0: e voi dobbiamo colpire la cattiva moneta, il cattivo percorso che c'è stato in questi anni, perché un minimo di autocritica io la posso, la debbo chiedere a voi, perché non è stato possibile che una città venisse presa in ostaggio con 5 giornate di sciopero selvaggio, le chiavi buttate nel fiume e i consigli regionali e comunali occupati. Perché?
1: Se il sindaco va a teatro anziché incontrare i lavoratori non c'è problema.
0: Ma non questo, perché allora capisci bene che se...
1: abbiamo pagato 1,5 milioni di euro di multa, no?
0: Allora,
1: perché poi quello non se lo ricorda nessuno.
0: Allora, siccome funziona talmente... allora sai che sapete che c'è, dai. Siccome funziona talmente bene il sistema sanzionatorio, incominciamo a proclamare lo sciopero generale ad oltranza del biglietto e vediamo cosa succede con i vostri controlli.
1: Dico ancora una cosa, tanto
0: se
1: è
0: la
1: vero
0: mettiamo su questo piano. Io però voglio collaborare, non voglio lo scontro.
1: Sono 9 mesi che...
0: E l'abbiamo fatto lo sciopero del biglietto, perché ti ricorderai sotto la Vincenzi, noi abbiamo fatto uno sciopero del biglietto, poi Pisarello ci ha convocato, abbiamo revocato tutto e rivisto gli orari. Io non voglio ritornare allo sciopero del biglietto, voglio collaborare.
1: Battuta velocissima, sono 9 mesi che non c'è un'organizzazione sindacale che ha fatto una proclamazione di sciopero. Se non è senso di responsabilità questo, io non ne conosco altro. Per noi è molto più facile fare sciopero che essere qui stasera o sentirci tutti i giorni con il sindaco Terile.
0: Qualcuno l'ha fatto in questi mesi lo sciopero, dai.
2: Un sindaco, una sigla sola.
1: No, comunque, non commento.
2: Da questo punto di vista, io, cioè, il senso di responsabilità del sindacato è una
1: e dei lavoratori, ovviamente.
2: Dei lavoratori, ovviamente, ma uno degli elementi che sta aiutando il risanamento di AMT. Abbiamo parlato venerdì di questo accordo che sostanzialmente è il frutto anche di una lunga trattativa tra azienda e sindacati che porta circa 4 milioni di euro di risparmio all'azienda. Abbiamo anche discusso di alcune modifiche, ma il senso è proprio quello. Cioè, io sono davvero convinto che non se ne esce, diciamo, non c'è l'idea geniale per risolvere questo problema. Servirebbero molti denari che arrivano dal Fondo Unico Trasporti, ma purtroppo questo, come dire, lo diceva prima il consigliere Picciocchi, in tutte le città c'è questa crisi. Purtroppo, io lo dico perché noi, il piano di risanamento non prevederà nuovi aumenti sugli abbonamenti, ora c'è un ragionamento sul biglietto, ma non prevederà nuovi aumenti sugli abbonamenti. Lo dico però, Genova è l'unica città dove nel 2026 si pagano abbonamenti più bassi dell'abbonamento del 2022. Non esistono città in Italia dove si spende per un qualsiasi abbonamento meno di quello che si spende nel 2022. Dopo un'inflazione che è stata in 4 anni quasi del 20%, perché nel 22 e 23 avevamo 10% all'anno. Quindi c'è un tema, no? Nel senso che io sarei figuriamoci se non sarei felice di annunciare che sugli ascensori, sulle funicolari si vada gratis. Mi piacerebbe. Sono azioni che portano consenso, si cammina bene in città, si può andare gratis. Però poi il problema è che devono stare in piedi. Il problema è che se noi, a forza di gratuità, che non sono supportate da denari pubblici, guardate, Mamdani, il sindaco di New York, propone la gratuità dei mezzi pubblici, però chiede al governatore dello Stato di New York di metterci i soldi.
0: Sì, allora, sì, ma la nostra gratuità era quella supportata dal Ministero dell'Ambiente.
2: La gratuità del Ministero dell'Ambiente è così fatta. Abbiamo preso 12 milioni e mezzo. In quanti anni?
0: Ne devono arrivare
2: 23,
0: 20.
2: 24, sono 25 e 26. Sono 12 milioni.
0: 20.
2: Devono arrivare, ma deve essere ancora pubblicato il decreto. Lo dico perché deve essere pubblicato ancora il decreto. Quando sarà pubblicato il decreto è probabile che accederemo ai prossimi 20. Come sono divisi questi 20? Il 10% nel primo, il 10% o al massimo il 20% nel primo anno, e quindi
0: arriverà.
2: Quest'anno, se ci va bene, vale 6 milioni la gratuità. Cioè, purtroppo, se si fanno il passo più lungo della gamba e poi si tira la riga, si arriva alla situazione in cui siamo arrivati.
3: Non ci sono
2: i soldi per pagare i fornitori.
3: Questo non l'accetto.
2: Come
3: perché,
2: no? Ma...
3: Perché voi? Perché allora, scusate, perché basta leggere i vostri documenti, e mi riferisco alle infinite e numerose bozze del piano. Allora, il problema che ha oggi AMT. Sapete benissimo, la gratuità incide in misura assolutamente marginale, quindi questa narrazione, quando all'inizio dicevo che non mi è piaciuto quando il tema MT è stato usato come arma di propaganda politica, questa narrazione che avete fatto all'inizio, poi l'avete molto rallentata, perché probabilmente con l'aiuto dei consulenti vi siete resi conto che non era così, che la situazione di MT, i problemi di MT sono dipesi dalla gratuità, è una bugia bella e buona, perché la gratuità, lei prima mi ha chiesto le scelte del centrodestra, guardate, io su MT non ho difficoltà a dirlo, le rivendico tutte, perché AMT, il centrodestra, ha difeso la

0: azienda pubblica, e questo credo che i sindacati lo debbano riconoscere, in una situazione difficile. E oggi sappiamo anche che ci sono dei processi penali dove qualcuno sta pagando per aver difeso a oltranza l'azienda pubblica, e bisogna anche riconoscerlo, avere l'onestà di riconoscerlo. In 8 anni non abbiamo mai avuto un giorno di sciopero, gli autobus con problemi comunque circolavano, sicuramente circolavano meglio,
1: circolavano meglio di quello.
0: Noi non abbiamo governato un anno, scusami Terile, noi non abbiamo governato un anno,
1: però se c'era qualcuno,
0: abbiamo governato 8 anni,
1: ora
0: non abbiamo governato
1: un anno, ci mette 60 milioni, okay? È tutto bello, ma bisogna trovare qualcuno.
0: Allora, noi abbiamo governato 8 anni, d'accordo? La storia della gratuità che voi avete raccontato è una balla colossale. Al Ministero dell'Ambiente, gennaio 2025, a me fu detto: il Comune di Genova in questo momento ha la politica tariffaria più avanzata d'Italia.
1: Bellissimo.
0: È una best practice.
1: Bellissimo.
0: Tanto è vero che i dati di utilizzo del mezzo pubblico sono stati assolutamente straordinari, perché tantissime persone si sono avvicinate al trasporto pubblico. Voi avete, come dire, adottato una vecchia politica. C'è un problema, aumentiamo
1: politica,
0: il biglietto, le persone, i soldi in cassa, ma che
1: bisogna fare stare i soldi in cassa?
0: Ma scusate,
1: potevate metterceli,
0: allora,
1: potevate fare il conto di quanto costava la gratuità,
0: ad aprile,
1: e ce li mettevate.
0: Gli uffici di AMT, che sono gli stessi che lavorano con voi, AMT, quando si trattava di decidere della continuità o meno della gratuità, mi scrivevano, e ho gli atti: guardate che qualunque passo indietro che oggi facciamo potrebbe produrre disaffezione nell'utenza, potrebbe portare a risultati di bilancio peggiori di quelli precedenti. Quindi, siccome, come diceva Furio, ci sono delle risorse oggettivamente in aumento, perché la politica del governo, che poi è figlia della politica dell'Unione Europea, è quella di incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico e quindi di sostenere finanziariamente progetti che vanno in questa direzione. Se voi pensate di aumentare i biglietti e avere i soldi dello Stato, vi state sbagliando alla grandissima. E la gratuità e i finanziamenti del governo, finisco, che ormai stanno diventando strutturali e ricorsivi, sono una risorsa su cui oggettivamente contare, perché alla fine sono 35 milioni in 3 anni. Quindi non dite che il problema è stato la gratuità, perché questo è profondamente falso.
2: Mi devo fermare solo un attimo, le devo dare la parola, promesso, però se no altrimenti prendo la multa io.
3: Giusto.

0: sono entrato dal 2004 ho visto cambiare tante cose in questa azienda. Io quando sono entrato mi ricordo ancora mio padre, la sua soddisfazione quando sono entrato, ha detto questo è il lavoro che farai tutta la vita. Adesso non è più così, ahimè, perché vediamo tanti colleghi anche di una certa anzianità aziendale che cercano altre offerte di lavoro, se ne vanno, a fronte di quella che è la situazione aziendale che è sempre più, come dire, critica. E abbiamo passato diversi mesi in cui non sapevamo se arrivava lo stipendio a fine mese. L'argomento delle chat non era il cambio turno, come magari può essere normalmente, era a voi è arrivato, a te è arrivato lo stipendio, ce l'hai in banca? Adesso che abbiamo maggiori rassicurazioni in questo senso qua, sentiamo serpeggiare delle voci che non ci piacciono tanto. Sì, abbiamo le misure di protezione che ancora ci tutelano, ma diciamo che non si vive serenamente e soprattutto quello che viviamo male è il modo in cui si sta lavorando adesso col servizio, che è pieno di buchi, ci mancano tantissimi colleghi, ci mancano almeno 100-150 autisti a Genova, e da un anno e mezzo MT non sta più assumendo, i colleghi vanno in pensione regolarmente perché è giusto anche questo, e alcuni invece si licenziano e vanno a fare altri lavori. Una volta era il percorso contrario, una volta venivano dal porto, venivano da altre realtà in cui magari non si stava bene come MT, adesso in MT, dalla MT vanno in porto, vanno nei vigili, vanno a fare altri lavori che gli permettono una maggiore serenità sia economica che magari anche come modalità di lavoro.
1: Quanti temi che ha messo sul tavolo questo lavoratore, Terrile?
2: Ma sì, per carità, fa bene, fa onore alla coerenza del consigliere Picciocchi rivendicare le scelte del centrodestra, però io ripeto, noi siamo arrivati a giugno dell'anno scorso e non c'erano i soldi per pagare gli stipendi di luglio. Con ciò ci siamo messi lì, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo lavorato con le banche, con gli enti, con Città Metropolitana, ci siamo inventati dei sistemi, diciamo, creativi, non di finanza creativa, ma diciamo per far affluire i denari all'azienda

0: che poi del comune e non capisco le preoccupazioni dei lavoratori, ma non c'è mai stato un ritardo neanche di un giorno sul pagamento degli stipendi e neppure sul pagamento della parte, diciamo, variabile del salario, se facciamo l'eccezione di una quota per i capi, poi Fano che è più, diciamo, sa meglio di me tutta l'integrativa aziendale, che era legata, diciamo, all'andamento dell'azienda. Quindi c'è stato un senso di responsabilità che certamente è stato dei lavoratori, ma è stata anche degli enti di sorreggere l'azienda per evitare il rischio che diceva l'autista di prima, che purtroppo nelle aziende in crisi non è che sia una cosa così ipotetica, no? Che ci sia il rischio che per qualche settimana ci sia un ritardo di pagare gli stipendi. Non c'è mai stato. Gli stipendi sono sempre pagati. Da ottobre abbiamo ripreso a pagare anche i fornitori, congelando il debito
1: Pregresso.
0: scaduto, pregresso, e poi questo sarà pagato non appena approveremo il piano. Cioè, io capisco tutte le preoccupazioni, però capisco in qualche modo, è brutto dirlo perché poi a un certo punto Picciocchi dice spaventiamo i creditori, ma l'azienda, quando si dice è sull'orlo del fallimento, ma lo era, lo è sull'orlo del fallimento, lo è, perché un'azienda che non ha la liquidità per poter pagare, diciamo, il corrente, cioè, è un'azienda che non ha più la capacità di andare in banca, ma non perché le banche si sono spaventate, perché i numeri sono quelli. Quando il collegio sindacale, che quindi è l'organo deputato alla revisione dei conti, che gli dice guardate che qui c'è una situazione, quando addirittura parlava prima Picciocchi che il problema sono gli investimenti che deve fare MT, ma è il contrario. AMT ha usato una parte consistente degli anticipi che doveva usare per gli investimenti, l'ha usati per pagare il corrente, è il contrario, non sono la spesa degli investimenti che ha presentato AMT. AMT ha usato per pagare stipendi e fornitori una parte consistente, stiamo parlando di quasi 30 milioni di euro che aveva ricevuto dal comune per comprare i filobus. E quindi oggi la difficoltà di questo piano di risanamento è che noi 30 milioni li dobbiamo mettere subito per rimpinguare quel cassetto che è stato svuotato per pagare altro. Ma io non è che poi grido allo scandalo, perché quando si ha in difficoltà e si hanno i soldi si usano per quello che serve di più, quindi gli stipendi. Ma la
1: Picciocchi, le faccio una
0: situazione
1: domanda, se
0: è
1: voi
0: drammatica, è ancora drammatica la
1: avete perso le
0: situazione.
1: elezioni, ma se le aveste vinte invece, Terrile dice siamo entrati a maggio siete
0: Giugno,
1: entrati,
0: giugno.
1: e a giugno era già scattato l'alert per gli stipendi di luglio. Cosa se avesse vinto voi?
2: Guardi, allora intanto le azioni sono sicuramente quelle della necessità di un'integrazione del contratto di servizio, di cui siamo sempre stati assolutamente consapevoli, avremmo lavorato in questa direzione e probabilmente di una ricapitalizzazione. Sui numeri però, come dire, non mi sbilancio perché io, come dire, aspetto poi di vedere come è stata costruita questa perdita di 57 milioni perché, come sanno gli esperti, a seconda dei criteri contabili che segui, esce un numero piuttosto che un
1: Però
2: altro,
1: le
2: e
1: chiedo, scusa, le
2: chiaramente.
1: interrompo, però se fino a maggio
2: Ma allora,
1: eravate in
2: guardi, mi
1: carica,
2: perdoni,
1: lei
2: io dico
1: sapeva che a luglio non
2: questo.
1: sarebbero stati gli stipendi.
2: No, io non sapevo che a luglio non ci sarebbero stati gli stipendi perché io, voglio dire, come dire, sono pronto a dichiararlo in ogni sede. Io non ho mai avuto contezza di una situazione così drammatica come viene descritta. Sapevo che c'erano delle criticità che non mi stupivano perché io per 8 anni ho gestito criticità nelle aziende e abbiamo trovato, come adesso sta facendo il vice sindaco, soluzioni di ogni tipo, anche perché vorrei dire banalmente che gli uffici che supportano oggi il vice sindaco sono quelli che fino a ieri hanno supportato per 8 anni il sottoscritto. Quindi da questo punto di vista c'è una continuità. Allora io dico che probabilmente tante azioni avrebbero teso allo stesso obiettivo sul presupposto di un sottofinanziamento del trasporto pubblico locale che io ho sempre denunciato senza mai guardare in faccia chi c'era al governo, perché io ricordo che il precedente, gli ultimi governi li ho portati 4 volte alla Corte Costituzionale per problemi finanziari, tra cui anche questo governo. Quindi per me la priorità erano i denari sufficienti per le nostre aziende. Detto questo, un conto è gestire una situazione difficile in una prospettiva di continuità. Un conto è gestire una situazione difficile in un contesto ambientale, come dire, caratterizzato, e torno al tema iniziale, da una serie di annunci, continuo, un bombardamento mediatico continuo che dà l'azienda per morta, perché io posso assicurarvi che a giugno l'azienda non era morta, perché se le ultime banche hanno affidato l'azienda a giugno, allora o le banche, come dire, vivono in un mondo parallelo, ma i nostri telespettatori sanno benissimo per farsi

0: un prestito da una banca, quali sono le indagini, o evidentemente poi tra giugno e luglio, ecco, forse è successo, come dire, è cambiato un contesto. Quindi io credo che, e anzi lo dico senza problemi, io credo che se ci fosse stato il centrodestra al governo, oggi non saremmo in questa situazione.
1: Ma una domanda, cioè, se davvero siamo tutti convinti che era così sottofinanziata, ed è così sottofinanziata AMT, perché ci siamo inventati la gratuità che ha tolto ulteriori ricavi a AMT? Perché
0: la gratuità,
1: senza mettere un quattrino, perché allora, se uno dice faccio andare gratis, ma ci metto 5-6 milioni in più all'anno, dice vabbè.
2: Scusate, però, per il teorema che ho sentito, ho sentito che la gratuità rispetto al quadro generale, il centrodestra sostiene che non avrebbe
1: pesa
2: inciso,
1: poco.
2: Eccetera.
1: Peserà poco, ma qualcosa pesa. Se partiamo però, già con compensazione, bisognerebbe pensare di dove troviamo le risorse, non dove le sottraiamo alle aziende.
2: Però io faccio un sommesso appello, perché da utente non capisco la diatriba, se non solo da un punto di vista delle rivendicazioni, eccetera. Io vorrei guardare avanti, cioè mi sembra di capire nelle parole di Picciocchi e nelle parole di Terrile, tanto più che la Regione ci mette 40 milioni e non mi sembra che sia di centrosinistra, che si può guardare avanti. Allora, nel guardare avanti, io do una buona notizia. Noi come utenti ci siamo offerti, lo do anche a Fano, ci siamo offerti all'azienda di aiutare con dei tutor volontari la questione del cono di luce per fare il biglietto, eccetera. L'azienda sembra favorevole, però io dico, questa mini task force a me piacerebbe condividerla anche con voi, perché è un lavoro utile per tutti, certo. No? Quindi ci rimbocchiamo un attimo le maniche, naturalmente non nelle ore di punta con gli studenti che sanno benissimo come fare, ma su qualche linea di morbide eccetera, innanzitutto diamo una mano alla popolazione, cioè mettiamo in atto dei comportamenti virtuosi, perché mi sembra di capire che da questa vicenda la politica, al di là delle diversità, però si sta unendo, perché mi sembra che la Regione, certo, che è di centrodestra, e il Comune, che sono di centrosinistra, convergano su un certo tipo di cose. Noi vorremmo che convergessero rinnovando e innovando, cioè facendo emergere questo piano che in un qualche modo rivendicava anche Fano, perché se non c'è un piano nuovo di servizio, cioè dove andiamo? Quindi, e finisco, almeno ci date il via per poterci confrontare sulla rimodulazione, a me piacerebbe.
3: Tra le tante cose, le chiedo a Fano Magatruzzi, ovviamente al vice sindaco, tra le tante, ovviamente abbiamo pubblicato questo reel, che tra l'altro ha fatto migliaia di visualizzazioni su questa obliteratrice, che ormai è diventata famosa, purtroppo, perché non funziona come dovrebbe, o almeno comunque crea dei problemi, soprattutto alle persone non più giovanissime. In tanti ci hanno scritto mail o comunque anche sotto i social due proposte. La prima la butto lì, magari con 50 centesimi iniziali, tipo tariffa fissa, puoi pagare a fermata. È possibile? È un'impresa, un bagno di sangue sarebbe? Sì, dalla faccia sì, basta, vado avanti e basta. E la seconda, salire davanti, come succede in tutte le città europee, e obbligare...
4: Questa lo senta più o meno un miliardo e mezzo.
3: Vabbè, io la faccio, vabbè, un miliardo e uno.
4: No, funziona in tutte le città europee che hanno dei servizi metropolitani che sono un servizio prioritario della città e hanno trasporto su gomma che è un trasporto residuale. Io sfido qualsiasi studente andare a Brignone a prendere 17 alle 7:15 del mattino e fare l'incarrozzamento davanti, probabilmente alle 8:30 riesce a staccare la prima fermata. È un po' come quando dicono bisognerebbe rimettere il bigliettario, perfetto, noi siamo i più contenti del mondo, si raddoppiano i costi del personale.
3: Sentiamo che era il nostro ormai compagno di viaggio Gianluca Della
2: Turca. Però non è così, non è così, smentisco clamorosamente. Primo, perché ci sono città che non hanno i mezzi di sottofondo, di sottosuperficie, e poi vi porto l'elenco. Partiamo da Granada, ad esempio, una che non è l'ultima città della Spagna e che ha questo sistema. Secondo, se ci si dà delle abitudini, quello che è intollerabile, Fano, è che oggi ognuno sale dove Cristo vuole senza capire nulla, e quello rallenta ancora di più, perché c'è chi vuol scendere che non può scendere perché c'è chi vuol salire. Invece, se si incominciasse a fare un lavoro di disciplina, perché ci vuole anche disciplina nelle cose, e uno passa davanti e corre, perché l'autista deve fare il suo lavoro, no? Non deve mica fare il controllore dei biglietti, perché c'è lì la macchinetta elettrica, lo fa lei e via, il bip.
4: Finlandia magari funziona.
2: Ecco, io penso che bisognerebbe sperimentare prima di parlare.
3: fanno tra le altre molte infinite problematiche dei lavoratori, abbiamo sentito prima, tanti, una volta era, non so se un sogno o

0: comunque un obiettivo, quello di entrare in MIT come entrare in banca, in quei posti certi, diciamo così, ora in tanti vanno via. Che percentuale di esodo
1: Allora,
0: avete?
1: abbiamo avuto dimissioni volontarie, cosa mai successa? Non è mai successa e non è colpa né della giunta attuale né di quella precedente, è un dato storico oggettivo.
0: Mercato.
1: 27 nel 2025 e il primo trimestre di quest'anno ha già 10 dimissioni volontarie, oltre ai pensionamenti. Quindi il fatto di avere meno servizi si aggrava perché ci sono i pensionamenti naturali al quale si stanno aggiungendo gli esodi volontari che non sono mai esistiti, tra l'altro per professioni che prima erano a
2: Ma
1: flusso
2: negli
1: contrario.
2: autisti?
1: Negli autisti.
0: Azz.
1: Considerate che oggi andare nel merci si guadagna molto di più, ma molto parlo di 700-800 euro mese in più.
2: C'è un autista che va nel merci?
1: Assolutamente sì, sabato e domenica a casa, tutte le festività a casa, Natale a casa, alla notte si dorme nel proprio letto. Cioè, non è un caso che l'autista sia uno dei mestieri che più mancano in
0: Ci
1: Italia.
0: sono tante donne, abbiamo visto, vedendo
1: Molte sì.
0: girare. Sentiamone una, Francesca Bonadies, sentiamo quello che ha detto invece lei oggi.
3: C'è sempre comunque una carenza di autisti, come dicevo, soprattutto a gavette. Poi questo comunque comporta anche, diciamo, non dico danni, però il fatto di avere comunque anche dei mezzi che spesso si rompono, oppure abbiamo problemi con dei pezzi di ricambio, quindi magari alle volte sembra che ci siano più autisti che mezzi, ma invece non è così, perché purtroppo ci sono dei turni dove magari ci sono dei catenini scoperti, fanno fatica a coprire questi turni. Quindi insomma si spera che entrambe le cose vengano al più presto messe a posto, ecco, perché comunque anche l'utenza questo ne risente, perché purtroppo spesso si ritrovano su un autobus che si guasta, quindi devono scendere, prenderne un altro, oppure magari si ritrovano con 20-25 minuti di attesa tra un autobus e l'altro. Insomma, questo è un disagio. Ogni weekend, fine settimana, è il momento più tragico, nel senso che comunque all'uscita dalle discoteche ci sono sempre questi problemi, diciamo, fra bande che comunque cercano la rissa e purtroppo a volte si ritrovano sugli autobus, e questo ovviamente è un disagio e insomma è anche preoccupazione per quanto riguarda i passeggeri e noi autisti. Mi è capitato una volta a caricamento invece al capolinea, purtroppo sì, appunto di nuovo tra bande si lanciavano queste bottiglie, ma lì non è che c'è un bersaglio, li lanciano, finivano anche sull'autobus e purtroppo lì, se ci sono passeggeri a bordo, questo è uno spavento, più che altro perché poi chiami le forze dell'ordine, ma al momento dell'arrivo questi si sono già dileguati e siamo punto a capo. E ogni weekend, ogni sabato mattina, ogni domenica mattina siamo sempre lì.
0: Fanno tra i tanti problemi degli autisti dei mezzi, c'è anche questo che obiettivamente sta diventando una problematica importante, la violenza sugli autobus.
1: Su questo abbiamo fatto non tanto come organizzazione, abbastanza, perché qui abbiamo stilato uno dei protocolli, uno degli unici che ci sono in Italia, con il comune di Genova, nel quale tanto altrimenti si costituisce parte civile in caso di aggressioni, cosa che nessuna azienda italiana fa. Seconda cosa, le cabine chiuse sono un altro elemento importantissimo, il collegamento immediato con le centrali operative, ci sono una serie di interventi. Purtroppo vi tocca dire che nel recente decreto sicurezza è stato votato un provvedimento di tutela esclusivamente parziale, perché è riferito solamente alla modifica del 583 quater, che quindi in caso di condanna penale, solo per il personale di verifica. Noi avevamo chiesto, sollecitato con emendamenti, che fosse diffuso su tutto il personale, proprio perché quando ci sono le aggressioni a bordo, anche ai passeggeri o i passeggeri che si picchiano tra di loro, l'autista è lo scudo di tutti. E quindi che ce l'abbiano con lui, che ce l'abbiano un passeggero, alla fine che ci finisce in mezzo è sempre l'autista. Ed è una cosa che c'è. Andare a lavorare per rischiare di non tornare a casa è una roba che nel 2026 penso che sia inascoltabile.
0: Allora, volevo chiudere questa trasmissione con un'intervista integrale che dura 7 minuti a Gianluca Dalla Turca, perché abbiamo sentito dei piccoli stralci prima, ma merita di essere ascoltata perché tocca tantissimi temi, lo fa anche a un certo punto, anche non dico commuovendosi, ma insomma parlando davvero come tra l'altro un ragazzo giovane, quindi con tanto entusiasmo ancora, si vede proprio che ama il suo lavoro, però ci sono dei momenti dove lo vedrete in qualche modo è un po' affranto per quello che sta accadendo. Quindi va sicuramente seguita e quindi io voglio chiudere questa trasmissione proprio sentendo le sue parole, però in un minuto a testa, anzi 30 secondi a testa, non di più, siamo in chiusura di questa trasmissione, di questa giornata che il Primo Canale ha voluto dedicare proprio alla situazione di MT, a chi ci guarda da casa, a chi ci ha guardato per tutto il giorno, ma chi naturalmente domani mattina

0: andrà a prendere il bus e tutto quello che ne consegue. Vice Sindaco Terrile, Fano, Truzzi e Picciocchi, in 30 secondi, cosa possiamo dire ai genovesi?
1: Che comincia io?
0: Sì.
1: Ma io quello che voglio dire ai genovesi è che noi faremo tutto il possibile, siamo sicuri che nei prossimi mesi AMT uscirà da questa crisi e lo faremo con l'aiuto di tutte le istituzioni coinvolte, con l'aiuto fattivo dei lavoratori, con l'aiuto degli utenti che stanno sopportando un servizio che non è all'altezza e gli promettiamo che lo rimedieremo. E con l'aiuto di tutte le forze politiche. Sono convinto che anche le forze di opposizione potranno collaborare, diciamo, come vorranno, ma perché AMT non è solo un servizio pubblico, ma è un patrimonio della città, è un patrimonio di tutti i genovesi.
0: Picciocchi.
2: Io intanto saluto i lavoratori che ci stanno guardando, a cui manifesto la solidarietà mia e parlo anche a nome dell'opposizione in Consiglio Comunale in questo contesto. Io voglio fare questo appello al Vice Sindaco. Abbiamo probabilmente alcune visioni diverse su ciò che ha originato questa situazione. Detto questo, mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo in maniera costruttiva, misurando le parole per risolvere questo problema, sapendo e siamo d'accordo che la risoluzione dipenderà dal livello di collaborazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Io lo dico chiaro, io sono molto affezionato a MT, voglio bene a MT e penso che tutti noi vogliamo veramente bene a MT e vogliamo vedere questa azienda salvata. Io credo che le polemiche di questi mesi non hanno aiutato, sarebbe bello, io questo appello l'avevo già fatto, che come dire, voltassimo veramente pagina e poi ecco sarebbe anche bello che si parlasse più spesso, credo anche in Consiglio Comunale, di questi argomenti perché alla fine abbiamo avuto una commissione a ottobre e non abbiamo più parlato e noi invece rivendichiamo un ruolo e crediamo di portare un contributo utile.
0: Truzzi.
3: Ma io prendo atto di queste belle parole del vice sindaco attuale di quello passato, dico che ci vuole discontinuità rispetto a una visione storica di come è stata gestita questa azienda, bisogna gestirla più finalizzata all'utenza, però la mia ultima parola va agli autisti per il loro sacrificio. E dico al sindacato che noi siamo disponibili a costituirci parte civile in qualsiasi procedimento dovesse avvenire a tutela anche di questi lavoratori.
4: Io prima ringrazio il personale perché sta facendo uno sforzo molto pesante in questo periodo. Poi ringrazio gli utenti educati, quelli che tutti i giorni si rivolgono civilmente a chi sta lavorando, perché la persona che lì è comunque una persona che sta lavorando. E poi vorrei fare un appello alla città. Vorrei dire che AMT è patrimonio di questa città da oltre 100 anni e perché rimanga tale bisogna che tutte le dichiarazioni che sono state fatte dagli enti coinvolti si tramutino rapidissimamente in atti formali, perché il 19 giugno la festa è finita, detta proprio che più chiara di così non so come si dice. Quindi solleciteremo tutte le istituzioni, tutte, nessuna esclusa, tutte allo stesso modo, con lo stesso pressing, diciamo, perché le parole diventino fatti.
0: Grazie, grazie a tutti per essere stati con noi
4: Grazie.
0: questa sera. Speriamo di
4: Grazie a
0: essere
4: voi.
0: riusciti a chiarire un po' le idee ai nostri telespettatori. Insomma, era il nostro obiettivo. Speriamo in qualche modo di esserci riusciti. Vi lascio proprio alle parole di questo autista che avete già imparato a conoscere nel corso della trasmissione, ma che merita di essere ascoltato fino in fondo. Buonanotte.
5: Siamo con Gianluca.
6: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre il rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo

Può stare instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito la regia a mandare in onda.

Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città, era 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questo è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500, e quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi. E delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità, e quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra

a cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, Presidente. Binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine.

0: fine, dentro l'autorità portuale il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauro Ceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa: voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto, i binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei, il commissario, né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare il terzo valico completo e ovviamente i binari in porto.
0: Anche devono commissionarli loro quei lavori.
2: Sì, no.
0: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
2: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
0: Bene, così. Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
3: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maasvlakte 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri: noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno, perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del molo nuovo, un asse ferroviario importantissimo.

0: perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Maceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
1: Dove vanno a finire i binari in porto?
0: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno. Anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono 3 gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade?
0: Allora,
1: realmente
0: lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza a defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, è la mia posizione e la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo
0: impattato.
1: Visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora
1: però è d'accordo che dobbiamo che queste due parti

0: partite devono andare insieme.
1: Sono strettamente legate.
0: Cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo metterci in testa. O blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
1: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che autorità portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
0: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
1: Tanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, Regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
0: Che tempi? Lei che tempi si pone?
1: Allora, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale, perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti, perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi.

0: Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, però sulla politica su questi aspetti incide poco e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento
1: e
0: in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo.
0: Luogo.
1: E, Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
2: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
0: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300 milioni di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione...
1: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città, lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case, ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
0: Questa suggestione non l'abbiamo.

0: abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront, è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
1: Che mai nessuno l'ha chiesto.
0: Alcune, non c'è dubbio, e alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
1: E su Ente Bacini invece qual è la
0: allora,
1: sua posizione?
0: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che la amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
1: No, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
1: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto.
1: Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e città.
1: Forse l'esempio proprio più eclatante in assoluto.
3: Più eclatante. Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di questa, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte, certo. Quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, sì, c'è rimasto quattro morti.
4: Sì.
5: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dal serbatoio.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitava appelli, sono preso mio padre e ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi appelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo, due volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cuiomaro. Mi è toccato di nuovo venire a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, unico modo per portarli via nel breve.
5: Il personale senz'altro deve avere il loro lavoro.
4: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
5: Io spero.
3: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
0: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del

0: porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile, e proprio per questo motivo nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradire, comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto...
1: Semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto. Quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire, andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
0: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo,
2: ci siamo già confrontati,
0: no, perché no, non sarebbe corretto lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza.
1: E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi Sabian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un... No, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
2: parlo di
0: fiamme. Meno di quanto si vedesse qualche anno
2: ecco,
0: fa.
2: Ecco, quindi... Tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponderà.

0: lei sui passi avanti.
1: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
2: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti, crociere, quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
1: Esatto,
2: consegue.
1: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono prevista l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
0: Direi l'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
3: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio del 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata, arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
4: è proprio la tipologia di alimentazione che...
3: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
4: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
3: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni, gli scrubber in particolar modo, sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato, attraverso le centraline di ARPAL, un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
4: anche
3: tre
4: una collaborazione
3: centraline.
4: Con i comitati, no?
3: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali. Quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che, attenzione, non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova, abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo

0: Sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte
1: però
0: in termini numerici.
1: Sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo
0: guardi,
1: possono rifiutarsi di farlo, mentre
0: dubito.
1: Nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì, però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che come gli ho detto hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1 quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Chi ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione?
0: Quindi
1: è una visione, dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: sicuramente diminuisce
0: che
1: se si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda cantile adesso.
2: No. No, volevo solo dire quando
0: collaudo del cold ironing a giugno. Non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno, perdiamo il finanziamento e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema
1: di alimentazione. Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: tra l'altro,
1: perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assa Armatori, so che comunque insistono perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità eco della classe eco di Grimaldi che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale fa altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025. È un qualcosa di fondamentale perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.

0: Sì, ma per, comunque però, il viaggio incide e incide, certo, moltissimo, quindi noi depositeremo in loco.
1: Forse tocca a Matteo. Direi.
2: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
3: Sei in credito di una domanda, adesso sei in credito di una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
2: blocco, bottigliette d'acqua di stricombre,
3: protezione civile, cose simili, quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi rispondo ad entrambi.
1: Anche perché detto che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
0: fine aprile, sì, è vero,
1: lo ricordo,
0: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
2: non
0: stagione
2: ancora completa,
0: estiva.
2: No?
0: E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
2: Noi non l'abbiamo detto sempre.
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e vediamo il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare, o perlomeno alleggerire moltissimo, la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare la apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
1: Bene.
2: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al termine a crociera.
0: È così.
2: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
2: A parte che lei è anche Savona.
0: Guardi,
2: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
2: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
2: Poi perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
2: Sì, però è anche vero, la mia.
0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile, che sono convinto consentirà a chi non è abituato abituato a viaggiare sul traffico genovese, di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione di imbarco.

0: in maniera molto più semplice e molto più lineare, quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica. Oggi ormai
1: questa di cui mi ha accennato è estremamente importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente la app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e crocieristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli, appunto, che mi si dice sono sempre stati
1: con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette per raccontare.
0: Avete avuto un ruolo anche per sensibilizzarmi, perché
1: io dico la verità, che no, io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo, e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa: su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quelle in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
1: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
2: Restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al vice ministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA, appunto, per un'espansione, me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona, che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
3: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del Ponente è stata inviata una PEC al Presidente dell'Autorità Portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
4: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
3: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Dentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano. Però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
4: Quindi lei sta dicendo, anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
3: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
2: È stata molto chiara, insomma, la signora. Loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
0: Io credo che la
1: Presidente,
0: signora,
1: se vuole dietro, se vuole spiegare lei,
0: sì, volentieri,
1: cosa abbiamo
0: faccio
1: dietro.
0: Subito, ma prima di girarmi,
1: certo.
0: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
2: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
0: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti, ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo.

0: protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardo che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sulla organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardo pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di 32 milioni di euro che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso, e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
1: Il SEC di San Pier d'Arco.
0: La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
2: Se si vuole alzare, sì. Può anche così guardando la telecamera.
0: Perché è un conforto abbandonare questa sedia, tra l'altro.
2: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo, cos'è quella parte rossa? Non esiste quella oggi?
0: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato.
2: Se si può avvicinare 2000, un pochino di più.
0: 2001. È un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare 2 navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea per poter consentire al

0: Concessionario l'utilizzo anche della quarta nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come PRA è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Galanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al Rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore, che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale, insieme al terminalista, potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al Rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente. Non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare, con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può

0: opere così rilevanti investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
1: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
1: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 km dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoc che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
1: Ha avuto la mia stessa impressione. Abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
1: tra l'altro,
0: il commissario.
1: L'assessore Ripamonti.
0: E siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura. Mi ha colpito, intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, in maniera veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte, è un qualcosa di rilevantissimo per il quale, come autorità di sistema portuale, abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario. Proprio pochi minuti prima di questa trasmissione abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo termina con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione.

0: di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
1: Però il molo M3 non è stato
0: fatto. No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo, elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti, nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento, che poi renderebbe poco fruibile la darzanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se sì. Non è stata consegnata alla corporazione dei piloti, è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Comunque andiamo verso
0: piloti.
1: L'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Beh, subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Che è importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto,
1: fondamentale per uno sviluppo della parte del centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare utilizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori. Tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città.

0: Il rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: E Nebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti. Diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad NBIC per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so
1: di demolizione,
0: che...
1: però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente, non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: che si è detto si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 e allora, si avvicina e quindi...
0: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del...
1: Vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto, è un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Magari un rinnovo, è un aeroporto... una proroga...
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché
0: di
1: oggi
0: sicuro.
1: Siamo ormai a tempo limite.
0: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20, quindi... poi bisogna, è una valutazione estremamente importante.
0: Chiaro.
1: Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
0: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
1: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver... anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

Un racconto che ha attraversato la regione, da Ponente a Levante, passando per l'entroterra. I riflettori di Primo Canale si sono accesi sul trasporto pubblico e soprattutto su MT, la storica azienda genovese, con un'intera giornata di approfondimenti su una realtà che tocca da vicino la vita quotidiana di migliaia di cittadini, lavoratori, studenti e pendolari. Una routine dietro la quale si nasconde una fragilità fatta di conti che non tornano, corse soppresse, attese più lunghe, coincidenze che saltano. Disagi che non restano numeri ma diventano tempo perso, stress, difficoltà concrete, con la percezione di un servizio che fatica a rispondere alle esigenze delle città. Sono state analizzate le cause delle difficoltà e cercato di capire quali prospettive si aprono per il futuro di un'azienda strategica. Al centro dell'approfondimento sono stati anche i numeri, bilanci sotto pressione, costi

0: in aumento, risorse che non sempre bastano a sostenere un servizio capillare, una crisi che viene da lontano e oggi si manifesta nella quotidianità dei cittadini, con la particolarità di Genova, una città verticale, unica nel suo genere, dove il trasporto pubblico non viaggia solo su strada e ascensori e funicolari diventano collegamenti essenziali, veri e propri ponti tra quartieri separati da dislivelli importanti. Un patrimonio spesso poco conosciuto ma fondamentale per garantire mobilità in un territorio complesso. Si è dato spazio anche ai lavoratori di MT, voce fondamentale per comprendere dall'interno cosa sta accadendo. Il racconto è insomma intrecciato a chi utilizza il servizio e chi lo rende possibile ogni giorno. Un mosaico di voci che ha restituito l'immagine di un sistema sotto pressione, ma ancora centrale nella realtà urbana, per capire cosa sta accadendo e interrogarsi su quale potrà essere la Genova di domani.
1: Buonasera, lo avete sentito dalla copertina. Oggi Primo Canale ha voluto dedicare un'intera giornata di quelle che insomma sappiamo fare ormai da diverso tempo. Ci troviamo un tema, ci andiamo dentro, cerchiamo di sviscerare tutto quello che concerne appunto il tema che decidiamo di affrontare. Oggi abbiamo deciso di affrontare quello di MT, un'azienda che ha delle problematiche, le ha da tanti anni, che negli ultimi mesi sembrano essere aumentate ulteriormente, però un MT che comunque resta in piedi, un MT che deve restare pubblica, un MT fatta di persone che lavorano quotidianamente con grande passione. Sentiremo anche tante voci, le voci anche dei lavoratori, di quelli che tutti i giorni sono sulla strada e devono fare i conti, lo sentiremo proprio dalle loro voci con problematiche di ogni tipo, anche naturalmente quelle che concernono la realtà del 2026, questa realtà purtroppo moderna. In tanti autisti oggi ci hanno detto è cambiato anche l'utenza. Una volta ci permettevamo di dire, questo mi ha un po' anche colpito tra le tante frasi che abbiamo sentito, ci permettevamo di dire alle persone di levare i piedi da un seggiolino e le persone le levavano immediatamente. Oggi non ci permettiamo neppure di dire una qualsiasi frase, perché rischiamo davvero tanto. Quindi insomma tanti gli argomenti che affronteremo questa sera, lo facciamo con delle persone che insomma più di tutte pensiamo che possano rappresentare questa realtà. Intanto il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile, grazie per essere con noi questa sera.
2: Buonasera.
1: L'ex vice sindaco, assessore al bilancio, quindi con grande competenza in materia, Pietro Picciocchi.
3: Buonasera.
1: Edgardo Fano, buonasera e bentrovato, segretario generale Faisa Cisal.
4: Buonasera.
1: E buonasera anche a Furio Triuzzi, presidente di Assutenti Liguria. Insomma, abbiamo messo
3: buonasera.
1: La politica, che poi è quella che poi decide, abbiamo messo i sindacati, quindi i lavoratori, abbiamo messo gli utenti intorno a questo ipotetico tavolo. E allora iniziamo con Alessandro Terrile, naturalmente, perché insomma iniziamo da una parola che magari lei ha spiegato più di una volta il perché, però io le chiedo in maniera subito diretta perché questo bilancio non arriva.
2: Ma perché a ottobre, quando c'era ancora qualche dubbio in città su qual era davvero lo stato dei conti di MT, il consiglio d'amministrazione di MT e sostanzialmente poi con il sostegno del comune, che è il più grande azionista, oltre il 94% delle quote, ha attivato un procedimento che si chiama procedura di composizione negoziata della crisi, cioè una di quelle procedure che non sono procedure concorsuali fallimentari, ma che sono quelle procedure che servono per evitare appunto il fallimento. E questa procedura sospende tutta una serie di obblighi per le aziende al fine di consentirle di fare un piano di risanamento, che è quello diciamo a cui si sta lavorando e che dovrebbe vedere la luce nella sua versione definitiva nelle prossime settimane. E questa procedura, che poi ovviamente è regolata dal Tribunale, che ha fatto anche diversi provvedimenti di concessione di misure protettive, cioè è una specie di ombrello che viene fornito all'azienda che si vuole ristrutturare rispetto alle legittime esigenze dei creditori, che non vengono pagati e magari non vengono pagati anche da diversi mesi, che quindi non possono né fare istanze di fallimento, neppure fare decreti ingiuntivi, azioni esecutive, cioè fare tutte quelle azioni che normalmente potrebbero fare. Si difende l'azienda, questa difesa sospende anche tutta una serie di obblighi che normalmente invece ci sono per le società, cioè l'obbligo del approvare il bilancio entro determinati termini, l'obbligo di ricapitalizzare l'azienda nel momento in cui viene accertato che il capitale sociale è stato sostanzialmente eroso dalle perdite, e diciamo tutto questo sospensione delle normali regole serve al risanamento. Quindi il bilancio 2024, diciamo, perché il bilancio del 2024

0: 24 non è mai stato approvato, è stato approvato dal Consiglio d'amministrazione, ma sarà poi approvato dall'Assemblea quando arriveremo alla fine di questo percorso, quindi indicativamente, diciamo, se dopo l'approvazione del piano di rientro, e lo dico anche, poi c'è una ragione anche molto sostanziale, poiché il piano di rientro, il piano di risanamento si fonda anche su accordi con banche, creditori, e che sono tutti, quegli accordi che consentono all'azienda di andare avanti, il bilancio si approverà a valle di quegli accordi. Quindi approveremo il piano di risanamento, che prevede peraltro decine e decine di milioni di euro di denari pubblici, perché poi i soci di MT sono soci pubblici, sono il comune, la città metropolitana, alcuni comuni piccoli del Tiguglio. Il piano di risanamento prevedrà una importante erogazione di denari da parte della Regione Liguria, e poi dovrà prevedere degli accordi con i più importanti creditori, tra cui le più grandi sono le banche, poi c'è Trenitalia, poi ci sono anche molti altri creditori. Quando avremo finito tutto questo lavoro, che peraltro sta finendo, nel senso che l'ombrello delle misure protettive va a scadere il 19 giugno, quindi ormai manca davvero poco, a quel punto saremo in grado di approvare anche il bilancio di esercizio del 2024, che purtroppo nei suoi numeri è stato accertato dal Consiglio d'amministrazione, e per il 2024 prevede quasi 56 milioni di perdite, e quindi è un bilancio ovviamente particolarmente severo per i conti di MT, ma anche e soprattutto per i conti del Comune, che è il primo socio oltre il 94% delle azioni.
1: Picciocchi, cosa non la convince, o se non la convince qualcosa, delle frasi che ha appena finito di dire adesso Alessandro Terrile?
2: Non mi convince la modalità di comunicazione, di gestione di questa situazione da parte dell'amministrazione, che contraddice quello che Alessandro Terrile ci ha appena rappresentato. Perché vedete, ricordiamo tutti che il 30 di gennaio scorso veniva comunicato che era stato approvato il bilancio di MT dal Consiglio di amministrazione. A quel punto partiva la consueta campagna mediatica che vedeva al centro la comunicazione personale tramite social della sindaca, che enfatizzava questi numeri con frasi anche ad effetto alla più grande assemblea che era stata convocata il 16 di aprile per l'approvazione del bilancio. È stata differita con motivazioni sicuramente tecniche e plausibili. Io ho chiesto da tempo, con una interrogazione scritta a cui mi ha risposto il vice sindaco Terrile, di leggere questo documento, e il vice sindaco Terrile mi ha risposto: questo documento non esiste, perché effettivamente da un punto di vista formale non esiste. Ma allora io dico, ma se il documento non esiste, è stato solo approvato all'interno del Consiglio di amministrazione ed evidentemente non è un'approvazione definitiva, perché sennò che cosa avrebbe impedito all'Assemblea di ratificarlo definitivamente? Per quale motivo si sente la necessità di annunciare numeri, esprimere messaggi sempre negativi e devastanti, che poi sono quelli che a mio avviso in questi mesi hanno fatto deflagrare una situazione di oggettiva difficoltà strutturale dell'azienda, di cui, se volete, dopo parliamo. Non è solo dell'azienda di Genova, leggete oggi le dichiarazioni del sindaco Sala, che ha lanciato un allarme sul trasporto pubblico del comune di Milano. Allora, io credo che questa modalità molto mediatica alla fine non aiuti il lavoro che anche il vice sindaco deve fare. Io gliel'ho sempre riconosciuto il suo impegno, e quando mi sono scagliato contro le modalità di gestione di questo dossier non mi rivolgevo certo a lui, e lo sa benissimo, anzi mi sento solidale perché lui ricopre il ruolo che io ho ricoperto per 8 anni, quindi conosco bene le fatiche del mestiere, però conosco anche quella necessità di mantenere una sobrietà e anche una cautela nelle affermazioni quando si gestiscono situazioni difficili, perché vedete, dall'altra parte abbiamo fornitori che scappano, banche che si ritirano. Io ricordo che l'ultima banca aveva affidato a MT, non mi ricordo se alla fine, tra la fine di maggio e i primi di giugno, quindi molto recentemente. E quindi c'è un legame di fiducia, un legame di fiducia che, a motivo di questo atteggiamento, si è spezzato, temo, irreversibilmente. Quindi non mi convince questo. Se il bilancio non c'è, e comunque io credo che al di là poi delle esigenze di questo piano di risanamento che è cambiato mille volte, ecco, però allora evitiamo di dare i numeri nel vero senso della parola, perché poi magari ci ritorneremo. Noi in questi mesi, oggettivamente, non me ne voglio al vice sindaco, però abbiamo assistito ad una rappresentazione in continua evoluzione, e si è passati da perdite di 200-280 milioni, poi

0: si è detto che erano debiti, poi non si è capito a fronte di questi debiti quali siano i crediti. Cioè, io credo che i cittadini facciano veramente difficoltà a capire i numeri di questa azienda. E allora dico e concludo: non usiamo questa situazione come arma di contrapposizione politiche per una damnatio memoriae di tutto ciò che ha rappresentato il centrodestra in questa città, perché sarebbe molto ingiusto, e soprattutto non aiutiamo l'azienda nella fuoriuscita da una situazione molto difficile. E quello è l'obiettivo finale a cui tutti dobbiamo tendere.
1: Prima di dare la parola a Fano e a Truzzi, vedo che Terrile
2: solo nel senso che io poi capisco, non faccio l'ingenuo neanche il vergine rispetto alla dialettica politica, ma l'esigenza di cristallizzare dei numeri è servita per costruire quel piano di risanamento che poi ha ragione il consigliere Picciocchi, si è evoluto nel corso dei mesi anche grazie a un'interlocuzione molto utile tra tutti gli enti locali, cioè in particolare Comune, Città Metropolitana e Regione Liguria. Ma quei numeri servivano, cioè bisognava accertare quali erano i numeri. Poi il bilancio è fatto anche di tante altre cose, è fatto anche del giudizio sulla continuità aziendale, che è difficile da dare finché il piano di risanamento non è approvato, e quindi questa è un'altra ragione per cui il bilancio dovrà essere approvato dopo l'approvazione del piano di risanamento. Però diciamo che servivano dei numeri, no? Quanto è il disavanzo, cioè la perdita del 2024, quanto è anche la perdita del 2025, perché ovviamente dobbiamo risanare l'azienda una volta per tutte, ci auguriamo. E peraltro, voglio dire, io poi si può pure negare, diciamo, che ci sia un problema, ma sarebbe...
0: No, io non l'ho detto
2: questo. No, non lo dico, non l'ho detto questo. Nel senso che si può sperare che la situazione sia migliore di quello che è. Purtroppo, diciamo, la situazione qua, io non sono qui a dire di chi è la colpa, però dico la situazione è grave, tanto che, e lo sappiamo, persino la Procura della Repubblica ha chiesto la liquidazione giudiziale, che poi vuol dire il fallimento di MT. Quindi, cioè, non è che siamo... ora, poi si può discutere la comunicazione, ma non è un'operazione di propaganda quella di MT. È un'operazione difficile, molto complicata, di salvataggio. Tra l'altro, di salvataggio con soci pubblici, perché noi dal primo momento abbiamo detto vogliamo che l'azienda rimanga pubblica per tante ragioni, perché ci crediamo, perché ci sono dei contratti in essere che sono stati affidati con una certa maniera, per cui devono rimanere in mano ai soci pubblici. Salvare le aziende con denari pubblici è molto più difficile che salvarle con denari privati, per tutta una serie di regole che nel nostro ordinamento in qualche modo disincentivano che i comuni o le regioni mettano denari in aziende in crisi. Tutto questo fa sì che il procedimento è un pochino più lungo, ma insomma entro il 19 giugno bisogna arrivare in fondo, mancano poche settimane.
0: Sì, qua. No, comunque solo per dire che se c'è l'esigenza di cristallizzare i numeri, fate vedere questo bilancio. Ma se un consigliere comunale, dopo che voi avete detto è stato approvato il bilancio, ve lo chiede e voi mi scrivete che il bilancio non c'è, insomma capite che qualche perplessità resta. Scusate.
1: Fano, ovviamente lei avrà la sua idea, non so se nella sua testa dà più ragione così, diciamo così, a quello che dice Terrile piuttosto che a quello che dice Picciocchi. Non mi interessa, nel senso che dal punto di vista politico naturalmente avrà una si avvicina più magari da una parte o dall'altra. Però in questi mesi che abbiamo seguito anche molto da vicino, anche con tante interviste che abbiamo fatto, tante volte che è venuto qua ospite, lei il dito l'ha puntato più volte non sulla politica, ma anche, soprattutto sull'azienda ultimamente. Le faccio una domanda, per esempio il presidente Berruti, che noi abbiamo visto essere presente nell'ultima riunione importante che è stata fatta su questo argomento, però tante volte, per esempio, una sensazione dall'esterno, molte volte collegato da remoto, molte volte, insomma, non so se voi lo ritenete una presenza importante, costante, soprattutto la sentite come presenza? Una prima domanda. E la seconda, perché avete sempre puntato un po' il dito proprio sull'azienda, su come non sta organizzando bene, nonostante ovviamente le criticità e le problematiche, potrebbe lavorare meglio, cioè organizzare meglio il lavoro dei vostri
3: Parto
1: uomini.
3: Dalla prima domanda. Non abbiamo mai ricercato un attacco né nei confronti di Regione, del Comune, di Città Metropolitana, perché siamo pienamente consapevoli che la soluzione di questo problema passa esclusivamente per la collaborazione di tutti gli enti. Quindi se uno di questi enti, qualunque esso sia dei tre, non fa ciò che ha detto che farà e che ha scritto che farà, perché ci sono degli atti, la partita non si chiude, quindi il gioco è un gioco di collaborazione, non di contrapposizione. Chi fa contrapposizione sta cercando di far saldare questa azienda e noi questa partita non la giochiamo. L'attacco ripetuto nei confronti dell'azienda, c'è un motivo di fondo, AMT ha sempre avuto la

0: cultura del trasporto pubblico locale radicata in sé. Banalizzo, anni indietro, se mancava una partenza alle 5 e mezza del mattino di una qualsiasi corsa, succedeva il finimondo in azienda. Di tutto succedeva, perché non potevano mancare mai le partenze per le scuole e per i lavoratori del primo mattino. Se saltava un pullman alle 8 di mattina, si gestisce, alle 5 del mattino non si gestisce, qualcuno non va a lavorare. Quello che ci ha dato molto fastidio è che in questi mesi, partendo diciamo da giugno dell'anno scorso, non sono stati mai fatti interventi sul servizio che potevano consentire ai cittadini di viaggiare meglio e ai lavoratori di lavorare meglio. Uno su tutti, la rimodulazione del servizio. Sono 9 mesi che l'abbiamo chiesta, il vice sindaco lo sa, ne abbiamo parlato tante volte. Consentiva a un numero dato di autisti, che sono quelli che sono in servizio, di erogare il miglior servizio possibile in quel momento. Questa cosa si è procrastinata nel tempo, non si è fatta e ha causato danni a livello della qualità del servizio erogato e anche danni economici. Perché rimodulare un servizio significa ridurre i costi. Noi partiamo da un assunto: c'è un problema economico che non è un problema tipicamente genovese, è esploso a Genova ma è esploso anche a Ancona in questo momento e sta esplodendo in quasi tutte le città d'Italia, perché quando mancano 850 milioni al sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale in Italia, il problema è un problema italiano. Ricordo che nella finanziaria 26 non sono stati rinnovati neanche i 120 milioni per il trasporto pubblico che erano nella finanziaria 25, quindi 25 su 26 c'è stata una contrazione delle risorse governative. E capisco che tutti gli enti che fanno uno sforzo vadano in difficoltà poi nell'erogazione complessiva dei servizi. Per cui l'attacco è stato fatto prevalentemente perché ci sono, secondo noi, un sacco di azioni operative da fare immediatamente che non si stanno facendo, e questo è a danno dei cittadini ma anche dei lavoratori, perché il modo, lo dicevo scherzando con Truzzi prima di entrare, più c'è qualità nel servizio erogato più i lavoratori lavorano bene, è una combinazione perfetta. Vado al presidente, e io ho avuto pubblicamente anche degli scontri col presidente, uno fra tutti il 15 di ottobre in consiglio comunale. Devo dire che col tempo l'attacco era più alla governance operativa dell'azienda, che in questo momento manca, tant'è vero che hanno fatto un bando per la nomina di un nuovo direttore generale. Probabilmente il presidente Berruti si sta occupando di più della parte tipicamente finanziaria e molto meno di quella operativa, perché non sarà nelle sue competenze, non sarà nelle sue deleghe. Diciamo che la relazione con l'esperto del tribunale è prevalentemente fatta dal presidente e quindi ci confrontiamo su quelli. La parte operativa aziendale oggi è assente.
1: Truzzi, alla fine sono gli utenti, no? Quelli che, i ragazzi che non arrivano in tempo a scuola, che prendono delle note, i lavoratori che non arrivano in tempo in ufficio, magari vengono insomma sgridati, fra virgolette, dai datori di lavoro.
2: Ma diciamo che da questo quadro quello che noi ricaviamo è che c'è una sorta di rassegnazione per vedere come finisce questo film, perché ahimè l'utenza di AMT si sta sempre di più assottigliando rispetto alla possibilità che si può offrire con il trasporto pubblico genovese. Mi spiego meglio, cioè, ad esempio ricordava Fano le questioni della rimodulazione, lui avrà fatto i suoi passi, noi abbiamo fatto i nostri, abbiamo dichiarato al vice sindaco la nostra disponibilità a discutere immediatamente la rimodulazione del servizio, anche se significava meno servizio rispetto a più soldi che ci sono stati chiesti, anche se dalla giunta col vice sindaco Picciocchi, perché sotto la loro amministrazione che abbiamo creato un pacchetto nuovo tariffario, c'era dentro anche la gratuità per gli anziani, di cui, come dire, non è che siamo stati proprio molto contenti nella riunione unica di novembre che abbiamo avuto con il vice sindaco e con la sindaca. Ma sostanzialmente, ancorché paghiamo di più di prima, siamo disponibili ad avere una rimodulazione del servizio che magari lo limiti, ma che sia più efficiente, che dia frequenza, che dia certezza, perché ormai aspettare un autobus diventa, come dire, lo sport preferito dall'utenza nel sistema. Detto questo, la nostra grandissima preoccupazione è che se da un lato è bene che gli enti collaborino, ma devono collaborare a nostro avviso per una nuova strategia, non per una vecchia, perché questa storia di AMT non è di oggi, è una storia ciclica che si ripete nel corso degli anni e i problemi non sono solo la carenza del Fondo Nazionale dei Trasporti, perché come dire, ci spiega

0: spazio, secondo noi, a un'efficienza dell'azienda. Si dice che manca il quadro operativo. Dal nostro punto di vista, secondo noi, c'è spazio per riorganizzare bene alcune cose. Le fermate sono o non sono un costo aziendale? Secondo noi sì, lo abbiamo fatto presente, abbiamo detto che è assurdo che ogni 50 metri in alcune vie ci sia una fermata. Vedasi Bozzi piuttosto che qua sotto da voi, tra via Ceccardi e piazza Dante, il 17 che fa la curva e si posiziona di nuovo lì, no? Quindi c'è spazio non solo per un piano di risanamento economico, che è un problema, ma per un piano di efficientamento del servizio. Bisogna cambiare un attimino strategia, perché quello su cui l'utente penso non abbia grandi problemi è quello di dichiarare che il servizio deve restare pubblico. Che poi l'azienda sia pubblica, privata, gestita da Elon Musk o, come dire, o da chiunque, è un altro problema se il servizio è pubblico, perché il servizio deve rimanere pubblico. Nello stesso tempo, francamente, siccome si ventila una collaborazione con Trenitalia, che non ci vede sfavorevoli, perché peraltro Trenitalia in città ha molto da dire su MT, a parte i soldi che deve prendere da MT, ma dà anche un servizio ferroviario importante. Tutto, pensiamo solo al ponente, che cosa significa per chi sta da Voltri a San Pier d'Arena se non ci fosse il treno. Tanto più che adesso andiamo alla sestuplicazione dei binari, e francamente il vero asso di forza del ponente io lo vedo più lì che da altre parti, no? Quindi ecco che se mettiamo al centro l'utenza, quindi un'azienda che servizio pubblico sì, al centro l'utenza con tutto il rispetto dei lavoratori, perché noi siamo molto preoccupati, perché i lavoratori poi scappano, soprattutto gli autisti. Perché non è che aspettano di vedere un'azienda decotta, poi l'autista è merce rara.
1: Lo sentiremo.
0: Ecco, quindi voglio dire, in questo quadro noi siamo molto solidali con quello che stanno facendo i lavoratori, ma quello che diciamo è che dovesse essere un'azienda orientata all'utenza. E poi concludo questo primo ragionamento che mi si è chiamato a fare su un problema, come dire, fondamentale, per il quale se è l'utenza al centro di questo percorso, se ne parli con l'utenza. Cioè io rivolgo un accorato appello, ma io so che ogni 3x2 Edgardo Fano si vede con il vice sindaco Terrile. Noi ci siamo visti forse una volta a novembre, ci siamo fatti poi saluti un'altra volta e basta. Quindi penso che ci sia bisogno di ascoltare di più gli utenti in quello che sta succedendo.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito, perché abbiamo da farvi sentire le voci degli autisti, cose da raccontarvi. Naturalmente dobbiamo ancora poi entrare nel cuore del problema, che avete sentito fino a questo momento essere anche piuttosto complicato, perché tocca diverse situazioni ovviamente non facili da risolvere.

sono entrato dal 2004 ho visto cambiare tante cose in questa azienda. Io quando sono entrato mi ricordo ancora mio padre, la sua soddisfazione quando sono entrato, ha detto questo è il lavoro che farei tutta la vita. Adesso non è più così, ahimè, perché vediamo tanti colleghi anche di una certa anzianità aziendale che cercano altre offerte di lavoro, se ne vanno, a fronte di quella che è la situazione aziendale che è sempre più, come dire, critica. E abbiamo passato diversi mesi in cui non sapevamo se arrivava lo stipendio a fine mese. L'argomento delle chat non era il cambio turno, come magari può essere normalmente, era a voi è arrivato, a te è arrivato lo stipendio, ce l'hai in banca? Adesso che abbiamo maggiori rassicurazioni in questo senso qua, sentiamo serpeggiare delle voci che non ci piacciono tanto. Sì, abbiamo le misure di protezione che ancora ci tutelano, ma diciamo che non si vive serenamente e soprattutto quello che viviamo male è il modo in cui si sta lavorando adesso col servizio, che è pieno di buchi, ci mancano tantissimi colleghi, ci mancano almeno 100-150 autisti a Genova. E da un anno e mezzo MT non sta più assumendo, i colleghi vanno in pensione regolarmente perché è giusto anche questo, e alcuni invece si licenziano e vanno a, f-

0: fare altri lavori. Una volta era il percorso contrario, una volta venivano dal porto, venivano da altre realtà in cui magari non si stava bene come AMT, adesso in AMT, dall'AMT vanno in porto, vanno nei vigili, vanno a fare altri lavori che gli permettono una maggiore serenità, sia economica che magari anche come modalità di lavoro.
1: Quanti temi che ha messo sul tavolo questo lavoratore, Terrile?
2: Ma sì, per carità, fa bene, fa onore alla coerenza del consigliere Picciocchi rivendicare le scelte del centrodestra, però io ripeto, noi siamo arrivati a giugno dell'anno scorso e non c'erano i soldi per pagare gli stipendi di luglio. Con ciò ci siamo messi lì, ci siamo tirati sulle maniche, abbiamo lavorato con le banche, con gli enti, con Città Metropolitana, ci siamo inventati dei sistemi, diciamo, creativi, non di finanza creativa, ma diciamo per far affluire i denari all'azienda che poi è del comune, e non capisco le preoccupazioni dei lavoratori, ma non c'è mai stato un ritardo neanche di un giorno sul pagamento degli stipendi e neppure sul pagamento della parte, diciamo, variabile del salario, se facciamo alle eccezione di una quota per i capi, poi Fano che è più, diciamo, sa meglio di me tutte l'integrativa aziendale, che era legata, diciamo, all'andamento dell'azienda. Quindi c'è stato un senso di responsabilità che certamente è stato dei lavoratori, ma è stato anche degli enti di sorreggere l'azienda per evitare il rischio che diceva l'autista di prima, che purtroppo nelle aziende in crisi non è che sia una cosa così ipotetica, no? Che ci sia il rischio che per qualche settimana ci sia un ritardo di pagare gli stipendi. Non c'è mai stato, gli stipendi sono sempre pagati. Da ottobre abbiamo ripreso a pagare anche i fornitori, congelando il debito pregresso, e poi questo sarà pagato non appena proveremo il piano. Cioè, io capisco tutte le preoccupazioni, però capisco in qualche modo, è brutto dirlo perché poi a un certo punto Picciocchi dice spaventiamo i creditori, ma l'azienda, quando si dice è sull'orlo del fallimento, ma lo era, lo è sull'orlo del fallimento, lo è, perché un'azienda che non ha la liquidità per poter pagare, diciamo, il corrente, cioè è un'azienda che non ha più la capacità di andare in banca, ma non perché le banche si sono spaventate, perché i numeri sono quelli. Quando il collegio sindacale, che quindi è l'organo deputato alla revisione dei conti, che gli dice guardate che qui c'è una situazione, quando addirittura parlava prima Picciocchi che il problema sono gli investimenti che deve fare MT, ma è il contrario. AMT ha usato una parte consistente degli anticipi che doveva usare per gli investimenti, l'ha usati per pagare il corrente, è il contrario, non sono la spesa degli investimenti che ha presentato AMT. AMT ha usato per pagare stipendi e fornitori una parte consistente, stiamo parlando di quasi 30 milioni di euro che aveva ricevuto dal comune per comprare i filobus. E quindi oggi la difficoltà di questo piano di risanamento è che noi 30 milioni li dobbiamo mettere subito per rimpinguare quel cassetto che è stato svuotato per pagare altri. Ma io non è che poi grido allo scandalo, perché quando si ha in difficoltà e si hanno i soldi si usano per quello che serve di più, quindi gli stipendi. Ma la situazione è drammatica, è ancora drammatica.
1: Avete perso le elezioni, ma se le aveste vinte invece, Terrile dice siamo entrati a maggio, siete entrati,
2: giugno.
1: E a giugno era già scattato l'alert per gli stipendi di luglio. Cosa se avesse vinto voi?
3: Guardi, allora intanto le azioni sono sicuramente quelle della necessità di un'integrazione del contratto di servizio, di cui siamo sempre stati assolutamente consapevoli, avremo lavorato in questa direzione, e probabilmente di una ricapitalizzazione. Sui numeri però, come dire, non mi sbilancio, perché io, come dire, aspetto poi di vedere come è stata costruita questa perdita di 57 milioni, perché come sanno gli esperti, a seconda dei criteri contabili che segui, esce un numero piuttosto che un altro.
1: Però chiaramente, però se fino a maggio eravate,
3: guardi,
1: in carica,
3: mi perdoni, io dico questo.
1: Che a luglio non ci sarebbero stati gli stipendi?
3: No, io non sapevo che a luglio non ci sarebbero stati gli stipendi, perché io, voglio dire, come dire, sono pronto a dichiararlo in ogni sede, io non ho mai avuto contezza di una situazione così drammatica come viene descritta. Sapevo che c'erano delle criticità che non mi stupivano, perché io per 8 anni ho gestito criticità nelle aziende e abbiamo trovato, come adesso sta facendo il vice sindaco, soluzioni di ogni tipo, anche perché vorrei dire banalmente che gli uffici che supportano oggi il vice sindaco sono quelli che fino a ieri hanno supportato per 8 anni il sottoscritto, quindi da questo punto di vista c'è una continuità. Allora io dico che probabilmente tante azioni avrebbero teso allo stesso obiettivo sul presupposto di un sottofinanziamento del trasporto pubblico locale, che io ho sempre denunciato senza mai guardare in faccia chi c'era al governo.

Governo, perché io ricordo che il precedente, gli ultimi governi li ho portati 4 volte alla Corte Costituzionale per problemi finanziari, tra cui anche questo governo. Quindi per me la priorità erano i denari sufficienti per le nostre aziende. Detto questo, un conto è gestire una situazione difficile in una prospettiva

0: Si aggrava perché ci sono i pensionamenti naturali al quale si stanno aggiungendo gli esodi volontari che non sono mai esistiti, tra l'altro per professioni che prima erano a flusso contrario, negli autisti. Considerate che oggi andare nel merci si guadagna molto di più, ma molto, parlo di 700-800 euro mese in più.
1: C'è un autista che va nel merci?
0: Assolutamente sì, sabato e domenica a casa, tutte le festività a casa, Natale a casa, alla notte si dorme nel proprio letto, cioè non è un caso che l'autista sia uno dei mestieri che più mancano in Italia.
2: Ci sono tante donne, abbiamo visto, abbiamo vedendo molte, girare. Sì. Sentiamone una, Francesca Bonadies, sentiamo quello che ha detto invece lei oggi.
3: C'è sempre comunque una carenza di autisti, come dicevo, soprattutto a gavette. Poi questo comunque comporta anche, diciamo, non dico danni, però il fatto di avere comunque anche dei mezzi che spesso si rompono, oppure abbiamo problemi con dei pezzi di ricambio, quindi magari alle volte sembra che ci siano più autisti che mezzi, ma invece non è così, perché purtroppo ci sono dei turni dove magari vengono, ci sono dei catenini scoperti, fanno fatica a coprire questi turni, quindi insomma si spera che entrambe le cose vengano al più presto messe a posto, ecco, perché comunque anche l'utenza questo ne risente, perché purtroppo spesso si ritrovano su un autobus che si guasta, quindi devono scendere, prenderne un altro, oppure magari si ritrovano con 20-25 minuti di attesa tra un autobus e l'altro. Insomma, questo è un disagio. Ogni weekend, fine settimana, è il momento più tragico, nel senso che comunque all'uscita delle discoteche ci sono sempre questi problemi, diciamo, fra bande che comunque cercano la rissa e purtroppo a volte si ritrovano sugli autobus, e questo ovviamente è un disagio e insomma è anche preoccupazione per quanto riguarda i passeggeri e noi autisti. Mi è capitato una volta a caricamento invece al capolinea, purtroppo sì, appunto di nuovo tra bande si lanciavano queste bottiglie, ma lì non è che c'è un bersaglio, li lanciano, finivano anche sull'autobus e purtroppo lì se ci sono passeggeri a bordo, questo è uno spavento più che altro, perché poi chiami le forze dell'ordine, ma al momento dell'arrivo questi si sono già adeguati e siamo punto a capo, e ogni weekend, ogni sabato mattina, ogni domenica mattina siamo sempre lì.
2: Fanno tra i tanti problemi degli autisti dei mezzi, c'è anche questo che obiettivamente sta diventando una problematica importante, la violenza sugli autobus.
0: Su questo abbiamo fatto non tanto come organizzazioni sindacali, ma tantissimo, ma non è mai abbastanza. Perché qui abbiamo stilato uno dei protocolli, uno degli unici che ci sono in Italia, con il Comune di Genova, nel quale tanto ovviamente si costituisce parte civile in caso di aggressioni, cosa che nessuna azienda italiana fa. Seconda cosa, le cabine chiuse sono un altro elemento importantissimo, il collegamento immediato con le centrali operative, ci sono una serie di interventi. Purtroppo mi tocca dire che nel recente decreto sicurezza è stato votato un provvedimento di tutela esclusivamente parziale, perché è riferito solamente alla modifica del 583 quater, che quindi in caso di condanna penale, solo per il personale di verifica. Noi avevamo chiesto, sollecitato con emendamenti, che fosse diffuso su tutto il personale, proprio perché quando ci sono le aggressioni a bordo, anche ai passeggeri o i passeggeri che si picchiano tra di loro, l'autista è lo scudo di tutti. E quindi che ce l'abbiano con lui o che ce l'abbiano un passeggero, alla fine che ci finisce in mezzo è sempre l'autista. Ed è una cosa che c'è, andare a lavorare per rischiare di non tornare a casa è una roba che nel 2026 penso che sia inascoltabile.
2: Allora, volevo chiudere questa trasmissione con un'intervista integrale che dura 7 minuti a Gianluca Dalla Turca, perché abbiamo sentito dei piccoli stralci prima, ma merita di essere ascoltata perché tocca tantissimi temi, lo fa anche a un certo punto, anche non dico commuovendosi, ma insomma parlando davvero come un ragazzo giovane, quindi con tanto entusiasmo ancora, si vede proprio che ama il suo lavoro, però ci sono dei momenti dove lo vedrete in qualche modo è un po' affranto per quello che sta accadendo, quindi va sicuramente seguita, e quindi io voglio chiudere questa trasmissione proprio sentendo le sue parole, però in un minuto a testa, anzi 30 secondi a testa, non di più, siamo in chiusura di questa trasmissione, di questa giornata che il Primo Canale ha voluto dedicare proprio alla situazione di MT, a chi ci guarda da casa, a chi ci ha guardato per tutto il giorno, ma chi naturalmente domani mattina andrà a prendere il bus e tutto quello che ne consegue. Vice Sindaco Terrille, Fano, Truzzi e Picciocchi, in 30 secondi cosa possiamo dire, genovesi?
4: Che comincia io?
2: Sì.
4: Ma io quello che voglio dire ai genovesi è che noi faremo tutto il possibile, siamo sicuri che nei prossimi mesi MT uscirà da questa crisi, e lo faremo con l'aiuto di tutte le istituzioni coinvolte, con l'aiuto fattivo dei lavoratori.

0: lavoratori, con l'aiuto degli utenti che stanno sopportando un servizio che non è all'altezza e gli promettiamo che lo rimedieremo, e con l'aiuto di tutte le forze politiche. Sono convinto che anche le forze di opposizione potranno collaborare, diciamo, per come vorranno, ma perché AMT non è solo un servizio pubblico, ma è un patrimonio della città, è un patrimonio di tutti i genovesi.
1: Picciocchi.
2: Io intanto saluto i lavoratori che ci stanno guardando, a cui manifesto la solidarietà mia e parlo anche a nome dell'opposizione in Consiglio Comunale in questo contesto. Io voglio fare questo appello al Vice Sindaco. Abbiamo probabilmente alcune visioni diverse su ciò che ha originato questa situazione. Detto questo, mettiamo da parte le polemiche e lavoriamo in maniera costruttiva, misurando le parole, per risolvere questo problema, sapendo, e siamo d'accordo, che la risoluzione dipenderà dal livello di collaborazione da parte di tutte le istituzioni coinvolte. Io lo dico chiaro, io sono molto affezionato a MT, voglio bene a MT e penso che tutti noi vogliamo veramente bene a MT e vogliamo vedere questa azienda salvata. Io credo che le polemiche di questi mesi non hanno aiutato. Sarebbe bello, io questo appello l'avevo già fatto, che, come dire, voltassimo veramente pagina. E poi, ecco, sarebbe anche bello che si parlasse più spesso, credo anche in Consiglio Comunale, di questi argomenti, perché alla fine abbiamo avuto una commissione a ottobre e non abbiamo più parlato, e noi invece rivendichiamo un ruolo e crediamo di portare un contributo utile.
1: Ruzzi.
3: Ma io prendo atto di queste belle parole del vice sindaco attuale, di quello passato, dico che ci vuole discontinuità rispetto a una visione storica di come è stata gestita questa azienda, bisogna gestirla più finalizzata all'utenza, però la mia ultima parola va agli autisti per il loro sacrificio. E dico al sindacato che noi siamo disponibili a costituirci parte civile in qualsiasi procedimento dovesse avvenire a tutela anche di questi lavoratori.
1: Fano.
4: Io prima ringrazio il personale perché sta facendo uno sforzo molto pesante in questo periodo. Poi ringrazio gli utenti educati, quelli che tutti i giorni si rivolgono civilmente. Che sta lavorando. E poi vorrei fare un appello alla città. Vorrei dire che AMT è patrimonio di questa città da oltre 100 anni e perché rimanga tale bisogna che tutte le dichiarazioni che sono state fatte dagli enti coinvolti si tramutino rapidissimamente in atti formali, perché il 19 giugno la festa è finita, detta proprio che più chiara di così non so come si dice. Quindi solleciteremo tutte le istituzioni, tutte, nessuna esclusa, tutte allo stesso modo, con lo stesso pressing, diciamo, perché le parole diventino fatti.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Speriamo di essere riusciti a chiarire un po' le idee ai nostri telespettatori. Insomma, era il nostro obiettivo. Speriamo in qualche modo di esserci riusciti. Vi lascio proprio alle parole di questo autista che avete già imparato a conoscere nel corso della trasmissione, ma che merita di essere ascoltato fino in fondo. Buonanotte.
5: Siamo con Gianluca.
6: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre rinforzo con mar ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime.

No, in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito alla regia a mandare in onda.

Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città, era il 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, noi siamo, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500 e quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano di, unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi e delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova,

0: anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità. E quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, presidente. Binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova a Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa: voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto, i binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei il commissario né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente, io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare il Terzo Valico completo e ovviamente i binari in porto.
0: Anche devono commissionarli loro quei lavori?
2: Sì, no.
0: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
2: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
0: Bene, così. Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
3: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maaslafke 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità

0: del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri. Noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
1: Dove vanno a finire i binari in porto?
0: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di 450 metri di lunghezza l'uno. Anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto. È estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono tre gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade?
0: Allora,
1: realmente
0: lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno resta lo stesso traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi sì. Io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se allora, non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio.

0: questo deve essere chiaro.
1: La mia posizione la esprimo con libertà.
2: Noi vogliamo più contenitori. I traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti i record nell'ultimo anno. Non hanno
1: li abbiamo
2: impattato.
1: Visti infatti sulle strade?
2: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora.
1: Però è d'accordo che dobbiamo, che queste due partite devono andare insieme.
2: Sono strettamente legate.
1: Cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo metterci in testa. O blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
2: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che autorità portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
3: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
2: Tanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
1: Che tempi? Lei che tempi si pone?
2: Allora,

0: c'è un cronoprogramma
1: parte,
0: di questo?
1: Sì, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
0: anche elezioni
1: romano,
0: politiche l'anno prossimo con...
1: Sì, poi sulla politica su questi aspetti incide poco e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
0: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
1: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
0: certo
1: luogo.
0: E, Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
2: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
1: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300 milioni di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione...
0: Su questo, interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte, attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città. Lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case. Ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative.

0: alternative che lei ci sta dando oggi.
1: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni
0: che alcune, mai nessuno l'ha chiesto,
1: e alcune, non c'è dubbio, e alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
0: E su Ente Bacini invece qual è la
1: allora,
0: sua posizione?
1: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
0: Ma no, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
0: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta. Esatto. Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e
0: forse
3: città.
0: Forse l'esempio proprio
3: più eclatante.
0: Eclatante in assoluto.
3: Più eclatante. Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di questa, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile, certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che, diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte. Certo, quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, c'è rimasto quattro morti. Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dai serbatoi.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitava a Pelli, sono preso mio padre e l'ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi a Pelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo, due volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cugliomaro. Mi è toccato di nuovo venire a Pelli a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, unico modo per portarli via nel breve.
5: Il personale senz'altro deve avere il loro lavoro.
4: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
5: Io spero.
3: Gli anni passano ma me li trovo sempre, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
1: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di far tutto

0: ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale, ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se, portando quei depositi in porto, rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale, l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi, da parte dell'autorità portuale c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo di vedere,
1: 30 posti,
0: sono
1: di
0: pochi
1: lavoro,
0: posti, e quindi quelli sono totalmente riassorbibili. Ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
1: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
0: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio, sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti

0: effetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo, ci siamo già confrontati, no, perché no, non sarebbe corretto lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza
1: mia. E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il Porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra Porto e città. Noi Sabbian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
2: parlo di tema del
0: fumo
2: delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti, crociere, quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
3: Esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono previste l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
2: Direi l'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
0: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio del 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata, arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
1: è proprio la tipologia di alimentazione che...
0: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
1: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
0: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni, gli scrubber in particolar modo, sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato, attraverso le centraline di ARPAL, un

0: singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
1: anche
0: tre
1: una collaborazione con i comitati, no?
0: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL tre centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali, quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che attenzione non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte.
1: Però
0: in termini numerici
1: sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché lei, se gli costa troppo,
0: guardi,
1: possono rifiutarsi di farlo, mentre
0: dubito.
1: Nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Sì, però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1 quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: Io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Che ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione.
0: Quindi
1: una visione dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: diminuisce
0: che diminuirà,
1: si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda cantile adesso.
2: No, volevo solo dire quando.
0: Collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di
1: alimentazione.
0: Che è
1: uno dei pochi traghetti pronti,
0: all'altro.
1: Perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assarmatori, so che comunque insistono perché ci possono essere dei finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno

0: saranno più circolari o non attaccarsi all'energia elettrica.
1: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità eco, della classe eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto, e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale fa altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal, è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025, è un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
0: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
1: Sì, ma comunque il viaggio incide, e incide certo, moltissimo, quindi noi
0: depositeremo
2: in
0: loco.
2: Forse tocca a Matteo. Direi.
0: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
3: Una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
0: bottigliette d'acqua di stricolle,
3: sì, protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
1: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
2: anche
1: rispondo ad entrambi.
2: Anche perché che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
1: fine aprile, sì, è vero,
2: lo ricordo,
1: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
0: non
1: stagione
0: ancora completa,
1: estiva. E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
0: Noi non abbiamo detto sempre.
1: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare, o perlomeno alleggerire moltissimo, la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti, che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare la apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
2: Bene.
0: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno.

0: 2001 è un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quella autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui l'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare 2 navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della 4ª nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente, quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è portuale, insieme al terminalista potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente, non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto è chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo, l'opera più classica

0: La diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
1: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
1: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 km dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
1: Ha avuto la mia stessa impressione, abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
1: tra l'altro
0: il commissario.
1: L'assessore Ripamonti.
0: Siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura, mi ha colpito intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, in maniera veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario proprio pochi minuti prima di questa trasmissione. Abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente

0: ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo termina con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
1: Però il molo M3 non è stato
0: fatto. No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti, nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento, che poi renderebbe poco fruibile la darzanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera è già fruibile, se non è stata consegnata alla corporazione dei piloti, è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Vabbè, comunque andiamo verso
0: piloti.
1: L'apertura.
0: La consegna
1: quando?
0: Ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per far fronte.

0: Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non di Porto.
1: Fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come Porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori, tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Il rimanere in stasi su queste pratiche, ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti, diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad Enebic per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so
1: di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente, non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremmo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: produce.
0: Si è
1: detto si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 si avvicina e quindi...
0: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del...
1: Vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto, è un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Magari un rinnovo, è un aeroporto... una proroga...
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché oggi siamo ormai a tempo limite.
0: Posso
1: tempo
0: però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20. Quindi... è una valutazione estremamente importante.
0: Chiaro.
1: Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
0: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
1: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre il rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile e le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli. Benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano i nostri porti di Genova e di Savona e che invito subito la regia a mandare in onda.

Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città. La città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era il 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500. E quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi. E delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che fa

0: facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità. E quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, presidente, binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del termine e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa. Voi vi occupate fino alla cinta doganale dell'ingresso del porto. I binari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei, il commissario, né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
2: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente. Io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità per dare il Terzo Valico completo e ovviamente i binari in porto.
0: Anche perché devono commissionarli loro quei lavori. Deve
2: Sì, no, no.
0: commissionare l'autorità del sistema portuale. Quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi. Perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate. Dove vanno a finire? Cioè, a quali terminal vanno a finire? E quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade? Questo, secondo me, sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che, diciamo, che di chi movimenta la merce,
1: Non c'è
0: perché noi
1: dubbio.
0: siamo veramente assediati da un traffico, molto, molto preoccupante.
2: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione
0: Bene,
2: così.
0: allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
3: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maaslavke 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto stesso, pur così distante dalla città, avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città

0: rapporto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri, noi abbiamo istituito da quando sono arrivato un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
1: Dove vanno a finire i binari in porto?
0: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari di lunghezza l'uno, anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto, è estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari. E poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione, che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione demaniale del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono tre gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Ma quanto possono, parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade?
0: Allora,
1: realmente
0: lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno resta lo stesso traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio, lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio. Questo deve essere chiaro, è la mia posizione.

0: e la esprimo con libertà.
1: Noi vogliamo più contenitori, i traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
0: li abbiamo
1: impattato.
0: Visti infatti sulle strade?
1: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora.
0: Però è d'accordo che dobbiamo, che queste due partite devono andare insieme.
1: Sono strettamente legate.
0: Cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo metterci in testa. O blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
1: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che Autorità Portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
0: Però ferrovie, autostrade e porto, bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile, penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
2: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
1: Tanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale che come ufficio commissariale regolarmente a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, regione, comuni, comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
0: Che tempi? Lei che tempi si pone?
1: Allora, c'è un cronoprogramma di questo?

0: Sì, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
1: anche elezioni
0: romano,
1: politiche l'anno prossimo con...
0: Sì, sulla politica su questi aspetti incide poco e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
1: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
0: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
1: certo
0: luogo.
1: E, Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
2: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
0: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi dà una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione...
1: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città, lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case, ma nello stesso

0: tempo poi c'è anche tutta l'operazione ente bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
1: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni.
0: Che alcune, mai nessuno l'ha chiesto.
1: Alcune, non c'è dubbio. E alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il Waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
0: E su ente bacini invece qual è la
1: allora,
0: sua posizione?
1: Ente bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento ente bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di ente bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di ente bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono a posto.
0: Ma no, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
0: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto.
0: Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e città.
0: Forse l'esempio proprio più eclatante in assoluto.
3: Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio la domanda.
4: E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
5: Sì, difficile certamente.
4: Voi sognate che se ne vadano?
5: Speriamo.
4: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
5: Adesso è un periodo che diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte, certo. Quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, sì, c'è rimasto quattro morti.
4: Sì.
5: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato e siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
4: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
5: Scoppiati dai serbatoi.
4: Lei c'era quel giorno?
5: Abitava a Pelli, sono preso mio padre e ho portato a casa.
4: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
5: Da noi a Pelli no.
4: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
5: Certo, due volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cugliomaro. Mi è toccato di nuovo venire a prendere mio padre.
4: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
5: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
4: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale, certo. Unico modo per portarli via nel breve.
5: Il personale senz'altro deve avere il loro lavoro.
4: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
5: Io spero.
3: Gli anni passano, ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio

0: studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
1: Ma è buffo, perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico, le devo dire probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile, e proprio per questo motivo nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se portando quei depositi in porto rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi da parte dell'autorità portuale, c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo di vedere,
2: 30 posti
1: sono
2: di
1: pochi
2: lavoro,
1: posti, e quindi quelli sono totalmente riassorbibili. Ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
2: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni, se intanto si troveranno delle altre soluzioni si aprirà l'altra. Finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
0: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
1: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività.

0: che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio, sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. Qualche idea noi l'abbiamo,
1: ci siamo
0: già
1: qualcosa.
0: Confrontati, no, perché no. Non sarebbe corretto lo dicessi a voi prima, però qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza
2: mia. E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
1: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi Sabian, la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
1: parlo di
0: quanto
1: fiamme.
0: Si vedesse qualche anno
1: fa. Quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
3: esatto,
4: crociere,
3: cioè,
4: quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento.
3: Esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono prevista l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
1: Direi l'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
0: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
2: è proprio la tipologia di alimentazione che...
0: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli e estremamente più elevati e sofisticati, quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
2: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
0: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni, gli scrub.

In particolar modo sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale.

0: dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato attraverso le centraline di ARPAL un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No. Assolutamente no, questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
1: anche
0: tre
1: una collaborazione con i comitati, no?
0: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali. Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali, quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che attenzione non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e vorrebbe anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova. Abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte.
1: Però
0: in termini numerici
1: sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo,
0: guardi,
1: possono rifiutarsi di fare. Mentre
0: dubito.
1: Nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Sì, però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione e che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1 quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: Io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: consideri è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra
0: evitando
1: l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Chi ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione?
0: Quindi
1: è una visione, dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura, se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: sicuramente diminuisce
0: che
1: se si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda a Cantile adesso.
2: No. No, volevo solo dire quando
0: collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di
1: alimentazione. Che è uno dei pochi traghetti pronti,
0: all'altro.
1: Perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire dalla Sarmatura,

0: So che comunque insistono perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
1: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità ecco, della classe Eco di Grimaldi, che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto, e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal, è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025, è un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
0: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
1: Sì, ma comunque il viaggio incide, e incide certo, moltissimo, quindi noi depositeremo in loco.
2: Forse tocca a Matteo.
0: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
3: Una domanda, se in credito una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
0: blocco, bottigliette d'acqua distribuite,
3: protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
1: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi
2: anche
1: rispondo ad entrambi.
2: Anche perché detto che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
1: fine aprile, sì, è vero,
2: lo ricordo,
1: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
0: non
1: stagione
0: ancora completa,
1: estiva.
0: Però.
1: E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
0: Noi non abbiamo detto sempre.
1: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e
0: vediamo
1: il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare, o perlomeno alleggerire moltissimo, la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti, che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare la apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
2: Bene.
0: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema dell'assegnazione.

0: Segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al termine a crociera.
1: È così.
0: Non è che Genova sia meglio.
1: No, è peggiore.
0: A parte che lei è anche Savona.
1: Guardi,
0: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
1: Sì.
0: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevato, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
1: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
0: Perché le mogli servono a qualche cosa.
1: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
0: Sì, però è vero. Anche la mia.
1: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata. È complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime. Ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia, perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile, che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione d'imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
0: questa di cui mi ha accennato è estremamente importante,
1: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente l'app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata, che toglierà parte del traffico pesante dalla città, e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che, mi si dice, sono sempre stati
0: con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette per raccontare.
1: Ma no, avete avuto ruolo anche per sensibilizzarmi, perché io
0: dico la verità, che noi, io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo, e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova. E lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
1: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
0: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
2: Restiamo
0: Elisabetta.
2: Sì, esatto, restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al vice ministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
3: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del ponente è stata inviata una PEC al presidente dell'autorità portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
4: Anche se
3: Anche se...
4: È stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
3: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Lentino, Sesto Modula, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa

0: sviluppa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra, e anche al Castelluccio a volte sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
1: Quindi lei sta dicendo, anche se i confini non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
0: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
2: È stata molto chiara, insomma, la signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
3: Io credo che la
4: Presidente,
3: signora,
4: se vuole, dietro, se vuole spiegare lei.
3: Sì, volentieri,
4: cosa abbiamo
3: faccio
4: dietro.
3: Subito, ma prima di girarmi,
4: certo.
3: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
2: Anzi, magari suo nipote trova lavoro.
3: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardi che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sull'organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardi pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di €32 milioni che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso, e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
2: Il SEC intende?
3: Il SEC.
2: Di San Pier
3: d'Arena. La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
4: Se si vuole alzare sì. Può anche così guardando la telecamera.
3: Perché è un conforto abbandonare questa sedia tra l'altro.
4: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo cos'è quella parte rossa? Allora, esiste quella oggi?
3: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato 2000.
4: Se si può avvicinare un pochino di più. 2000

0: 1 è un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quella autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui l'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare 2 navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della 4ª nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al Rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale insieme al terminalista potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al Rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: È vigente, non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare anche nei porti chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga

0: non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire su opere così rilevanti, investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
1: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
1: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 km dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
1: Ha avuto la mia stessa impressione. Abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
1: tra l'altro,
0: il commissario.
1: L'assessore Ripamonti.
0: E siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura. Mi ha colpito intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, e in maniera veramente pioneristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte è un qualcosa di rilevantissimo, per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario. Proprio pochi minuti prima di questa trasmissione abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare.

0: quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
1: Però il molo M3 non è stato fatto.
0: No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo, elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti, nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento, che poi renderebbe poco fruibile la darzanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se non è stata consegnata alla corporazione dei piloti, è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Vabbè, comunque andiamo verso
0: piloti.
1: L'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: Abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Beh, subito dopo aver pagato, controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per far fronte. Dopodiché io non

0: sono qui per far la guerra ad alcuno. La mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto,
1: fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori. Tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città. Rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enebic sembra che i lavori di demolizione vadano avanti. Diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad NBIC per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so.
1: Di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa se ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: perché
0: produce.
1: Si è detto si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 e allora, si avvicina. Quindi
0: io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del
1: vale quello che vale. Bisogna
0: è un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto. È un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Un rinnovo,
0: è un aeroporto,
1: una proroga.
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché oggi siamo ormai a tempo limite.
0: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset, per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20, quindi poi bisogna, è una valutazione estremamente importante.
0: Chiaro.
1: Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
0: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
1: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti operatori portuali che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, nell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

0: in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre il rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Courot, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Courot, grazie di essere con noi.
4: Grazie. Dunque, a voi. Grazie
3: intanto
4: a voi.
3: Partiamo.

0: dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio,
1: però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
0: Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
1: Esatto.
0: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
1: no,
0: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente. E quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce, e lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
0: Arrivano le sorprese,
1: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi, il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
0: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, è un po' dimenticato.
1: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
0: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
1: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendersi su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
0: È durato, secondo me,
1: il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
0: certo, con Piazza Fontana.
1: Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi,
0: certo,
1: e molti altri negativi.
0: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
1: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.

0: morte. Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
1: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive quella, vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere una qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Infatti, nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
0: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giovi?
1: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, perché io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
0: Cioè, avresti fatto un romanzo su Genova? Essere un'altra occasione di fare un romanzo su Genova.
1: Potrebbe essere, mai dire mai.
0: Parliamo ancora un attimo dei personaggi. Sì. Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari. No, molto tuo che cosa ha di curioso?
1: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca di insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
0: un po' demone.
1: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità.
0: Anche in lui.
1: Anche in lui.
0: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
1: e non lo dirò.
0: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo, e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico, che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello?
1: Dei giovani a venire a Milano sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
0: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
1: Durante
0: no?
1: il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto livelli impossibili, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo Valico.
0: Tu pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura, veramente stappare la bottiglia?
1: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
0: E cosa diceva? Che sarebbe arrivato. Coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
1: Grazie a voi e grazie a te, Mario.
2: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere.

0: autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
3: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
3: Sì, dai, papà, andiamo, su.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

c'è un gesto che noi facciamo quotidianamente, spesso senza soffermarci veramente su quello che c'è dietro. Questo qui. Ed è proprio qui che nasce la mostra I Custodi dell'Acqua, aperta dal 27 di aprile e fino al 15 di maggio al Genova Blue District di Via del Molo. Al centro c'è appunto l'acqua, elemento essenziale per la vita e il suo rapporto con l'uomo nel corso del tempo. A Genova, per esempio, negli anni 20 fu realizzato l'acquedotto marino che restò operativo fino agli anni 70 e poi si rivelò un'opera centrale, soprattutto durante la guerra, per l'approvvigionamento idrico della cittadinanza. Una mostra quindi che attraverso le immagini ci racconta la storia dell'acqua e lancia un messaggio ben preciso: ogni goccia conta.

il custode dell'acqua ha un doppio significato, è riferito sia alle aziende di gestione del ciclo idrico, e quindi noi vedremo un percorso dell'acqua dalla fonte fino al depuratore, passando per i nostri rubinetti, e custodi dell'acqua siamo anche tutti noi, perché tutti noi abbiamo un ruolo nella gestione, nella conservazione dei

dietro a questi processi c'è veramente delle attività industriali importanti che in occasione di questi eventi noi vogliamo ben rappresentare, a partire proprio dalla nostra storia che risale all'800, ci sono postazioni importanti.

che riguardano al vecchio acquedotto civico, alle grandi opere del Novecento delle dighe, fino al rinnovo delle reti e ai nuovi impianti di depurazione innovativi che stiamo facendo negli ultimi anni. Quindi questo è il momento in cui noi vogliamo creare aumentare la cultura dell'acqua, perché la cultura dell'acqua può contribuire a sviluppare ulteriormente l'industria dell'acqua. L'industria dell'acqua che ha bisogno sempre di efficientare i processi, rendere più efficaci i processi e soprattutto fornire ai cittadini una qualità sempre migliore del servizio.

Questo video è stato realizzato appunto da due ragazzi, uno genovese e uno messicano, che raccontano due realtà diverse. E una realtà che è quella di un paesino del sud del Messico, e dove l'acqua non è sempre disponibile, quando è disponibile non è potabile, e invece una realtà che è la nostra, dove ci sono appunto degli impianti di potabilizzazione, dove l'acqua arriva al nostro rubinetto, si può consumare senza alcun problema.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.

Le 8 appena passate di martedì 5 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. I titoli di quest'oggi, le notizie, la ristrutturazione di Ponte Parodi che riparte, questa è l'apertura del nostro sito e riparte clamorosamente da zero, lo ha dichiarato il presidente dei porti di Genova e Savona Matteo Paroli a Terrazza Incontra nella puntata di ieri. La società Altarea infatti ha chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato un risarcimento di 13 milioni di euro per i danni che ha subito a causa dell'allungarsi di questa operazione che avrebbe consegnato alla città un nuovo polo aggregativo. L'autorità portuale lo ha confermato a Terrazza Incontra. Paroli ha correttamente rimborsato l'azienda versando l'importo. Ora però tutta l'operazione riparte dal giorno zero. E oggi è la giornata per ricordare l'importanza dell'igiene delle mani. Ebbene, dalle analisi, dalle ricerche si sa che metà degli operatori sanitari non si lava correttamente le mani e fino al 50% delle infezioni correlate all'assistenza potrebbe essere evitato con una corretta igiene. Una realtà ancora lontana dagli standard raccomandati. Appunto, questo è un tema che ritorna al centro della giornata mondiale dell'igiene delle mani che è stata promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si parla di alpini naturalmente nella nostra giornata, focus in questi giorni in attesa della dunata. Tutte le informazioni sulla circolazione, sulla sosta in città, quest'oggi alle 13.30 ci sarà a Palazzo Tursi a Genova una conferenza stampa di presentazione delle misure che verranno adottate sulla circolazione, sulle soste in città, i parcheggi in occasione della 97esima adunata nazionale degli alpini. Primo Canale sarà in diretta, potrete seguirla alle 13.30. E ieri è partito un altro programma, il Primo Canale Live on the Road, i comuni al voto. Siamo andati ieri nel comune di Zuccarello in provincia di Savona e poi sulla costa a Cogoleto. Oggi con Giorgia Fabiocchi saremo invece a Levante, dapprima Zoagli e poi San Colombano Certenoli. Allora, com'è andata ieri? Lo sentiamo proprio dalla voce di Giorgia Fabiocchi. Il progetto

0: fatto Live on the Road, Comuni al Voto, è partito da Zuccarello, siamo nell'entroterra savonese, è qui che è nato il progetto, è partito il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto. Si vota il 24-25 maggio, siamo andati alla scoperta di un borgo medievale con meno di 300 abitanti, con tutte le realtà, soprattutto tutte le persone che si conoscono, sembra proprio un altro mondo, sembra di entrare in una comunità diversa da quella che spesso conosciamo, però anche qui si elegge il sindaco, anche qua ci sono delle liste, ci sono persone che padeggiano per uno o per l'altro, si tratta di liste civiche. E allora andiamo a conoscere proprio con un breve stralcio i due candidati a sindaco.
1: Nel passare del tempo le attività sono andate sempre a diminuire e Borgo ha perso un po' del suo valore. Noi dobbiamo proprio ripristinare questo, perché i cittadini questo ci chiedono, di valorizzare Borgo, di renderlo autosufficiente, e quindi punteremo a questo. Poi un'altra cosa che noi ci teniamo molto è anche alla cultura sociale, infatti pensiamo di riqualificare, ristrutturare il teatro comunale, appunto per creare attività ludiche e culturali per i cittadini, non solo, anche per il turismo.
2: Poi in questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori, abbiamo fatto tutti i lavori sul castello della messa in sicurezza, l'abbiamo inaugurato 2 anni fa, adesso abbiamo un progetto molto grosso che siamo riusciti a ottenere tramite il PNRR, che è la nuova scuola materna e elementare, che ormai siamo alla fine, alla conclusione. E poi niente, noi progettiamo per il futuro, quindi abbiamo una visione a 360 gradi su tutto quello che sono le necessità del nostro paese.
3: La situazione del traffico nel comune di Genova con la polizia locale.
4: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. La situazione del traffico è al momento intenso ma regolare su tutto il territorio, segnalati rallentamenti in uscita ponente e sull'uscita levante della strada Aldo Moro. Segnaliamo causa fuga di gas, possibili ripercussioni sul traffico Corso Europa, altezza via Romana di Quarto. Mentre proseguono le modifiche alla viabilità in zona via Corsica tra via Fiodor e piazza Roccopiaggio, così come prosegue la chiusura di via Re di Puglia per lavori. Questa sera dalle ore 21 alle 6 di domani nella via Gaslini possibile modifica alla circolazione per lavori. Modifica la viabilità anche in zona Val Bisagno su lungo Bisagno Dalmazia in direzione mare, altezza piazzale Bligny con restringimento corsie. Comunichiamo infine la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande e segnalazioni ai nostri agenti, con distribuzione, volantini informativi in vista della prossima adunata degli alpini, oggi in zona Foce, Piazza della Vittoria, dalle ore 14 alle ore 18. Per adesso è tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
3: Grazie alla polizia locale e ora con Chiara Orru ci aggiorniamo sulla situazione del traffico in autostrada.
5: Andiamo a vedere qual è la situazione nelle principali reti autostradali della Liguria. Mi faccio aiutare dal nostro touchscreen, andiamo a vedere quali sono le principali segnalazioni. La prima fra tutte è una coda tra il bivio A7 e A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto per traffico intenso. Questo accade in direzione Milano. Sempre coda in entrata Genova-Bolzaneto verso Genova per incidente, questo invece in direzione Genova. Coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, quindi anche nell'altra direzione, in direzione Milano. Andiamo a vedere quali sono le altre segnalazioni. Allora, coda tra Genova Nervi e il bivio tra la 12 e la 7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso in direzione Genova. E poi ancora concludiamo con le code a tratte tra Arenzano e il bivio tra la 10 e la 7 Milano-Genova per traffico intenso, sempre in direzione Genova. Queste erano le segnalazioni. Andiamo a vedere invece qual è la situazione in A10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Come potete vedere non ci sono segnalazioni, non ci sono criticità al momento, solamente pioggia incessante, e così anche per la 12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Francia. Con la Toscana. Questo per il momento la situazione aggiornata in temporale. Sono le 8:10, ci risentiamo tra poco. A te, Eva.
3: Grazie a Chiara Orru, e diamo il nostro buongiorno a Emanuela Cavallo che si

0: trova a bordo di nave Vespucci in navigazione verso Genova, partita dalla Spezia. Buongiorno Emanuela.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Ondeggiamo un poco, l'onda per fortuna è un'onda lunga, ma è soprattutto la pioggia che sta ritardando l'ormeggio del Vespucci e l'arrivo quindi a Genova, ma insomma il cielo si sta anche aprendo, un'emozione grandissima. Gli spezzini sono abituati a vedere il Vespucci in arsenale, è stato alla Spezia per 10 mesi, lavori di manutenzione importanti, tra cui la chiodatura dello scafo, che infatti non viene saldata ma proprio chiodata, e anche parlerà lo stesso comandante che ieri appunto, appena arrivati sulla sua nave, la nave più bella del mondo, ci ha raccontato non solo dei lavori di manutenzione, anche del tour mondiale Amerigo Vespucci, la campagna nel Nord America in partenza dal 9 maggio proprio da Genova, quando ci saranno anche gli alpini, il Vespucci che appunto ripartirà per questo tour, arriverà il 4 luglio a New York e poi anche approderà anche in Canada. L'emozione di questa notte a bordo del Vespucci, accompagnati dal comandante secondo, dal resto dell'equipaggio, tra l'altro una notte di normalità, la prima notte di navigazione dopo così tanto tempo in bacino, quindi anche comunque emozionante comunque appunto per chi ne è abituato a questa nave. È stata un'emozione grandissima, abbiamo appunto cenato nel quadrato degli ufficiali, dormito cullati dalle onde, dallo sciarbordio dell'acqua del mare, poi sveglia questa mattina alle 6 per tutti quanti, caffè con anche lo zucchero, con appunto il simbolo della nave, poi tutti i segreti che vi racconteremo in uno speciale appunto realizzato a bordo. Dunque, tra poco ci vedrete anche arrivare in direzione Genova, un pochino di ritardo proprio come ti dicevo a causa soprattutto della pioggia. Il mare si è fatto sentire, ma insomma l'onda è abbastanza lunga e alla fine anche questa comunque un'atmosfera suggestiva e una particolarità, sicuramente un ricordo che io personalmente porterò nel cuore e vi racconterò anche di tante persone. Abbiamo anche un genovese e dopo li intervisteremo. A te Eva per ora.
0: Grazie Emanuela Cavallo. Emanuela, ti seguiremo dalle telecamere, la nostra finestra sulla città e sul porto e sul mare, da Terrazza Colombo, proprio per vedere l'arrivo del Vespucci, un arrivo che era previsto intorno alle ore 9, ma come ci raccontava Emanuela sarà un po' ritardato a causa delle condizioni meteo avverse di questa notte, della pioggia, ma anche del mare mosso quest'oggi. Allora, proprio le previsioni del tempo, andiamo a vederci quelle di quest'oggi. Tra la notte e le prime ore della mattina, fenomeni anche di forte intensità nelle zone centrali della regione, piogge che poi si sposteranno da ponente a levante nel corso della giornata, e sempre a ponente sono attesi fenomeni temporaleschi soprattutto nella zona d'Imperia. Temperature massime stazionarie, minime notturne in calo, specie a ponente, 15 la minima, 20 la massima, umidità molto alta quest'oggi, d'altronde appunto sta piovendo. I venti in mattinata sono moderati meridionali a levante, da nord nord-est sul centro ponente, poi saranno venti che vanno ad attenuarsi e a ruotare dai quadranti meridionali da questo pomeriggio. Il mare, lo abbiamo sentito anche dal racconto a bordo del Vespucci, è mosso, localmente molto mosso al largo. E poi il nostro almanacco come ogni giorno, intanto con le nostre telecamere, eccoci, continuiamo a vedere, questa è la piazza di Torriglia, oggi si festeggia Sant'Angelo, auguri a tutti voi. La luna è calante, illuminata all'87%, sarà luna nuova il prossimo 16 di maggio. Il sole sorge alle 6.09, tramonterà questa sera alle 20.32, e oggi, lo abbiamo già ricordato, è la giornata mondiale per l'igiene delle mani. Accadde oggi, il 5 maggio è una data che ritorna nella memoria di tutti noi. 1821, Napoleone Bonaparte morì in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena a causa di un tumore allo stomaco. Alessandro Manzoni gli dedicherà l'oro.

0: Il 5 maggio 1901 il Milan conquista per la prima volta nella sua storia lo scudetto. 1986 viene trasmesso l'ultimo episodio della serie TV Love Boat. 2023, un'altra data importante, molto più recente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la fine della pandemia da Covid-19. Nati oggi, compleanno del cantante genovese Olly, classe 2001, della cantante britannica Adele, 1988. Sarebbe stato anche il compleanno di Karl Marx, che nacque nel 1818 e morì nel 1883. Una notizia importante, quella emersa ieri nel corso di Terrazza Incontra Matteo Paroli, presidente dell'autorità portuale. Ponte Parodi infatti torna al punto di partenza, sfuma il progetto di riqualificazione dell'area. Sentiamo.
1: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, a Terrazza Incontra.
2: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati. Non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società, e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
0: Adesso ci fermiamo un attimo, ci prendiamo un caffè, la nostra prima pausa. Come sempre un saluto alla regia, Gianluca Messina, restate con noi, subito dopo ci collegheremo con Giorgia Fabiocchi in partenza per il tour on the road verso le comunali.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.

Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Le 8:20, bentornati con Primo Mattino. Andiamo subito a salutare Giorgia Fabiocchi sul furgone di Primo Canale, perché continua il viaggio on the road per andare a trovare i comuni al voto. Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti. Secondo giorno, seconda tappa del Live on the Road Comuni al Voto, partito ieri con la tappa nel Savonese a Zuccarello e poi quella sulla Costa Marina a Cogoleto. Quest'oggi ci spostiamo dall'altra parte, quindi non più a Ponente ma a Levante, e andiamo a Zoagli. La tappa della mattina sarà a Zoagli, a conoscere i due candidati a sindaco, a sentire le realtà del borgo. Siamo sopra i 2.000 abitanti, poco più 2.000 erotti abitanti a Zoagli, quindi un borgo marino. Ce lo facciamo raccontare come sta andando, quali sono, come abbiamo fatto ieri, le peculiarità, gli aspetti positivi, quelli negativi, quelli su cui lavorare. Poi il pomeriggio ci spostiamo a San Colombano Certenoli. Anche in questo caso l'area è molto vasta, si parla di circa 40 passa chilometri di vastità in generale. Val Fottana buona, però è un piccolo borgo, in questo caso fatto e strutturato a frazioni, quindi lo andremo a conoscere anche noi, e sono circa anche in questo caso 2500 gli abitanti. Quindi il pomeriggio con i candidati sindaco, altre realtà, per esempio la Proloco, e altre realtà del territorio che ci racconteranno quali sono anche in questo caso i pregi e i difetti di San Colombano Certenoli, considerando che in Val Fottana Buona c'è anche la questione del tunnel, e quindi capiremo anche le posizioni. Tutto questo nella giornata di oggi, poi lo racconteremo negli spazi della mattina con Enrico Cirone, quelli del pomeriggio, martedì zona rossa, però comunque sempre politica, quindi lo racconteremo, e poi proseguirà nei giorni successivi la nostra tappa, le nostre tappe per Live on the Road Comuni al Voto.
0: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi, e la seguiremo anche, insomma, per capire com'è il traffico. Per ora ancora per le vie del centro della città sembra scorrevole, ma in una giornata di pioggia, nell'ora di punta, naturalmente i disagi sono diversi. Le notizie dall'Italia e dal mondo della giornata di oggi: tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. La Russia intanto annuncia una tregua l'8 e 9 maggio. Kiev rilancia iniziandola dalla prossima mezzanotte. Putin è preoccupato del rischio di un golpe o di un mortale tradimento di uno dei suoi fedelissimi, tanto da rafforzare la sorveglianza dei suoi collaboratori. La missione di Rubio a Roma dal 6 all'8 maggio si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con la Meloni. Confermata l'udienza di giovedì con Papa Leone, il segretario di Stato americano proverà a ricucire i rapporti anche con l'Italia dopo gli attacchi di Trump. Mentre ancora la politica italiana, Marianna Madia lascia il PD e aderisce come indipendente al gruppo di Italia Viva alla Camera. L'ex ministra punta a rinforzare l'area riformista con Renzi per la vittoria della coalizione progressista e definisce molto capace Silvia Salis. Una gigantesca esplosione in Cina, una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia dello Hunan ha ucciso almeno 21 persone, ne ha ferite 61, arrestati i dirigenti del sito, si indaga sulle cause. E oggi sono attese migliaia di persone a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Mattarella lo ha ricordato come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Queste le notizie dal mondo, le notizie di primocanale.it. Buongiorno Aurora Bottino.
2: Eccoci Eva, sì, andiamo a vedere che cosa trovate questa mattina sul nostro sito. L'apertura è dedicata a una delle notizie uscite da Terrazza Incontra. Matteo Paroli, il presidente dell'autorità portuale del Mar Occidentale. Parliamo di Ponte Parodi. Altarea infatti non si è presentata, è stata avviata così la decadenza della concessione. Quindi ancora

0: novità per quella che è una zona molto importante per la città di Genova, che da tempo poi è al centro di un dibattito sulla sua, sul suo futuro. Continuiamo con Scarpino. Scarpino si muove, questa era stata l'uscita di Silvia Salis che ha acceso il caso, infatti i tecnici di Amium sarebbero rimasti spiazzati. E poi ancora la politica nel municipio centro-ovest, il PD diserta le commissioni, è una crisi aperta, il presidente di municipio Michele Colnaghi è a rischio. Continuiamo perché oggi è la giornata dell'igiene delle mani, metà dei sanitari però non se le lava bene e per questo se se le lavasse bene si potrebbe evitare il 50% delle infezioni in ospedale. Continuiamo con la cronaca, ne abbiamo parlato domenica, una lite furibonda tra stranieri che è andata in scena sabato sera in piazza Martinez, interviene il municipio che vuole parlare con le cooperative, questo perché una fazione di questa lite che sarebbe nata per motivi futili sarebbe stata proprio composta da minori stranieri non accompagnati, l'altra invece da un gruppo di cittadini bengalesi che ha un negozio in via Casoni. Continuiamo con quello che è un grande evento che sta per arrivare a Genova, che comporta un'importante modifica alla viabilità. Parliamo della Dunata degli Alpini, oggi alle 13.30 in diretta vi mostreremo la conferenza stampa indetta dal comune con la polizia locale proprio per raccontare, soprattutto rispondere a tutte le domande che riguardano la viabilità. E poi ancora a proposito di viabilità, questa mattina ci sono ancora rallentamenti nella zona, siamo a Brignole perché prima dell'alba, intorno alle 4 del mattino, un camion è rimasto bloccato nel tunnel di Brignole, è rimasto incastrato e per questo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la polizia locale. Lunghe operazioni perché il tunnel è stato riaperto poi alla fine intorno alle 6:30, quindi chiaramente ore di apprensione per cercare di sbloccare la situazione prima dell'ora di punta. Queste le notizie, Evate.
1: Grazie Aurora Bottino dalla nostra Newsroom 28. Continuiamo con le notizie, parliamo anche di Scarpino, perché dopo le parole della sindaca Salis torna in primo piano la vicenda di Scarpino su presunti movimenti della collina. Infatti i tecnici di AMIU non concordano e anche Città Metropolitana è rimasta spiazzata. Sentiamo.
2: La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici a Genova. A riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata anche dall'assessore alla Protezione Civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti. Ma la versione non è univoca. AMIU, che gestisce l'impianto, invita alla cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da un lato i dati satellitari, dall'altro il monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo, è allarme oppure no? Perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi.
1: Andiamo a salutare come ogni mattina Elisabetta Biancalani dal Tigullio, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Una mattinata piovosa anche nella zona del Tigullio, si alternano scrosci più violenti come quello attuale a momenti di pioggia un po' meno intensa. Comunque andiamo avanti con la nostra guida, il nostro servizio pubblico per gli alpini, ne avete già parlato in abbondanza. Dunque, per quanto mi riguarda, io seguirò questa mattina, quindi telespettatori della zona e non solo,

0: attenzione, il municipio della Foce, quindi con la Presidente andremo a fare un giro, speriamo non sotto la pioggia, con all'attenzione quelle che saranno le vie, le strade chiuse, le strade dove è vietato posteggiare, da quando, con quali orari, quindi, e poi andremo avanti anche nelle prossime ore con altri colleghi, con le altre zone della città e tutti i particolari. Buona giornata!
1: Ciao Elisabetta, grazie, buona giornata e buon lavoro. Ti aspettiamo a Genova proprio per raccontare come cambia la città in vista della dunata degli alpini. Che cosa vedete quest'oggi su Primo Canale alle 9.30? Dopo Primo Mattino il medico risponde, sarà Valerio Bo, oculista, esperto in chirurgia refrattiva. E naturalmente dalle 10 con il servizio del pubblico Enrico Cirone, ma i tanti collegamenti di Primo Canale Live on the Road. A questa mattina sarà a Zoagli, mentre lo ricordiamo questo pomeriggio a San Colombano Certeno, lì nell'entroterra del Tiguglio. Alle 12.30 c'è Newsroom 28, 13.30 lo abbiamo annunciato, ci sarà la presentazione di tutte le misure sulla merito alla dunata degli alpini del prossimo fine settimana. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta da Primo Canale dalle 13.30 da Palazzo Tursi. Zona rossa alle 14.30, oggi è il giorno della politica, del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, come sempre coi tanti collegamenti per i temi più caldi che vengono trattati nel corso del Consiglio. Primo Giornale, come sempre, alle 18, Take and Take alle 19.30, alle 21 nuove storie raccontate da Tiziana Oberti con People, sei genitori che non si arrendono, lo vedete nella nostra grafica, grazie alla regia. 22.30 ritorna Michè al martedì, le nuove puntate, ne parleremo con lui tra pochissimo. La storia, una storia curiosa, la storia della gattara Maria. Queste le principali novità di quest'oggi su Primo Canale. Ci fermiamo solo un attimo, poi ci aggiorniamo in tempo reale, il traffico, le notizie, stiamo attendendo il Vespucci, stiamo cercando di avvistarlo, è ancora al largo naturalmente quest'oggi, ancora non riusciamo a vederlo con le nostre telecamere. Ecco, intanto vedete, questa è la vista da Terrazza Colombo. In questo momento c'è una piccola apertura, una piccola schiarita soprattutto verso Ponente più che verso Levante in questa mattinata, ma insomma è attesa una giornata di pioggia. Restate con noi, torniamo subito.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina

0: disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
8: Da Piume arrivano gli imperdibili. Qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
7: Piume, la bellezza ha trovato casa.
9: Le 8.37, bentornati, ancora buon primo mattino, siamo in attesa dell'arrivo di nave Vespucci, partita ieri sera dal porto della Spezia e diretta in arrivo a Genova. L'arrivo era previsto alle ore 9 quest'oggi, ma le condizioni avverse del meteo della notte e la pioggia e anche il mare appunto stanno ritardando il suo arrivo. Abbiamo a bordo Emanuela Cavallo, l'abbiamo già sentita, tra pochissimo ci ricollegheremo, ha raccolto per noi la voce del comandante del Vespucci Nicasio Farica che ci racconta di questo viaggio, dei lavori, di quello che accadrà poi dopo la partenza questo fine settimana verso l'America. Sentiamo.
10: Viene da una sosta lavori impegnativa, lunga, circa 10 mesi, dallo scorso giugno, abbiamo terminato veramente recentemente. È stata una sosta impegnativa e lunga perché necessaria, soprattutto dopo un'impresa straordinaria che è stata quella del tour mondiale 2023-2025, 2 anni in mare, per cui sono stati necessari diversi interventi. Ecco, preciso che ogni anno comunque nave Amerigo Vespucci fa un periodo di sosta nel periodo autunnale invernale, perché se vogliamo che continui ancora dopo 95 anni a fare quello che da quasi un secolo ancora porta avanti per i mari non solo italiani ma nel mondo, insomma, capite che è una nave che ha bisogno di grandi manutenzioni. Per cui in questa sosta abbiamo fatto manutenzioni ordinarie e straordinarie sia la parte marinaresca, quindi attrezzatura, alberatura e attrezzatura velica, sia alla parte più propriamente tecnica, parlo di scafo e propulsione. Considerate che la sosta lavori e ha visto anche una sosta in bacino, quindi nave a secco, senza acqua. Abbiamo scoperto quella che noi chiamiamo opera viva, quindi la parte che è sotto linea di galleggiamento per fare delle manutenzioni importanti allo scafo. Parliamo di 345 lamiere in ferro che vengono ancora trattate con una tecnica antica chiamata chiodatura, quindi che permette di attaccare la lamiera all'ossatura della nave mediante dei chiodi a caldo che vengono poi ribattuti all'esterno. E durante questa sosta in bacino è stata fatta anche la manutenzione decennale all'impianto di timone, che è possibile fare solamente quando la nave appunto è a secco. Mi sento onorato di essere al comando di nave Amerigo Vespucci e al tempo stesso è un impegno, serve sicuramente tanta concentrazione,

Però ho una grande fortuna di avere un grande equipaggio, quindi il grande equipaggio devo dire che divide questo impegno con me e ha permesso, l'ho visto durante i lavori, perché ha lavorato in grande sinergia con maestranze locali, ditte del territorio, industria nazionale, sotto la supervisione e il coordinamento dell'arsenale militare marittimo della Spezia, per far sì che questa nave arrivasse oggi così come la vedete e sia pronta a scrivere ancora altre pagine per la prossima.

0: verso Genova, ci fermeremo a Genova dal 5 al 9 maggio. Il 9 maggio prende vita la campagna in Nord America 2026, quindi Tour Mondiale Vespucci Nord America 2026. Andremo alla volta della costa orientale degli Stati Uniti perché coincide con il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 è il giorno che ci vedrà a New York. Nella nostra navigazione faremo una prima tappa nelle isole Canarie, a Tenerife, e di lì prenderemo la circolazione degli Alisei, una circolazione in senso orario, scenderemo sotto il 30° parallelo proprio per prendere questi venti portanti che ci porteranno poi a Baltimora, prima sosta. A seguire New York, come vi dicevo, parata del 4 luglio a New York e poi navigazione verso nord fino a Boston. Lasciata Boston, che è la terza delle tre tappe di questa grande parata navale di tall ships, quindi navi a vela maggiore, la Sail 4250, andremo verso il Canada. Una sosta a Quebec City, dopodiché navigazione verso est sul fiume San Lorenzo, sosta a Montreal. Ritorneremo indietro, di nuovo alla volta dell'Oceano Atlantico, sosta alle Azzorre. Torneremo sul vecchio continente, sosta a Cadice per poi dirigere nuovamente verso l'Italia, Cagliari, Taranto e infine Venezia per il simposio delle marine e Trieste dove ci attendono le sorelle minori a vela per la Barcolana 2026.
1: A brevissimo vedremo il Vespucci arrivare nel porto di Genova. Com'è invece la situazione del traffico? Una mattinata qui è particolarmente intenso, lo scopriamo con Aurora Bottino.
2: Sì Eva, eccoci, diciamo una mattinata che come succede spesso a Genova quando piove è segnata dal traffico, non solo in autostrada ma anche in città a Genova. In questo caso però iniziamo dalla A7, quindi sulle direttrici autostradali troviamo coda tra il bivio con la A10, la Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena. Queste le immagini grazie alla regia che arrivano dal ponte San Giorgio, come potete vedere tra traffico intenso verso Genova. E poi troviamo un'altra coda, siamo sulla 10 tra il bivio con la 26 e il bivio con la 7, la Milano-Genova, sempre verso Genova. Coda poi per un incidente, fortunatamente senza feriti, in uscita a Genova Est per chi proviene da Genova si dirige verso Rosignano, quindi attenzione, non si è ancora accumulata una coda di diversi chilometri, ma per il momento si segnala solo tra traffico intenso. Coda anche sulla 12 tra Genova Nervi e il bivio con la 7, la Milano-Genova, sempre verso la città. E poi sulla 7 troviamo coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori verso Milano. Qui queste le immagini che arrivano dal casello di Bolzaneto. Più avanti, andando verso nord, troviamo un cambio di carreggiata che continua a creare problemi. Sulla A10 per il momento nessuna segnalazione, siamo nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno. Sulla 12 invece ricordo che c'è stato un incidente tra Deiva e Carrodano in direzione Livorno, per cui ci sono diversi chilometri di coda, come potete vedere un chilometro poi tra gli svincoli di Brugnato e Albiano Magra Ceparana. Questa la situazione e purtroppo invece a Genova troviamo diverse code principalmente nel Levante genovese, dove come avete sentito dalla polizia locale c'è stata quella che poi si è rivelata una perdita d'acqua, una copiosa perdita d'acqua in Corso Europa, nella carreggiata che viaggia verso Levante all'altezza di Via Romana di Quarto, per cui c'è stato l'intervento di Ireti e della polizia locale. Chiaramente si viaggia su due corsie invece che tre, come solitamente accade in quel tratto, quindi traffico anche in sopraelevata, però appunto una situazione legata principalmente alla pioggia e a questa perdita d'acqua di cui vi raccontavo. A te Eva.
1: Grazie Aurora. Andiamo adesso in Piazza della Vittoria, dove c'è Chiara Orru, perché iniziamo a raccontarvi come sta cambiando la città in vista della Donata degli Alpini. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Esatto, sì, mi trovo qui in Piazza della Vittoria, dove verrà allestito il villaggio degli Alpini per la 97esima adunata nazionale degli Alpini dall'8 al 10 maggio. Piazza della Vittoria è uno dei punti centrali, appunto si sta preparando ad accogliere quella che è l'arrivo

0: degli Alpini, un evento che porterà a Genova migliaia di persone da tutta Italia. Pensate, sono attese oltre 400.000 presenze. L'atmosfera ovviamente è questa, ovviamente insieme anche all'entusiasmo ci sono anche cambiamenti nella vita quotidiana, come potete vedere qui tutti gli stand, la preparazione per il villaggio dalla viabilità modificata e anche i parcheggi ridotti. Guardate, questa è la situazione. Ancora l'impatto ovviamente diretto sulle attività commerciali. Sono venuta proprio qua per capire come stanno vivendo queste ore i commercianti, tra quelle che sono le aspettative, i disagi e le loro organizzazioni. Guardate, qui abbiamo le prime attività, infatti hanno già fatto sapere, ci sentiamo un po' ingabbiati, quindi andremo a sentire le loro voci, come stanno vivendo queste ore e cosa si aspettano da questo weekend. Quindi andrò magari ad ascoltare le loro voci e per ora il momento è tutto, ti restituisco la linea a Teva.
1: Grazie Chiara Ru, ci risentiamo dopo anche per tastare il polso dei commercianti, gli esercenti che gravitano intorno alla piazza e capire qual è il loro sentore, il sentimento rispetto all'arrivo degli Alpini. Una piccola pausa, poi torniamo insieme con tutti gli aggiornamenti dalla Liguria.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Al via la seconda fase di finanziamenti per l'emergenza di protezione civile dopo l'ondata di maltempo che tra settembre e ottobre del 2024 ha colpito il territorio genovese e savonese. È stato firmato il piano di interventi da oltre 15 milioni di euro che andranno a 32 comuni. Continuano i lavori sulla ciclovia tirrenica di Levante. Il tratto tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana, lungo più di 12 km, sarà fruibile da visitatori e cittadini dal 29 maggio in tempo per tutta la stagione estiva. L'investimento complessivo è di quasi 13 milioni di euro. A Cervo sono stati restaurati 5 edifici storici di particolare pregio. Gli interventi hanno previsto opere di recupero strutturale e artistico, l'adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi destinati ad attività culturali, museali e creative. L'investimento complessivo ammonta a circa 1.500.000 euro. A Bolano sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Giarizzo. L'investimento complessivo è di oltre 300.000 euro. È online sul canale YouTube della Regione Liguria la seconda puntata del podcast La Voce delle Donne. Ospite Lucia Del Mastro, direttrice della clinica di oncologia medica all'ospedale San Martino e coordinatrice della Breast Unit del Policlinico. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Le 8.50 nella nostra diretta su Primo Canale, il nostro primo mattino che ci porta sul territorio della Liguria. Allora torno da Giorgia Fabiocchi, in viaggio live on the road verso Zoagli quest'oggi per andare a trovare i futuri candidati sindaci, ma anche insomma per tastare il polso della popolazione che andrà al voto. Ancora a te, buongiorno Giorgia.
1: Ciao Eva, buongiorno ancora, ben ritrovati. Siamo in viaggio sul van di Primo Canale per raggiungere Zoagli e poi successivamente

0: nel primo pomeriggio San Certenoli. La situazione che ti posso raccontare è una situazione di tranquillità dal punto di vista del traffico, devo dire, adesso le ultime parole famose, però che sia ieri che oggi è andata bene, e sappiamo non essere così scontato, anzi sappiamo le difficoltà che ci sono sull'autostrada della Liguria. È stato un weekend drammatico dal punto di vista della sicurezza in autostrada, delle morti che ci sono state, ma anche del traffico. Questi due giorni sono andati bene, anche questa mattina nonostante la pioggia la condizione delle autostrade era buona, non abbiamo neanche trovato cantieri, quindi siamo praticamente nella zona di Rapallo. Poi raggiungeremo Zoagli, più traffico invece in città, la pioggia non ha aiutato, sappiamo che quando piove molto le persone decidono magari di optare per le quattro ruote, quindi magari chi usa lo scooter non lo usa, o comunque chi usa i mezzi pubblici preferisce usare il mezzo privato, quindi molto traffico anche nella zona di Corso Europa. Una situazione quindi dal punto di vista della viabilità positiva. Dal punto di vista del meteo invece, ci siamo svegliati già da questa notte con la pioggia intensa che era attesa sulla Liguria, su Genova, però qualche piccola forse schiaritura potrebbe intravedersi da qui alle prossime ore, speriamo, perché sul mare forse si sta aprendo un po', su Genova, sul mare, quindi vedremo come sarà anche da questo punto di vista, anche perché Live on the road, comune al voto, con la pioggia sicuramente meno affascinante che con il sole, quindi lo vedremo, lo racconteremo, poi ci sentiamo più tardi perché partiamo appunto per il secondo giorno del nostro tour nei comuni da Zoagli a te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, ci risentiamo dopo. Avete visto dalle telecamere di Primo Canale la schiarita che per fortuna vediamo in cielo quest'oggi, sia verso Ponente sia verso Levante, anche qualche raggio di sole nonostante la pioggia prevista. Qui vedete in diretta da Camogli, restiamo nel Levante, d'altronde oggi è questa la nostra destinazione anche col nostro Live on the Road. Vedete da Terrazza Colombo le immagini verso il centro e il Levante che mostrano appunto un'apertura nel cielo, e proprio da lì arriverà il Vespucci a brevissimo. Poi torneremo anche da Emanuela Cavallo, che si trova a bordo, è partita, è salpata ieri sera sulla nave scuola della Marina Militare per raggiungere il porto di Genova. L'arrivo era previsto verso le 9, siamo direi abbondantemente in ritardo a causa del mare mosso e della pioggia di questa notte. Anche a Ponente le nubi piano piano iniziano a diradarsi, speriamo appunto che vada a migliorare, anche se è prevista pioggia. E oggi ne stiamo parlando in queste ore, è la giornata mondiale per l'igiene delle mani. Ne abbiamo parlato la nostra Tiziana Berti col professor Andrea Orsi dell'Università di Genova, docente di igiene, che ci spiega perché e quanto sia importante lavarsi le mani.
2: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale, come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo. In ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo, ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno, con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
1: Le 8.55, ora la linea va alla prima edizione di quest'oggi del nostro TG55.

0: benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con Terrazza incontra Matteo Paroli, Ponte Parodi, questo è uno dei temi che torna al punto di partenza. Sfuma infatti il progetto di riqualificazione dell'area, l'azienda Altarea, dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento, rinuncia a proseguire i lavori. Sentiamo.
1: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, a Terrazza Incontra.
2: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società. Quindi, e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
0: Nel prossimo fine settimana Genova ospiterà la 97esima adunata degli Alpini. Primo Canale seguirà passo passo questo evento, ma anche i giorni di preparazione a questa 3 giorni che promette di portare 400.000 presenze in città. Saranno giornate di grandi disagi per i cittadini. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
3: Per Genova inizia la settimana che porterà alla 97esima adunata nazionale degli Alpini, in programma da venerdì a domenica prossimi, uno degli appuntamenti più grandi mai ospitati negli ultimi anni, con presenze stimate nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone, che cambierà volta la città. Primo Canale seguirà passo passo non solo i giorni della adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché, inutile perfino dirlo, saranno giornate di grande sofferenza dal momento che il Comune ha predisposto un piano straordinario che trasformerà profondamente la mobilità urbana con divieti, chiusure, modifiche ai trasporti pubblici, presidi e piani sanitari d'emergenza. Il centro diventerà una grande area pedonale, già molti parcheggi riservati alle moto sono stati soppressi, ma anche le auto verranno progressivamente allontanate. Il servizio della metropolitana sarà intensificato sabato e domenica tra le 13 e le 20, quando la frequenza verrà incrementata con una corsa ogni 6 minuti rispetto agli attuali 8, mentre le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso. Il Comune ha già comunicato ai circa 7.000 residenti del centro e della zona di Piazza della Vittoria a Brignole le soluzioni alternative per la sosta. Il piano sanitario approntato prevede pronto soccorso con tunnel raddoppiati, rianimazioni pronte ad assorbire i picchi, 30 posti letto in più nelle aree mediche, 3 punti medici avanzati operativi giorno e notte con un medico e un infermiere al portantino in Piazza dei Ferrari e Piazza della Vittoria, e case della comunità aperte anche nel weekend con personale rinforzato. Infine è stato allungato lo spazio temporale inizialmente previsto per le consegne delle merci, esteso dall'8 al 10 maggio fino alle 8:30 del mattino. Tutti i particolari su primocanale.it.
0: Maggiori controlli da parte della polizia e colloqui invece con il municipio della Bassa Val Bisagno insieme alle cooperative che si occupano di accogliere i minori stranieri non accompagnati. Questa la decisione dopo la lite che si è verificata nella notte tra sabato e domenica in piazza Martinez a San Fruttuoso, quando diverse pattuglie di polizia e polizia locale sono dovute intervenire per placare gli animi di 2 gruppi, da una parte i minori stranieri non accompagnati, dall'altra dei cittadini bengalesi proprietari di un negozio in via Frugoni. Tutto è nato per un diverbio avuto nel primo pomeriggio tra i 2 gruppi. Negli ultimi mesi in piazza Martinez si sono verificate situazioni

che hanno allarmato i residenti della zona, e per questo il presidente del municipio, Fabrizio Ivaldi, ha parlato con una delle diverse cooperative. Non sarà l'ultima, si andrà a colloquio con tutte le cooperative del territorio. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Le 9.02 di questo martedì mattina, una giornata importante, siamo tutti con gli occhi puntati verso il mare con le nostre telecamere da Terrazza Colombo perché attendiamo l'arrivo di nave Vespucci ancora ben lontana dalla costa, lo vedete grazie alla regia, insomma ancora non è visibile, queste sono le telecamere che puntano verso il centro Levante, proprio la direzione da cui sta giungendo il Vespucci partito dalla Spezia. Vado subito a bordo del Vespucci dove c'è la nostra Emanuela Cavallo con un ospite. Cerchiamo di recuperare allora la connessione, naturalmente in mare aperto ancora la connessione è difficile, siamo riusciti a parlarle prima, abbiamo sentito anche la voce del comandante, ma appunto non è ancora possibile collegarsi. A brevissimo invece ci collegheremo con la polizia locale per la situazione del traffico nel comune di Genova, una mattinata di traffico intenso, quella di quest'oggi appunto su vari fronti. Ditemi regia quando è pronta la locale così... Allora andiamo subito dalla polizia locale.

0: Buongiorno ai telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico è molto intenso ma regolare su tutto il territorio. È segnalato qualche rallentamento su tutta la strada Aldo Moro, sia in direzione Levante che in direzione Ponente, soprattutto sull'uscita a Levante. Proseguono le modifiche alla viabilità in zona via Corsica tra Fiodor e Piazza Rocco Piaggio, così come prosegue la chiusura di Viale di Puglia per lavori. Segnaliamo per la serata dalle 21 alle 6 nella via Gasdini possibili modifiche alla circolazione per lavori. Segnaliamo anche modifica alla viabilità in zona Val Bisagno su lungo Bisagno Dalmazia in direzione mare all'altezza piazzale Bligny con restringimento delle corsie di marcia. Comunichiamo la presenza del nostro ufficio mobile per le vostre domande e segnalazioni ai nostri agenti con distribuzione volantini informativi in vista della prossima adunata degli alpini oggi in zona Foce, Piazza della Vittoria dalle ore 14 alle ore 18. È tutto dalla centrale operativa, un augurio per una buona giornata.
1: Grazie alla polizia locale, proviamo a tornare a bordo del Vespucci con Emanuela Cavallo.
2: Rieccoci Eva, ben ritrovati ai telespettatori di Primo Canale.
1: Naturalmente la linea si frizza così. Così si dice, nel senso che siamo in alto mare, abbiamo provato a collegarci, ci riproveremo naturalmente anche più tardi, insomma tra qualche minuto, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Emanuela Cavallo. Un occhio intanto con le nostre telecamere alle previsioni del tempo di queste ore, intanto la sorpresa quest'oggi di una bella schiarita, qui vedete a Lavagna il litorale, il mare quest'oggi è mosso, lo dicono le previsioni curate da ARPAL che sempre vi proponiamo.

0: mosso sia sotto costa sia al largo, motivo per il quale il Vespucci ha tardato, sta tardando il suo arrivo nel porto di Genova, un arrivo, lo ripetiamo, che era previsto alle ore 9 e che slitterà almeno di un'ora, se non più, ma in diretta noi seguiremo il suo arrivo con le nostre telecamere, anche con Emanuela Cavallo che si trova a bordo. Queste Camogli, il monte di Portofino, dove appunto dopo le piogge dell'inizio della mattinata, piogge con fenomeni anche molto molto intensi, c'è una piccola schiarita, così come vedete la schiarita verso il mare aperto a sud, a sud-ovest in questa mattina. Le piogge si sposteranno quest'oggi da ponente a levante nel corso della giornata e sono attesi poi, ecco l'arrivo del Vespucci, siamo riusciti a inquadrare finalmente nave Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, che starà poi a Genova fino al giorno 9. Temperature quest'oggi massime stazionarie, minime notturne in calo, specie a ponente, 15 la minima, 20 la massima, una umidità invece su valori alti, i venti che sono in mattinata moderati meridionali a levante e poi ci sarà una rotazione dai quadranti meridionali, mare appunto mosso localmente, molto mosso al largo dove si trova il Vespucci. Riproviamo regia, andare da Emanuela Cavallo, vediamo se riusciamo, a te Emanuela. Niente, proviamo, intanto ci godiamo le immagini del Vespucci, a brevissimo ci aggiorniamo anche sul traffico in autostrada dal nostro touchscreen, intanto vedete l'arrivo del Vespucci verso il porto di Genova, immortalato dalle telecamere, dalle nostre telecamere da Terrazza Colombo, con a bordo appunto Emanuela Cavallo, riproveremo poi a contattarla per vedere appunto se riusciamo ad avere connessione e lì. Intanto, qual è la situazione del traffico in autostrada? Lo scopriamo insieme ad Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, sì, una situazione come avete potuto sentire dalla polizia locale di traffico intenso anche sulle autostrade della Liguria, infatti la pioggia e l'ora di punta come sappiamo non vanno d'accordo. Allora andiamo a vedere che cosa sta accadendo nel nodo genovese, dove troviamo diverse segnalazioni per coda. Iniziamo dalla A12, dove troviamo coda tra Recco e Rapallo in direzione Rosignano per incidente, tra parentesi questo è il tratto autostradale dove c'era Giorgia Fabiocchi poco fa, quindi aveva detto che era tutto tranquillo, invece continuiamo con la A7, coda tra il bivio della A7 con la A12, la Genova-Livorno e Genova-San Pier d'Arena in direzione di Genova. Coda anche tra la 10 e la 26 e la 10 e la 7. Qui siamo all'entrata, quasi verso, scusate, l'uscita del casello di Sestri Ponente, del casello di Genova Aeroporto. Potete vedere traffico intenso ma scorrevole. Coda anche sulla A12, qua invece siamo sulla A7 nel nodo di Busalla, dove come bene potete vedere è presente un cambio di carreggiata, il cantiere attivo, fortunatamente al momento non si registrano code. Coda però invece in uscita al casello di Genova Bolzaneto per chi proviene da Genova e si dirige verso Milano. Continuiamo poi sulla A10 nella tratta gestita da Concessioni del Tirreno, dove troviamo un chilometro di coda tra Finale Ligure e Feglino in direzione Genova. Sulla A12 invece ancora un chilometro di coda per l'incidente avvenuto tra Deiva e Carrodano, in questo caso coda anche tra gli svincoli di Brugnato e Albiano Magra Ceparana. Questa è la situazione, Eva, a te.
0: Grazie alla nostra Aurora Bottino. A brevissimo saremo nuovamente con Chiara Orru, che sta andando a sentire le voci, negozianti, esercenti, è andata appunto in un bar per capire in che modo viene accolto l'arrivo degli alpini, anche tutte le grandi modifiche al traffico. In Piazza della Vittoria sarà proprio il centro, il fulcro della parata che andrà avanti poi per tutta la giornata di domenica. Vi ricordo ancora che alle 13:30 ci sarà la conferenza stampa dalla sala Buvettina di Palazzo Tursi in via Garibaldi all'interno della sede del Comune.

0: di Genova proprio per raccontare come cambiano le soste, la viabilità, i parcheggi, il trasporto pubblico locale, come la città si modifica proprio con l'arrivo della 97esima adunata degli alpini a Genova nelle prossime giornate. Servizio pubblico di Primo Canale, come leggete nella nostra grafica, appunto vi racconterà in queste giornate come sta andando. Dunque, brevissimo, saremo con Chiara Orrun, tanto chiedo alla regia che abbiamo pronto collegato, così come, esatto, questa sera alle 22:30, subito dopo la puntata di People, di cui parleremo a brevissimo con Tiziano Berti, ci sarà una nuova storia di Michele, una storia curiosa. Buongiorno Michele Varì.
1: Buongiorno Eva, buongiorno telespettatori. Sì, una storia curiosa, un po' insolita rispetto ai canoni di Michè, perché si parlerà della storia di una gattara di 80 anni ormai, Maria, che ha un'oasi felina, gestisce da sempre sulle alture di Borgorati, via Copernico, e lei insomma ci mostra i suoi gatti, tutti coloro che hanno un gatto sanno quanto siano importanti in una casa, e anche per lei sono tutti importanti queste decine di gatti che lei tiene. I più anziani sono una specie di RSA in cui non hanno poco spazio, invece i più giovani hanno, diciamo, l'aria per sgambettare più liberamente. La cosa bella è che lei lancia anche un appello affinché qualcuno possa dare una mano a gestire questi gatti, ecco perché lei ha 80 anni e sa che non sarà eterna, anche se è ancora molto in gamba. Posso rassicurare tutti i potenziali volontari che questo oasi felina è tenuta in modo splendido, non c'è un odore, cioè lei fa una pulizia davvero capillare, ed è bellissimo visitare questa, anche con le telecamere, mostrare ai telespettatori questa oasi felina che è davvero tenuta in modo esemplare. Poi l'amore che traspare di questa donna per i gatti, lei ha vissuto da quando aveva 15 anni, ha scoperto l'amore per i gatti randagi, per salvarli, è andata avanti sino ad adesso. Ecco, questa è la sintesi, e lei la racconta in modo molto carino, dolce.
0: Grazie a Michele Varì. 22:30 l'appuntamento con Michè. Tutte le storie di Michè poi si trovano sempre on demand dal nostro sito primocanale.it. Dunque, davvero una giornata ricca di appuntamenti quella su Primo Canale di quest'oggi. Subito prima alle 21, 6 storie di People questa sera, ne parliamo a brevissimo. Ora una piccola pausa.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il

0: radiocomando guasto o devi fare una copia del radiocomando, Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bentornati alle 9.16, ancora buon primo mattino, ancora insieme fino alle 9.30, prima del medico risponde. Andiamo in diretta da Piazza della Vittoria con Chiara Orru, qual è la situazione?
1: Rieccoci di nuovo insieme Eva, sono sempre qui in Piazza della Vittoria, ho fatto proprio un giro per ascoltare le voci dei commercianti che stanno aspettando l'arrivo della 97esima adunata nazionale degli alpini, sono 400.000 presenze attese, ho chiesto loro come vi state preparando, come vi state organizzando, siete più preoccupati o contenti? Beh, da un lato mi sono state espresse alcuni malcontenti, proprio per la schiera di griglie, guardate che e paratie che rinchiude parte dei portici, guardate da questa parte sono state proprio allestiti dei punti proprio per il villaggio degli alpini qui in Piazza della Vittoria, parcheggi temporaneamente eliminati qui come potete vedere dalle immagini e traffico rivoluzionato, ovviamente un po' di malcontento per la schiera di griglie paratie. Da una parte la prospettiva è diversa, quindi dal lato che dà su via 20 settembre guardate è libero da impalcature griglie e affaccia direttamente sugli stand, mentre dall'altra parte se io giro la telecamera, guardate dall'altra, quello opposto è ingabbiato dietro l'area adibita a docce, saranno poi docce e attendamenti dei partecipanti. Tra l'altro mi è stato detto che questo allestimento è stato fatto domenica, quindi alcuni dei bar che si trovano proprio qui in Piazza della Vittoria da questo lato si sono ritrovati lunedì tutti questi, diciamo, questi allestimenti si sono ritrovati quasi ingabbiati, e questo è il racconto che poi sentiremo tra poco della commerciante. Ci sono due bar, un'hamburgeria, lunedì hanno aperto e si sono ritrovati tutti questi stand. Insomma, il malcontento c'è e tra poco sentirete le sue.
0: Grazie a Chiara Orru, ci ricolleghiamo dopo e sentiamo le voci di cui Chiara ci parlava. Le notizie, tanti gli aggiornamenti dal nostro sito primocanale.it. Torno da Aurora Bottino.
2: Sì, va per una notizia che in realtà segue quella che abbiamo raccontato ieri mattina, che ha raccontato la nostra Chiara Orru, e che riguarda i pini di Corso Podestà, al centro di una grandissima polemica scoppiata negli ultimi giorni. Due pini che devono essere abbattuti, ieri ne è stato abbattuto uno da Aster, nonostante la manifestazione pacifica di un gruppo di cittadini che con i cartelli si sono seduti davanti al pino in questione. Chiaramente poi sono riusciti semplicemente a posticipare l'intervento, ma l'albero è stato abbattuto. Ti racconto questa cosa Eva perché poi nella serata di ieri c'è stato il colpo di scena, ovvero è sì stato tagliato il pino di Corso Podestà, ma la procura ha bloccato l'altro abbattimento, quindi l'abbattimento del secondo pino, è aperto un'inchiesta in procura. Quindi chiaramente parliamo di una polemica che poi è sbarcata anche in procura, un fascicolo che viene aperto per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. Chiaramente questa è la prima notizia che riguarda questa inchiesta. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, i magistrati sono intervenuti dopo l'esposto di Italia Nostra di alcuni residenti. La storia per ormai l'unico pino superstite di questi due.

0: No, non rimasto perché il corso Podestà è pieno, però di questi due pini che sarebbero dovuti essere abbattuti ne è stato abbattuto uno. Vedremo la sorte del secondo, Eva, a te.
1: Grazie a Dora Rabottino, l'abbiamo seguito in diretta ieri mattina, intanto stavate rivedendo le immagini di Chiara Orru, trovate ogni aggiornamento sul nostro sito. A brevissimo andiamo da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe ormai praticamente essere arrivata a Zoagli, dove sentirà le voci dei candidati sindaci, della cittadinanza che si prepara al voto. Dovremmo avere allora pronta Giorgia, torno da lei per un saluto. Ok, aspettiamo. Allora aspettiamo, torniamo dopo da Giorgia, andiamo in Piazza della Vittoria e sentiamo le voci di una barista raccolte da Chiara Orru.
2: Buongiorno, siamo qui rieccoci di nuovo insieme in Piazza della Vittoria con proprietaria del bar Ade Caffè, proprio qui in Piazza della Vittoria, proprio davanti agli stand che stanno allestendo per il villaggio degli Alpini. Come, diciamo, che aria si respira qui in piazza a poche ore dalla donata?
3: Buongiorno innanzitutto. Noi non siamo molto contenti, principalmente perché non siamo stati informati di nessuna organizzazione o pianificazione di questo evento, ci informiamo tramite i canali ovviamente che ci sono. Inoltre abbiamo scoperto solo lunedì mattina, a sorpresa, che hanno messo delle transenne qua dietro, oltre a questi stand dove ci saranno a quanto pare delle docce per gli alpini, appunto, che chiudono la nostra visibilità completamente. Teniamo conto che sono 6 mesi che ci organizziamo per questo evento, quindi abbiamo già avuto approvvigionamenti di merce, ci sono ordinazioni che stanno per arrivare, soprattutto di materiale che si può deteriorare se non viene venduto, in particolar modo gli alimenti, ma comunque tanto beverage. Noi, come anche i locali del Mucca, del Vittoria, siamo in questa situazione. Avrebbero, penso, potuto mettere le transenne leggermente più avanti, dove ci sono dei locali che sono appunto negozi di abbigliamento, che saranno chiusi in occasione dell'evento del raduno degli alpini, perché comunque non hanno ragione di essere aperti, dunque non avrebbero tolto visibilità a dei locali che invece hanno l'allestimento pronto per vendere appunto bevande e alimenti, e rischiamo, non avendo visibilità, di non ottenere il risultato che avremmo voluto, ma soprattutto di dover magari anche buttare della merce e quindi i mesi di sacrifici buttati.
2: Questo allestimento è stato messo più o meno quando?
3: A quanto pare la giornata di domenica. Noi eravamo in chiusura e l'abbiamo scoperto lunedì mattina.
2: E poi vorrei... siete tornati e avete scoperto.
3: Esattamente. Poi vorrei precisare anche un'altra cosa, se possibile. Un paio di anni fa ci hanno costretto, per la questione di sicurezza, a togliere le parete di vetro, che noi ce l'avevamo tutti intorno per proteggerci dal vento. In particolar modo c'era anche lì una parete di vetro che ora non c'è più, perché ci hanno detto, per questione di sicurezza, mancherebbe la via di fuga per i nostri clienti, soprattutto in caso di alluvioni o altri eventi. In questo caso la via di fuga assolutamente non c'è più per i nostri clienti, quindi la sicurezza è venuta meno, non è stata rispettata, quindi anche questo è un particolare non da poco.
2: Certo, quindi per voi l'arrivo degli alpini più che una festa è un po' una preoccupazione a
3: Ma
2: causa
3: noi siamo
2: di questo...
3: felici di questo evento e speriamo di lavorare in ogni caso, anche nonostante queste transenne, speriamo di avere comunque un buon risultato, però se potessero almeno togliere una parte o spostare comunque le docce, che ancora credo che non siano state allestite del tutto, sarebbe un bene per la visibilità di noi locali che ci occupiamo proprio della vendita di beverage e alimenti.
2: Mi sentite forse un po' in gabbia quasi?
3: Ci sentiamo in gabbia, ci manca proprio la visibilità, perché avrebbero potuto informarci anche con una PEC, invece non ci è arrivato assolutamente nulla.
2: Dall'altra parte invece la situazione
3: tutto libero,
2: è diversa.
3: Tutto libero, assolutamente.
2: Grazie ancora.
3: Grazie a voi.
2: Del bar Ade, qui in Piazza della Vittoria, continueremo a raccontare attraverso le voci dei commercianti l'arrivo degli alpini.
3: Grazie.
1: Grazie a Chiara Orru, adesso dovremmo aver recuperato invece Giorgia Fabiocchi in arrivo a Zoagli.
4: Sì, esatto, siamo praticamente in arrivo a Zoagli, il nostro viaggio con il van partito da Genova dalla sede di Primo Canale ha raggiunto poi Zoagli, un percorso sulle autostrade della Liguria, come ti dicevo prima, molto tranquillo quest'oggi nonostante la pioggia, comunque si è trovato il tempo brutto da una parte, però le autostrade libere, quindi questo è sicuramente uno degli aspetti positivi che possiamo raccontare, non sempre così in autostrada. Per quanto riguarda la giornata di oggi, questa mattina siamo a Zoagli, ci risentiamo più tardi poi per i primi collegamenti, andiamo a conoscere il borgo.

0: come sempre oltre 2000 abitanti e poi i candidati a sindaco. Nel primo pomeriggio invece ci trasferiamo a San Colombano Certenoli, quindi siamo in Val Fontana Buona sopra Chiavari, per raccontare un altro comune che è diviso in frazioni, quindi è strutturato in modo diverso rispetto ad altri che già abbiamo raccontato e che racconteremo, e capiremo quali sono gli aspetti positivi, quelli meno negativi, quelli su cui lavorare, come sempre con i candidati a sindaco. Se di solito sono sempre due le liste che si presentano, che si confrontano l'una con l'altra, quindi anche in questo caso è così, sia Zoagli che San Colombano Certenoli. Quindi ci vediamo poi più tardi in mattinata con lo spazio condotto da Enrico Cirone, poi nel pomeriggio con il martedì di Zona Rossa, che racconterà anche la politica dei comuni al voto. A te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, seguite tutti gli interventi del nostro Live on the Road da Zoagli nel corso della mattinata con Enrico Cirone, e poi questo pomeriggio invece nell'entroterra del Tigulio a San Colombano Certenoli. In questa giornata, è una giornata poi dedicata alla politica, questo pomeriggio con Zona Rossa ci saranno tutti i collegamenti dal Consiglio Comunale di Genova. Ricordo ancora alle 13.30 un appuntamento importante, la diretta della conferenza stampa da Palazzo Tursi, in cui vi verranno raccontate tutte le modifiche al traffico, come cambia la città per la dunata degli alpini. Questa sera altro appuntamento, una giornata ricchissima. Tiziana, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: buongiorno Tiziana
2: Eva.
1: Berti. Altro appuntamento, quello con People alle 21.
2: Sì, è così. Questa sera racconteremo sei storie di genitori che hanno fatto una scelta, quella di non arrendersi. Questo è il titolo che ho fatto per la news sul sito primocanale.it. Che cosa succede? L'abbiamo già raccontato tante volte, ma continuiamo a farlo. Che cosa succede in una famiglia quando ci sono malattie rare, quando arriva la disabilità, oppure addirittura quando muore un figlio? Ne parleremo questa sera. Vi racconto solo alcune di queste storie. Morena e Sergio ci racconteranno che cosa significa vivere con un bambino che ha la sindrome, una malattia rara conosciuta anche come sindrome dei bambini farfalla. Pensate che però il loro figlio è riuscito, ed è uno degli unici quattro al mondo, a costruirsi nuovamente una sorta di nuovo collagene della pelle, tanto che proprio il focus per loro sarà proprio l'importanza della ricerca. Ma ci sarà anche Sara e Paola, i loro figli hanno la sindrome di Angelman, ci sarà Ornella che parlerà dell'autismo, e ci sarà Orazio che ha un figlio di 20 anni con una malattia rarissima, unica in Europa. Come sempre, storie che raccontano come dal dolore in realtà non si rimanga fermi, ma anzi si decida di impegnarsi anche per gli altri.
1: Grazie Tiziana, ti seguiremo quest'oggi alle 21 e poi anche l'appuntamento con Newsroom 28 naturalmente, poi seguiremo insieme la conferenza stampa dedicata alle modifiche nella città di Genova per gli alpini, ancora zona rossa, la politica a brevissimo, anche l'arrivo del Vespucci, lo abbiamo seguito nel corso della nostra mattinata insieme, sta per arrivare verso Genova, ancora in mare aperto in realtà, ma insomma piano piano lo stiamo avvistando, e eccolo qua, grazie alla regia, vedete, sempre più vicino alle nostre telecamere, dunque al porto di Genova. Senz'altro, dopo il medico risponde, Tiziana, poi con Enrico Cirone sarà possibile vedere l'arrivo nel porto di Genova e sentire le voci che ha raccolto Emanuela Cavallo. Io vi saluto, ti saluto Tiziana, lascio la linea al medico risponde e ci vediamo con Primo Mattino puntuali domattina alle ore 8.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la

0: 84esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola da oltre 90 anni, forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Valerio Bo, oculista specialista in chirurgia refrattiva e della cataratta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, come sempre, i numeri per le vostre domande in diretta 800-640-771 per le vostre domande in diretta oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Dottor Bo, oggi parliamo di chirurgia refrattiva. Può essere forse un po' complicato capire che cosa sia. Allora partiamo da qui.
1: Dunque, la chirurgia refrattiva è quella branca dell'oculistica grazie alla quale siamo in grado di permettere di vedere bene liberamente da occhiali a tutti coloro che appunto sono dipendenti dagli occhiali per qualsiasi motivo, per difetti visivi che possono andare dalla miopia all'ipermetropia, all'astigmatismo, alla presbiopia, motivo per cui effettivamente chirurgia refrattiva, che può suonare un po' tecnico, un po' da addetti ai lavori, è un termine che preferisco sostituire con chirurgia della visione, che rende molto meglio l'idea di quello che facciamo.
0: Come si può dire addio agli occhiali e soprattutto come si è evoluta anche questo tipo di chirurgia, ovviamente in base alle diverse patologie?
1: Ma allora, come si può dire addio? In tantissimi modi. Infatti una delle domande a cui spesso rispondiamo è: ma posso già fare l'intervento, o ancora di più, ma posso ancora fare l'intervento per eliminare gli occhiali? La risposta è sì, non c'è un'età al di sotto, al di sopra della quale non si possa intervenire. Ovviamente il difetto visivo deve essere stabile, quindi tendenzialmente prima dei 18-20 anni questo non lo è e quindi non si interviene prima di quell'età. D'altra parte, le tecniche, le tecnologie negli anni sono evolute tantissimo, sono interventi che facciamo da più di 30 anni e quindi c'è un'esperienza su scala mondiale, su scala globale, che ci ha permesso di raggiungere dei livelli impensabili in passato, ma che garantisce

0: garantiscono, che possono garantire un percorso molto rapido e soprattutto affrontabile da chiunque e con qualsiasi difetto visivo. Ovviamente l'età, l'entità del difetto visivo, l'anatomia dell'occhio, le esigenze visive sono tutti elementi, sono tutti parametri che noi dobbiamo prendere in considerazione durante la fase di progettazione dell'intervento per poter dire questo è l'intervento più giusto per te, per i tuoi occhi, e talvolta, anche se molto raramente, dire guarda, in questa situazione forse è meglio temporeggiare e non intervenire, magari aspettare, magari rimandare, oppure decidere proprio di fare, di ricorrere ad altre soluzioni, quali appunto gli occhiali o le lenti a contatto. Ma ripeto, questi sono casi molto rari, perché nella stragrande maggioranza dei casi c'è sempre una soluzione.
1: E allora partiamo già dalle domande dei nostri telespettatori. Partiamo da Valentina che scrive: buongiorno, volevo sapere qualcosa in più dell'intervento per la miopia. Grazie, 34 anni, genovese, grazie.
0: Ma allora, la miopia, come anche gli altri difetti visivi, può essere trattata in diversi modi. Ovviamente l'età, 34 anni di Valentina che ci ascolta, è un elemento centrale per decidere quale intervento fare, perché in base alle differenti fasi della vita si possono prendere in considerazione diverse tipologie di intervento. A 34 anni l'altro elemento che dobbiamo considerare è l'entità della miopia, nel
1: non
0: senso
1: ce lo
0: che
1: dice.
0: Sì, no, l'avevo immaginato, però per dire che a fronte di una miopia di grado medio-lieve si può sicuramente considerare un approccio laser, quindi un intervento sulla cornea, cioè sulla lente che sta sulla superficie dell'occhio, quella su cui si appoggiano le lenti a contatto. Viceversa, su miopie un pochino più elevate, quindi diciamo dalle 6-7 diottrie in su, si possono cominciare a considerare delle lenti che sono esattamente come le lenti a contatto, soltanto che anziché essere messe sulla superficie dell'occhio, quindi sulla cornea, vengono posizionate all'interno dell'occhio, quindi si appoggiano ma sul cristallino, che è l'altra lente di cui dispone l'occhio, lente naturale di cui dispone l'occhio. Quindi questi due interventi fondamentalmente a 34 anni sono quelli che possiamo prendere in considerazione.
1: L'intervento è risolutivo?
0: L'intervento è risolutivo. Ovviamente torno sempre sull'età perché è un fattore molto centrale per noi. Quando operiamo un occhio a una persona di 34 anni dobbiamo sempre considerare che l'aspettativa di vita è molto lunga, quindi l'intervento che noi facciamo oggi ha una stabilità che sarà fondamentalmente a vita, ma dobbiamo sempre considerare anche che nell'arco della vita possono insorgere altre condizioni oculari tipo la cataratta, quindi quando sarà il momento, fra 30-40 anni, nel momento in cui dovesse insorgere la cataratta, si opererà la cataratta, sapendo che in passato è stato fatto un altro intervento, di cui bisogna ovviamente tenere conto.
1: E lei citava la cataratta, me l'aspettavo, insomma, una delle domande regine quando c'è l'oculista. Allora, buongiorno, da 2 anni il mio oculista mi consiglia di fare la cataratta, ma il mio dubbio è: ma è proprio necessario intervenire anche se io non presento nessuno dei sintomi? Ho 79 anni, non soffro di alcun disturbo agli occhi, porto gli occhiali da oltre 30 anni per astigmatismo e anche ultimamente per presbiopia. Grazie.
0: Allora, qui si apre un discorso molto
1: mondo.
0: Ampio, cioè molto ampio, che prende in considerazione tanti aspetti dell'occhio e dell'oculistica. Diciamo che la cataratta è una patologia, e partiamo da questo presupposto. È una patologia evolutiva che si manifesta inizialmente in modo molto lieve, talvolta si potrebbe anche non manifestare sintomi, viene riscontrata durante la visita, ma appunto è ancora in una fase asintomatica. L'intervento di cataratta, che è l'unico intervento che noi possiamo fare, non ci sono soluzioni alternative, può essere fatto o a scopo terapeutico, quindi mi occupo soltanto di eliminare la cataratta, che, lo dico per chi non lo sapesse, è una opacizzazione del cristallino, quindi di quella lente naturale di cui parlavo poco fa. Quindi, se l'approccio è esclusivamente terapeutico, l'obiettivo è quello di sostituire il cristallino che si sta opacizzando con un cristallino artificiale. Dopo l'intervento dovrò mettere degli occhiali. Da lontano, da vicino, quello si valuterà, però dovrò mettere degli occhiali. Oppure può essere fatto a scopo terapeutico e migliorativo, quindi non soltanto tolgo la cataratta, ma con la lente che impianto all'interno dell'occhio, la lente artificiale, andrò a correggere anche i difetti visivi, quindi è come se andasse a incorporare l'occhiale all'interno dell'occhio, e ci tengo a sottolinearlo, l'intervento è lo stesso, cambia semplicemente il tipo.

tipo di lente che vado a utilizzare. Ora, va detto che rispetto a quello che succedeva in passato, quindi parlo degli anni 90, quindi 20-30 anni fa, non c'è più quell'atteggiamento, almeno non ci dovrebbe essere più quell'atteggiamento del aspetto che maturi, perché la cataratta che avanza e che matura diventa una cataratta chirurgicamente sempre più complessa da operare.

0: si può anche ragionare sul soprassedere. È evidente che se l'oculista dice di intervenire ci saranno dei motivi, evidentemente anche chirurgici. Non è raro che ci siano persone che, vista la progressione talvolta lenta della cataratta, si abituino a vedere male e, per quanto possa sembrare paradossale, non si rendano conto appunto di vedere male. Quindi quando l'oculista dice che è opportuno intervenire, io sicuramente seguirei il consiglio del medico che lo segue.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, si può fare la cataratta ad entrambi gli occhi perché molti lo sconsigliano? Grazie Silvia.
0: Allora, questa è una pratica che viene, diciamo, si opera sempre più spesso la cataratta in contemporanea su entrambi gli occhi. Diciamo che lì si entra in una dimensione che comprende anche le abitudini del chirurgo. Diciamo che l'abitudine, o comunque la tendenza a operare in due fasi distinte, fosse anche oggi e domani, quindi a distanza di 24 ore un occhio dall'altro, è quello di diciamo dividere il rischio infettivo in modo tale che i due occhi siano esposti a un rischio diverso uno dall'altro. Sono ragionamenti un pochino tecnici. Diciamo che si può fare in una fase, in un momento contemporaneo, quindi nella stessa seduta operatoria, per capirci, però dipende tanto dal chirurgo che opera. Tendenzialmente questo in ospedale non è fatto.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa. Tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: Con Luce Limite di Palsì Luce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Eccoci ancora insieme con il dottor Valerio Bo, oculista specialista in chirurgia refrattiva e della cataratta. Sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sto parlando con voi?
0: Sì, è in diretta, signora. Prego, faccia la sua domanda.
1: Guardi, io vorrei sapere, non diagnosticato la cornea guttata, vorrei sapere se c'è un modo per rimediare o per non peggiorare, perché non vedo chiaro le persone lontane.
0: Bene, grazie allora. Signora. Intanto, dottore, vediamo di che cosa si tratta.
2: La cornea guttata è una condizione relativamente frequente legata a una, diciamo, degenerazione, distrofia di uno strato di cellule della cornea. Detto in parole povere, quelle cellule che garantiscono la trasparenza della cornea. La cornea, essendo una lente, ovviamente per funzionare bene deve essere trasparente. Ora, la cornea guttata, come dicevo poco fa, è una condizione relativamente frequente con cui ci confrontiamo spesso con i nostri pazienti. Può essere, chiaramente, come sempre, ne possiamo trovare di diversi livelli, diverse entità, quindi ci sono corne guttate in una condizione tutto sommato normale o poco meno che normale, corne guttate con una situazione

0: più avanzata. Di per sé la corna guttata è raro che degeneri, e quando degenera cosa fa? Fondamentalmente determina una perdita della trasparenza della cornea e di conseguenza un calo della visione. Però, come dicevo, è raro che questo succeda spontaneamente. Generalmente questo avviene a seguito di un evento che porta a un ulteriore calo improvviso delle cellule, in questo caso distrofiche, e tipicamente questo episodio è un intervento chirurgico, meglio ancora un intervento chirurgico di cataratta. Quindi si ha uno scompenso, si dice uno scompenso della cornea a seguito di una chirurgia intraoculare, per esempio una chirurgia della cataratta. Qualora questo si verifichi, e devo dire non è una cosa frequentissima, ma qualora questo si verifichi, esiste oggi la possibilità di fare un trapianto di queste cellule, un trapianto delle sole cellule endoteliali, quindi non di tutta la cornea come si faceva in passato, quindi un intervento ormai mini-invasivo e altamente standardizzato e, come dire, si fa da più di 20 anni. Credo, da quello che ci racconta la signora, che se non ha ancora fatto un intervento di cataratta, il calo della vista che lei ci racconta si è legato forse più alla cataratta. Viceversa, se effettivamente avesse già fatto la cataratta, potrebbe essere che ci sia stato uno scompenso corneale, ma questo però lo può diagnosticare soltanto un oculista durante una visita. Quindi, per poter dire se la soluzione è fare l'intervento di cataratta o fare valutare un trapianto lamellare di cellule
1: deve
0: corneali,
1: tornare dallo specialista, signora.
0: Esatto.
1: Buongiorno, 75 anni, sono miope e astigmatica. Da parecchi anni vedo delle mosche volanti che ultimamente mi danno più fastidio. C'è qualche rimedio per attenuarle? Grazie.
0: Allora, le mosche volanti o miodesopsie, come si chiamano tecnicamente, sono un fenomeno molto molto frequente, più frequente nelle persone miopi e più frequente nelle signore anziane, nelle persone anziane, quindi diciamo che rientra pieno nel caso tipico delle mosche volanti. Diciamo che una soluzione definitiva non c'è, a meno di un intervento chirurgico che difficilmente si fa per risolvere soltanto le mosche volanti, è la vitrectomia, quindi l'intervento che si fa anche a problematiche ben più gravi e patologiche. Esistono degli integratori che vengono presi per bocca, si facevano in alcuni casi dei laser per sciogliere queste chiamiamole sempre mosche volanti, appunto, che sono degli addensamenti di collagene all'interno dell'occhio. Però, come dicevo, anche qui l'indicazione più precisa la può dare l'oculista. Le soluzioni sono fondamentalmente queste tre di cui abbiamo appena parlato.
1: Buongiorno, ho 68 anni, porto gli occhiali da tanti anni per astigmatismo. Ora, negli ultimi controlli c'è anche un principio di cataratta e di maculopatia. È possibile fare l'intervento di cui state parlando? Grazie, Giovanna da Sestri.
0: Beh, sicuramente sì, nel senso che di fronte a un astigmatismo e una cataratta la soluzione più semplice è fare l'intervento di cataratta utilizzando una lente che corregga anche l'astigmatismo. In questo caso risolviamo la cataratta e l'astigmatismo. Si può considerare anche il fatto che con la stessa lente si può correggere anche la presbiopia, quindi con un unico intervento possiamo risolvere tutti i difetti visivi dell'occhio, in questo caso della signora. Discorso a parte invece è la macula. In questo caso quello che consiglio è di rivolgersi ad un medico oculista specialista in chirurgie, in patologie della retina e della macula, perché, e apro una parentesi, ogni branca dell'oculistica ha degli specialisti dedicati. Io mi occupo di chirurgia rifrattiva, chirurgia della cataratta, ci sono colleghi che si occupano espressamente di macula, ci sono colleghi che si occupano espressamente di glaucoma e così via. Quindi parliamo di due binari paralleli ma distinti, macula e astigmatismo e cataratta dall'altra parte.
1: Buongiorno, può chiedere al medico se si può mettere anche oltre alla lente di miopia, ma direi che ha già risposto, ma glielo ripeto, anche a 45 anni per vedere di fare quindi l'operazione insieme, così non ci sono più problemi, chiede Marco. Cioè, come dire, prevenire la cataratta.
0: Ma allora, non è una domanda diciamo infondata, spesso lo facciamo, quindi facciamo questo tipo di intervento su pazienti che non hanno la cataratta, facciamo un'estrazione, uno scambio refrattivo del cristallino con un cristallino artificiale. Qui l'età è ancora più importante, perché su un cristallino sano, quindi trasparente, bisogna sempre

0: considerare i pro e i contro di un intervento di questo tipo. Quindi a 45 anni forse è un pochino presto, ci sono altri interventi che si possono fare per risolvere la miopia, visto che l'aspettativa di vita prima dell'insorgenza della cataratta è molto lunga. Un pochino più in là con gli anni, senza andare tanto più in là, si può cominciare a considerare proprio un intervento di sostituzione del cristallino per risolvere tutto quanto. Forse 45 anni è un po' presto, ma non è necessariamente troppo presto. Di nuovo serve una visita oculistica.
1: Buongiorno, io ho fatto un intervento di cataratta da tutti e due gli occhi. Ora, dopo un anno, non vedo di nuovo, come se avessi una tendina che mi segue quando giro la testa. Cosa può essere? Grazie, Paolo, 62 anni.
0: Allora, diciamo che la cosa più semplice a cui pensare è una opacizzazione della capsula all'interno della quale era contenuto il cristallino e oggi è contenuto il cristallino artificiale. Si risolve con un trattamento laser di 2 minuti, è una procedura standardizzata, molto semplice e ambulatoriale, non più chirurgica. L'unica considerazione in più che si può fare è che non ci siano quelle mosche volanti di cui parlava prima la signora, però da come ci scrive l'ascoltatore è più facile che sia una cataratta secondaria, che si può quindi risolvere molto facilmente.
1: Buongiorno, un solo occhio appannato, lacrima, spurga, arrossato durante la notte, forse pus che è intorno all'occhio e si appiccica. Cosa può essere, come trattarlo? Grazie. Vi ricordo che i nostri medici vi danno delle risposte generali, eh. Poi bisogna sempre fare riferimento al vostro medico, in questo caso all'oculista. Prego.
0: Assolutamente, infatti questo lo ripeto sempre, da quello che ci dice il nostro amico sembrerebbe una condizione infettiva, comunque ci parla di occhi sporchi, per di più soltanto uno, quindi mi viene da pensare che sia un fenomeno infettivo, una blefarite, una blefarocongiuntivite, non so da quanto tempo, non ce lo dice da quanto tempo ce l'ha, però probabilmente con un po' di collirio, una pomata si risolve senza grossi problemi.
1: Buongiorno, non sempre, ma spesso ho delle fitte all'occhio sinistro dolorose, ho 80 anni, grazie mille. Capisce che detta così credo che sia un po' difficile per il dottor Bo, ma io messaggio glielo leggo perché insomma ne stanno arrivando tantissimi. Poi sennò...
0: qui davvero dovremmo cominciare a considerare anche fenomeni reumatici, è proprio difficile rispondere, si va da una valutazione della pressione intraoculare a un discorso di superficie oculare, quindi di occhio secco, fino a cefalee e quant'altro, quindi è davvero difficile poter orientare una risposta anche in generale, diciamo.
1: Buongiorno, volevo sapere qualcosa in più sugli integratori di cui parlava, servono quindi veramente? Grazie.
0: Allora, diciamo che sono la terapia che più di ogni altra viene utilizzata e che utilizzo io per primo. Dobbiamo sempre essere realistici nel prospettare dei risultati, nel senso che intanto queste terapie vanno fatte per almeno 2 o 3 mesi quotidianamente, quindi ogni giorno va presa una bustina dell'integratore che viene prescritto e possono dare dei buoni risultati. Il discorso è che il risultato è molto soggettivo, ci sono persone che dopo un paio di mesi riscontrano un notevole miglioramento, altre persone meno, quindi purtroppo in questo senso la terapia è sì standardizzata in termini di approccio, ma è meno standardizzata in termini di risultati.
1: Dottor Bo, in 45 secondi, che è il tempo che ci rimane, come e quali consigli possiamo dare ai nostri telespettatori che vogliono togliersi gli occhiali?
0: Ma il consiglio che più di ogni altro mi sento di dare è quello di rivolgersi ad un chirurgo specializzato in chirurgia refrattiva, in chirurgia della visione, come l'abbiamo definita all'inizio. Questo perché è una branca dell'oculistica che richiede competenze molto avanzate, tecnologie molto avanzate. Ci sono persone, il sottoscritto per esempio, che dedicano la loro attività, la loro carriera a questa disciplina, e quindi un parere ed eventualmente un percorso chirurgico strutturato nel modo migliore possibile può essere dato soltanto da un oculista che si occupa di questo.
1: Grazie, grazie al dottor Valerio Bo, oculista specialista in chirurgia refrattiva e della cataratta. Chiedo scusa ai tanti telespettatori che hanno scritto e non siamo riusciti a dare una risposta. Magari ci rivedremo poi nelle prossime settimane. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: E si sta preparando Enrico Cirone, dalle 10 con voi, con Al Servizio del Pubblico. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno
0: ai nostri. Niente camicia a righe oggi, passata la festa, basta.
1: Basta. Eh? Va bene, no? Bene così, no? Godiamo di questi...
0: Un giorno solo, potrei fare una settimana.
1: Un giorno. Non esageriamo, siamo sempre di basso profilo, no? Non esageriamo.
0: Allora, immagino che inizierai con le immagini straordinarie dell'Amerigo Vespucci che entra nel porto di Genova con la nostra Emanuela Cavallo a bordo. Poi insomma c'è tanto di cui parlare, ecco, intanto vediamo le immagini proprio in diretta da Terrazza Colombo, e poi sempre alpini al centro.
1: Eh beh sì, gli alpini, ieri tante telefonate, direi che insomma la città è pronta ad accoglierli, si pensa agli alpini sempre con affetto. È stato un corpo costituito, direi, nel 1871 con un regio decreto, ed è un corpo di fanteria. Era stato costituito con regio decreto proprio per salvaguardare le Alpi, dai confini. Ed è un fatto di storia, è l'unico corpo che resiste ancora adesso attivo, il più anziano attivo nel mondo, insomma. E quindi insomma credo sia...
0: Immagino Enrico, intanto ti saluto perché siamo già in ritardo per il TG55, che avrai tantissime domande anche di servizio del pubblico, parcheggi, dove si può mettere la macchina, dove non si può mettere, dove devo passare. Lo ricordiamo, dalle 13.30 seguiremo in diretta la conferenza stampa da Tursi per tutte le informazioni utili. Ciao Enrico, adesso linea ad Ora Robottino con il TG55, un po' in ritardo.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Iniziamo con Terrazza Incontra, Matteo Paroli, Ponte Parodi, questo è uno dei temi che torna al punto di partenza. Sfuma infatti il progetto di riqualificazione dell'area, l'azienda Altarea, dopo aver incassato 13 milioni di euro di risarcimento, rinuncia a proseguire i lavori. Sentiamo.
3: Torna alla casella di partenza l'incredibile vicenda della ristrutturazione di Ponte Parodi. La società Altarea, che aveva in concessione l'area dopo aver incassato 13 milioni di danni che gli sono stati riconosciuti, ha deciso di non proseguire i lavori. Lo ha spiegato il presidente dei porti di Genova e Savona, Matteo Paroli, a Terrazza Incontra.
4: Subito dopo aver pagato controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società. Quindi, e dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte.
2: Nel prossimo fine settimana Genova ospiterà la 97esima adunata degli Alpini. Primo Canale seguirà passo passo questo evento, ma anche i giorni di preparazione a questa 3 giorni che promette di portare 400.000 presenze in città. Saranno giornate di grandi disagi per i cittadini. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
5: Per Genova inizia la settimana che porterà alla 97esima adunata nazionale degli Alpini, in programma da venerdì a domenica prossimi, uno degli appuntamenti più grandi mai ospitati negli ultimi anni, con presenze stimate nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone, che cambierà volta la città. Primo Canale seguirà passo passo non solo i giorni della adunata, ma anche quelli di preparazione all'evento, perché, inutile perfino dirlo, saranno giornate di grande sofferenza dal momento che il Comune ha predisposto un piano straordinario

0: scenario che trasformerà profondamente la mobilità urbana con divieti, chiusure, modifiche ai trasporti pubblici, presidi e piani sanitari d'emergenza. Il centro diventerà una grande area pedonale. Già molti parcheggi riservati alle moto sono stati soppressi, ma anche le auto verranno progressivamente allontanate. Il servizio della metropolitana sarà intensificato sabato e domenica tra le 13 e le 20, quando la frequenza verrà incrementata con una corsa ogni 6 minuti rispetto agli attuali 8, mentre le linee bus urbane transitanti per il centro città registreranno variazioni e limitazioni di percorso. Il Comune ha già comunicato ai circa 7.000 residenti del centro e della zona di Piazza della Vittoria Brignole le soluzioni alternative per la sosta. Il piano sanitario approntato prevede pronto soccorso con turni raddoppiati, rianimazioni pronte ad assorbire i picchi, 30 posti letto in più nelle aree mediche, 3 punti medici avanzati operativi giorno e notte con un medico e un infermiere al Porto Antico in Piazza dei Ferrari e Piazza della Vittoria e case della comunità aperte anche nel weekend con personale rinforzato. Infine è stato allungato lo spazio temporale inizialmente previsto per le consegne delle merci, esteso dall'8 al 10 maggio fino alle 8.30 del mattino. Tutti i particolari su primocanale.it.
1: Maggiori controlli da parte della polizia e colloqui invece con il municipio della Bassa Val Bisagno insieme alle cooperative che si occupano di accogliere minori stranieri non accompagnati. Questa la decisione dopo la lite che si è verificata nella notte tra sabato e domenica in piazza Martinez a San Fruttuoso, quando diverse pattuglie di polizia e polizia locale sono dovute intervenire per placare gli animi di due gruppi: da una parte i minori stranieri non accompagnati, accompagnati dall'altra dei cittadini bengalesi proprietari di un negozio in via Frugoni. Tutto è nato per un diverbio avuto nel primo pomeriggio tra i due gruppi. Negli ultimi mesi in piazza Martinez si sono verificate situazioni che hanno allarmato i residenti della zona e per questo il presidente del municipio Fabrizio Ivaldi ha parlato con una delle diverse cooperative. Non sarà l'ultima, si andrà con colloquio con tutte le cooperative del territorio. Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: Pronto?
3: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
6: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi. Lo dicevo sempre, una giornata, ogni nuovo giorno, non è mai come quelli che ci hanno preceduto. Ci sono sempre delle grandi novità, delle cose poi anche belle, finalmente bellissime da vedere e da vivere insieme con Primo Canale. Sono le 10:06, 12 secondi.

0: parte del servizio del pubblico linea diretta, molto meglio di me è vedere la nave ammiraglia, l'Amerigo Vespucci che sta entrando lentamente nel porto di Genova. Sull'Amerigo Vespucci c'è la nostra Emanuela Cavallo, quindi avremo modo di sentire anche lei, ed è sempre uno spettacolo bello, emozionante, il fiore più bello della marineria italiana, l'Amerigo Vespucci, che ritorna, come spesso insomma fa sovente, la vediamo ancorata tra le mura amiche del porto di Genova, ed ecco che sta varcando adesso, diciamo, il traguardo, che è quello proprio della prima diga foranea, nella quale insomma può trovare comodamente rifugio. Oggi è il 5 maggio, quindi da Vespucci possiamo passare a Manzoni, da Manzoni possiamo tornare a Vespucci, insomma una grande giornata. Tutto questo perché la città, la Liguria, si prepara per l'arrivo degli alpini, 8, 9, 10, quindi il prossimo fine settimana, e ci avviciniamo insomma giorno per giorno a questa data importante. Non c'è solo questo, a proposito di date, c'è anche il 24-25 maggio, giornata in cui 18 comuni liguri al di sotto dei 15.000 abitanti andranno a votare in due giorni. Io direi quindi, come ieri siamo andati a Zuccarello in diretta con Giorgia Fabiocchi, con la nostra troupe, con Massimo Saperdi, Francesco Righi, di andare dall'altra parte della Liguria, di andare a Zoagli. Noi a Zoagli abbiamo un caro ascoltatore, si chiama Marco, che spesso chiama, lui sta sulle alture, chissà se avrà modo di raggiungere il nostro run. Giorgia Fabiocchi è pronta, direi, per questo primo collegamento con il profondo Levante della Liguria. Andiamo a Zoagli, Giorgia.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Zoagli. Parte il secondo giorno, il secondo tour di Live on the Road Comuni al Voto, il progetto di Primo Canale per raccontare i 18 comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio. Si voterà in un'unica tornata perché gli abitanti sono tutti sotto i 15.000 in totale. Ieri Zuccarello e poi Cogoleto, oggi Zoagli e nel pomeriggio San Colombano Certenori. Partiamo da Zoagli, una Zoagli, la vedete alle mie spalle, il borgo famoso e conosciuto che si trova nel Golfo del Tiguglio, un borgo che racchiude all'interno, tra le piccole frazioni e il borgo di per sé, circa 2.500 abitanti, quindi stiamo parlando di una frazione molto piccola, non come Zuccarello che ne aveva meno di 300, però chiaro è che si conoscono tutti, c'è un clima sempre di comunità, è un po' questo anche il bello di raccontare e conoscere i comuni che vanno al voto. Sono due i candidati che si sfideranno il 24 e 25 maggio, il candidato uscente e poi un nuovo candidato. Anche in questo caso sono due le liste che si presentano, di solito quando andiamo a raccontare i piccoli borghi sono circa un paio i candidati, massimo tre in comunità, come si diceva, molto piccole. Andiamo a conoscere un abitante storico che tra l'altro l'ho intercettato poco fa, gli ho chiesto giustamente se aveva voglia di parlare, che è il signor Lino. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a te, ciao. Allora, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, possiamo dire che lei è l'istituzione di Zoagli, un abitante storico, conosce a menadito il borgo, conosce gli abitanti, conosce tutta la storia di Zoagli?
2: Sì, devo dirti sinceramente che amo profondamente questo paese e io ho lavorato con mia moglie per 44 anni in piazza e quindi sono una parte importante di questo piccolo comune. E sono stato sempre affascinato dalle bellezze di questo posto, tanto da studiarlo profondamente e diventare un po' una sorta di storico. E cosa dire?
1: Come Zoagli? Come sono gli abitanti? Che è una comunità, è un po' il bello di questi, soprattutto per chi viene dalla città, dalla grande città, si trova davvero in una dimensione diversa.
2: Vero, vero. Zoagli è una bomboniera e chiaramente d'estate si riempie in modo inverosimile, mentre per il restante periodo diciamo che siamo una famiglia. Una famiglia che ci si ritrova sempre in piazza, nelle frazioni, ci sono delle piccole manifestazioni durante l'anno e quindi insomma non ci possiamo lamentare della vita.
1: Direi di no, si vive bene. Poi è vero che quando il tempo è bello, quando c'è il sole, sicuramente rende di più, però si capisce già che c'è una bella atmosfera. Lei ha

0: scritto proprio di Zoagli, giusto Lino?
1: Io ho scritto una trilogia, tre libri inerenti tutta la storia dal 1800 ad oggi, con tutto il mio archivio delle cartoline e fotografie antiche che gelosamente tengo. È un archivio molto ma molto imponente, anche perché il comune era stato bombardato, quindi era rimasto pochissima roba di documentazione. E poi ogni tanto mi sono inventato delle cose sui social, ho creato Zoangeles, che è una sorta di comunità virtuale che copre tutto il mondo, dagli Stati Uniti a tutti i nostri emigrati sudamericani.
0: E all'interno di Zoangeles, che richiama molto una metropoli come Los Angeles, completamente sicuramente diversa da Zoagli, però complimenti anche per l'associazione Zoangeles, è un modo anche per creare comunità in un borgo che apparentemente può sembrare non abbia problemi, invece poi qualche cosa che non funziona, qualcosa che si può migliorare c'è?
1: Ma certamente, tutti i comuni, penso, del mondo abbiano sempre una facoltà per aggiungere del bello e delle cose positive. Ora, io non voglio fare delle disquisizioni a caso. Certamente certe cose dovrebbero essere fatte, certe cose sono state fatte, quindi insomma, rispetto ad altri posti non ci possiamo proprio lamentare.
0: Direi di no. Quindi che voto diamo a Zoagli come borgo?
1: Io sono di parte, io posso dare soltanto 10 lode, lo so che è assurdo, però io amo questo posto, tant'è vero che l'ho sempre reputato il mio luogo dell'anima.
0: Bello, grazie Lino, davvero grazie. Il racconto di Lino per appunto chiudere questa primissima parte, una Zoagli che vive davvero di comunità. A voi.
2: Bene Giorgia, allora live on the road dal vivo, on the road per le strade, dal vivo per le strade. Sopra la regia sono già tanti messaggi che stanno arrivando, direi che il 90% sia di Alpini, l'argomento è Alpini. Però sono le 10.13, abbiamo anche delle foto subito da vedere, un alpino di Voltri, ma le vedremo direi dopo la pubblicità. Quindi vediamo un paio di spot, vi ricordo, non ce lo siamo ancora detto, lo dico per i nuovi arrivati, 800-640-771 per le vostre telefonate, non vedo l'ora di sentirvi, 347, eccolo qua, 800-640-771, 347-6766-291 è il numero di WhatsApp attraverso il quale mandare appunto le vostre foto. Ci si un po' di divisioni sugli alpini, ma vi leggerò tra poco quello che state scrivendo, mentre vediamo lentissimamente il super vascello della marineria italiana Amerigo Vespucci che sta entrando nel porto di Genova, salutato direi da qualche rimorchiatore, no? Che si trova lì sul suo passo. L'MLM piano piano insomma sta entrando nel porto di Genova. Allora andiamo in regia, godremo poi di questo spettacolo anche dall'interno con la nostra Emanuela Cavallo che è salita a bordo del natante, quindi andiamo in regia, state con noi per non perdere queste bellissime immagini, i non vedenti, racconteremo questa storia come se fossero alla radio di questa meraviglia della marineria italiana che stupisce il mondo. Brevissima pausa tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Al via la seconda fase di finanziamenti per l'emergenza di protezione civile dopo l'ondata di maltempo che tra settembre e ottobre del 2024 ha colpito il territorio genovese e savonese. È stato firmato il piano di interventi da oltre 15 milioni di euro che andranno a 32 comuni. Continuano i lavori sulla ciclovia tirrenica di Levante. Il tratto tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana, lungo più di 12 km, sarà fruibile da visitatori e cittadini dal 29 maggio in tempo per tutta la stagione estiva. L'investimento complessivo è di quasi 13 milioni di euro. A Cervo sono stati restaurati 5 edifici storici di particolare pregio. Gli interventi hanno previsto opere di recupero strutturale e artistico, l'adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi destinati ad attività culturali, museali e creative. L'investimento complessivo ammonta a circa 1.500.000 euro. A Bolano sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Giarizzo. L'investimento complessivo è di oltre 300.000 euro. È online sul canale YouTube della Regione Liguria la seconda puntata del podcast La Voce delle Donne. Ospite Lucia Del Mastro, direttrice della clinica di oncologia medica all'ospedale San Martino e coordinatrice della Breast Unit del Policlinico. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: E allora perché non andare subito sull'Amerigo Vespucci, dove troviamo la nostra Emanuela Cavallo, mentre le immagini ci portano lentissimamente il veliero Amerigo Vespucci, che è entrato ormai nell'abbraccio della diga foranea del porto di Genova, scortato da due rimorchiatori, uno a prua e l'altro a poppa. Piano piano arriveremo poi al punto di approdo. Questa è Primo Canale, e dalla nostra lanterna su Genova dominiamo naturalmente il porto dal nostro 30° piano, e quindi queste immagini a noi sono più che familiari, e voi che conoscete Primo Canale insomma sapete che siamo insomma proprio per dove siamo gli unici a poter godere in diretta di queste meraviglie. Allora Emanuela Cavallo dall'Amerigo Vespucci, forza!
1: A Genova speriamo insomma che la linea a questo punto ci aiuti, e sono con Andrea Venturi, sotto capo aiutante, e appunto è un punto di riferimento sicuramente perché è genovese a bordo e quindi riconosce anche i punti di riferimento costieri. Intanto il meteo è un po' cambiato, appunto sta spiovendo, sta migliorando, e quindi ci prepariamo all'approdo. Che emozione c'è per un genovese arrivare nella propria città?
2: Buongiorno a tutti, io sono

0: A Genova non vuole gli alpini, scrive chi è Renzo? Aspettate che vado a vedere. Beh, insomma, Renzo mi sembra un po' generico. Capisco che Genova è la città del no, capisco che è la città del che non va bene. Ecco qua, buongiorno, Genova non vuole gli alpini. A Renzo, sì. Non vuole gli alpini, troppi disagi, ci sarà contestazione. Ma io penso di no, insomma, immagino di no. Penso che sia comunque un appuntamento festoso, certo numericamente importante. Genova dovrà superare questa prova, la supererà la nuova giunta la supererà benissimo, la vecchia giunta non l'avrebbe superata, la nuova giunta la supererà benissimo e saranno tre giorni, insomma, penso indimenticabili. Pensate, ma l'avrete visto, insomma, sotto di noi ci sono già i gazebo, ci sono già le casette di ispirazione un po' alpina con promessa di carne alla brace, vino e prosecco, patatine fritte, insomma c'è ovviamente un po' di tutto, la bottega dell'Alpino, la baita dell'Alpino. Piano piano però procede l'avvicinamento al molo amico dove attraccherà la Vespucci, no, dovrà roteare poi, cosa dici? La mettiamo con la prua verso il sud? Dovrà girare su se stessa? Ce l'abbiamo. Lo dico perché, sapete, ci sono tanti ipovedenti non vedenti. Per il momento sta procedendo da sinistra verso destra sul vostro televisore, praticamente a passo d'uomo, ed è uno spettacolo coglierla con le telecamere. Allora sì, filo diretto, io sono qui sulla torre di Primo Canale, Emanuela Cavallo è là che mi sente, è sulla Enrico Vespucci che ci sente.
1: Ormeggio, diciamo, avviato, un'operazione di accosto appunto all'interno del porto di Genova. Ormeggio, quindi tutto l'equipaggio richiamato ai propri ordini, ognuno al proprio ruolo, quindi noi siamo in posizione di sicurezza senza dare troppo fastidio perché è ora, diciamo, la nave, l'Amerigo Vespucci è portata dai rimorchiatori, sono saliti appunto i piloti, sono stati agganciati i cavi di rimorchio e quindi, diciamo, stiamo appunto navigando anche in acque molto più tranquille rispetto a quelle della nottata, dove vi ho detto che insomma un pochino di mare, soprattutto nel mare aperto, dopo che abbiamo lasciato il Golfo dei Poeti e abbiamo costeggiato la Palmari Altino Altinetto, dopo appunto il faro del Tino, il mare si è fatto un pochino sentire, un'onda lunga, comunque piuttosto sostenuta, ma diciamo per la navigazione del Vespucci non è nulla, visto che affronterà poi l'Atlantico in questo tour Amerigo Vespucci 2026, campagna del Nord America. E ora vedete anche dalle immagini nostre in diretta, guarda che ora posso anche inquadrare gli studi di Primo Canale, eccoci, dovreste riuscire a vedere le nostre immagini in diretta. Per fortuna in questo momento, tra l'altro, anche la pioggia ci ha dato un pochino di sollievo, infatti le operazioni di ormeggio sono state ritardate proprio per questo motivo. È un viaggio sicuramente affascinante, anche solo per una notte. Ieri appunto alla partenza, dopo il saluto dei familiari per il personale di bordo, la partenza dopo le operazioni di disormeggio, sono stati, pensate, incelofanati, protette tutti gli ottoni della nave. E ora vediamo il comandante che sta dando delle indicazioni direttamente ai gli ormeggiatori. Vedete, questi sono momenti incredibili, momenti comunque anche della storia della marineria, della storia stessa del Vespucci. Queste le vele, cioè le vele, scusate, gli alberi, logicamente, dove si trovano poi dove si trovano le 26 vele, tra l'altro restaurate, operazioni di manutenzione molto impegnative, 10 mesi che hanno visto addirittura

addirittura il Vespucci nudo, possiamo dire, perché sono state rifatte le inchiodature dello scafo, non sono saldate, sono inchiodate, e poi soprattutto è stato anche ripristinato il timone, quindi anche lavorazioni tecnologiche, diciamo. E ora siamo qui a seguire gli ordini del comandante, giustamente. Il comandante che ci ha descritto anche poi le lavorazioni di manutenzione, ci ha descritto anche il futuro tour che vedrà appunto il Vespucci arrivare in Nord America. E tra l'altro gli allievi saliranno a Baltimora a fine giugno, quindi in totale l'equipaggio da fine giugno sarà di 450 persone, 180 allievi, una settantina di donne, tante donne a bordo appunto impegnate, ognuna nei propri ruoli, anche in questo primo giorno di navigazione del Vespucci dopo appunto 10 mesi in bacino alla Spezia per le operazioni di manutenzione. Grande emozione anche ieri per il saluto degli ormeggiatori spezzini e anche delle imbarcazioni che si sono trovate appunto a vedere la nave più bella del mondo in partenza verso il porto di Genova. È una navigazione casalinga, possiamo dire, sono mari di casa, e quindi abbiamo costeggiato in serata tutta la riviera, poi in nottata con un cielo fortunatamente stellato siamo arrivati fino a Sestri Levante, e poi la notte con un po' di pioggia, un po' di onda, ma cullati veramente dal Vespucci, sì. E qui insomma sono tutte le indicazioni che il comandante sta dando agli ormeggiatori e l'arrivo verso il porto di Genova, già disposta tutta la, vi faccio vedere la banchina dove poi tra l'altro appunto Vespucci partirà il 9 maggio, prevista una cerimonia ufficiale, e qui poi si somma un evento dentro l'evento perché c'è la 97esima giornata degli alpini, quindi vedete c'è tanta attesa logicamente. Vespucci è una grande emozione anche per l'equipaggio che appunto in questa prima rotta casalinga è partito dalla Spezia e arriva a Genova. Abbiamo intervistato il sottocapo genovese che guardava con ammirazione dal Vespucci, e qui siamo porto antico, qui addirittura cerco di ingrandire l'immagine, non c'è alcuna distanza tra non c'è alcuna balaustra, non c'è alcuna protezione, c'è il mare, ci sono i cavi in tensione che appunto legati all'albero proiero di prora della Vespucci, che tra l'altro del Vespucci che tra l'altro è stato oggetto di restauro insieme anche alla parte di prua, restauri anche che hanno visto anche delle opere d'arte, poi lo descriveremo nel racconto realizzato con il tour stesso in cui ci ha guidato sia il comandante in seconda. Questo vedete il comandante che controlla l'accosto, e quindi queste ultime manovre che guidano, che portano il Vespucci per approdo a Genova. Sono momenti di grande emozione, un po' per tutti, e di grande concentrazione, perché poi alla fine è sempre un'operazione delicata, tutti sono schierati nei propri ruoli, anche a poppa appunto vengono controllate, dicevo, al momento sul Vespucci solo l'equipaggio di bordo, da fine giugno invece saliranno gli allievi.

0: questa campagna nel Nord America, a Baltimora sta tirando. Ora vi dimostro la banchina senza alcuna protezione. Qui ci stiamo avvicinando, poi voi avete anche le immagini della terrazza Colombo. Io da qui vi restituisco la linea in attesa poi di altri collegamenti. A te Enrico.
1: Allora, grazie Emanuela. Andiamo in regia adesso? Sì, due spot, so che c'è una telefonata, ci sono tanti WhatsApp da leggere, direi smaltiamo un paio di spot e poi torniamo magari con la telefonata. State con noi, la nave Vespucci è arrivata, il veliero Vespucci è arrivato a Genova. A tra poco!
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Direi di tornare subito da Emanuele per un attimo, perché sta traccando davanti ai magazzini del Cotone. Emanuela, allora a te per questo momento particolare, no? della giornata del Amerigo Vespucci.
1: Sì, Henry, eccoci. Intanto vi mostro la banchina in attesa della Vespucci. Cerco anche di mostrarvi il comandante, che a questo punto si è girato verso la zona di Poppa, con controlli costanti comunque tra Prua e Poppa.
2: 40 indietro!
3: 40 indietro!
1: Ecco qua, sempre la cabina di comando. Cerco di mostrarvi queste operazioni delicate che appunto sono seguite anche poi alla fine dal rimorchiatore, che sono entrati, gli stessi piloti sono saliti sul Vespucci e stanno aiutando appunto il comandante, la cabina di pilotaggio in questa fase di accosto e di ormeggio. Poi seguiranno anche tutte le operazioni che prevedono poi l'aggancio alla banchina. Io spero che sentiate, anche se si trattano di ordini che riguardano la posizione del veliero. Il comandante ora si sposta Prua, noi lo seguiamo. Facendo attenzione, perché come avevo mostrato prima, qui non abbiamo protezione, abbiamo direttamente il mare. Ecco, il comandante si è spostato dall'altro lato per vedere la posizione del veliero. Intanto vediamo

immagine suggestiva della lanterna e del comandante che controlla la posizione del veliero. Molto molto particolare aver vissuto comunque un'intera notte di navigazione. Ci sono anche delle regole che riguardano appunto la vita sulla nave. Siamo stati accolti da tutto l'equipaggio, che comunque è stato impegnato in questa nottata dalle normali procedure, turni che durano intorno alle 4 ore, quindi una nave, diciamo, di fatto come qualsiasi altra nave, anche nave grigia, anche per le Fremme, comunque in qualche modo non dorme mai, c'è sempre del personale che appunto è impegnato nelle lavorazioni. E sicuramente il Vespucci ha tutto un fascino diverso e particolare, perché parte delle lavorazioni sono proprio legate anche alla manutenzione ordinaria del veliero. Ed eccoci, ora provo a spostarmi a mostrarvi le immagini che comunque sono dovute arrivando nel porto di Genova, e quindi la lanterna. Quindi qui, come vi dicevo, bisogna stare parecchio attenti, perché siamo direttamente senza nessuna protezione sul mare, però insomma, ci muoviamo con responsabilità, seguendo

0: le indicazioni anche del personale, cioè senza dare fastidio, perché logicamente poi le procedure qui sono procedure che appunto l'equipaggio è abituato a fare, non è abituato magari ad avere così tanti dei giornalisti intorno, un piccolo gruppo di giornalisti, diciamo. Siamo molto onorati comunque di farne parte, di potervi mostrare delle immagini in diretta. Ora ci siamo praticamente girati, tanto vi mostro gli alberi stessi, sentite i comandi che vengono impartiti. Gli alberi, le vele non sono state aperte, verranno aperte nella navigazione atlantica. La prima tappa sarà Santa Cruz di Tenerife e poi appunto si affronterà l'Atlantico.
1: Barra sugli scontri a sinistra.
0: Quindi controllo da parte del comandante, le indicazioni seguite anche via radio. E poi vedremo, poi ci sarà un altro momento molto suggestivo quando la nave proprio accosta, tanto si sentono anche i fischi, che anche queste sono delle indicazioni, i spari, sono proprio delle procedure che, e stiamo seguendo di fatto tutte le indicazioni del comandante, che ha dato il suo primo comando. A Vespucci ci ha mostrato ieri sera, tra l'altro, anche proprio tutti gli spazi, il quadrato degli ufficiali, la cena del quadrato degli ufficiali, piuttosto leggera devo dire, perché con il mare comunque presente, per sicurezza, pur non soffrendo il mare, diciamo non rischiamo, data la meraviglia di questa esperienza. Eccoci qua. Vediamo, vi mostro nuovamente la banchina che ci attende, tra le corde, i cavi tirati, appunto di tiraggio dell'albero di prua, che tra l'altro è quello che è stato restaurato, qui insieme al timone. Poi appunto, come vi dicevo, la particolarità della manutenzione, questo scafo inchiodato, non saldato, e quindi il Vespucci è stato praticamente messo a nudo, è stato 4 mesi in un bacino appunto alla Spezia in cui si è realizzata questa operazione molto delicata, molto particolare. E quindi io vi restituisco la linea al momento, perché così ho la possibilità anche poi di spostarmi per poi magari richiedervela successivamente, perché vi mostreremo delle altre lavorazioni. Ora la nave praticamente, vedete, costerà alla banchina e di sicuro la potrete anche vedere dalle telecamere di terrazza. Quindi ecco, queste sono immagini proprio, comandi tra l'altro anche con fischi e attesa anche nella stessa banchina dell'arrivo del Vespucci. A voi per ora, a TR.
2: Grazie Manuela. Sentiamo la persona al telefono mentre rimaniamo con queste immagini? Sì, dai, direi di sì. Pronto? Sentiamo se è ancora con noi, perché ha chiamato. Pronto? Allora possiamo andare da Giorgio. Oggi stiamo giocando, tra virgolette, su diversi tavoli, perché oggi è il secondo giorno del Live on the Road dal vivo per strada. 18 comuni liguri al voto il 24-25 maggio, comuni con meno di 15.000 abitanti. E ieri, tanto curiosamente, avevamo Zuccarello, oggi Zoagli, quindi ripartiamo con la Z. C'è stato anche Cogoletto, no? Direi ieri. E oggi Zoagli con la nostra Giorgia Fabiocchi. Io direi, Giorgia, magari un minuto, arriverà, perché è un importante ospite, mentre siamo a un centinaio di metri dal molo dei Magazzini del Cotone, quei magazzini che sono stati riconvertiti da Magazzini del Cotone a sale di esposizione, meeting e congressi per le colombiane del 1992, secondo un disegno voluto da Renzo Piano, quello che ha ridisegnato il disegno

0: che ha ridisegnato l'area del Porto Antico con il famoso bigo, simbolo di quelle bilance che sono proprio a bordo delle navi e che servivano quando non c'erano le gru, quando non c'erano le gru meccaniche ed elettriche per spostare i pesi, per spostare le merci dalla stiva al molo e viceversa. Quindi il bigo è quel simbolo, così come i magazzini del cotone lo sono e sono diventati sale per congressi, per esposizione e tutto quanto si può appunto esporre in questi magazzini che sono lunghi almeno 300 metri, mentre la Vespucci è un veliero di un centinaio di metri, credo 101 metro, e direi che sia stato realizzato, cioè è stato realizzato a Castellammare di Stabia, ma nel giro di un paio d'anni, stiamo parlando del 1928-29, è stato poi varato nel 1931. Andiamo da Giorgio allora, facciamo un minuto poi torniamo alla Vespucci? Allora andiamo da Giorgia. Giorgia Zoagli, ancora secondo collegamento con te in questa mattinata, in una Zoagli che tra due settimane andrà al voto. A te Giorgia.
1: Siamo in compagnia di Fabio De Ponti, Zoagli insieme è il sindaco in questo momento, che è quindi sindaco uscente, ma anche candidato sindaco alle prossime elezioni del 24-25 maggio. De Ponti, ci racconti la prima cosa che chiedo sempre, lista civica, si appoggia a partiti, è civica pura?
2: Assolutamente civica pura, sì, non comprendo il perché un colore deve cambiare la bontà di un'idea, perciò appunto le idee si valutano indifferentemente dai colori e spero che questa cosa passi.
1: Chi è Fabio De Ponti? Si racconti, chiaramente gli abitanti di Zoagli la conoscono, però in generale cerchiamo sempre di fare una piccola biografia per raccontarsi.
2: Fabio De Ponti, 57 anni, papà di tre ragazzi, tutti e tre all'università, felicemente sposato da quasi 30 anni, soprattutto da una moglie sicuramente in gamba, e che è anche la mamma a Zoagli, perciò appunto molto legato a Zoagli. Un passato di 25 anni appena meno in Marconi, poi Ericsson in progettazione elettronica di progetti abbastanza importanti anche internazionali, e da 10 anni invece ferramenta a Chiavari.
1: Allora, andiamo nello specifico, io però partirei da cosa è stato fatto in questi 5 anni per poi capire quali sono poi i progetti futuri anche per le prossime elezioni. E, quali sono gli aspetti su cui ha lavorato di più, le cose che l'hanno soddisfatta di più, gli aspetti invece su cui si deve lavorare?
2: Sì, non so se basta questa intervista, però cercando di riassumere, abbiamo preso un comune con un disavanzo importante, 500.000, con 2 anni di sanzione alla Corte dei Conti per un falso in bilancio fatto dalla precedente amministrazione che era precedente a un commissariamento, che in realtà invece di usare i pieni poteri del commissario per mettere a posto la situazione, ha fatto veramente il minimo indispensabile, ha semplicemente alzato le tasse e non ha fatto altro. Perciò abbiamo preso una situazione molto complicata, perciò più di 1.000.000 di deficit, cioè una cosa importante per un comune piccolo come quello di Zoagli. Lo lasciamo con 2.000.000 di finanziamenti trovati e quest'anno abbiamo chiuso la settimana scorsa il rendiconto di bilancio, ci sono 900.000 euro pronti per essere spesi per i prossimi progetti. Perciò il risanamento completo dell'ente, per fare un riassunto. Nel frattempo Zoagli è conosciuta come un posto bello, pulito, ordinato, dove si sta bene, la gente comunque viene volentieri, anche perché abbiamo investito molto sulla cultura, utilizzando la Villa Vicini che è stata messa come contenitore di eventi musicali, la piazza rivalutata con una programmazione attenta a fare veramente delle cose mirate e dedicate, ormai la programmazione di Zoagli è molto seguita, perciò una rimessa a posto di una Zoagli che ne aveva veramente bisogno.
1: Questo è un messaggio credo importante, considerando che i fondi sono pochi, un po' quello che viene sempre raccontato nei grandi comuni, ma io penso che nei piccoli comuni forse sia ancora più deficitario questo aspetto. Prossimi 5 anni, quali sono gli obiettivi qualora lei venisse rieletto?
2: Allora, gli obiettivi sono, per primo tra tutti, l'adeguamento sismico e statico del Palazzo Comunale. E non è una scelta politica o un vezzo, diciamo, per fare bella la piazza Zoagli. Abbiamo una perizia negativa, ci lavoriamo da 2021, perché si parla di 3 milioni di euro. In questi anni abbiamo completato la parte progettuale, che è stata decisamente complessa, e trovati 600.000 euro, abbondanti 660.000 euro di contributi per poter abbassare questo conto sulle tasse zoagliesi. Perché il discorso è proprio quello, mancano i soldi, diciamo, del grande gettito, però cerchiamo di darci da fare per intercettare disponibilità esterne. Questa è la più importante e durerà 2 anni, ma soprattutto quello che va fatto molto bene, un progetto molto complicato, è far sì che i cittadini non se ne accorgano, perché

0: di traslocare completamente l'impianto comunale e far sì che l'anagrafe, i tributi, tutti gli uffici siano aperti, non è una banalità. Il comune non si è mai spostato da quando è stato fondato in quella sede lì, perciò sicuramente una cosa complicata. E poi intendiamo, perché siamo un gruppo che rimane lo stesso, questa è un'altra cosa importante, cioè non abbiamo avuto stravolgimenti, la squadra è proprio la stessa,
1: confermata quindi.
0: Sì, la squadra che tutti ne abbiamo voglia, perché siamo responsabili verso le promesse fatte, per quello che non siamo riusciti a fare, due cose su tutte: il molo a Tracobattelli, che è arrivato proprio in questi ultimi giorni alla fine della parte progettuale, 5 anni di lavoro per avere autorizzazione a fare un'opera per la quale una lista civica viene eletta. C'è una cosa incredibile, e lo stesso il rifacimento di quello che si chiama ex Croce Rossa, che è quel rudere che si vede uscendo da Zoagli. Questo di nuovo un altro lavoro importante, 1.700.000 euro, per poter donare degli spazi pubblici a Zoagli, che è quello che manca veramente, sale dove poter fare una lettura, presentazione di libri, oppure anche una palestra che non sia legata agli obblighi che abbiamo verso la scuola.
1: Ti chiedo un ultimo aspetto dei ponti, che è quello del turismo, una Zoagli che immagino si animi moltissimo nei weekend, in estate, lo immaginiamo, avete anche personaggi illustri che vengono qui, come si riesce a gestire e cosa si può ancora assorbire dal turismo?
0: Sì, si può fare ancora molto ovviamente. Ho preso io la delega all'incarico al turismo proprio perché mi ci sono dedicato strenuamente. Abbiamo proprio cambiato la faccia turistica di Zoagli. L'osservatorio regionale, perciò non detti da me ma misurati dall'ufficio del turismo di Regione Liguria, davano i francesi come prima presenza straniera quando noi siamo arrivati. 2020 su 21 era quella. Facendo un lavoro anche con realtà che lavorano su Zoagli, un lavoro molto forte anche con strutture tipo il Liguria Together, tipo il Portofino Coast, cioè gente che il turismo lo sa investire, abbiamo partecipato, prima siamo iscritti, adesso sono per primi gli americani, secondi gli scandinavi, terzi i francesi, perciò abbiamo proprio spostato il collocamento di Zoagli, e questo è molto più economicamente remunerativo perché hanno una possibilità di spesa molto più alta, non arrivano in macchina ma arrivano in aereo, perciò banalmente già questo fa capire la disponibilità a fare una bella vacanza con le loro possibilità economiche. Sicuramente tutti ci guadagnano.
1: Per chiudere, perché votare Fabio De Ponti, perché votare Zoagli insieme?
0: Diciamo per la serietà, abbiamo mantenuto l'impegno preso 5 anni fa, per Zoagli non è una cosa così scontata perché sono state varie vicissitudini, commissariamenti, cambiamenti e così via, perciò per continuare ad avere una Zoagli bella come quella che abbiamo avuto in questi 5 anni e per continuare a migliorarla ancora agendo in quello che è già tutto pronto ma manca il tempo per fare.
1: Grazie, allora in bocca al lupo.
0: Crepi il lupo, grazie a voi.
2: Grazie Giorgia. Pensate che siamo in perfetto orario, nonostante tutti questi impegni della nostra mattinata, perché sono le 10:54:50, fra 10 secondi il TG55, quindi tutto un riassunto di quelle che sono le notizie da sapere, da conoscere, da scoprire con la nostra redazione, e poi torniamo insieme. E ricordiamo appunto questi appuntamenti con Live on the Road di Comuni al Voto, perché il 24-25 maggio si vota in 18 comuni sparsi tra le 4 province. Ieri siamo partiti da Zuccarello per quanto riguarda la nostra mattinata e oggi, passando da Cogoleto, siamo arrivati a Zoagli. TG55 e noi torniamo subito dopo.

Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del TG55. Partiamo parlando della collina di Scarpino, dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis su un movimento del terreno rilevato dall'Università degli Studi di Firenze, parole che hanno creato sorpresa tra i tecnici di Amio. Sentiamo. La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici a Genova. A riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata anche dall'assessore alla protezione civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti, ma la versione non è univoca.

0: Renew, che gestisce l'impianto, invita alla cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da un lato i dati satellitari, dall'altro il monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio, e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo: è allarme oppure no? Perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi.
1: Anche oggi continua il viaggio di Primo Canale nei comuni che sono chiamati al voto alla fine di maggio. La nostra Giorgia Fabiocchi è sul territorio per ascoltare candidati e cittadini nei comuni di Zoagli e San Colombano Certenoli. E allora ci colleghiamo proprio con Giorgia Fabiocchi.
2: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Ciao Filippo. Prosegue il progetto di Primo Canale Live on the Road, comuni al voto, seconda tappa dopo Zuccarello e Cogoleto ieri. Oggi ci siamo spostati a Zoagli e poi il pomeriggio sarà San Colombano Certenoli. Sono comuni sotto i 15.000 abitanti, entrambi, sia Zoagli che San Colombano, hanno circa 2.500 abitanti, una cosa di questo tipo, e quindi si parla di borghi piccoli dove c'è comunità, dove c'è voglia di stare insieme. Per esempio, un aneddoto che ti racconto e che vi racconto è questo: avete dei sondaggi per capire chi è più avanti, chi è più indietro, com'è la situazione, come accade e come siamo abituati a raccontare nelle città più grandi o comunque nelle regioni? La risposta è sì, il nostro sondaggio è il bar, giustamente, o il macellaio, piuttosto che parlare con gli abitanti e i residenti. Questo è un mondo ed è un modo completamente diverso anche di far politica. Spesso è una politica apartitica, quindi fatta di civismo, che racconta la quotidianità dove i fondi sono pochi, si deve cercare di lavorare il meglio e utilizzare le risorse al meglio per riuscire a dare i servizi necessari. Zoagli è un borgo marino, quindi è un borgo che si anima soprattutto nei weekend e in estate. San Colombano Certenoli invece è un altro, è fatto di frazioni, vive più l'entroterra, e quindi sono due mondi diversi, però l'obiettivo poi insieme è sempre lo stesso. Prosegue quindi il nostro tour oggi e poi nei prossimi giorni per raccontare i 18 comuni al voto il 24-25 maggio. A te.
1: Grazie a Giorgia Fabiocchi, buon viaggio e buon lavoro. Noi ci spostiamo invece a Vado Ligure, perché il Vado ha conquistato la promozione in Serie C, ve l'abbiamo raccontato, e il presidente del club, Tarabotto, chiede un aiuto per adeguare lo stadio e giocare in Serie C il prossimo anno. Regione Liguria pronta a dare una mano, ma nel rispetto dei tempi. Sentiamo.
3: Vado si gode la festa per la promozione in Serie C. Il presidente Tarabotto ha già fatto partire la programmazione per la nuova stagione, ma c'è una grande incognita: le condizioni dello stadio Chittolina. Per adeguarlo servono circa 800.000 euro. Senza, il presidente minaccia di far saltare la promozione.
4: La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
5: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
4: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse serve la soluzione migliore.
3: Un progetto sarebbe già stato presentato. La regione è pronta a dare una mano nel rispetto dei tempi previsti dai diversi iter da seguire.
6: I tempi sono stretti, cercheremo assolutamente di fare in modo. Purtroppo un campo, come sapete, non si crea dall'oggi al domani, soprattutto così. Quindi non si può neanche stare sotto, diciamo, il diktat, ecco, di quello che ci viene imposto. Noi logicamente assorbiamo e recepiamo questa richiesta, sappiamo dell'importanza e dell'urgenza, faremo di tutto per poterla evadere, magari anche cercando di darla precedenza su altre situazioni. Ecco, questo non vogliamo sicuramente andare a pregiudicare la militanza in una serie così importante.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con il TG55. Arrivederci e buona giornata.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: E così si sono fatte le 11:03 tra una Vespucci che arriva, una Zoagli che riparte con il voto del 24 e del 25, nella cronaca è tempo anche di Take Take, un viaggio nell'archivio storico di Primo Canale per andare a cercare, a ritrovare quel momento molto musicale, molto bello, molto coinvolgente che riguardava Primo Canale Sound. Andiamo a sentirlo soprattutto insieme e poi torniamo qui su Primo Canale.

0: Allo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.
1: A tutti.

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antognoli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Pronto?
1: No, no, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.

0: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Al via la seconda fase di finanziamenti per l'emergenza di protezione civile dopo l'ondata di maltempo che tra settembre e ottobre del 2024 ha colpito il territorio genovese e savonese. È stato firmato il piano di interventi da oltre 15 milioni di euro che andranno a 32 comuni. Continuano i lavori sulla ciclovia tirrenica di Levante. Il tratto tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana, lungo più di 12 km, sarà fruibile da visitatori e cittadini dal 29 maggio in tempo per tutta la stagione estiva. L'investimento complessivo è di quasi 13 milioni di euro. A Cervo sono stati restaurati 5 edifici storici di particolare pregio. Gli interventi hanno previsto opere di recupero strutturale e artistico, l'adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi destinati ad attività culturali, museali e creative. L'investimento complessivo ammonta a circa 1.500.000 euro. A Bolano sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Giarizzo. L'investimento complessivo è di oltre 300.000 euro. È online sul canale YouTube della Regione Liguria la seconda puntata del podcast La Voce delle Donne. Ospite Lucia Del Mastro, direttrice della clinica di oncologia medica all'ospedale San Martino e coordinatrice della Breast Unit del Policlinico. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Pensate che abbiamo dovuto smaltire tanti collegamenti questa mattina, che probabilmente quella che abbiamo adesso, se c'è, non probabilmente, se è rimasto, è la prima telefonata della mattinata, non era mai successo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao Enrico.
1: Oh Marco, ciao Marco, buongiorno.
2: Ascolta, sei consapevole te che avremo un alpino al seguito tra qualche giorno, con magari sì, con un bel sacco di vino?
1: Sì.
2: Che cosa ne pensi te? Che saremo ascoltati dagli alpini?
1: Allora abbiamo allora
2: una,
1: il ragionamento...
2: una destra e una sinistra.
1: Sì. Il ragionamento di Marco è questo, che avremo 400.000, facciamo 500.000 alpini. Praticamente ogni genovese, ogni cittadino sarà scortato da un alpino. Beh, bene direi. Poi ci sono anche le navi da crociera, no? Che sbarcheranno 10.000 persone. Poi cosa c'è? Beh, saremo 1.000.000. Insomma, Genova finalmente conterà qualche cosa nei telegiornali italiani, no? Finalmente sì, vedremo Genova per delle belle cose, non solo per dei disastri.

0: Sì, ogni genovese, ogni cittadino sarà scortato da un alpino. Da un alpino. Beh, è un'immagine che ci sta, no? Grazie Marco, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, alpini direi sì. Ecco, andiamo, possiamo andare a vedere quella foto che ho salvato? L'ho chiamata Alpino Giampiero Voltri. Guarda un po', non so se ricordo, direi, del nostro alpino ottuagenario, Alpino Giampiero Voltri, quindi amici di Voltri state con noi, perché un nostro concittadino oggi mi ha mandato i suoi cimeli, una foto che mi è arrivata alle 10, mi ha mandato i suoi cimeli, poi oggi è stata una mattina, lo sapete, abbastanza, cioè, convulsa, no? Per quanto riguarda i collegamenti, abbiamo anche la politica. Eccolo qua, guarda un po', che bello. Vedete nella stanza, nella casa del nostro Giampiero, quanti cimeli legati alla carriera, insomma, negli alpini, no? Ad essere un alpino. E immagino che stanze come questa ce ne siano tante, tante, tante in tutta Italia, ma immagino tante nella nostra regione, storicamente da sempre molto, molto, molto vicina agli alpini, perché siamo anche vicini alle Alpi. Ecco qua. Pronto, grazie. Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, dottor Pierone. Purtroppo non sto vedendo perché no, e neanche sentendo, perché mi devono un po' registrare il vostro canale. Volevo solo chiedere se c'è qualche novità circa un po' di caldo in casa, riscaldamento, non so, perché c'è piuttosto freddo. Inoltre io ho sentito stamattina che al nord, sulle Alpi, eccetera, nevicherà, quindi le previsioni, ecco. Sì. Nessuno ha detto niente al riguardo?
0: Sì. Beh, allora io penso che ormai spenti i riscaldamenti dovremo adattarci alle stufette elettriche. Temo questo, ma per non far ripartire i riscaldamenti. Le dirò che era prevista pioggia dalla nottata di ieri ad oggi, e in realtà ha piovuto un po' questa mattina, ma nulla di pazzesco, nonostante. Esatto.
1: Adesso si sta di nuovo oscurando, insomma. Perché lei dice bene la stufetta, ma la stufetta ti scalda lì per lì mentre sei nell'ambiente, dopodiché, come vai da un'altra parte, voglio dire. Non voglio nemmeno dire riguardo chi ce l'ha privatamente.
0: Certo. Non è un calore che rimane, ecco, quello della stufetta elettrica è un calore evanescente, non è un calore che rimane, è un calore caldo, no? Che rimane, è un altro calore, infatti c'è bisogno poi del riscaldamento. Io non penso che si possano riaccendere, se abbiamo fatto il cambio, se avete fatto il cambio degli armadi, probabilmente ritorneremo con i maglioni, ma anch'io ho messo il maglioncino perché avevo freddo, e andiamo da Emanuela Cavallo, andiamo in esterna, andiamo sulla Vespucci con Emanuela Cavallo, forza Emanuela!
2: Assolutamente sì, Harry, assolutamente in esterna, anche se qui siamo protetti da un telone che è proprio appunto l'unica zona del ponte lievemente protetta, dove ci siamo rifugiati questa mattina per i primi collegamenti, perché questa mattina pioveva ancora. Si stanno posizionando i barcarizzi e abbiamo recuperato il nostro genovese a bordo.
3: Buongiorno a tutti, piacere, sotto capo di tanti Andrea Venturi di Genova.
2: Quindi l'orgoglio di essere tornato a casa, nel porto di casa, e che operazioni si stanno realizzando ora? Appunto, abbiamo ormeggiato, ci siamo accostati alla banchina e adesso ci prepariamo proprio anche a riuscire a sbarcare, anche se non è detto che noi lo faremo, perché ormai ci abbiamo preso un po' di gusto.
3: Sì, è un'emozione unica, essendo di Genova, arrivare nel porto di casa è uno spettacolo. Poi con la nave più bella del mondo è un onore. Adesso stiamo facendo la preparazione della passerella, così iniziamo a sbarcare il personale che deve sbarcare, più inizieremo poi dopo pranzo le visite a bordo per la popolazione di Genova. E siamo pronti ad accogliere tutto con tanto affetto il personale che viene a vedere, a visitare la nave più bella del mondo.
2: E quindi oggi è anche una giornata appunto di visita, si stanno posizionando appunto, come dicevamo, i barcarizzi, uno sforzo fisico ieri per ritirarli su.

e oggi appunto per riposizionarli e poi permettere al personale di bordo appunto di scendere dalla nave e soprattutto ai visitatori poi di arrivare già a partire da oggi pomeriggio. E queste sono le operazioni che stanno riguardando il Vespucci, anche altre operazioni le vedete, io non mi posso avvicinare troppo perché logicamente dobbiamo lasciare spazio alle operazioni di manovra e allo svolgimento delle stesse in sicurezza, vedete anche sul ponte superiore che sono delle operazioni in corso, non dobbiamo assolutamente intralciare, anche perché appunto sono operazioni che prevedono anche uno sforzo fisico da parte dell'equipaggio e quindi dobbiamo stare alla dovuta distanza, però insomma un po' curiosare è il nostro avventura con una notte intera di navigazione a bordo del Vespucci, una notte in cui diciamo qualche ora sì, si è dormito, la nave logicamente non dorme mai, ci sono sempre delle squadre che sono coinvolte nei turni da 4 ore e comunque diciamo con un'onda abbastanza sostenuta ma non troppo, il riposo è stato più che gradevole, proprio cullati dal mare con il rumore delle onde. Noi eravamo ospitati tra l'altro nelle cabine dei sottufficiali di poppa, soprattutto diciamo appunto gli ospiti civili, perché a poppa si soffre un pochino di meno, comunque tutto regolare, tutto tranquillo. È sicuramente una grandissima emozione, soprattutto la navigazione, ma anche in questi momenti delle operazioni ordinarie che si svolgono a bordo del Vespucci, che è arrivato a Genova, per fortuna, con un po' di ritardo, sì, dovuto alla pioggia, ma insomma, per fortuna ora il tempo è migliorato, si è alzato un po' il vento, questo sì. Ecco, vedete le operazioni. Io ti restituisco la linea Harry dicendo anche un piccolo particolare, perché appunto è stata realizzata questa visita poi a bordo ieri sera, mostrando anche dei dettagli del Vespucci. È presente un'area medica, addirittura è presente la diagnostica, la telediagnostica assistita, quindi anche la possibilità di svolgere delle radiografie e poi appunto di collegarsi per avere anche il supporto nella diagnostica. Presente logicamente anche il personale medico di bordo, infermieristica, e presente anche un dentista che salirà a bordo oggi proprio a Genova. E poi altra particolarità, perché questo non ve lo posso mostrare, vi posso mostrare le immagini delle straordinarie, bellissime, della lanterna, degli alberi, della bellezza della nave più bella del mondo, ma non vi posso comunque, vi posso solo raccontare del profumo della focaccia e del pane, perché c'è proprio un forno, una zona delle cucine dove si panifica, dove appunto viene realizzato il pane. È stata anche un'emozione assaggiare il pane della Vespucci. Ecco, intanto ci si prepara per calare il barcarizzo. Vediamo un attimo questa lavorazione, poi vi restituisco la linea. Vediamo live questa impegnativa lavorazione per la squadra impegnata. Sentite i comandi, donne e uomini, logicamente, come la Marina. Abbiamo detto 450 persone, quando poi vengono ospitati anche, vengono appunto accolti in navigazione anche gli allievi che saliranno a fine giugno, di questi una settantina sono donne. Infatti le vediamo anche impegnate già direttamente in queste lavorazioni. E quindi scende il barcarizzo e noi ci prepareremo appunto a toccare terra. Sarà dura, sarà difficile,
qui logicamente l'equipaggio parte per il tour Amerigo Vespucci 2026, campagna del Nord America, la prima navigazione, l'abbiamo detto, navigazione

0: nell'acqua nelle acque casalinghe, nel Mar Ligure, tra la Svezia e Genova, poi si affronterà l'Atlantico a partire dal 9 maggio. Ed ecco qua il primo barcarizzo che è stato calato. Viene messo in sicurezza, io ti restituisco la linea, TR.
1: Allora, grazie. Stiamo toccando terra, no, mi sembra? Stiamo toccando terra alla nave Vespucci. Il veliero Vespucci è arrivato a Genova e rimarrà a Genova fino al 9, quindi oggi il 5, fino al 9. Le visite dal 7 al 9 si possono prenotare e si incastra ovviamente bene con l'arrivo degli alpini. Ricordava la prima, non unica, ma la prima telefonata che è arrivata oggi è arrivata dopo un'ora e mezza dall'inizio della trasmissione, per i tanti collegamenti che abbiamo avuto. È una cosa incredibile, praticamente non era mai capitato. Adesso ne arriva un'altra, arriva la terza, che saremo scontati. Insomma, per ogni cittadino in Genova ci sarà praticamente un alpino ad accompagnarlo, ma bene così. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno dottor Cironi, sono Rita.
1: Rita, buongiorno.
2: Senta, quando io sento menzionare i magazzini del cotone,
1: sì,
2: io ero una bimba, mio,
1: sì,
2: papà, essendo marina di terra,
1: sì,
2: ci avevano dato una casa all'interno, proprio una casetta.
1: Ma
2: ecco, si saliva una scala, poi c'era anche un po' terreno che intorno, che papà ha fatto anche. Ma praticamente io volevo dire il terrore che ho provato io da bimba,
1: sì,
2: quando in fiamme erano i magazzini del cotone, terribile, e mio papà, mio nonno, i miei zii con i secchi d'acqua. Poi siamo fuggiti, perché puoi immaginare che terrore, che spavento.
1: Lo credo, ma abitavate lì? Abitavate ai magazzini?
2: Sì, abitavamo in una casetta.
1: Quindi la sua casa era lì ai magazzini?
2: Sì, proprio vicino.
1: Vicino ai magazzini, sì, certo.
2: Sì, sì. Allora, quando verrò a Genova, no, è tristezza per me, è meglio evitarla.
1: Beh, una bambina, lei, sì, sta vedendo il televisore adesso, sì?
2: Sì.
1: Sì, lei vede, si ricorda la casa dov'era? Vediamo i magazzini,
2: sì,
1: il tetto dei magazzini, più dov'era il vostro alloggio?
2: Sì, era proprio da un lato dei magazzini.
1: Adiacente. E lei aveva quanto? 5 anni? 6 anni?
2: Ma piccolina, proprio piccola.
1: Piccola.
2: Poi ricordo anche quando a caricamento lì di fronte,
1: sì,
2: al porto, e le fiamme che uscivano con gli spezzoni.
1: Mamma mia.
2: Si dice spezzoni, sì.
1: Mamma mia,
2: momenti,
1: ma che ricordo
2: terribili. Che non,
1: insomma, le ricorda, che... insomma, fortunatamente è andato tutto bene, però quando Rita sente parlare dei magazzini del cotone, insomma, questa esperienza personale che si ricorda per tutta,
2: sì,
1: la vita. L'importante è che, sì, sia andato tutto bene. Grazie Rita, grazie. Cara.
2: Grazie a lei.
1: Grazie. Adesso spuntano dei magazzini del cotone gli alberi, no, del Vespucci, del veliero Vespucci. Vado in regia, perché sono le 11.30, aspetto la prossima telefonata, ma attenzione, dovremmo tornare anche a Zoagli, con Giorgia Fabiocchi. Vi seguo attraverso i WhatsApp che stanno arrivando, e regia, e poi torniamo, dai.
3: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì, con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata, con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge, anche qualche meglio in serata. Per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile, con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica, con dei rovesci a sfondo temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata.

0: entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di ostro e di scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei, la prevenzione.

0: Giorgio Fabiocchi, torniamo con Live on the Road in diretta per strada, siamo a Zoagli, si va a votare, uno dei 18 comuni vanno al voto, torniamo quindi in diretta dalla nostra Giorgia per sapere chi aria tira, insomma, a Zoagli, a te Giorgia.
1: Andiamo a conoscere il candidato a sindaco della lista al centro Zoagli, Roberto Viale, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Allora, partiamo subito, la prima domanda di rito, come sempre, è questa. Al centro Zoagli, lista civica, lo sappiamo, nei piccoli comuni sono nel 90%, anche di più di casi, sono liste civiche. Lei però ha un appoggio partitico, c'ha una vicinanza più magari al centro-sinistra, al centro-destra?
2: No, direi che siamo proprio una lista civica, non abbiamo logiche di schieramento, siamo un gruppo che si è formato in quest'anno con professionalità diverse, con competenze diciamo amministrative, tecniche, imprenditoriali, quindi il nostro riferimento al territorio, essendo un comune piccolo anche, questo ci permette di lavorare con più pragmatismo, infatti, e rimaniamo lista civica.
1: Allora, chi è Roberto Viale? Si presenta così almeno la conoscono.
2: Allora, Roberto Viale, io sono... Ho 67 anni, sono in pensione dal 2023, e ho sempre lavorato in aziende pubbliche, prima in regione Liguria come prima esperienza, poi nel ruolo di direttore amministrativo presso l'ASL 4 Chiavarese e gli ospedali Galliera come ultimo incarico, complessivamente per circa 24 anni in questo ruolo. Quindi direi che ho maturato abbastanza esperienza amministrativa. Attualmente collabora con il Conte Canevaro e con l'ente diocesiano Villaggio del Ragazzo a livello di volontariato.
1: Allora, andiamo un po' nello specifico del programma. Lei è candidato sindaco, quindi entrerebbe, qualora vincesse con il nuovo ruolo di primo cittadino, il 24 e 25 maggio si vota. Quali sono i punti salienti del suo programma? Su cosa deve puntare Zoagli?
2: Allora, Zoagli, noi abbiamo fatto un programma che individua quattro linee di intervento. Proprio a livello nostro organizzativo abbiamo individuato queste quattro linee. Una riguarda il territorio, che cosa si deve fare sia per mantenerlo sia per svilupparlo. Abbiamo problemi sulla rete viaria, sull'acquedotto, su punti che non sono sicuri, che bisogna mettere in sicurezza, sul ripristino della rete sentieristica, che deve essere visto non solamente come diciamo un'attrattiva per il turismo,

0: problema, ma sono proprio delle infrastrutture di collegamento, soprattutto nelle frazioni. E quindi questo è quello che riguarda il territorio. Una parte è riferita allo sviluppo, Gioaglio è una cittadina turistica, bisogna che puntiamo assolutamente sul turismo, non c'è un piano commerciale e su questo dobbiamo intervenire subito. In un progetto, diciamo, unitario che mette insieme sia gli aspetti organizzativi, quindi proprio il piano commerciale, ma anche il rilancio della piazza, che è un po' il fiore all'occhiello del paese, quindi interventi che la abbelliscano, che ne curino l'estetica, un progetto per la valorizzazione anche della parte sotto gli archi ferroviari con illuminazione adeguata. E terza linea riguarda la qualità della vita, diciamo, quello che bisogna fare per le persone, soprattutto per le fasce più deboli. Gioagli, come tutti i comuni ormai, ha una popolazione anziana rilevante. Dobbiamo cercare di offrire dei servizi anche presso il domicilio di questi anziani, perché possono continuare a vivere il più possibile presso le loro abitazioni. Abbiamo la fortuna di avere una struttura come il Conte Canevaro, che è una residenza protetta per anziani, e quindi pensiamo che con una collaborazione del distretto sanitario e di questa struttura si possa senz'altro aumentare l'offerta dei servizi presso le abitazioni.
1: Allora, lei ha citato il turismo, è una domanda che ho fatto anche al candidato De Ponti. Il turismo è sicuramente un borgo che richiama il turismo d'estate, lo richiama molto anche nel weekend, cioè ci sono tanti mesi in cui si può godere di Zoagli. C'è qualcosa su cui lei, per esempio, punterebbe in più per renderlo sempre più volano?
0: Sì, il problema principale è che è un turismo che si concentra nei periodi estivi, quindi bisognerebbe trovare delle soluzioni per fare in modo che il turismo venga anche negli altri periodi. Purtroppo non abbiamo una struttura ricettiva di tipo alberghiero, e su questo secondo me si deve ragionare. C'è anche un turismo che adesso sta andando per la maggiore, direi che quello del turismo lento. Però anche in questo caso bisogna fare un progetto di riassetto, mantenimento e ristrutturazione dei sentieri, perché altrimenti parecchi sono purtroppo ormai non più percorribili in sicurezza.
1: Allora, l'ultima cosa che chiedo è il cosiddetto appello al voto: perché votare Roberto Viale al Centro Zoagli?
0: Votare perché noi pensiamo di avere redatto un programma che intercetta le esigenze della popolazione. Bisogna senz'altro puntare sulla manutenzione ordinaria, sui bisogni quotidiani delle persone, ma bisogna anche rilanciare il comune, e questo deve essere fatto proprio con un'attività di programmazione e progettazione che ci consenta di intercettare risorse, perché il bilancio del comune a numeri piccoli, quindi senza risorse poi le opere non si riescono a fare.
1: Grazie, allora in bocca al lupo.
0: Grazie.
1: Allora si vota come sempre il 24-25 maggio.
2: Bene, rientriamo in studio. Allora Zoagli, rientriamo, c'è la telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno Enrico.
2: Ciao, buongiorno, chi sei?
3: Sono Rocco.
2: Rocco, è un po' sì. Mesi che non ci sentiamo, Rocco.
3: No, ma io ti guardo su televisione.
2: Sì, lo so, però che non ci sentiamo. Dimmi, Rocco,
3: però,
2: dimmi.
3: Vedi, la trasmissione che fai è bellissima, no?
2: Sì.
3: Magari per i più giovani che vogliono vedere la Vespucci,
2: sì,
3: vogliono vedere i risultati di Zoagli, vabbè. Ma noi anziani, capisci, stare dietro tutto il giorno con te a vedere tutti questi,
2: sì,
3: servizi, queste cose.
2: Sì.
3: Cioè non c'è un confronto e puoi parlare di cose un po' per noi, diciamo.
2: Ho capito,
3: no?
2: Sì.
3: Allora magari ci annoiamo un pochettino. Io te lo dico perché ti voglio bene.
2: Cioè voi, sì, starei, per carità, siete...

0: voi stareste un po' di più con me, insomma, mi sembra,
1: esatto,
0: di capire.
1: Sì, certo.
0: E in realtà poi
1: c'era un dibattito, c'era,
0: sì, sì, dibattiti.
1: Con tutte queste trasmissioni, vabbè, che fai, no, sono bellissime le cose che
0: vabbè
1: fai.
0: Grazie, li riprenderemo, e così è una linea che ha scelto la televisione, insomma, riprenderemo, vediamo un po' come va, no? Grazie Rocco,

0: i tuoi pensieri. No, non è l'unico. Andiamo da Rocco Rimani, perché andiamo dalla colleghe meravigliose, dalla Elisabetta Biancalani. Elisabetta è in centro, alpini. Gestiamo gli alpini, dai, poi torniamo, anch'io ho tante cose da dirvi. Elisabetta Biancalani, forza.
1: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo nel municipio Medio Levante, quindi siamo vicino alla foce, alle mie spalle Viale Brigate Partigiane, con la presidente del municipio, Anna Palmieri. Intanto, presidente, abbiamo registrato già da questa mattina un intasamento della circolazione, traffico semibloccato, fortemente rallentato nella zona di Corte Lambruschini, perché le auto che vanno in direzione foce, quindi vogliono percorrere Viale Brigate Partigiane, si bloccano perché si stanno mettendo delle transenne, e questo comporta il fatto che coloro che arrivano da Brignole diretti verso la foce in via Cadorna restino bloccati al semaforo, perché quando il semaforo diventa verde si trovano davanti la barriera delle automobili che sono rimaste in coda in via Le Brigate Partigiane. Vi dico che dalla stazione di Genova a Brignole alla foce ci si impiegano mediamente 15-20 minuti. Di che transenne parliamo che si stanno montando nella parte ancora circa mediana di via Le Brigate Partigiane?
2: Certo, buongiorno a tutti. Si parlano di transenne che stanno mettendo i nostri operai dalla stazione Brignole fino qui al Waterfront, al Mall, per delimitare tutte le aree verdi di Viale Brigate, perché c'è stata la richiesta che parchi, come sappiamo, aree verdi sono off limits per gli alpini, per eventuali accampamenti, per non danneggiare le aiuole. Quindi noi dobbiamo mettere tutte delle transenne, dei New Jersey, per vietare l'entrata nelle aree verdi che abbiamo qua accanto a noi.
1: Ovviamente il camion che porta le transenne ostruisce una corsia, e quindi la coda è dovuta al fatto che le auto devono viaggiare su una corsia in meno rispetto alle consuete, proprio per lasciare spazio al camion che mette le transenne intorno alle aiuole. A proposito di campeggio sulle aiuole, proprio questa mattina c'è stato un primo episodio nel suo municipio.
2: Sì, via Cecchi, che ieri sera degli alpini veneti, adesso non so bene di quale città, ma so veneti, si erano accampati, avevano montato queste tende pazzesche, avevano montato un bagno chimico, avevano
1: loro addirittura
2: tutto, perché poi sono organizzatissimi, sono abituati, la 97esima adunata, quindi direi che hanno un bel, insomma, alle spalle hanno una grande esperienza, e però so che sono stati allontanati dalla polizia locale in quanto non avevano i permessi.
1: Stamattina è successo, quindi hanno dormito lì, che lei sa.
2: Hanno, penso, dormito lì e poi li hanno fatti allontanare. La cosa me ne dispiace come municipio, come presidente del municipio, perché dovrebbe essere una giornata di festa, e anzi è molto bello vedere, io ho cominciato a vedere degli alpini con le mogli che stanno girando per il nostro quartiere, quindi insomma è anche un modo per far conoscere la nostra bellissima città, oggi con la pioggia, ma speriamo anche con il sole a presto.
1: Sa se li hanno multati?
2: Spero di no, io non lo so, non ho sentito la polizia locale, non ho chiesto, ma spero che non li abbiano multati, perché è una grande festa. Io mi ricordo 24-25 anni fa che sono venuti, erano accampati, ricordiamoci che sono quelli che hanno aiutato poi per il Ponte Morandi, hanno aiutato gli Angeli del Fango, perché gli alpini, guardate, lì ce n'è uno, se volete guardare, proprio lì dietro c'è già uno con le maniche corte e il cappellino degli alpini, quindi insomma è una grande festa, un grande momento, quindi spero veramente che non siano stati multati.
1: Ovviamente i genovesi un po' soffrono i disagi, ecco, vediamo la tipica penna, vediamo, ci sono un po' di disagi per il traffico, lei stessa dice mi dispiace che l'abbiano fatti andare via, però dall'altro lato sta facendo transennare le aiuole perché non si rovinino, ecco. Certo. Quindi è un po' la doppia faccia di questi eventi, da un lato la festa, dall'altro un po' i disagi, la gente che magari si trova bloccata agli incroci con un po' di disappunto.
2: Certo, quello sicuramente. Poi Genova non è che siamo proprio il massimo dell'ospitalità, ma io spero, noi abbiamo messo proprio, siamo qua dal municipio, abbiamo messo tutte le bandiere tricolore per dare un saluto, anche perché ricordiamoci che qui proprio dal Waterfront, quindi dal padiglione Jean Nouvel,

0: ci saranno tantissimi alpini, sono già stati messi tutti le brandine, i lettini per l'accoglienza, un grande quantitativo oltre che alle scuole, qua anche nel nostro circondario, ma soprattutto saranno al waterfront, quindi al padiglione Jean Nouvel.
1: Le chiedo, so che lei ha un elenco di vie, mentre Roberto magari ci inquadra un po' la zona, se intanto ci inizia a leggere le vie che saranno coinvolte dai divieti di sosta e da quando, poi ci andremo anche a fare un salto, ma giova comunque elencarle per chi risiede in zona che già si prepari.
0: Diciamo che soprattutto il tutto sarà concentrato particolarmente alla domenica, dove posso dire che da via Tolemaide a via Casaregis sarà la viabilità sarà molto difficoltosa, anzi ci saranno strade completamente che non si potrà circolare, perché il Corso Torino, ricordiamoci che verranno sistemati tutti i pullman degli alpini che verranno alla grande manifestazione di domenica. Leggo perché non me li ricordo a memoria, perché sono tantissime, ma io voglio parlarne di alcune. Da Corso Torino, che ho appena detto, via le Brigate Bisagno, via Duca d'Aosta, quindi verso Brignole, via Rimassa, piazza Savonarola, via Trebisonda, via Pisacane, via della Libertà, via Diaz, via Carlo Barabino, via Ruspoli, via Cecchi, via le Brigate Partigiane, Corso Aurelio Saffi, via Finocchiare Aprile. Queste che ho elencato sono tutte le strade dove ci sarà il divieto di parcheggio dalla sabato sera a tutta la domenica sino alle ore 23-24.
1: E da sabato sera che ora?
0: Da sabato sera dalle 19 in poi.
1: Ok, quindi da sabato sera fino a tutta domenica nelle strade che lei ha citate, che poi si trovano anche sul nostro sito internet, oltre che sui siti certo ufficiali del Comune e degli Alpini, non si potrà posteggiare. Al momento la ringrazio, restituiamo la linea allo studio e poi ci rivediamo per focalizzarci appunto su qualche zona in particolare per i divieti relativi.
2: Bene, lo studio riprende la linea con molta gioia. Allora avete 6 minuti da qui al TG55 per sentirci. Ah, pubblicità. Poi vi dico una cosa sui comuni, questi piccoli comuni che vanno al voto, con Live on the Road in diretta per strada. Pubblicità, poi torniamo, dai.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, curioso di sentire la vostra voce. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Sì, eh? Buongiorno.
0: Buongiorno. Dica.
1: No, niente, ma io volevo parlare di questa cosa, ho sentito al vostro servizio che si erano accampati in strada con i buci chimici, ma a me sembra una cosa assurda. Poi in una città come Genova, in cui bastano quattro gocce d'acqua per bloccare tutto, ma pensiamo nell'emergenza sanitaria, tutta questa gente che arriva, tanti sono anche anziani, magari poi mangiano, bevono, sentiranno male, andranno al pronto soccorso. Siamo già in emergenza, in situazioni normali, figuriamoci un po' se è vero che saranno qua in 400.000. Ma qui stiamo scherzando.

0: chi può aver ideato, chi può aver pensato una cosa così strampalata e così folle? Sono cose che mettono anche in pericolo la sicurezza di tutta la popolazione. Queste sono cose assurde, sono cose che vanno fatte in maniera settoriale, fatelo per regioni, ma concentrare un numero così alto di persone, tra cui, ripeto, molti anziani, poi con abitudini ancora anche abbastanza discutibili, cioè io posso capire, cioè poi i servizi igienici, io penso che stabiliranno dei record mondiali di cosa ai gabinetti, perché ce ne saranno, già in condizioni normali non ce ne sono, ma anche se l'hanno messi un po', questa gente sarà in condizioni, cioè per me è una cosa assurda e fuori dal mondo, chi l'ha ideata è proprio fuori di testa. Grazie, arrivederci.
1: Grazie. Allora, le città che hanno avuto le adunate nazionali degli alpini sono sopravvissute, no? Cioè, non sono le cavallette. È chiaro che dobbiamo fare i conti con l'ipertrofia prostatica. A una certa età andiamo incontro all'ipertrofia prostatica. Che cos'è? Il mio amico farmacista, dice, immagina un rubinetto che la guarnizione non tiene bene. È chiaro che dobbiamo fare, l'età non è colpa di nessuno, uno può essere alpino, può essere palombaro, può essere paracadutista, ma anche l'ipertrofia prostatica ci sta. Però vediamo batterie di servizi igienici, servizi chimici. Certo, si sono, in maniera un po' folcloristica, un gruppo di alpini si è accampato in via Cecchi. Ha visto come vedo un'aiuola. Come vedi un'aiuola, mi pianto i pioli della tenda e mi accampo. Peraltro la signora, il presidente del municipio ha detto che erano anche con le mogli, con le signore, si accampano, ci sta, sono stati, spero non ne abbiano multati. Però le altre città che sono sopravvissute, io guardo sempre il bicchiere, parlando di alpini è il caso di dirlo, il bicchiere di cognac sempre pieno, nel senso, intendo così. Poi sono 500.000, la città supererà questo e andremo avanti, no? Sentiamo la telefonata un minuto, perché c'è il TG55, oggi abbiamo avuto poco tempo e tanti disdicono. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa. Sarò velocissima, due cose, complimenti alla Amerigo Vespucci, stupenda, certo. Meravigliosa, certo. Una meraviglia per l'Italia. Poi, gli alpini sono sempre venuti a Genova?
1: Sì, era il 2001 direi.
2: Tutte queste polemiche, tutte queste cose, ma se c'era un corteo pro palle, questo, quell'altro, tutti zitti, andava tutto bene, ma stiamo scherzando, ma cioè, pensi che mio figlio abita la Foce? Avrà dei grossi problemi, mio figlio. Comunque, grazie. E poi l'ultima cosa, sì. MT, scandaloso, 40 minuti stamattina sulla fermata.
1: Aia.
2: Poi ne arrivano sempre due o tre, uno dietro l'altro, vuoti. Cosa stanno combinando negli orari? Cioè, veramente, non lo so.
1: Okay.
2: E sono fantastici, così consumano più benzina. Autisti che viaggiano a vuoto,
1: certo.
2: E questo è il risparmio che devono fare.
1: Certo, grazie Rosa, grazie.
2: Buona
1: grazie,
2: giornata.
1: grazie. Bene, brava Rosa, è stato in un minuto con le sue considerazioni, andiamo col TG55. Io ho ancora tante cose da dirvi, è mezz'ora che dico che vorrei parlarvi di questi comuni al voto, che forse di questi piccoli comuni ci siano qualche cosa che riguarda la politica, ma ve lo dico, se me lo ricordo, a mezzogiorno, ok? Dai, vediamo il TG55, c'è Filippo Serio? Sì, e poi vi aspetto a mezzogiorno ai Alpini a Genova, il servizio pubblico primo canale in diretta oggi, vero? Alle 13.30 conferenza stampa di presentazione dell'evento, dai. Insomma, sopravviveremo, dai ragazzi, capisco il mugugno, capisco, però insomma ce la potremo fare, no? Cosa dite? Dai, TG e poi ripartiamo.

Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione del TG55. Partiamo parlando della collina di Scarpino, dopo le parole della sindaca di Genova Silvia Salis su un movimento del terreno rilevato dall'Università degli Studi di Firenze, parole che hanno creato sorpresa tra i tecnici di Amio. Sentiamo. La collina di Scarpino si muove davvero o si tratta di normali assestamenti? È la domanda che in queste ore divide istituzioni e tecnici.

0: A Genova a riaccendere il dibattito sono state le parole piuttosto allarmistiche della sindaca Silvia Salis, che dopo un tavolo in prefettura ha parlato di un possibile movimento verso valle rilevato dagli studi dell'Università di Firenze. Un'affermazione netta, rilanciata anche dall'assessore alla Protezione Civile, che ha subito acceso l'attenzione su uno dei siti più delicati per la gestione dei rifiuti. Ma la versione non è univoca. AMIU, che gestisce l'impianto, invita alla cautela. I movimenti registrati sarebbero in gran parte verticali e compatibili con i normali processi di assestamento di una discarica. Scarpino, ricordano, è tra i siti più monitorati della Liguria, con controlli costanti tramite strumenti come inclinometri e piezometri. A cercare una sintesi è il vice sindaco Terrile, che parla di una doppia lettura. Da un lato i dati satellitari, dall'altro il monitoraggio sul campo che non evidenzierebbe criticità per la sicurezza. Il nodo resta distinguere tra movimento e rischio, e su questo servono risposte chiare. Sul piano politico, intanto, l'amministrazione, proprio per via di questi fatti arrivati da Firenze, frena sull'ipotesi di un termovalorizzatore a Scarpino, cosa che tra l'altro eviterebbe scontri interni alla maggioranza. Resta la domanda di fondo: è allarme oppure no? Perché se si tratta davvero di un allarme, allora sarà necessario prendere decisioni importanti sul futuro del sito. Per ora, più che certezze, emergono dubbi. Anche oggi continua il viaggio di Primo Canale nei comuni che sono chiamati al voto alla fine di maggio. La nostra Giorgia Fabiocchi è sul territorio per ascoltare candidati e cittadini nei comuni di Zoagli e San Colombano Certenoli. E allora ci colleghiamo proprio con Giorgia Fabiocchi.
1: Sì, buongiorno, ben ritrovati. Ciao Filippo. Prosegue il progetto di Primo Canale Live on the Road, comuni al voto, seconda tappa dopo Zuccarello e Cogoleto ieri. Oggi ci siamo spostati a Zoagli e poi il pomeriggio sarà a San Colombano Certenoli. Sono comuni sotto i 15.000 abitanti, entrambi, sia Zoagli che San Colombano, hanno circa 2.500 abitanti, una cosa di questo tipo, e quindi si parla di borghi piccoli dove c'è comunità, dove c'è voglia di stare insieme. Per esempio, un aneddoto che ti racconto e che vi racconto è questo: avete dei sondaggi per capire chi è più avanti, chi è più indietro, com'è la situazione, come accade e come siamo abituati a raccontare nelle città più grandi o comunque nelle regioni? La risposta è sì, il nostro sondaggio è il bar, giustamente, o il macellaio, piuttosto che parlare con gli abitanti e i residenti. Questo è un mondo ed è un modo completamente diverso anche di far politica. Spesso è una politica a partitica, quindi fatta di civismo, che racconta la quotidianità dove i fondi sono pochi, si deve cercare di lavorare il meglio e utilizzare le risorse al meglio per riuscire a dare i servizi necessari. Zoagli è un borgo marino, quindi è un borgo che si anima soprattutto nei weekend e in estate. San Colombano Certenoli invece è un altro, è fatto di frazioni, vive più l'entroterra e quindi sono due mondi diversi, però l'obiettivo poi insieme è sempre lo stesso. Prosegue quindi il nostro tour oggi e poi nei prossimi giorni per raccontare i 18 comuni al voto. Il 24-25 maggio a te.
0: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi, buon viaggio e buon lavoro. Noi ci spostiamo invece a Vado Ligure perché il Vado ha conquistato la promozione in Serie C, ve l'abbiamo raccontato, e il presidente del club, Tarabotto, chiede un aiuto per adeguare lo stadio e giocare in Serie C il prossimo anno. Regione Liguria pronta a dare una mano, ma nel rispetto dei tempi. Sentiamo.
2: Vado si gode la festa per la promozione in Serie C. Il presidente Tarabotto ha già fatto partire la programmazione per la nuova stagione, ma c'è una grande incognita: le condizioni dello stadio Chittolina. Per adeguarlo servono circa 800.000 euro. Senza, il presidente minaccia di far saltare la promozione.
3: La regione ha i fondi per poter fare il campo, se lo fa vediamo il costo che è e poi andiamo avanti.
4: Anche perché senza il campo il rischio è poi di giocare la Serie C lontano da Vado.
3: C'è il rischio di giocare o non giocare, che forse serve la soluzione migliore.
2: Un progetto sarebbe già stato presentato. La regione è pronta a dare una mano nel rispetto dei tempi previsti dai diversi iter da seguire.
5: i tempi sono stretti, cercheremo assolutamente di fare in modo. Purtroppo un campo, come sapete, non si crea dall'oggi al domani, soprattutto così, quindi non si può neanche stare sotto, diciamo, il diktat, ecco, di quello che ci viene imposto. Noi logicamente assorbiamo e recepiamo questa richiesta, sappiamo

0: Dell'importanza e dell'urgenza, faremo di tutto per poterla evadere, magari anche cercando di darla precedenza su altre situazioni. Ecco, questo non vogliamo sicuramente andare a pregiudicare la militanza in una serie così importante.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con il TG55. Arrivederci e buona giornata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.

0: E allora ci siamo? Ci risiamo? Leggiamo Marco e un altro Marco. Ho vissuto la durata degli Alpini degli anni 80 e degli anni 2000, direi a Genova nel 2001. Andate a vedere, non più su internet, ma con l'intelligenza artificiale. Qual è la differenza? Nessuna. E non che oggi ci sono i social dove tanti si sentono liberi di scrivere spesso a vanvera. Spesso anche qui mi scrivete a vanvera, eh? Spesso anche qui mi scrivete a vanvera. Da sempre parte della gente voleva o non voleva gli alpini, non c'è nulla di nuovo. Poi sopportiamo da sempre i disagi derivanti dal sole nautico, scioperi contro tutti, manifestazioni paralizzano la città e distruggono, e facciamo scene meschine nei confronti di un pezzo della nostra storia. E in fondo è un po' di festa, no? Ma sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ah ecco.
1: Sono Gianna, sì.
0: Avrei ecco, sì.
1: Chiamare
0: ieri. No, Giulia?
1: Gianna,
0: la G. Perdone, avevo memorizzato la G. Sì, sì, Gianna, buongiorno. Ieri ha chiamato in chiusura, buongiorno. E ci siamo detti. Prego, Gianna.
1: Volevo ricordare Padre Generoso.
0: Sì.
1: Di Ponte Decimo.
0: Sì.
1: Che è stato un frate francescano che ha seguito gli alpini in tutta la guerra, anche lui apparteneva alla divisione Giulia,
0: sì,
1: dell'ottavo alpini.
0: Sì.
1: A tutte le persone che dicono male degli alpini,
0: sì,
1: vorrei ricordare che non potrebbero dire né bene né male se non ci fossero stati loro,
0: sì,
1: perché veramente hanno fatto un'opera, bisogna... Veramente, è toccante. Io non ho il coraggio di parlare di un libro che racchiude tutti i diari di questo Padre Generoso, scritti con precisione, di quanto è stato attento ad accompagnare alla morte i moribondi, a seppellire i morti sconosciuti, e ha segnato tutto. Perché bisogna essere così duri di cuore? Io ricordo nel 2001 ero in autobus e c'era un alpino seduto, si è alzato, mi ha fatto accomodare,
0: certo,
1: e mi ha chiesto scusa per il disagio che avevano lasciato a Genova, e gli ho detto domani ce ne sarà uno peggiore.
0: Certo.
1: Ecco, per il G8 nessuno ha mugugnato.
0: Certo. Per tutti quelli
1: che...
0: Gianna.
1: Spaccano le vetrine, non si brontola, perché povere creature
0: sì,
1: si devono aprire.
0: Sì, penso che verranno a spaccare le vetrine, no? Non penso, no? Gianna, prego, prego. Non credo che verrà. Gianna?
1: Sì.
0: Prego, prego, continui, non volevo interrompere.
1: Sì, sì, ma io sono commossa, non riesco a dire altro. So solo che mio papà era... compagno di viaggio con Padre Generoso,
0: sì,
1: e quindi ho avuto l'onore di conoscere,
0: sì,
1: questo frate,
0: sì,
1: dalla Barba Rossa,
0: uh-huh,
1: che è morto a 50 anni.
0: Uh-huh.
1: Comunque, a Ponte Decimo,
0: sì,
1: che è la sua città natale, perché ai suoi tempi,
0: sì,
1: era comune Ponte Decimo, non una delegazione come

0: ancora, esiste una memoria sia al cimitero lasciata dai nipoti e anche un'iscrizione, una targa con dedica di una piazzetta a lui. Bisognerebbe onorarlo,
1: bene,
0: perché
1: bene.
0: Veramente ha fatto cose inenarrabili. Inenarrabili.
1: Gianna, grazie, grazie. Vedete la commozione, no? Tante volte fa dire quelle cose che altrimenti non diremmo e soprattutto non le diremmo in questo modo. E ci entrano direttamente nel cuore, cioè partono dal cuore e entrano direttamente nei nostri cuori. Io non ricordo, nel 2001 eravamo insieme, non ricordo se il brontolone, insomma, ci sta, però voglio dire, sopravviveremo. Io non penso che vengano qua a sfasciare vetrine, ma dico in nome magari di un'ideologia, no? Per l'Ucraina, per la Palestina, per la, non penso che siano, in fondo è una forza, insomma, di pace, un esercito nato, ce lo siamo detto, io direi 1871, regio decreto, corpo di fanteria, per osservare le Alpi, i confini delle Alpi, no? Quindi sono nati così. Poi qualcuno mi dice, Henry, ma che ci azzeccano gli alpini, perché non vanno sulle Alpi, perché non fanno il raduno a Trento, a Bolzano? L'hanno già fatto, probabilmente poi lo rifaranno. Ma gli alpini non è che sono solo sulle Alpi, chi li ha mandati in lungo il Don? Non c'erano Alpi, non c'erano montagne nelle pianure smisurate di ghiaccio della Russia. Sono andati in Africa, che mi risulta non ci siano montuosi, massicci montuosi importanti. Quindi possono anche andare, possono anche stare qua, no? E quindi voglio dire, ben vengano, un po' di pazienza, dai. Andiamo da Zoagli? Adesso, proprio ora? Perché poi devo dirvi qualcosa, ancora non ve l'ho detto, l'ho accennato ieri su queste liste civiche, sono bellissime. Allora andiamo da Giorgia e poi cercherò di dirvi la mia, è una cosa bella, dai.
2: Allora, siamo all'interno dell'edicola nella piazza di Zoagli, quindi proprio nel cuore della piazzetta di Zoagli siamo con l'edicolante. Adesso tra pochissimo possiamo sentire un po' la sua voce, il suo racconto, perché sta servendo un cliente. Devo dire che un po' di movimento si è creato in questi minuti, anzi soprattutto nelle ultime ore, dopo la mattinata, dove era partita un po' più lenta, poi in realtà si è animata con gli abitanti del posto, magari anche qualche turista che si trova qui. E allora mi avvicino all'edicolante. Buongiorno, come va?
3: Buongiorno. Abbastanza bene, bisognerebbe lavorare un po' di più.
2: Allora, ci racconti, partiamo da questo, perché è uno degli aspetti che volevo sottolineare con lei. Ma come vanno qui le vendite a Zoagli, anche dal punto commerciale?
3: Le vendite vanno bene d'estate, nei ponti, diciamo, durante l'inverno, Pasqua, 25 aprile, quando arriva parecchia gente, parecchi turisti, gente che ha le seconde case, che vengono qui a Zoagli.
2: Ma nella quotidianità invece si fa fatica?
3: Nella quotidianità si fa, nel mio campo faccio fatica ad andare avanti, perché i residenti sono quelli che sono e i giornali si vedono sempre meno, perché le notizie ormai viaggiano su altri canali, diciamo. E allora, per fortuna, ci sono quei vecchietti, quelle persone anziane che sono i miei fedeli clienti, anche dei giovani, che amano la carta e vengono a prendersi i quotidiani, ma poi si vede anche qualcos'altro, va tanto la settimana agrimistica, qualche rivista.
2: Insomma, lei arriva.
3: Sono tempi duri.
2: Sono tempi duri. Abbiamo potuto vedere come il cliente entri e lei sappia già quello che vuole comprare,
3: sì,
2: il giornale che compra.
3: Adesso i clienti che arrivano questi giorni li conosco tutti. Cioè, so chi sono e so automaticamente cosa vogliono, diciamo.
2: Allora, come va? Come sono gli abitanti di Zoagli? Si vota qui a fine maggio, 24-25 maggio, abbiamo conosciuto anche poi i candidati. Com'è la popolazione, la comunità di Zoagli?
3: Premesso che io non sono di Zoagli, sono

0: chiaro, anche se poi come residente sono a San Salvatore di Cogorno, però sono i classici genovesi, mugnoni, un po', qualcuno un po'.
1: Come si dice, un po' parsimoniosi per non dire altro.
0: Esatto, sì, vai. Il classico genovese, come dappertutto qui in zona, via.
1: E poi tra l'altro ci sono anche degli ospiti illustri, cioè anzi dei residenti, mezzi residenti illustri a Zoagli. Se adesso la lasciamo, so che deve
0: Buongiorno.
1: lavorare. È il bello della diretta, arriviamo.
0: E diciamo che il personaggio che sappiamo tutti chi è il presidente del Senato, quando è qui non sembra proprio un politico, anzi è alla buona, diciamo. Saluta, come va, passa vestito normalmente, uno qualsiasi.
1: Ma viene lui a comprare il giornale?
0: Non viene lui, viene diciamo la sua scorta e prende parecchi giornali, diciamo, parecchi.
1: Immagino. Grazie allora. E come
0: Prego.
1: si può dire per questa estate che sta arrivando? Qual è l'auspicio?
0: Di poter lavorare, di fare una buona stagione, sicuramente. Per poter andare avanti, mettere il fieno in casa per andare avanti poi durante l'inverno.
1: Glielo auguriamo, grazie, grazie
0: Grazie.
1: davvero per il racconto. Questa è l'edicola, anzi la lasciamo così, può giustamente vendere i quotidiani e grazie, buon lavoro. Siamo in diretta, quindi sì. Grazie, buon lavoro. Allora, il racconto di Zoagli, avete sentito, si vive bene, gli abitanti di Zoagli sono un po' chiusi in tutti i sensi, però è una bella comunità, si fa fatica però a lavorare, a vendere. Devo dire che l'edicolante ha voluto raccontare, parlare, quindi ai nostri microfoni, altri commercianti con cui abbiamo dialogato non volevano però essere intervistati e ci hanno ribadito la stessa cosa, si fa fatica ad andare avanti, si fa fatica a vendere e soprattutto a incassare. Questo è qualcosa che in questo momento ha finito probabilmente le scorte dell'inverno e dell'autunno, adesso con la primavera e l'estate si spera di lavorare di più. A voi.
2: Sì, grazie, grazie, grazie. Io posso solo dire comprate i quotidiani, comprate un quotidiano, 2 euro, 1,5 euro. Ogni tanto comprate un quotidiano, comprate la carta stampata che come un Atlante si spalanca al mondo, siete voi a farvi il palinsesto, non siete bombardati dai siti. E ogni tanto 2 euro, comprate un quotidiano, accattate un quotidiano e leggete sulla carta, dai. Vado in regia adesso, no? Allora vado in regia adesso, ma poi riuscirò a dire una cosa su... Orca miseria. Betta! Ah. Devo raccontare una storia con una persona che ho liquidato. Che ho liquidato. Cioè, ho detto salutato, riguardi, apparentemente non ci capiamo sui termini. Grazie, arrivederci. Poi se ce la faccio ve la racconto, dai, a tra poco.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila.

0: Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Festa della mamma? Il regalo è da Piumé. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
0: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Allora, devo dare la linea a Elisabetta Biancalani. Elisabetta, ti ascoltiamo con molta attenzione, con tanta attenzione, sei monitorata dai nostri telespettatori. A te, Elisabetta. Ecco.
1: La zona della Foce che sarà interessata dal grande caos di questa adunata. Noi stiamo raccontando, per fare proprio servizio pubblico, quello che dovranno fare i cittadini, i residenti, in particolare in questa zona, a partire dalla giornata di sabato alle 17, quando c'è la deadline, la linea di non sorpasso, perché in tutta questa zona auto e moto, parliamo di centinaia di mezzi, dovranno traslocare fino alle 23 di domenica. Non si potrà posteggiare. La grande domanda che pongo alla presidente del municipio, che è un po' la mamma di tutti i residenti di questa zona, è: ma se lei avesse la macchina qua, presidente, dove la andrebbe a cacciare in quella dalle 17 di sabato alle 23 di domenica?
2: Come bella domanda, direi, perché il nostro cruccio è proprio il parcheggio. Già alla Foce è una situazione alquanto da noi sempre menzionata per la mancanza di parcheggi, e questa adunata sicuramente sarà la situazione ancora peggio. Si può parcheggiare in tutte le zone, anche nelle Isole Azzurre, tipo, non so, Piazza Paolo da Novi, Tomaseo, mi viene in mente, via Casaregis. Qua siamo proprio nel crocicchio, perché abbiamo qua Corso Torino completamente divieto di parcheggio e di transito, perché verranno messi i pullman degli alpini, perché incominceranno poi la loro sfilata da via Carlo Barabino. Abbiamo dietro alle nostre spalle via Rimassa, altra zona interdetta sia al parcheggio che alla circolazione, e dietro abbiamo via Casaregis. Via Casaregis invece si potrà liberamente parcheggiare, quindi anche nelle Isole Azzurre, tutti i possessori dell'Isola Blu, che quindi dei residenti della Foce, si potrà transitare e si potrà anche parcheggiare. Quindi
1: diciamo che però i posteggi sono già tutti presi, no?
2: Cioè, sono tutti presi.
1: La realtà è quella: dove si potrà andare secondo lei a posteggiare, contando che le aree che lei ha citato, dove si potrà posteggiare anche nelle Isole Azzurre col tagliando dei residenti, saranno già occupate da coloro che di solito posteggiano in quelle zone? È una bella grana.
2: Certo, allora ci sarà anche un parcheggio nella zona da via dei Pescatori, quindi nell'accesso del porto, dove ci saranno a disposizione ulteriori parcheggi. Poi, come ho detto, tutte le isole anche blu e azzurre di Albaro e della Bassa Valbisagno. Però non è sicuramente, non posso dire che sarà una cosa semplice e facile.
1: Vabbè, questo è un po' il prezzo da pagare. Laggiù in fondo vediamo il punto di via Cecchi, dietro al chioschetto, dove alla fine questa notte hanno dormito degli alpini nelle loro tende, prima di essere individuati dalla polizia municipale, che li ha mandati via senza però multarli.
2: Certo, no, senza multarli, sono stati mandati via perché, insomma, hanno cominciato, ci sono varie location, ricordiamoci tutte le palestre scolastiche, infatti le scuole venerdì saranno chiuse, dal waterfront, quindi il palazzo Jean Nouvel, dove ha a disposizione tantissimi lettini, che quindi verranno ospitati vari alpini, e insomma si sta cercando di mobilitare, indirizzarli nelle zone giuste per l'alloggio.
1: Perché non si può quindi bivaccare liberamente con tende, neppure con il bagnetto chimico che si erano portati dal

0: Veneto.
1: No,
0: proprio,
1: no, veramente molto molto organizzate, anche se insomma ci sarà forse qualcheduno che poi sgarrerà, ma va bene, fa okay. parte di tutta l'organizzazione del folklore degli alpini.
0: Per chiudere questo collegamento ricordiamo in Viale Brigate Partigiane, che si trova laggiù in fondo, ci sono problemi di traffico un po' in tutta la zona da Corte Lambruschini, Brignole, via Cadorna, perché si stanno delimitando con delle transenne tutte le aiuole di Viale Brigate Partigiane, onde evitare appunto il bivacco, e quindi nel momento in cui il camion con le transenne deve sostare per scaricarle, la corsia viene ridotta, quindi attenzione, se nella giornata di oggi dovete passare in quella zona, armatevi di santa pazienza, perché bisognerà stare un po' in coda. Grazie Presidente, poi trovate tutto sul sito internet di Primo Canale, le indicazioni nei portoni, ci sono i cartelli con tutte le vie chiuse e con i divieti di parcheggio in tutta questa zona, come nelle altre della città coinvolte. Per ora grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: In bocca al lupo a chi deve procurarsi un parcheggio, perché ripetiamo, si parla di centinaia tra auto e motorini che dove andranno, chi lo sa. Linea allo studio.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie, lo studio ringrazia. Abbiamo detto bene via Cecchi? Sì, alla via Cecchi, giusto? Perché è nata una diatriba. Pare che qualcuno abbia detto via Brigate Partigiane, quando in realtà era via Brigate Bisagno. Io mi sono trovato a disagio, anche quando mi toccano i colleghi. E dico, beh, sarà stato un lapsus? No. Dovreste essere un po' più acculturati. E quando mi dicono che un collega sbaglia perché ha detto Brigate Bisagno, queste cose, dice acculturati, a me vengono i 5 minuti. Mi vengono i 5 minuti. Ora, ho detto, ma scusi, non è questione di cultura. Mi rispondono, ma bastava che il tirasse sulla testa per vedere la targa cosa c'era scritto. Ora, ma a questo arriviamo? Cioè, ma siamo meschini, telespettatori? Ma come vi permettete? Ma non capite un lapsus? Non lo potete... Pensate, io stesso, che sono in questa strabenedetta città da 35 anni, quando devo parlare di via Brigate Bisagno, via Brigate Partigiane, Bisagno è intitolato a Gassaldi, dico, aspetta, sbaglio perché è questa e non è quell'altra, mettetevi la mia testa. E allora io dico genericamente, io, genovese da, non come la persona che l'avrebbe detto che sta in un'altra città, dico via Brigate, viale Brigate, e me la cavo. Ma secondo voi è un fatto di cultura se uno probabilmente sbaglia una via o sbaglia una cosa? Ma noi veniamo a vedere il vostro lavoro per dirvi come lo fate o come cavolo lo fate. E mi parlate di cultura, ma allora non ci capiamo sui termini. Non ci capiamo sui termini, no? Questa è la cultura. Ieri su Repubblica, leggo che la povera ragazza di Garlasco, si chiamava, secondo, Chiara Stasi. È evidente che è un lapsus. È evidente. Ma io non sto a mettere in crisi, a pensare che Repubblica, il giornalista di Repubblica e il correttore posto di Repubblica debba essere acculturato perché mi sbaglia, ci sta. Ma queste cose le capite o no? Ma come devo dirvele? A questo punto ho detto, guardi, non ci capiamo sui termini. Ah, mi dice, tra l'altro, io dico, guardi, la persona non abita neanche qui, non è... Quindi lei vuol dire, questo mi risponde, mi dice, lei vuol dire che chi abita nella città dove chi ha sbagliato sono tutti ignoranti. Ma che ragionamento è? Ma basta, no, ma sì. Infatti ho detto, guardi, non ci capiamo sui termini. Grazie, arrivederci. Cioè, ragazzi. Cioè, ma ci perdiamo in questo? Dobbiamo perderci in questo? Allora, abbiamo un po' di alpini da vedere, con messaggi di tenero affetto, foto di alpini. Abbiamo scovato un altro alpino a Voltri. Curiosamente, oggi tanti, proprio da volte persone diverse, l'ho chiamato Alpini 1, c'è una stele dei poveri morti in Russia, addirittura una gavetta perforata da un proiettile, questa è la stele, questa è che ricorda alcuni, no? Perché a migliaia non sono tornati, e verranno i brividi, no? Verranno i brividi a qualcuno di noi, di voi, vedendo questo. Poi abbiamo altre testimonianze, anche piuttosto corpose, come, dunque, sono contento che finalmente...

0: Finalmente, e dai, sono contento, finalmente l'abbiamo imparato Gherardo Gastaldi, vabbè, vabbè. Allora, è vero, dice un altro, dice, anch'io mi confondo sempre con quelle due strade, sono genovese ed è ignorante quello che vi critica. Credo che ognuno sia libero di esprimere la propria opinione, ma se bisogna essere d'accordo, viva gli alpini, ma ci mancherebbe altro, dai. I cittadini che si lamentano per la presenza dei magnifici alpini si dovrebbero vergognare. Gli alpini meritano tutto il nostro rispetto e la nostra gratitudine per aver scelto Genova per la donata. Aiutiamoci piuttosto e accogliamoli festosamente. Amici, grazie. Se Dio vuole, domani dovrei essere con voi. Buon proseguimento con Primo Canale. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Arrivederci.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Pro Loco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
3: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
7: Spesso pensiamo che la libertà sia non avere limiti, ma a volte i limiti ci proteggono. Ci permettono di vivere senza pensieri, come quando sai che qualcuno si prende cura di te.
8: Con Luce Limite di Palsiluce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
9: In tutta Italia.

La settimana dedicata agli alpini a Genova, che cosa cambia per i genovesi, per chi lavora, parcheggi, viabilità?

0: tutto quello che c'è da sapere, una conferenza stampa che seguiremo in diretta tra poco e poi la seconda tappa di Live Road tra i comuni che andranno al voto. Oggi siamo a Zoaglie, San Colombano, Certenoli e poi la giornata della politica con il Consiglio regionale e il Consiglio comunale, oggi è zona rossa. Di questo e di molto altro parleremo con l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Genova, a bordo la notte della nostra Emanuela Cavallo, che ci racconterà la sua emozione. Ma partiamo subito andando a salutare Filippo Serio per parlare di alpini e di notizie di pubblica utilità. Filippo, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. È così, perché siamo nella piena settimana che precede il weekend della 97esima adunata degli alpini a Genova e quindi sappiamo già che ci sarà in quei giorni una mappa in cui non si potrà circolare con i mezzi, a parte alcuni mezzi, queste mappe che andranno in vigore sia da venerdì fino alla fine di domenica. Oggi il comune spiegherà più nel dettaglio le misure adottate in ambito di circolazione e sosta in città proprio in occasione a partire dalle 13.30 con la conferenza stampa per capire un po' quale sarà la situazione, come si organizzerà il comune per questo appuntamento. Poi altre notizie legate sempre agli alpini, alla presenza degli alpini in città, le trovate sul sito di primocanale.it. Partiamo da questa curiosa: siamo nel quartiere della Foce, dove in via Cecchi è stato scoperto un accampamento, possiamo dire abusivo, di alpini che avevano letteralmente messo le tende nei giardini di via Cecchi. Siamo appunto nel quartiere della Foce, una decina le tende di diverse dimensioni che sono comparse dalla prima serata di ieri nella zona dei parcheggi. Questa mattina, visto che non si poteva autorizzare questo accampamento, è scattato il controllo da parte delle forze dell'ordine e lo sgombero dell'area dalle tende per occupazione abusiva di suolo pubblico. Addirittura gli alpini si erano portati un bagno pubblico sul posto per i propri bisogni. Andiamo ancora invece sul tema di alpini legato alla viabilità, perché questa mattina a Genova tra la zona del centro e della Foce è risultato difficile transitare addirittura per i motorini tra la zona di Brignola, la zona di via 20 Settembre e quella di via Brigate Partigiane, non solo per il tempo, perché da questa mattina sono cominciate piogge notevoli, ma anche per il flusso di mezzi, per l'organizzazione, l'allestimento di stand e transenne proprio per la degli alpini. Zone interessate da un traffico intenso, abbiamo detto via Cadorna, via 20 Settembre, Corso Buenos Aires, via Tolemaide, davanti a Piazza delle Americhe e fino anche a Corso Gastaldi. E questo era un po' il riassunto della giornata. Andiamo infine su misure di mobilità adottate per gli alpini. Arriveranno oggi, Regione Liguria lo ha comunicato, 42 treni straordinari e servizi potenziati per agevolare gli spostamenti dei partecipanti nelle giornate di sabato 9 maggio e domenica 10 maggio, circa 43.000 posti in più che vanno a integrarsi con la normale programmazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Allora, tutte le informazioni nel dettaglio le trovate sul sito di primocanale.it.
0: Le seguiremo in diretta con te dalle 13.30 da Palazzo Tursi. Citavi il traffico, allora andiamo da Elisabetta Biancarani, proprio dalla zona della Foce, zona di Brignole. Elisabetta, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Iniziano ad esserci le prime conseguenze anche sul traffico della dunata degli alpini. Qua siamo nella zona di Corte Lambruschini, vedete che nei giardinetti di Brignole, davanti a Brignole, sono già sorte alcune tende dell'esercito in questo caso, e alla nostra destra Piazza della Vittoria, che abbiamo già visto stamani con Chiara Orru. Ma il motivo del collegamento di ciò che ho detto all'inizio è che tutto il traffico in questa zona da questa mattina è bloccato. Si stanno mettendo delle transenne in viale Brigate Partigiane, c'è una riduzione anche in certi punti di corsia, e l'effetto è che tutta la zona, diciamo in fondo a via 20 Settembre e in direzione Foce, rimane fortemente rallentata, se non posso dire anche un po' bloccata. Vedete i semafori verdi, ma noi siamo sempre

0: fermi e adesso rapidamente il semaforo torna ad essere rosso e noi possiamo compiere pochi metri che ci riportano ad uno stop. Quindi insomma questa è una delle conseguenze di quello che accadrà da venerdì, ma che già è molto tangibile oggi. A te la linea.
1: Il direttore canta nella giornata della politica. Buongiorno Matteo Cantile, anzi a Matteo Angeli. Oggi Matteo Cantile ce l'ho qui dietro. È così.
2: Oggi è così,
1: è la settimana degli alpini, diciamo, del traffico.
2: Settimana degli alpini del
1: allora,
2: traffico.
1: Oggi però è martedì, quindi appuntamento con la politica e con Zona Rossa.
2: Sì, Zona Rossa che torna ovviamente come ogni martedì pomeriggio. Tra l'altro ne approfitto anche per sottolineare anche questa ormai da diverse settimane, da diversi mesi, appuntamento del martedì pomeriggio. Un appuntamento che, come dicevamo all'inizio, era più che altro una sfida, una scommessa che oggi siamo a maggio, possiamo dire di averla vinta, e questo dimostra anche l'attenzione che hanno i cittadini nei confronti della cosa pubblica, delle cose poi che riguardano appunto la vita reale, la vita quotidiana. Quindi ogni martedì c'è questo appuntamento con Zona Rossa in diretta dal Consiglio Comunale, dove arrivano notizie, dove arrivano polemiche, dove spesso anche i politici li sentiamo urlare e litigare fra di loro, e questo alla gente piace, vuol dire che insomma c'è grande attenzione per quanto riguarda proprio quello che accade dentro il Consiglio Comunale, dentro questa ormai famosa Sala Rossa. E quindi questo distacco che si parla sempre tra la politica e la vita reale, noi cerchiamo comunque di ridurlo proprio con questo appuntamento settimanale, che appunto avvicina, o proviamo a far sì che ciò avvenga, la cittadinanza alla politica. Premesso detto questo, oggi torniamo quindi al termine. Alle 13.30 ci sarà questa conferenza stampa organizzata dal Comune proprio per fare il punto su quello che è tutti gli appuntamenti, le divieti che riguardano proprio l'arrivo degli alpini a Genova. Quindi sarà molto importante seguire questa diretta alle 13.30, poi subito dopo Zona Rossa con tutti gli appuntamenti, con Andrea Popolano e Filippo Serio, che serviranno invece uno per quanto riguarda i collegamenti in televisione, l'altro seguirà gli appuntamenti invece, le notizie per il nostro sito. Quindi insomma un grande appuntamento con Zona Rossa, con tante notizie che oggi dovrebbero arrivare anche oggi dal Consiglio Comunale.
1: Grazie a Matteo Angeli, e vado da Andrea Popolano proprio per sapere da che cosa si partirà gli articoli 54 di oggi, ma non solo. Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Si partirà ovviamente dagli alpini, perché saranno il tema centrale di quelle che sono le interrogazioni a risposta immediata, tante domande che vanno a riguardare sia gli aspetti del trasporto pubblico, ma anche come verranno ad esempio utilizzate le tasse di soggiorno che pagheranno le tante persone, le migliaia di persone che arriveranno a Genova in queste tre giornate. Ma non solo, si parlerà ad esempio anche della situazione sicurezza in città, due casi su tutti delle tensioni avvenute appunto nella notte tra sabato e domenica in Piazza Martinez a San Fruttuoso. Verrà chiesto in maniera chiara che cosa è successo. Sappiamo anche che il municipio ha convocato le cooperative che gestiscono i minori stranieri presenti sulla zona, protagonisti di quel momento di tensione, situazione di agitazione che si è verificata nelle scorse ore anche a Cornigliano, anche in via San Giovanni d'Acri, e per questo tema incentrato appunto sulla sicurezza. Tra gli altri temi si parlerà anche di quella che è la possibile rimodulazione delle tariffe per quanto riguarda gli impianti verticali. Parliamo dunque di trasporto pubblico, parliamo soprattutto dunque degli ascensori presenti a Genova, e parliamo dunque in qualche modo anche di AM. Infine, i temi all'ordine del giorno, tra i diversi quella questione legata alla denatalità che sta affrontando la città, in realtà un po' tutta la Liguria e tutto il paese, e anche infine la questione della tutela della salute e dell'ambiente in Val Bisagno, con un ordine del giorno specifico sul tema. Tutto questo come sempre in diretta su Primo Canale e sui nostri canali social.
1: Grazie ad Andrea Popolano, e adesso andiamo a Zoagli con Giorgia Fabiocchi, secondo giorno di Live Road tra i comuni al voto. Buongiorno Giorgia.
4: Ciao Tiziana, buongiorno, ben ritrovati da Piazza 27 Dicembre. A Zoagli è ripartito il tour nei comuni al voto, Live on the Road, il progetto di Primo Canale. Oggi seconda tappa, questa mattina a Zoagli, nel pomeriggio saremo a San Colombano Certenoli per raccontare due comuni.

che vanno al voto entrambi con 2500 abitanti circa, poco più, poco meno, strutturate diverse in modo diverso tra di loro. Zoaglia è un borgo con una comunità che si conosce, con i negozi, i commercianti, la posta e qualche piccolo bar e locale, mentre invece San Colombano Certenoli è più suddivisa in frazioni. L'andremo a raccontare e a scoprire insieme. Quest'oggi, questa mattina abbiamo raccontato come si sta, come si vive a Zoagli, quali sono gli obiettivi anche per i prossimi candidati a sindaco, quindi si punta molto sul turismo. Devo dire che la sensazione

0: La capacità anche di riuscire ad attirare sempre più turisti, destagionalizzare, quindi non solo l'estate, i ponti e i weekend estivi dove Zoagli si popola e come potete immaginare raddoppia se non triplica, ma anche durante l'anno. Un po' questo l'obiettivo di entrambi, probabilmente con visioni diverse, però è questo l'obiettivo. E poi abbiamo ascoltato anche la voce di chi ci ha, di chi ci vive, che ha attività commerciali, di chi conosce bene la storia del borgo. Prosegue quindi il nostro tour con la tappa pomeridiana San Colombano Certenoli e poi proseguiremo nei giorni successivi. Abbiamo per ora visitato, conosciuto 3 comuni, con oggi pomeriggio saranno 4, in tutto sono 18, quindi ne mancano ancora un bel po', ma continuerà il nostro Live on the Road Comuni al Voto. Si vota, lo ricordo, il 24 e il 25 maggio prossimi. Si voterà in un solo turno perché non ci sono comuni al di sopra dei 15.000 abitanti. È tutto, a te, ci risentiamo tra poco.
1: Grazie, grazie Giorgia. E adesso parliamo di aeroporto, ma non solo, con Matteo Cantile. Ciao Matteo. Guarda che l'editore ci sgrida
2: No, ma
1: oggi.
2: Scusate ragazzi, ma voi parlate di alpini, ma come fate a parlare di alpini voi che non sapete di cosa state parlando? Io sono un alpino.
1: Ma di
2: Alpino delle
1: fatti,
2: Alpi proprio,
1: ma di
2: delle
1: fatti.
2: Alpi più terribili che ci potevano essere, tra l'altro, Alto Adige.
1: Ma di fatti, noi parliamo di viabilità, di parcheggi, Popolano e Fili. Serie oggi parleranno di questo, noi anche di treni, anche Chiara, di baristi, eccetera. E poi attendiamo che dall'alto domenica
2: Arrivi,
1: tu ci
2: arrivi, io vi
1: calerai
2: spiego.
1: tutte le
2: Tu sai che la
1: informazioni.
2: famosa canzone degli alpini, sul
1: Io
2: cappello,
1: so una cosa che non so
2: che
1: se
2: noi
1: tu lo sai.
2: portiamo.
1: Sai qual è l'unica altra città oltre Genova che ha avuto per 6 volte la Dunata Nazionale?
2: 6 volte la data nazionale ce la potrebbe avere avuta Vicenza,
1: No,
2: Padova,
1: un posto vicino
2: Bergamo,
1: dove tu hai
2: Brescia,
1: fatto
2: Bolzano,
1: Trieste. Trieste e Genova sono le uniche 2 città. Pensa un po'.
2: Beh, io comunque il 22 gennaio del 1997 sono partito con un treno per Merano e io ricordo che quando mi arrivò la cartolina dissi a mia madre: scusa, ma Bizzeta che cosa vuol dire? Perché non sapevo che la targa di Bolzano fosse Bizzeta. E ho passato dei tempi abbastanza complessi, come tutti i ragazzi giovani, in una condizione del genere, c'era molto freddo. Tu sai che facevamo alla mattina la dunata davanti alla bandiera e ci facevano stare sull'attenti per 10 minuti. E perché facevano questa cattiveria?
1: Perché?
2: Perché il freddo ci logorava le orecchie e quindi un po' di persone tendevano a un certo punto, non potendone
1: Matteo,
2: più,
1: cosa stai
2: a
1: per
2: rompere
1: dire?
2: l'attenti
1: Sì.
2: per toccarsi l'orecchio.
1: E quindi cosa succedeva?
2: Li punivano. Nelle cucine
1: Io non
2: serviva
1: lo
2: sempre
1: so,
2: un po'
1: spero che questo pezzo finirà
2: tu
1: negli
2: sai,
1: annali, ma
2: tu sai che
1: parliamo di aeroporto,
2: noi
1: Matteo.
2: non potevamo camminare per andare allo spaccio, dovevamo correre, sempre correre. Era una cosa molto.
1: Quindi eravate tutti super
2: Però
1: atletici?
2: come vedi sono venuto su il fior di ragazzo, insomma. Mi hanno plasmato, sono andato lì che ero,
1: Tu lo sai
2: diciamo.
1: che se l'editore sta guardando questo sketch siamo finiti sia
2: Siamo
1: io che
2: finiti,
1: te.
2: ho capito, però
1: Va bene.
2: io. Era il 1997, il primo canale esisteva già
1: Sì.
2: da un po', ma io no, no, non esistevo ancora in questo senso.
1: Va bene, parliamo di
2: Ne avrei
1: aeroporto.
2: comunque fatto a meno.
1: Sono
2: Aeroporto.
1: molto dispiaciuta di non poter fare la diretta della dunata con te
2: Domenica mattina.
1: domenica. Purtroppo non ci potrò essere perché
2: Ragazzi.
1: sarebbe stata veramente
2: Altro, non potrò andare a
1: esilarante.
2: prendere il mio cappello alpino perché è in un'altra città in
1: È
2: questo
1: perché è un'altra
2: momento.
1: città.
2: È in un'altra città,
1: E
2: quindi.
1: vabbè, fatelo spedire, è
2: Beh,
1: una
2: sì,
1: tua
2: cioè,
1: sorella, no?
2: no, è da qui a domenica, non facciamo in tempo.
1: Va bene.
2: Comunque, tanto
1: Va
2: non posso
1: bene.
2: andare in onda col cappello
1: Finito
2: alpino.
1: questo scherzo, parliamo di
2: Detto questo, parliamo
1: aeroporto.
2: dell'aeroporto perché ieri è venuto a trovarci a Terrazza Colombo in una lunga conversazione con Maurizio Rossi, l'editore e il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Matteo Paroli, che ha parlato di tante cose. Una è la notizia che trovate in apertura, credo adesso, sul nostro sito primocanale.it, che è quella della cessione dell'aeroporto. Confermata, l'aeroporto andrà ceduto, il 60% delle quote dell'aeroporto attualmente di proprietà dell'autorità portuale, non può, proprio tecnicamente, legalmente, la Corte dei Conti ha già segnalato più volte il caso, quindi l'aeroporto sarà ceduto. A chi e a quanto e quando, non si sa ancora. C'è una due diligence in corso, questa è la vera notizia sull'argomento data ieri da Paroli, e cioè è cominciato un percorso per determinare il prezzo reale e da qui si deciderà a chi cedere. Non è un'operazione immediata, ma insomma se c'è la due diligence vuol dire che si sta andando abbastanza rapidamente verso questa soluzione. Io immagino anche prima dei 3 anni che ancora mancano a questa attuale concessione.
1: E poi come seconda notizia sul sito ce n'è una che riguarda sempre, diciamo così, il volo e gli aerei. E la città di Genova.
2: È la città di Genova perché è nata una nuova compagnia aerea che peraltro non è una compagnia di linea. La differenza

0: differenza è questa: sono aerei piccoli, da pochi posti, però sono concepiti come una compagnia di linea, quindi non è il charter o l'aereo privato che tu puoi noleggiare a certi costi alti per andare da sola, se vuoi farti un giro, non so, a Roma, dici vado ad andare con l'aereo privato, si
1: certo.
0: può fare, costa qualche migliaio di euro,
1: certo.
0: però si può
1: basta
0: fare.
1: Averci.
0: In questo caso invece si tratta di un aereo di linea di piccole dimensioni per fare tratte anche molto brevi, tipo Genova-Bergamo, Genova-Perugia, ci sono dei collegamenti anche abbastanza, però per esempio già Perugia è difficile da raggiungere da Genova, treni scarsi, macchina comunque complicata, con l'aereo ci vuole pochissimo tempo, tre quarti d'ora circa, ci saranno voli di questo tipo, poi d'estate ci sono voli anche verso la Sardegna, più voli verso Venezia, quindi anche per le vacanze, e la cosa bella è che costerà poco, cioè costerà come un aereo normale, come una tratta da 45 minuti su un aereo normale, peraltro sono già usciti anche i prezzi e non sono clamorosi, sono pubblici, si trovano sul sito di Aeridea, quindi è un'idea questa Aeridea, secondo me può funzionare. Andiamo a fare un volo da 8, una cosa solo alla redazione, alcuni della redazione li portiamo a Venezia.
1: Sì, andiamo a Venezia. Dai, Dario Vassallo, grande. Lo facciamo andare lì invece che con il Flixbus per la mostra del cinema,
0: è
1: con questo.
0: È una cosa un po' povera il Flixbus, onestamente, meglio l'aereo, insomma, una cosa un pochino più da signori.
1: Glielo regaliamo,
0: glielo regaliamo.
1: Mostra, tanto adesso si sta preparando per Cannes, e poi insomma per Venezia è fatta.
0: Bene.
1: Quest'anno Dario non andrai con i Flixbus, ma volerai a Venezia.
0: Se poi Aeridea mi fai anche un Genova Mandelieu, che è l'aeroporto di Cannes, io quest'estate lo prendo.
1: Lo prendi, benissimo. Guarda, praticamente, meno male, dovevamo fare due minuti. Grazie a Matteo Cantile, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.
2: Con luce limite di Palsy Luce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
3: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
1: Vado a salutare Aurora Bottino per parlare di meteo. Ciao Aurora, buongiorno.
4: Buongiorno Tiziana, sì, meteo perché questa mattina ci siamo svegliati con la pioggia anche forte in gran parte della città di Genova, in gran parte della Liguria, ed ecco che scatta l'allerta. Fortunatamente non per questo pomeriggio, scatta infatti l'allerta gialla a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani. Le zone coinvolte sono B, C e D. Quindi parliamo le zone del centro levante della Liguria, che comprendono anche Genova fino alla Spezia e l'entroterra. E allora le previsioni di ARPAL sono chiare. Parliamo dalle prime ore di questa notte, si sono registrate precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutte le zone, con intensità più moderate sul Savonese e sul centro della regione. Dopo una breve pausa, la giornata di oggi sarà caratterizzata da residua instabilità, con possibili isolati rovesci temporali con bassa probabilità di fenomeni forti. Questa almeno la buona notizia. Invece dalla tarda serata queste precipitazioni aumenteranno nel centro levante e potrebbero anche esserci...

0: fenomeni di forte intensità a carattere temporalesco. E quindi chiaramente il nostro consiglio è sempre quello: attenzione, ricordo che l'allerta parte alla mezzanotte e finirà alle 14 di domani, questo chiaramente se non ci sarà un prolungamento, che dalle prime informazioni non dovrebbe esserci. A te, Tiziana.
1: Grazie, grazie Aurora. Ritorniamo, scherzetto, siete ricchi oggi. Allora, ritorniamo a Zoagli con Giorgia Fabiocchi nella nostra seconda giornata di Live Road tra i comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio. Giorgia.
2: Sì, ben ritrovati da Zoagli, siamo nella piazza principale e qui alle mie spalle la vedete la targa 27 dicembre 1943, 27 dicembre 2005, un ponte per la pace. Che cosa accadde nel 43? Gli alleati distrussero il ponte ferroviario, questa distruzione costò la vita a 44 cittadini di Zoagli. Era un obiettivo quello di raggiungere la pace e raggiungere la libertà, però a costo anche della vita, ed è quello che fecero gli alleati per liberare anche l'Italia dal regime nazista fascista. E in pratica la piazza si divide in due: da una parte è quello che rimane qui alla mia sinistra, ristrutturato, è vero, però che rimane ancora dalla seconda guerra mondiale, e dall'altra invece qui alla mia destra sono gli appartamenti nuovi che sono stati ricostruiti. Una piccola storia, una piccola chicca di Zoagli che però mi ha colpito molto: uno lo ricorda come il borgo del Marino, quindi vicino a Genova, dove si gode soprattutto d'estate del mare, la piazzetta molto suggestiva. Viene sempre qui alla casa il presidente del Senato Ignazio La Russa, conosciuto da tutti, che in questo momento viene qui iperscortato, come potete immaginare, seconda carica dello Stato. Però in realtà poi c'è anche la storia, e c'è il comune che torna al voto il prossimo 24-25 maggio, quindi si vota qui. Stiamo parlando di un comune di 2.500 abitanti circa, che poi effettivi sono 1.800-1.900, mi spiegavano, perché alcuni sono poi magari seconde case, quindi non ci abitano. Comunità, borgo, si conoscono tutti, fa un po' impressione per chi soprattutto viene dalla città vedere come il giornalaio, l'edicolante, sa già che giornale compra il suo cliente. Quindi sono piccole chicche però che spiegano come un comune di questo tipo, con pochi magari fondi, ha cercato di investire, grazie anche a soldi recuperati con i fondi del PNRR. L'obiettivo è quello di investire sempre di più per renderlo un borgo sempre più attrattivo anche dal punto di vista del turismo, turismo che tira molto, soprattutto come potete immaginare d'estate, ma che vorrebbe essere destagionalizzato. Vedremo, intanto prosegue, come sai, il nostro viaggio Live on the Road, comuni al voto.
1: Grazie, grazie Giorgia. E Emanuela Cavallo ha vissuto una notte che credo non si dimenticherà a bordo dell'Amerigo Vespucci, che questa mattina è arrivata, è tornata a Genova, e allora facciamo il punto con lei, Emanuela.
3: Eccoci dal Vespucci con il primo luogotenente Luca Zanetti, facciamo il punto su questo primo giorno in navigazione casalinga, possiamo dire, dalla Spezia a Genova, e poi in attesa di altri mari, soprattutto dell'Atlantico.
4: Sì, siamo partiti ieri sera dalla Spezia per arrivare a Genova, abbiamo approfittato di questa navigazione per sistemare l'unità per l'attività di rappresentanza che abbiamo qui in porto. Questa notte abbiamo fratazzato, lavato tutte le coperte, la coperta del centro principalmente. E questa mattina abbiamo fatto l'ingresso in porto con una condizione meteo un po' umida, però meno male, le condizioni erano buone per ormeggiare, la manovra è andata bene, è andato tutto quanto a posto.
3: Ora, ordinarie operazioni di pulizia, logicamente compatibilmente anche con le condizioni meteo, perché ha ripreso anche un pochino a piovere, perché poi l'attesa è anche per le visite.
4: Assolutamente, adesso incominciamo ad approntarci per le visite a bordo a favore della cittadinanza, poi avremo delle attività di rappresentanza sempre per la città di Genova, e adesso la nostra attività è quella di metterci sistemati per tutte quelle che saranno le attività di questa sosta.
3: Grazie, grazie per averci ospitato.
1: E poi immagino, Emanuela, che leggeremo tutto sul nostro sito, anche sui nostri social, quando ci ricapita di dormire a bordo dell'Amerigo Vespucci. Grazie, grazie Emanuela. E adesso andiamo a salutare Chiara Orru, come sempre, per la pagina dedicata ai social. Chiara, buongiorno.
5: Eccoci, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. E allora, anche sui nostri social parliamo di Alpi

Quindi continuiamo a farlo, come potete vedere il nostro ultimo post parla proprio di alpini, i primi alpini in città, che hanno fatto un vero e proprio accampamento abusivo che è stato poi sventato dalla polizia locale. Tra l'altro l'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Genova, documentato anche sui nostri social, trovate proprio il reel sul nostro profilo primocanale.it, sia su Instagram e ovviamente anche su Facebook. Poi volevo mostrarvi, sempre rimanendo nel tema alpini, anche un video che abbiamo realizzato proprio ieri. Siamo scesi giù in Piazza Dante, dove hanno tolto la maggior parte dei posti moto, scooter, che è il mezzo più utilizzato qui a Genova. Hanno tolto tanti di quei posti proprio per realizzare l'area food dedicata agli alpini, i bagni chimici da una parte, l'area food dall'altra. Allora andiamo a vedere qual è la situazione in Piazza Dante.

0: Grazie, grazie Chiara. Noi ci fermiamo qui per Newsroom, tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e ovviamente sui nostri social. Ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro. Vi ricordo che alle 13.30 seguiremo in diretta la conferenza stampa da Palazzo Tursi con tutte le info di servizio per i cittadini, residenti, genovesi, dove parcheggiare la macchina, dove si può, dove non si può, dove si deve pagare, quanti treni in più, quanti autobus, che cosa fa la metropolitana, orari in più. Ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.
1: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi ai 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense.

0: dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Al centro ovviamente questa settimana la Dunata Nazionale degli Alpini, che cosa cambia per i genovesi, per chi si deve muovere, per chi deve spostare la macchina, per chi deve andare a lavorare, come cambia anche la sanità. Intanto vi ricordo che alle 13.30 seguiremo in diretta la conferenza stampa da Palazzo Tursi con queste informazioni legate ai parcheggi, in particolare ai trasporti, i treni in più, come cambieranno anche gli autobus, la metro, gli orari, tutto quello che c'è da sapere. Un altro tema molto importante riguarda la sanità. Come si sta organizzando la sanità per questa adunata nazionale, per dare una risposta evidentemente agli alpini, a chi arriverà in città, ma anche continuare a darla ai cittadini. Ne parliamo con il dottor Paolo Frisoni, che è il coordinatore sanitario per quanto riguarda la adunata per l'azienda ospedaliera metropolitana. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, è stata predisposta un'unità di crisi coordinata dal 118, qual è il piano?
1: Esatto Tiziana, è stata predisposta l'unità di crisi come si fa usualmente in occasioni di grandi eventi. L'unità di crisi è composta da personale sia dell'AOM che dell'ATS sotto il coordinamento del 118. Tutti i servizi sono stati potenziati i servizi sul territorio. Noi avremo per le 3 giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno.
0: Quindi ovviamente da venerdì a domenica ci sarà un aumento, diciamo, che avete già previsto, sia delle ambulanze, mano a mano che le persone aumenteranno.
1: Sì, esatto. Flessibile, si muove a cadenza con gli eventi. Noi partiamo il venerdì mattina con l'apertura dei 3 PMA e con 15 ambulanze localizzate in zona, fino ad arrivare alla domenica, dove ci sarà l'ammassamento e la successiva sfilata, e che vedrà circa 150.000 persone sul territorio del centro di Genova con 21 ambulanze e un ulteriore potenziamento anche delle squadre mediche per la popolazione. È importante sottolineare come tutto questo sistema sanitario non sia esclusivamente per chi viene in città per l'evento, ma soprattutto anche che per chi risiede in tutte quelle zone che verranno interessate da questa grande mole di persone, da questa grande mole di traffico.
0: Quindi i 3 punti, diciamo così, e poi uno mi sembra che verrà aggiunto proprio vicino al palco. Chi ci sarà e chi ci potrà andare? Ecco, un medico, un infermiere?
1: Allora, all'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica.

0: ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità, per cui la nostra intenzione è gestire il più possibile all'interno dei PMA i pazienti, eventualmente indirizzarli verso le case di comunità che saranno molto potenziate durante il weekend, in particolare quelle afferenti al centro città, in via Sarotti, via Archimede, e dedicare i pronto soccorsi esclusivamente per i casi di maggior gravità.
1: Pronto soccorso che anche loro hanno avuto un potenziamento, giusto, dei turni.
0: Sì, esatto, quando si verificano eventi di questa portata è sempre necessario prevedere un potenziamento dei turni anche in pronto soccorso e in tutti quei reparti che potenzialmente possono essere critici, quindi le chirurgie, le specialistiche e tutti quei reparti che possono vedere un maggior afflusso.
1: L'ultima domanda che le volevo fare è legata ai dipendenti, insomma medici e infermieri che si dovranno muovere in questo weekend. Per loro avete cambiato i turni, so che c'è la disponibilità anche della foresteria forse?
0: Sì, certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche, volevo sottolinearlo, soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
1: Grazie al dottor Paolo Frisoni, coordinatore sanitario per quanto riguarda la Dunata per l'azienda ospedaliera metropolitana. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie Tiziana, buona giornata a tutti.
1: E noi adesso ci spostiamo sempre nella zona della Foce con Elisabetta Biancalani per andare a capire lì la viabilità, i parcheggi, la situazione qual è già oggi. Elisabetta, buongiorno.
2: Pioggia intermittenza in questa giornata, sono sempre nella zona della Foce, municipio Medio Levante, con la presidente Anna Palmieri. Qua altra tappa nella zona, siamo in via Cecchi, che sarà, come altre zone che abbiamo elencato, interessata dal divieto di sosta. Tanto per iniziare, vedete già i nastri bianchi e rossi che avvertono su tutti i portoni, ci sono dei volantini con scritte le vie appunto interdette. Via Cecchi, divieto di parcheggio da
3: sabato tarda pomeriggio e sino a tutta domenica, sino alle ore 23. Comunque, come dicevate, c'è su tutti i portoni c'è un divieto di parcheggio e vengono indicate le strade e vi è anche un QR code. Questo QR code vi invito a scaricarvelo, a guardarvelo, perché ci sono tutte le tappe che vengono fatte dagli alpini, quindi è anche una cosa insomma da sapere per poter partecipare a dei cortei, alle varie eventi organizzate dagli alpini stessi.
2: A livello pratico, appunto, se fossero adesso le 19 di sabato, qua non ci saranno auto e motorini posteggiati, tutto sarà libero. Attenzione, ricordatevene, perché sennò arriva il caratrezzo e vi porta via il mezzo. Ma dove vanno a posteggiare tutte queste auto e questi motorini tra sabato sera e domenica sera?
3: Bella domanda, come dicevo. Allora, comunque, a parte la battuta, perché io insomma sono sempre stata molto impaurita di questo fatto, perché già la Foce è una situazione particolare, perché la mancanza di parcheggi già normalmente. Comunque quelli che abitano alla Foce, che hanno il tagliando del parcheggio dell'Isola Blu, possono parcheggiare in tutte le isole azzurre della Foce, di Albaro, possono parcheggiare quindi nelle vicinanze di Albaro, possono parcheggiare nella Bassa Val Bisagno, quindi hanno la possibilità di girare.
2: Questo non sulla carta, ovviamente, perché quelle zone sono già prese dai residenti delle zone.
3: Certo.
2: Quindi immaginiamo un andirivieni folle di persone che cercheranno un posteggio.
3: Sì, non sarà facile, capisco, anche le stesse moto da Via dei Pescatori,

0: e insomma comunque non sarà un grosso disagio, ma qui verranno messi e cominceranno le parate, perché partiranno da via Carlo Barabino, perché metteranno tutti i pullman qua in via Cecchi, ma soprattutto in corso Torino, e quindi per quello che c'era bisogno dell'area. Poi Genova è una città, il bello e il brutto di questa città, lunga e stretta, e la situazione parcheggi è sempre molto difficoltosa.
1: Esatto, questa è una realtà. Poco fa Roberto Onieco stava inquadrando quella zona che è quella di Via Cecchi, dove questa mattina, anzi già ieri, sono arrivati degli alpini dal Veneto, mi confermava lei, Presidente, si sono messi con le loro tende, hanno montato anche un bagno chimico proprio lì dove sta inquadrando Roberto, nei giardinetti, sono stati allontanati dalla Polizia Municipale perché non si può campeggiare liberamente, ci sono aree già decise che bisognava prenotare proprio con gli alpini, ma non sono stati multati, questo lo ha accertato.
0: Sì, sì, ho chiamato proprio in diretta per sapere, ma non sono stati multati, sono stati, diciamo, allontanati, perché come ricordo ci sono le scuole, ci sono varie zone che sono adibiti, quindi anche con lettini, insomma, una cosa più organizzata e anche più al caldo.
1: Bene, grazie, linea allo studio.
2: Grazie, grazie Elisabetta. Allora ci fermiamo per una piccola pausa. Vi ricordo che tra 15 minuti saremo in diretta da Palazzo Tursi per la conferenza stampa con tutte le info utili per la lunata. Parcheggi, dove si può parcheggiare, dove no, trasporti. A tra poco.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Ciao, sono Gabriele e queste sono le notizie della Regione Liguria. Al via la seconda fase di finanziamenti per l'emergenza di protezione civile dopo l'ondata di maltempo che tra settembre e ottobre del 2024 ha colpito il territorio genovese e savonese. È stato firmato il piano di interventi da oltre 15 milioni di euro che andranno a 32 comuni. Continuano i lavori sulla ciclovia tirrenica di Levante. Il tratto tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana, lungo più di 12 km, sarà fruibile da visitatori e cittadini dal 29 maggio in tempo per tutta la stagione estiva. L'investimento complessivo è di quasi 13 milioni di euro. A Cervo sono stati restaurati 5 edifici storici di particolare pregio. Gli interventi hanno previsto opere di recupero strutturale e artistico, l'adeguamento degli impianti e la riqualificazione degli spazi destinati ad attività culturali, museali e creative. L'investimento complessivo ammonta a circa 1.500.000 euro. A Bolano sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Giarizzo. L'investimento complessivo è di oltre 300.000 euro. È online sul canale YouTube della Regione Liguria la seconda puntata del podcast La Voce delle Donne. Ospite Lucia Del Mastro, direttrice della clinica di oncologia medica all'ospedale San Martino e coordinatrice della Breast Unit del Policlinico. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Vi ricordo che tra poco lo vedete anche vicino a me alle 13.30, saremo in diretta da Palazzo Tursi con la conferenza stampa con tutte le informazioni di servizio pubblico per quanto riguarda la Dunata, parcheggi, divieti, cambi, possibilità, percorsi della Dunata, come muoversi in questi giorni, come poter andare a lavorare, come riuscire a non

0: rimanere imbottigliati completamente nel traffico. Saremo con Filippo Serio tra pochissimo da Palazzo Tursi, e poi vi ricordo oggi è martedì, quindi a seguire Zona Rossa con Andrea Popolano e Matteo Angeli. Vi ricordo anche che questa sera alle 21 ci sarà People, me lo sono dimenticato, in newsroom, d'altronde ci sono sempre io, e allora parleremo di genitori che non si arrendono, in particolare storie di famiglie che a un certo punto hanno incontrato la disabilità, una malattia rara, la difficoltà. Pensate, ci sarà un ragazzo che ha una malattia il cui nome non esiste ed è unico in Europa, un'altra coppia di genitori che racconteranno la malattia rara del figlio, chiamati, definiti i bambini farfalla, e la sua condizione è registrata solo in altri 4 casi in tutto il mondo. Appuntamento a partire dalle 21. So che c'è già l'ospite per l'acquario, però direi che diamo la priorità a Filippo Serio, che è da Palazzo Tursi, proprio perché tra poco ci sarà la conferenza stampa. Buongiorno Filippo.
1: Sì, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti gli ascoltatori in ascolto in nostra televisione. Siamo a Palazzo Tursi, nella sala buvette vicino al Consiglio Comunale, dove fra qualche minuto partirà la conferenza stampa per illustrare quali saranno tutte le misure, tutti gli adempimenti del Comune in vista della 97esima adunata degli Alpini, in programma dall'8 al 10 maggio a Genova. Sappiamo che erano già state anticipate delle zone pedonali, due in particolare ampie, che interessano in particolare il municipio centro-est per questa grande manifestazione in programma a Genova. E quindi per fare in modo che si svolga tutto in maniera puntuale, precisa, senza criticità dovute soprattutto a mobilità e viabilità, oggi il Comune illustrerà un po' quali saranno queste misure, questi adempimenti, in particolare per quanto riguarda la circolazione dei mezzi e la sosta, dove sarà consentita la sosta dei mezzi, soprattutto dei residenti di questi territori. Alla conferenza interverranno gli assessori di competenza, quello alla Polizia Locale Anna Viscogliosi, e anche la consigliera delegata del Comune di Genova alla Donata Nazionale, Vittoria Canessa Cerchi, oltre a un rappresentante degli Alpini che in queste ore sono a Genova per alloggiare in vista di questa manifestazione. Una conferenza stampa che dovrebbe essere puntuale, quindi fra una decina di minuti, per rispondere ai tanti dubbi dei genovesi che sono emersi anche in queste ore, in particolare su dove poter parcheggiare, dove poter mettere i propri mezzi durante questi giorni. A voi.
0: Vado a salutare Roberta Parodi, responsabile Customer Care Acquario di Genova. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a lei, per capire come l'acquario si sta organizzando per questo weekend, in particolare anche per la giornata di domenica, cambia qualcosa?
2: Ma allora, proprio perché insomma ci stiamo preparando ad accogliere gli alpini, in particolare nella giornata di sabato 9, domenica 10, l'acquario prorogherà l'orario di apertura alle 10:30 con ultimo ingresso entro le 20:30, quindi anche per gli alpini che avranno tante manifestazioni a cui partecipare nelle giornate sarà possibile magari visitare l'acquario in orario serale, che è sempre poi una visita molto affascinante. Anticipiamo anche nelle giornate dell'8, del 9 e del 10 l'ingresso alle 8:30, in modo che insomma da ampliare il più possibile l'orario di visita e la possibilità di visita da parte appunto dei numerosi alpini che aspettiamo. Un'altra iniziativa che è quella del prezzo speciale. Di fatto nelle giornate già dal 7, quindi 7, 8, 9, 10 sarà possibile accedere all'acquario con un prezzo speciale di 16,50 €. La tariffa è valida sul biglietto adulto ed è possibile usufruirne andando o sulla guida cartacea ufficiale della Dunata oppure sul sito adunataalpini.it, dove scaricando un QR code si dovrà compilare un form che darà diritto ad un QR code che dovrà essere presentato alle nostre casse. La promozione è valida soltanto per gli acquisti presso le nostre biglietterie e dovrà essere validata con

0: con dei dispositivi che ci verranno forniti proprio dall'organizzazione della donata.
1: Non avete avuto, diciamo, cali di prenotazioni, anzi, forse il contrario.
0: No, in realtà abbiamo già per le giornate di sabato alcune delle fasce della mattina che stanno esaurendo, quindi in realtà per noi è una giornata diciamo di affluenza normale a cui si aggiungeranno poi gli alpini, quindi sarà una giornata di altissima affluenza, tanto è vero che abbiamo anche organizzato diciamo, le squadre in accoglienza, le abbiamo potenziate come facciamo quando ci sono i grandi ponti, quindi come per l'ultimo ponte proprio della settimana scorsa, quindi noi ci
1: Sì, esatto,
0: aspettiamo.
1: come abbiamo visto, esatto, nello scorso weekend. Grazie, grazie a Roberta Parodi, responsabile Customer Care Acquario di Genova, quindi l'acquario aperto anche in orario serale proprio per
0: Esatto.
1: questa accoglienza. Grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Arrivederci. E noi ritorniamo nella zona di Via Cecchi alla Foce con Elisabetta Biancarani in attesa poi di collegarci con Palazzo Tursi per la conferenza stampa con tutte le informazioni utili per i genovesi, come muoversi, dove parcheggiare in questi giorni. Intanto Elisabetta, vengo da te.
2: Sì, ancora dalla zona della Foce, siamo nel municipio Mediolevante che sarà fortemente interessato da questa adunata con divieti di parcheggio ma anche chiusura di strade e ci sono alcuni commercianti che si stanno domandando, ovviamente non sono coloro che hanno bar e ristoranti che terranno ovviamente aperto, se tenere le saracinesche alzate, come questa signora che ha una concessionaria qua in Viale Brigate
3: Sì,
2: Partigiane.
3: esatto,
2: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: lei di solito la domenica è già chiusa.
3: Noi la domenica siamo chiusi, noi di solito facciamo l'orario continuato tutti i giorni e teniamo aperto sabato mattina.
2: E cosa farà sabato mattina, ma anche venerdì, le chiedo.
3: Noi abbiamo deciso, nonostante abbiamo sentito diversi colleghi della zona che pensano di tenere chiuso, noi abbiamo deciso comunque che è giusto mantenere le attività aperte e quindi venerdì noi faremo il nostro solito orario continuato e sabato mattina saremo aperti. Mi sembra doveroso.
2: Dice più come presenza, forse, che come affari.
3: Sì, come affari penso che sarà molto difficile, anche perché con le chiusure e tutto diventa anche difficile che il cliente possa arrivare. Da noi poi arrivano con le macchine,
2: Sì.
3: quindi se non riescono ad arrivare con quelle è molto difficile. Però mi sembra anche una forma di rispetto per gli alpini e per tutto quello che succede in quel weekend.
2: Ecco, lei ha sentito invece che alcune altre attività terranno chiuso già da venerdì, forse?
3: Sì, molti già da venerdì terranno chiuso, soprattutto io penso sicuramente nella Viale Brigata, ma anche ho visto via Ruspoli, via Cecchi, tantissimi sono chiusi.
2: Coloro appunto che non hanno a che fare con i servizi di ricettività, ad esempio alimentare. Allora, Presidente Palmieri del Municipio Mediolevante, ricordiamo questa strada come cambierà nei giorni della donata.
3: Certo, questa strada cambierà totalmente perché verrà poi domenica la chiusura totale della strada e divieti di parcheggio e come dicevo prima ci saranno tutti i New Jersey lì per la chiusura delle aree verdi come è stata richiesta dal comune, dall'assessorato Coppola. Perché non vadano nelle aiuole a bivaccare, a mettere delle tende, quindi avremo una nuova Foce, però sicuramente tutti spero con il sorriso per accogliere gli alpini che anche prima abbiamo visto insieme a voi.
2: Girare un po' meno sorriso, abbiamo già raccontato questa mattina coloro che si trovano bloccati nel traffico dalla zona di Genova Brignole verso la Foce, proprio perché per mettere le transenne e riparare le aiuole c'è un camion che deve scaricare e consentire agli operai di apporre le transenne e quindi la corsia è ridotta e si formano code anche in via Cadorna perché chi si trova al semaforo verde rimane poi bloccata dalle auto bloccate per andare verso la Foce. Per ora è tutto, linea allo studio, grazie a voi.
3: Grazie.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Allora ci fermiamo per una piccola pausa perché tra pochi minuti comincerà la conferenza stampa da Palazzo Tursi con tutte le informazioni per i genovesi. Ci rivediamo qui tra pochissimo.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via

0: satellite, dal car trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar, da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Pochi minuti comincerà la conferenza stampa da Palazzo Tursi con tutte le informazioni pratiche e utili per i genovesi in occasione della 97esima adunata degli Alpini. Ecco qui, lo vediamo proprio con la nostra telecamera da Palazzo Tursi, qualche movimento. Intanto una conferenza stampa dove interverranno gli assessori alla mobilità Emilio Robotti, alla protezione civile Massimo Ferrante, che vediamo si sta accomodando, l'assessore alla sicurezza della polizia locale Arianna Viscogliosi, la consigliera delegata alla adunata nazionale degli Alpini Vittoria Canessa Cerchi, e poi ci sarà un rappresentante della adunata degli Alpini e tecnici delle diverse direzioni comunali coinvolti. Vedete che intanto qualcuno ha già preso posizione, si stanno sedendo. Si stanno togliendo le giacche, ma andiamo in onda a questa conferenza stampa perché Primo Canale in questa settimana dedica il suo servizio pubblico alle informazioni alla cittadinanza, perché sicuramente sono diversi i disagi e le problematiche che devono affrontare i genovesi che si devono muovere in queste giornate. Come arrivare a lavorare, dove spostare la propria auto, dove è possibile metterle, quali sono le informazioni utili, quali sono i servizi pubblici che verranno aumentati, per esempio di trasporto, ma anche la sanità. Allora direi che ci dovremmo quasi essere perché sono tutti seduti. E allora, qualche istante ancora e dovremmo esserci in diretta da Palazzo Tursi. Poi a seguire ci sarà ovviamente Zona Rossa con il Consiglio Comunale di Genova. Dovrebbe partire Vittoria Canessa Cerchi, che è la consigliera delegata alla adunata nazionale degli Alpini. Vediamo se sarà così, ma insomma è seduta proprio al centro e direi che non ci dovrebbero essere sorprese.
3: Dove li devo fare?
2: Si sta sistemando, stanno sistemando i microfoni dei vari colleghi. Una conferenza stampa che è molto attesa proprio perché contiene tutte le informazioni utili, dove sappiamo, l'abbiamo visto anche persone insomma che vivono nella zona, sono già stati affissi in tutti i portoni tutte le informazioni anche con un QR code, quali sono le vie interessate dal divieto di sosta, di fermata, da che ora, di quale giorno. Direi che forse ci siamo.
4: È anche bella grossa.
2: Ok, allora andiamo con la conferenza stampa da Palazzo Tursi.
4: Vi ringrazio tutti di essere qua. Abbiamo convocato questa conferenza stampa proprio per fare un punto organizzativo con voi per quanto riguarda quindi la logistica e l'organizzazione della 97esima adunata, che quindi inizierà da venerdì. Ci tenevamo a fare questo punto anche per mettere a sistema tutte le informazioni, tutte le ordinanze e le indicazioni che sono emerse in questi giorni. Volevo fare intanto, prima di passare la parola agli assessori, volevo fare una premessa. Il Comune di Genova e questa amministrazione, gli uffici, lavorano ormai da un anno a questa adunata, ha interessato tutte le direzioni, in particolar modo la direzione dei grandi eventi, la mobilità, la polizia locale, la protezione civile. Abbiamo lavorato con il commercio, con tutte le direzioni. Infatti,

0: abbiamo costruito dei tavoli di lavoro e ogni decisione è stata presa, naturalmente ponderata, sulla base di questi tavoli di lavoro. È un evento eccezionale, l'evento della Dunata. 400.000 persone che si aspettano, dati che si attestano quindi a quelle alle Dunate precedenti nelle altre città, vuol dire quindi raddoppiare la città nell'arco di 3 giorni. È un evento eccezionale, è stato detto che è praticamente una città in una città e con le sue ricadute positive, ma Genova ha anche le sue specificità dal punto di vista orografico, dal punto di vista territoriale. Sarà un evento grande, è importante per Genova, ma è un evento naturalmente che ha delle specificità che devono essere prese in considerazione. E proprio per questo motivo noi come Comune di Genova e come amministrazione siamo contenti di ospitare la Dunata. Siamo anche convinti che Genova non abbia nulla da invidiare alle altre città, agli altri capoluoghi di regione per quanto riguarda l'ospitalità di questi eventi. Ma come detto in precedenza, deve fare le sue scelte, deve fare anche prendere le sue decisioni, perché è una città particolare, non è Milano, non è Roma, non è Venezia, ha le sue specificità. E proprio a tal proposito abbiamo istituito un COC permanente e per questo passerei la parola direttamente all'assessore Ferrante, che comunque dirà 2 parole, specificherà meglio lui il funzionamento e tutto il resto. Grazie.
1: Sì, buonasera.
0: Spento, eh? Vai, okay.
1: Buonasera. Buongiorno a tutti. Allora, come ben sapete, le ordinanze sono tutte ordinanze di protezione civile, perché non c'è nessun parallelismo come un allertamento, come qualcuno si gioca a dire. Semplicemente noi dobbiamo tener conto che la Dunata prevede un afflusso tale di persone per cui siamo obbligati, come è capitato in altre città, ad avere il COC permanente per 3 giorni. A fianco a me c'è la dirigente, la dottoressa Belinzer. Nello specifico, quindi, noi da venerdì saremo in COC permanente nella sala di emergenza fino a domenica sera. Domani avremo un altro COC organizzativo, quindi il COC, sapete perfettamente, il centro operativo comunale. Oggi ci sarà un COC invece per allerta meteo, perché domani abbiamo anche da stare da mezzanotte un allerta meteo e quindi, come dire, siamo in simultaneità. Abbiamo raccolto le adesioni di tutti i volontari della Protezione Civile e delle associazioni e abbiamo anche tutto il gruppo Genova della Protezione Civile operativo. Avremo in quei 3 giorni 251 ingaggi, forniremo assistenza anche nella stazione metropolitana, perché chiaramente sarà quella a maggiore affluenza, e quindi su richiesta anche della MT i nostri volontari saranno presenti sia nei varchi delle zone pedonali, saranno presenti nelle stazioni, prevediamo un grosso afflusso alla stazione Brignole, e saremo presenti in tutte le stazioni della metropolitana di Genova. Questo come supporto, chiaramente, dal momento che alcune stazioni sicuramente, come dire, saranno prese d'assalto. Dopodiché il COC, quindi, come vi ho detto, sarà un COC permanente. Noi abbiamo attivato il nostro numero, quindi per qualsiasi problematica il numero della sala di emergenza è lo stesso numero che si viene usato dai cittadini durante l'allerta meteo. Al COC sono presenti tutte le aree con cui si compone l'amministrazione comunale, per la parte politica ci sarà il sottoscritto e in contemporanea sarà operativo anche il COA, che è il centro operativo della polizia locale, che lavora in simultanea insieme al COC. Quindi, per dire, noi siamo felici di questa adunata, ci auguriamo che ci sia anche una ricaduta positiva nei confronti della città. Chiaramente per una città, posso dirla, per le altre direghe che ho, costipata da cantieri, noi siamo una città in questo momento estremamente soggetta a una pletora di cantieri che non abbiamo solo voluto noi ospitiamo una popolazione di persone che arriveranno pari alla popolazione genovese in un momento in cui stiamo chiudendo i cantieri del PNRR, in un momento in cui stiamo portando a termine il target previsto per i 4 assi. Quindi è chiaro che la città si ritrova in una sua vulnerabilità, e la vulnerabilità è legata al fatto che anche i cantieri comportano un controllo, comportano anche una smobilitazione dei cantieri, comporta anche il fatto che comunque in ogni caso la città, come ben sapete, tra noi, le società partecipate come IRE e tante altre realtà, è fortemente sotto pressione. Quindi è una sfida enorme. Genova ha delle sue caratteristiche, come vedete iniziamo questa sfida anche con allerta meteo.

0: quindi ci auguriamo quei 3 giorni di essere risparmiati dall'allertamento. Se dovesse esserci, l'unico fattore positivo è che saremo già in cocche permanente e quindi, come dire, non dovremmo convocarci per il meteo. Quindi Genova è una città difficile, una città molto particolare, è una città complessa che si ritrova in questo momento con delle difficoltà legate a una trasformazione che sta venendo in atto. Sicuramente questa adunata non potrà che portare, come dire, ulteriori fattori positivi nell'attrattività della città. Grazie.
1: Direi che a questo punto passo la parola direttamente all'assessore Robotti.
2: Io brevemente, anche perché poi abbiamo il consiglio comunale e l'interrogazione a cui rispondere. Come dicevano la consigliera Canessa e il collega Ferrante, è una sfida quella della adunata degli Alpini, è una sfida affrontata con grandissimo lavoro, un lavoro di squadra, nel senso che tutte le direzioni del comune, non solo, anche le partecipate ovviamente. Per quanto riguarda le mie deleghe, ad esempio AMT, che comunque farà uno sforzo straordinario per rispondere alla domanda di mobilità a fronte delle restrizioni che sono assolutamente necessarie e indispensabili, non le abbiamo scelte noi, ma sono protocolli di sicurezza che dobbiamo osservare, quindi con le aperture straordinarie della metro, con le modifiche delle linee e anche con la predisposizione, tra le altre cose, di un biglietto, un titolo di viaggio speciale che vale un po' per tutto. Io vorrei ringraziare appunto tutte le direzioni, tutti gli staff del comune, di MT, di AMIU e di Aster che sono impegnate per questo evento straordinario, tant'è vero che praticamente arriva ogni 20-30 anni, l'ultimo era
0: 25 anni fa, prima del G8, due mesi prima
2: del G8. L'avevo spostato perché è un evento positivo e uno meno. E comunque in particolare ringrazio anche le direzioni e tutto lo staff dell'assessorato, tra cui il dottor Cappato che è qui presente, il dottor Giurato, perché il lavoro che è stato fatto anche dal punto di vista della mobilità è stato enorme. Si è dovuto sostanzialmente liberare tutta una parte del centro da un numero elevatissimo di auto, con tra l'altro anche dei disagi per i residenti, ma nello stesso tempo questo lavoro enorme ha fatto sì che venisse trovato lo spazio, venissero adottati, in questo anche da ringraziare Genova Parcheggi, tutti i provvedimenti per poter spostare l'auto e posteggiarla in altre parti e chiaramente poi anche la pulizia locale, perché avrà, come ricordava il collega Ferrante, comunque avrà la gestione sostanzialmente. Poi mobilità e pulizia locale vanno di pari passo, perché alla fine le decisioni urgenti, concrete, che sono necessarie, gli adattamenti ci sono. Da questo punto di vista il lavoro è stato fatto anche per quanto riguarda le esigenze specifiche, perché nel momento in cui si vanno a fare le ordinanze che prevedono gli accessi, sono emersi veramente milioni di casistiche, dai rifornimenti, ma anche rifornimenti freschi, non freschi, gli orari, i giornali, la distribuzione stessa e via dicendo, e pian piano tutte queste cose, anche attraverso un confronto con le varie associazioni di categoria e rappresentanze, sono state messe a posto. Abbiamo pensato anche all'ultimo momento ad alcuni accorgimenti, ad esempio non per non modificare l'ordinanza, su indicazioni nostre, comunque come mobilità abbiamo fatto un'interpretazione, diciamo, orientata verso la polizia locale, che poi vedrà di applicarla chiaramente col buon senso che è solito, per quanto riguarda le persone che assistono continuativamente, persone ospedalizzate, non chi va a trovare, ma chi effettivamente ogni giorno, allora in quel caso con una certificazione rilasciata dalla struttura ospedaliera potrà essere

possibile per il percorso per raggiungere la struttura ospedaliera, diciamo, passare, entrare nella zona. L'ultimo ringraziamento, ma non per importanza, va all'autorità portuale, perché anche in questo caso è iniziata una collaborazione molto proficua su molti aspetti.

0: avviare, appunto, che si rendevano necessarie per sistemare quelle che sono anche auto e comunque per tutte le esigenze di viabilità e mobilità che comunque richiedevano, diciamo, l'intervento e la disponibilità di spazi. Grazie.
1: Direi che a questo punto pa passo la parola all'assessore Viscogliosi.
2: Sì, grazie, buongiorno a tutti e tutte. Io voglio ringraziare in anticipo tutto il corpo della Polizia Locale perché sarà impiegato quasi nella totalità del personale disponibile in occasione di questo evento, che è un evento straordinario, quello che vedrà impegnata la città dall'8 al 10, ma anche l'arco temporale naturalmente sarà giorni diciamo prima dell'8 e anche i giorni dopo il 10, perché è il tempo necessario per l'allestimento e il disallestimento, quindi anche questo richiederà comunque uno sforzo di tutte le direzioni e della Polizia Locale. Naturalmente il momento del massimo impatto che ci aspettiamo è concentrato nella giornata di domenica. Quello della Polizia Locale è un dispositivo complesso e articolato. Avremo una gestione necessariamente ordinata dei flussi, la normale attività collegata alla garanzia della sicurezza urbana e la tenuta complessiva, come diceva il collega Robotti, della mobilità. Il dispositivo è stato, della Polizia Locale è stato pensato in chiave di controllo multilivello e progressivo, perché non si limita al controllo della semplice sfilata degli alpini, ma si estende poi a tutto il territorio, urbano della città, con attenzione alle direttrici d'ingresso, ai nodi di interscambio per i pullman che arriveranno e poi dovranno andare via, alle aree di ammassamento, ai principali poli poi di attrazione della città. In questo contesto il sistema, dei varchi di accesso alle aree pedonali alpine rappresenta l'elemento strutturale più rilevante e si configura come una rete, diffusa su tutto il territorio di diversi presidi, dove viene appunto esercitata da parte della Polizia Locale un'azione di presidio, di regolazione, di indirizzamento anche dei flussi. Il primo livello è costituito, da una prima cintura, dai varchi dal numero 1 al numero 25, sono i principali punti di accesso al centro cittadino, e poi a questo primo livello c'è un secondo livello cui si affianca nella sola giornata di domenica, che amplia ulteriormente il perimetro operativo estendendosi sino alla zona, al quartiere della Foce. Quindi il sistema che è stato previsto è quello di una cintura di controllo progressivo a seconda appunto dell'intensità dell'evento. E un terzo livello prevede proprio una rete di percorsi alternativi, quindi con particolare riferimento alla circonvallazione a monte che diventa un po' la principale direttrice di attraversamento della giornata della città nei giorni dell'evento. Molta attenzione richiederà anche la gestione dei pullman, soprattutto nella giornata di domenica, perché è previsto un afflusso particolarmente rilevante sia in arrivo che in partenza, e i mezzi saranno indirizzati verso l'asse di Ponente fino all'area di ammassamento di Carignano e dell'Acquasola. Abbiamo anche previsto sul piano della sicurezza e della gestione dell'emergenza anche delle misure specifiche proprio per l'accessibilità ai presidi sanitari, questo anche a fronte di contatti con ospedali come ad esempio l'ospedale Galliera che è proprio nella zona centrale della città, e sono previste proprio la possibilità naturalmente di accesso ai presidi sanitari, e quindi prevederemo dei corridoi con accessi liberi e presidiati proprio per i pazienti. Quindi diciamo che la Polizia Locale si occuperà sia della regolazione degli accessi tramite i varchi alla gestione dei flussi veicolari, pendolari, la movimentazione appunto dei pullman, la tutela dei percorsi di emergenza fino alla gestione delle criticità, speriamo poche o nessuna,

0: nei nodi più sensibili della città. Grazie.
1: Ne approfitto io intanto per aggiungere una questione, perché forse è meglio che lo ripetiamo diverse volte. Sul sito del Comune di Genova si trovano tutte le informazioni dedicate sia al programma dell'evento, ma anche alle ordinanze, ai mezzi di trasporto, come raggiungere, come raggiungere Genova in treno. Su questo ringrazio anche Trenitalia per aver aumentato le corse, le mappe della Dunata e tutta una serie di iniziative. Anticipo anche che è uscito anche il geoportale con tutte le informazioni, che quindi anche la questione legata, come detto prima, ai varchi o dove si trovano certi tipi di postazioni, sono tutte indicizzate all'interno del geoportale, che quindi è visitabile. Invitiamo sempre la cittadinanza a, e comunque è stato l'ho detto anche in altri contesti o anche altre televisioni che mi hanno chiamato, tipo dal Friuli, e lo dirò prossimamente anche nella televisione di Brescia, invitiamo anche gli stessi alpini ad accedere anche al sito del Comune di Genova, dove possono trovare tutte le informazioni, oltre ovviamente al loro sito ufficiale. Quindi l'invito è di informarsi tramite i canali ufficiali del Comune di Genova, abbiamo messo in campo anche tutta una serie di personale della comunicazione che sarà sempre attiva e in contatto con il COC in modo tale per dare costantemente le informazioni aggiornate alla cittadinanza.
2: Scusate, abbiamo un giro degli assessori.
1: Sì, esatto.
2: Dobbiamo liberarli anche
1: per il esattamente. Passo la parola all'assessore De Lino, ma
3: molto velocemente, lato commercio, interfacciandoci con le categorie, sono arrivate delle richieste specifiche che diciamo che siamo in qualche modo abbiamo cercato di risolvere nel miglior modo possibile, fatto salvo che chiaramente non tutto è in realtà possibile, perché chiaramente insomma per gli ovvi motivi che sono già stati enunciati. È chiaro che è un evento che porta un grande flusso di persone e soprattutto concentrate in una zona ampia, ma comunque in una zona specifica della città, con le ovvie ripercussioni positive e negative. Positive chiaramente per gli esercizi, perché vedono una città fondamentalmente raddoppiata nei numeri e quindi anche nel potere d'acquisto. Quindi che l'augurio è quello ovviamente di una grande di un grande impatto sul territorio. Sono state poi delle questioni che sono intercorse direttamente tra le associazioni di categoria e l'organizzazione della Dunata, rispetto alla possibilità per gli esercizi e negozi di aderire a a una campagna Dunata, esponendo poi anche un logo, un manifesto, e è stato richiesto un contributo per questo e anche un abbassamento, diciamo, di alcune tariffe. Però è chiaro che il numero poi è importante. Invece, per quello che sono state le richieste principali fatte a noi, siamo riusciti in qualche modo a consentire la circolazione dei mezzi destinati all'approvvigionamento dei beni, dei prodotti deperibili fino alle 8:30, poi l'ordinanza specifica esattamente in quale modalità nei 3 giorni, con ingresso e uscita appunto entro le ore 30 dalle aree. Avremo poi ulteriori specifiche rispetto al consumo, ma queste sono chiaramente le ordinanze di ordine pubblico, rispetto al consumo di bibite in vetro, in lattine, piuttosto che alle deroghe sul consumo dell'alcol. Una cosa invece molto importante è stata la questione relativa all'occupazione di suolo pubblico, perché nelle zone della Sfilata chiaramente è stato chiesto di rimuovere il deora ai locali che ne fossero previsti, ma limitatamente al momento del passaggio. Quindi chiaramente prima del passaggio, durante il passaggio della Sfilata e successivamente il deora può essere reinstallato. E un'altra agevolazione, che sicuramente è anche un aiuto non soltanto per gli esercizi ma anche rispetto alla gestione del flusso

0: l'ingresso delle persone è quello di poter utilizzare nei deor, in deroga a quella che è la normativa prevista, delle spillatrici di somministrazione di bevande e anche dei banchi di appoggio per alimenti però già confezionati, quindi escludendo cotture e cose simili. Quindi diciamo che queste sono chiaramente per chi già possiede un deor, questo senza la richiesta, senza degli appesantimenti burocratici. Diversa invece la questione rispetto a chi invece non possiede già un deor, perché ovviamente in quel caso entrano in campo valutazioni diverse rispetto alla possibilità appunto di intralcio alla via e quant'altro, quindi qualcuno magari ha fatto in passato qualche richiesta, però è chiaro che in questo caso l'ordinanza riguarda esclusivamente chi ha un deor.
1: Volevo chiedere io alla Grazie. Di precisare un po' meglio come funzionerà lo spostamento da e per l'ospedale Galliera.
2: Prima le prendiamo tutte.
1: Cioè questi corridoi presidiati, ci sarà la necessità di un tesserino, no, di un lascia passare?
3: Chi risponde, Capato o Manzo?
4: Allora sì, abbiamo avuto interlocuzioni con l'ospedale, quindi naturalmente tutti i pazienti che hanno una certificazione che possa comprovare naturalmente il fatto stesso di essere sottoposti a cure oncologiche o comunque salvavita, naturalmente hanno, mostrandole agli operatori diciamo della polizia locale, possono accedere all'ospedale.
1: Quindi un foglio fatto preventivamente dall'ospedale, come diceva l'assessore Colotti.
4: Sì, oppure una certificazione anche del proprio medico curante in cui c'è scritto che sta facendo una determinata cura presso quella struttura ospedaliera.
5: Questo anche per chi assiste, come diceva l'assessore Colotti?
6: Questa è un'ulteriore, questa degli assistenza è un'ulteriore cosa, quello che scusate, che quello che a cui sta rispondendo la collega.
7: Scoliosi è rispetto al diciamo transito dei pazienti che vogliamo verso l'ospedale. Il caso era più specifico e anche più limitato, se vogliamo numericamente, però delle persone che sono ospedalizzate, che hanno bisogno continuativamente dell'assistenza di un familiare, parente o altro, allora lì con una attestazione, una certificazione da parte della struttura ospedaliera. Quindi sono due cose che riguardano l'ospedale, ma utenze diverse, anche con l'auto per poter arrivare il percorso, certo. Chiaramente
5: la zona del Galliera,
4: quindi
5: la
4: anche
5: zona 2.
4: E quindi anche l'accompagnamento, certo. Se non
8: io invece volevo capire, ma l'assessore ha già annunciato che se ci sono ordinanze su, non so, tipo Capodanno, lo spazio di vicino, chi è di dietro, ha previsto qualcosa?
4: Sulla falsariga comunque dei grandi eventi e delle normalmente le regole che adottiamo al Capodanno piuttosto che quindi. No, sono quelle norme lì. Dobbiamo ancora approvarla, però sono le norme che normalmente che c'erano anche a Capodanno. Quindi il divieto di utilizzo di vetro, ceramica e lattine in luogo pubblico, la possibilità di acquistarlo uso personale oppure trasportarlo a casa per l'utilizzo proprio e spray al peperoncino limitatamente alla zona verde scuro, quindi quella più circoscritta al centro.
9: Sì,

0: sempre dalla cantina. Perché io dico una cosa, cioè secondo me io, quando io poi invitiamo a guardare, perché ripetutamente ci troviamo in questa condizione, io invitiamo a guardare la cartina che è distinta, cioè è stato fatto un lavoro accurato nel distinguere propriamente le zone in zona verde scura, zona alpina 1, che quindi le limitazioni iniziano dal, che quella che vedete adesso evidenziata dal geoportale è la zona alpina 1, che è quella dove tendenzialmente si svolge tutti gli eventi della dunata, che va dal Porto Antico fino a Piazza della Vittoria. Quindi lì si svolgono le sfilate, l'alzabandiera, gli eventi, i canti, quelli che sono poi strettamente legati alla dunata e organizzati dall'Associazione Nazionale Alpini. Questa zona, naturalmente, le interdizioni al traffico e la sosta inizieranno da giovedì 7 verso il tardo pomeriggio, le ore 17, quindi correggete mi se sbaglio, ok? E quindi quella sarà la zona interdetta. Come vedete, io ripeto, la zona della Foce e la zona di Carignano in questo momento non sono colorate di verde acceso. Cosa vuol dire questo? Che la questione legata all'interdizione della sosta e della mobilità, preciso della sosta in ordinanza, sono dettagliate tutte le vie che sono interdette alla sosta. Questa limitazione avviene nel tardo pomeriggio di sabato. Questo cosa, perché? Perché naturalmente si svolgerà, inizierà a svolgersi poi dalla mattina, la domenica mattina, l'evento clou, l'evento più simbolico, che è quello che prende 90.000 alpini, che sfileranno 90.000 alpini, che si ammasseranno, quindi come vedete la zona, eccola lì. Come vedete, quelle sono le vie colorate, diciamo l'arancione, il verde, il viola, il blu, è praticamente la zona di Carignano dell'ammassamento. In quella zona ovviamente è stata interdetta la sosta per una questione ovviamente di flusso e di traffico. Scusate, di flusso di persone, di sicurezza di persone, perché 90.000 persone che si ammassano lì, io vorrei anche un po' che ce lo immaginiamo, che poi inizieranno a defluire su Corso Podestà per arrivare fino all'acqua sola, Corvetto, e da Corvetto inizierà la sfilata, che tendenzialmente, questo lo dico per inciso, poi magari chi è qua dell'Associazione Nazionale Alpini, la sfilata inizia praticamente dalla sezione degli alpini più distante da Genova, a mano avvicinarsi a Genova, infatti l'ultima che sfilerà sarà la sezione di Genova, e la tendenzialmente durerà all'incirca sulle 10 ore. Ecco, questo è un dato che secondo me dobbiamo avere chiari tutti, nel senso che sono stati fatti un lavoro accurato di dividerla in due parti, questa zona, quindi la verde scura e la verde chiara, ed è stato fatto un lavoro meticoloso, come è stato detto prima dagli uffici, proprio per cercare di permettere di gestire anche in maniera più puntuale qualsiasi tipo di casistica e avere chiaro tutto questo aspetto. Quindi sempre l'invito è quello: guardate la cartina secondo me, e di facciamo la distinzione tra zona verde scuro dal giovedì pomeriggio fino al 23 di domenica, e il quartiere della Foce e Carignano invece dal sabato tardo pomeriggio fino alla domenica.
1: Domanda: alla luce, visto che abbiamo le mappe, sì, a portata di mano, alla luce di quello che è successo ieri, oggi, ovvero questo piccolo accampamento autorizzato che è stato fatto liberare, sì, io dal geoportale non riesco a capire dove sono gli accampamenti autorizzati. Allora, sono spazi per la città? Io, esatto, non l'ho trovato, non so se ci sono o se...
2: Assessora Beghin, se volete andare, sì, gli assessori possono liberare, li stiamo seguendo.
0: Allora, anche in questo caso facciamo un chiarimento. Nel senso che ci sono un'accoglienza che si è occupato direttamente il Comune, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Alpini, l'organizzazione, perché poi l'organizzazione dell'evento è loro, l'evento è loro. Il Comune, la città di Genova, è il Comune, la città ospitante. Quindi c'è questa un'accoglienza che è passata tramite l'Associazione Nazionale, che ha raccolto le adesioni, e sulla base delle richieste arrivate, allora noi abbiamo fatto una mappatura che è iniziata già da agosto, esattamente, di tutte le possibilità. Con l'Associazione Nazionale poi siamo andati a vedere puntualmente dove potevano essere naturalmente ospitati, anche in

0: base alle necessità e in base a quello che era lo spazio. Quindi vanno sia da Ponente fino a Levante, perché abbiamo ad esempio il parcheggio di Pra, Ponte Decimo, Ponte Parodi, ne abbiamo tutta una serie, Jean Nouvel e tutta una serie. Poi ci sono tutti gli altri, ci sono nel senso, ce ne sono altre tipologie. Chi è il gruppo alpino che si è messo diciamo d'accordo magari con la bocciofila, magari con la palestra, magari con l'oratorio della chiesa, che naturalmente è basato su un rapporto fiduciario tra i due, e quindi si sono organizzati loro uno a uno. Poi successivamente ovviamente ci sono quelli che sono i flussi da controllare, e quindi eventualmente anche quegli accampamenti come quello che sono capitati in Via Cecchi, che era un accampamento che non era assolutamente previsto e non era assolutamente dato alcun tipo di autorizzazione.
1: Sono anche le palestre di alcune scuole,
0: giusto? Sì, esatto. Esattamente. Sono state individuate queste palestre. Noi abbiamo fatto. Una trentina, esatto, alla fine sono sempre una trentina. Noi abbiamo fatto sempre stata fatta anche lì tutta una serie di sopralluoghi che sono avvenuti sia con gli uffici del comunale, dei municipi e con gli alpini, e sono state selezionate le palestre dove c'era l'ingresso della palestra diverso rispetto a quello del plesso scolastico, per non creare assolutamente la promiscuità e soprattutto per cercare di ridurre il più possibile eventualmente la questione dell'occupazione stessa della palestra, che non potesse influenzare in maniera negativa sulle lezioni.
2: Altre domande?
0: Scusate, poi io ho la voce alta però.
3: No, scusatemi, vi confesso che non ho seguito al 100%, quindi non vorrei chiedere cose già dette. Mi chiedevo se ci saranno delle misure specifiche al di là delle deviazioni stradali sul trasporto pubblico, considerando che la circolazione stradale in quei giorni sarà, credo, molto complicata. Quindi se sono previsti potenziamenti o comunque misure specifiche. Grazie.
0: Sì, ci metti. No, pure.
4: Acceso. Buongiorno a tutti. Sì, su questo abbiamo lavorato ovviamente in sinergia con l'amministrazione pubblica e con la direzione mobilità e polizia locale, principalmente su due fronti. Uno era quello che chiedeva lei, cioè allineare quelli che sono tutti i percorsi e i capilinea del nostro servizio in base alle limitazioni previste dall'ordinanza. È stato un lavoro complesso, potete immaginarlo, basti pensare che sono interessati l'hub principale del trasporto urbano e provinciale di Piazza Aprignole, e addirittura una rimessa che nella giornata di domenica sarà inglobata all'interno della zona chiusa. Quindi questo è stato particolarmente complesso, ma è quello che abbiamo fatto. A favore della cittadinanza e della nostra clientela, tutto è raggiungibile attraverso il sito AMT, dove è dettagliato il percorso di ogni singola linea. Il resto, sull'altro fronte, abbiamo lavorato proprio per cercare di dare una risposta a quell'offerta, a quella domanda di servizio che sicuramente si andrà a generare soprattutto sulla domenica, ma anche prevediamo al sabato. Questo è stato fatto sfruttando al massimo possibile la potenzialità della metropolitana, ovviamente, perché su gomma, con le limitazioni del caso, intensificare. La metropolitana sarà invece in servizio intensificato per tutta la giornata di sabato e tutta la giornata di domenica, e anche in continuità serale e notturna tra sabato e domenica. Questo è lo sforzo che è stato fatto. In continuità dal servizio serale del sabato, non si interrompe mai fino ad agganciarsi al servizio mattinale della domenica. Cioè, in continuità, non chiude.
5: La notte di sabato.
4: Tutta la notte. In continuità.
5: Va in continuità.
6: Una domanda legata alla gestione dei rifiuti, come verranno gestiti i rifiuti, ovviamente quelli cittadini, ovviamente quelli che aumenteranno con la presenza dei 90.000 alpini e tutti gli stivali.
7: No, certo, è stato fatto naturalmente, ai tavoli di lavoro hanno partecipato. Ha partecipato anche Amiu, che ha fatto tutto il suo programma. In questo momento però non c'è Amiu qua, che
8: comunque c'è un servizio straordinario
0: dedicato proprio alla adunata e alla gestione dei rifiuti.

0: c'è un servizio straordinario in continuità anche in orario serale e notturno. Quindi AMIO prevede, intanto per quanto riguarda le spazzatrici, c'è una pulizia di tutte le zone una volta rimossi i veicoli. Quindi chiaramente una volta tolti i veicoli c'è una necessità di pulizia di tutta la zona. Quindi un servizio per rendere la città chiaramente bella anche agli alpini e per la sfilata. Un servizio in continuità notturno per la polizia, chiaramente di tutte le zone interessate agli alpini, sia le varie cittadelle che le varie zone di occupazione e le zone di transito, perché chiaramente tutta la direttrice di via 20 Settembre sarà fortemente interessata, quindi al transito delle persone in orario diurno e serale. E poi chiaramente insieme agli alpini abbiamo visto tutto un servizio di rimozione, pulizia di tutte quelle zone che sono le varie aree di ospitalità degli alpini, quindi da Ponte Parodi, la zona di Porto Antico, a tutta la parte di cui parlava la consigliera prima, quindi la zona di Tra, Ponte Decimo, eccetera. Anche all'interno delle palestre sono previste distribuzioni di cassonetti da parte di AMIU con una chiaramente raccolta differenziata su tutto. Scusate, chiaramente nella notte della domenica, tra la domenica e il lunedì, anche qua c'è un servizio chiaramente straordinario da parte di AMIU per ripulire la città e restituirla chiaramente poi lunedì mattina ai genovesi in
1: Servizi pagati a parte da me.
0: sono servizi straordinari di AMIU, sì.
1: La gestione dell'arrivo dei pullman e caselli autostradali, c'è qualche gestione da quel punto di vista?
0: Sì,
1: L'arrivo degli autobus,
0: da
1: dei
0: parte
1: pullman in
0: dell'organizzazione.
1: arrivo degli alpini.
2: Vai, vai.
3: Sì, buongiorno.
4: Ah.
5: Abbiamo definito con la Polizia Stradale un assetto di collaborazione continuativa proprio per agevolare in maniera più efficace possibile l'arrivo di una forte moltitudine di pullman in città. Quindi chiaramente sono misure che sono già definite, ma saranno ratificate domani in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che si riunirà massimo consesso di coordinamento delle forze di polizia proprio per fare il punto su tutte le misure di sicurezza da attuare, compresa questa che riguarda la Polizia Stradale.
1: Immagino che sarà tutto Genova Ovest, non so
5: Sì, esattamente, il casello di arrivo sarà Genova Ovest per tutti i pullman in arrivo da fuori di Genova.
6: Domanda di Canessa, una
7: sui costi di anni.
1: No, non so, l'ho chiesto se c'erano sì, anche quanto
0: Sì, no, diciamo subito. Allora, AMIU viene pagato questi servizi straordinari, tutto ciò che riguarda l'evento, quindi le zone di occupazione, eccetera, sono pagate dagli alpini, quindi da A2026, che è la società che viene istituita ogni anno e gestisce la durata, quindi è il soggetto organizzatore della durata. Quelli che sono invece i costi, diciamo, di pulizia, ad esempio le spazzatrici nella notte, via 20 Settembre, tra la notte, tra la domenica e lunedì, quelli sono costi a carico del comune. Quindi sono stati suddivisi.
6: Altre domande su mobilità, parcheggi supplementari?
8: Parcheggi supplementari, venerdì deve venire a lavorare in centro, non a caso. Sono state individuate delle aree intorno, abbiamo letto nel comunicato qualcosa sugli alpini,
1: Allora, in prima battuta è stata fatta un'azione di sensibilizzazione di tutte le aziende e gli enti locali di poter, diciamo, dove possibile, evidentemente, agevolare il lavoro agile, questo per ridurre la pressione sulle aree centrali rispetto appunto alla problematica del fatto che soprattutto nella parte verde scura per 3 giorni interi non c'è possibilità né di parcheggiare né di transito. Quindi da questo punto di vista diciamo, abbiamo notizia di una ampia comunicazione con riferimento all'autorizzazione al lavoro agile. È chiaro che
2: è possibile, ci sono dei lavori che si devono fare.

0: diciamo, non si possono fare da casa, e quindi diciamo non ci sono nell'area verde scuro evidentemente delle aree dove si potrà parcheggiare, perché a Corona, ma a Corona al di fuori, delle aree interdette. Quindi diciamo così, il tema, per essere molto chiari, intanto approfitto per ringraziare la dottoressa Traverso, perché, e invito tutti quanti, se voi potete descriverlo molto chiaramente, che la mappa interattiva è estremamente dettagliata e precisa, è stato un lavorone, approfitto veramente per ringraziarla, ringraziare lei e tutto il suo staff, perché da qui si vedono esattamente in maniera molto precisa quali sono i punti. È chiaro quindi che a contorno, a cintura, è possibile trovare un parcheggio, però vi voglio dare delle dimensioni, dei numeri per farvi capire l'entità del fenomeno. Nel senso, noi abbiamo dovuto per l'area verde scura trovare oltre 600 parcheggi, nel senso che le macchine da spostare nell'area verde scura sono oltre 600, sono 684 nello specifico. Per quanto riguarda l'area verde chiara, quindi che interessa soltanto diciamo dal sabato sera poi alla domenica sera, sono circa 6.000 alla fine le auto complessive. Non tutte devono essere fortunatamente spostate, perché nelle interazioni che abbiamo avuto, nelle frequenti riunioni che abbiamo fatto con i rappresentanti appunto del soggetto organizzatore, siamo riusciti a ridurre alcune aree dove inizialmente era stato richiesto di liberarle completamente per la domenica, invece è possibile mantenere le auto in sosta. Deve essere chiaro che le auto possono stare in sosta, ma non si possono muovere per questioni legate appunto alla sicurezza. Quindi io consiglio evidentemente di cercare di usare il più possibile, come è stato detto, la metropolitana e il mezzo pubblico. Ci sono anche, ne approfitto per dire che da circa un mese abbiamo più di 1.000 bici in sharing, che invece quelle possono circolare, e quindi questo può essere un modo per fare l'ultimo miglio per chi proprio deve raggiungere l'area centrale. Se riesce o col mezzo pubblico o con altri mezzi di più o meno di fortuna a raggiungere i confini, poi ha la possibilità di prendere i velocipedi, quindi
1: le bici.
2: Sì, mi hanno chiesto se potevano circolare per muoversi.
3: Saranno sempre in movimento le bici elettriche, non c'è problema, 400.000 persone vanno via secondo me.
4: La spesa di 10 ore a che ora parte?
2: Verso le 9:30.
5: C'è l'ammassamento, le 8 per
2: la 5 inizia la sfilata.
6: Alle 9 parte la sfilata, le 8:45 sono le 9 la massima autorità. Alle 8 diciamo proprio l'ammassamento, lo mettiamo in un blocco e quanti, quindi parliamo di gonfaloni, parliamo di altre posizioni.
7: In Corvezza, in Piazza Corvezza.
6: Piazza Corvezza e via Roma.
5: E via Roma.
2: Bene. Mi raccomando, guardate il sito del comune, fate la distinzione tra aria verde scura e aria verde chiara, non lo smetterò mai di ripetere come un mantra.
5: Grazie a tutti.
8: Un altro tema molto importante riguarda la sanità. Come si sta organizzando la sanità per questa adunata nazionale, per dare una risposta evidentemente agli alpini, a chi arriverà in città, ma anche continuare a darla ai cittadini. Ne parliamo con il dottor Paolo Frisoni, che è il coordinatore sanitario per quanto riguarda l'adunata per l'azienda ospedaliera metropolitana. Buongiorno.
9: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
8: Allora, è stata

0: predisposto un'unità di crisi coordinata dal 118. Qual è il piano?
1: Esatto, Tiziana, è stata predisposta l'unità di crisi come si fa usualmente in occasioni di grandi eventi. L'unità di crisi è composta da personale sia dell'AOM che dell'ATS sotto il coordinamento del 118. Tutti i servizi sono stati potenziati, i servizi sul territorio. Noi avremo per le 3 giornate dell'evento 3 posti medici avanzati con medico, infermiere e operatore tecnico per la gestione di tutti quei casi meno gravi che non richiederanno un accesso ai pronto soccorsi e alle case di comunità. È stato potenziato il sistema delle ambulanze, abbiamo più di 20 mezzi che si muoveranno nella zona dell'evento in maniera flessibile, seguendo un pochettino il calendario delle manifestazioni. E abbiamo predisposto anche delle squadre a piedi, perché visto che l'affollamento delle strade, la grande mole di gente che si presenterà, sarà più facile muoversi in questi modi e raggiungere chi potesse avere bisogno.
0: Quindi ovviamente da venerdì a domenica ci sarà un aumento, diciamo, che avete già previsto, sia delle ambulanze, mano a mano che le persone aumenteranno.
1: Sì, esatto, il nostro piano sanitario è estremamente flessibile, si muove a cadenza con gli eventi. Noi partiamo il venerdì mattina con l'apertura dei 3 PMA e con 15 ambulanze localizzate in zona, fino ad arrivare alla domenica, dove ci sarà l'ammassamento e la successiva sfilata, e che vedrà circa 150.000 persone sul territorio del centro di Genova con 21 ambulanze e un ulteriore potenziamento anche delle squadre mediche per la popolazione. È importante sottolineare come tutto questo sistema sanitario non sia esclusivamente per chi viene in città per l'evento, ma soprattutto anche che per chi risiede in tutte quelle zone che verranno interessate da questa grande mole di persone, da questa grande mole di traffico.
0: Quindi i 3 punti, diciamo così, e poi uno mi sembra che verrà aggiunto proprio vicino al palco. Chi ci sarà e chi ci potrà andare, ecco? Un medico, un infermiere?
1: Allora, all'interno dei 3 PMA avremo sempre un medico dell'emergenza, un infermiere specialista in emergenza e un operatore tecnico che sarà deputato alla gestione di tutta la logistica, ovvero dove mandare l'ambulanza, quando mandarla e soprattutto se ci sarà la necessità in quale ospedale destinarla. I PMA sono dedicati soprattutto ai casi meno gravi, i codici bianchi, i codici verdi. Guardando anche l'esperienza delle adunate passate, l'anno scorso a Biella, l'anno precedente a Vicenza, ci siamo resi conto che la stragrande maggioranza degli interventi sono per codici a bassa priorità, per cui la nostra intenzione è gestire il più possibile all'interno dei PMA i pazienti, eventualmente indirizzarli verso le case di comunità che saranno molto potenziate durante il weekend, in particolare quelle afferenti al centro città, in via Sarotti, via Archimede, e dedicare i pronto soccorsi esclusivamente per i casi di maggior gravità.
0: Pronto soccorso che anche loro hanno avuto un potenziamento, giusto, dei turni.
1: Sì, esatto, quando si verificano eventi di questa portata è sempre necessario prevedere un potenziamento dei turni anche in pronto soccorso e in tutti quei reparti che potenzialmente possono essere critici, quindi le chirurgie, le specialistiche e tutti quei reparti che possono vedere un maggior afflusso.
0: L'ultima domanda che le volevo fare è legata ai dipendenti, insomma medici e infermieri che si dovranno muovere in questo weekend. Per loro avete cambiato i turni, so che c'è la disponibilità anche della foresteria forse?
1: Sì, certo, le direzioni sanitarie di tutti i presidi ospedalieri hanno cercato di venire il più possibile incontro ai dipendenti, modulando i turni nella maniera migliore possibile e allestendo anche delle foresterie per chi non potesse raggiungere facilmente il domicilio o il lavoro. Sono stati potenziati i turni anche, volevo sottolinearlo, soprattutto al 112, il numero unico dell'emergenza. Avremo a disposizione tra i 10 e i 12 operatori per i turni diurni e 6-7 per i turni notturni, in maniera tale da poter rispondere a tutta l'utenza della regione nei tempi migliori possibili e fornire l'assistenza che è giusto che ci sia.
0: Grazie al dottor Paolo Frisoni, coordinatore sanitario per quanto riguarda la lunata per l'azienda ospedaliera metropolitana. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Tiziana, buona giornata a tutti.
0: E adesso ci spostiamo.

0: sempre nella zona della Foce con Elisabetta Biancalani per andare a capire lì la viabilità, i parcheggi, la situazione qual è già oggi. Elisabetta, buongiorno.
1: Pioggia intermittenza in questa giornata, sono sempre nella zona della Foce, municipio Medio Levante, con la presidente Anna Palmieri. Qua altra tappa nella zona, siamo in via Cecchi, che sarà, come altre zone che abbiamo elencato, interessata dal divieto di sosta. Tanto per iniziare, vedete già i nastri bianchi e rossi che avvertono su tutti i portoni, ci sono dei volantini con scritte le vie appunto interdette. Via Cecchi, divieto di parcheggio da a?
2: Da sabato tarda pomeriggio e sino a tutta domenica, sino alle ore 23. Comunque, come dicevate, c'è su tutti i portoni c'è un divieto di parcheggio e vengono indicate le strade e vi è anche un QR code. Questo QR code vi invito a scaricarvelo, a guardarvelo, perché ci sono tutte le tappe che vengono fatte dagli alpini. Quindi è anche una cosa insomma da sapere per poter partecipare a dei cortei, alle varie eventi organizzate dagli alpini stessi.
1: A livello pratico, appunto, se fossero adesso le 19 di sabato, qua non ci saranno più auto e motorini posteggiati, tutto sarà libero. Attenzione, ricordatevene, perché sennò arriva il carattrezzi e vi porta via il mezzo. Ma dove vanno a posteggiare tutte queste auto e questi motorini tra sabato sera e domenica sera?
2: Bella domanda, come dicevo. Allora, comunque, a parte la battuta, perché io insomma sono sempre stata molto impaurita di questo fatto, perché già la Foce è una situazione particolare, perché la mancanza di parcheggi già normalmente. Comunque, quelli che abitano alla Foce, che hanno il tagliando del parcheggio dell'Isola Blu, possono parcheggiare in tutte le isole azzurre della Foce, di Albaro, possono parcheggiare quindi nelle vicinanze di Albaro, possono parcheggiare nella Bassa Val Bisagno, quindi hanno la possibilità di girare.
1: Questo non sulla carta, ovviamente, perché quelle zone sono già prese dai residenti delle zone.
2: Certo.
1: Quindi immaginiamo un andirivieni folle di persone che cercheranno un posteggio.
2: Sì, non sarà facile, capisco, anche le stesse moto da Via dei Pescatori, e insomma, comunque non sarà un grosso disagio, ma qui verranno messi e cominceranno le parate, perché partiranno da Via Carlo Barabino, perché metteranno tutti i pullman qua in Via Cecchi, ma soprattutto in Corso Torino, e quindi per quello che c'era bisogno dell'area. Poi Genova è una città, il bello e il brutto di questa città, lunga e stretta, e la situazione parcheggi è sempre molto difficoltosa.
1: Esatto, questa è una realtà. Poco fa Roberto Gnieco stava inquadrando quella zona che è quella di Via Cecchi, dove questa mattina, anzi già ieri, sono arrivati degli alpini dal Veneto, mi confermava lei, Presidente. Si sono messi con le loro tende, hanno montato anche un bagno chimico proprio lì dove sta inquadrando Roberto, nei giardinetti. Sono stati allontanati dalla Polizia Municipale perché non si può campeggiare liberamente, ci sono aree già decise che bisognava prenotare proprio con gli alpini, ma non sono stati multati, questo lo ha accertato.
2: Sì, sì, ho chiamato proprio in diretta per sapere, ma non sono stati multati, sono stati, diciamo, allontanati, perché come ricordo ci sono le scuole, ci sono varie zone che sono adibiti, quindi anche con lettini, insomma, una cosa più organizzata e anche più al caldo.
1: Bene, grazie. Linea allo studio.
0: Vado a salutare Roberta Parodi, responsabile Customer Care Acquario di Genova. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a lei, per capire come l'acquario si sta organizzando per questo weekend, in particolare anche per la giornata di domenica, cambia qualcosa?
3: Ma allora, proprio perché insomma ci stiamo preparando ad accogliere gli alpini, in particolare nella giornata di sabato 9, domenica 10, l'acquario prorogherà l'orario di apertura alle 10:30 con ultimo ingresso entro le 20:30, quindi anche per gli alpini che avranno tante manifestazioni a cui partecipare nelle giornate sarà possibile magari visitare l'acquario in orario serale, che è sempre poi una visita molto affascinante. Anticipiamo anche nelle giornate dell'8, del 9 e del 10 l'ingresso alle 8:30, in modo che insomma ad ampliare il più possibile l'orario di visita e la possibilità di visita da parte appunto dei numerosi alpini che aspettiamo. Un'altra iniziativa che è quella del prezzo speciale, di fatto nelle giornate

0: Mate, già dal 7, quindi 7, 8, 9, 10 sarà possibile accedere all'acquario con un prezzo speciale di 16,50 euro. La tariffa è valida sul biglietto adulto ed è possibile usufruirne andando o sulla guida cartacea ufficiale della Adunata oppure sul sito adunataalpini.it, dove scaricando un QR code si dovrà compilare un form che darà diritto ad un QR code che dovrà essere presentato alle nostre casse. La promozione è valida soltanto per gli acquisti presso le nostre biglietterie e dovrà essere validata con dei dispositivi che ci verranno forniti proprio dall'organizzazione della Adunata.
1: Non avete avuto, diciamo, cali di prenotazioni, anzi forse il contrario?
0: No, in realtà abbiamo già per le giornate di sabato alcune delle fasce della mattina che stanno esaurendo, quindi in realtà per noi è una giornata di affluenza normale a cui si aggiungeranno poi gli alpini, quindi sarà una giornata di altissima affluenza, tanto è vero che abbiamo anche organizzato le squadre in accoglienza, le abbiamo potenziate come facciamo quando ci sono i grandi ponti, quindi come per l'ultimo ponte proprio della settimana scorsa, quindi noi ci aspettiamo.
1: Sì, esatto. Come abbiamo visto, esatto, nello scorso weekend. Grazie a Roberta Parodi, responsabile Customer Care Acquario di Genova, quindi l'acquario aperto anche in orario serale proprio per questa accoglienza. Grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi ritorniamo nella zona di Via Cecchi alla Foce con Elisabetta Biancarani, in attesa poi di collegarci con Palazzo Tursi per la conferenza stampa con tutte le informazioni utili per i genovesi, come muoversi, dove parcheggiare in questi giorni. Tanto Elisabetta, vengo da te.
2: Sì, ancora dalla zona della Foce, siamo nel municipio Mediolevante che sarà fortemente interessato da questa adunata con divieti di parcheggio ma anche chiusura di strade, e ci sono alcuni commercianti che si stanno domandando, ovviamente non sono coloro che hanno bar e ristoranti che terranno ovviamente aperto, se tenere le saracinesche alzate, come questa signora che ha una concessionaria qua in Viale Brigate Partigiane.
3: Sì, esatto, buongiorno.
2: Buongiorno, lei di solito la domenica è già chiusa?
3: Noi la domenica siamo chiusi, noi di solito facciamo l'orario continuato tutti i giorni e teniamo aperto il sabato mattina.
2: E cosa farà sabato mattina, ma anche venerdì, le chiedo?
3: Noi abbiamo deciso, nonostante abbiamo sentito diversi colleghi della zona che pensano di tenere chiuso, noi abbiamo deciso comunque che è giusto mantenere le attività aperte, e quindi venerdì noi faremo il nostro solito orario continuato e sabato mattina saremo aperti. Mi sembra doveroso.
2: Dice più come presenza forse che come affari.
3: Sì, come affari penso che sarà molto difficile, anche perché con le chiusure e tutto diventa anche difficile che il cliente possa arrivare da noi, poi arrivano con le macchine, sì. Quindi se non riescono ad arrivare con quelle è molto difficile, però mi sembra anche una forma di rispetto per gli alpini e per tutto quello che succede in quel weekend.
2: Ecco, lei ha sentito invece che alcune altre attività terranno chiuso già da venerdì forse?
3: Sì, molti già da venerdì terranno chiuso, soprattutto io penso sicuramente nella Viale Brigata, ma anche ho visto via Ruspoli, via Cecchi, tantissimi sono chiusi.
2: Coloro appunto che non hanno a che fare con i servizi di ricettività, ad esempio alimentare. Allora, Presidente Palmieri del Municipio Mediolevante, ricordiamo questa strada come cambierà nei giorni della Adunata.
3: Certo, questa strada cambierà totalmente perché verrà poi domenica la chiusura totale della strada e divieti di parcheggio, e come dicevo prima ci saranno tutti i New Jersey lì per la chiusura delle aree verdi, come è stata richiesta dal comune, dall'assessorato Coppola, perché non vadano nelle aiuole a bivaccare, a mettere delle tende, quindi avremo una nuova Foce, però sicuramente tutti spero con il sorriso per accogliere gli alpini che anche prima abbiamo visto insieme a voi.
2: Girare un po' meno sorriso, abbiamo già raccontato questa mattina coloro che si trovano bloccati nel traffico dalla zona di Genova Brignole verso la Foce, proprio perché per mettere le transenne e riparare le aiuole c'è un camion che deve scaricare e consentire agli operai di apporre le transenne, e quindi la corsia è ridotta e si formano code anche in via Cadorna, perché chi si trova al semaforo verde rimane poi bloccata dalle auto bloccate per andare verso la Foce. Per ora è tutto, linea allo studio, grazie a voi.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos. Sabato 9 maggio, ore 21.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Le 14.35, come ogni martedì, ci tuffiamo dentro la zona rossa, ci tuffiamo dentro il Consiglio Comunale per capire quelli che saranno i temi che verranno affrontati nella giornata di oggi. Tra pochissimo ci collegheremo con Andrea Popolano, che si trova proprio lì in via Garibaldi. Nel frattempo andiamo un attimo dentro la sala rossa per capire di cosa si sta parlando.
1: Del 2026. Consapevoli dell'impatto straordinario di questo evento, abbiamo attivato un confronto diretto con gli uffici comunali di Vicenza e di Biella, città che hanno già ospitato le ultime due edizioni per far tesoro delle loro esperienze. Questo percorso ha portato all'istituzione di un COC, Centro Operativo Comunale Permanente, dedicato specificamente alla gestione di eventi ad alto impatto. La macchina organizzativa si articola oggi attraverso tavoli tecnici e tematici che vedono la partecipazione di tutte le direzioni comunali e dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Alpini, tramite la società Adunanza Alpini 2026. È fondamentale chiarire in termini di responsabilità che, sebbene Genova sia la città ospitante, la responsabilità operativa dell'evento resta in capo alla struttura nazionale degli Alpini. Sul fronte della mobilità e della sosta, il lavoro svolto ha permesso di introdurre miglioramenti significativi rispetto alla pianificazione richiesta dalla stessa organizzazione della adunata. Laddove il piano originario prevedeva restrizioni senza alternative, noi abbiamo agito per individuare sistemazioni logistiche dedicate ai residenti. A tal proposito, per garantire la massima efficacia operativa e la sicurezza del flusso pedonale, abbiamo proposto una rimodulazione tecnica degli orari dell'ordinanza. Il limite per l'accesso all'area interdetta resta fissato alle ore 6, ma è stata concessa un'ora aggiuntiva fino alle... per completare l'uscita dei mezzi già presenti, evitando così interferenze pericolose con i pedoni. Sono state individuate specifiche aree di stazionamento per circa 700 autobus, distribuite strategicamente sul territorio cittadino, al fine di agevolare l'afflusso e il deflusso dei partecipanti alla manifestazione. Sono stati previsti presidi fissi in corrispondenza dei varchi di accesso alle aree pedonali interessate dall'evento, nonché presidi di viabilità lungo i principali percorsi nei quali si prevede una maggiore concentrazione di traffico. Sono stati inoltre valutati percorsi alternativi e pianificati interventi eccezionali sulla viabilità attivabili in caso di necessità, al fine di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione e il regolare svolgimento della manifestazione. Un punto centrale riguarda la

0: Tutela del patrimonio verde. Le verifiche tecniche hanno evidenziato la fragilità di siti come i parchi di Nervi e l'Acqua Sola. Poiché l'organizzazione non poteva garantire un presidio 24 ore nell'uso esclusivo di zavorre, io ho ancora un pezzettino però, Presidente. Di zavorre al posto dei picchetti abbiamo scelto di interdire temporaneamente l'accesso a queste aree per proteggere gli apparati radicali e i sistemi di irrigazione, garantendo l'integrità di questi spazi per le famiglie durante il resto dell'anno. Anche il mondo dello sport è attivamente coinvolto. È stata richiesta a tutte le strutture sportive una verifica puntuale tra la viabilità interdetta e la propria attività, comunicando preventivamente ogni criticità alla direzione dello sport. Per quanto riguarda la chiusura delle scuole, la decisione è scaturita da una valutazione tecnica in sede di prefettura con l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Liguria. Le autorità scolastiche hanno indicato la chiusura totale come soluzione più sicura, dato che la mobilità dei docenti e la logistica delle mense non sarebbero state garantite. È opportuno notare che tale criticità poteva essere risolta a monte dalla Regione.
1: Devo chiedere di terminare, grazie Assessore.
0: Dai.
1: Mi scusi, dirigo io quest'Aula, grazie. Le do la parola per la replica, grazie.
2: Mi dia pure la parola per la replica, Presidente, cioè ricevo una risposta non dal sindaco, non da Ferrante, dall'assessore che legge con pause teatrali, mi consenta questi slang, perché manco si ci leggeva cosa c'era scritto nello cioè specifico. Neanche fa terminare. Ma di che cosa parliamo? Ma siamo la sesta città d'Italia. No, mi fa terminare, perché ho un minuto e 33 secondi. E io finisco. È lei che non rispetta noi, Presidente. Allora, mi sembrava strano che non ci fosse uno scaricabarile fatto sugli alpini e sulla Regione, perché stava dicendo questo nel finale l'assessore Viscogliosi. Pure sulla Regione, ragazzi, cioè se non sapete gestire una grande manifestazione politicamente, dovete imparare. E guardate, ho detto apertamente politicamente, perché non c'è ce l'affronto verso quel c'è lavoro che gli uffici fanno, ma voi siete inadeguati, totalmente inadeguati. Non c'è pianificazione. Avete detto che bisogna presidiare i parchi, ma non arrivano gli unni, arriva gente che con il ponte Morandi era qui. Arriva gente che negli anni passati si è fatta Russia, che non è tornata. Io mi vergognerei fossi in voi a dire questo. In ultimo, condivisione, tantissima. Allora, Piazza della Vittoria, commercianti in gabbia che non ne sapevano niente. Non è Paola Bordilli che lo dice, non è la Lega, non la destra brutta cattiva, è la vostra città che non avete voluto appositamente condividere. E questo credo che sia una vera vergogna. Viva gli alpini!
1: Grazie. Grazie, do la parola.
3: Avete sentito già toni piuttosto accesi subito ancora prima che inizi il Consiglio Comunale, quelli che in questo spazio invece dedicato naturalmente, come ormai avete imparato, gli articoli 54 di risposta immediata degli assessori competenti. Vado a salutare subito il nostro Andrea Popolano che si trova proprio lì. Buongiorno Andrea.
4: Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati a tutti. Come abbiamo visto, insomma, un consiglio comunale già particolarmente acceso da questo punto di vista, ovviamente tra i tanti temi che verranno affrontati oggi anche di nuovo quello della situazione legata a tutte le conseguenze che porterà poi la donata degli alpini, una tre giorni che, come abbiamo visto anche nella conferenza stampa indetta in precedenza da parte ovviamente della giunta, ha spiegato tutti quelli che sono i vari dettagli, insomma un consiglio comunale che è iniziato con un po' di agitazione. Vediamo se ci raggiunge insieme a noi Nicolas Gandolfo di Fratelli d'Italia. Buongiorno intanto, un consiglio comunale che si è acceso in maniera abbastanza accesa, possiamo dirlo, è iniziato in maniera accesa soprattutto per la questione della sua interrogazione legata proprio alla donata degli alpini.
5: Intanto buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori. È un consiglio comunale che si è acceso, diciamo, in conseguenza anche della conferenza Capigruppo, dove

0: Dove partecipo come vicepresidente del Consiglio Comunale, dove purtroppo per l'ennesima volta, qui siamo ormai a un anno da questo mandato, vediamo delle decisioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale che sono completamente, diciamo, a discapito della minoranza e di quello che i consiglieri poi vogliono fare o quantomeno vogliono portare all'attenzione dell'Aula.
1: Spieghiamo un attimo la situazione, ha presentato una serie di interrogazioni legate proprio alla manifestazione, quindi alla donata degli alpini che era stata

0: delle interrogazioni presentate diverso tempo fa.
1: Allora, l'interrogazione, la prima l'ho presentata il 13 aprile. Siamo al 5 maggio, è stata rinviata per 3 consigli comunali e finalmente oggi arriva in aula, dove chiedevo delucidazioni sulla mobilità, perché sappiamo tutti che come tutte le adunate sono una gioia a nostro avviso. Noi di Fratelli d'Italia siamo ben contenti che Genova possa ospitare l'adunata degli Alpini, però ci sono ovviamente poi delle criticità logistiche che devono essere superate e l'amministrazione deve dialogare con i consiglieri, deve dialogare con coloro che sono stati eletti e quindi hanno la possibilità di portare le istanze dei cittadini per venire a conoscenza di tutte quelle criticità che emergono, perché abbiamo cittadini che ci hanno chiesto giustamente se ad esempio possono utilizzare la sopraelevata. Faccio una banalità semplicissima: se invece la cosa che abbiamo chiesto veniva potenziato il trasporto pubblico di AMT, la regione ha messo in campo un incremento del trasporto pubblico a livello ferroviario. Capite bene che sono tutte quelle serie di iniziative che l'amministrazione deve mettere in campo per far sì che ci sia ovviamente la sicurezza per fare questa adunata, ma soprattutto anche che non ci siano troppe problematiche per chi è residente, per chi deve lavorare. Voi capite bene, cioè, è un weekend anche molto importante questo per il commercio. Abbiamo avuto settimana scorsa gli ambulanti che purtroppo hanno dovuto e dovranno non poter fare i mercati che sono stati citati anche settimana scorsa per via delle ordinanze di questa amministrazione. Ci sono ovviamente tutta una serie di problematiche che, se affrontate per tempo durante il consiglio comunale, durante le commissioni, con gli strumenti che i consiglieri comunali possono mettere in campo, le interrogazioni, gli ordini del giorno straordinari, tutte quelle varie metodologie e ovviamente documentazioni che permettono la trattazione in aula. Se noi abbiamo un presidente del consiglio comunale, almeno che ce lo dica chiaro: o non c'ha l'autorità di poter fare il presidente del consiglio comunale, oppure è soggiogato dalla giunta e dal sindaco Salis. Perché delle due l'una
0: Abbiamo sentito durante la conferenza stampa arrivare, insomma, dei toni e voci alte dal consiglio. Cosa vi siete detti fondamentalmente?
1: Io ho voluto ribadire in consiglio comunale e denunciare con tutti gli strumenti, lo farò per tutto questo ciclo amministrativo, per un domani, se avrò la fortuna, sempre l'onore di essere rieletto nei prossimi cicli amministrativi. Quando c'è un presidente del consiglio comunale che non permette ai consiglieri comunali di poter svolgere il loro ruolo per dare informazioni utili alla cittadinanza, perché per continua decisione politica a questo punto del Presidente del Consiglio Comunale di non avere determinati argomenti in Consiglio Comunale, io denuncerò sempre questo fatto e lo faremo con ogni metodo, in ogni modo. C'è anche ovviamente eventualmente il prefetto, ci sono tutta una serie di normative e situazioni che i consiglieri si appellano, perché questa gestione dell'aula è intollerabile. Voi capite bene che io chiedo risposte dal 13 aprile, siamo al 5 maggio e la donata inizia questo venerdì. Io lo dico proprio, ma non tanto per una questione che è il consigliere Gandolfo o chi per esso che deve portare un'interrogazione in aula, è che i cittadini ci chiedono risposte e su più temi. Se noi non abbiamo la possibilità di poterne discutere in aula, capite bene che si crea tutta quella serie di blocco, perché poi ovviamente non posso magari portare interrogazioni su altri argomenti. Ad esempio, noi non sappiamo niente in città di come verranno fatte i ripascimenti e riprofilature sul nostro litorale genovese, e io da un mese che sono ovviamente bloccato per colpa del Presidente del Consiglio Comunale a dover ripresentare sempre un'interrogazione dove si poteva dare già una risposta un mese fa, che sarebbe stato utile alla cittadinanza sapere già un mese fa le normative, le disposizioni, o magari anche poi ce ne davano una parte e ci avrebbero detto che altre sarebbero arrivate in corso dopo. Lei capisce bene che poi noi ci troviamo, che siamo qui in conferenza capigruppo a un'ora dal Consiglio Comunale e veniamo a conoscenza che la Giunta a tre giorni dall'evento fa una conferenza stampa per spiegare ai cittadini la situazione. Capite bene che queste sono tutta una serie di mal gestione del Consiglio Comunale e dell'amministrazione che non sa fare il proprio lavoro.
0: Andando invece sul tema della donata, abbiamo già visto, insomma, le prime misure che sono state già prese in città. Abbiamo anche sentito poco fa dalla conferenza stampa che ovviamente verranno interessati soprattutto insomma, la viabilità, subirà delle modifiche, è stato sì rafforzato ovviamente il trasporto pubblico. Si prepara a Genova una 3 giorni importante, possiamo dirlo da tanti punti di vista.
1: Ma certo, una 3 giorni importante, deve essere una festa, deve essere una gioia, perché il corpo degli Alpini è un orgoglio per il nostro paese, è un orgoglio veramente che

0: possa essere ospitato al meglio in questa città, e quindi la cittadinanza deve avere la possibilità di poter anche partecipare nel miglior modo possibile e vivere questi tre giorni insieme ai tanti alpini che verranno con gioia a ovviamente partecipare alla 97esima adunata, ed è veramente un motivo di orgoglio per la città. E noi di Fratelli d'Italia questo l'abbiamo anche ribadito in alpini sono veramente coloro che ci hanno dato una mano, ci hanno aiutato nei momenti di difficoltà, ci hanno aiutato nella zona rossa dopo il crollo del ponte Morandi, le alluvioni, hanno veramente una storia che va anche a difesa della nostra patria, da, ovviamente nel difendere i nostri sacri confini, il nostro paese, tutto quello che hanno fatto per il nostro paese. Quindi per noi, per Genova è veramente un onore poterli ospitare, ma vanno ospitati al meglio e ovviamente va gestito al meglio la situazione, perché ovviamente i cittadini non devono neanche subire delle criticità dovute non agli alpini, a un'amministrazione che non sa fare il suo lavoro, perché questo è.
1: Guardando un po' sui social abbiamo visto anche che qualche alpino ha detto che non si presenterà, visto anche le scritte che sono apparse negli scorsi giorni in città. Questo è forse un peccato, perché insomma poi la manifestazione richiama da tutta Italia chi è, ovviamente chi rappresenta questo corpo.
0: Ma certo, è un peccato, è un dispiacere, sono scritte ovviamente che io mi dissocio nella maniera più assoluta, sono veramente discriminatorie nei confronti di un corpo che, come ho già detto anche prima, ha dato tanto a questa città, ma soprattutto anche al nostro paese. Quindi davvero questo è un dispiacere, ma non dare risposte. La giunta settimana scorsa, su un ordine del giorno dove chiedevamo al sindaco, alla giunta e ovviamente a tutto il consiglio comunale di votare, dissociarsi da quelle parole, la maggioranza al centro-sinistra ha votato contro. Capite bene che tutta questa situazione non crea quello che ho ribadito anche più volte come Fratelli d'Italia anche settimana scorsa, la volontà di una serenità. Ci vuole serenità per questa adunata, perché questa adunata io mi auguro fortemente venga realizzata al meglio e che chi verrà, gli alpini che verranno, siano contenti di essere stati ospitati al meglio nella nostra città. E leggere di alpini che hanno scritto che non verranno è un dispiacere ancora più grande.
1: Grazie, grazie, grazie a Nicolas Gandolfo, lasciamo ovviamente i lavori dell'Aula che tra poco inizieranno. Grazie.
2: Grazie quindi ad Andrea Popolano, torniamo proprio dentro la Sala Rossa e così vediamo se è ancora quello degli alpini l'argomento principale o è cambiato.
3: Intanto ringrazio l'assessore Viscogliosi che si è prestata ovviamente in precaria sostituzione dell'assessore Ferrante. Allora, su alcune cose poi chiederò a lui direttamente ovviamente. Allora, metto agli atti che ad oggi il coinvolgimento col territorio non c'è stato. Se ho capito bene, il progetto viene finanziato totalmente con soldi del municipio. Sulla piantumazione, per carità, siamo tutti d'accordo, lì c'è bisogno di una progettazione un po' più ampia, un po' più articolata di quella, e che tenga, come lei giustamente ha fatto riferimento, tenga conto dei posteggi auto che sono sempre molto scarsi. Penso che sarebbe utile un coinvolgimento più vasto prima del progetto, per evitare poi equivoci nella, come dire, nel corso d'opera, e prima provare a raccogliere delle idee che ci sono da parte del territorio su questa zona che è particolarmente importante e anche, come dire, attenzionata dai cittadini, perché, come ripeto, è una sorta di centro, di piazza che raccoglie alcune funzioni. Quindi la ringrazio della risposta e, come dire, giro a lei perché se ne faccia carico di dirlo all'assessore Ferrante queste osservazioni, che hanno tutte l'obiettivo di migliorare questo intervento e di spendere al meglio i denari che il municipio deciderà di investire su questo progetto. Grazie.
4: Consigliera Stupia, lei la parola, le risponderà l'assessore Robotti relativamente all'interrogazione numero 7, chiusura corsia di marcia in via Pacinotti, civico 1. A lei la parola, grazie.
5: Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La chiusura di una corsia di marcia in via Pacinotti in corrispondenza del civico 1 ha determinato un peggioramento della viabilità con rallentamenti e disagi per tutti gli utenti della strada. Oggi la strada è percorribile per metà della carreggiata, con evidenti rallentamenti anche non nelle ore di punta, con ripercussioni sui tempi di percorrenza e sull'inquinamento acustico.

0: Per questi motivi chiedo se è possibile valutare delle soluzioni per ridurre l'impatto sul traffico e quali provvedimenti e interventi si intendono adottare per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale. Grazie.
1: Grazie, a lei la parola, assessore Robotti.
2: Grazie Presidente, grazie consigliera Stupia. Allora, la chiusura della strada è dovuta a aspetti di pubblica incolumità. C'è una situazione di dissesto statico di un edificio che ha determinato sia lo sgombero che l'interdizione di tutte le aree esterne pubbliche e private. Chiaramente queste disposizioni non possono essere revocate fino a che non vi siano le condizioni di sicurezza che siano accertate e quindi sia possibile la richiesta di modifica o revoca totale delle aree interdette delle ordinanze. C'è un CTU, un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale che ha già fatto vari sopralluoghi e che deve valutare con gli altri tecnici della Commissione Paritale le modalità di messa in sicurezza dell'edificio, eventuali modifiche delle interdizioni delle aree esterne pubbliche e private. Ora, questo determina l'impossibilità sia di prevedere i tempi, sia di modificare le ampiezze delle interdizioni, in attesa di queste considerazioni tecniche del CTU e degli altri ingegneri. Dal punto di vista della regolazione, quindi, questo determina la chiusura e chiaramente sono state esaminate possibilità alternative di viabilità, ma non è stata trovata alcun'altra soluzione alternativa. Il restringimento della carreggiata, che poi è la conseguenza, è dovuto alla necessità di mantenere in sicurezza quindi sia la circolazione stradale, sia veicolare, sia pedonale. Parliamo del tratto prospiciente il Civico 1 di via Pacinotti e il fenomeno di grave dissesto strutturale peraltro interessa anche altri numeri civici. È stato accertato a gennaio, 12 gennaio del 2026, dall'ufficio pubblica incolumità del comune e diciamo che lo sgombero cautelativo dell'edificio e delle aree è stato disposto con ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 54 del testo unico enti locali concordato col funzionario dei vigili del fuoco. Sì, rispetto agli aspetti tecnici, quello che ci risulta è un quadro fessurativo diffuso sulle pareti portanti in muratura dell'edificio, diffuse anche all'interno degli appartamenti, sugli architravi delle aperture, a pavimento e a soffitto e in alcuni casi passanti anche attraverso lo spessore dell'elemento murario e quindi da questa delimitazione con barriere addirittura in New Jersey e quindi calcestruzzo. C'è stata l'installazione di cartelli mobili segnaletica di divieto di fermata e sosta sulla parte opposta della carreggiata proprio per ottenere una comunque ampiezza sufficienti per una viabilità ordinaria. Da questo punto di vista la direzione regolazione, tra l'altro dell'assessorato che fa a me capo, ha dovuto emettere necessariamente una ordinanza di regolamentazione della sosta veicolare che rimarrà finché perdureranno queste condizioni di attentato alla pubblica incolumità. Grazie.
1: Grazie assessore Robotti. Do la parola alla consigliera Stupia per la replica.
3: E allora eccoci, ancora usciamo per qualche istante dalla zona rossa. Allora andiamo a sentire uno dei commercianti che Chiara Oru questa mattina ha sentito proprio in Piazza della Vittoria. Si parlava prima anche dei problemi che stanno avendo e soprattutto avranno nei prossimi giorni molti commercianti del centro. Ovviamente alcuni guadagneranno anche. Avranno dei disagi che stanno già vivendo. Allora sentiamo proprio una commerciante di Piazza della Vittoria.
4: Che aria si respira qui in piazza a poche ore dalla dunata?
5: Buongiorno innanzitutto. Noi non siamo molto contenti principalmente perché non siamo stati informati di nessuna organizzazione o pianificazione di questo evento, no, ci informiamo tramite i canali ovviamente che ci sono. Inoltre abbiamo scoperto solo lunedì

0: Mattina, a sorpresa, che hanno messo delle transenne qua dietro, oltre a questi stand dove ci saranno a quanto pare delle docce per gli alpini, appunto, che chiudono la nostra visibilità completamente. Teniamo conto che sono 6 mesi che ci organizziamo per questo evento, quindi abbiamo già avuto approvvigionamenti di merce, ci sono ordinazioni che stanno per arrivare, soprattutto di materiale che si può deteriorare se non viene venduto, in particolar modo gli alimenti, ma comunque tanto beverage. Noi, come anche i locali del Mucca o del Vittoria, siamo in questa situazione. Avrebbero, penso, potuto mettere le transenne leggermente più avanti, dove ci sono dei locali che sono appunto negozi di abbigliamento, che saranno chiusi in occasione dell'evento del raduno degli alpini, perché comunque non hanno ragione di essere aperti, dunque non avrebbero tolto visibilità a dei locali che invece hanno l'allestimento pronto per vendere appunto bevande e alimenti, e rischiamo, non avendo visibilità, di non ottenere il risultato che avremmo voluto, ma soprattutto di dover magari anche buttare della merce e quindi i mesi di sacrifici buttati.
1: Questo allestimento è stato messo più o meno quando?
0: A quanto pare la giornata di domenica. Noi eravamo in chiusura e l'abbiamo scoperto lunedì mattina.
1: E poi lunedì siete tornati e avete scoperto.
0: Esattamente. Poi vorrei precisare anche un'altra cosa, se possibile. Un paio di anni fa ci hanno costretto, per la questione di sicurezza, a togliere le parete di vetro, che noi ce l'avevamo tutti intorno per proteggerci dal vento. In particolar modo c'era anche lì una parete di vetro che ora non c'è più, perché ci hanno detto, per questione di sicurezza, mancherebbe la via di fuga per i nostri clienti, soprattutto in caso di alluvioni o altri eventi. In questo caso la via di fuga assolutamente non c'è più per i nostri clienti, quindi la sicurezza è venuta meno, non è stata rispettata, quindi anche questo è un particolare non da poco.
1: Certo, quindi per voi l'arrivo degli alpini più che una festa è un po' una preoccupazione a
0: Ma
1: causa
0: noi siamo
1: di
0: felici di questo evento e speriamo di lavorare in ogni caso, anche nonostante queste transenne. Speriamo di avere comunque un buon risultato, però se potessero almeno togliere una parte o spostare comunque le docce, che ancora credo che non siano state allestite del tutto, sarebbe un bene per la visibilità di noi locali che ci occupiamo proprio della vendita di beverage e alimenti.
1: Vi sentite forse un po' in gabbia quasi?
0: Ci sentiamo in gabbia, ci manca proprio la visibilità e inoltre ci sentiamo poco rispettati, perché avrebbero potuto informarci anche con una PEC, invece non ci è arrivato assolutamente nulla.
1: Dall'altra parte invece la situazione
0: è
1: diversa.
0: Tutto libero, assolutamente.
2: E allora queste le parole di questa commerciante di Piazza della Vittoria. Torniamo in via Garibaldi con Andrea Popolano.
3: Sì, esatto, perché ovviamente il Consiglio Comunale sta per iniziare ufficialmente con l'appello, ma nel frattempo siamo con Donatella Campodonico, che è una lavoratrice delle mense scolastiche di Genova. Intanto buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Un problema che va avanti da tempo per quanto riguarda la gestione, anche e soprattutto durante la pausa estiva, insomma delle problematiche di diversa natura, soprattutto poi legate a non tanto l'operatività, ma a come gestire nel frattempo, in quella pausa, diciamo, dell'anno, questo, la vita di tantissime famiglie, dicevamo circa 1200
4: lavoratori, che praticamente con la sospensione estiva, quindi diciamo da giugno a settembre inoltrato, perché comunque ultimamente le scuole iniziano sempre dopo, soprattutto cioè, la ristorazione scolastica inizia dopo, quindi si ritrovano con 3-4 mesi senza stipendio, sostanzialmente perché noi abbiamo un contratto con indeterminato, con tempo indeterminato, ma abbiamo questa sospensione estiva che ci preclude ovviamente qualsiasi accesso a ammortizzatori sociali, quindi come la NASPI, eccetera. Quindi nel periodo estivo alcune magari riescono a trovare altri lavori, che però ovviamente comporta anche poi una sorta di gatto che si morde la coda, nel senso che magari si guadagna subito, però poi si devono presentare 2 CUD, 2-3 CUD, e quindi poi nel momento della tassazione poi si torna indietro. E sostanzialmente noi avevamo intavolato una discussione già con il comune, con la regione, con FILS, col provveditorato, eccetera, e cercando di avere magari dei fondi, quindi anche a livello di formazione, quindi un qualcosa che potesse, diciamo, alleviare un po' questo.
3: Per dare continuità, infine.
4: Dare un po' di continuità. Ora non pretendiamo di avere stipendio tutti i mesi, che siamo fermi, quello sarebbe troppo, però cercare di capire un attimino come riuscire a risolvere questa problematica qua, che anno dopo anno, comunque anche col costo della vita eccetera, diventa veramente insopportabile per tante colleghe che tra l'altro hanno comunque contratti molto

0: molto essenziale, perché comunque la maggior parte hanno 15 ore settimanali, quindi sono stipendi di 500 euro al mese, quindi non è che stiamo parlando già di stipendi esagerati, che quindi non è matematicamente possibile mettere da parte durante l'anno, e quindi siamo costretti, diciamo, a fare di nuovo sentire la nostra voce, perché qua non si sta smuovendo nessuno.
1: È partita una discussione nel tempo, anche nella scorsa legislatura, e sì, poi si è interrotto. Cosa,
0: diciamo,
1: è successo?
0: Si è interrotto perché sembrava che c'era la volontà di trovare dei fondi. Ora non ho ben chiaro, perché comunque poi sono entrati i sindacati, quindi sicuramente hanno portato avanti la discussione, però è morta lì, nel senso che eravamo partiti per avere qualcosa l'estate scorsa, non è successo, e ok, siamo di nuovo qua e non abbiamo saputo nulla. Anche del fatto che comunque si era intavolato il discorso sulle giornate di sospensione didattica, quindi che possono essere o per le votazioni o per allerte rosse o per alpini, come succede adesso, noi dobbiamo usare le nostre ferie, non abbiamo la compensazione di una qualsiasi cosa, come possono avere, non lo so, il personale comunale che magari ha uno smart working o qualcosa di diverso, non per forza dover andare ad attingere alle nostre ferie.
1: Alla fine oggi la richiesta è quella di un incontro per riaprire, tra virgolette, diciamo, il tavolo e trovare una soluzione.
0: Per tutte le lavoratrici che comunque io mi sento di rappresentare, perché comunque io sono anni che lavoro nella ristorazione scolastica ed è un problema che sta venendo fuori sempre maggiormente, cioè, o comunque un disagio delle mie colleghe molto forte.
1: Chiedo a Mario Mascia, che si è occupato di questa vicenda in precedenza. È una vicenda complicata, possiamo dirlo?
2: Sì, è complicata dal fatto che comunque il contratto collettivo nazionale effettivamente stabilisce quello che viene garantito, e quello che viene garantito è molto poco, perché comunque fino a novembre ogni anno tendenzialmente le lavoratrici, dal momento in cui iniziano le ferie e termina il ciclo scolastico, non percepiscono più una retribuzione. Ci sono però la creatività, diciamo, vuole, soprattutto la mediazione politica vuole che ci siano anche delle soluzioni ponte che possono garantire comunque alle lavoratrici la percezione di un introito a vario titolo, e su quello bisogna lavorare, su quello stavamo lavorando nel momento in cui si è interrotto il precedente ciclo amministrativo anche con i sindacati. Se oggi le lavoratrici vengono qui a reclamare un'interfaccia ed un rapporto diretto con l'amministrazione comunale, è perché evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questa comunicazione. Io devo dire, ho chiamato poc'anzi a telefono il vice sindaco Terrile, che si è dimostrato onestamente molto disponibile. È fuori Genova, ma mi ha assicurato e mi ha già fissato un appuntamento per dopodomani alle 16, quindi giovedì alle 16 qui in Sala Buvette, per affrontare il tema insieme all'assessore competente, che è l'assessore Bruzzone, e mi farò parte attiva anch'io a questo punto per garantire che questo percorso venga riattivato e venga finalizzato, perché la scusa che non c'è niente da fare in base al contratto collettivo nazionale, o che non ci sono fondi perché servono per l'AMT, francamente mi sembra molto risibile, anche perché insomma ci sono i fondi per fare tutti i concerti del mondo, vorremmo che ci fossero i soldi anche per concertare con le lavoratrici invece una maggiore garanzia retributiva. Parliamo di stipendi che non sono tra l'altro stipendi d'oro, anzi tutt'altro, quindi a fronte di appalti che invece sono milionari, quindi gli appalti delle mense scolastiche sono i più, diciamo, redditizi e più remunerativi per le imprese.
1: Anche di una forza lavoro che può essere utile soprattutto nella fase estiva.
2: Sono 1200 lavoratori e soprattutto lavoratrici che sono mamme single con le famiglie a carico, quadri familiari, che francamente sostenere con degli stipendi così limitati, e soprattutto stipendi esposti ad una sospensione così lunga per tutto il periodo estivo fino a novembre, proviamo a metterci nei panni di chi vive questa condizione, a pensare che per 3-4 mesi non vengano percepiti questi pur esigui stipendi, e comunque vadano avanti le bollette, vadano avanti gli affitti, vadano avanti le spese, diciamo, di necessità anche per i figli magari minori. Devo dire che questa è una situazione cui il Comune comunque è chiamato a mettere mano. Io come assessore

0: al lavoro le organizzazioni sindacali, abbiamo iniziato un percorso, adesso sarebbe proprio l'ora di riattivarlo senza scuse.
1: Allora, vedremo come andrà avanti la vicenda, ovviamente l'augurio è di quella di una risoluzione positiva.
2: Sì, ce lo auguriamo, noi siamo qui per questo, comunque per far sentire che noi ci siamo, che comunque garantiamo comunque un servizio utile, essenziale, comunque ci occupiamo dei bambini genovesi e quindi vorremmo un qualcosa in cambio anche, che comunque l'amministrazione ci ascoltasse e cercasse di trovare una soluzione consona al problema.
1: Grazie a Donatella Capodonica, Mario Mascia, ci sentiamo magari dopo, vedremo come vanno avanti i lavori, la pubblicità incombe, credo.
3: Va bene, grazie Andrea Popolano, grazie ai suoi ospiti, speriamo che questa problematica venga ovviamente risolta in tempi brevi. Allora ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito e andiamo da Giorgia Fabiocchi che si trova per noi a San Colombano Certenoli, perché è iniziato da ieri il nostro tour alla scoperta dei territori e dei candidati sindaci alle prossime elezioni appunto di fine maggio. Siamo stati ieri nel ponente della nostra regione, siamo stati a Cogoleto, siamo stati a Zuccarello e oggi invece abbiamo fatto Zoagli questa mattina e questo pomeriggio invece siamo proprio a San Colombano Certenoli. Allora per una volta romperemo un po' la zona rossa con tutti i problemi del Consiglio Comunale, con qualche incursione proprio di Giorgia Fabiocchi da San Colombano.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a fare la tua cosa tua?
1: Vieni, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Da Piumé arrivano gli imperdibili, qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
4: Piumé, la bellezza ha trovato casa.

0: Dicevamo che questa mattina siamo stati a Zoagli alla scoperta del territorio dei candidati sindaci alle prossime elezioni comunali. Questo pomeriggio siamo invece a San Colombano Certenoli e allora andiamo a fare il primo collegamento con Giorgia Fabiocchi. Giorgia.
1: Ci troviamo a San Colombano Certenoli, ci troviamo nella frazione Calvari, dicevamo, lo abbiamo raccontato anche queste ore, San Colombano Certenoli già diverso rispetto a Zoagli o a Zuccarello e Cogoletto di cui abbiamo raccontato ieri, perché è più fatto a frazione, quindi è meno borgo ma più frazione con appunto vari luoghi di ritrovo. E allora andiamo a raccontare il voto del 24 e 25 maggio a San Colombano Certenoli. Si torna al voto circa 2500 e gli abitanti, andremo anche alla conoscenza, alla scoperta dei candidati, però siamo in compagnia di Silvana Lagomarsino, che è presidente della Proloco di San Colombano Certenoli. Grazie intanto per essere con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, dove ci troviamo qui? Ci troviamo in un posto simbolico, Silvana, perché siamo in un luogo dove un po' di tempo fa, ormai dobbiamo andare un pochino indietro, settembre, c'è stata un'alluvione.
2: I danni qui proprio in questo

0: questa zona, negli impianti sportivi, ma anche all'interno della cappelletta e della scuola, hanno subito comunque dei danni ingenti. Voi avevate fatto un servizio molto ben preciso, molto ben puntuale, e avevate visto quanto era la difficoltà. Non siamo ancora del tutto pronti, nel senso che ancora rimangono ancora delle situazioni in cui si può ricordare quell'evento, ma già tanto è stato fatto. E sì, come diceva lei, qui siamo in una frazione, perché il comune di San Colombano è il comune più vasto, diciamo, di tutto l'entroterra. Sono
1: circa 40 chilometri, 42 giusto?
0: 42 chilometri quadrati che si toccano due valli. Abbiamo questa, la valle, diciamo, della Vagna, e poi c'è una parte invece delle frazioni della zona di Cichero, che è la Val Cicana. E quindi diciamo che è molto esteso. E vorrei entrare proprio in merito subito della Proloco. La Proloco del comune non ha lo scopo quello di fare sagre o cose del genere, ma piuttosto di promuovere il territorio. Perché? Perché effettivamente tutte le frazioni hanno o comitati a livello legati alle parrocchie, oppure associazioni sportive che fanno veramente delle sagre o degli eventi che sono importanti, che sono durature nel tempo. La Proloco prevede proprio invece che ci sia un po' più di promozione. In questi ultimi anni abbiamo recuperato dei sentieri. Approfitto di questa occasione, perché proprio sabato, se il tempo ce lo permetterà, perché è più che altro è proprio un pazzerello, dovremo fare una camminata ad anello sulle pendici del Ramaceto.
1: Quindi voi organizzate iniziative che possano può creare una sorta di aggregazione con gli abitanti, con la comunità?
0: Sì, soprattutto con la comunità. E come Proloco devo ringraziare veramente tutti gli operatori, gli agriturismi, perché appunto, siccome ci sono diverse trattorie, ristoranti sparse nelle varie frazioni, sono anche loro che collaborano con le nostre iniziative. Per esempio, quella di sabato, noi mettiamo che c'è la possibilità di andare a pranzare nella trattoria tale, quella che si trova più vicino. E questo, cioè il fatto di recuperare dei sentieri, è stata un po' la spinta, naturalmente, dopo il Covid, che ci ha dato l'input. Però poi abbiamo trovato dei volontari disponibili, e la nostra caratteristica è che questi sentieri sono stati recuperati, a parte dai volontari, ma in particolare anche ben segnalati. Ci sono delle indicazioni, dei cartelli, che oltre a dare la posizione, diciamo, geografica proprio del punto in cui ci si trova, danno notizie a livello storico e botanico. Ed è anche per questo che abbiamo realizzato poi dei volantini, un opuscolo addirittura, che illustra i due anelli sotto questo aspetto, anche perché ci sono delle piccole peculiarità storiche che a volte o vengono dimenticate, oppure se non le racconti non le scoprono.
1: È chiaro. Le chiedo invece, appunto, come presidente di Proloco, come sono gli abitanti di San Colombano Certenoli, che tipo di vita poi si vive qui, anche per entrare un po' nello specifico di come si vive. Noi raccontiamo le comunali, comunque il voto è di fine maggio, però cerchiamo anche di raccontare i paesi, per farli conoscere, perché magari si conoscono spesso più le grandi città e meno i paesi più piccoli.
0: Beh, diciamo che un po' il simbolo, non di tutto il comune, ma potrebbe essere anche di tutto il comune, forse è proprio quella statua che si vede lì vicino alla strada, che rappresenta un giovane con una vela in mano, e dovrebbe rappresentare, diciamo, questa voglia di vivere, di esserci sul territorio, sotto l'aspetto sia sportivo, ma anche sotto proprio l'aspetto di far conoscere il nostro territorio sotto i vari aspetti,
1: essere presenti, sì, in qualche modo, e rimanere poi in comunità, perché spesso c'è un po' il rischio che che si lasci, no?
0: Sì. Noi diciamo abbiamo proprio alle nostre spalle c'è una scuola primaria che è quella un po' il nostro futuro, sono i bambini, abbiamo la scuola dell'infanzia, abbiamo un asilo nido, ma sul territorio abbiamo anche una scuola, adesso si è unificata,

0: Abbiamo l'Istituto Marsano che si è unito al Marco Polo e quindi hanno due indirizzi, l'indirizzo enogastronomico e l'indirizzo agrario. E questo è forse proprio il simbolo nostro, nel senso che legati al territorio come l'agricoltura, ma anche alle tradizioni e alla cucina.
1: Grazie Silvana, grazie per questo viaggio nella Proloco, e tra l'altro ripartiamo proprio da un luogo che è rinato dopo l'alluvione, sì. Non è così scontato, no. Va detto, anche perché i soldi sono pochi, i fondi sono pochi, quindi diventa ancora più complicato.
0: A volte arrivano dopo e quindi, mentre invece le necessità sono più impellenti e sono più, bisogna lavorarci, rimboccarci le maniche prima.
1: Grazie, prego, buon prego. Lavoro.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, torneremo da te tra pochissimo, nel frattempo torniamo dentro il Consiglio Comunale.
3: Sono violenza, su questo sapete bene che a Genova la tolleranza è sempre stata e sarà sempre pari a zero. E con tutta la collaborazione, la grande collaborazione e la sensibilità mostrata dall'Associazione Nazionale Alpini, abbiamo potenziato i presidi di sicurezza, creato canali di ascolto rapido e sensibilizzato le forze dell'ordine per intervenire tempestivamente. Ma le colpe gravi e intollerabili di singoli individui nel passato non possono e non devono macchiare la storia e il presente di un'intera comunità che ha valori profondi. Quindi, che sia una festa vera per gli alpini e per la nostra città. Care penne nere, Genova vi dà il benvenuto. Buona adunata a tutte e a tutti voi.
4: No, io non applaudivo. Grazie, la ringrazio. Ci sono interventi? Consigliera Bianchi.
5: Grazie Presidente, grazie Sindaco di questo intervento che sinceramente mi aspettavo, perché poteva essere l'unico modo forse per recuperare in una situazione che vedeva una distonia importante tra Genova e la Liguria, tenuto conto che in regione è stato approvato all'unanimità, quindi anche con la sinistra ligure, che ha approvato quel documento che invece la settimana scorsa ha visto questo Consiglio Comunale respingere il documento di sostegno, di supporto alla dunata degli alpini e soprattutto condannare quegli episodi, quelle prese di posizione che oggi in un discorso generale, sì, ho sentito il sindaco con affermazioni più che condivisibili, la violenza va sempre combattuta, ma va combattuta e bisogna prendere posizione nell'immediato, nelle situazioni concrete, quindi non solo tanti bei discorsi per qualche copertina e qualche articolo di giornale, ma soprattutto nel concreto bisogna intervenire. E ricordo che quest'Aula, questa Giunta, questa amministrazione ha dato parere negativo all'ordine del giorno della settimana scorsa presentato dal centrodestra, dove si chiedeva una presa di posizione contro non una di meno che aveva attaccato duramente quindi il Corpo Nazionale degli Alpini, perché lei sindaco ha speso belle parole, è stato bersaglio di attacchi da parte anche di AWS e di diverse associazioni femministe. Abbiamo visto scritte per strada, abbiamo visto cartelli attaccati per la città dove vengono dipinti gli alpini come persone negative, quasi distaccandosi da quello che rappresenta il corpo degli alpini, dove lì ci doveva essere una reazione e ci doveva essere una presa di posizione puntuale. Poi è semplice condannare a parole la violenza, condannare a parole le discriminazioni, quando poi si hanno le opportunità questa amministrazione però non le coglie mai, come quella nel caso del consigliere LGBTQIA+, che ha fatto un attacco ben preciso, una discriminazione, delle offese al mondo cattolico, e lei sindaco è rimasta in silenzio, come tuttora in silenzio, e come in silenzio questa amministrazione non ha preso provvedimenti nei confronti di un caso che penso che sia molto molto grave e reale, non solo quello che potrebbe essere far pensare a chi guarda alla dunata degli alpini e chi ha voluto dare una visione che non rappresenta di certo la realtà. Quindi io penso che queste parole, le sue parole, ci devono far riflettere. Noi ovviamente le condividiamo, ma condividiamo anche poi la concretezza nell'attività amministrativa e politica che un'amministrazione deve fare. Quindi mi aspettavo che le sue parole arrivassero prima, anche perché a qualche giorno dalla dunata lasciano poche risposte, alcune risposte devono essere date prima, perché la vostra mancata organizzazione per tempo ha portato diverse criticità, dagli ambulanti, abbiamo presentato prima un 54 su tutto il comparto del turismo, con una nave che addirittura ormeggia in porto per dare possibilità di passare le notti agli alpini, quindi bypassando tutte le nostre strutture ricettive.

0: la viabilità, il blocco di una città, quasi a disinteressarsi dell'attività e dello sviluppo economico della nostra città. Quindi questo a me è parso un suo discorso di oggi più per un tappullo, per rimanere in termini genovesi, di fronte a una spaccatura tra Liguria e Genova dal punto di vista della sinistra, del vostro campo larghissimo, e soprattutto per recuperare a tutto quel silenzio imbarazzante che lei ha avuto in queste settimane su tematiche importanti che riguardano la radunata, ma non solo. Purtroppo questo è quello che ci ha abituato da 11 mesi, forse anche perché è più impegnata su altri fronti, sui fronti nazionali, rispetto all'interesse vero della nostra città. E quindi io penso che il tempo, come sempre, galantuomo, e piano piano sta venendo fuori quella che è la sua natura e soprattutto le sue ambizioni, che non guardano di certo al territorio genovese, ma guardano altrove. Io penso che Genova, come ha sempre fatto, si renderà conto di tutto quello che lei ha raccontato in questi 11 mesi, che puntualmente viene smentito. Quindi una bella facciata come quella di oggi in questo articolo 55 nei confronti degli alpini, che però quell'attenzione concreta nell'organizzazione e nel supporto all'amministrazione invece non ha dato.
1: Sì, do la parola alla signora sindaca per fatto personale, grazie.
2: Sono mesi che aspetto di intervenire su questo tema, speravo che prima o poi aveste capito che non vi conveniva dire così, ma invece vedo che la consigliera continua a dire le stesse cose che dicono anche alcuni dei suoi compagni. Vorrei fare un passo indietro e ricordare perché io sono qui e voi siete all'opposizione, perché il vostro sindaco, che tanto teneva questa città, dai partiti di Roma, quindi ricordatevelo.
1: È un fatto personale, prego, do la parola al consigliere Picciocchi, no, non la do per mozione d'ordine, grazie. Consigliere, fatto personale a Bianchi, prego, a lei.
0: La mia è una mozione d'ordine, Presidente, perché il regolamento lo rispetto e non penso che quello del sindaco fosse un fatto personale, perché se chiede al segretario generale di rileggere per tutti l'articolo ci rendiamo conto che non era minimamente un fatto personale. Penso che di personale sia quello che dà fastidio al sindaco, perché vuole sentire solo le voci che sono del suo coro. Quelle fuori, che mettono in risalto invece il disinteresse per la città, le dà fastidio, e queste sono le reazioni. Sinceramente non replico, perché penso che non meriti una replica a questo intervento. Grazie. Se non per dire che lei, Presidente, non si è attenuto al regolamento, perché
1: no,
0: non
1: guardi,
0: si può di certo configurare,
1: qua,
0: mi faccia finire per cortesia. Non penso che l'intervento del sindaco, l'ultimo che ha fatto, si possa configurare come fatto personale. Del resto vi definite da soli, e queste sono le vostre dimostrazioni di come siete democratici e di come siete aperti al confronto che avete osannato in campagna elettorale.
1: Consigliere Picciocchi, prego, se attinente all'argomento.
3: Ovviamente ci sarei prima io.
1: Bordilli.
3: Perché? Grazie Presidente, no, perché anch'io vorrei comprendere la natura di... Se mi fa terminare però, Presidente, grazie. No, ma lei non deve essere pronto. Ho tre minuti. Perché sennò replichiamo quello che è stato fatto oggi in conferenza capigruppo, dove lei pensa di sapere già quello che io dico. Guardi, ci voglio rassicurare, neanche io alle volte so che cosa voglio dire. Quindi stia proprio sereno, stia proprio sereno, guardi. Così facciamo un po' di autoironia.
1: Vado avanti,
3: provo veramente
1: andiamo avanti con i lavori del consiglio.
3: E quindi credo che si debba un minimo sdrammatizzare. Perché su un tema così grave, che abbiamo affrontato già la volta scorsa con un documento straordinario, io voglio capire dov'è il fatto personale, perché trovo estremamente grave questa dichiarazione dove non vedo nulla di fatto personale. È un dato di fatto, ci ha vinto il campo largo e come sindaco di tutti, di tutta la nostra città, oggi c'è Silvia Salis sindaco, quindi mi pare che nessuno abbia messo in dubbio questo. Quindi vorrei capire veramente dove sta il fatto personale, soprattutto perché se non è c'è fatto personale, visto che lei dopo due secondi blocca me, visto che dopo due secondi blocca me, voglio capire perché non ha già bloccato il sindaco.

0: Quindi gentilmente attendiamo urgenti chiarimenti.
1: Certo, dalla segreteria. Grazie. Li avrete sicuramente. Consigliere Pellerano, a questo punto, per mozione d'ordine, prego.
2: Grazie Presidente. Io penso che la Presidenza del Consiglio debba prendere una posizione molto netta e chiara a tutela dell'Aula del Consiglio Comunale, che oggi è presieduta da Claudio Villa, oggi ha sindaco Silvia Salis, ma è un'istituzione che deve tutelare, deve avere delle regole che valgono per tutti, che valgono anche per i sindaci più irruenti, coi caratteri più forti, più sovraesposti, talvolta prepotenti. Perché il Presidente del Consiglio Comunale ha un ruolo di garanzia nei confronti della minoranza, della maggioranza, di tutti i gruppi consigliari. Allora, qui siamo stati di fronte a un'apertura di un documento 55 palesemente strumentale a un'iniziativa politica. Ci sta, è nel regolamento, il sindaco può intervenire quando vuole. La nostra sindaca ultimamente prende la parola, si legge dei copioni di interventi su quello che è l'attualità. Sì, no, poi quando interviene...
1: Non c'è rispetto in quello che lei dice, ma di lei, no, come di qualsiasi consigliere.
2: Politiche. Sono considerazioni politiche. Ma no, io faccio politica, prego, io ho il compito di fare politica, poi i cittadini valuteranno come noi facciamo politica. Può essere gradito o meno. Prima la consigliera Bianchi ha fatto un intervento nel merito dell'intervento della sindaca facendo dei ragionamenti politici. La sindaca si è sentita urtata, probabilmente perché il contenuto dei suoi interventi, no, dell'intervento della consigliera Bianchi non era gradito, e ha ritenuto di invocare un fatto personale. No, mi lasci finire, ho ancora
1: una mozione d'ordine, glielo ricordo, prego.
2: È mozione d'ordine, le dico, perché è sull'ordine dei lavori, su quello che è successo, e voglio che venga valutato per quello che è successo. La sindaca è intervenuta e ha fatto una valutazione prettamente politica, cioè non è intervenuta su un fatto personale, cioè sull'attribuzione di un qualsiasi circostanza a lei, bensì sulle dinamiche politiche di questo Consiglio negli ultimi mesi, sull'andamento delle scorse elezioni comunali. Ma lei, prima di dare la parola per fatto personale alla sindaca, o nel momento in cui la sindaca non ha subito alcun fatto personale, lo deve valutare il Presidente del Consiglio. Se lei lo valuta, ci deve dire qual è il criterio, perché a fronte di un intervento politico che non è un fatto personale, è un brutto precedente. Non si dà la parola al sindaco, soprattutto, che ha un ruolo di massima visibilità e di massimo rispetto delle regole, dovrebbe averlo anche nel dibattito democratico e nel rispetto degli altri, come ha parlato prima nel suo intervento, ma nel merito poi ne parlo nei 5 minuti che avrò, nel merito del suo intervento di 5 minuti, io parlo a braccio, non ho niente di scritto, ma gli argomenti ce li ho, e detto questo deve dire qual è il fatto personale, e io chiedo che il segretario legga l'articolo sul fatto personale, perché tutti i cittadini possano valutare se c'è stato un fatto personale.
1: Gambino, per mozione d'ordine.
3: Sì, grazie Presidente. Una domanda sul non faccio la stessa domanda dei colleghi, cioè se questa è configurabile come un fatto personale o meno. La domanda che faccio io, ma nel caso in cui non venisse dalla segreteria giudicato questo un fatto personale, quindi l'ordine del giorno per fatto personale non sussisteva, l'intervento della sindaca Salis si configura come un nuovo 55, come con argomento le ambizioni a livello nazionale della sindaca Salis, quindi si apre una discussione su un 55 nuovo?
1: Sì, è mia facoltà, applicando sempre il regolamento, applicare chiaramente l'articolo in questione, quindi ho la facoltà eventualmente. Vi leggo l'articolo eventualmente di cui parlate. Articolo 21,1 costituisce fatto personale l'essere leso nella propria condotta, offeso o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. E secondo me questo rientrava esattamente in quello che, ed è per quello che ho ritenuto di dare la parola alla sindaca. Il consigliere e la consigliera, comma 2, vi chiedo silenzio. Per piacere, o l'assessore che chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consiste il fatto personale, e il merito decide il Presidente. Io ritengo che si rientri il suo tipo di intervento, e nella garanzia di cui voi parlate ho dato alla sindaca anche in qualità di consigliere, come ho dato sempre a tutti voi in questi 11 mesi di legislatura, la possibilità di intervenire. Io vi ringrazio. La parola alla Canessa Cerchi. Grazie.
4: Gandolfo. Ma cosa intervengo?

0: Intervenga lei, grazie. Gandolfo, c'era prima lei, ho chiesto di intervenire.
1: Io intervengo sul 55.
0: Va bene, dopo allora le do la parola, credevo. Prego Gandolfo, mozione d'ordine.
2: È incredibile, Presidente, è bastato un'ora, neanche scarsa, e ritorniamo a quello che ci siamo detti durante l'articolo 54, ma ritorniamo anche a quello che ci siamo detti in conferenza capigruppo. Ed è giusto che quest'Aula lo sappia. Lei, Presidente, non tutela i consiglieri e lo dimostra anche in questa circostanza. Lo dimostra leggendo quell'articolo e dimostra come lei, Presidente, delle due l'una, deve scegliere, delle due l'una. O non c'ha l'autorità per fare il Presidente del Consiglio Comunale e poi non mi venga a chiedere come Vicepresidente un aiuto, una collaborazione anche negli uffici Presidenza, oppure lei lavora puntualmente per la Giunta e il Sindaco Sala. Queste delle due l'una, è una scelta, Presidente, è una decisione politica anche questa, ce lo dica, però noi non ci sentiamo tutelati e puntualmente 15:33 lei ha dimostrato puntualmente che non rispetta e non tutela quest'Aula. Grazie.
0: Guardi, credo che sia il compito di un Presidente di un Consiglio Comunale portare a termine i lavori di ogni consiglio, di ogni seduta durante tutto l'anno. Ed eventualmente le dico semplicemente quello di portare e di discutere tutti quegli ordini del giorno, quegli argomenti che consentano a questa città, ad essa, che possano essere provvedute le risorse per poter dare servizi ai cittadini genovesi. Grazie. Do la parola al consigliere Canessa. Grazie. Articolo 55.
1: Grazie Presidente. Posso fare il mio intervento? No, il Presidente mi ha dato la parola e vi chiedo di fare l'intervento.
0: Prego, mozione d'ordine a lei, consigliere Bevilacqua.
3: Grazie Presidente. Rispetto a quello che ha detto sull'ordine dei lavori, perché lei ha appena dichiarato che è compito suo in qualità di Presidente del Consiglio Comunale portare a termine la seduta di ogni plenaria che noi facciamo ogni martedì o nei rari casi del giovedì. Però oltre a questo, Presidente, il suo compito dovrebbe essere anche quello di organizzare al meglio la seduta del Consiglio Comunale. Pertanto io ogni martedì dopo la conferenza capigruppo...
4: E allora l'avete sentito, il clima è sempre piuttosto acceso dentro il Consiglio Comunale, ne usciamo per qualche minuto perché voglio andare da Giorgia Fabiocchi che si trova, come ormai avete visto, ormai da qualche minuto a San Colombano Certenoli. Allora Giorgia, che dovrebbe essere in compagnia di un ospite.
5: Siamo in compagnia di Roberto Portunato, che è presidente organizzatore di eventi ciclistici internazionali. Uno dice sì, a San Colombano Certenoli sì, esistono anche queste eccellenze. Intanto grazie per essere con noi.
6: Grazie a voi dell'invito.
5: E allora, noi ci troviamo sul campo da calcio. La prima domanda, anche, perché ricordo nel passato anche il gioco del calcio, anche personalmente, quindi subito la prima domanda è: ma si gioca qui sul campo? In realtà no, non si gioca tanto a calcio qui.
6: No, qui a calcio poco. C'è una squadra di atletica leggera di ragazzini che si allenano ogni tanto, settimanalmente, su questo campo, però la cosa più importante è che qui noi ogni anno facciamo l'internazionale di ciclocross, che è una manifestazione importante perché vede tutte le squadre più forti nel mondo del ciclocross nazionale e internazionale, perché arrivano anche squadre dall'Europa e ci sono stati fior di campioni. L'ultima corsa che viene fatta nel pomeriggio è dei professionisti uomini e poi ci sono le professioniste donne. Chiudiamo la giornata.
5: Possiamo dire che è un evento che arriva in un comune di 2500 abitanti, suddiviso in frazioni, che però può dare un taglio internazionale con il ciclocross e quindi essere anche un po' al centro della scena.
6: Ma diciamo che è stata un po', 6 anni fa è stata un po' una scommessa, perché il comune di San Colombano, sapendo quello che facevo, mi ha chiesto di organizzare un evento nel comune. E...

0: optato per il ciclocross, è stata un po' una scommessa, perché portare una manifestazione di questo livello con la diretta Rai tra parentesi a San Colombano, che era un paese un po' sconosciuto anche per questa disciplina, è stata una scommessa. Però invece si è rivelata una manifestazione vincente, perché ormai è nel palinsesto tutti gli anni della federazione, dell'Unione Ciclistica Internazionale, e anche le squadre più importanti sanno che questo è un appuntamento da non perdere. Dunque qui chi vuol vedere, chi è appassionato di questa categoria e vuol vedere il grande ciclocross, viene qui.
1: Ciclocross che è sicuramente diverso dal ciclismo classico, si presta anche un po' questo ambiente per svolgerlo?
0: Sì, perché il ciclocross viene fatto con, innanzitutto si usa una bicicletta da corsa, tipo corsa, naturalmente con le ruote da fuoristrada, e sta andando tantissimo anche a livello nazionale, e noi, oltre a usare il campo dove c'è tutte le strutture dell'arrivo, le transenne, tutto quanto, poi noi usciremo da questo campo di calcio e affronteremo tutto un percorso di 3 km 500 da ripetersi 4-5 volte in base alle categorie, e in tutti i campi adiacenti. Dunque noi poi puliremo tutto quanto, dunque abbiamo dato anche una mano al comune di San Colombano a tenere pulito queste zone, e anche per questo devo ringraziare anche il comune, che si è speso molto su questa manifestazione, in particolare l'assessore allo sport Franco Queirolo, perché è stato il primo che ha creduto in questa manifestazione qui, e lo troviamo sempre in prima linea, ecco. Dunque grazie anche al comune.
1: Tra l'altro il bello anche di raccontare questi paesi è che, per esempio, a due passi dal campo da calcio abbiamo gli ospiti, e devo dire che sembra di entrare, come si dice sempre in questi giorni del nostro live on the road, di entrare in un altro mondo, un po', è vero?
0: Diciamo che anche il tipo di attività porta un po' al discorso della natura, perché noi partiamo poi al mattino con gli amatori, poi ci sono i ragazzini, poi fino ad arrivare poi ai professionisti. Quest'anno ho voluto dare una mano anche ai diversamente abili, perché faremo partire una categoria dedicata a loro per fare provare il percorso dei campioni anche a questa categoria qua. Ci sembrava una cosa bella.
1: Assolutamente sì. E per chiudere, come sono gli abitanti di San Colombano? Che tipo di comunità è? Cerchiamo anche di raccontarla un po', quindi andiamo oltre anche l'aspetto più politico, cerchiamo di raccontare anche che tipo di comune è questo. Tra l'altro è un comune che è suddiviso un po' in frazioni, con la strada in mezzo, si fa un po' più fatica forse a essere borgo rispetto magari ad altre piccole realtà.
0: Sì, San Colombano è uno dei comuni più grossi della Fontana Buona come estensione, e ha tutte queste frazioni un po' sparse. No, ma la popolazione, devo dire la verità, qua anche si vede anche negli eventi, partecipano tutti vogliono dare una mano, e questo fa piacere, ecco, perché da comunità ed è bello anche vedere il coinvolgimento anche delle persone del paese.
1: Direi di sì. Grazie allora, grazie. Bene, per averci grazie aperto intanto le porte del campo, per averci raccontato iniziative importanti che escono, mi sembra, fuori dai confini non solo della Val Fontana Buona, liguri, ma anche italiani e internazionali.
0: Beh, vi ringrazio per l'invito.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie a Giorgio Fabiocchi, torneremo da te tra pochissimo, nel frattempo ci fermiamo solo qualche istante, poi restate lì perché abbiamo anche da raccontarvi il caos in autostrada sulla A12, un maxi tamponamento ha coinvolto addirittura 7 auto e quindi c'è un grosso problema di viabilità con il tratto che sembrerebbe, dalle prime informazioni che stiamo avendo qui in redazione, il tratto chiuso, quindi vi aggiorneremo anche su questa notizia, restate lì, torniamo subito.

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'Arca del Santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio.

0: Allora, eccoci ancora in diretta dentro la zona rossa per capire quello che accade dentro il Consiglio Comunale, ma naturalmente essendo in diretta vi raccontiamo quello che accade anche fuori dal Consiglio Comunale in tutta la Liguria. Siamo in collegamento con San Colombano Certenoli, ma siamo anche in collegamento, fra virgolette, con quello che accade sulle autostrade e per quanto riguarda ovviamente la cronaca. Dovrebbe essere tra pochissimo... È pronto il nostro Dario Vassallo al touch. Perché? Perché c'è un grosso problema sulla A12, anzi più di un problema sulla A12, dove c'è stato due incidenti, uno tra Chiavari e Rapallo con un maxi tamponamento che ha coinvolto 7 auto, quindi con diversi chilometri di coda, e l'altro nei pressi di Genova Ovest e anche qui sulla A12, quindi anche qui code. Ma per capire un po' di più e per saperne soprattutto di più vado da Dario Vassallo. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Sì, come potete vedere dalla nostra ultima ora è ancora un'ennesima giornata di passione per quello che riguarda le autostrade liguri. In questo caso a essere coinvolta è la A12, due incidenti che stanno mettendo in ginocchio la viabilità. Il primo tra quattro veicoli, tra Chiavari e Rapallo.

0: tra l'altro che hanno portato a un ferito e a 7 km di coda. Da qualche minuto è stata fortunatamente liberata la carreggiata, prima si procedeva su un'unica corsia. L'altro, sempre in A12, è avvenuto al bivio tra la 12 e la 7 verso Genova, il bivio verso Genova Ovest, e qui il tamponamento ha coinvolto 7 veicoli, si procede soltanto verso Bolzaneto e in questo momento la coda è di 3 km. Potete trovare comunque tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it, se ci sono delle novità ovviamente siamo pronti a ritornare, Matteo.
1: Grazie quindi a Dario Vassallo, naturalmente il nostro occhio sempre sul quello che riguarda questo doppio incidente sulla A12, ovviamente vi informeremo appena ci saranno novità, vi lascio quindi con l'ultima ora che verrà aggiornata naturalmente dalla redazione in tempo reale. Prima di tornare da Giorgia Fabiocchi a San Colombano Certenoli, torno invece da Andrea Popolano che invece è in via Garibaldi.
2: Eh sì, perché nel frattempo il Consiglio Comunale prosegue, abbiamo sentito ovviamente quello che è anche stato l'intervento da parte della sindaca sulla questione degli alpini, sulla dunata che si svolgerà venerdì, sabato e domenica a Genova, fondamentalmente il benvenuto da parte della sindaca. Insieme a noi c'è Mauro Avenente, consigliere di Vince Genova, intanto buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei e a tutti i telespettatori.
2: Insomma, ci si prepara a un evento importante per Genova e possiamo vedere che ha anche una spilletta particolare, non so se si riesce a vedere dalla telecamera.
3: Sì, porto

0: Solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico, dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Rieccoci ancora in diretta. Buone notizie arrivano dalla A12. È stato riaperto il tratto interessato al maxi tamponamento di circa un'oretta fa, e quindi insomma piano piano il traffico, come vedete dalle immagini, anche verso Genova Ovest e nell'altro incidente sta migliorando la situazione, quindi insomma buone notizie per quanto riguarda il traffico. Quindi dopo le code di 7-8 km che si erano verificati circa una trentina di minuti fa, ora con la riapertura del tratto piano piano la circolazione sta tornando alla normalità, anche se ci vorrà un pochino di tempo prima che venga smaltita in maniera definitiva. E allora tra poco torneremo a San Colombano Certenoli per sentire le voci dei candidati sindaci ai microfoni della nostra Giorgia Fabiocchi, ma torniamo ancora un attimo in Consiglio Comunale, prima dentro la Sala Rossa, poi fuori da Andrea Popolano.
1: Diametralmente opposto. Finalmente rientriamo un attimino in noi stessi. Devo dire che la penna nera che ha rivendicato orgogliosamente anche la consigliera delegata, a cui vanno peraltro i miei attestati di solidarietà, perché credo che sia difficile gestire un evento di questo genere di portata nazionale con chi ti alle spalle comunque ti soffia contro, e non è sicuramente il centrodestra di questa Aula Rossa. Evidentemente credo che questa sia l'occasione per ripristinare un senso istituzionale, un senso di amore nei confronti anche della nostra comunità cittadina e anche nei confronti della comunità nazionale, di cui alpini sono rappresentanti a pieno titolo e sono veramente il nostro fiore all'occhiello. Grazie Presidente.
2: Grazie. Consigliera Bordilli.
3: Sì, grazie Presidente. Allora, diciamo così, che cioè Jacques Prévert ci diceva più tardi sarà troppo tardi. Ecco, io credo che queste dichiarazioni che il sindaco ha fatto oggi siano state troppo tardi, sindaco. Perché noi abbiamo, guardi, chiesto da diverso tempo, anche come consiglieri, non so se lo sa, se il Presidente Villa gliel'ha comunicato, ma abbiamo fatto diverse interrogazioni. Se mi ascolta, sindaco, sono anche insomma lieta. No, io parlo con lei, però vorrei che la Giunta sentisse, Presidente, perché questo è un atteggiamento, uno dei anche tanti, che non vanno bene, no? Perché se si vuole richiamare quel rispetto nell'aula, tutti dobbiamo farlo.

0: Sindaco in primis, perché è primo cittadino, ma vedo che se ne frega altamente delle parole mie e quindi va bene così.
1: Silenzio, magari... grazie, silenzio dal pubblico, per cortesia. Silenzio, grazie. Prego, vada avanti.
0: Mi ridai i minuti, Presidente, grazie. Quindi stavo dicendo, credo che insomma, il sindaco abbia perso sicuramente l'occasione la volta scorsa di poter fare in modo che un testo che potevamo anche rivedere, anche se era neutro, non vi era nessun riferimento politico-partitico. C'era soltanto una ovvia verità, che questi volantini fanno schifo. Questi volantini sono inaccettabili. Inaccettabili per la sesta città d'Italia. E allora richiamo anche cioè Papa Bonifacio e VIII, che ci diceva: qui tacet consentire videtur, che vuol dire a consentire. E guardate, sta tutto qui. Stare zitti, specie per chi ci ha abituato a tanti video, a tante comunicazioni con la nostra città, stare zitti proprio in quei momenti non va bene. Perché se cioè si è sindaco comunicando sempre, soprattutto di fronte a questi volantini, si deve comunicare. Poteva, guarda, anche dire che non votava questo nostro ordine del giorno della volta scorsa, ma doveva parlare. Doveva parlare. Doveva dire chiaramente quale posizione veniva data contro degli insulti che sono stati dati proprio da non una di meno Genova. Perché questo è chiaro. È chiaro che queste sono delle parole chiare, chiare. E dopo, cioè direi, molti giorni c'è stato un silenzio assordante. E oggi cerchiamo sempre qualche studio, perché nella geometria euclidea una linea retta è quella che conduce, diciamo, nel minor tempo cioè possibile due punti, no? Lì ci collega. In Italia invece questa linea più c'è breve è c'è l'arabesco. Mille linee tutte vorticose, curve, ecco. Questa è stata questa dichiarazione di oggi. Tantissime linee, diciamo, curve, ma nulla che sia davvero concreto, perché alla fine noi aspettavamo per esempio qualche risposta sugli ambulanti. Si è cioè trovato una soluzione cioè rispetto a una settimana fa? A me risulta di no. E poi, diciamolo chiaramente, quando si parla di protocolli standard, a Milano, come comune, le varie scuole non sono state tutte chiuse. Non sono state tutte chiuse. Allora è inutile stare a, diciamo, arrampicarsi sugli specchi come sindaco. Avete fatto delle scelte politiche e dovete, ovviamente, giustamente e doverosamente, farvene carico. Io ho visto, stavo leggendo prima con i 54 dove mi doveva rispondere lei, sindaco, poi invece hanno delegato altri della giunta. Ci sono commercianti che stanno dicendo chiaramente che sono stati messi in gabbia, che non ne sapevano niente. Allora, qualcosa nell'organizzazione vostra non ha funzionato. Questo è un dato di fatto chiaro. E ripeto, quello che mi spiace veramente è che queste parole si potevano dire una settimana fa e poteva dimostrare, vede sindaco, credo, che in qualche modo c'è la donata fosse per tutti e di tutti. Invece, rallentando queste dichiarazioni, ci ha dimostrato l'opposto. Ci ha dimostrato come ha voluto prendere parola soltanto quando l'opportunità ve lo richiedeva. Di questo siamo dispiaciuti, ma abituati purtroppo ad un sindaco che sicuramente guarda sul livello locale solo quando c'ha l'opportunità.
1: Terminare. Grazie. Consigliera Tassara.
2: Grazie Presidente, ma guardi, io mi rivolgo a lei se può aiutarci a fare un attimo da tramite su questo discorso della comunicazione, perché quando la sindaca fa i reel non va bene, quando interviene in

0: non va bene lo stesso. Quindi magari mi chiedevo se vuole interloquire un attimo con la minoranza, chiederci cosa preferiscono e intanto così fughiamo qualche dubbio.
1: E allora questo quello che accade dentro il Consiglio Comunale, dovrebbe essere pronto tra poco il nostro Andrea Popolano che si trova proprio fuori dalla Sala Rossa, mentre ovviamente per quanto riguarda il sito internet aggiornato in tempo reale con tutte le notizie che arrivano dal Consiglio Comunale, il nostro Filippo Serio si trova anche lui in Consiglio Comunale proprio per raccontarvi anche per iscritto, diciamo così, quello che sta succedendo con tante notizie che comunque stanno arrivando. Naturalmente tiene banco la adunata di venerdì, sabato e domenica a Genova degli Alpini, è scontro politico ormai da diverse settimane. Le parole di Silvia Sales di oggi hanno, se da una parte hanno fatto piacere alla minoranza, dall'altra sono state anche giudicate tardive rispetto a quanto accaduto già la settimana scorsa, quando era stato non votato un ordine del giorno che appunto chiedeva di prendere le distanze da parte del Consiglio Comunale per certi volantini e scritte apparse in città. E quindi questa è una polemica politica che sta prendendo campo, che ha preso campo, vedremo se continuerà anche durante la giornata di oggi, magari speriamo di no, anche nei giorni successivi, perché insomma quello che sicuramente stiamo vivendo dovrà essere una giornata di festa con tutti i disagi che ovviamente vi stiamo raccontando. Noi come primo canale da lunedì abbiamo iniziato a parlare per quanto riguarda appunto le problematiche, i divieti, dove si può parcheggiare, dove non si può parcheggiare, dove si potrà passare, dove non si potrà passare, le strade chiuse, i divieti messi proprio in diverse piazze, nei quartieri della Foce, nel quartiere naturalmente del centro, che sarà preso d'assalto da migliaia e migliaia di persone già dalla giornata di giovedì. E allora insomma come primo canale facciamo servizio pubblico cercando di darvi tutte le informazioni più possibili per quanto riguarda

0: insomma va avanti in Aula Rossa una discussione abbastanza accesa su quella che è la situazione della dunata degli alpini che si svolgerà questo fine settimana a Genova. Abbiamo sentito anche le parole della sindaca che dà il benvenuto, ma dall'altra parte si dice si poteva fare un po' prima, visto che poi c'è stato quest'ordine diciamo del giorno non votato la scorsa settimana.
1: Ma esattamente, intanto vorrei dirvi che l'anno scorso, proprio di questi tempi, quando ero vice sindaco reggente, andai a Biella a partecipare alla tradizionale cerimonia del passaggio della stecca, no? Tra una città all'altra, sfilai per le vie di Biella con i nostri alpini, fu un'emozione grandissima. Devo dire che c'era una gioia immensa, un entusiasmo contagioso nel sapere che la nostra città avrebbe accolto un evento così importante per il quale abbiamo lavorato quasi 7 anni, perché io ricordo che le prime domande le facevamo addirittura nel lontano 2018. Allora, a fronte di questo, a fronte del fatto che si tratta di una manifestazione che genera anche un indotto importantissimo sulla città, francamente alcuni atteggiamenti, alcune espressioni gravemente offensive che dall'ambito del campo largo abbiamo ascoltato nelle scorse settimane rivolte agli alpini, alcune scelte dell'amministrazione come la chiusura indiscriminata di tutte le scuole da Voltri a Pegli piuttosto che la soppressione di mercati, scelte che hanno danneggiato dei comparti che invece dovevano trarre beneficio da questo evento. Bene, sono delle modalità di azione che a nostro avviso hanno fomentato un clima di divisione, quando addirittura non di irritazione, nella città da parte di su un evento così importante. E quindi noi stigmatizziamo tutto questo, così come stigmatizziamo il fatto che la settimana scorsa, lo ricordava lei, la maggioranza e il sindaco hanno votato contro una mozione, un documento presentato dal Centrodestra Unito che diceva una cosa molto semplice, con grande equilibrio, che il Comune di Genova prende le distanze da persone che definiscono gli alpini molestatori, sessisti e tutto un florilegio di insulti che abbiamo ascoltato in questa settimana. Devo dire che anche l'intervento del sindaco oggi mi ha convinto, ma fino a un certo punto. Intanto mi chiedo se è un intervento sincero, se è un intervento mosso da ragioni di pragmatismo, mi chiedo se la sua maggioranza, dove ci sono delle componenti di antimilitarismo ideologico, e io qui vorrei ricordare gli alpini che hanno dato la vita per il nostro paese, gli alpini che hanno dato la vita quando c'erano delle emergenze anche a Genova, quando è crollato il ponte Morando, e purtroppo c'è questo antimilitarismo veramente ideologico, logico, pregiudiziale. Bene, e allora mi domando se effettivamente queste parole che oggi sono state pronunciate di benvenuto nei confronti degli alpini siano condivise da parte della maggioranza. Però poi non accetto che il sindaco alle donne che hanno accusato gli alpini di essere dei molestatori seriali dica state tranquilli perché rinforzeremo i presidi, perché nel momento in cui diciamo che rinforziamo i presidi perché ci sono alpini molestatori seriali, questo, come dire, è un messaggio assolutamente negativo, così come quando l'assessore alla protezione civile ha definito la dunata come un'allerta meteo. Quindi noi siamo per la dunata, senza se e senza ma, saranno giornate bellissime, piene di entusiasmo, invitiamo i genovesi ad andare in piazza, e anche un motivo personale di soddisfazione, perché io so quanto avevamo lavorato nel vecchio ciclo amministrativo per portare una manifestazione così importante di cui Genova deve andare orgogliosa.
0: Abbiamo visto che c'è stata già qualche polemica legata anche alle chiusure già in atto. Anche questa mattina i commercianti, soprattutto della zona della Foccia, hanno manifestato qualche perplessità, perché poi si è creato anche un po' di coda unito alla pioggia di questa mattina, insomma più fattori che hanno unito e creato un po' di problemi. Abbiamo sentito anche proprio i commercianti che hanno manifestato quello che è un po' un dispiacere per una situazione di, dicono addirittura, siamo ritrovati in gabbia.
1: Ma guardate, non mi stupisce affatto, perché vedete, le decisioni organizzative, e ne abbiamo avuto la riprova martedì scorso, voi eravate qui a documentare come Primo Canale la protesta degli ambulanti per la soppressione ingiustificata dei mercati di Via Tortosa e di Piazza Terralba, che tra l'altro non sono affatto in zona attigua alla manifestazione. Però che cosa ci hanno detto tutte le categorie? Che sono state contattate e informate a decisioni prese, non c'è stata nessuna condivisione. Pensate che addirittura nel caso degli ambulanti la decisione è stata presa il 23 di aprile a fronte di un evento programmabile da oltre un anno e mezzo. Quindi nel momento in cui tu prendi delle decisioni utilizzando ordinanze di protezione civile, tranciando ogni discussione, poi non ti stupire se le persone dicono ma la dunata degli alpini è un

0: Un evento che viene fatto anche per noi, perché noi l'avevamo concepito in questi termini, è un grande indotto che si riversa nella città a favore di tutti i comparti economici del commercio. È un peccato che chiaramente questi passaggi di condivisione non ci sono stati e oggi vediamo persone che si lamentano.
1: Guardando gli altri argomenti in calendario oggi, insomma, nella discussione ci sono due ordini del giorno straordinari. Uno è incentrato sullo stadio, o meglio sulla mancata condivisione con i tifosi di Genoa e Sampdoria di quella che fu poi la commissione che avevamo anche seguito e che serviva a presentare quello che è il progetto di Restyle.
0: Sì, ovviamente condividiamo questo documento che è stato presentato dai colleghi di Fratelli d'Italia e guardate che ci sono alcuni punti in comune con quello che abbiamo discusso fino ad oggi, perché questa è un'amministrazione che si presenta sempre con la retorica dell'ascolto, della partecipazione, anzi dell'ascolto e della condivisione delle scelte, fanno un tratto distintivo con la precedente amministrazione. Dopodiché qui a Palazzo abbiamo la fila di persone che si lamentano per decisioni che vengono prese, che ricadono direttamente e in termini importanti su persone, enti, associazioni e che non vengono minimamente condivise. Lo stadio ne è una riprova. Quando noi, in occasione della famosa commissione di un mese fa, avevamo chiesto il perché non fossero stati convocati i tifosi, ci è stato risposto che evidentemente sarebbero stati convocati in seguito e che comunque, testuali parole della Presidente della Commissione, venne detto che i tifosi non sono così vicini e interessati alla riqualificazione dello stadio e abbiamo fatto tutti chiaramente un salto sulla sedia. Tra l'altro dico che sul tema stadio è passato un mese, abbiamo sollevato tutta una serie di interrogativi, non se ne è più saputo assolutamente nulla. Adesso torneremo a chiedere commissioni e a chiedere il coinvolgimento dei tifosi. Sono molto curioso di vedere come voterà la maggioranza su questo documento.
2: Una domanda a Pietro Picciocchi. Andrea.
1: C'è una domanda dallo studio, arriva.
2: Tanto saluto Pietro Picciocchi, le faccio una domanda su Scarpino, non so se ha letto il pezzo che Primo Canale ha fatto qualche giorno fa, riferimento proprio alle parole di Silvia Salis pronunciate in prefettura su questo dato che ha avuto dall'Università di Firenze, insomma lei ha parlato di un movimento importante della collina, insomma voi che idea vi siete fatti?
0: Beh, allora intanto vorrei iniziare banalmente che non capisco perché quando c'è un problema in questa città andiamo sempre a cercare il Papa straniero per risolverlo. Sullo Sky Metro andiamo a Milano e ci facciamo dare le consulenze del Politecnico. Sulla parte geologica andiamo a Firenze dall'Università di Firenze. Mi consenta questa battuta sul metodo che mi lascia piuttosto perplesso. Io mi sono fatto l'impressione di un'amministrazione che ha lo sbando su un tema assolutamente importante, strategico e delicato, che è quello degli impianti per la chiusura del ciclo. Circostanza grave perché, come sapete, siamo in pendenza di un termine per la presentazione di offerte su un bando regionale che è stato attivato esattamente per dotare la Liguria di soluzioni impiantistiche definitive. Guardate che non è una discussione astratta, perché da queste soluzioni dipende il peso della Tari che pagheremo nei prossimi anni. Noi non abbiamo risposte. In un anno non è stato possibile avere una sola commissione su AMIU in Consiglio Comunale, è cambiato il presidente di AMIU. Non si è mai presentato in consiglio comunale e tutto viene gestito in una assoluta opacità, compresi aspetti così delicati su cui inviterei maggiore prudenza, perché prima di dire ai 420 che Scarpino, dove ricordo a tutti c'è una discarica in funzione che avevamo riaperto noi nel 2019, Scarpino 3, dire che Scarpino si muove e costringere a questo punto l'azienda ad uscire sostenendo il contrario, perché da quell'affermazione potevano derivare conseguenze molto gravi sulla possibilità di continuare a conferire in discarica, beh insomma io mi aspetto più responsabilità, mi aspetto più sobrietà sulle parole e soprattutto mi aspetto che questa amministrazione dopo 11 mesi ci dica che cosa vuole fare su questo tema che è così delicato.
1: Grazie, non so se ci sono altre domande, se no lasciamo andare.
2: Grazie, no, era questa la domanda sullo stadio, ha parlato, abbiamo parlato anche di Scarpino, ovviamente. Grazie a Pietro Picciocchi. Grazie Andrea Popolano, torneremo da te tra poco, ma tra poco torneremo anche da Giorgia Fabiocchi a San Colombano Certenoli per sentire la prima delle candidate a sindaco alle prossime elezioni comunali, sentiremo quelle che saranno le sue parole, le sue promesse per l'eventuale prossimo mandato.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E allora, prima di tornare in via Garibaldi, dentro il Consiglio Comunale di Genova, torniamo invece da Giorgia Fabiocchi, che dovrebbe essere in compagnia di un candidato sindaco, anzi di una candidata sindaca. Si tratta di Carla Casella, che è candidata per Continuità e Futuro a San Colombano Certenoli. Allora andiamo da Giorgia Fabiocchi. Giorgia.
1: San Colombano Certenoli va al voto il 24 e 25 maggio prossimi, circa 2500 gli abitanti, un territorio molto esteso, cercheremo di capirlo, approfondirlo, anche come si riesce ad amministrare. Ne parliamo con Carla Casella, che è sindaco attuale, uscente ma ricandidata con Continuità e Futuro, la lista civica. Grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi di essere venuti a San Colombano Certenoli. Sì, sono Carla Casella, mi ricandido per le elezioni, del 24 e 25 maggio per il secondo mandato. È stata una ricandidatura anche diciamo dal punto di vista dell'impegno che abbiamo messo durante questi 5, quasi 6 anni, perché noi siamo stati eletti durante il Covid, quindi a settembre del 2020, e insomma siamo andati un po' oltre il mandato. Abbiamo fatto parecchi mesi in più, è stata un lungo percorso, ma direi con tante soddisfazioni.
1: Allora, la prima cosa che chiedo di solito è la lista civica, se ha una provenienza, una o comunque una predisposizione verso un lato politico o l'altro, centrodestra o centrosinistra. Sappiamo che nei piccoli comuni si parla proprio di civismo quasi puro, sì. Però voi avete un po' di indirizzamento oppure no?
2: Ma siamo più verso, diciamo, il centrodestra. È una lista comunque civica tra di noi.

0: Noi non si parla di solito tra i componenti della lista di politica, ma si parla di lavoro, di lavori da fare e da continuare.
1: Allora, si parla di lavoro, intanto questo è il luogo dove lei lavora, dove ha lavorato quasi 6 anni, come diceva giustamente lei, dove magari potrebbe lavorare i prossimi 5. Ci racconti quello che è stato fatto, ovviamente ha un programma, immagino, però quello che è stato fatto in questi anni è stato portato a termine.
0: Sì, è stata data molta attenzione al territorio, perché noi abbiamo un territorio molto fragile, quindi attraverso risorse provenienti da finanziamenti specialmente di protezione civile di Regione Liguria abbiamo puntato alla messa in sicurezza del territorio. Stiamo ancora portando avanti un intervento molto grosso, importante, che è sull'intervento del Rio Vignale. Il primo lotto è stato finanziato e finito con 1 milione di euro, il secondo lotto, che è quello che sta finendo adesso a Caruggio di Vignale, era di 1.500.000 euro circa, e poi inizieremo il terzo lotto di nuovo, sarà una cifra intorno ai 1.200.000. Ancora un quarto lotto sarà la regimazione delle acque dell'abitato di Caruggio di Vignale, perché alla fine di tutti i lavori le acque andranno regimate e convogliate nel Rio Vignale. Altri lavori sul territorio, stiamo lavorando al progetto del ponte di Calvari, del ponte Rachele Lago Malsino, che è la zona dell'area sportiva dove siamo stati prima, perché lì abbiamo delle forti criticità durante i momenti di alluvioni, di piogge intense. Il progetto è pronto, quindi adesso ci diamo da fare per avere i finanziamenti per poterlo portare a termine. Gli interventi sul territorio sono stati tanti, dalla Val Cichero, la messa in sicurezza delle strade, e poi questi anni abbiamo asfaltato molte strade perché erano veramente un po' disastrate, quindi abbiamo fatto diversi interventi sulle strade del territorio all'incirca per circa 600.000 euro di asfalti.
1: È un territorio vasto, dicevamo 42 chilometri circa, non per essere poi un comune piccolo con pochi abitanti, è però un territorio vasto. Come lo si riesce ad amministrare, considerando anche tutte le varie frazioni?
0: Sì, tra l'altro il territorio di San Colombano è esteso su 2 vallate, questa vallata lungo la statale 225, le varie frazioni nella collina, e poi c'è la Val Cichero, che è parallela a questa valle, e è una valle dove ci sono delle belle aziende agricole, l'allevamento, insomma, che vanno sempre comunque tutelate, e è una zona un po' più turistica con dei bei sentieri che salgono a Ramaceto, insomma una zona diversa da questa, mentre questa, diciamo, è un po' più industriale, con delle belle attività anche più piccoline, dei bed and breakfast eccetera, però la Val Cichero è proprio la zona, diciamo, turistica del comune di San Colombano.
1: Quindi un po' di turismo possiamo dire che c'è, certo, rispetto, certo, a quelli che magari conosciamo, borghi più conosciuti sul mare, però anche voi lo avete in modo sotto forma diversa,
0: e guardiamo più a un turismo lento, a un turismo tranquillo, a un turismo di passeggiate, di percorsi in bici, e stiamo lavorando anche su questo. Quest'anno abbiamo con un finanziamento abbiamo pulito un sentiero che dai prati di Cichero sale proprio fino al monte Ramaceto. Adesso stiamo organizzando con la Calvarese, con la società sportiva Calvarese, il trail del Ramaceto, che sarà a giugno, i primi di giugno, un percorso molto lungo ma molto bello, molto importante, che tocca addirittura 3 comuni, San Colombano, Orero e Rezzoaglio, quindi un bel percorso, e ci crediamo molto in questo turismo.
1: E un'ultima considerazione riguarda i prossimi step, si è posta degli obiettivi per i prossimi 5 anni?
0: Sì, è stato anche per questo che io mi sono ricandidata, perché secondo me fermare il percorso di opere importanti è perdere molto tempo, quindi vorremmo continuare, portare a termine, come le dicevo prima, il progetto del ponte di Calvere, la messa in sicurezza, ma non è una messa in sicurezza totale, è un diciamo una riduzione del rischio idraulico di questa zona, e quindi il ponte di Calvari, e poi portare a termine la costruzione del ricovero dei mezzi

0: di protezione civile proprio qua dal comune, che ci è stato finanziato da Regione Liguria, e quindi siamo pronti, il progetto è cantierabile subito e quindi a breve inizieremo i lavori. Come inizieremo i lavori di questa piazza che ci è stata finanziata tramite un progetto sulla rigenerazione urbana, e anche qui il progetto è pronto, cantierabile, quindi sarà rimessa a nuovo anche questa piazza, dove noi sotto abbiamo gli archivi, e quindi insomma si unisce l'utile al dilettevole, veramente.
1: E allora, come sempre, l'appello finale: perché votare e rivotare, anzi in questo caso Carla Casella?
0: Ma perché c'è da considerare che noi abbiamo elencato in questo semplice libricino tutti i lavori che abbiamo fatto in questi anni. E se voi andate a vedere gli importi totali per il comune di San Colombano sono veramente tanti, un comune di 2700 abitanti, l'importo suddiviso pro capite è veramente un importo importante. Appunto, consiglio a tutti di leggerlo attentamente questo libricino quando arriva a casa, e di valutare, insomma, e comunque di andare a votare. Proprio chiedo ai miei cittadini di andare a votare.
1: È giusto, appello al voto come sempre, sì. Grazie, in bocca
0: grazie
1: al lupo.
0: A voi, grazie a voi di essere venuti a San Colombano, grazie.
2: Grazie quindi a Giorgia Fabiocchi, torneremo da te tra pochissimo perché ci sarà da sentire anche le parole dell'altro candidato a sindaco per il comune di San Colombano Certenoli, e poi tra poco torneremo anche naturalmente in consiglio comunale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata, con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile, con piogge temporali più probabili in mattinata, localmente di fenomeni anche intensi. Tiguglio, situazione identica, con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima Adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita con le fritture

0: gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 16:38, tantissime le notizie di questo pomeriggio, naturalmente tiene banco anche la questione legata al doppio incidente in autostrada, ma Dario Vassallo sembra che arrivino buone notizie.
1: Sì, Matteo, proprio così, buonasera, buonasera anche ai nostri telespettatori.
0: Un attimo solo, che c'è da sistemare il collegamento, perché c'è un problema di audio che però verrà sistemato tra pochissimo. Allora facciamo così, andiamo da Andrea Popolano e poi torniamo da Dario Vassallo.
2: Al c'è nazionale che al c'è locale, e proprio per questo...
3: Siamo in... eccoci, se ci siamo, datemi conferma, sì, ok. Allora siamo con Vittoria Canessa Cerchi, insomma, che sta organizzando quella che è questa tre giorni, insomma, faticoso, possiamo dirlo.
4: Sì, coordinare l'organizzazione della Dunata degli Alpini, perché Genova è la città che la ospita, poi l'organizzazione è tutta in capo all'ente organizzativo che è l'Associazione Nazionale Alpini. Non è assolutamente semplice, è un evento estremamente complesso, ci aspettiamo 400.000 persone nell'arco di tre giorni, delle quali 90.000 sfileranno nella domenica, e naturalmente è un evento complesso, ma siamo assolutamente fiduciosi.
3: Abbiamo visto oggi la conferenza stampa, l'abbiamo seguita per spiegare quelle che sono tutte le diciamo misure adottate dal Comune. Sono tante, uno dei temi diciamo più attenzionati possiamo dire è quello della questione dei parcheggi, dell'accesso all'area poi centrale di dove si svolgerà la manifestazione.
4: Sì, come ho detto prima è un evento complesso, abbiamo iniziato a lavorare fin da subito, dal momento anche in quale la sindaca mi ha attribuito la delega, e abbiamo fatto un lavoro puntuale con tutte le direzioni, in particolare per quanto riguarda la questione della mobilità e dei parcheggi è stato fatto un lavoro accurato da parte della polizia locale e della direzione della mobilità. Sono state individuate due zone praticamente di limitazione della sosta e della mobilità e del traffico, che sono la zona alpina 1, che è area verde scura, che va praticamente dal Porto Antico fino a Piazza della Vittoria, che dove le interdizioni inizieranno a partire dalle 17 di giovedì 7 e termineranno la serata del 23 di domenica, quando sarà terminata la sfilata. Poi naturalmente si attiverà la zona alpina 2, quella verde chiara, nelle quali le limitazioni interesseranno il quartiere di Carignano e della Foce, e inizieranno a partire dalla tarda serata di sabato 9 maggio, per poi terminare anch'essa verso le 23. Naturalmente sono stati individuati dei parcheggi alternativi per i residenti. L'invito a tutta la cittadinanza è di controllare il sito del Comune di Genova, dove oltre ci sono riepilogati tutti gli eventi ai quali si può partecipare della Dunata degli Alpini, ci sono anche tutte le questioni legate dove trovare parcheggio, e tutto dettagliato quando inizieranno i divieti di sosta, che sono in alcune aree e in alcune vie.
3: In questi giorni non sono mancate delle polemiche con le scritte apparse in città, anche oggi abbiamo sentito poi in Consiglio Comunale l'intervento da parte della sindaca Silvia Salis, che ha diciamo preso le distanze da quelle scritte e soprattutto ha dato il benvenuto agli alpini che si apprestano ad arrivare in città. Abbiamo anche visto che però dai social

0: qualcuno nei vari canali ha detto a questo punto se l'accoglienza è questa decidiamo, preferiamo non venire. Casi sporadici che però danno l'idea di una situazione che ha reso non tutti felicissimi di quelle che sono poi le scritte che sono apparse, quindi insomma è una situazione anche un po' delicata da questo punto di vista.
1: Sì, questa è sicuramente una situazione delicata. La sindaca secondo me ha chiarito molto bene in aula che noi attendiamo gli alpini e li accogliamo a braccia aperte. Naturalmente sono uscite delle scritte, ma quello che succederà da quel punto di vista lì naturalmente sarà condannato dall'amministrazione, si verranno prese le opportune distanze, le opportune misure. Ma naturalmente per degli atti avvenuti nella adunata di Rimini, mi sembra che fosse nel 2022, non possono poi ricadere sul corpo valoroso degli alpini e soprattutto su chi lavora nell'Associazione Nazionale Alpini, chi è iscritto e soprattutto chi è colui che partecipa a tutte le attività di protezione civile ed aiuto anche agli altri.
0: Ho visto anche questa mattina alcuni commercianti della zona, soprattutto della Foce, che hanno manifestato qualche perplessità dicendo ci sentiamo in gabbia per le modifiche attuate, possiamo dare una risposta nei loro confronti?
1: Allora, in questo momento naturalmente tutta l'area di Piazza della Vittoria è naturalmente interdetta con delle grate o qualcosa, perché stanno montando la tribuna d'onore, stanno montando la cittadella degli alpini. Io ho visto naturalmente, tra l'altro ero proprio questa mattina, ero lì ed è tutto in fase di evoluzione, nessuno si troverà assolutamente in gabbia, anzi soprattutto in Piazza della Vittoria è uno dei luoghi centrali nel quale si svolgerà la manifestazione.
0: Invito la cittadinanza e i genovesi quello di partecipare.
1: Assolutamente sì, ci sono tante manifestazioni, ci sono tanti eventi concentrati principalmente sul centro storico, quindi come ho detto prima da Piazza della Vittoria fino al Porto Antico, ma ci sono anche degli eventi molto belli sparsi per tutta la città. Io vedo le locandine della fanfara o del coro che canta nella chiesa, ma possiamo andare da Ponte Decimo, ce ne sono degli eventi a Pra, ci saranno anche degli eventi a Marassi, quindi sono anche belli questi momenti della adunata perché ci sono degli eventi spontanei che nascono dal gruppo alpino che vuole animare la città e soprattutto ridare qualcosa a una città, a una Genova che li accoglie a braccia aperte.
0: Come soluzione per raggiungere al centro in questi giorni il trasporto pubblico sembra essere la soluzione migliore?
1: Sì, quello sicuramente, il trasporto pubblico è la soluzione migliore. Noi abbiamo messo in campo, l'ha messo in campo MT, l'ha messo in campo tramite i bus, naturalmente tramite anche la metropolitana, ed sono state anche attivate delle corse supplementari di Trenitalia, quindi sicuramente l'invito per tutti a utilizzare i mezzi pubblici. L'ho detto anche agli stessi alpini di incentivare anche l'utilizzo dei mezzi pubblici, tipo il ticket adunata fatto da MT va anche in tal senso.
0: I primi accampamenti tra virgolette abusivi, potremmo dire, quale sarà il comportamento che seguirà il comune?
1: Il comportamento del comune è quello che è avvenuto in Via Cecchi, l'abusivismo.

0: previste tante zone in città nella quale accogliere gli alpini, dove non è stato permesso, l'abusivismo non sarà permesso.
1: Allora grazie a Vittoria Canessa Cerchi e un in bocca al lupo per questi giorni.
0: Grazie mille.
1: Grazie, vi restituiamo la linea.
2: Grazie ad Andrea Popolano e quindi anche per queste ultime notizie per quanto riguarda naturalmente quello che accadrà nei prossimi giorni a Genova per l'arrivo di migliaia di penne nere. E allora, prima di tornare da Giorgia Fabiocchi a San Colombano Certeno, torno in redazione da Dario Vassallo che ci fa il punto sulla situazione in autostrada. Buone notizie, come avete letto già dalle ultime ore che scorrevano prima, e quindi insomma Dario, buone notizie.
3: Sì, assolutamente Matteo. Buone notizie, una volta tanto possiamo darle, anche se sono state due ore abbastanza complicate per quello che riguarda la rete autostradale, per quello che riguarda soprattutto la A12, dove ci sono stati due incidenti. Il primo ha visto il tamponamento di quattro veicoli tra Chiavari e Rapallo con un ferito. Si sono formate in questo caso 7 chilometri di coda. Prima si è liberata una corsia di una carreggiata, poi si è liberata l'intera carreggiata. E l'altro incidente si è invece verificato sempre sulla A12, al bivio tra la A12 e la A7 verso Genova, un tamponamento tra 7 veicoli che ha portato ad una coda di 3 km, ma anche in questo caso la situazione è tornata alla normalità, quindi in questo momento possiamo dire che il pericolo è passato, ma incrociamo le dita però, perché purtroppo sappiamo, per come monitoriamo noi quotidianamente quella che è la situazione nelle autostrade liguri, che purtroppo i problemi sono sempre dietro l'angolo. Per il momento però tutto a posto.
2: Grazie a Dario Vassallo e a tutta la redazione che naturalmente sta lavorando anche dietro le quinte, non solo ovviamente per quanto riguarda quello che vedete in televisione, ma naturalmente c'è la parte social, la parte legata al nostro sito, e quindi insomma una redazione che lavora sempre e in maniera incessante. E allora, dopo Dario Vassallo, prima di tornare da Andrea Popolano, dovrebbe essere in compagnia di Paola Bordilli, però... Allora, facciamo così, allora andiamo ad Andrea Popolano, così abbiamo Paola Bordilli insieme a lui.
1: Eh sì, perché poi ovviamente i tempi stretti dei lavori del Consiglio Comunale impongono ovviamente di scendere di nuovo in aula per le diverse discussioni. Intanto dunque buonasera a Paola Bordilli.
4: Sì, buonasera a tutti, buonasera.
1: Come detto, oggi la discussione si sta incentrando fondamentalmente, o meglio si è incentrata fino a questo momento, sulla la dunata degli alpini prevista per questo fine settimana. Abbiamo sentito anche le parole della sindaca, saranno tre giorni complicati, possiamo dirlo, per la città, però insomma pronta anche ad accogliere i 90.000 alpini.
4: Beh, noi ne eravamo molto consapevoli con la giunta Bucci-Picciocchi dell'importanza che la dunata riveste per la nostra città, tanto che negli anni si era lottato insomma per fare in modo che dopo 25 la dunata ritornasse proprio qui, cioè nella nostra città. Devo dire che siamo dispiaciuti del fatto che ci sembra che l'amministrazione abbia trattato comunque tutto questo tema legato con il Ceraduno nazionale più come un problema che come una opportunità. Anche c'è conferenza stampa fatta oggi dopo un mese che noi come consiglieri chiedevamo che in aula venisse detto bene qual è l'organizzazione quotidiana nei giorni, cioè venerdì, sabato e cioè domenica. A noi è sembrata conferenza stampa molto tardiva rispetto a consentire anche che i nostri cittadini fossero informati e bene sulle cioè misure. Questo credo che ne derivi dal fatto che cioè, l'organizzazione comunale, non gli alpini, ma quella comunale è andata troppo a ridosso della cioè, manifestazione. E poi ecco, devo dire con molto... con piacere da un lato che il sindaco oggi abbia fatto questa giravolta sulle posizioni che invece fino a due ore fa erano di un silenzio totale sulle accuse e infamanti che non una di meno ha fatto fra le varie per la dunata. Credo che però in questa giravolta che ha fatto sia dettata solo da una posizione che il PD, che la cioè sinistra, ha preso a livello regionale oggi con un ordine del giorno votato all'unanimità come cioè regione. Noi l'avevamo come cioè Lega fatta come cioè proposta martedì scorso.

0: E io ecco, credo che il sindaco Salis, non dicendo nulla l'altra volta e votando no sul nostro documento, abbia davvero perso una occasione per far vedere che il sindaco è comunque sindaco di dice tutti.
1: Ricordiamolo che la settimana scorsa era stato presentato da parte vostra un documento che chiedeva cosa?
0: Allora chiedevamo condanna delle frasi molto brutte e violente che non una di meno diceva verso la Dunata, cioè dicendo che c'è la Dunata è anche sessismo, cioè maschilismo, abusi. Ecco, sono frasi bruttissime, frasi che credo che nella nostra città debbano venire condannate anche per quella storia che la nostra città ha legata con le penne nere, sia nel nostro passato che nel recente passato presente. Purtroppo, cioè centrosinistra a compatto con il sindaco Salis hanno votato no. E sono comparsi manifesti, poi sono comparse scritte, cioè sindaco Salis è sempre stata zitta su cioè questi temi. E io credo, come Cia Prevert ci diceva, che quando è tardi è già troppo tardi. Ecco, lo ha detto troppo tardi. Oggi ne prendiamo atto, siamo felici, ribadisco, che siano state prese delle parole non di distanza, ma di diciamo benvenuto per Cia la Dunata, quando invece noi con il nostro documento si chiedeva chiaramente condanna, cioè distanza dagli attacchi che non una di meno ha fatto, perché secondo noi questo silenzio ha poi scatenato anche altre cioè dinamiche, fra cui, come ci dicevo prima, sia scritte sia cioè volantini. È una bella festa, è una festa che è anche memoria. Come dicevo, del nostro passato, penso che tanti di noi abbiano sangue che nelle vene scorre, cioè legato con gli alpini, nonni, bisnonni, cioè parenti, che ci hanno raccontato anche negli anni le loro vicissitudini, non in ultimo sicuramente quella legata con la Russia e con i nostri concittadini liguri che non sono ritornati, sino poi all'esempio di oggi molto reale, concreto, con la protezione civile che è un valore per la nostra città. Quindi credo che ecco, quelle distanze, quando noi abbiamo chiesto che venissero prese, erano doverose come primo cittadino, e purtroppo non l'ha fatto.
1: La città si prepara, perché saranno 3 giorni dove cambierà la viabilità, ci sarà insomma anche dei disagi per i cittadini, per chi vuole raggiungere il centro. Questa mattina abbiamo anche sentito dei commercianti della zona della Foce che hanno detto di sentirsi in gabbia per la misura adottata. È vero che poi una parte del cuore della manifestazione andrà a svolgersi proprio in quella parte. Cosa si può dire a questi cittadini e a tutti i cittadini genovesi?
0: Beh, allora intanto dico anche che quello che ho insomma letto dalle vostre pagine, che cioè, seguo sempre con interesse, perché danno anche voce ai vari commercianti della nostra città, ho letto che quello che ci contestavano era soprattutto questo mancato coinvolgimento, ecco, e questo è brutto e cioè rientra ecco, nella logica che cioè, dicevo, dove secondo me questa giunta ha voluto alla fine vivere e far vivere su più come una problematica che c'è l'opportunità. Detto questo, mancano appunto due giorni, io spero veramente che la nostra città, cioè, che cioè, tutti partecipino a quella che è una festa per la nostra città, un ricordo. Quello che dico è che cioè, l'informazione è oramai stata data troppo tardi, ma fate in modo, cioè, contattateci anche noi come consiglieri dell'opposizione, abbiamo informazioni anche tardive, ma vi cioè, sono, ci cioè, chiedete anche con Primo Canale, con le TV che cioè, fanno questo cioè, servizio pubblico, ma non rinunciate. Ecco, questo credo che sia quel cioè, messaggio che purtroppo è passato troppo tardi dalla giunta Salis, ma che ecco, credo che sia doveroso per la storia cioè, della nostra città.
1: Allora grazie a Paola Bordini, lasciamo ovviamente ai lavori del Consiglio Comunale che proseguono ovviamente.
2: Grazie ad Andrea Popolano. E allora, prima di chiudere questa lunga diretta, torniamo da Giorgia Fabiocchi, che è in compagnia dell'altro candidato a sindaco di San Colombano, Certinoli.

0: San Colombano Certenoli torna al voto dopo quasi 6 anni, si vota il 24, 25 e maggio. Allora andiamo a conoscere Claudio Solari, che è candidato sindaco della lista civica, il sindaco di tutti, e già il nome devo dire che dice molto. Grazie per essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi per essere venuti a San Colombano.
0: Allora, domanda iniziale, sempre un po' la stessa, lista civica sul territorio, lo sappiamo, sui piccoli comuni predomina il civismo, però la sua lista ha un orientamento politico, una vicinanza politica, per esempio Carla Casella raccontava di essere più vicina al centrodestra in assoluto, nel suo caso?
1: Ma mi fa piacere che mi faccia questa domanda, così ho modo anche di chiarire, perché ci sono tante voci su questa questione qua. La nostra è una lista civica che non ha orientamenti politici. Ci sono persone che abbiamo chiesto se stavano nella nostra squadra, che so che personalmente votano magari a centro-sinistra o centro-destra, ecco. E pertanto abbiamo voluto avere proprio una connotazione fuori dalla logica dei partiti, ecco. Poi avremo bisogno dei partiti, di quelli che sono, che amministrano, se saremo eletti, la regione, la città metropolitana, per avere un aiuto. Però la nostra, ci tengo a precisare, che è una lista completamente civica.
0: Chi è Claudio Solari? Giusto per una breve biografia, per raccontare la candidatura, che tra l'altro è nuova rispetto a chi si ripresenta per la seconda volta, quindi sicuramente è stato conosciuto in questi anni.
1: Ma è uno dei 2700 e oltre abitanti del comune di San Colombano Certenoli, innamorato da sempre di questo comune, dove ha visto nascere nella nostra chiesa mio nonno, mio padre, mio nonno, mio bisnonno e quanti altri prima. Quindi sento molto le radici di questa terra e, visto che ne ho ancora forza, mi farebbe piacere impegnarmi al massimo per il mio territorio, ecco, vederlo crescere e mettere il mio impegno a disposizione della mia gente.
0: A proposito di questo, allora le chiedo se dovessimo stilare il programma in diversi punti, ovviamente i principali, perché il tempo è quello che è a disposizione, però quali sono i punti su cui lei vuole lavorare?
1: Allora, se saremo eletti, certamente, ecco, il Comune ha due fattori molto importanti, uno positivo e uno un po' meno positivo. Il fattore positivo che è un Comune che sta aumentando di popolazione, è il comune più grande come popolazione nell'entroterra del Tigudio, è tendente a crescere, perché Chiavari sappiamo che è un po' piena, ecco, e pertanto c'è un ritorno all'entroterra. Non vogliamo che sia un dormitorio, ma che sia appunto vissuto il territorio, quindi ci sia socializzazione, ci sia modo di poter interagire, e bisogna che facciamo in modo che la gente abbia dei servizi, e quindi anche la scuola che sia appunto all'avanguardia e sia competitiva, e che non sia una scuola che è tendente a diminuire le unità, rischia di dover scomparire. Noi vorremmo invece che appunto sia competitiva, e quindi un impegno importante innanzitutto sulla scuola. Il secondo è sulla parte più fragile. Il nostro territorio è molto fragile dal punto di vista idrogeologico. Abbiamo le zone che sono considerate paleofrane, abbiamo l'asse del torrente Lavagna che ha eroso tante parti, abbiamo zone che sono esondabili, andrà rifatto un piano di protezione civile adeguato ai nostri tempi. Insomma, c'è un po' da lavorare inizialmente su queste cose qua, perché sono, diciamo, le priorità.
0: Ecco, rispetto a questo, come si gestisce un comune che non ha di fatto un borgo vero e proprio, un centro vero e proprio, ma ha diverse frazioni? Quindi bisogna poi saperle gestire, immagino e presumo.
1: Allora, faccia conto che in Val Cichero hanno una cadenza in genovese diversa da quella che è qua a San Colombano, a Calvari. Quindi ogni zona è a sé, ogni zona ci tiene. Noi infatti faremo una quindicina di incontri, cioè stiamo girando come le trottole nelle varie frazioni, e proprio incontrarli a, diciamo, un porta a porta, ma andando proprio nelle frazioni, proprio perché c'è una tendenza ad avere dei piccoli borghi, perché è un territorio molto vasto. Come dicevo, abbiamo 9 frazioni, 15 località, più di 100 km di strade, quindi il territorio è vastissimo, però ci arriviamo.
0: Ci arriviamo, immagino che sia un po' questo è l'obiettivo. C'è un altro aspetto, che è quello che in questi giorni, anche come Live on the Road, Comuni al Voto, abbiamo trattato, che è quello del turismo. In realtà siamo stati

0: in borghi o comuni che sono molto turistici, anzi vivono di quello. Cosa possiamo dire di San Colombano a proposito delle premesse che sono state fatte? Uno può pensare che non abbia una possibilità di slancio turistico, invece ci può essere.
1: No, io su questo proprio ci voglio lavorare in fondo, perché secondo me ha tutti i requisiti il comune di San Colombano e Certenoli per diventare bandiera arancione. Vogliamo aprire un ufficio di informazione turistica, riaprire l'Ashto Cuneo che è stato chiuso praticamente, e diciamo vogliamo impegnarci su tante quelle che sono le realtà belle del nostro territorio, con sentieristiche, con cartellonistiche adeguate, con iniziative anche interattive da poter far conoscere le varie realtà che sono nel nostro territorio, perché non c'è solo il mare e i monti, ma c'è anche queste zone qua collinari che sono veramente belle. Poi abbiamo un panorama enogastronomico invidiabile.
0: Tipo, ci faccio un esempio velocissimo.
1: Abbiamo tanti ristoranti, abbiamo il vitigno Chimijà, che è un vitigno autoctono della Val Fontana Buona, abbiamo qui si producono le ostie dell'osteificio Ligure per fare il fritto misto alla genovese, abbiamo il Camatti che è l'amaro più famoso, più migliore che hanno dichiarato nel 2024, insomma, e tante altre cose che è giusto rivalutare per far essere orgogliosi di San Colombano Certenoli.
0: Assolutamente sì. Allora, come sempre, appello al voto. Perché votare Claudio Solari?
1: Ma perché, come abbiamo detto nel nostro slogan, insieme alla mia squadra di Territorio Sviluppo, vogliamo essere vicini alla gente. Io non ho mai fatto il sindaco, devo imparare, tanto che sono nel comune di San Colombano e tanto che mi impegno dal 99 che sono nell'amministrazione comunale. Però non è semplice fare il sindaco, io lo voglio fare insieme alla mia gente, essere vicino alla mia popolazione e che la mia popolazione mi dia una mano, ecco, perché non lo voglio fare da solo. E quindi l'augurio che faccio è che possiamo insieme vincere per affrontare tanti traguardi per il nostro territorio, perché sia veramente competitivo e all'avanguardia.
0: Grazie a Claudio Solari, in bocca al lupo.
1: Grazie.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una

0: scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest, questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
1: Grazie.
0: Dunque,
1: a voi. Grazie
0: intanto
1: a voi.
0: Partiamo dal luogo.
1: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
0: Tutto fa pensare ad un suicidio.
1: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
0: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
1: Esatto.
0: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
1: no,
0: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
1: Convocato a Milano, il figlio si è creato
0: una sua vita,
1: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente. E quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce. E lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico, e in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
0: Arrivano le sorprese,
1: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi. Il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
0: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante. Perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
1: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e altrettanti ne ha ricevuti anche di più la casa editrice di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
0: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
1: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68, e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 o meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo. Il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69,
0: certo, con Piazza Fontana.

0: dopo quello che è venuto. Detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo, con molti aspetti positivi, certo, e molti altri negativi.
1: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
0: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo, perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
1: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
0: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori. La memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole, perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso, che come un coltello ti incide la carne. Infatti, nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
1: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma sei andato oltre i giochi?
0: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, è che io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che, ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
1: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
0: Avrei
1: potrebbe
0: fatto un romanzo...
1: essere un'altra occasione, potrebbe quella essere. Di fare un romanzo su Genova.
0: Potrebbe essere, mai ecco, dire mai.
1: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
0: Sì.
1: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo. I poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari. No, tuo che cosa ha di curioso?
0: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che, appunto, aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere, e cerca di insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo, e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
1: un po' demone.
0: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, e il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità.
1: Anche in lui.
0: Anche in lui.
1: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so, perché non sono arrivato ancora alla fine, al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
0: e non lo dirò.
1: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo, e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il Terzo Valico, che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
0: Dei giovani a venire a Milano, sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
1: Forse anche durante il Covid c'è stato un po'.
0: Durante,
1: no?
0: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col Terzo Valico.
1: Tu pensi che effettivamente il Terzo Valico possa essere un'apertura veramente, stappare la bottiglia?
0: Io lo, diciamo. Io

0: Me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il secolo nel 1990 era sul Terzo Valico.
1: E cosa diceva? Che sarebbe stato sarebbe presto?
0: Che sarebbe arrivato.
1: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
0: Grazie a voi e grazie a te, Mario.

0: Mamma mia.
1: Sì, 113, se chiamo dai bacini del porto, c'è un incidente, una nave è venuta sulla torre, gli è caduto tutto. Hai bacini, ma il porto. Oh, numero 4 e 5, una nave.
2: Grazie. Vieni avanti! Vai! Ah!

Potete semplicemente dire che lavoriamo.

0: la voglia di parlare è davvero poca.
1: Sì, in questo momento assolutamente sì. È un incredibile dramma e man mano che passano le ore diventa sempre più inspiegabile, come dire, con le condizioni ottimali del mare, del vento, non c'erano altre navi in navigazione, quindi quanto di più imponderabile potesse accadere è accaduto e quindi vediamo di capire che cosa è accaduto con l'inchiesta che si è fatta luce su questo evento, che è un evento drammatico per la città, per tutto il porto, insomma è una situazione veramente incredibile.
0: Presidente, il balletto dei numeri, in questi casi, insomma, in questi casi si lavora molto e le notizie si rincorrono. 11 o 13 le persone presenti all'interno della palazzina?
1: Dovrebbero essere 13, perché il dato è legato, come dire, combinazione nel cambio turno, soprattutto dipendenti dalla capitaneria, quindi l'ipotesi è su 13.
0: Quindi sono 6 dispersi ufficialmente?
1: Sono 6 dispersi, dovrebbero essere 10 della capitaneria, la sommatoria, 10 capitaneria, 2 di corpo piloti e 1 dei rimorchiatori. Questo dovrebbe essere il numero delle persone.
0: Un'ultima domanda, guardando a quello che comunque accadrà domani per un porto che comunque deve continuare a lavorare. Domani il porto sarà agibile, comunque le navi passeggeri potranno entrare lo stesso in porto o il porto comunque avrà un qualche problema?
1: Ma diciamo che con la capitaneria, rispetto, il nodo non è l'operatività portuale in senso stretto, ma è gli aspetti di comunicazione garantita dall'autorità marittima, che si è già organizzata per una soluzione transitoria, quindi a parte domani mattina, che credo che ci sia anche uno stato di comprensibile shock della comunità portuale, poi non dovrebbero esserci problemi per l'operatività, insomma, quindi da questo punto di vista ci sarà una soluzione transitoria, perché qui veniva governato il sistema VTS, veniva

0: governato il processo operativo, e credo nella sede della Capitaneria sarà allestita una soluzione temporanea.
1: Presidente, la speranza è che i 6 dispersi vengano trovati il più in fretta possibile.
0: Certamente, ci sono tutti i mezzi di lavoro, adesso è arrivato anche un pontone oltre alla gru dell'ente vaccini per cercare di sollevare le parti che sono in mare, con questa speranza, insomma, stanno tutti lavorando in maniera straordinaria.
2: Sta andando al Villa Scassi
3: per avere informazioni, perché la difficoltà in questo momento è quella di avere, di capire i nomi, diciamo così.
1: Roberto era proprio nel suo gabbiotto qui all'ingresso di Mologiano quando è successo, intorno alle 11:30, quello che è successo.
4: Sì, intorno alle 23 ero all'interno della mia postazione e ho sentito un forte rumore. Sono uscito fuori e non credevo ai miei occhi quando ho visto praticamente il jolly nero, la nave che ha battuto, diciamo, questa torre qua, e ho cominciato subito all'istante a vedere gente che usciva di corsa e mezzi di soccorso che arrivavano. È stata una cosa incredibile vedere una cosa così.
1: Una cosa inattesa quanto tragica. Roberto, qual è stata, domanda che può sembrare banale, però in quei momenti la prima cosa che si fa qual è? Chiamare soccorsi, cercare di adoperarsi per primo?
4: Beh, io devo interfacciarmi immediatamente con la mia centrale operativa, sicuramente come prima cosa, e con loro poi vedere cosa fare. Chiaramente chiamare subito i soccorsi e gli enti preposti ad intervenire in questi momenti.
1: I soccorsi sono stati immediati?
4: Immediati, assolutamente, sì.
1: Le persone che erano all'interno della torre erano in turno da che ora?
4: Questi hanno cominciato ad arrivare i piloti intorno alle 20, diciamo. Dopo le 20 hanno cominciato ad arrivare delle macchine dei piloti.
1: Quindi possiamo dire che questo era il turno delle 20 per quello che riguarda i piloti, per la Capitaneria?
4: È equivalente, diciamo, sempre al turno delle 20, sì.
1: Di solito quante sono le persone che stanno all'interno in turno in questo orario?
4: Ma in questo orario qui il personale è un po' ridotto, comunque credo che una decina di persone più o meno siano in servizio a quest'ora.
1: Insomma, avete sentito dalle parole di Roberto, una situazione che di ora in ora si fa sempre più difficile, Roberto, perché comunque abbiamo visto uscire mezzi di soccorso, mezzi della polizia mortuaria, il bilancio in questo momento è di 3, forse 4, insomma, dal punto di vista ufficiale, però noi sentiamo qui le voci, le parole, purtroppo il timore è quello che possa crescere il numero di persone che è difficile recuperare, insomma.
4: Sì, purtroppo sì, più passa il tempo e più la situazione può degenerare sicuramente, purtroppo vedi tanta gente purtroppo che mezzi di soccorso continuano ad arrivare, quindi la speranza è che si possa ancora recuperare qualche persona sicuramente c'è.
5: Sì, sono tornato e niente, come Croce Rossa siamo stati allertati intorno alle 23:40, è stata allertata la nostra sala operativa nazionale che segue questi eventi, ci siamo organizzati, in questo momento è attiva una sala operativa locale presso il Comitato Locale di Genova che smista le eventuali operazioni, ci siamo coordinati con i Vigili del Fuoco, con il loro responsabile per sapere per attività logistiche di cui potrebbero avere bisogno, e ci aggiorneremo domani mattina per la logistica che è compito in questo momento.
1: Intanto c'è una lunga notte di ricerche, speriamo che si concludano in maniera positiva e il più in fretta possibile, però purtroppo sentiamo qui, percepiamo lo stato d'animo, non è dei più sereni.
5: Non posso né confermare né smentire, perché poi lo faranno le autorità competenti. Comunque lo stato d'animo sia da parte dei soccorritori che di eventuali colleghi o parenti dei dispersi sul posto non è dei più sereni, ecco, comunque ora vedremo che la situazione poi si evolverà col passare della notte.
6: 2 sono militari della Capitaneria di Porto e 1 è un pilota, una persona del corpo piloti. E poi abbiamo 4 persone ricoverate presso gli ospedali e sotto controllo. E più stiamo facendo ricerche per presumibilmente 4 dispersi, però dobbiamo finire alcuni accertamenti.
1: Siete riusciti a ricostruire quello che è successo?
6: Su questo non posso dire niente perché sono questioni che non abbiamo ancora affrontato e non sono di competenza, ecco, che mi è stata affidata.
1: Oltre alla torre sono state coinvolte alcune palazzine, una in particolare. C'è notizia di persone all'interno di questa palazzina?
6: Non mi risulta nessuna notizia di questo genere, non mi risulta, ecco, allo stato.
1: I dispersi chi sono?
6: Presumibilmente tra piloti e

0: colleghi miei del militare delle capitanerie di porto.
1: Qual è lo stato d'animo anche di un comandante, un ammiraglio che si trova alla fine in pratica del suo mandato ad affrontare una situazione del genere?
0: Ma questa è, diciamo, un'osservazione puramente soggettiva, così che io poi riguarda una persona più alta in grado di me, che rimetto a dichiarazioni dei miei superiori, non mi posso esprimere sull'argomento.
1: Quindi nella torre c'erano personale della capitaneria, piloti, rimorchiatori e chi ancora?
0: No, nella torre erano presenti personale della capitaneria di porto e personale del corpo piloti.
2: Sì.
0: Non mi risulta, comunque sono tutte notizie che io sto dando con beneficio di inventario, che potrebbero essere chiaramente smentite da ulteriori accertamenti.
1: Come state operando per questa emergenza? Quante sono le persone in campo? Quante sono le persone in campo?
0: Abbiamo in campo tutte le motovedette in forza al nostro comando, più un elicottero che è prevenuto da Sarzana e altri corpi di altre forze. Di altre forze di polizia.
1: Le ricerche proseguono più in acqua o sulla terraferma?
0: Ma ci sono ricerche che avvengono sia sulla terraferma ad opera dei vigili del fuoco, sia in acqua ad opera dei mezzi navali, quindi dei nostri mezzi e dei mezzi degli altri corpi di polizia.
3: Sono di Genova e purtroppo vi chiedo un attimo di attenzione per parlare di questa gravissima situazione che colpisce la mia città, che ho seguito tutta questa notte. Purtroppo, come sapete, alle 11 ieri sera una nave ha distrutto la torre di controllo del porto di Genova. La nostra seconda lanterna è stata fatta 10 anni fa e vi dico la verità, conoscendo molto bene il porto di Genova, è un qualcosa di incredibile quello che è successo. È veramente impossibile che andasse a finire addosso una nave alla torre di controllo. Ci sono in questo momento, è stato trovato adesso il quarto morto, ce ne sono altri 6 sotto le macerie e purtroppo devo dire che, oltre naturalmente a essere vicina alle famiglie, questo tocca la prima azienda della città, l'unica salvezza fino ad oggi di una città in grado. È stato dichiarato il lutto cittadino. Vi chiederei un momento di raccoglimento e di vicinanza alla città di Genova e a tutte le vittime.
4: Devo chiedere io. Un minuto di raccoglimento, prego.

0: Prego.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

C'è un gesto che noi facciamo quotidianamente, spesso senza soffermarci veramente su quello che c'è dietro. Questo qui. Ed è proprio qui che nasce la mostra I Custodi dell'Acqua, aperta dal 27 di aprile e fino al 15 di maggio al Genova Blue District di Via del Molo. Al centro c'è appunto l'acqua, elemento essenziale per la vita e il suo rapporto con l'uomo nel corso del tempo. A Genova, per esempio, negli anni 20 fu realizzato l'acquedotto marino che restò operativo fino agli anni 70 e poi si rivelò un'opera centrale, soprattutto durante la guerra, per l'approvvigionamento idrico della cittadinanza. Una mostra quindi che attraverso le immagini ci racconta la storia dell'acqua e lancia un messaggio ben preciso: ogni goccia conta.

il custode dell'acqua ha un doppio significato, è riferito sia alle aziende di gestione del ciclo idrico, e quindi noi vedremo un percorso dell'acqua dalla fonte fino al depuratore, passando per i nostri rubinetti, e custodi dell'acqua siamo anche tutti noi, perché tutti noi abbiamo un ruolo nella gestione e nella conservazione di questa preziosa risorsa.

dietro a questi processi c'è veramente delle attività industriali importanti che in occasione di questi eventi noi vogliamo ben rappresentare, a partire proprio dalla nostra storia. La nostra storia che risale all'Ottocento, ci sono postazioni importanti che guardano al vecchio acquedotto civico, alle grandi opere del Novecento delle dighe, fino al rinnovo delle reti e ai nuovi impianti di depurazione innovativi che stiamo facendo negli ultimi anni. Quindi questo è il momento in cui noi vogliamo creare aumentare la cultura dell'acqua, perché la cultura dell'acqua può contribuire a sviluppare ulteriormente l'industria dell'acqua. L'industria dell'acqua che ha bisogno sempre di efficientare i processi, rendere più efficaci i processi e soprattutto fornire ai cittadini una qualità sempre migliore del servizio.

Questo video è stato realizzato appunto da due ragazzi, uno genovese e uno messicano, che raccontano due realtà diverse. E una realtà che è quella di un paesino del sud del Messico, e dove l'acqua non è sempre disponibile, quando è disponibile non è potabile, e invece una realtà che è la nostra, dove ci sono appunto degli impianti di potabilizzazione, dove l'acqua arriva al nostro rubinetto e si può consumare senza alcun problema.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Andrea Orsi, docente di igiene, Università di Genova. Buongiorno.
1: Nuovamente buongiorno a tutti e grazie.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta, oppure 347 6766 291 per le vostre domande via WhatsApp. Oggi parliamo di igiene delle mani, il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, perché davvero lavarsi le mani può salvare la vita e in che modo, Orsi?
1: L'igiene delle mani è una misura semplice ma allo stesso tempo fondamentale. Come molte misure nella nostra vita, come molte abitudini che a volte dimentichiamo, in ambito sanitario l'igiene delle mani rappresenta il primo caposaldo ma anche la misura più efficace per prevenire la trasmissione delle infezioni. Con le mani noi facciamo tutto. Ho visto recentemente anche una pubblicità molto bella di un'associazione di malati che proprio sottolineava l'importanza delle nostre mani. Con le nostre mani compiamo tutte le nostre azioni quotidiane, con le nostre mani ci rapportiamo con il mondo e con i nostri vicini, con conosciuti e sconosciuti, amici, parenti, familiari, e con le mani purtroppo trasportiamo anche microrganismi, perché fondamentalmente i microrganismi si trasmettono da persona a persona, oppure dall'ambiente alla persona, oppure dagli animali, da ciò che ci sta intorno, ai nostri organi, proprio attraverso le nostre mani. E quindi la prima misura, la misura di contenimento, la misura di prevenzione più efficace è proprio cercare di igienizzarsi le

0: mani, lavarle, utilizzare il gel alcolico, quindi eliminare il più possibile la flora patogena che si trova sulle nostre mani e quindi cercare di allontanarla dai nostri, diciamo, organi. Quindi per questo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea ormai da 18 anni, con questa campagna mondiale, l'importanza di questo gesto, semplice ma fortemente efficace.
1: È un gesto semplice, però siamo sicuri di farlo nel modo corretto? Probabilmente sbagliamo molto più spesso di quanto pensiamo. E quindi come ci si lava correttamente le mani?
0: Corretto, infatti l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea proprio l'importanza del gesto e soprattutto, ripeto, in ambito sanitario e quindi soprattutto da parte degli operatori sanitari deve essere appresa una tecnica e quando noi apprendiamo una tecnica, la tecnica diventa, come dire, un'azione quotidiana fatta correttamente. L'igiene delle mani con acqua e sapone deve prenderci almeno una quarantina di secondi, l'OMS stima tra 40 e 60 secondi, mentre invece quando si utilizza la soluzione idroalcolica, il gel idroalcolico può essere fatto, diciamo, in minor tempo, tra 20 e 30 secondi. Ma la cosa importante è seguire fondamentalmente una serie di passaggi che ci consentono di coprire l'intera superficie delle mani, perché molto spesso quando ci si lava le mani, diciamo normalmente, dopo aver utilizzato i servizi igienici oppure prima di mangiare o comunque durante le nostre azioni quotidiane ci limitiamo a sfregare soltanto i palmi, difficilmente andiamo oltre questo passaggio. Invece la tecnica prevista prevede appunto uno sfregamento sia dei palmi, che dei dorsi, che degli spazi interdigitali, senza dimenticare anche il pollice e tutta l'area volare della mano. Quindi, come dire, ci sono proprio dei passaggi che sono anche in questo caso cinque passaggi, sempre per ricordarci appunto il 5 maggio, il 5-5, le cinque dita e i cinque passaggi che ci consentono di coprire interamente la superficie delle mani e quindi eliminare la maggior parte dei microrganismi presenti sulle nostre mani.
1: Qualche anno fa, quando c'è stata la pandemia, ne avevamo parlato tanto, si vedevano tante persone che utilizzavano per esempio i gel idroalcolici, il lavaggio delle mani era diventato quasi qualcosa di, mi passi il termine, maniacale. Mi sembra, guardandomi in giro, soprattutto sugli autobus o anche quando si va, non lo so, ecco, a mangiare fuori e si guarda verso i bagni, ecco, che un po' ce lo siamo dimenticato, un po' tanto.
0: Corretto, infatti anche da questo punto di vista le istituzioni ci ricordano come questa misura così semplice in realtà non abbia, diciamo, una grandissima aderenza. Purtroppo le stime dopo, diciamo, l'aumento che correttamente è stato segnalato ed effettivamente è stato registrato durante la pandemia, siamo tornati a un livello di aderenza a questa misura pre-pandemico e si stima più o meno che nella migliore delle ipotesi, una volta su due gli operatori sanitari, se restiamo appunto nell'ambito sanitario, dicevo una volta su due gli operatori sanitari si igienizzano le mani, ma questo significa che nell'altro 50% delle situazioni gli operatori sanitari che dovrebbero igienizzarsi le mani in quel momento preciso non lo fanno. Questo purtroppo è una grave carenza e in qualche modo sottolinea anche a volte la disattenzione da un lato degli operatori sanitari, dall'altro anche la necessità di agire a livello di istituzioni. Infatti quest'anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come l'igiene delle mani e il monitoraggio di questa azione debbano entrare a pieno titolo diciamo, nei piani di lavoro delle istituzioni e delle strutture sanitarie. Quindi l'igiene delle mani deve tornare al centro dell'attenzione, esattamente come era successo durante la pandemia, ma deve diventare un'azione veramente fondante e insieme all'igiene delle mani anche il monitoraggio della stessa. Quindi quest'anno appunto il messaggio dell'Organizzazione Mondiale vuole essere sia agli operatori che alle strutture, ricordatevi dell'igiene delle mani, rendetela un'azione fondamentale e monitorate l'adesione all'igiene delle mani, perché è la misura più efficace e anche la misura più economica da mettere in campo per contrastare i patogeni e non soltanto essi, anche l'antimicrobico resistenza e tutti i problemi correlati.
1: Allora, partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere dal professor Orsi se è meglio lavarsi le mani con l'acqua e il sapone o il gel. Funziona tutto nella stessa maniera? Grazie, Luigi.

0: Pisa.
1: Allora, rispondo, prendendo spunto da quanto ci siamo detti prima, l'importante è la tecnica, quindi l'importante è sfregare correttamente le mani e tutta la superficie della mano nel tempo corretto. Sappiamo bene come il gel alcolico, ma anche il sapone e l'acqua funzionano. Funzionano entrambi, diciamo, allo stesso modo se utilizzati correttamente. Poi in ambito sanitario ci sono situazioni, lo sappiamo dal punto di vista scientifico, dove è maggiormente raccomandato l'utilizzo del gel alcolico e altre dove invece è maggiormente raccomandato l'acqua e sapone. Faccio un esempio pratico per i nostri ascoltatori: se le mani sono visibilmente sporche, quindi per esempio se sono entrato in contatto con del materiale organico piuttosto che vedo proprio le mani sporche, ovviamente è meglio lavarsi le mani con l'acqua e sapone, ma semplicemente perché l'acqua che scorre esprime anche un effetto meccanico proprio di rimozione delle particelle di sporco. In generale, però, nelle occasioni quotidiane è proprio legato al fatto che con diciamo, il gel alcolico c'è una certa rapidità, cioè ci vuole meno tempo per lavarsi le mani, è sempre meglio utilizzare il gel alcolico perché ci consente appunto maggiore rapidità, maggiore praticità, ovvero non abbiamo bisogno dell'acqua, invece il gel alcolico ce lo possiamo portare in tasca e in qualche modo il gel alcolico preserva anche le nostre mani, perché ricordiamo che l'acqua ha sicuramente un effetto benefico, ma se usata troppo poi va a rovinare la nostra pelle.
0: Quali sono i momenti chiavi, quelli proprio in cui non dovremmo mai dimenticarci di lavare le nostre mani?
1: Ovviamente distinguiamo la vita quotidiana dall'assistenza sanitaria. Se parliamo di assistenza sanitaria, quindi nelle strutture sanitarie, operatori soprattutto, ma anche pazienti e visitatori, quindi parenti, non devono mai dimenticarsi di lavarsi le mani prima di arrivare al letto del paziente, quindi prima di toccare il paziente, prima di fare qualsiasi cosa sul paziente e mai dimenticarsi di lavarsi le mani dopo essersi allontanati dal paziente. Questi due momenti sono dei momenti chiave e esprimono due necessità. La prima necessità è quando ci approcciamo al paziente, non sappiamo come sono le nostre mani, non sappiamo che cosa abbiamo toccato prima, potremmo aver toccato la maniglia della porta, potremmo aver toccato il nostro cellulare e quindi le nostre mani possono essere contaminate e possiamo trasportare qualche microrganismo al paziente. Invece, il momento successivo, quando ci allontaniamo dal paziente, noi non sappiamo esattamente che cosa abbiamo toccato nel paziente, non sappiamo se dei microrganismi del paziente sono rimasti sulle nostre mani e quindi quando ci allontaniamo, per ridurre la possibilità di trasmettere i patogeni presenti su quel paziente agli altri, dobbiamo in quel momento igienizzarci le mani.
0: Mi viene da pensare che chiunque di noi abbia avuto esperienza di essere in un ospedale, di andare a trovare qualche amico o parente oppure in una RSA, fuori da ogni stanza c'è ormai la bottiglia di gel idroalcolico. Quindi, nel senso, non solo per gli operatori, ma anche e soprattutto per visitatori, dovrebbe essere normale lavarsi le mani prima e dopo. Quindi, insomma, qualche cosa anche in questi anni si è mosso, però ancora molto bisogna. Bisogna fare dal punto di vista della cultura. Lei diceva prima, ha citato il cellulare, no? Ed è vero che questi ce li abbiamo sempre in mano e sono forse tra le cose più sporche, con più germi che esistano, è vero?
1: Glielo posso confermare, ci sono diversi studi scientifici ed esperienze in letteratura pubblicate che mostrano, ad esempio, come le superfici dei cellulari degli operatori sanitari siano più contaminate rispetto, per esempio, alle tavolette dei WC, piuttosto che ai lavandini o alle maniglie delle porte. In generale, scusate, in generale le superfici che noi tocchiamo di più, quindi le superfici a più alto contatto sono anche quelle più contaminate, anche perché abbiamo meno possibilità di pulirle, di sanificarle. E queste superfici ad alto contatto sono sicuramente le maniglie delle porte, sono gli interruttori della luce, ma dal punto di vista tecnologico, nel nostro secolo, diciamo nel nostro momento storico, le tastiere dei computer, nonché gli schermi dei cellulari, i touch, sono effettivamente diciamo, le superfici più contaminate. E purtroppo è esperienza comune, immagino chiunque di noi che ha il cellulare in tasca non penso passi la giornata a sanificare la superficie del cellulare. Se lo fa una volta al giorno è già tanto, se lo fa una volta alla settimana è già tantissimo probabilmente. Quindi effettivamente la superficie del cellulare

è molto contaminata. Il fatto che sia sempre nelle nostre tasche non esclude la contaminazione, perché il cellulare noi lo tocchiamo con le nostre mani toccano le superfici intorno a noi e quindi trasportano ciò che sta intorno a noi proprio sulla superficie del cellulare. Quindi attenzione anche a questa misura e di nuovo attenzione all'igiene delle mani. Le mani devono essere sempre, sempre pulite, sanificate. Mi permetto di aggiungere un elemento: anche prima e dopo di aver utilizzato i guanti.

0: meno una volta al giorno.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Il 5 maggio è la giornata mondiale dell'igiene delle mani, perché è così importante, ma soprattutto anche quello che ci siamo dimenticati dopo la pandemia e quanto questi smartphone che abbiamo sempre nelle mani siano sostanzialmente, diceva il professor Orsi, in taluni casi più sporchi della tavoletta del WC. Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, mio nonno, classe 1906, che è mancato nel 1973, aveva proprio una fissa per il lavaggio delle mani. Non entravi in casa se non le avevi prima lavate. Credo quindi che si tratti di una buona e sana abitudine e di un fatto culturale che non presenta particolari difficoltà per poterle espletare quotidianamente. Grazie, Laura. Insomma, questo è un racconto anche di come sicuramente anche diversi decenni fa c'erano persone che se ne occupavano, nel senso erano sensibili a questo. Forse andando avanti ce lo siamo un po' dimenticato. Volevo chiedere, professor Orsi, se tutti adottassimo una corretta igiene delle mani, quanto cambierebbe la diffusione delle infezioni?
0: Questa è un'ottima osservazione, perché quello che è cambiato forse rispetto agli anni precedenti, riprendendo anche l'osservazione precedente, è che sono aumentati i microrganismi aggressivi, sono aumentati i microrganismi resistenti agli antibiotici e si è anche in parte modificata la nostra assistenza sanitaria, sempre più tecnologica, anche sempre più invasiva. Se ripensiamo agli anni 70, negli anni 70 non esisteva un servizio di emergenza territoriale paragonabile a quello attuale, quindi per esempio quando si interveniva sul territorio non si interveniva intubando direttamente il paziente in casa sua o per strada effettuando manovre rianimatorie, che quindi da un lato ci hanno portato a un miglioramento sensibile dell'assistenza, ma dall'altro ci hanno portato a esporre i pazienti a un maggior rischio di infezioni, quindi è proprio cambiata la nostra assistenza. Quindi questo cosa significa? Questo significa che l'igiene delle mani in qualche modo è diventata ancora più centrale e noi dobbiamo assolutamente fare attenzione a questa azione. Questa azione, se applicata in maniera corretta, tornando alla domanda, le stime ci dicono che potrebbe dimezzare l'impatto di queste infezioni resistenti. Sappiamo molto bene come la resistenza agli antibiotici stia diventando un problema globale, è un problema anche in particolar modo italiano, perché l'Italia purtroppo è in cima alle classifiche per questi microrganismi, e in assenza di nuovi antibiotici, in assenza di altre misure, l'unica misura efficace è appunto prevenire le infezioni, e l'igiene delle mani, l'utilizzo di gel alcolico e di acqua e sapone continua a essere centrale. Le stime sono che noi riusciremo addirittura a dimezzare l'impatto delle infezioni. Dimezzare l'impatto vuol dire ridurre i tempi di degenza all'interno degli ospedali, significa ridurre le terapie, ridurre le procedure diagnostiche, diciamo, che si fanno in più quando un paziente va incontro a un'infezione, ridurre delle morti che vorremmo diciamo evitare, ma soprattutto ridurre tutto l'impatto diretto e indiretto di queste infezioni. Quindi è una misura davvero efficace e davvero economica per converso.
1: Pronto, buongiorno.
6: Anna da Borghetto. Volevo chiedere una cosa che è un po' stupida, però a me fa particolarmente senso quelle persone che hanno quelle unghie laccate, costosissime, lunghe, sia di tutte le età, tante volte addirittura anche nei negozi. Come può mantenersi pulita una mano con delle unghie così fuori misura?

0: Grazie signora.
1: Grazie, vorrei che la signora venisse in ospedale con noi a fare campagna di monitoraggio, proprio perché sono le stesse frasi che noi rivolgiamo a volte alle, soprattutto alle nostre colleghe, alle colleghe di genere femminile, che a volte appunto si ritrovano con delle unghie un po' troppo lunghe. Per fare assistenza ai pazienti le unghie devono essere corte, non si può fare assistenza ai pazienti con diciamo questi ritrovati della cosmesi, perché appunto le unghie troppo lunghe, così come avere monili, avere anelli, avere braccialetti, orologi, non ci consente di effettuare una corretta igiene delle mani. Nel senso, noi possiamo lavarci le mani, possiamo provare a lavarcele, ma purtroppo sotto alle unghie, piuttosto che sotto alle fedi, piuttosto che intorno ai braccialetti e agli orologi, non riusciamo a sanificare in maniera corretta la nostra pelle, e si possono formare anche delle situazioni, degli ecosistemi dove fondamentalmente i patogeni prolificano. Pensiamo ai funghi, pensiamo ai lieviti, che appunto trovano proprio queste situazioni dove proliferare. Quindi un'ottima misura di contenimento è impedire, rimuovere queste, diciamo, queste unghie, questi monili, queste presenze indesiderate dalle mani degli operatori. Quando si fa assistenza sanitaria si fa a mani nude, vere e proprie.
0: Questo per gli operatori sanitari, invece normalmente è quindi considerato poco igienico avere le unghie lunghe?
1: Sì, assolutamente sì, proprio perché sotto le unghie purtroppo noi non riusciamo a rimuovere correttamente diciamo la sporcizia, i depositi che si formano, e al tempo stesso, come dicevo, i patogeni trovano un ambiente riparato e nelle condizioni ideali per poter proliferare. Quindi effettivamente le unghie lunghe, le unghie finte, le unghie con apposizione di materiale diciamo non biologico creano appunto una situazione dove i microfilm patogeni proliferano, e quindi non riusciamo a intervenire con una corretta igiene delle mani. Purtroppo le unghie lunghe sono magari belle a vedersi, ma non sono sicuramente igieniche da questo punto di vista.
0: Buongiorno, a noi anni 60 ce lo spiegava già la maestra, oggi invece poi aggiunge i bus sono anche molto sporchi e puzzolenti.
1: L'igiene delle mani, diciamo, è fondamentale a ogni livello, è anche un fatto, come si diceva prima, culturale. Sappiamo bene che l'acqua nella cultura di tutto il mondo ritorna, e i passaggi anche simbolici di igiene delle mani o di igiene del corpo rappresentano proprio un simbolo di purificazione, di passaggio. Pensiamo alla tradizione cattolica, alla tradizione del battesimo, che appunto si fa con l'acqua, è un rito di purificazione, in qualche modo ricorda appunto questo gesto. Quindi in realtà l'igiene delle mani e il lavaggio delle mani è un qualcosa di sociale che deve appunto essere implementato e deve essere seguito a tutti livelli. Non a caso i nostri genitori ci dicevano: prima di mangiare lavati le mani, dopo aver usato il bagno lavati le mani, prima di andare a dormire lavati le mani. Quindi misure assolutamente di buon senso. E torno a sottolineare, visto che siamo in Liguria, ma visto anche che è un problema cogente, che è un gesto assolutamente economico. È inutile andare a cercare ritrovati della tecnologia piuttosto che nuovi farmaci. Sappiamo come la spesa per i farmaci sia abbastanza in aumento nell'ultimo periodo. L'igiene delle mani è un gesto economicissimo che ci consentirebbe di avere grandissimi risparmi.
0: Quello che non si è probabilmente capito è che l'igiene delle mani non è legata solo ad eventi particolari come la recente pandemia. Lo evidenzia il fatto che i gel igienizzanti sono spariti da qualunque negozio, anche in molte farmacie, scrive Laura. In realtà, diciamo, ci sono, certo non ci sono più quelle batterie, diciamo, di qualsiasi tipo come nella pandemia. Ecco, le devi andare a cercare, le devi proprio voler comprare, forse, dice Laura.
1: Sì, in realtà i gel ci sono ancora, anzi paradossalmente dopo la pandemia abbiamo aumentato in qualche modo la disponibilità e anche la composizione dei preparati, che sono sempre più adatti a lavarsi le mani, a lasciare le mani diciamo migliori di come l'hanno trovate, ovvero di non seccarle, di non rendersi fastidiosi al tatto. Quindi, come dire, i prodotti ci sono, vanno cercati. Chiaramente durante la pandemia di nuovo eravamo in un momento emergenziale, poche misure a disposizione, e una di queste poche misure era appunto l'igiene delle mani, e per questo c'era una grandissima, diciamo, pubblicità, una grandissima esposizione di questi prodotti. Ma l'igiene delle mani deve essere svolta correttamente e quotidianamente.
0: Un gesto semplice, lei diceva anche prima, economico, che può veramente

0: fare la differenza se, come appunto lei citava, la metà delle infezioni potrebbero essere evitate e quindi anche alcune morte. Che cosa si sente di dire ancora a chi sottovaluta questo gesto, Orsi?
1: Mi sento di dire che dobbiamo trasformare questi concetti che tutti noi conosciamo in azione. Sfrutto il messaggio di quest'anno, 2026, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quest'anno la campagna del 5 maggio diventa maggiorenne perché sono passati 18 anni, il primo anno era il 2009 da quando l'OMS ha lanciato questa campagna, quindi in quest'anno di maggiore età della campagna per il 5 maggio l'OMS ricorda: dobbiamo trasformare la teoria in azione. L'igiene delle mani è un'azione che salva la vita, è un'azione che ci consente di contrastare le infezioni, dobbiamo metterla in atto, e per metterla in atto tutti gli operatori se la devono ricordare, devono agire con buon senso, quindi il buon senso è quello che ci deve guidare, non tanto le regole, ma il fatto che io quando presto assistenza a un paziente non gli voglio portare microrganismi, e quando me ne vado da quel paziente non voglio trasportare microrganismi di quel paziente su di me, sui miei amici, sui miei parenti e sugli altri pazienti, ma anche le istituzioni devono ricordarsi di questo gesto. Quindi il messaggio forte anche nei confronti delle strutture sanitarie e delle istituzioni, che devono rendere l'igiene delle mani un qualcosa di fondamentale, devono rendere anche il monitoraggio di questa pratica un qualcosa di quotidiano. Quindi bisogna investire sia in termini di consapevolezza sia anche in termini di risorse, perché per fare il lavoro di monitoraggio, questo è un lavoro che viene svolto quotidianamente dagli infermieri addetti al controllo delle infezioni, dagli infermieri specialisti del rischio infettivo, da tutti coloro che si occupano alla inglese di infection control, appunto è un lavoro che deve essere sostenuto, è un lavoro di prevenzione. Non è una spesa, è un investimento, quindi occorre investire in questo ambito, occorre formare operatori sanitari, occorre eseguire monitoraggio nelle strutture sanitarie.
0: Sono già in ritardo, però Orsi, 30 secondi per i nostri social, quanto sono sporchi i nostri smartphone e che cosa dobbiamo fare?
1: I nostri cellulari sono più sporchi delle tavolette del WC, vanno igienizzati almeno una volta al giorno con una pulizia più approfondita almeno una volta alla settimana, ma è fondamentale igienizzarsi le mani, perché se ci igienizziamo le mani sporchiamo anche meno i nostri cellulari e quindi ci difendiamo dalle infezioni, anche dalle infezioni resistenti agli antibiotici.
0: Grazie, grazie ad Andrea Orsi, docente di igiene all'Università di Genova. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a voi e grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

Il Comune di Genova ha fatto il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dai trasporti alla gestione rifiuti fino alle aree dove parcheggiare. L'aeroporto di Genova sarà venduto per un preciso obbligo di legge, ma il presidente dell'autorità di sistema portuale afferma: vendiamo ma non svendiamo. Nuove tappe per il camper di Live on the Road in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, oggi Zoagli e San Colombano Certenoli. L'Amerigo Vespucci è tornata a Genova prima di partire per un nuovo tour mondiale, una giornalista di Primo Canale ospita sulla nave nel tragitto dalla Spezia al capoluogo ligure. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale.

0: In apertura, dunque, oggi i lavori del Consiglio Comunale e il punto sulle giornate che attendono la città per l'adunata degli alpini, dal servizio trasporti a quello della gestione dei rifiuti, fino alle aree alternative per parcheggiare i propri mezzi. Gli organizzatori invitano i cittadini a servirsi del geoportale per tutte le informazioni utili, ci racconta Filippo Serio.
1: Il consiglio generale è quello di visitare il sito del Comune di Genova sul geoportale dedicato all'evento, dove sono disponibili nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla 97esima adunata degli alpini a Genova dall'8 al 10 maggio. La mappa, divisa in zone verde scuro e zone verde chiaro, evidenzia l'area che diventerà totalmente pedonale già dal pomeriggio di giovedì nell'area compresa tra Porto Antico e Piazza della Vittoria. Da sabato e domenica si estenderà nei quartieri di Foce e Carignano. Qui sarà vietato il transito veicolare, la sosta di mezzi privati che dovranno essere spostati in zone individuate come alternative. Si potrà circolare con mezzi a noleggio, ad eccezione della giornata di domenica, in occasione della sfilata, che durerà 10 ore. Saranno garantiti tuttavia corridoi per i pazienti che necessitano di cure particolari in presidi sanitari, come ad esempio l'ospedale Galliera. Nelle giornate interessate dall'evento sarà potenziato il servizio AMT degli autobus, esteso per tutta la notte tra sabato e domenica. Annunciato anche un servizio straordinario di gestione rifiuti e pulizia delle strade da parte di AMIU, in particolare nella notte prima di lunedì 11 maggio. Per tutte le giornate dell'evento sarà operativo il COC del Comune, con operatori di protezione civile presenti nelle stazioni di treni e metropolitane. In arrivo, infine, ordinanze e sicurezza sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche e divieto di spray urticanti sulla falsariga di quelle previste nei giorni di Capodanno.
2: Sul sito del Comune di Genova trovate tutte le informazioni dedicate alla adunata degli alpini, sia dal programma, dagli eventi nei quali si può partecipare, ma anche tutta la questione legata alla mobilità, ai parcheggi alternativi per i residenti, che sono sia per quelli del centro storico, il quartiere della Foce o di Carignano, ma ci sono stati individuati anche degli stalli o dei parcheggi alternativi sia per la Val Bisagno, per la bassa Val Bisagno, oppure ad esempio per il Ponente, basta pensare a Via di Pra.
0: E della adunata degli alpini si è parlato anche nella seduta odierna del Consiglio Comunale, una discussione accesa dopo le frasi comparse in città contro l'evento. Ha seguito per noi i lavori Andrea Popolano.
3: A pochi giorni dalla 97esima adunata degli alpini che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio, in Consiglio Comunale si è parlato di questo evento che coinvolgerà la città. Nelle scorse settimane sono apparse proprio lungo il centro storico e non solo delle scritte contro la presenza degli alpini. Oggi ha preso la parola in Aula Rossa la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha preso le distanze da quelle scritte, ha dato il suo personale benvenuto agli alpini, circa 90.000 che parteciperanno alla 3 giorni di questo fine settimana, ma dall'altra parte l'opposizione risponde con una presa di posizione tardiva.
4: E con tutta la collaborazione, la grande collaborazione e la sensibilità mostrata dall'Associazione Nazionale Alpini, abbiamo potenziato i presidi di sicurezza, creato canali di ascolto rapido e sensibilizzato le forze dell'ordine per intervenire tempestivamente. Ma le colpe gravi e intollerabili di singoli individui nel passato non possono e non devono macchiare la storia e il presente di un'intera comunità che ha valori profondi. Quindi, che sia una festa vera per gli alpini e per la nostra città. Care penne nere, Genova vi dà il benvenuto. Buona adunata a tutte e a tutti voi.
5: Mi aspettavo che le sue parole arrivassero prima, anche perché a qualche giorno dalla dunata lasciano poche risposte, alcune risposte devono essere date prima, perché la vostra mancata organizzazione per tempo ha portato diverse criticità, dagli ambulanti, abbiamo presentato prima un 54 su tutto il comparto del turismo, con una nave che addirittura ormeggia in porto per dare possibilità di passare le notti agli alpini, quindi bypassando tutte le nostre strutture ricettive, la viabilità, il blocco di una città, quasi a disinteressarsi dell'attività e dello sviluppo economico della nostra città. Quindi questo a me è parso un suo discorso di oggi più per un tappullo.
0: E adesso parliamo di logistica, che non è solo quella portuale, ma è anche la nostra, quella della caccia al posteggio nelle zone interessate dalla dunata. Migliaia di auto dovranno infatti trovare un posto alternativo a causa dei divieti. E con la nostra Betta Biancalani siamo andati alla Foce.
6: in tutta questa

0: questa zona, auto e moto, parliamo di centinaia di mezzi, dovranno traslocare fino alle 23 di domenica. Non si potrà posteggiare. La grande domanda che pongo alla presidente del municipio, che è un po' la mamma di tutti i residenti di questa zona, è: ma se lei avesse la macchina qua, presidente, dove la andrebbe a cacciare in quella dalle 17 di sabato alle 23 di domenica?
1: Come bella domanda, direi, perché il nostro cruccio è proprio il parcheggio. Già alla foce è una situazione alquanto da noi sempre menzionata per la mancanza di parcheggi, e questa adunata sicuramente sarà la situazione ancora peggio. Potremmo parcheggiare in tutte le zone, anche nelle Isole Azzurre, tipo, non so, Piazza Paolo da Novi, Tomaseo, mi viene in mente, via Casareggi.
0: Contando che le aree che lei ha citato, dove si potrà posteggiare anche nelle Isole Azzurre col tagliando dei residenti, saranno già occupate da coloro che di solito posteggiano in quelle zone. È una bella grana.
1: Certo, allora ci sarà anche un parcheggio nella zona da via dei Pescatori, quindi nell'accesso del porto, dove ci saranno a disposizione ulteriori parcheggi. Poi, come ho detto, tutte le isole anche blu e azzurre di Albaro e della Bassa Valbisagno, però non è sicuramente, non posso dire che sarà una cosa semplice e facile.
2: L'aeroporto di Genova sarà venduto, lo ha confermato ieri a Terrazza Incontra il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli. L'autorità detiene il 60% delle quote, ma deve necessariamente dismetterle. Vediamo.
3: L'aeroporto di Genova sarà venduto e non si tratta di una scelta facoltativa, ma di un obbligo previsto dalla legge. A confermarlo è stato il presidente dell'autorità di sistema portuale, Matteo Paroli, spiegando che la Corte dei Conti ha più volte segnalato l'incompatibilità della detenzione di una quota così rilevante da parte dell'ente pubblico, oggi pari al 60%. Per questo motivo è stata avviata una fase operativa concreta. I soci, cioè autorità portuale e Camera di Commercio, hanno dato il via a una due diligence con l'obiettivo di determinare il valore reale dell'aeroporto, un passaggio fondamentale per affrontare la cessione con criteri chiari e trasparenti. Il punto centrale non è più quindi se vendere, ma definire tempi, modalità e soprattutto prezzo. La linea indicata è quella di evitare qualsiasi svendita, puntando a valorizzare l'asset prima di procedere alla dismissione. Resta inoltre aperto il tema della concessione, la cui eventuale proroga o rinnovo sarà oggetto di valutazione. Tuttavia, secondo quanto espresso da Paroli, questo elemento non dovrebbe incidere in modo determinante sul valore complessivo della società, perché la normativa già prevede la possibilità di ingresso di un nuovo socio, uno scenario già considerato nelle valutazioni, anche alla luce di una scadenza della concessione fissata tra poco più di 3 anni.
2: Nuova compagnia aerea in servizio a Genova, si chiama Airidea. Il servizio su voli brevi, frequenti e senza scali. Le vendite sono già aperte e i primi voli partiranno l'8 giugno verso Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con ulteriori destinazioni in arrivo nelle settimane successive. Tariffe fisse, voli di circa 45 minuti e in molti casi anche possibilità di andata e ritorno in giornata. Secondo giorno di Live on the Road, Comuni al voto, il progetto nato in vista del prossimo appuntamento amministrativo in Liguria, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati a Zoagli e San Colombano Certenoli.
4: Prosegue il tour di Primo Canale, Live on the Road, Comuni al voto, tappa quest'oggi a Zoagli, una Zoagli che conta 2500 abitanti circa, 1800 effettivi in realtà, poi considerando anche magari le seconde case. Si torna al voto dopo 5 anni con il sindaco uscente Fabio De Ponti e lo sfidante Roberto Viale. Al centro c'è il rilancio, soprattutto dal punto di vista economico, perché sono stati utilizzati dei fondi in questi anni, l'obiettivo di puntare sulla crescita soprattutto legata al turismo, però è chiaro che bisogna lavorare anche sul tessuto commerciale. Allora andiamo a sentire le voci dei due candidati che spiegano qual è la loro mission, soprattutto quali sono i loro punti chiave su cui puntare per i prossimi 5 anni.
5: Siamo responsabili verso le promesse fatte, per quello che non siamo riusciti a fare, due cose su tutte: il molo a Tracobattelli, che è arrivato proprio in questi ultimi giorni alla fine della parte progettuale, 5 anni di lavoro per avere l'autorizzazione a fare un'opera per la quale una lista civica viene eletta, cioè una cosa incredibile, e lo stesso il rifacimento di quello che si chiama ex Croce Rossa, che è quel rudere che si vede uscendo da Zoagli. Questo di nuovo un altro lavoro importante, 1.700.000 euro.

0: per poter donare degli spazi pubblici a Zovagli, che è quello che manca veramente.
1: Una riguarda il territorio, che cosa si deve fare sia per mantenerlo sia per svilupparlo. Abbiamo problemi sulla rete viaria, sull'acquedotto, su punti che non sono sicuri, che bisogna mettere in sicurezza, sul ripristino della rete sentieristica, che deve essere visto non solamente come, diciamo, un'attrattiva per il turismo, ma sono proprio delle infrastrutture di collegamento, soprattutto nelle frazioni.
2: Dopo Zoagli, San Colombano Certeno, li prosegue il tour di Live on the Road Comuni al Voto, di Primo Canale il progetto, con il secondo giorno di viaggio nei comuni che voteranno il 24-25 maggio. Siamo stati a San Colombano Certenoli, dove si punta su soprattutto la sicurezza idrogeologica, su una comunità che è dislocata su più frazioni, un territorio molto vasto che ha bisogno di interventi specifici. Un po' questo è l'obiettivo di entrambi, sia di Carla Casella, che torna al voto, che è di Solari, che invece si candida per la prima volta. In questo caso c'è un dualismo, centrodestra, centrosinistra, quindi andiamo a sentire da parte loro come vedono i prossimi 5 anni a San Colombano Certenoli.
3: Vorremmo continuare, portare a termine, come le dicevo prima, il progetto del ponte di Calvere, la messa in sicurezza, ma non è una messa in sicurezza totale, è riduzione del rischio idraulico di questa zona, e quindi il ponte di Calvari, e poi portare a termine la costruzione del ricovero dei mezzi di protezione civile proprio qua dal comune.
4: E pertanto c'è un ritorno entroterra, non vogliamo che sia un dormitorio, ma che sia appunto vissuto il territorio, quindi ci sia socializzazione, ci sia modo di poter interagire. E bisogna che facciamo in modo che la gente abbia dei servizi, e quindi anche la scuola che sia appunto all'avanguardia e sia competitiva, e che non sia una scuola che è tendente a diminuire le unità, rischia di dover scomparire. Noi vorremmo invece che appunto sia competitiva, e quindi un impegno importante innanzitutto sulla scuola.
5: ARPA ha emesso un'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione da mezzanotte alle 14 di domani. Dopo una pausa nella giornata odierna, precipitazioni diffuse dovrebbero riattivarsi nella tarda serata, accompagnate da un deciso aumento delle condizioni di instabilità. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne sul Levante. Altrove piogge tra deboli e moderate. Dopo 10 mesi di lavori riprende il mare la nave più bella del mondo. L'Amerigo Vespucci è arrivata questa mattina a Genova, dove resterà sino a sabato per poi dirigersi verso l'Atlantico. Ieri la partenza dall'arsenale militare della Spezia, a bordo c'era anche la nostra Emanuela Cavallo.
6: È rimasto a lungo nei bacini dell'arsenale militare della Spezia, il Vespucci, in questi 10 mesi di lavori che l'hanno anche messo a nudo con importanti evasive opere di carpenteria sullo scafo, tra cui la chiodatura delle lamiere in acciaio, oltre allo smontaggio completo del timone. Tirata lucido, salpa per una trasferta nel mare di casa, dalla Spezia a Genova, dove resterà sino al prossimo 9 maggio. Lasciato il golfo, dopo i saluti di rito, costeggia la Palmaria, il Tino, il Tinetto, e l'onda si fa sentire, per fortuna, piuttosto lunga. Gli ottoni appena lucidati della nave vengono protetti per l'arrivo della pioggia e si avvicinano le procedure e le lavorazioni ordinarie. Alle 8 si scende nel quadrato ufficiale per la cena, accompagnata dal pane lievitato e cotto nel forno del veliero. La visita comprende la prestigiosa sala consiglio e il giardinetto del comandante. Dunque si scende di nuovo a poppa nelle cabine concesse dagli ufficiali, dove si riposa accullati dalle onde del mare e dal rumore dello sciabordio. La sveglia è alle 6 per tutto l'equipaggio. L'alba è nascosta dalle nubi e la pioggia si fa sentire man mano che ci si avvicina a Genova. La città si lascia ammirare e inizia l'accosto. La nave scuola della Marina Militare resterà qui fino al prossimo 9 maggio, da dove partirà poi il tour mondiale Amerigo Vespucci 2026, campagna del Nord America.
7: Andremo alla volta della costa orientale degli Stati Uniti, perché coincide con il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 è il giorno che ci vedrà a New York.
5: In seguito a un esposto in procura, e passiamo così alla cronaca, la procura di Genova ha aperto un'indagine per gli abbattimenti.

0: allontanamenti in corso podestà e indaga per distruzione di bellezze naturali. Annisa De Filippi.
1: La procura ha bloccato tutto, sono 38 i pini di corso podestà posti sotto sequestro urgente. Il provvedimento, firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dal PM Eugenia Menichetti, è arrivato nel pomeriggio, poche ore dopo che due alberi erano già stati abbattuti tra le proteste di comitati e residenti. Italia Nostra aveva presentato un esposto e ora la magistratura indaga per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. La procura ha ordinato al Comune di Genova di consegnare tutta la documentazione delle riunioni operative fatte in vista della adunata degli alpini di questo fine settimana. Aster aveva individuato 10 pini a rischio, 4 in condizioni critiche. 2 classificati in classe D, livello più alto di pericolo, sono stati tagliati ieri mattina. Altri 2 in classe C erano pronti per l'abbattimento, ma mancava il via libera definitivo del Comune. Con il sequestro della procura ora non si può più procedere e se da qui a domenica il Comune dovesse ritenere troppo pericoloso far passare la folla sotto i 2 pini rimasti a rischio, soprattutto con il maltempo previsto, non resterebbe altra soluzione che chiudere parzialmente corso podestà al traffico e ai pedoni, una decisione che potrebbe creare non pochi problemi alla logistica della grande sfilata di domenica.
0: Restiamo sempre sulla cronaca perché è stato condannato a 5 anni con rito abbreviato il 41enne italiano accusato di una serie di furti commessi tra Renzano e Cogoleto ai danni di donne che viaggiavano in auto. Tra giugno e agosto del 2025 avrebbe messo a segno una ventina di colpi, tutti con lo stesso modus operandi. Si avvicinava in scooter alle auto ferme con donne a bordo, infilava il braccio dal finestrino e strappava borse lasciate sul sedile passeggero per poi fuggire a tutta velocità. È stato quindi giustamente condannato. Un utile consolidato di 24.902 milioni di euro, oltre 864 milioni di euro di ricavi complessivi, con la particolarità che il 95% del valore è stato restituito alla collettività sotto forma di retribuzione, acquisti sul territorio, imposte e sostegni sociali. Sono alcuni dei dati più importanti del bilancio di Coop Liguria presentato oggi a Palazzo Ducale. Aurora Bottino.
2: Preoccupa l'inflazione causata dall'instabilità geopolitica internazionale, ma per fronteggiarla Coop Liguria si sta attrezzando per ammortizzare il colpo e continuare ad assicurare il più possibile prezzi calmierati. L'impegno della cooperativa arriva in occasione della presentazione del bilancio 2025 a Palazzo Ducale. L'anno scorso il gruppo ha ulteriormente migliorato i risultati già positivi raggiunti negli anni precedenti, chiudendo il 2025 con un utile consolidato di quasi 25 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 9 milioni. Rimane l'impegno con progetti per il territorio, per il sociale e soprattutto un occhio di riguardo a tutte le attività solidali.
3: La prossima settimana, nelle prossime 2 settimane, partirà un progetto importante con le associazioni del territorio che le vedrà coinvolte nella raccolta che noi facciamo di Dona la Spesa, dove verrà ovviamente donate le solite derrate alimentari acquistate dai clienti, ma soprattutto ci sarà la possibilità data alle associazioni di integrare con delle somme di denaro che verranno messe loro a disposizione quelle categorie merceologiche che non trovano nella donazione la giusta quantità, pensiamo all'olio, e quindi avere per la famiglia che va via col sacchetto una spesa veramente completa.
0: E con Filippo Serio ci occupiamo di sport.
4: Sì, buonasera Matteo, buonasera agli amici a casa. Partiamo dal Genoa in questo aggiornamento sul mondo dello sport, salvo matematicamente dopo la sconfitta di ieri sera della Cremonese in casa contro la Lazio, quindi Grifone che si conferma anche il prossimo anno nella massima serie italiana con 3 giornate d'anticipo, un po' come era successo nelle scorse edizioni. Obiettivo raggiunto per De Rossi, non era facile con una squadra presa in corsa che il prossimo anno proverà ovviamente a ripetersi, forse magari anche a puntare a qualcosina di più. Una brutta notizia invece l'ha data Messias, il brasiliano ha scritto sui propri social che per lui la stagione è già finita e insomma smaltirà l'infortunio durante l'estate per ripartire la prossima stagione. Tutte le novità dal mondo Genoa con il nostro Carlo Danani.
5: Buonasera, l'aritmetica salvezza con 3 giornate d'anticipo conquistata ieri sera dopo la vittoria della Lazio a Cremona porta automaticamente 2 novità contro

0: quali l'obbligo di riscatto di Colombo verso il Milan, a cui andranno circa 8 milioni di euro, e il rinnovo automatico dell'accordo con De Rossi. Le notizie del giorno invece le comunica direttamente Messias via social. Campionato già finito per il brasiliano, tornato da Bergamo con un problema muscolare che lo mette fuori gioco almeno fino al 24 di maggio, giorno di chiusura della stagione, ma anche la volontà di restare al Grifone, prolungando il contratto in scadenza a giugno. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Dal giudice sportivo nessuno squalificato in vista di Fiorentina-Genoa. Domenica al Franchi i rossoblù troveranno una viola assetata di riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera all'Olimpico, alla ricerca dell'ultimo punto per archiviare del tutto l'operazione salvezza.
1: Grazie al nostro Carlo Danani. La Samp invece dallo scorso weekend è già sicura della permanenza in Serie B, avendo vinto contro il Sud Tirol, e il match winner di quella partita, Abildgaard, potrebbe non essere a disposizione per gli ultimi 90 minuti di questa stagione della Samp contro la Reggiana in trasferta. Il centrocampista si è fermato durante l'allenamento di oggi a Bogliasco, mentre è out per influenza palma. Tutte le novità dal mondo blucerchiato con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria si avvicina alla gara di venerdì sera a Reggio Emilia con la Reggiana, ultimo match di campionato. Gli emiliani sono a caccia di disperati punti salvezza, un po' come lo Spezia e il Pescara, che peraltro hanno lo scontro diretto all'Adriatico. Sono tre squadre in questo momento che sperano in un possibile KO del Bari per restare aggrappate alla speranza del play-out. La Samp, diciamo che questo pensiero della salvezza se l'è tolto, meno male, nel match contro il Sud Tirol di qualche giorno fa. Ora la Samp avrebbe anche qualche possibilità residua di addirittura agganciare il treno dei playoff, l'ottavo posto, ma in realtà servono, oltre al successo a Reggio Emilia, anche diverse combinazioni. Comunque il report da Bogliasco porta per la Samp un problema di Abildgaard, che peraltro ha firmato il gol decisivo contro il Sud Tirol soltanto pochi giorni fa. Per lui un problema all'adduttore, il giocatore è in forse, ricordiamo che c'è Conti che è squalificato, comunque ha un problema anche lui alla spalla, e oggi si è fermato Palma, non si è allenato Palma a causa di un attacco influenzale. Al di là poi di quello che sarà la partita di venerdì a Reggio Emilia con la Reggiana, in questo momento tiene banco più che mai il futuro, lo scenario con la possibile e probabile conferma di Walker e Fredberg come uomini chiave, diciamo così, della ripartenza. Due uomini peraltro la cui conferma è in qualche modo criticata, contestata apertamente dai tifosi blucerchiati, anche con una lettera aperta a te inviata dai gruppi della Sud. Viene in qualche modo ribadito il messaggio che già era arrivato nella partita di venerdì attraverso gli striscioni in gradinata Sud, e soprattutto viene messo in discussione il direttore sportivo Andrea Mancini, che in realtà è stato un po' l'artefice, no, di questa rinascita, o comunque quantomeno ha messo un po' una toppa sul mercato di gennaio alle difficoltà che c'erano state prima con il mercato estivo, che invece Mancini aveva gestito insieme a Fredberg e anche a Tiglio Lombardo. Il futuro è assolutamente da definire, probabilmente resterà con un altro ruolo, vedremo, difficilmente sarà quello di primo allenatore. I nomi sono tanti, soprattutto quello di Aquilani, direi il più suggestivo per la panchina blucerchiata per il futuro, ma vedremo quello che succederà.
1: E grazie anche a Marco Bisacchi. Faceva riferimento anche allo Spezia, che sarà impegnato sul campo del Pescara e spera, ci vorrebbe una combinazione di risultati per raggiungere almeno i play-out e evitare la retrocessione diretta. Lo Spezia dovrebbe vincere appunto a Pescara, la Samp dovrebbe fermare la Reggiana e il Bari dovrebbe perdere a Catanzaro, quindi bisognerà vedere se sarà così. In bocca al lupo allo Spezia.
3: Sì, in bocca al lupo allo Spezia. Grazie Filippo Serio. Ci fermiamo qui con il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata in mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, in Imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Il Comune di Genova ha fatto il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dai trasporti alla gestione rifiuti fino alle aree dove parcheggiare. L'aeroporto di Genova sarà venduto per un preciso obbligo di legge, ma il presidente dell'autorità di sistema portuale afferma: vendiamo ma non svendiamo. Nuove tappe per il camper di Live on the Road in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, oggi Zoagli e San Colombano Certenoli. L'Amerigo Vespucci è tornata a Genova prima di partire per un nuovo tour mondiale, una giornalista di Primo Canale ospita sulla nave nel tragitto dalla Spezia al capoluogo ligure. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque oggi i lavori del Consiglio Comunale e il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dal servizio trasporti a quello della gestione dei rifiuti fino alle aree alternative per parcheggiare i propri mezzi. Gli organizzatori invitano i cittadini a servirsi del geoportale per tutte le informazioni utili, ci racconta Filippo Serio.
1: Il consiglio generale è quello di visitare il sito del Comune di Genova sul geoportale dedicato all'evento, dove sono disponibili nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla 97esima dunata degli alpini a Genova dall'8 al 10 maggio. La mappa, divisa in zone verde scuro e zone verde chiaro, evidenzia l'area che diventerà totalmente pedonale già dal pomeriggio di giovedì nell'area compresa tra Porto Antico e Piazza della Vittoria. Da sabato e domenica si estenderà nei quartieri di Foce e Carignano. Qui sarà vietato il transito veicolare e la sosta di mezzi privati, che dovranno essere spostati in zone individuali come alternative. Si potrà circolare con mezzi a noleggio, ad eccezione della giornata di domenica, in occasione della sfilata, che durerà 10 ore. Saranno garantiti tuttavia corridoi per i pazienti che necessitano di cure particolari in presidi sanitari, come ad esempio l'ospedale Galliera. Nelle giornate interessate dall'evento sarà potenziato il servizio MT degli autobus, esteso per tutta la notte tra sabato e domenica. Annunciato anche un servizio straordinario di gestione rifiuti e pulizia delle strade da parte di AMIU, in particolare nella notte prima di lunedì 11 maggio. Per tutte le giornate dell'evento sarà operativo

0: Il COC del comune, con operatori di protezione civile presenti nelle stazioni di treni e metropolitane. In arrivo, infine, ordinanze e sicurezza sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche e divieto di spray urticanti sulla falsariga di quelle previste nei giorni di Capodanno.
1: Sul sito del Comune di Genova trovate tutte le informazioni dedicate alla Dunata degli Alpini, sia dal programma, dagli eventi in quali si può partecipare, ma anche tutta la questione legata alla mobilità, ai parcheggi alternativi per i residenti, che sono sia per quelli del centro storico, il quartiere della Foce o di Carignano, ma ci sono stati individuati anche degli stalli o dei parcheggi alternativi sia per la Val Bisagno, per la Bassa Val Bisagno, oppure ad esempio per il Ponente, basta pensare a Via di Pra.
2: E della Dunata degli Alpini si è parlato anche nella seduta odierna del Consiglio Comunale, una discussione accesa dopo le frasi comparse in città contro l'evento. Ha seguito per noi i lavori Andrea Popolano.
3: A pochi giorni dalla 97esima Dunata degli Alpini, che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio, in Consiglio Comunale si è parlato di questo evento che coinvolgerà la città. Nelle scorse settimane sono apparse proprio lungo il centro storico e non solo delle scritte contro la presenza degli Alpini. Oggi ha preso la parola in Aula Rossa la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha preso le distanze da quelle scritte, ha dato il suo personale benvenuto agli alpini, circa 90.000 che parteciperanno alla tre giorni di questo fine settimana, ma dall'altra parte l'opposizione risponde con una presa di posizione tardiva.
4: E con tutta la collaborazione, la grande collaborazione e la sensibilità mostrata dall'Associazione Nazionale Alpini, abbiamo potenziato i presidi di sicurezza, creato canali di ascolto rapido e sensibilizzato le forze dell'ordine per intervenire tempestivamente. Ma le colpe gravi e intollerabili di singoli individui nel passato non possono e non devono macchiare la storia e il presente di un'intera comunità che ha valori profondi. Quindi, che sia una festa vera per gli alpini e per la nostra città. Care penne nere, Genova vi dà il benvenuto. Buona Dunata a tutte e a tutti voi.
5: Mi aspettavo che le sue parole arrivassero prima, anche perché a qualche giorno dalla Dunata lasciano poche risposte, alcune risposte devono essere date prima, perché la vostra mancata organizzazione per tempo ha portato diverse criticità, dagli ambulanti, abbiamo presentato prima un 54 su tutto il comparto del turismo, con una nave che addirittura ormeggia in porto per dare possibilità di passare le notti agli alpini, quindi bypassando tutte le nostre strutture ricettive, la viabilità, il blocco di una città, quasi a disinteressarsi dell'attività e dello sviluppo economico della nostra città. Quindi questo a me è parso un suo discorso di oggi più per un tappullo.
2: E adesso parliamo di logistica, che non è solo quella portuale, ma è anche la nostra, quella della caccia al posteggio nelle zone interessate dalla Dunata. Migliaia di auto dovranno infatti trovare un posto alternativo a causa dei divieti. E con la nostra Betta Biancalani siamo andati alla Foce.
6: In tutta questa zona, auto e moto, parliamo di centinaia di mezzi, dovranno traslocare fino alle 23 di domenica. Non si potrà posteggiare. La grande domanda che pongo alla presidente del municipio, che è un po' la mamma di tutti i residenti di questa zona, è: ma se lei avesse la macchina qua, presidente, dove la andrebbe a cacciare in quella dalle 17 di sabato alle 23 di domenica?
7: Come bella domanda, direi, perché il nostro cruccio è proprio il parcheggio. Già la Foce è una situazione alquanto da noi sempre menzionata per la mancanza di parcheggi, e questa Dunata sicuramente sarà la situazione ancora peggio. Si può parcheggiare in tutte le zone, anche nelle Isole Azzurre, tipo, non so, Piazza Paolo da Novi, Tomaseo, mi viene in mente, via Casareggi.
6: Contando che le aree che lei ha citato, dove si potrà posteggiare anche nelle Isole Azzurre col tagliando dei residenti, saranno già occupate da coloro che di solito posteggiano in quelle zone. È una bella grana.
7: Certo, allora ci sarà anche un parcheggio nella zona da Via dei Pescatori, quindi nell'accesso del porto, dove ci saranno a disposizione ulteriori parcheggi. Poi, come ho detto, tutte le isole anche blu e azzurre di Albaro e della Bassa Val Bisagno, però non è sicuramente, non posso dire che sarà una cosa semplice e facile.
2: L'aeroporto di Genova sarà venduto, lo ha confermato

0: Ieri a Terrazza incontra il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli. L'autorità detiene il 60% delle quote, ma deve necessariamente dismetterle. Vediamo.
1: L'aeroporto di Genova sarà venduto e non si tratta di una scelta facoltativa, ma di un obbligo previsto dalla legge. A confermarlo è stato il presidente dell'autorità di sistema portuale, Matteo Paroli, spiegando che la Corte dei Conti ha più volte segnalato l'incompatibilità della detenzione di una quota così rilevante da parte dell'ente pubblico, oggi pari al 60%. Per questo motivo è stata avviata una fase operativa concreta. I soci, cioè autorità portuale e Camera di Commercio, hanno dato il via a una due diligence con l'obiettivo di determinare il valore reale dell'aeroporto, un passaggio fondamentale per affrontare la cessione con criteri chiari e trasparenti. Il punto centrale non è più quindi se vendere, ma definire tempi, modalità e soprattutto prezzo. La linea indicata è quella di evitare qualsiasi svendita, puntando a valorizzare l'asset prima di procedere alla dismissione. Resta inoltre aperto il tema della concessione, la cui eventuale proroga o rinnovo sarà oggetto di valutazione. Tuttavia, secondo quanto espresso da Paroli, questo elemento non dovrebbe incidere in modo determinante sul valore complessivo della società, perché la normativa già prevede la possibilità di ingresso di un nuovo socio, uno scenario già considerato nelle valutazioni, anche alla luce di una scadenza della concessione fissata tra poco più di 3 anni.
0: Nuova compagnia aerea in servizio a Genova, si chiama Airidea. Il servizio si rivolge a passeggeri business e turistici puntando su voli brevi, frequenti e senza scali. Le vendite sono già aperte e i primi voli partiranno l'8 giugno verso Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con ulteriori destinazioni in arrivo nelle settimane successive. Tariffe fisse, voli di circa 45 minuti e in molti casi anche possibilità di andata e ritorno in giornata. Secondo giorno di Live on the Road, Comuni al voto, il progetto nato in vista del prossimo appuntamento amministrativo in Liguria, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati a Zoagli e San Colombano Certenoli.
2: Prosegue il tour di Primo Canale, Live on the Road, Comuni al voto, tappa quest'oggi a Zoagli, una Zoagli che conta 2.500 abitanti circa, 1.800 effettivi in realtà, poi considerando anche magari le seconde case. Si torna al voto dopo 5 anni con il sindaco uscente Fabio De Ponti e lo sfidante Roberto Viale. Al centro c'è il rilancio, soprattutto dal punto di vista economico, perché sono stati utilizzati dei fondi in questi anni, l'obiettivo di puntare sulla crescita soprattutto legata al turismo, però è chiaro che bisogna lavorare anche sul tessuto commerciale. Allora andiamo a sentire le voci dei due candidati che spiegano qual è la loro mission, soprattutto quali sono i loro punti chiave su cui puntare per i prossimi 5 anni.
3: Siamo responsabili verso le promesse fatte per quello che non siamo riusciti a fare, 2 cose su tutte: il molo a Tracco Battelli, che è arrivato proprio in questi ultimi giorni alla fine della parte progettuale, 5 anni di lavoro per avere l'autorizzazione a fare un'opera per la quale una lista civica viene eletta, cioè una cosa incredibile, e lo stesso il rifacimento di quello che si chiama ex Croce Rossa, che è quel rudere che si vede uscendo da Zoagli. Questo, di nuovo, un altro lavoro importante, 1.700.000 euro, per poter donare degli spazi pubblici a Zoagli, che è quello che manca veramente.
4: Una riguarda il territorio, che cosa si deve fare sia per mantenerlo sia per svilupparlo. Abbiamo problemi sulla rete viaria, sull'acquedotto, su punti che non sono sicuri, che bisogna mettere in sicurezza. Sul ripristino della rete sentieristica, che deve essere visto non solamente come, diciamo, un'attrattiva per il turismo, ma sono proprio delle infrastrutture di collegamento, soprattutto nelle frazioni.
2: Dopo Zoagli, San Colombano Certenoli, prosegue il tour di Live on the Road, Comuni al voto, di Primo Canale, il progetto con il secondo giorno di viaggio nei comuni che voteranno il 24 e 25 maggio. Siamo stati a San Colombano Certenoli, dove si punta su soprattutto la sicurezza idrogeologica, su una comunità che è dislocata su più frazioni, un territorio molto vasto che ha bisogno di interventi specifici. Un po' questo è l'obiettivo di entrambi, sia di Carla Casella che torna al voto, che è di Solari, che invece si candida per la prima volta. In questo caso c'è un dualismo centrodestra centrosinistra, quindi andiamo a sentire da parte loro come vedono i prossimi 5 anni a San Colombano Certenoli.
5: Vorremmo continuare, portare a termine, come le dicevo prima, il progetto del ponte di Calvere, la messa in sicurezza, ma non è una messa in sicurezza.

0: sicurezza totale, è riduzione del rischio idraulico di questa zona e quindi il ponte di Calvari e poi portare a termine la costruzione del ricovero dei mezzi di protezione civile proprio qua dal comune.
1: E pertanto c'è un ritorno all'entroterra, non vogliamo che sia un dormitorio ma che sia appunto vissuto il territorio, quindi ci sia socializzazione, ci sia modo di poter interagire. E bisogna che facciamo in modo che la gente abbia dei servizi e quindi anche la scuola che sia appunto all'avanguardia e sia competitiva e che non sia una scuola che è tendente a diminuire le unità, rischia di dover scomparire. Noi vorremmo invece che appunto sia competitiva e quindi un impegno importante innanzitutto sulla scuola.
2: ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione da mezzanotte alle 14 di domani. Dopo una pausa nella giornata odierna, precipitazioni diffuse dovrebbero riattivarsi nella tarda serata, accompagnate da un deciso aumento delle condizioni di instabilità. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne sul Levante. Altrove piogge tra deboli e moderate. Dopo 10 mesi di lavori riprende il mare la nave più bella del mondo. L'Amerigo Vespucci è arrivata questa mattina a Genova, dove resterà sino a sabato per poi dirigersi verso l'Atlantico. Ieri la partenza dall'arsenale militare della Spezia, a bordo c'era anche la nostra Emanuela Cavallo.
3: È rimasto a lungo nei bacini dell'arsenale militare della Spezia, il Vespucci, in questi 10 mesi di lavori che l'hanno anche messo a nudo con importanti evasive opere di carpenteria sullo scafo, tra cui la chiodatura delle lamiere in acciaio, oltre allo smontaggio completo del timone. Tirata lucido, salpa per una trasferta nel mare di casa, dalla Spezia a Genova, dove resterà sino al prossimo 9 maggio. Lasciato il golfo, dopo i saluti di rito, costeggia la Palmaria, il Tino, il Tinetto e l'onda si fa sentire, per fortuna, piuttosto lunga. Gli ottoni appena lucidati della nave vengono protetti per l'arrivo della pioggia e si avvicendano le procedure e le lavorazioni ordinarie. Alle 8 si scende nel quadrato ufficiali per la cena, accompagnata dal pane lievitato e cotto nel forno del veliero. La visita comprende la prestigiosa sala consiglio e il giardinetto del comandante. Dunque si scende di nuovo a poppa nelle cabine concesse dagli ufficiali, dove si riposa accullati dalle onde del mare e dal rumore dello sciabordio. La sveglia è alle 6 per tutto l'equipaggio. L'alba è nascosta dalle nubi e la pioggia si fa sentire man mano che ci si avvicina a Genova. La città si lascia ammirare e inizia l'accosto. La nave scuola della Marina Militare resterà qui fino al prossimo 9 maggio, da dove partirà poi il tour mondiale Amerigo Vespucci 2026, campagna del Nord America.
4: Andremo alla volta della costa orientale degli Stati Uniti perché coincide con il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 è il giorno che ci vedrà a New York.
2: In seguito a un esposto in procura, e passiamo così alla cronaca, la procura di Genova ha aperto un'indagine per gli abbattimenti in corso Podestà e indaga per distruzione di bellezze naturali. Annisa De Filippi.
5: La procura ha bloccato tutto. Sono 38 i pini di Corso Podestà posti sotto sequestro urgente. Il provvedimento, firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dal PM Eugenio Menichetti, è arrivato nel pomeriggio, poche ore dopo che 2 alberi erano già stati abbattuti tra le proteste di comitati e residenti. Italia Nostra aveva presentato un esposto e ora la magistratura indaga per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. La procura ha ordinato al Comune di Genova di consegnare tutta la documentazione delle riunioni operative fatte in vista della adunata degli alpini di questo fine settimana. Aster aveva individuato 10 pini a rischio, 4 in condizioni critiche. 2 classificati in classe D, livello più alto di pericolo, sono stati tagliati ieri mattina. Altri 2 in classe C erano pronti per l'abbattimento, ma mancava il via libera definitivo del Comune. Con il sequestro della procura ora non si può più procedere e se da qui a domenica il Comune dovesse ritenere troppo pericoloso far passare la folla sotto i 2 pini rimasti a rischio, soprattutto con il maltempo previsto, non resterebbe altra soluzione che chiudere parzialmente Corso Podestà al traffico e ai pedoni, una decisione che potrebbe creare non pochi problemi alla logistica della grande sfilata di domenica.
2: Restiamo sempre sulla cronaca perché è stato condannato a 5 anni con rito abbreviato.

Il 41enne italiano accusato di una serie di furti commessi tra Arenzano e Cogoleto ai danni di donne che viaggiavano in auto. Tra giugno e agosto del 2025 avrebbe messo a segno una ventina di colpi, tutti con lo stesso modus operandi. Si avvicinava in scooter alle auto ferme con donne a bordo, infilava il braccio dal finestrino e strappava borse.

0: di euro, oltre 864 milioni di euro di ricavi complessivi, con la particolarità che il 95% del valore è stato restituito alla collettività sotto forma di retribuzione, acquisti sul territorio, imposte e sostegni sociali. Sono alcuni dei dati più importanti del bilancio di Coop Liguria presentato oggi a Palazzo Ducale. Aurora Bottino.
1: Preoccupa l'inflazione causata dall'instabilità geopolitica internazionale, ma per fronteggiarla Coop Liguria si sta attrezzando per ammortizzare il colpo e continuare ad assicurare il più possibile prezzi calmierati. L'impegno della cooperativa arriva in occasione della presentazione del bilancio 2025 a Palazzo Ducale. L'anno scorso il gruppo ha ulteriormente migliorato i risultati già positivi raggiunti negli anni precedenti, chiudendo il 2025 con un utile consolidato di quasi 25 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 9 milioni. Rimane l'impegno con progetti per il territorio, per il sociale e soprattutto un occhio di riguardo a tutte le attività solidali.
2: La prossima settimana, nelle prossime due settimane, partirà un progetto importante con le associazioni del territorio, che le vedrà coinvolte nella raccolta che noi facciamo di Dona la Spesa, dove verrà ovviamente donate le solite derrate alimentari acquistate dai clienti, ma soprattutto ci sarà la possibilità data alle associazioni di integrare con delle somme di denaro che verranno messe loro a disposizione quelle categorie merceologiche che non trovano nella donazione la giusta quantità, pensiamo all'olio, e quindi avere per la famiglia che va via col sacchetto una spesa veramente completa.
0: E con Filippo Serio ci occupiamo di sport.
3: Sì, buonasera Matteo, buonasera agli amici a casa. Partiamo dal Genoa in questo aggiornamento sul mondo dello sport, salvo matematicamente dopo la sconfitta di ieri sera della Cremonese in casa contro la Lazio, quindi Grifone che si conferma anche il prossimo anno nella massima serie italiana con 3 giornate d'anticipo, un po' come era successo nelle scorse edizioni. Obiettivo raggiunto per De Rossi, non era facile con una squadra presa in corsa che il prossimo anno proverà ovviamente a ripetersi, forse magari anche a puntare a qualcosina di più. Una brutta notizia invece l'ha data Messias, il brasiliano ha scritto sui propri social che per lui la stagione è già finita e insomma smaltirà l'infortunio durante l'estate per ripartire la prossima stagione. Tutte le novità dal mondo Genoa con il nostro Carlo Danani.
4: Buonasera, l'aritmetica salvezza con 3 giornate d'anticipo conquistata ieri sera dopo la vittoria della Lazio a Cremona porta automaticamente 2 novità contrattuali: l'obbligo di riscatto di Colombo verso il Milan, a cui andranno circa 8 milioni di euro, e il rinnovo automatico dell'accordo con De Rossi. Le notizie del giorno invece le comunica direttamente Messias via social. Campionato già finito per il brasiliano, tornato da Bergamo con un problema muscolare che lo mette fuori gioco almeno fino al 24 di maggio, giorno di chiusura della stagione, ma anche la volontà di restare al Grifone, prolungando il contratto in scadenza a giugno. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Dal giudice sportivo nessuno squalificato in vista di Fiorentina-Genoa. Domenica al Franchi i rossoblù troveranno una viola assetata di riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera all'Olimpico, alla ricerca dell'ultimo punto per archiviare del tutto l'operazione salvezza.
3: Grazie al nostro Carlo Danani. La Samp invece dallo scorso weekend è già sicura della permanenza in Serie B, avendo vinto contro il Südtirol, e il match winner di quella partita, Abildgaard, potrebbe non essere a disposizione per gli ultimi 90 minuti di questa stagione della Samp contro la Reggiana in trasferta. Il centrocampista si è fermato durante l'allenamento di oggi a Bogliasco, mentre è out per influenza palma. Tutte le novità dal mondo blucerchiato con il nostro Marco Bisacchi.
5: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria si avvicina alla gara di venerdì sera a Reggio Emilia con la Reggiana, ultimo match di campionato. Gli emiliani sono a caccia di disperati punti salvezza, un po' come lo Spezia e il Pescara, che peraltro hanno lo scontro diretto all'Adriatico. Sono 3 squadre in questo momento che sperano in un possibile KO del Bari per restare aggrappate

0: alla speranza del play-out. La Samp, diciamo che questo pensiero della salvezza se l'è tolto, meno male, nel match contro il Sud Tirol di qualche giorno fa. Ora la Samp avrebbe anche qualche possibilità residua di addirittura agganciare il treno dei play-off, l'ottavo posto, ma in realtà servono, oltre al successo a Reggio Emilia, anche diverse combinazioni. Comunque il report da Bogliasco porta per la Samp un problema di Abilgard, che peraltro ha firmato il gol decisivo contro il Sud Tirol soltanto pochi giorni fa, per lui un problema all'adduttore, il giocatore è in forse, ricordiamo che c'è Conti che è squalificato, comunque è un problema anche lui alla spalla, e oggi si è fermato Palma, non si è allenato Palma a causa di un attacco influenzale. Al di là poi di quello che sarà la partita di venerdì a Reggio Emilia con la Reggiana, in questo momento tiene banco più che mai il futuro, lo scenario con la possibile probabile conferma di Walker e Fredberg come uomini chiave, diciamo così, della ripartenza, due uomini peraltro la cui conferma è in qualche modo criticata, contestata apertamente dai tifosi blucerchiati, anche con una lettera aperta a te inviata dai gruppi della Sud, viene in qualche modo ribadito il messaggio che già era arrivato nella partita di venerdì attraverso gli striscioni in gradinata Sud, e soprattutto viene messo in discussione il direttore sportivo Andrea Mancini, che in realtà è stato un po' l'artefice, no, di questa rinascita, o comunque quantomeno ha messo un po' una toppa sul mercato di gennaio alle difficoltà che c'erano state prima con il mercato estivo, che invece Mancini aveva gestito insieme a Fredberg e anche a Tiglio Lombardo. Il futuro è assolutamente da definire, probabilmente resterà con un altro ruolo, vedremo, difficilmente sarà quello di primo allenatore. I nomi sono tanti, soprattutto quello di Aquilani, direi il più suggestivo per la panchina blucerchiata per il futuro, ma vedremo quello che succederà.
1: E grazie anche a Marco Bisacchi, faceva riferimento anche allo Spezia che sarà impegnato sul campo del Pescara e spera, ci vorrebbe una combinazione di risultati per raggiungere almeno i play-out e evitare la retrocessione diretta. Lo Spezia dovrebbe vincere appunto a Pescara, la Samp dovrebbe fermare la Reggiana e il Bari dovrebbe perdere a Catanzaro, quindi bisognerà vedere se sarà così. In bocca al lupo allo Spezia.
2: Sì, in bocca al lupo allo Spezia. Grazie Filippo Serio. Ci fermiamo qui con il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre in rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso, non si escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Safe Network.
0: Comprare online oggi è semplice, è veloce, comodo e immediato. Talmente immediato che spesso abbassiamo la guardia. Bastano pochi secondi, inserisci i dati della carta, confermi e l'ordine è completato. Ma dietro questa semplicità si nasconde un aspetto che molti sottovalutano. Ogni acquisto lascia una traccia e ogni traccia, se finisce nelle mani sbagliate, può essere sfruttata. Oggi

0: Sì, le truffe sono molto più sofisticate. Parliamo di siti apparentemente affidabili, di email perfettamente costruite, pagine quasi identiche a quelle ufficiali. È qui che si nasconde il vero rischio. Perché è pericoloso, sempre più spesso ci troviamo davanti a siti falsi con prezzi incredibilmente convenienti, email di conferma ordine che sembrano autentiche, carte salvate automaticamente su dispositivi condivisi. Tra i rischi più comuni oggi troviamo il phishing via email o SMS. Ricevi un messaggio, clicchi sul link e finisci su un sito truffaldino. Finti e-commerce con offerte troppo belle per essere vere. E il salvataggio automatico delle carte su dispositivi accessibili anche ad altri. Ecco a voi tre trucchi semplici per comprare in sicurezza. 1. Non fidarti del link. Se ricevi un'email o un SMS, evita di cliccare direttamente. Digita tu l'indirizzo del sito. I link sono il primo strumento di inganno. 2. Usa carte dedicate. Carte virtuali o prepagate sono un'ottima soluzione, limitano i danni. Anche in caso di problema, il saldo è comunque sotto controllo. E 3. Controlla sempre. Attiva notifiche, monitora i movimenti e verifica ogni operazione. La sicurezza non è paranoia, è attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Il Comune di Genova ha fatto il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dai trasporti alla gestione rifiuti fino alle aree dove parcheggiare. L'aeroporto di Genova sarà venduto per un preciso obbligo di legge, ma il presidente dell'autorità di sistema portuale afferma: vendiamo ma non svendiamo. Nuove tappe per il camper di Live on the Road in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, oggi Zoagli e San Colombano Certenoli. L'Amerigo Vespucci è tornata a Genova prima di partire per un nuovo tour mondiale, una giornalista di Primo Canale ospita sulla nave nel tragitto dalla Spezia al capoluogo ligure. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque oggi i lavori del Consiglio Comunale e il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dal servizio trasporti a quello della gestione dei rifiuti fino alle aree alternative per parcheggiare i propri mezzi. Gli organizzatori invitano i cittadini a servirsi del geoportale per tutte le informazioni utili, ci racconta Filippo Serio.
1: Il consiglio generale è quello di visitare il sito del Comune di Genova sul geoportale dedicato all'evento, dove sono disponibili nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla 97esima dunata degli alpini a Genova dall'8 al 10 maggio. La mappa, divisa in zone verde scuro e zone verde chiaro, evidenzia l'area che diventerà totalmente pedonale già dal pomeriggio di giovedì nell'area compresa tra Porto Antico e Piazza della Vittoria. Da sabato e domenica si estenderà nei quartieri di Foce e Carignano. Qui sarà vietato il transito veicolare e la sosta di mezzi privati, che dovranno essere spostati in zone individuate come alternative. Si potrà circolare con mezzi a noleggio, ad eccezione della giornata di domenica, in occasione della sfilata, che durerà 10 ore. Saranno garantiti tuttavia corridoi per i pazienti che necessitano di cure particolari in presidi sanitari,

0: come ad esempio l'ospedale Galliera. Nelle giornate interessate dall'evento sarà potenziato il servizio MT degli autobus, esteso per tutta la notte tra sabato e domenica. Annunciato anche un servizio straordinario di gestione rifiuti e pulizia delle strade da parte di AMIU, in particolare nella notte prima di lunedì 11 maggio. Per tutte le giornate dell'evento sarà operativo il COC del comune, con operatori di protezione civile presenti nelle stazioni di treni e metropolitane. In arrivo, infine, ordinanze e sicurezza sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche e divieto di spray urticanti sulla falsariga di quelle previste nei giorni di Capodanno.
1: Sul sito del Comune di Genova trovate tutte le informazioni dedicate alla Dunata degli Alpini, sia dal programma, dagli eventi in quali si può partecipare, ma anche tutta la questione legata alla mobilità, ai parcheggi alternativi per i residenti, che sono sia per quelli del centro storico, il quartiere della Foce o di Carignano, ma ci sono stati individuati anche degli stalli o dei parcheggi alternativi sia per la Val Bisagno, per la Bassa Val Bisagno, oppure ad esempio per il Ponente, basta pensare a Via di Pra.
2: E della Dunata degli Alpini si è parlato anche nella seduta odierna del Consiglio Comunale, una discussione accesa dopo le frasi comparse in città contro l'evento. Ha seguito per noi i lavori Andrea Popolano.
3: A pochi giorni dalla 97esima Dunata degli Alpini, che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio, in Consiglio Comunale si è parlato di questo evento che coinvolgerà la città. Nelle scorse settimane sono apparse proprio lungo il centro storico e non solo delle scritte contro la presenza degli Alpini. Oggi ha preso la parola in Aula Rossa la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha preso le distanze da quelle scritte, ha dato il suo personale benvenuto agli alpini, circa 90.000 che parteciperanno alla tre giorni di questo fine settimana, ma dall'altra parte l'opposizione risponde con una presa di posizione tardiva.
4: E con tutta la collaborazione, la grande collaborazione e la sensibilità mostrata dall'Associazione Nazionale Alpini, abbiamo potenziato i presidi di sicurezza, creato canali di ascolto rapido e sensibilizzato le forze dell'ordine per intervenire tempestivamente. Ma le colpe gravi e intollerabili di singoli individui nel passato non possono e non devono macchiare la storia e il presente di un'intera comunità che ha valori profondi. Quindi, che sia una festa vera per gli alpini e per la nostra città. Care penne nere, Genova vi dà il benvenuto. Buona Dunata a tutti e a tutti voi.
5: Mi aspettavo che le sue parole arrivassero prima, anche perché a qualche giorno dalla Dunata lasciano poche risposte, alcune risposte devono essere date prima, perché la vostra mancata organizzazione per tempo ha portato diverse criticità, dagli ambulanti, abbiamo presentato prima un 54 su tutto il comparto del turismo, con una nave che addirittura ormeggia in porto per dare possibilità di passare le notti agli alpini, quindi bypassando tutte le nostre strutture ricettive, la viabilità, il blocco di una città, quasi a disinteressarsi dell'attività e dello sviluppo economico della nostra città. Quindi questo a me è parso un suo discorso di oggi più per un tappullo.
2: E adesso parliamo di logistica, che non è solo quella portuale, ma è anche la nostra, quella della caccia al posteggio nelle zone interessate dalla Dunata. Migliaia di auto dovranno infatti trovare un posto alternativo a causa dei divieti. E con la nostra Betta Biancalani siamo andati alla Foce.
6: In tutta questa zona auto e moto, parliamo di centinaia di mezzi, dovranno traslocare fino alle 23 di domenica. Non si potrà posteggiare. La grande domanda che pongo alla presidente del municipio, che è un po' la mamma di tutti i residenti di questa zona, è: ma se lei avesse la macchina qua, presidente, dove la andrebbe a cacciare in quella dalle 17 di sabato alle 23 di domenica?
7: Come bella domanda, direi, perché il nostro cruccio è proprio il parcheggio. Già la Foce è una situazione alquanto da noi sempre menzionata per la mancanza di parcheggi, e questa Dunata sicuramente sarà la situazione ancora peggio. Si può parcheggiare in tutte le zone, anche nelle Isole Azzurre, tipo, non so, Piazza Paolo da Novi, Tomaseo, mi viene in mente, via Casareggi.
6: Contando che le aree che lei ha citato, dove si potrà posteggiare anche nelle Isole Azzurre col tagliando dei residenti, saranno già occupate da coloro che di solito posteggiano in quelle zone. È una bella grana.
7: Certo, allora ci sarà anche un parcheggio nella zona da via dei Pescatori, quindi nell'accesso del porto,

0: dove ci saranno della disposizione ulteriori parcheggi. Poi, come ho detto, tutte le isole anche blu e azzurre di Albaro e della Bassa Val Bisagno. Però non è, sicuramente non posso dire che sarà una cosa semplice e facile.
1: L'aeroporto di Genova sarà venduto, lo ha confermato ieri a Terrazza Incontra il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli. L'autorità detiene il 60% delle quote, ma deve necessariamente dismetterle. Vediamo.
2: L'aeroporto di Genova sarà venduto e non si tratta di una scelta facoltativa ma di un obbligo previsto dalla legge. A confermarlo è stato il presidente dell'autorità di sistema portuale Matteo Paroli, spiegando che la Corte dei Conti ha più volte segnalato l'incompatibilità della detenzione di una quota così rilevante da parte dell'ente pubblico, oggi pari al 60%. Per questo motivo è stata avviata una fase operativa concreta. I soci, cioè Autorità Portuale e Camera di Commercio, hanno dato il via a una due diligence con l'obiettivo di determinare il valore reale dell'aeroporto, un passaggio fondamentale per affrontare la cessione con criteri chiari e trasparenti. Il punto centrale non è più quindi se vendere, ma definire tempi, modalità e soprattutto prezzo. La linea indicata è quella di evitare qualsiasi svendita, puntando a valorizzare l'asset prima di procedere alla dismissione. Resta inoltre aperto il tema della concessione, la cui eventuale proroga o rinnovo sarà oggetto di valutazione. Tuttavia, secondo quanto espresso da Paroli, questo elemento non dovrebbe incidere in modo determinante sul valore complessivo della società, perché la normativa già prevede la possibilità di ingresso di un nuovo socio, uno scenario già considerato nelle valutazioni, anche alla luce di una scadenza della concessione fissata tra poco più di 3 anni.
1: Nuova compagnia aerea in servizio a Genova, si chiama Airidea. Il servizio si rivolge a passeggeri business e turistici puntando su voli brevi, frequenti e senza scali. Le vendite sono già aperte e i primi voli partiranno l'8 giugno verso Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con ulteriori destinazioni in arrivo nelle settimane successive. Tariffe fisse, voli di circa 45 minuti e in molti casi anche possibilità di andata e ritorno in giornata. Secondo giorno di Live on the Road, Comuni al voto, il progetto nato in vista del prossimo appuntamento amministrativo in Liguria, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati a Zoagli e San Colombano Certenoli.
3: Prosegue il tour di Primo Canale, Live on the Road, Comuni al voto, tappa quest'oggi a Zoagli, una Zoagli che conta 2.500 abitanti circa, 1.800 effettivi in realtà, poi considerando anche magari le seconde case. Si torna al voto dopo 5 anni con il sindaco uscente Fabio De Ponti e lo sfidante Roberto Viale. Al centro c'è il rilancio, soprattutto dal punto di vista economico, perché sono stati utilizzati dei fondi in questi anni, l'obiettivo di puntare sulla crescita soprattutto legata al turismo, però è chiaro che bisogna lavorare anche sul tessuto commerciale. Allora andiamo a sentire le voci dei due candidati che spiegano qual è la loro mission, soprattutto quali sono i loro punti chiave su cui puntare per i prossimi 5 anni.
4: Siamo responsabili verso le promesse fatte, per quello che non siamo riusciti a fare, 2 cose su tutte: il molo a Tracco Battelli, che è arrivato proprio in questi ultimi giorni alla fine della parte progettuale, 5 anni di lavoro per avere l'autorizzazione a fare un'opera per la quale una lista civica viene eletta, c'è una cosa incredibile, e lo stesso il rifacimento di quello che si chiama ex Croce Rossa, che è quel rudere che si vede uscendo da Zoagli. Questo, di nuovo, un altro lavoro importante, 1.700.000 euro, per poter donare degli spazi pubblici a Zoagli, che è quello che manca veramente.
5: Una riguarda il territorio, che cosa si deve fare sia per mantenerlo sia per svilupparlo. Abbiamo problemi sulla rete viaria, sull'acquedotto, su punti che non sono sicuri, che bisogna mettere in sicurezza. Sul ripristino della rete sentieristica, che deve essere vista non solamente come, diciamo, un'attrattiva per il turismo, ma sono proprio delle infrastrutture di collegamento, soprattutto nelle frazioni.
3: Dopo Zoagli, San Colombano Certenoli, prosegue il tour di Live on the Road Comuni al voto di Primo Canale, il progetto con il secondo giorno di viaggio nei comuni che voteranno il 24 e 25 maggio. Siamo stati a San Colombano Certenoli, dove si punta su soprattutto la sicurezza idrogeologica, su una comunità che è dislocata su più frazioni, un territorio molto vasto che ha bisogno di interventi specifici. Un po' questo è l'obiettivo di entrambi, sia di Carla Casella che torna al voto, che è di Solari, che invece si candida per la prima volta. In questo caso c'è un

0: centrodestra, centrosinistra, quindi andiamo a sentire da parte loro come vedono i prossimi 5 anni a San Colombano Certenoli.
1: Vorremmo continuare, portare a termine, come le dicevo prima, il progetto del ponte di Calvere, la messa in sicurezza, ma non è una messa in sicurezza totale, è riduzione del rischio idraulico di questa zona e quindi il ponte di Calvari e poi portare a termine la costruzione del ricovero dei mezzi di protezione civile proprio qua dal comune.
2: E pertanto c'è un ritorno all'entroterra, non vogliamo che sia un dormitorio ma che sia appunto vissuto il territorio, quindi ci sia socializzazione, ci sia modo di poter interagire. E bisogna che facciamo in modo che la gente abbia dei servizi e quindi anche la scuola che sia appunto all'avanguardia e sia competitiva e che non sia una scuola che tendente a diminuire le unità rischia di dover scomparire. Noi vorremmo invece che appunto sia competitiva e quindi un impegno importante innanzitutto sulla scuola.
3: ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione da mezzanotte alle 14 di domani. Dopo una pausa nella giornata odierna, precipitazioni diffuse dovrebbero riattivarsi nella tarda serata, accompagnate da un deciso aumento delle condizioni di instabilità. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne sul Levante. Altrove piogge tra deboli e moderate. Dopo 10 mesi di lavori riprende il mare la nave più bella del mondo. L'Amerigo Vespucci è arrivata questa mattina a Genova, dove resterà sino a sabato per poi dirigersi verso l'Atlantico. Ieri la partenza dall'arsenale militare della Spezia, a bordo c'era anche la nostra Emanuela Cavallo.
4: È rimasto a lungo nei bacini dell'arsenale militare della Spezia, il Vespucci, in questi 10 mesi di lavori che l'hanno anche messo a nudo con importanti evasive opere di carpenteria sullo scafo, tra cui la chiodatura delle lamiere in acciaio, oltre allo smontaggio completo del timone. Tirata lucido, salpa per una trasferta nel mare di casa dalla Spezia a Genova, dove resterà sino al prossimo 9 maggio. Lasciato il golfo, dopo i saluti di rito, costeggia la Palmaria, il Tino, il Tinetto e l'onda si fa sentire, per fortuna, piuttosto lunga. Gli ottoni appena lucidati della nave vengono protetti per l'arrivo della pioggia e si avvicendano le procedure e le lavorazioni ordinarie. Alle 8 si scende nel quadrato ufficiale per la cena, accompagnata dal pane lievitato e cotto nel forno del veliero. La visita comprende la prestigiosa sala consiglio e il giardinetto del comandante. Dunque si scende di nuovo a poppa nelle cabine concesse dagli ufficiali, dove si riposa accullati dalle onde del mare e dal rumore dello sciabordio. La sveglia è alle 6 per tutto l'equipaggio. L'alba è nascosta dalle nubi e la pioggia si fa sentire man mano che ci si avvicina a Genova. La città si lascia ammirare e inizia l'accosto. La nave scuola della Marina Militare resterà qui fino al prossimo 9 maggio, da dove partirà poi il tour mondiale Amerigo Vespucci 2026, campagna del Nord America.
5: Andremo alla volta della costa orientale degli Stati Uniti perché coincide con il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 è il giorno che ci vedrà a New York.
3: In seguito a un esposto in procura, e passiamo così alla cronaca, la procura di Genova ha aperto un'indagine per gli abbattimenti in corso Podestà e indaga per distruzione di bellezze naturali. Annisa De Filippi.
6: La procura ha bloccato tutto. Sono 38 i pini di Corso Podestà posti sotto sequestro urgente. Il provvedimento, firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dal PM Eugenio Menichetti, è arrivato nel pomeriggio, poche ore dopo che 2 alberi erano già stati abbattuti tra le proteste di comitati e residenti. Italia Nostra aveva presentato un esposto e ora la magistratura indaga per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. La procura ha ordinato al Comune di Genova di consegnare tutta la documentazione delle riunioni operative fatte in vista della radunata degli alpini di questo fine settimana. Aster aveva individuato 10 pini a rischio, 4 in condizioni critiche. 2 classificati in classe D, livello più alto di pericolo, sono stati tagliati ieri mattina. Altri 2 in classe C erano pronti per l'abbattimento, ma mancava il via libero definitivo del Comune. Con il sequestro della procura ora non si può più procedere e se da qui a domenica il comune dovesse ritenere troppo pericoloso far passare la folla sotto i 2 pini rimasti a rischio, soprattutto

0: con il maltempo previsto, non resterebbe altra soluzione che chiudere parzialmente Corso Podestà al traffico e ai pedoni, una decisione che potrebbe creare non pochi problemi alla logistica della grande sfilata di domenica.
1: Restiamo sempre sulla cronaca perché è stato condannato a 5 anni con rito abbreviato il 41enne italiano accusato di una serie di furti commessi tra Arenzano e Cogoleto ai danni di donne che viaggiavano in auto. Tra giugno e agosto del 2025 avrebbe messo a segno una ventina di colpi, tutti con lo stesso modus operandi. Si avvicinava in scooter alle auto ferme con donne a bordo, infilava il braccio dal finestrino e strappava borse lasciate sul sedile passeggero per poi fuggire a tutta velocità. È stato quindi giustamente condannato. Un utile consolidato di 24.902 milioni di euro, oltre 864 milioni di euro di ricavi complessivi, con la particolarità che il 95% del valore è stato restituito alla collettività sotto forma di retribuzione, acquisti sul territorio, imposte e sostegni sociali. Sono alcuni dei dati più importanti del bilancio di Coop Liguria presentato oggi a Palazzo Ducale. Aurora Bottino.
2: Preoccupa l'inflazione causata dall'instabilità geopolitica internazionale, ma per fronteggiarla Coop Liguria si sta attrezzando per ammortizzare il colpo e continuare ad assicurare il più possibile prezzi calmierati. L'impegno della cooperativa arriva in occasione della presentazione del bilancio 2025 a Palazzo Ducale. L'anno scorso il gruppo ha ulteriormente migliorato i risultati già positivi raggiunti negli anni precedenti, chiudendo il 2025 con un utile consolidato di quasi 25 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 9 milioni. Rimane l'impegno con progetti per il territorio, per il sociale e soprattutto un occhio di riguardo a tutte le attività solidali.
3: La prossima settimana, nelle prossime due settimane, partirà un progetto importante con le associazioni del territorio che le vedrà coinvolte nella raccolta che noi facciamo di Dona la Spesa, dove verrà ovviamente donate le solite derrate alimentari acquistate dai clienti, ma soprattutto ci sarà la possibilità data alle associazioni di integrare con delle somme di denaro che verranno messe loro a disposizione quelle categorie merceologiche che non trovano nella donazione la giusta quantità, pensiamo all'olio, e quindi avere per la famiglia che va via col sacchetto una spesa veramente completa.
1: E con Filippo Serio ci occupiamo di sport.
4: Sì, buonasera Matteo, buonasera agli amici a casa. Partiamo dal Genoa in questo aggiornamento sul mondo dello sport, salvo matematicamente dopo la sconfitta di ieri sera della Cremonese in casa contro la Lazio, quindi Grifone che si conferma anche il prossimo anno nella massima serie italiana con 3 giornate d'anticipo, un po' come era successo nelle scorse edizioni. Obiettivo raggiunto per De Rossi, non era facile con una squadra presa in corsa che il prossimo anno proverà ovviamente a ripetersi, forse magari anche a puntare a qualcosina di più. Una brutta notizia invece l'ha data Messias, il brasiliano ha scritto sui propri social che per lui la stagione è già finita e insomma smaltirà l'infortunio durante l'estate per ripartire la prossima stagione. Tutte le novità dal mondo Genoa con il nostro Carlo Danani.
5: Buonasera, l'aritmetica salvezza con 3 giornate d'anticipo conquistata ieri sera dopo la vittoria della Lazio a Cremona porta automaticamente 2 novità contrattuali: l'obbligo di riscatto di Colombo verso il Milan a cui andranno circa 8 milioni di euro e il rinnovo automatico dell'accordo con De Rossi. Le notizie del giorno invece le comunica direttamente Messias via social. Campionato già finito per il brasiliano, tornato da Bergamo con un problema muscolare che lo mette fuori gioco almeno fino al 24 di maggio, giorno di chiusura della stagione, ma anche la volontà di restare al Grifone, prolungando il contratto in scadenza a giugno. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Dal giudice sportivo nessuno squalificato in vista di Fiorentina-Genoa. Domenica al Franchi i rossoblù troveranno una viola assetata di riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera all'Olimpico, alla ricerca dell'ultimo punto per archiviare del tutto l'operazione salvezza.
4: Grazie al nostro Carlo Danani. La Samp invece

0: Dallo scorso weekend è già sicura della permanenza in Serie B, avendo vinto contro il Sud Tirol, e il match winner di quella partita, Abildgaard, potrebbe non essere a disposizione per gli ultimi 90 minuti di questa stagione della Samp contro la Reggiana in trasferta. Il centrocampista si è fermato durante l'allenamento di oggi a Bogliasco, mentre è out per influenza palma. Tutte le novità dal mondo blucerchiato con il nostro Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria si avvicina alla gara di venerdì sera a Reggio Emilia con la Reggiana, ultimo match di campionato. Gli emiliani sono a caccia di disperati punti salvezza, un po' come lo Spezia e il Pescara, che peraltro hanno lo scontro diretto all'Adriatico. Sono tre squadre in questo momento che sperano in un possibile KO del Bari per restare aggrappate alla speranza del play-out. La Samp, diciamo che questo pensiero della salvezza se l'è tolto, meno male, nel match contro il Sud Tirol di qualche giorno fa. Ora la Samp avrebbe anche qualche possibilità residua di addirittura agganciare il treno dei play-off, l'ottavo posto, ma in realtà servono, oltre al successo a Reggio Emilia, anche diverse combinazioni. Comunque, il report da Bogliasco porta per la Samp un problema di Abildgaard, che peraltro ha firmato il gol decisivo contro il Sud Tirol soltanto pochi giorni fa. Per lui un problema all'adduttore, il giocatore è in forse, ricordiamo che c'è Conti che è squalificato, comunque è un problema anche lui alla spalla, e oggi si è fermato Palma, non si è allenato Palma a causa di un attacco influenzale. Al di là poi di quello che sarà la partita di venerdì a Reggio Emilia con la Reggiana, in questo momento tiene banco più che mai il futuro, lo scenario con la possibile probabile conferma di Walker e Fredberg come uomini chiave, diciamo così, della ripartenza. Due uomini peraltro la cui conferma è in qualche modo criticata, contestata apertamente dai tifosi blucerchiati, anche con una lettera aperta a te inviata dai gruppi della Sud. Viene in qualche modo ribadito il messaggio che già era arrivato nella partita di venerdì attraverso gli striscioni in gradinata Sud, e soprattutto viene messo in discussione il direttore sportivo Andrea Mancini, che in realtà è stato un po' l'artefice, no, di questa rinascita, o comunque quantomeno ha messo un po' una toppa sul mercato di gennaio alle difficoltà che c'erano state prima con il mercato estivo, che invece Mancini aveva gestito insieme a Fredberg e anche a Tiglio Lombardo. Il futuro è assolutamente da definire, probabilmente resterà con un altro ruolo, vedremo, difficilmente sarà quello di primo allenatore. I nomi sono tanti, soprattutto quello di Aquilani, direi il più suggestivo per la panchina blucerchiata per il futuro, ma vedremo quello che succederà.
0: E grazie anche a Marco Bisacchi. Faceva riferimento anche allo Spezia, che sarà impegnato sul campo del Pescara e spera, ci vorrebbe una combinazione di risultati per raggiungere almeno i play-out e evitare la retrocessione diretta. Lo Spezia dovrebbe vincere appunto a Pescara, la Samp dovrebbe fermare la Reggiana e il Bari dovrebbe perdere a Catanzaro, quindi bisognerà vedere se sarà così. In bocca al lupo allo Spezia.
2: Sì, in bocca al lupo allo Spezia. Grazie Filippo Serio. Ci fermiamo qui con il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà in peggioramento martedì sulla Liguria e specialmente sul Levante, con la possibilità infatti di qualche fenomeno localmente di forte intensità. Venti inoltre rinforzo con Mar Ligure mosso. Nel dettaglio ora la provincia di Imperia, il tempo sarà uggioso con la possibilità di qualche nota instabile, le temperature massime oscilleranno tra i 15 e i 19 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, sempre con cieli coperti e precipitazioni a macchia di leopardo, anche qui le temperature massime saranno in calo. Su Genova maggiore instabilità, con la possibilità infatti di qualche rovescio a sfondo temporalesco, le temperature massime qui non andranno oltre i 17-18 gradi. Anche sul Tigullio il tempo sarà instabile, sempre con la possibilità di qualche temporale, localmente anche di medio-forte intensità. Forte maltempo anche sullo Spezzino, con rovesci anche diffusi e temporali, con temperature massime anche qui in conseguente calo. Vi anticipo che nel corso della giornata di mercoledì il tempo sarà ancora instabile sulla Liguria, con precipitazioni ancora diffuse, il rischio di qualche fenomeno localmente ancora intenso non si è

0: escludono infatti situazioni critiche. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it. Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a Internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Dallo studio 2 di Primo Canale Sound, gli artisti che passano di qui, oggi abbiamo Tommaso Chiarella, 38 anni, genovese, cantautore, timido.
1: Un po'.
0: Beh, sono tanti anni che ormai suoni e porti la tua musica in giro per i locali.
1: Sì, abbastanza. Ho iniziato un po' per gioco e poi piano piano più scrivevo, più avevo voglia di cantare in giro. E ho iniziato un po' nelle osterie, diciamo.
0: Come fanno tutti, no?
1: Esatto.
0: Tanto questo qua è il tuo CD, lo raccontiamo un po'?
1: Sì. Questo CD è nato dalla collaborazione con vari musicisti ed è stato registrato al Green Fog, che è uno studio il migliore di Genova, diciamo. E è stato arrangiato da Bernardo Russo, che è un signor musicista, e sono canzoni che ho aggruppato nel tempo. E
0: adesso dico un segreto, che poi non è un segreto per i cantautori: le cene, il post cena, qualche bicchiere e poi ci si mette a suonare, vero?
1: Mettiamoci anche quello, in qualche canzone c'è anche qualche ritorno a casa un pochino, diciamo, fantasioso.
0: Ok, andiamo ad ascoltare Uguale a tutti.

basta mai un messaggio veloce e tutte le volte io non sono capace a fermare la mia prima voce, precipitando nel mio cuore banale

Nuova puntata di Primo Canale Sound, benvenuto a chi ci segue il giovedì sera alle 21, a chi poi ci seguirà in replica, a chi segue la nostra Street Sound, ovvero la striscia quotidiana in onda tutti i giorni, ore 18, tranne il sabato. Ebbene, noi siamo qua fuori lo studio 1, tanti ospiti, vedete che stanno sistemando i suoni. Questo è quello che accade appunto in fuori onda, lo diciamo così, perché loro non sanno di essere ripresi in questo momento, si divertono, suonano. E intanto vi presento questo gruppo, loro sono Maurizio Antonioli, in questo momento non si vede perché chissà dov'è, sta provando pianoforte, and the Waking Sleeper Band, ma in realtà gli ospiti non sono finiti, ci sono comici, ci sono tanti segreti.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Pronto?
4: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
3: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
4: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
3: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
5: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Vuoi scoprire dove abita la bellezza?

0: Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Festa della mamma? Il regalo è da Più Me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: In collaborazione con Safe Network.
3: Comprare online oggi è semplice, è veloce, comodo e immediato. Talmente immediato che spesso abbassiamo la guardia. Bastano pochi secondi, inserisci i dati della carta, confermi e l'ordine è completato. Ma dietro questa semplicità si nasconde un aspetto che molti sottovalutano. Ogni acquisto lascia una traccia e ogni traccia, se finisce nelle mani sbagliate, può essere sfruttata. Oggi le truffe sono molto più sofisticate. Parliamo di siti apparentemente affidabili, di email perfettamente costruite, pagine quasi identiche a quelle ufficiali. È qui che si nasconde il vero rischio. Perché è pericoloso, sempre più spesso ci troviamo davanti a siti falsi con prezzi incredibilmente convenienti, email di conferma ordine che sembrano autentiche, carte salvate automaticamente su dispositivi condivisi. Tra i rischi più comuni oggi troviamo il phishing via email o SMS. Ricevi un messaggio, clicchi sul link e finisci su un sito truffaldino. Finti e-commerce con offerte troppo belle per essere vere. E il salvataggio automatico delle carte su dispositivi accessibili anche ad altri. Ecco a voi tre trucchi semplici per comprare in sicurezza. 1. Non fidarti del link. Se ricevi un'email o un SMS, evita di cliccare direttamente. Digita tu l'indirizzo del sito. I link sono il primo strumento di inganno. 2. Usa carte dedicate. Carte virtuali o prepagate sono un'ottima soluzione, limitano i danni. Anche in caso di problema, il saldo è comunque sotto controllo. E 3. Controlla sempre. Attiva notifiche, monitora i movimenti e verifica ogni operazione. La sicurezza non è paranoia, è attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
2: In collaborazione con Safe Network.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
6: Sì, dai, è papà, andiamo, su.
8: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, in Imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco.

Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente. E tra l'altro anche le temperature in lieve aumento, le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle

0: l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Con Luce Limite di Palsì Luce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Tutto comincia con un cadavere, come si conviene per un romanzo giallo o noir, come preferite definirli. Un cadavere riverso su una scrivania, una pistola, quindi apparentemente uno che si è sparato. Ma da questo il nuovo, primo romanzo di Franco Curò, giornalista genovese di lunga data, con poi un viaggio a Milano all'inizio degli anni 90 per andare ai vertici della comunicazione di Fininvest. Questo romanzo d'esordio è in realtà una sorpresa. È una sorpresa perché dal giallo, dal noir, dal mistero di questo cadavere, con tutte le complicazioni che porta, si arriva ad una grande riflessione sul 68. Franco Curò, grazie di essere con noi.
5: Grazie.
4: Dunque,
5: a voi. Grazie
4: intanto
5: a voi.
4: Partiamo dal luogo.
5: Esatto, il luogo è il centro di Milano, la casa è una casa lasciata andare, abitata da un uomo, Alberto Novelli, ex militante di qualche rilievo del 68, ed è un uomo che ha rinunciato a vivere. Viene ritrovato con un colpo di pistola alla tempia e qui c'è il primo mistero, perché accanto al suo corpo c'è uno strano biglietto, un biglietto molto particolare, in cui lui dice: avrei voluto chiedervi di dimenticarmi, ma lo avete già fatto perché conveniva a tutti. Questo biglietto è il pretesto.
4: Tutto fa pensare ad un suicidio.
5: Tutto fa pensare ad un suicidio, però il biglietto è sufficiente per offrire al vice commissario Giuseppe Loporto, detto Peppuccio, l'occasione di approfondire, di aprire un'indagine che non avrebbe motivo di essere. In realtà il commissario Loporto è un figlio del Sud che ha fatto il poliziotto per necessità e non per vocazione e che è sempre stato affascinato da questa borghesia ricca, colta, progressista, che poi ha fatto il 68.
4: Vede... Ecco, ti blocco un attimo. Poi a un certo punto però entra in gioco il figlio.
5: Esatto.
4: Questo figlio che non ha mai avuto un rapporto col padre,
5: no,
4: e che a un certo punto sarà costretto a fare i conti con la vita di suo padre.
5: Convocato a Milano, il figlio si è creato
4: una sua vita,
5: una campana di vetro al di fuori dalle sofferenze, che è un'adolescenza estremamente difficile perché non ha avuto un padre, ma non ha avuto nemmeno una madre sostanzialmente. E quindi si è autoesiliato, viene riconvocato a Milano dal commissario che vuole mettere le mani, vuole entrare in questa realtà perché lo incuriosisce. E lui, obtorto collo, dovrà ricostruire la vita, l'esperienza politica e umana di quest'uomo che è stato suo padre, ma solo biologico. E in questo percorso, che è un percorso anche doloroso, incontra...
4: Arrivano le sorprese,
5: incontra tutta una serie di personaggi, fra cui ovviamente ci sono poi due ex compagni di militanza del padre, che sono agli antipodi. Il vecchio professore che non ha mai saputo uscire dalla nostalgia per quello che doveva essere, che poteva essere, non è stato, e invece il grande banchiere che è uscito perfettamente prendendo il 68 come un taxi e ha scalato i vertici.
4: E fermiamoci qua. È evidente che tu hai voluto parlare del 78, hai preso un pretesto, secondo me perfetto, cioè il giallo, il noir, per raccontare un'altra cosa molto importante.

0: perché il 68? Che cosa ha di così appassionante? Questo periodo, diciamo la verità, un po' dimenticato.
1: Un po' dimenticato, apparentemente dimenticato, perché io sono rimasto sorpreso dal fatto che ho ricevuto un sacco di mail e un sacco, e altrettanti ne ha ricevuti anche di più, la casa editrice, di lettori o comunque di persone che avevano sentito raccontare alla televisione questa storia e mostravano, ma anche ragazzi giovani, insomma, un grande interesse, secondo me motivato perché il 68 è stata una fase, una stagione della nostra storia recente, molto mitizzata, se non altro per il fatto che poi i mezzi di informazione sono stati poi occupati da quelli che erano dal 68 erano usciti e quindi hanno dato una versione edulcorata, non è mai stato, a mio avviso, indagato con una qualche oggettività. In realtà è un periodo che ha condizionato non solo la mia generazione e quella dei miei figli, ma...
0: Beh sì, perché dopo vengono gli anni di piombo.
1: Sì, gli anni di piombo il legame fra il 68 e poi bisogna anche intendere su cos'è il 68 meno, perché il 68 secondo me è durato pochissimo.
0: Nel senso. È durato il 68?
1: È durato, secondo me il 68 ha una data di fine precisa, che è il 12 dicembre del 69.
0: Certo, con Piazza Fontana.
1: Con Piazza Fontana. Dopo quello che è venuto, detto questo, è un periodo che condiziona ancora oggi, al di là di quanto noi possiamo percepire, la nostra vita, perché ha cambiato, è stata una svolta nel nostro modo di vedere il mondo. Con molti aspetti positivi, certo. E molti altri negativi.
0: Hai voluto fare i conti con qualcosa o qualcuno?
1: Con me stesso ho voluto fare i conti, perché in fondo poi si scrive sempre un po' per se stessi. No, a parte questo, comunque certamente questo, mi ha sempre intrigato quel periodo perché a mio avviso è stato vissuto come un periodo un po' chiuso in sé, molto, in modo molto pittoresco, la libertà sessuale o quant'altro, ma in realtà è stato qualcosa di ben più importante.
0: Che cosa vuol dire il titolo? Il coltello sulla memoria.
1: Il titolo nasce dal fatto che la memoria è uno dei fili conduttori, la memoria con cui i vecchi militanti ripercorrono quelle storie e la memoria con cui i giovani, in particolare il figlio Pietro, si fa raccontare e vive per intrasposta persona quel periodo. La memoria può essere qualcosa di molto gradevole perché ammorbidisce, perché cambia in meglio, oppure può essere anche qualcosa di molto spigoloso che come un coltello ti incide la carne. Nel mio libro incide. È soprattutto coltello.
0: Come mai non hai scelto Genova come luogo di narrazione, ma... Sei andato oltre i Giovi.
1: Ma allora, questa è una domanda alla quale io mi ero dato una risposta molto semplice, perché io vivo ormai a Milano da 35 anni, ma non è esaustiva. La realtà, poi l'ho capito un po' dopo, perché io sono talmente visceralmente legato a questa città, che considero unica, almeno la città che io ricordo, che ha una forza straordinaria, e ho avuto la preoccupazione che ambientando un romanzo in questa città, la città avrebbe fagocitato tutto e sarebbe diventata l'unica vera protagonista del romanzo.
0: Cioè avresti fatto un romanzo su Genova?
1: Avrei
0: potrebbe
1: fatto romanzo...
0: essere un'altra occasione potrebbe quella essere. Di fare un romanzo su Genova.
1: Potrebbe essere, mai ecco, dire mai.
0: Parliamo ancora un attimo dei personaggi.
1: Sì.
0: Per esempio del poliziotto, che sono sempre un po' i personaggi centrali, no? In un noir, in un giallo, i poliziotti, l'investigatore, sempre un po' strani, ormai li fanno non come li faceva Simenon, ma no, molto particolari.
1: No, molto
0: tuo che cosa ha di curioso?
1: Il mio di curioso e di particolare è il fatto che appunto aveva delle grandi ambizioni giovanili di promozione sociale, culturale, e poi ha dovuto prendere il primo treno che passava, che era un concorso in polizia, ma non si è mai rassegnato al fatto di non essere quello che avrebbe voluto essere e cerca di insegue disperatamente questa promozione sociale e culturale. È un uomo profondamente per bene, ma come tutti i personaggi del mio romanzo e credo un po' tutti i personaggi della vita, non esistono né angeli né demoni. Lui appartiene alla categoria, diciamo, dei quasi angeli, ma anche lui alla fine
0: un po' demone.
1: Diciamo che poi alla fine avrà qualcosa da farsi perdonare, così come i quasi demoni, il banchiere è un quasi demone, alla fine farà un qualcosa per cui ci renderemo conto che poi alla fine, come tutti gli esseri umani, c'è un po' di umanità.
0: Anche in lui.
1: Anche in lui.
0: E il figlio la capirà probabilmente, non lo so perché non sono arrivato ancora alla fine, al

0: al risultato finale, quindi non voglio saperlo, logicamente,
1: e non lo dirò.
0: In ogni caso. Ti faccio un'ultima domanda, non è legata al libro, ma è legata alla tua esperienza di giornalista a Genova, ANSA, Secolo e poi a Milano, Panorama, eccetera, eccetera. Com'è la situazione Milano-Genova oggi? Noi sentiamo molto questo blocco, questo isolamento dovuto a guai delle ferrovie, delle autostrade, il terzo valico che ormai è una storia cinquantennale. C'è ancora un interesse reciproco, cioè dei giovani ad andare a Milano, come era la nostra epoca, e dei milanesi a venire a Genova, vengono solo per la Riviera, per quello.
1: Dei giovani a venire a Milano? Sì, sicuramente sì, perché comunque offre degli sbocchi che obiettivamente Genova non offre. Dei milanesi a venire a Genova è un interesse crescente per mille motivi, non ultimo.
0: Forse anche durante il Covid c'è stato un po',
1: durante,
0: no?
1: Il Covid, per il fatto che poi comunque i prezzi delle case a Milano ormai hanno raggiunto, è impossibile, mentre qua sono ancora civili, per il fatto che Genova non è Milano, obiettivamente, anche se io amo anche Milano, ma non è Milano. Secondo me la svolta, vera o presunta, si vedrà col terzo valico.
0: Tu pensi che effettivamente il terzo valico possa essere un'apertura, veramente stappare la bottiglia?
1: Io me lo auguro. Detto, se posso permettermi, l'ultimo articolo che ho scritto per il Secolo nel 1990 era sul terzo valico.
0: E cosa diceva? Che sarebbe che stato sarebbe presto?
1: Che sarebbe arrivato.
0: Franco Curò, grazie. Il coltello sulla memoria è edito da Rizzoli. Grazie a Franco Curò che l'ha scritto.
1: Grazie a voi e grazie a te, Mario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso, poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a suono temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di Ostro e di Scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente, e tra l'altro anche le temperature in lieve aumento le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita.

di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Salvezza sul campo conquistata. Meno del minimo sindacale per una società come la Sampdoria, ma visto quello che è successo negli ultimi anni, facciamo finta di farcela andare bene. Quello che non ci può andare bene è ciò che si sta per l'ennesima volta prefigurando, ovvero una proprietà menefreghista, incompetente, che non coglie il minimo segnale dal campo, dagli spalti, ma prosegue e persegue i propri fini, che non sono certo quelli di rilancio della Sampdoria. Mancini e Lombardo protagonisti del rush finale verso la salvezza? I primi in discussione. Fredberg e Walker responsabili dello scempio estivo e invisi alla piazza? Confermatissimi e potenziati. Se non fosse che la Samp è una questione di cuore, ci sarebbe da ridere invece che da piangere e incavolarsi. Per non tacere della pagina a pagamento comprata su un quotidiano, dove dopo un paio di giorni approda un'intervista a Tei che definirei plastificata. E che sa di rabbia per i tifosi della Sampdoria. E se lo permettete anche per tutti i giornalisti, sono tanti, che ne dica a qualche youtuber, blogger, che se gli si facesse le pulci e le accuse che muove la categoria, credo perderebbe la voglia di usare certe espressioni, che vorrebbero fare due domande, anche più di due, a Tei, di persona, o almeno in collegamento video. Insomma, niente domande prima, niente risposte a cura di chi hai chiamato in corso a curarti la comunicazione. Se voleva migliorarla, caro signor Tei, e glielo dico perché il mio lavoro da 10 anni, da quando ho fatto il salto della barricata comunicativa, ha cominciato proprio male, anzi malissimo. Ora tocca anche ai tifosi. Va bene l'amore per la maglia, va bene tutto, ma in qualche modo la contestazione, se i fatti saranno questi, deve alzarsi di tono. Perché esultare per una salvezza in B non è da sampdoriani. E non è quello che vogliono e si meritano i sampdoriani. Cosa cantava il Ferraris alla squadra alla fine della partita di venerdì? Vogliamo tornare in Serie A. Per farlo servono tutte le componenti e i tifosi sono fondamentali in questo senso, anche quando ci si deve sporcare le mani con la contestazione.
1: Questa è Gradinata Sud, i colori più belli del mondo, anche in questa settimana, in via eccezionale di martedì, perché sapete che poi giocherà la Samp venerdì. Ma insomma, abbiamo ascoltato il nostro Andrea Lazzara, sempre molto molto preciso, molto pungente. Io vorrei solo aggiungere alcune cose, che così poi le documenteremo e soprattutto le faremo poi anche stasera. Attenzione, perché c'è già la Laura Rossetti che rischia galera, ve lo dico, quindi no, per dei scherzi, è pronta, perché ci sono tante cose, quindi vi prego seguiteci. Allora, Joseph Tei, a salvezza quindi acquisita, come ha detto, ha fatto uscire sulla carta stampata un suo commento, una sua dichiarazione, un comunicato ufficiale, lo lasciamo a voi interpretare, che potrebbero o potremmo sintetizzarlo così. Allora, Tei ha riconosciuto che i risultati della squadra sono stati deludenti, non diciamo nulla di nuovo, definendo inevitabile un cambiamento nella gestione. Parla di un maggiore coinvolgimento personale, ha dichiarato che sarà più presente e operativo, assumendo in questo caso un ruolo diretto nelle decisioni future del club. Non è finita, chiarezza verso i tifosi, ne parleremo tantissimo stasera. Promette, attenzione, trasparenza e comunicazione, sottolineando che i tifosi meritano risposte chiare dopo un periodo, attenzione, complicato. Obiettivo Serie A, conferma l'obiettivo del ritorno in Serie A entro il 2028, segnatevi questa data, ma lascia intendere la volontà di accelerare i tempi se è possibile, quindi anche prima. In conclusione, messaggio ai tifosi, molto importante, ha ringraziato i sostenitori per fedeltà e passione, ribadendo l'impegno ancora una volta a rilanciare davvero questa società. Bene, di questo e di molto altro ho cercato di sintetizzare il tutto, perché davvero di carni al fuoco ne abbiamo tantissima, ne parleremo con la nostra Laura Rossetti in versione Eva Kent.
2: Hai visto?
1: Mamma mia, stasera, quindi sei cattiva come Eva.
2: Sì, avevo i capelli troppo dritti dopo il comunicato di Tei, quindi ho cercato di raggrupparli.
1: Emanuele Poggi, buonasera.
3: Buonasera.
2: Dimmi. Avvocato, perché mi difenderà lui dal...
1: È vero,
2: hai
1: capito?
2: Sono soggetta a querele.
1: Laura, non lascia nulla al caso. Buonasera Emanuele, grazie
3: buonasera,
1: per essere
3: grazie
1: di nuovo
3: a
1: con
3: voi.
1: Noi. Un graditissimo ritorno Matteo Rovere.
4: Ciao, buonasera.
1: Buonasera,
4: grazie.
1: Matteo.
4: Ciao.
1: E pensate, da Cremona l'avevamo avuta in collegamento con noi, malata sampdoriana, lei esce tutti i giorni anche con la moto, va addirittura anche a ballare in discoteca con la maglia della Samp, rischiando anche un po'. Ecco la nostra bella Iris Ferrari.
5: Buonasera
1: Iris.
5: Buonasera,
1: grazie
5: buonasera
1: tanto per essere.

0: con noi.
1: Grazie.
0: Avremo molto stasera da parlare con te, eh? Va bene. Allora, partiamo subito con il nostro impact e con l'impact partiamo con la nostra trasmissione. Questi sono ovviamente gli impact generati da quella mente malata di Laura Rossetti, nel senso buono del termine. Caro amico, ti scrivo. Parti da lì con una
1: c'è
0: bella canzone, c'è tutto, c'è anche una bella canzone quella lì,
1: sì.
0: Eh?
1: Tanto non si capisce perché caro, dovremmo essere tutti cari, no? Qualsiasi tipo di esponente della stampa dovrebbe essere caro, non solo uno, però vabbè, ma questo giusto per... Poi io sintetizzo tutto in una cosa, ma la Sampdoria, datemi qualche informazione, ha sempre un sito ufficiale?
0: Parti subito
1: ma nel senso che se qualcosa deve passare per un comunicato,
0: ma infatti perché
1: la via ufficiale
0: era un comunicato, era un suggerimento, era una sua esternazione.
1: È come il Andrea ha detto una cosa simpatica, no? Se la vogliamo far passare così, un'intervista plastificata. Io ho dei... cioè, mi sorge qualche dubbio che sia proprio un'intervista dove c'è un dibattito.
0: Un contraddittorio.
1: Sì,
0: anche.
1: Perché io...
0: Lo vedi
1: io
0: solo.
1: Credo tutti, no?
0: Ah, certo.
1: Tutti avremmo chiesto principalmente la figura di Walker, che è quella più contestata. Cioè, mi sembra strano che in un'intervista normale non venga fuori il nome di Walker, ma è un'idea... così, cioè un'idea che mi sono fatta io, poi invece magari si è mantenuta una determinata linea e va bene,
0: certo.
1: Così. Certo è che lo diremo dopo,
0: sì.
1: E questo per unirsi poi a tutto un discorso di valutazione. Sono partiti male.
0: Malissimo. Allora, Emanuele, per seguire quella traccia solcata dalla nostra Laura, a distanza di pochi giorni, come sai e come saprete, insomma, un'ennesima dichiarazione di Tay che fa intendere che tra i punti, in questo caso fermi, ci sarebbero proprio Walker e Fredberg. Questo è in assoluto disaccordo con quello che invece chiedono e hanno fatto vedere, poi faremo vedere anche i tifosi. Ma il meglio deve ancora venire, lo chiedo a tutti, perché invece, insomma, Lombardo e Mancini, invece quelli che davvero hanno fatto qualcosa di importante per questa società, sono lì, non si sa ancora bene se la riconferma avverrà.
2: Allora,
0: vogliamo sentire la tua voce, prego Emanuele.
2: Consentitemi di iniziare con una metafora, ma neanche troppo azzardata. Se una società di calcio mettesse una scimmia,
0: sì,
2: a schiacciare dei tasti quando c'è da prendere delle decisioni, avremmo probabilmente una percentuale del 50% data la statistica. Questi sono riusciti a sbagliare tutto in qualunque ambito sportivo, contabile, finanziario, perché siamo in un momento in cui, cioè il momento in cui la Sampdoria non è mai stata, sia a livello sportivo sia a livello societario. Detto questo, quindi la domanda che mi pongo e che pongo a voi è questa: quindi o sono completamente incompetenti, perché appunto non riescono a fare meglio di una scimmia che schiaccia due tasti, oppure esiste malafede, esiste qualche scopo oscuro che noi non conosciamo.
0: Ah, tu già vai in quei meandri?
2: Ma no, non vado in quei meandri. Volevo dare un impatto forte a questa puntata a cui sono stato invitato e a cui partecipo molto volentieri, proprio perché a volte non mi rendo conto di quello che della realtà che stiamo vivendo. Questo, e concludo, questo scopo oscuro è oltretutto uno scopo che è contrario a quello che è lo scopo di lucro di una società di calcio. Cioè, quando uno investe dei soldi deve guadagnare. L'interesse dei tifosi a che uno guadagna è l'investimento sul lato sportivo, e quindi è un circolo vizioso bene positivo che dovrebbe crearsi. Qui è esattamente il contrario: investono dei soldi e non ci guadagnano, il lato sportivo è distrutto, quindi probabilmente non c'è uno scopo diciamo normale come in tutte le società, c'è qualche scopo oscuro, e per questo mi viene in mente, scusa, la malafede.
0: Allora Matteo, hai sentito le parole di Laura e anche quelle di Emanuele, insomma tu ti sei da tanti anni, l'hai seguito prima a livello professionale, adesso insomma lo fai come tifoso e come appassionato, insomma ti sei fatto veramente il punto della situazione su che cosa è successo in questa Samp e soprattutto che sta continuando a succedere?
3: Da addetto ai lavori, la mia idea, per tornare a leggere più indietro rispetto a, diciamo, l'uscita mediata dell'attuale proprietario o comunque investitore, la sono fatta, nel senso che non seguo più la Samp professionalmente, sono anch'io un po' come

0: Andrea, che saluto dall'altra parte della barricata, mi occupo di comunicazione per realtà, quindi mi occupo di uffici di stampa. È il modo migliore per uscire se vuoi blindare qualcosa, cioè se vuoi restare dentro dei paletti. La affidi fondamentalmente al media riconosciuto, più accreditato che tu battezzi possa permetterti una diffusione maggiore, un eco di risonanza forte, con quella caratteristica però, cioè blindi, non accetti contraddittorio, non sei in un mezzo televisivo, radiofonico e quant'altro. Quindi il modo più migliore per poter uscire in quel modo lì. Volendo uscire in quel modo lì, evidenzi due cose: che non vorrai cambiare nulla in meglio rispetto a quanto non hai già
1: Sì, perché poi
0: perpetrato.
1: la ciccia è
0: Io
1: quella.
0: non mi aspetto nulla di positivo.
1: Certo.
0: Perché? Perché c'è un'incompetenza profondissima, cioè, ma non è che ti rispondo io, ti rispondono i fatti. C'è un'incompetenza profonda data dal curriculum. Se tu lo guardi, Nathan Walker, cerchi e non vedi competenze in questo ambito, da curriculum, precedenti ruoli occupati, non vedi grandi risultati da parte di Fredberg nella parte, diciamo, di gestione sportiva, di percorsi
1: Quindi tu dici una
0: precedenti.
1: mancanza totale di quelli che sono anche
0: Ma allora, chi è uscito ha uguali responsabilità, cioè non è che con l'uscita di Manfredi potevamo aspettarci, no, wow, è migliorato tu.
1: no, però.
0: Anzi, è stato uno dei consiglieri che hanno consigliato male una persona che di fatto non ha competenze e ci mette i soldi suoi, non so di quale proveniva. Vabbè, lasciamo perdere. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu occupassi una posizione di rilievo che mai hai avuto prima e non ci metti manco i soldi, se mai li prendi e ricopri un ruolo importante e sei di fatto ormai il consigliere di quella persona che ha già sbagliato in passato per consigli sbagliati, in parte anche tuoi, non continueresti a voler perpetrare il delitto?
1: Ah,
0: Cioè,
1: allora.
0: se ti stesse a qua. Cioè, il Walker di turno, secondo te, va a consigliare bene un presidente o uno che ci mette i
1: Beh,
0: soldi
1: però qui allora
0: adesso o va a perpetrare?
1: si dipana
0: Beh, è
1: un'altra
0: quello.
1: roba,
0: Non
1: insomma,
0: può che
1: da progetto
0: essere.
1: oscuro addirittura ad assassino. Vabbè, allora,
0: Ma farei lo
1: non,
0: stesso se fosse. Cioè, sinceramente, no, non
1: no,
0: farei lo
1: ecco,
0: stesso. Però,
1: infatti.
0: no, però. Ma
1: Cioè,
0: se non fosse il mio settore, cioè venissi da Marte,
1: no, certo.
0: continua. Cioè, è lì
1: Non
0: la storia.
1: sparare tutte le cartucce perché adesso
0: No,
1: poi. Allora, Iris, tanto grazie ancora per essere con
0: no, no.
1: noi. Insomma,
0: Grazie a voi.
1: papà ti trasforma in una sandoriana. Da bambina piccola, addirittura, quanti anni sei già andata a vedere la Samp? Tipo?
2: Sin da
1: 2 anni,
2: subito,
1: tre
2: sì,
1: anni.
2: 2 anni, penso, sì.
1: Si dice proprio per che squadra tifi,
2: Come mio papà.
1: come mio papà. Insomma, tu vivi a Cremona, la vedete, addirittura c'ha proprio anche insomma, la collanina della Samp, poi faremo vedere un'agenda meravigliosa, ma insomma, nasce questa voglia davvero di stare vicino alla Samp. Corri sempre a Genova, peraltro tu hai anche, mi dicevi, il fidanzato qui a Genova,
2: Sì.
1: non diamo del troppo privacy, me l'hai detto tu, quindi lo possiamo dire, e non ne perdi una quando gioca qui in casa o ti fai anche le trasferte?
2: No, mi faccio anche le trasferte. Sono andata anche a Salerno per la finale dei playout. No, quando posso la seguo sempre.
1: Vuole.
2: Poi capita raramente per vari impegni che io non
1: Ma è
2: riesca ad
1: vero che tu
2: esserci.
1: sei insomma una che ci mette la faccia, esci in continuazione sul motorino, vai a ballare e mi dici che ogni tanto
2: Qualche marachella capita. Capita,
1: Ti
2: sì.
1: dicono anche, ti scrivono qualche cosina ti
2: Sì.
1: lasciano i fogliettini, vabbè però ci sta.
3: Tra l'altro,
1: Se,
3: Frank, un aneddoto di ieri, non di ieri, scusa, di venerdì, ci siamo sentite via messaggio prima della partita e ho detto vabbè, poi ci mettiamo d'accordo perché era la prima volta, eccetera. E lei mi ha detto sì, ora facciamo giocare sta partita e poi ci
2: Poi
3: pensiamo
2: parliamo
3: perché
2: di
3: non ho
2: quello
3: la
2: che vuoi.
1: testa. E pensate,
2: Esatto.
1: ma ne parleremo dopo, che Iris sta preparando insomma una tesi proprio sulla Samp, ma ne parleremo dopo, eh? Complimenti ancora, noi ci fermiamo solo per un po' di pubblicità, ma ritorniamo subitissimo, tantissimi sono veramente le argomentazioni, ma tantissime sono ancora le cose da dire. E la Laura in versione Eva Kent è prontissima col pugnale.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
5: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos. Sabato 9 maggio

0: ore 21.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Grande Nata Sud, ben ritrovati in questa puntata speciale. A tal proposito, grazie per essere sempre con noi, lo vediamo anche attraverso i tanti messaggi, poi cercheremo di leggerne qualcuno prima della fine della puntata. Allora, partiamo con una foto, perché è una foto molto importante, perché adesso dobbiamo parlare di loro, di quelli che non hanno mai fatto sentire il buco, la mancanza, il vuoto. Ci sono sempre stati, sarebbe banale dirlo, ma stiamo parlando ovviamente dei tifosi. Allora, grazie ad Alessio, sì, andiamo con la nota. Perché, cara Laura, questo è importante.
3: Questa è importantissima, ma su questo lascio volentieri la parola, faccio partire Emanuele, guarda.
2: Sì, allora Emanuele, questa, come giustamente diceva Laura, tu conosci anche un po' i meandri, insomma, anche di chi l'ha scritta e quant'altro. Tito Cucchiarone, 1969, cosa dobbiamo leggere all'interno, se volessimo sintetizzarla? Può essere anche facile capirlo, ma io vorrei con te entrare un po' di più nei meandri di questa lettera.
4: Allora, quando ho letto questa lettera, la prima cosa che mi ha fatto attirare l'attenzione è stata il fatto che la pazienza ha un limite. Cioè, la pazienza dei tifosi della Sampdoria quest'anno si è salvata, secondo me, per i tifosi della Sampdoria. Tifosi della Sampdoria nella componente tifosi gradinata e nella componente tifosi della Sampdoria all'interno della società. Quando siamo andati a Bogliasco, quella famosa mattina, dopo post Cremonese, è stato effettivamente un punto di svolta. La contestazione, con toni accesi,
2: ha fatto
4: il suo effetto, è stata fatta digerire da Lombardo in maniera perfetta ai calciatori, li ha sensibilizzati e da lì la Sampdoria è ripartita. Con buona volontà, con serietà, cosa che si chiede normalmente a una squadra di calcio. Quindi, detto questo, se il merito è da dare a qualcuno, è da dare ai tifosi della Sampdoria, latamente intesi. Poi, un appello che mi viene da fare, consentitemelo, è avremo tempi duri, purtroppo, se questo è il mio pensiero. Dobbiamo stare uniti, compatti, farci guidare dalla gradinata sud, perché hanno dimostrato anche nella partita di venerdì di avere raggiunto una maturità anche nella contestazione, come toni, come stile, come anche spunti propositivi, che effettivamente mi ha, oltre che stupito, anche commosso.
2: Un po' quello che voleva Mantovani sempre, no?
4: Esatto. Perché gli insegnamenti nascono di lì e sono stati man mano tramandati a queste nuove generazioni.
3: Non è facile mantenere questo stile dopo quello che hanno passato i tifosi della Sampdoria, e grazie a Dio, perché sportivamente parlando bisogna dire grazie a Dio, a cui non erano abituati.
4: Certo, noi ci siamo quindi trovati a combattere una situazione, a lottare in una situazione che non avevamo mai prima sperimentato. I gruppi lo stanno facendo nel modo migliore e, ultima cosa, concludo, bisogna restare uniti, perché secondo me sarà, non vorrei fare la Cassandra di turno, ma un'estate calda, molto calda, e quando i gruppi riterranno, la gradinata sud riterrà di chiamare a raccolta i tifosi sampdoriani, bisogna spegnere i telefoni, alzarsi dal divano, mettersi una sciarpa al collo e presentarsi di persona.
2: Hai fatto bene, Emanuele.
4: Perché è questo il momento di dimostrare di tenere la Sampdoria.
2: Anche se a me fa un po' paura, ovviamente, quella definizione, dici saranno tempi ancora più duri, mamma, più duri di adesso, però ho capito dove volevi arrivare. Caro Matteo, ti faccio vedere una foto, adesso la vediamo, è la foto della contestazione dello striscione che è apparso ovviamente durante la partita contro il suo tiro. Allora, questi due non li vogliamo, più che farti una croce sopra, e invece il buon Tei dice, se ci sono due persone da cui possiamo ripartire sono proprio loro. Allora, anche qui ti chiedo però un po' di brevità.
3: Franco, magari

0: Non l'ha detto Tei, se l'è autodetto Walker, per quello che sappiamo noi.
1: Non lo so, non lo so.
0: Non
1: però
0: so chi
1: comunque,
0: comanda di più.
1: Però, vabbè, comunque, come la pensi anche Matteo?
2: Come la Laura è uno spunto interessante. Ci sarebbe da ragionarci un po'. È interessante anche come è cambiata la dinamica della contestazione. Questo credito, questa maturità data a Tei, che era in quelle foto fino a poco tempo prima. Quindi vedere l'uscita di Manfredi come un primo passo verso il verranno tempi diversi. Non mi sento di dire nulla alla tifoseria, perché ma i tempi no, con cui può gestire. Sì, devo dire una cosa, ma rapida. Fino a qualche tempo fa denunciavo nel mio piccolo, ma a voce bassa, un piccolo scollamento tra tifoseria, obiettivi, mentalità e campo.
1: Sì.
2: Cosa che la tifoseria da Sampdoria invece ha ritirato fuori in una maniera incredibile, mi ha zittito completamente. Ero di quelli che un pochettino mi permettevo di evidenziare questa piccola sfumatura. Ritornati alla grande, alla grandissima. Quindi oggi mi fido dell'approccio che la tifoseria sta avendo in questa situazione. Mi viene da dire leggermente, un filo troppo bonaria nei confronti di te in questo momento. Mi auguro che le voci trapelate, che non sono scritte su un quotidiano, per quanto intervista molto mediata, sì, massimo rispetto per il secolo XIX, ci mancherebbe, però di quell'intervista abbiamo già detto. Queste voci non potrebbero, mi auguro, ecco l'unico auguro che mi faccio, per sondare la pancia della piazza, per capire, ma guarda un po', dici, buttare lì due nomi
1: potrebbe essere un'ipotesi,
2: quindi non ci sia una conferma ufficiale.
1: Assolutamente. Allora Iris, invece con te ritorniamo a parlare invece anche del bello, di quello che è stato la Samp, senza vivere troppo di ricordi, perché per l'amor di Dio, come dicevamo giustamente con Emanuele e con Laura, dobbiamo veramente pensare all'oggi e al domani.
0: Prima della parte bella mi fai dire solo una cosa?
1: Sì.
0: Io sono dell'idea di Emanuele, no? E anche di Matteo, perché poi ha ribadito. Io credo che adesso sia anche il momento di non innalzarsi a avevo ragione io qua, ma prendere tutti la stessa corrente, nel senso che questa attesa molto ottimistica che ha fatto
1: Matteo,
0: così ha messo in risalto Matteo, però è una fase quasi obbligata, cioè adesso vediamo come si muove. Esatto, vediamo come si muovono. E io consiglio una cosa: prendete l'allontanamento di Manfredi come un punto di partenza, nel senso che ora mi sembra quasi che Manfredi, però Manfredi era quello che si faceva consigliare da Mancini. Non dimentichiamoci una cosa: che l'anno scorso le domande che ci siamo fatti, per le quali ci domandavamo per quale furba scelta si fosse deciso di non proseguire con Lombardo e Devani, parte da Manfredi. No, ricordiamocelo, perché ho già sentito troppe volte, però almeno Manfredi Manfredi era il male. Poi tanto, che fosse che l'unico fosse, male, lo vedremo.
1: Poi
0: lo
1: vi farò una domanda a tutti e quattro, però, e chiederò, e lo chiedo anche a voi tifosi, se volete anche mandare i vostri WhatsApp, insomma, quanto Manfredi ha deciso autonomamente di andare via, o magari quanto invece ci sia stato una sottile ingerenza da parte di qualcuno. Chiedo per un amico. Allora, ritorniamo a parlare di questa bella Sampdoria, talmente bella che una ragazza di quanti anni?
3: 20.
1: 20 anni sceglie naturalmente di discutere una tesi. E allora, tanto sviluppala un po' questa tesi, tanto te l'hanno accettata subito, non poteva essere così, i colori più belli del mondo, ci mancherebbe. Sì. Allora, come la vorrai strutturare?
3: Allora, il lavoro è incentrato sulla parte di strategie di comunicazione e marketing della Sampdoria dagli anni 90 ad oggi, quindi le differenze principali e sostanziali, soprattutto anche inerenti alla gestione familiare di Mantovani degli anni 90 e le differenze con quella di oggi, che è più manageriale e aziendale.
1: Ecco, sarebbe banalissimo chiederti che differenza hai trovato dal 90 ad oggi, invece io ti chiedo che percorso stai facendo per mettere e incollare tutti i pezzi del puzzle.
3: Ma io sto partendo studiando le basi innanzitutto della comunicazione, del marketing in generale sportivo, in modo tale da poterle analizzare con calma, e poi cercherò di parlare con qualcuno che mi possa aiutare nella stesura della tesi, e ho già chiesto alla Francesca Mantovani se può darmi una mano.
1: Senti, se invece vogliamo parlare della Samp attuale, quella che ti fa soffrire ma anche sempre innamorare?
3: Sono tutte emozioni contrastanti. Venerdì ero felicissima, però poi ti fermi un secondo.

0: Quando ti guardi allo specchio e dici: ma si può essere felice perché ti sei salvato dalla Serie C? Cioè, come può essere possibile una cosa del genere? E poi alla tua età c'era tuo padre che vedeva lo
1: Ma
0: scudetto.
1: lui se l'è goduta,
0: Cioè,
1: eh?
0: e
1: Che
0: io
1: peraltro ci
0: mi
1: sta anche
0: vedo questa
1: seguendo in diretta, che lo
0: stampa.
1: salutiamo. L'ultima cosa, poi avremo ancora modo di
0: Poi
1: parlare
0: c'è
1: con
0: l'impact,
1: te.
0: no? Perché io
1: Sì,
0: lavoro per
1: sì,
0: niente
1: sì,
0: con
1: sì.
0: te, cioè.
1: No, allora, ti chiedo solo una cosa, 2 secondi, ma non poteva che essere Sampdoria nella tua vita, è vero? Con un
0: Assolutamente
1: padre
0: sì.
1: come quello che ci ha presentato e con qualcosa qui che ha sul... ma lo faremo vedere dopo, ve lo facciamo vedere dopo. Allora, Impact, guarda che belle che sono queste foto, poi le facciamo vedere di nuovo, grazie Alessio. Allora, Impact, andiamo, andiamo, andiamo. Ah, falsa partenza. Sono tutti e tre lì sul nastro di partenza. Chi sarà il più veloce? Chi
0: So
1: sarà
0: che
1: quello
0: poi,
1: che... Eh?
0: a me dispiace anche perché Fredberg è finito lì in mezzo, sicuramente ha fatto degli
1: Tu ce l'hai
0: errori,
1: messo in
0: no?
1: mezzo lì,
0: Ma certo,
1: po'.
0: no, c'è finito nel senso che,
1: Sì,
0: vabbè, no, voglio
1: certo.
0: dire, venerdì erano in due e uno dei due era lui, no? Io la capisco perché lui e i suoi algoritmi effettivamente, insomma, ne abbiamo già abbastanza,
1: Laura, ma
0: no?
1: proprio al volo, ma davvero tutti la considerano una falsa partenza? O
0: Ma
1: l'hai letta così? No, ti
0: no,
1: chiedo.
0: allora c'è la speranza che la partenza sia falsa, ma poi la gara venga fatta bene. Sicuramente è da rifare, nel senso sarebbe da rifare, perché se tu metti come prerogativa quella di essere più presente, di essere più trasparente, non parti come sei partito, anche perché hai di fatto acquisito la maggioranza di una società di cui non eri unico proprietario, quindi diventi proprietario di una società di calcio, a casa mia mi faccio mettere un microfono davanti in sede, e quindi vabbè, detto questo,
1: Ma è un
0: povero
1: caso che
0: Fredberg.
1: te me l'hai messo quasi in fondo, è il terzo, ne hai
0: No, no, ma mi dispiace
1: dato?
0: tra l'altro per Fredberg perché secondo me, anche sentendo un po' gli umori di chi ci lavora, come la dichiarazione di Lombardo che ha detto io mi fido di Fredberg, ho rapporto con lui, mi trovo bene e faccio
1: Ci
0: riferimento a lui,
1: crediamo.
0: secondo me come persona che possa fare da tramite tra la società e la squadra,
1: Filtro.
0: può essere anche una figura non così negativa, no? Però dipende secondo me sempre che cosa farà Fredberg, perché se prende il telefono degli algoritmi comincia a schiacciare i
1: No,
0: tasti,
1: ti
0: allora mi
1: prego.
0: preoccupo.
1: Emanuele, senti, anche per te è assolutamente falsa partenza, o forse abbiamo un po' sbagliato tutti a non dargli un attimo di dopo, insomma, del resto Manfredi è andato via da nemmeno 15 giorni.
2: Ma allora, secondo me la toppa che hanno messo
1: È peggio
2: con
1: del...
2: l'intervista è peggio del buco, cioè non vorrei neanche che passasse la falsa narrazione che questi sono arrivati ieri e non sapevano niente di quello
1: No,
2: che
1: beh, questo sì,
2: prima,
1: ovvio.
2: ecco, questi ci... Quindi e ho visto con mio dispiacere che il nuovo corso, o meglio, quello che dovrebbe essere il nuovo corso,
1: Usiamo il
2: è, rima esatto,
1: condizionale.
2: è rimasto fedele a quei tabù, perché si tratta proprio di tabù,
1: Sì.
2: che c'erano prima, cioè nessuno parla e tuttora nessuno parla. Perché? Perché quale migliore occasione? Perché una persona normale si pone dire: ma scusa, quale migliore occasione? Hai comprato la Sampdoria e sei diventato proprietario, che è probabilmente il sogno suo, sicuramente perché ne parlavamo prima. Ecco.
1: Chiudi Emanuele che devo andare in pubblicità. Prego, prego, perché sennò qui...
2: Stadio. Pubblico che tutto sommato ti contesta o comunque ti fa una sorta di
1: Certo.
2: richiamo più che di una contestazione, e cosa fai? Scappi scortato come Trump a Islamabad.
1: Allora, grazie Emanuele, come al solito lo vedete, tanta tanta carne al fuoco. Ci fermiamo un attimo, abbiamo ancora due blocchi interessantissimi, uno più dell'altro, rimanete insieme a noi.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ben ritrovati.

0: Coordinata Sud ancora insieme. Allora, noi siamo pronti come facciamo tutte le settimane, poi rimarrà con noi e interagisce, però insomma ci piace fare un po' di ping pong. Il nostro tifoso che qui stasera è Luca Rubino, direttamente dalla bella Palermo. Andiamo col nostro aereo, si vola, si vola, non si vola nemmeno troppo perché siamo già atterrati, siamo già arrivati in casa di Luca. Buonasera Luca.
1: Buonasera, ciao a tutti, ciao Laura, ciao Franco, ciao a tutti gli ospiti.
0: Grazie, grazie. Allora, Luca da Palermo, Luca inevitabilmente, insomma, c'è neanche bisogno di dirlo, tifosissimo della Samp, si vive molto distante, addirittura su un'isola. Adesso poi entreremo bene nello specifico con te, così vedremo anche delle immagini. Intanto ti chiediamo, Luca, di rimanere insieme a noi perché volevo adesso interagire anche con gli ospiti in studio, così tu riesci a entrare anche maggiormente un po' all'interno anche del dialogo e del dibattito. Allora, tanto abbiamo questo impact, lo facciamo vedere. Grazie Alessio Calcinai e Mario Bocconi. Sampdoria è una parola che dice tutto sotto quella sud, Matteo.
2: Sì, bisogna insomma prendersene cura un po' meglio, direi. Non sono d'accordo con Laura su
0: Oh,
2: Fredberg,
0: finalmente,
2: ma
0: finalmente.
2: per
0: Tutti
2: niente.
0: sempre d'accordo
2: N
0: con
2: no,
0: la
2: nel
0: Laura.
2: senso, che Cuche, come si pronuncia, Cuni,
0: Sì,
2: Narro,
0: sì, sì, sì.
2: Ferri,
0: O Ferri.
2: abbiamo mandato via dirigenti in passato di profilo decisamente più alto e di
0: Alla
2: competenze
0: faccia.
2: più alte in meno tempo. Penso a Pasquale Sensibile, penso a Gasparin
0: Gasparin.
2: nell'anno, no? Ecco, in quel senso dobbiamo allenarci a essere critici, cioè non possiamo mollare la presa. Quindi no, Fredberg no, per le uscite post mercato disastroso, per tanti frangenti, quindi lo metto pienamente in quella falsa partenza. E sul resto, ripeto, voglio augurarmi che quei nomi ultra confermati siano un chiacchiericcio in parte voluto, vuoi essere ottimista, per capire, non era
0: Qui c'è la
2: difficile,
0: pancia per sondare la pancia?
2: insomma, era facile arrivarci al
0: Sì,
2: come, no?
0: però.
2: Ecco, e a proposito di futuro, blindare immediatamente Mancini e Lombardo, tutti e due. Cioè, non è
0: Infatti.
2: che ti dico un tecnico migliore, perché l'anno scorso avessimo ragionato in tienti quello che hai, quest'anno
0: Sì, almeno.
2: io credo avresti fatto un campionato
0: Sì.
2: di almeno di metà classifica, che in Serie B significa due punti in più e sono
0: E sei
2: playoff, cioè a
0: playoff,
2: momenti
0: e
2: ci vai
0: abbiamo
2: quest'anno.
0: visto anche dalla
2: Ecco,
0: classifica.
2: quindi intanto tieniti lì quello che hai, tanto tienilo lì
0: Ah,
2: subito e
0: però
2: poi
0: vabbè,
2: vediamo.
0: anche questa testimonianza, appunto, Matteo Rovere l'ha detto. Allora, Lombardo e Mancini immediatamente confermati, poi si parla di tutto il resto.
2: Io
0: Allora,
2: tutta la vita.
0: andiamo a Palermo, andiamo a Palermo. Luca, attento perché c'è la nostra Eva Kent, Laura Rossetti, che è pronta a farti del male. Cosa gli vuoi chiedere al povero Luca, Laura?
3: No, voglio chiedergli, intanto lo saluto, lo ringrazio. Volevo chiedergli di raccontare la casualità di venire in trasmissione perché è un po' che ne parliamo proprio oggi, nella giornata di oggi, vero Luca?
1: Eh sì, a parte che è sempre bello rivedere con la speranza di riabbracciarti presto, perché poi Laura è anche stata dalle mie parti a Palermo, ospite a casa mia, quindi ci conosciamo
0: Ah,
1: nella
0: hai
1: vita.
0: capito?
1: Io,
3: Sì.
1: no, ma tra l'altro, voi non sapete, magari un piccolo dettaglio, io a Laura dico scherzosamente che è un po' la mia gemellina, in quanto è come un parto che è durato 2 giorni. Io sono nato il 29 luglio del 78 e lei il 31 luglio del
3: Non si
0: 78.
3: dice,
0: Non si
3: non si
0: dice, non si
3: dice.
0: dice, non
1: Lo
0: si
1: so
0: dice.
1: che, però dai, siamo giovani, siamo giovani senza andoriani, cara Laura.
0: Allora.
1: Quindi dicevo, quindi no, le voglio un bene nell'anima, lei lo sa. No? Il 5 maggio coincide con tanto, ripeto, anche con motivi blucerchiati. Perché vabbè, per tutti il 5 maggio e anche per me faccio parte di quella vecchia, diciamo, anagraficamente parlando, di quel gruppo che ha vissuto la Samp d'oro. E comunque, ovvio, pensare a Inter Sampdoria, la vittoria decisiva nel 1991, il 2-0 di San Siro, era il 5 maggio, ma anche potrei dire l'andata della finale Coppa Italia col Toro, con i gol di
0: Come
1: Briga
0: no?
1: e Viali. Nell'88, poi vabbè, ritorno a Sassano, che

0: ma Luca, anche dei motivi miei personali che Laura sa che ora
1: vi Luca volevo scusa dire. Se ti interrompo perché nel frattempo sì. Come vedrai stanno scorrendo immagini in una finestra vicino alla, insomma, al tuo viso che ci racconta fondamentalmente che tu quante ore dormi al giorno? 26-27 minuti, sei un DJ, sei un giornalista, vai in giro, fai il tifoso, chi più ne ha più ne metta,
2: insomma, l'arbitro,
1: l'arbitro,
2: sta brutta categoria,
1: mamma mia sta brutta categoria anche degli arbitri.
0: Ho smesso le ginocchia, mi hanno fatto smettere tanti anni fa, però comunque resto sempre in contatto con tanti amici, alcuni che sono tra Serie A, Serie B, Serie C, ne conosco tanti che sono ancora in attività. No, beh, io ovviamente il 5 maggio, come dicevo, stavo accennando, io devo dire grazie a mio padre, se sono sandoriano, mio padre è morto nel 2007, però papà era un ex ufficiale della Marina Mercantile, quindi lui era praticamente di casa a Genova, e quindi grazie a lui io poi
1: un po' come
0: ho amato
1: un po' certo, è così, no? Il padre ti passa, no? Stasera sì, l'abbiamo visto, sì, noi parleremo lui anche con la nostra Iris. Senti,
0: lui
1: io
0: in pratica dicevo, mi ha fatto, mi portava a Genova sin da piccolissimo, avevo 3-4 anni e lì mi sono innamorato della città e dei colori della Sampdoria grazie a papà, che ovviamente era amante della città di Genova, e non era proprio un vero e proprio tifoso, ma era simpatizzante della Sampdoria, infatti appunto tante volte il settore ospiti con me.
1: Allora,
0: e lui
1: Luca,
0: poi 5 maggio ha anche un significato per lui.
1: Allora Luca, tu sai i tempi televisivi, non è scortesia per l'amor di Dio, noi cerchiamo, quindi ti chiediamo di rimanere ancora lì perché poi ti farò ancora una o due domande, però cerchiamo di interagire, tanto rimani con noi e magari poi ci offri anche qualcosa di buono perché veniamo tutti a Palermo. A proposito, sono stato l'anno scorso in Sicilia, mamma mia che meravigliosa isola e che meraviglioso luogo che è. Allora io ritorno un attimo, Laura, a questo punto dobbiamo anche però cercare di comprendere, io quando ho chiesto secondo voi se Manfredi se n'è andato da solo, io lo so che possa contare poco al netto di tutto quello che sta succedendo, ma ti chiedo, o ci può essere stata un'ingerenza finalmente da qualcuno che ha detto adesso però ti fai un attimo da parte, perché questo potrebbe essere utile per poi proseguire anche la narrazione.
2: Beh,
1: di questa serata
2: io voglio andare sul liscio, sull'olio, camminare sull'olio, no? Obbligato, allora diciamoci le cose chiaramente, lui era un presidente e un proprietario senza portafoglio, quindi o probabilmente trovava il modo, quindi un altro investitore per prendersi la parte di Tei, oppure la doveva lasciare, cioè secondo me è stato un insieme di cose, non... quando hai dei contrasti o rimane uno o rimane l'altro, quello che ha il peso più forte rimane in linea di massima. Poi
1: Emanuele, Matteo l'ha detta la sua, no? Insomma qui bisogna fare pulizia, allora ce ne sono due, non c'è solo Fredberg, c'è anche Walkers, allora se li vogliamo mettere tutte e due fuori o qualcuno poi può anche rimanere se dimostra invece che si stanno integrando finalmente con Tei, che dovrebbe finalmente avere lo scettro del comando?
3: Ma allora, rimanere entrambi, cioè purtroppo non decidiamo noi, cioè,
1: ma infatti si fa più parlare.
3: No, ma dico, ci cade dall'alto una situazione di cui non sappiamo nemmeno, appunto, è quello la richiesta di quel senso di chiarezza, di trasparenza. Noi riceviamo dall'alto delle situazioni, le vediamo, le valutiamo, queste situazioni non ci sono spiegate, nonostante ci siano richieste in tal senso, a dimostrazione che alla fine a loro, e l'hanno data dimostrazione nel corso degli anni, alla fine, al di là delle mere affermazioni scritte dei tifosi della Sampdoria, probabilmente non gli interessa nulla, tranne il fatto che siano potenziali clienti che spendono dei soldi e che devono esserci, perché nel calcio c'è, tra virgolette, la complicazione che ci sono i tifosi esistono e quindi Fredberg per certi aspetti ho saputo e immagino che sia vero che ha avuto un atteggiamento onesto in certe circostanze, credo sì. ciecamente Natilio Lombardo, io, nella sua buona fede, nella sua serietà, e quindi se Lombardo ha ritenuto di diciamo
1: ci dobbiamo fidare.
3: Ci dobbiamo fidare.
1: Perfetto. Allora, ritorno un attimo da Luca. Luca, ti chiedo gentilmente, mettiti nei miei panni veramente, in una minutata, tu sei molto bravo.

0: Sei un DJ, sei uno speaker, lo sai fare, hai capacità di sintesi. Insomma, tanto partiamo subito, ma proprio 10 secondi. Lombardo sì, prossimo anno sulla panchina della Samp, eh? O vorresti invece un altro allenatore o qualcuno, non lo so, altri nomi? Prego.
1: Ma se si deve alzare l'asticella per puntare alla promozione, a vincere nei primi, insomma, arrivare tra i primi due posti, possibilmente ci vuole un allenatore da promozione. Dipende da cosa vogliono fare in estate. Io
0: Stroppa,
1: sarei
0: Pecchia, si sono fatti tanti nomi, no? Sai, è libero anche Ranieri adesso, però quello è un sogno e forse irrealizzabile. Però, quindi.
1: Però Attilio l'ha meritata comunque di rimanere eventualmente.
0: Ok. E per quanto riguarda, anche di nuovo 30-40 secondi, insomma, che idea ti sei fatto di tutto questo bailame che è successo da Manfredi ad arrivare fino ad oggi?
1: Ma a parte che stare lontani, questo non aiuta
0: Certo.
1: perché quando si soffre in una situazione del genere che abbiamo vissuto in questi anni, lontani è terribile perché poi vorresti essere lì. Io non ho molta fiducia in questa proprietà e speravo che ci potesse essere un cambio, un passaggio a una proprietà più esperta, con più disponibilità economica, un progetto serio. Non mi hanno convinto neanche queste parole di rassicurazione dell'attuale proprietario Tei. Insomma, sto lì alla finestra sperando anche che il mancio magari ci dia una mano. Ci
0: Grazie
1: siamo
0: Luca,
1: capiti.
0: le tue parole sono importanti, Matteo, perché sono importanti secondo me? L'ha detto lui, perché proprio a distanza magari non hai la leggibilità che può avere uno che vive qui e magari vede anche tutti i giornali, sì, puoi andare su internet, ma è un'altra roba viverla proprio in città. Quindi vuol dire che questo passaggio qua che diceva anche Luca è veramente così, poca trasparenza, ve ne diamo, la diamo, la diamo, la diamo, poi invece ancora non si sa veramente che cosa vogliono fare.
2: Sì, sai, ma se sei fuori la vivi anche un po' meno quotidianamente, forse ti serve a disintossicarti, guarda, dico la verità, perché poi anche qua ci si capisce poco, in realtà. Sono anche d'accordo, con Luca, cioè quando dice, capisco benissimo che l'asticella se la vuoi alzare ti serve un altro allenatore, ma qua di asticelle, insomma, cos'è c'è l'asticella? No, ma perché poi, attenzione, cioè rischiamo di fare l'errore fatto esattamente un anno fa. Esattamente un anno fa,
0: Sì.
2: allenatore scelto con l'algoritmo, bisognava. Quindi io ripeto, mi affiderei a ciò che ha chiuso con una guida tecnica simile che ha creato quel tipo di amalgama, qualche giocatore, magari in assenza di una visione di societaria
0: Sì,
2: che
0: sì, sì.
2: delinea, allora, però riusciresti magari a convincerlo per l'amalgama che si è
0: Si è
2: creata.
0: creata,
2: Ce ne
0: certo.
2: sono diversi che hanno postato anche sui social, non credo che fosse obbligatorio, faccio l'esempio di Viti,
0: Sì. No,
2: no?
0: poi ci arriviamo,
2: Cioè,
0: no,
2: no, no,
0: se no poi la
2: vabbè,
0: Laura ci
2: basta,
0: uccide.
2: non penso fosse
0: Vedi,
2: obbligatorio
0: da buon
2: congedarsi.
0: giornalista ha centrato. Allora, prima di andare in pubblicità, proprio 10 secondi, tanto poi l'ultimo blocco te lo dedichiamo perché dobbiamo far vedere una roba bellissima. Iris, Lombardo sì, Lombardo no? Prossimo
3: Lombardo
0: anno?
3: sì, se l'è
0: Sì?
3: meritato, secondo me. Sì,
0: Assolutamente.
3: sì.
0: Bene. Allora, io mi congedo con Luca. Luca, tanto è stato un piacere averti con noi. Grazie davvero. Io è inutile che ti dica, sono porte aperte sempre qui a Gradinata Sud quando vorrai. Ti faccio fare ancora un saluto dalla nostra Laura. Laura, però, quando vai là, porta anche qualcosa di buono qua da Palermo, perché
3: No,
0: hanno.
3: ma allora, a parte che potrei venire a
0: Come no? Hai
3: breve,
0: detto
3: no,
0: no?
3: no, no, potrei venire a breve, però io
0: Vabbè.
3: no, invece volevo fare l'invito a Luca di venire al Ferraris, perché ti garantisco, è una cosa che volevo dire prima, ne approfitto, ma Luca sicuramente l'ha visto seguendo la partita, la Sud venerdì è stata commovente. Allora,
0: Vero.
3: c'è stato un attimo prima del fischio
0: Sì.
3: d'inizio, che c'era il vento che portava tutte le bandiere da una parte all'altra, sembrava studiata a tavolino, è stata una cosa
0: Scenografia meravigliosa. Bella,
3: scioccante.
0: bella.
3: Quindi vienitela a vedere dal vivo, Luca, ti aspettiamo
0: Ok.
3: e ti offriamo un po' di focaccia, quella che porta
0: Focaccia
3: benvenuto.
0: e vino bianco. Senti Luca, noi prima di salutare il nostro ospite, i nostri ospiti, chiediamo sempre un aggettivo, che in questo caso non è tanto per la prossima partita, ma in generale per la prossima annata. Quale potrebbe essere, Luca, per la Samp?
1: Ma voglio essere ottimista sperando in un passaggio di proprietà, ecco, speranzoso,
0: Bello, mi
1: ecco.
0: piace, mi piace. Luca, salutaci quella tua meravigliosa isola che è la Sicilia e complimenti e grazie per essere stato con noi, come sempre.
1: Grazie,
3: Ciao
1: grazie
3: Luca.
1: ragazzi, grazie a tutti, grazie Franco, grazie Laura, grazie a tutti gli ospiti, un saluto grande, grande dalla Sicilia e tornerò presto. Laura lo sa, ho avuto problemi di salute, ma presto tornerò da quelle parti.
0: Un abbraccio grande. Grazie, grazie
1: Grazie.
0: Luca. E adesso

0: Noi ci fermiamo un attimo e poi, signori, vi dobbiamo far vedere una roba bellissima. Rimanete insieme a noi perché non è ancora finita.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre

0: cafcglliguria.it.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Quando si dice che i giocatori che vengono a Genova comunque a giocare con la maglia della Sampdoria, questo è molto importante, il più delle volte si innamorano, vedi Esposito, ma ne vedi tantissimi. E ultimamente c'è un giocatore che ha dedicato qualcosa di importante. L'andiamo a vedere, Alessio Grazzi, così la commentiamo. L'Impact. Eccolo qua, va bene. Allora, Viti ha scritto qualcosa di importante, ha detto: non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo dei tifosi, ovviamente della squadra, di questa maglia. Ecco, velocissimi ragazzi, qui vi chiedo, parto da te Matteo, proprio 20 secondi, sarebbe banale dire che quanti giocatori hanno scritto, insomma, dell'innamoramento che c'è stato verso questa maglia, verso anche questa.
3: Te l'ho citato prima perché in realtà non è banale, non è scontato, e secondo me vuol dire una cosa, e mi fermo, è quello che accennavo prima. L'ambiente va bene, cioè non lo dobbiamo mai dare per scontato, ma è ovvio che sia così.
2: Certo.
3: Ma ti dico che si è, secondo me, per quello che posso
2: la
3: dire,
2: dolce vita,
3: si è creata un'amalgama comunque in un gruppo cementificato che anche grazie all'allenatore, al direttore sportivo,
2: certo,
3: ha portato a casa un risultato anche attraverso le sofferenze e quel giusto mazzo che è stato fatto dalla contestazione quella mattina a Vogliasco, benedetta, forse tardiva, non so, per me è un po' tardiva.
2: Io poi quello gli volevo chiedere, Emanuele, però vabbè,
3: quindi ti dico, cioè, dai continuità a sta roba, punto, occupati di dare continuità a sta roba, blinda, vai su quei prestiti che avevi a rinnovarli, inizia a dare dei segnali, le squadre si fanno adesso,
2: sì,
3: non si fanno ad agosto, ora, a giugno si fa.
2: Emanuele, proprio questa battuta, sempre, ti chiedo sempre di mantenere i tempi perché siamo quasi in dirittura.
4: Allora, quanto ho?
2: In tanti,
4: 10 secondi.
2: No, dai. Una minutata te la do. Senti, in tanti però chiedono, averlo fatto prima, magari quello che poi i tifosi hanno fatto in quella giornata?
4: Allora, col senno di poi, voglio dire, io difenderò sempre tutte le scelte che fanno i gruppi, perché sono ragazzi che si butterebbero prima di tutto nel fuoco per la Sampdoria, sono sempre presenti, lavorano, ogni comunicato che esce a firma la Sud ha dietro tutta un'attività di mediazione, di esercizio di democrazia, perché le varie componenti vengono mediate, vengono prese delle scelte, quindi è un lavoro difficile davvero.
5: E se qualcosa parte da loro,
4: e se qualcosa parte solo ed esclusivamente da loro, e Dio ci scampi che parta da qualcun altro, punto. E qui chi vuol capire capisce. Detto questo, dico brevemente, sì, forse poteva essere fatta prima, ma l'importante è che sia stata fatta coi giusti,
2: anche nelle modalità,
4: coi giusti modi, certo. Ed è il discorso che dicevo prima, la tifoseria della Sampdoria ha acquisito una maturità e uno stile in questo, anche se era, diciamo, neofita. Perché? Perché non ci eravamo mai trovati in una situazione del genere.
2: Allora, cara Iris,
4: ho rispettato il tempo.
2: Sei stato bravissimo, non ti do nemmeno il giallo.
5: Hai ancora
2: 3 secondi. La nostra Iris, che vi ricordo è venuta qua direttamente dalla bella Cremona con il papà che ci sta guardando in diretta, quando dici come si fa a diventare sandoriana? Ma se hai un papà che da quando era piccolino, guardate, ecco, adesso lo tiro un po' su.
5: In quel di Cremona, perché poi cominceranno a dire, il papà è di Genova.
2: Guardate che cosa faceva, guardate con i grandi, Sunes, Trevor Francis, Vialli, Mancini, eccetera, eccetera, Gulli, ci sono tutti, guardate che meraviglia, puoi commentarlo, tanto.
6: Quella è la più grande eredità che io possa desiderare.
2: Guardate che meraviglia.
6: Un cimelio di famiglia.
2: Questo è un cimelio di bambino che non voglio rovinarlo, nel frattempo ecco anche il papà, tu eri piccolino.

0: Guarda che meraviglia. Senti, parliamo anche di questa. Ecco, guardate che meraviglia anche questa qua. Complimenti. Come si chiama il papà?
1: Gianluca.
0: Gianluca, guarda, guardate che roba.
1: Guarda un po' come si chiama.
0: Scusa.
1: Ed è di Cremona.
0: Ed è di Cremona. Però, insomma, questa è quella passione che ti nasce da bambino, che poi ovviamente la passi alla figlia. Però quello che ti chiedevo prima di andare in diretta, c'è stato qualcosa di più, perché poi come l'hai corroborato poi questo amore totale per la Samp? Qual è stato forse il momento?
1: È innato, non c'è mai stato un momento specifico. Fin da piccolina lui non mi ha neanche, non lo so, obbligata, cioè mi ha trasmesso una passione senza
0: sì,
1: forzature,
0: non ci sono state
1: no,
0: ingerenze,
1: per
0: l'amor
1: niente,
0: di Dio.
1: Per niente.
0: Per quanto lui si vede che sia assolutamente innamorato, girare per Cremona con la maglia della Sampdoria, addirittura andare anche a ballare,
1: sì.
0: Tu te ne freghi totalmente, vero o no?
1: Io mi diverto.
0: Però mi hai detto anche una cosa, che se fossi stata un maschietto,
1: sì.
0: Forse
1: qualche guaio, qualche guaio.
0: Però
1: ogni
0: questo
1: tanto.
0: Laura vuol dire che c'ha, coraggiosa la fanciulla.
2: Io ho visto foto di lei nelle sue vacanze che appiccica adesivi in giro. sì, ha un bel tipetto,
0: Quindi non ti fai nessun tipo di problema?
1: No.
2: Infatti credo che il papà sia tipo Lady Oscar.
0: Ah sì?
2: No, nel senso che magari avesse sperato nel maschietto per dire
0: invece...
2: me lo porta allo stadio. Poi
1: no, ma lui dice
2: peggio.
1: Sempre, fosse stato maschio non sarebbe mai uscito come te.
0: Ah.
1: Quindi...
0: Senti, il giocatore che ti è rimasto nel cuore, magari ti chiedo una banalità.
1: Quagliarella.
0: Ah,
1: perché io ho vissuto Quagliarella,
0: giustamente.
1: Se no avrei detto Vialli.
0: Se no Vialli,
1: per origini,
0: certo.
1: E per storia, Vialli.
0: E l'attuale ce n'è uno che assolutamente... Allora, chi mi confermeresti per il prossimo anno assolutamente? Almeno due o tre nomi.
1: A
0: dai.
1: Me piace Begic.
0: Uno.
1: Martinelli.
0: Assolutamente, anzi, lì poi adesso devo fare un giro veloce.
1: Prima. E non mi dispiace Di Pardo, devo dire.
0: Hai capito? Di Pardo, bene, poi ci sarebbe anche Palma, ce ne sono.
1: Sì.
0: Facciamo questo veloce gioco perché ho forse 6 o 7 minuti. Matteo, partiamo da te. Almeno 3 o 4 persone, compreso Pierini, tu me li devi confermare. E li devi riscattare.
3: Pierini per forza. Io ti dico che Pierini è quello che confermerei meno. Dico per lo spirito messo, come qualità il migliore di tutti, non c'è partita. A me non è piaciuto tanto nello spirito Pierini. Due o tre partite.
0: Begic invece è tutta la vita?
3: Begic, Viti.
0: Assolutamente.
3: Il centrocampo grosso modo lo hai.
0: Martinelli, Fiorentina te lo lascia?
3: No, se prendi un portiere di categoria può anche arrivare qualcun altro.
0: Cherubini?
3: Perché no? Perché
0: infatti,
3: no?
0: Sono contento non, che mi rispondi così.
3: È andata in crescendo
0: è
3: e secondo
0: vero.
3: Me è influito anche la famosa amalgama del gruppo di cui io parlavo, ha beneficiato ragazzi giovani, comunque con un'esperienza limitata. Serio, comunque, si è applicato. Sì, potrebbe essere un buon gregario.
0: Emanuele,
3: sì.
0: Due o tre nomi anche per te, così.
4: Allora,
0: giocherà.
4: Io se ci fosse Matteo Rovere a fare il direttore sportivo sarei anche abbastanza tranquillo.
0: Ma chiede troppo impegnato.
4: No, a parte gli scherzi, il problema non è tanto chi confermerei, chi non confermerei. Chi è nella Sampdoria che si assume in questo momento?
0: No, beh, quello era
4: il
0: ovvio,
4: compito.
0: Era...
4: No, perché? Perché, ragazzi, purtroppo il tempo corre, i riscatti sono la prima settimana di luglio e io ho idea che coi tempi che hanno questi. Arriviamo a ridosso che
0: sì.
4: Poi mi sembra già di sentire la solita tiritera che sarà però non abbiamo ancora deciso perché non abbiamo ancora deciso chi è il direttore sportivo che deve parlare con l'allenatore, cioè
0: Laura?
4: Sono catastrofico?
2: La gente
0: questo,
2: comunque
0: questo era quasi scontato anche
4: no,
0: se poi
4: no,
0: tu
4: ma...
0: giustamente dici non è così scontato con la Samp. Prego Laura.
2: Secondo me si chiederà alla gente se Manfredi mi ha fatto qualcosa però mi viene in mente che ce l'ho sempre, tiro fuori sempre lui, poi spero di non tirarlo più
4: mai
2: in ballo
4: più.
2: Perché tanto via
4: più.
2: No, però mi hai fatto sorridere quando dici delle dichiarazioni, la sua famosa dichiarazione agiamo con calma perché non vogliamo sbagliare. Pensa
4: ecco,
2: un po' se avessero
4: ecco.
2: Fatto veloce in tutte le... No, però io sono d'accordo con Matteo per quanto riguarda Viti, che lo nominano in pochi, ma direi
0: però
2: che
0: ha detto una roba su Pierini tantissimo.
2: No, ecco,
0: che,
2: non mi trova d'accordo nel senso che secondo me Pierini ha avuto un po' di problemi fisici, quindi per me ha una qualità che da solo mi garantisce l'andamento di una partita.
0: Ma lui non parlava di qualità, parlava
2: no,
0: di...
2: No, certo, però
0: tu
2: secondo me è stato condizionato un po' dal...
3: Gli atteggiamenti di Pierini a me non sono piaciuti tantissimo.
0: Quindi tu dici anche...
3: Ti cito a Pescara...
0: Certo, quello vero.
3: Ma ragazzi, se a Pescara non la ribalti, cioè se a Pescara non ribalti oggi,
2: beh,
3: stiamo parlando d'altro.
0: Sì, assolutamente.
3: Cioè,
0: sì,
3: sono lì le partite dove io giudico, no?

0: Però un giocatore con quella qualità, di quella qualità di Pierini, sì, con quel fisico, se non è ad alti livelli, un motivo ci sarà.
1: Allora, certo, ragazzi, adesso vorrei gentilmente ognuno di voi, perché 100%. Quello invece è nostro, ce lo teniamo, l'hai pagato, Esposito. Insomma, come sarà?
2: Esposito è un investimento della Sampdoria a lungo termine, quindi bisogna in qualche modo... Non è arrivato nel modo giusto, nel senso che probabilmente a Spezia non si era allenato bene, ha avuto un po' di problemi, secondo me caratterialmente ha delle pecche caratteriali, però voglio ben sperare che in questo ambiente, con dei buoni propositi, che mi scappa da ridere a dirlo, però me lo auguro, cioè per adesso ce lo possiamo solo che augurare, possa rientrare a pieno in quello che ci aspettiamo poi di vedere il giocatore che è.
1: Perché... Brunori giù dalla torre,
3: Vabbè, no, oddio, sembra.
2: No, però se lo regalano,
3: non credo che sia il giocatore su cui puntare.
1: Oh, ma a Palermo faceva follie, ti faceva impazzire sulla fascia. Cos'è successo anche lì?
3: Qualcosa sarà cambiato. Insomma, effettivamente ci siamo un po' resi conto, bisogna dirlo. No? Se a Palermo non giocava, abbiamo capito perché. Con ciò, utilissimo alla causa.
1: A Palermo c'è uno davanti che butta il gol dalla mattina alla sera. Va bene.
3: Telegrafico. Mi sarei aspettato che cambiasse marcia la Samp rispetto alla gestione precedente con Coda.
2: Tu pensa se Belgic non avesse fatto non si fosse inventato quelle magie.
3: Infatti,
1: soprattutto poi.
3: Cioè, il Coda è a livello di Brunori in questo momento. Coda bene da titolare.
1: Sì, poi a Coda sarebbe bello fargli anche un monumento, perché poi andrà a Salerno, ma 39 anni se lo merita. Iris, siamo quasi ai titoli di Coda, però davvero, insomma, un'altra cosa bella è come sei riuscita a traviare qualche duna Cremona della tua età, a farlo venire, insomma, dai, ci stai lavorando almeno?
4: Ma
1: difficile,
4: è difficile.
1: Sì?
4: Con i tempi che corrono ora è difficile.
1: Sì?
2: Ha un compito più difficile.
1: Che?
2: Trasformare il fidanzato.
1: Perché lui, no, non me lo dire, qui non si può dire, però aia, basta, non si può dire.
4: Non è praticante, se no non me lo prendevo.
2: Appunto, appunto.
1: Me lo prendevo, se no
2: è
1: non
2: per
1: me lo
2: quello
1: prendevo.
2: Che ti dico, ciao, hai amore. Questo compito.
1: Allora ragazzi, siamo quasi in conclusione. Emanuele, a questo punto tu hai fatto all'inizio della trasmissione un appello importante. Quando ci sarà da... farsi vedere, alziamoci di lì, via i telefonini, chiudiamo la PlayStation e si va tutti a Bogliasco. Ma pensi che ce ne sia bisogno o forse per le nuove?
0: No, io mi auguro che non ce ne sia bisogno, però visti i pregressi e visti i presupposti,
2: essere pronti
0: dell'ultimo momento, sono convinto che invece purtroppo ce ne dovrebbe essere bisogno, ce ne sarà bisogno, nel senso che un'estate passata appunto a giocare a ping pong tra quello che ha la competenza ma non la fa, non vorrei ritornare nel loop precedente.
1: Allora Laura,
2: è rischioso,
1: come
2: sto giro è rischio, perché cambia una cosa, cambia l'altra, fai sempre gli stessi errori, insomma, poi sì che una a Singapore e l'altro...
1: Però tu dici...
2: tra l'altro Andrea è stato molto audace quando ha detto eventualmente se dovessero continuare...
0: Zara mi ha stupito.
2: Sì, una contestazione più cattiva, ma che cattiva non vuol dire incitare la violenza, però decisa, cioè...
1: Che si fa sentire.
2: Esatto.
1: In conclusione, Matteo, forse te lo ricordi, noi chiediamo sempre un aggettivo, non solo per la prossima partita, ma così se ti senti di darlo in generale.
3: Bisogna essere vigili.
1: Vigili, mi è piaciuto tanto. Vigili ci sta. Molto. Iris, anche per te. Tanto tu la guardi?
4: Sì, ci assolutamente. Sei? Certo.
1: Prego, qual è il tuo aggettivo?
4: Io mi collego a quello che ha detto lui, quindi userò un sinonimo, accortezza.
1: Accortezza, ci sta, vigile accortezza. Emanuele, perché la Laura vuole essere sempre
0: scusa
1: una.
0: Che mi sono distratto.
1: Una aggettivo.
0: per la prossima partita o per la prossima stagione?
1: No, è un po' per un generale.
0: No, che mi auguro dignità.
1: Dignità,
0: dignitosi, nel senso che finire un campionato... Allora, abbiamo...
1: Non è più un aggettivo
0: Dignitosi. Abbiamo finito un campionato, concluderlo nel modo più dignitoso possibile.
1: Vediamo Laura cosa tira fuori dal cilindro.
2: Stravolgenti, nel senso nel senso di stravolgere proprio tutto l'andazzo, cioè cambiarlo completamente.
1: Io uso stupiteci, ok? Che vuol dire tanto e tanto. Grazie ai miei carissimi ospiti, ma lasciatemi ringraziare davvero in modo particolare, non me ne vogliano gli altri che sono sempre qui, per l'amor di Dio, Iris Ferrari, questa bella ragazza di 20 anni che insomma discuterà una tesi sulla Sampdoria, è venuta apposta da Cremona per tifare ancora una volta e dire che la Sampdoria è la squadra più con i colori
4: più belli del mondo.
1: E allora noi ci vediamo la prossima settimana, grazie per essere stati con noi e ricordate davvero che questi che vedete dietro di noi sono davvero i colori più belli.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che nel post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, uh-huh. era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono, esatto, altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi?

0: come voi.
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli, soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo dati da fare.
0: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
1: Sì, noi, allora, anche se la
0: Ecco,
1: difesa.
0: non vi siete fermati.
1: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
0: Ecco, questa è una
1: Però
0: cosa che mi ha molto colpito
1: la
0: quando
1: vita
0: ci siamo
1: sociale, noi
0: sentiti.
1: abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo
0: Qual
1: sempre.
0: è la sua canzone preferita?
1: Vado al massimo. Però andiamo, abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare, anche se ribadisco, noi come
0: Con
1: genitori,
0: attenzione, con
1: noi viviamo
0: particolare.
1: purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchiti o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
0: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
1: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia,
0: Si
1: nel
0: sono
1: senso l'ha
0: illuminati gli
1: fatto.
0: occhi quando parlate della scuola.
1: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori adesso, perché lui va al liceo, in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia. Incluso nella classe e nell'ambiente scolastico e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi entrare a far parte della consulta per l'handicap. Sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
0: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
1: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia anche non parlando,
0: Ecco,
1: non
0: come
1: ci
0: comunicate con
1: noi
0: Mattia?
1: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà perché poi non è neanche
0: Ecco, per chi
1: facile.
0: non la conosce, che cos'è?
1: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché

0: La malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio, quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed essere di certo unico in Europa non aiuta, ovviamente,
0: Quello per noi è
1: così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è normale.
1: non ha manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa sua
1: o
0: o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah,
0: in
1: e
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: anche. Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia e adesso?
0: Dopo di noi, il progetto
1: Il dopo di noi?
0: di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto, nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta, perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che, è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? Alle istituzioni chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli, per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamole anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie. Grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
1: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
2: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
1: Sì, dai, papà, andiamo, su.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Le mani dei volontari di

0: di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere un anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di confrontarmi con altri bambini. Certo. Le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami. A un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali e tutto, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente. Finché, grazie ad un'amica in comune, vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
0: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
1: Sì.
0: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
1: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile. Lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma, quindi sono una quotidianità molto difficile. Basti pensare anche al semplice tagliare le unghie o al semplice appunto provare a togliere il pannolino, a lavare i denti, insomma è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti: cosa facciamo? La situazione è questa, non la possiamo cambiare, e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente, e quindi lo portiamo ovunque, insomma cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare

0: al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome.
0: Sì.
1: Questo fa sì che ci sia un'associazione,
0: certo,
1: anche, e quindi quel confronto che per esempio nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso è molto soggettivo, molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola?
0: Allora, mio figlio va ancora all'asilo.
1: Va ancora all'asilo?
0: Sì, perché fa un anno in più di asilo, okay. Avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche, comunque andavo a fare le ribotte il sabato sera, quindi nel senso, diciamo che...
1: Facciamo l'applauso!
0: Gioca un po'
1: il bimbo di tutte loro,
0: esatto,
1: paese di tutte loro.
0: Bene. Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi...
1: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: A tantissimo. Io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte, perché ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: La ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: attività. Esatto.
1: E poi questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo.
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: calendario,
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. A Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina, e è una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio, e quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari finalmente a fine agosto partiamo.
1: Ed è anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti,
1: ecco,
0: pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più piccolo?
0: Io un figlio più piccolo,
1: un figlio più
0: piccolo.
1: Federico. Posso chiederle se le hanno dato un po', vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di confrontarmi con me mamma normale. Non so se forse è brutto dirlo, non lo so, però io ho fatto questa scelta, sono contentissima. Se mio figlio vuole andare, il piccolo, dall'altra parte del mondo, ci andrà e non si dovrà assolutamente occupare di suo fratello. Volevamo due figli, li abbiamo fatti. E siamo contenti così.
1: Sara, qual è il messaggio che vuole lasciare questa sera a tutti voi? Lo chiederò da una parte agli altri genitori e dall'altra alle istituzioni.

0: Allora, sicuramente un po' quello che ha detto anche il signor Orazio, nel senso delle istituzioni è il dopo di noi, essere sicuri che una volta che non ci siamo più i nostri figli sono messi in sicurezza, sono in buone mani, eccetera, eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Uh-huh. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Uh-huh. Prima di entrare in queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie, grazie Sara, grazie mille, a tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi e delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Pro Loco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione.

0: 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta a Morena e a Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro, e quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro, che non fanno fatica a guarire.
0: Mm-hmm.
2: Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è avvenuta della malattia, è avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo... una
0: prelievo.
2: Puntina,
0: eh?
2: E invece poverino l'ho sentito urlare disperato, e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie, c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto
0: rarissimo,
2: sì,
0: rarissimo.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai, appena nato uno si attacca alla cosa più positiva possibile,
0: certo.
2: Quindi no, è dermatite atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico, perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più stoico.
0: No, adesso lo sentiamo anche lui.
1: Dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet?
2: Certo.
1: Ovviamente
2: sì.
1: Guardi in internet e poi vedi delle cose terribili.
2: Vedi delle cose veramente terribili, perché la malattia ha diverse varianti.
0: Mm-hmm.
2: C'è la variante simile.

0: multiplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Il nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui. Perché fortunatamente, nella sfortuna, diciamo che lui è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre nella variante distrofica i bambini spesso le dita si... come si dice, si uniscono, si attaccano, la pelle si... e quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire, poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, 1 anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come, dalla tua parte, come l'hai vissuto?
2: Beh, come vuoi viverla all'inizio, ovviamente un colpo, no? Ti prende, non te aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no, di evoluzione di questa malattia, e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita normale. Molto normale.
1: Sì.
2: Molto
1: tanti normale. Viaggi, sì. Tante esperienze
2: dentro
1: anche
2: del
1: per voi.
2: Sì. Dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
2: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
1: Wow.
0: E l'acqua di mare gli fa molto bene.
2: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare.
1: Al mare.
2: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo, non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
1: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come
2: sì.
1: Lui riconosciuti.
0: Studiati. Poi chissà.
2: Con questo salto genetico che le
1: con
2: permette
1: questo,
2: di
1: esatto.
2: Le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
1: sì.
2: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
0: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizia a mangiare anche qualcosina di solido, se poteva avere problemi alla bocca, all'esofago. Invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto e non, è un
1: che
0: amante
1: cosa
0: del cibo.
1: Significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari, perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, sì. Però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
2: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, mm-hmm.

0: particolare è un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche
1: Ma
0: per
1: tuttora,
0: ospitarsi, è stato
1: sì.
0: e tuttora, per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa,
1: Ah, sì.
0: che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche
1: Prima,
0: ricerca.
1: perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epidermolisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelle che si vedono nelle immagini, perché
0: Eccola,
1: sì,
0: sì,
1: questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza e insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate
0: e possono anche
1: gratuitamente e
0: incontrarsi.
1: anche incontrarsi esattamente, fare rete, quindi è una gran rete di supporto, ecco.
0: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi,
1: Sì.
0: a Modena c'è poi un centro di ricerca. È
1: Sì.
0: questo poi il messaggio, credo, il continuare nella ricerca.
1: Sta
0: Sì.
1: andando molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave. All'inizio, in questa fase, penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche, queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter diciamo, fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente ti cambia la vita completamente, anche la speranza Sì.
0: di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose, perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose,
1: E
0: quindi
1: per esempio a
0: già
1: volte
0: lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, c'è
1: fa già
0: tanto.
1: la differenza, fa già tanto.
0: Certo.
1: In un bambino così piccolo, questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia, no? Frustrazione. Un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino di gestione in ambito scolastico, appunto asilo, o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
0: Ecco,
1: Questo
0: perché
1: è.
0: non sempre si ha la fortuna
1: Non,
0: come insomma, nelle
1: esatto.
0: storie anche precedenti, soprattutto quando si parla di malattie rare o di difficoltà. La vostra quotidianità com'è? Com'è cambiata? Cioè, riuscite a fare una vita quasi normale? Avete modificato che cosa?
1: Quando hai un figlio ti cambia
0: Sì,
1: comunque, però per forza. No, diciamo che viaggiamo a vista. Con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede, quello che sorge. Però la nostra vita è abbastanza normale poi diciamo
0: rispetto agli
1: che
0: altri bambini,
1: nella
0: sì.
1: nostra vita non è mai esistita una vera e propria quotidianità.
0: Perché
1: Quindi
0: dai, adesso vedi che lavoro
1: adesso si è sciolta, adesso si è
0: particolare,
1: sciolta.
0: un lavoro
1: Adesso
0: particolare
1: dobbiamo
0: anche lei.
1: dire, allora, sapete perché ridevo prima? Perché la regia ha detto, perché ridi che ti abbiamo inquadrato che ridevi? Perché ho visto la mamma
0: Ah,
1: di
0: sì.
1: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo
2: andavamo a scuola insieme alle elementari, e quindi è per questo, eccola qua, è per questo che la regia mi ha sgridato. Tu che sei del mestiere, Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto: perché hai riso che eri inquadrata? Ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora, Morena, che si è sciolta adesso, perché ha detto: ho fatto solo un'intervista con Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta. Adesso che si è sciolta, la facciamo
0: parlare. Se la fai parlare, parla, sì. Ma tanto.

0: vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità.
1: Sì, nel senso che comunque la nostra vita è abbastanza un po'... Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui, me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5. E quindi la cosa, diciamo... il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare

0: Poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui. E quindi qui si stava facendo, appunto, perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale. Conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia, c'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente, comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno, perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
1: Se uno è sano, ovviamente
0: e
1: reagisce meglio anche alle ferite e a
0: dell'alimentazione. Esatto.
2: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
1: A me
0: Ad avere pazienza.
1: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo. Quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizi.
1: senza giudizio, sì. È
2: E come gliel'avete
1: cresciuto così.
2: spiegato? Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
1: Lo ha
2: bambini,
1: sempre
2: dice io
1: avuto.
2: sono un bambino
1: Esatto.
0: farfalla.
1: Lui l'ha
0: Lui
1: sempre avuto,
0: dice, sì,
1: quindi.
0: io gliel'ho spiegato un po' così, gliel'ho
2: Sì,
0: spiegata come favoletta
2: giusto.
0: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
2: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
1: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni ad altre malattie che non ti aspettavi e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
0: Sì, e non fermarsi mai. Non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: No, no, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costruisci la vita a giga. Ieri mi ha

0: l'hai fatta la manutenzione della caldaia?
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nei termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello. Ed è autistico, lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io mi ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro. Mm-hmm. È stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, era già passato un annetto e mezzo, quasi due, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo. Mm-hmm. Però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto, infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico, devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se Gabriele parlasse mi farebbe molto ridere, perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso, perché spesso non riesce appunto ad esprimersi, e questa cosa lo manda in frustrazione,

0: E quindi, allora, con me più o meno riusciamo a capirci, e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché i maestri e i maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine, affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Malassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. La
0: Esattamente,
1: diciamo così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo, cioè,
1: Eccolo!
0: è lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che
1: Eccolo qua sulla seggiovia.
0: pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia. Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa. Fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon, Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia.
0: esattamente.
1: Grazie, grazie Ornella.
0: Grazie
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila.

0: Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Da Più Me arrivano gli imperdibili. Qualità top a prezzi super scontati. Approfitta ora delle offerte e risparmia su tutti i prodotti per la casa.
0: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
2: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos. Sabato 9 maggio, ore 21.

0: Nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano, e stava bene e poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, e abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, e però sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, con i suoi fratelli, la sua sorella, e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti, sia io che mio marito, a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare, purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva, e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere, eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato, raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto, cosa ne pensi di questa cosa? E lui mi ha detto, mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto, vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così. Invece ho avuto una risonanza grandissima, mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia, e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per non lasciare soli, visto che sono stata una mamma ricoverata con mio figlio, cerco di dare questa attenzione a

0: con le mamme che adesso affrontano quello che io ho passato prima. E quindi devo dire che mi porta tanta gioia e tanto impegno, però quando vado al Gaslini a consegnare o appunto a un evento che ho organizzato, le facce delle mamme, cioè, mi danno veramente tanta gioia, ecco.
1: Facciamo un applauso, Valentina. Perché tra l'altro prima lo si diceva, non si pensa ai fratelli, lo diceva Sara, nella tua famiglia tu hai sia il pensiero dei genitori, perché tu sei stato uno di quei genitori al Gaslini, ma anche ci puoi raccontare anche che cosa ha significato per gli altri tuoi figli avere un fratello che combatteva, insomma, che era spesso ricoverato e che poi è morto.
0: Certo,
1: Perché spesso non se ne parla o se
0: no,
1: ne parla in
0: assolutamente.
1: modo...
0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. E per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché poi non, quando saranno grandi non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque la normalità è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
1: E come la sei
0: però
1: l'organizzatrice,
0: io
1: sei la capa,
0: mi sento
1: sei la
0: parte
1: coach.
0: integrante del team, e comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no? E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che sia sempre stato tutto facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti.

0: un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri, e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente. Però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: E tu dicevi, quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia,
0: sì.
1: Perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono con me, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia, e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri, delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo, perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei figli:
1: brava mamma, sei un po' troppo intraprendente, no, un po' meno, troppi pacchetti.
0: Brava, mi dicono un po' meno, un po'
1: un
0: meno,
1: po meno.
0: Un po' meno.
1: Un po'
0: e
1: meno.
0: E dico no.
1: Di più.
0: Di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social, così
0: sì,
1: riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: no,
1: a Gaslini.
0: No, no. Che non so dove metterli.
1: Non so come metterli. Qual è il... come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram, sì? Vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Su Facebook Valentina Torriti.
1: Grazie, grazie,
0: grazie
1: mille
0: a voi.
1: Valentina,
0: grazie a voi
1: per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie,
0: grazie
1: mille. A tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dall'8 al 10 maggio si svolge a Genova la 97esima adunata degli Alpini. La manifestazione torna così nel capoluogo ligure per la sesta volta e a 25 anni dall'ultima edizione, confermando un legame storico e identitario profondo tra la città e il corpo degli Alpini. Il motto dell'evento sarà Alpini, faro per il futuro dell'Italia, con 3 giorni di festa, memoria e solidarietà. Sabato 9 maggio a Camogli si tiene la festa di San Fortunato, patrono di pescatori e naviganti. L'evento, molto sentito dai camogliesi, è caratterizzato dalla processione con l'arca del santo, accompagnata dalla banda e dai cristi e delle confraternite, dallo spettacolo pirotecnico e dall'antica tradizione dei falò costruiti sulla spiaggia. Domenica 10 maggio in scena la 74esima edizione della Sagra del Pesce, organizzata dalla Proloco di Camogli. Come ogni anno verrà utilizzato il padellone, la padella per frittura più grande al mondo, allestita presso il porticciolo turistico, offrendo le fritture gratuitamente a tutti i passanti. Dal 4 al 12 maggio la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa ospita la mostra Gli Alpini nella storia e nell'arte. L'esposizione riunisce opere da collezioni pubbliche e private sulla vita del corpo in tempo di pace e nei contesti bellici. Di particolare rilievo le opere provenienti dal Museo del Risorgimento e i dipinti di Antonio Giuseppe e Sant'Agata. Dal 5 al 10 maggio Sestri Levante ospita il Riviera Film Festival, con film, masterclass ed eventi aperti al pubblico. La città si trasforma in un set cinematografico dove vengono premiati lungometraggi.

0: viaggi di registi under 35 provenienti da tutto il mondo e documentari di talenti di ogni età grazie a giurie di eccezione. Dal 5 al 9 maggio la nave Amerigo Vespucci sarà attraccata al porto antico di Genova, con possibilità di visita previa prenotazione. Varata nel 1931, è la più iconica nave della Marina Militare. Progettata come veliero scuola, da oltre 90 anni forma gli allievi ufficiali attraverso un modello educativo unico che unisce tradizione marinara, disciplina e innovazione.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ancora insieme a People, buonasera Paola.
3: Buonasera a voi.
2: Ciao Paola. Ci accelerato un po' prima.
3: Sì, Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
2: Certo.
3: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo, ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio. Insieme a delle famiglie del territorio noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno tutti figli con problematiche e disabilità diverse. E tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è intrinseca ai nostri figli, ma è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle, che si occupano e si prendono cura delle persone che amano, perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo, in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è

0: fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista, e come mi piace definirmi, presidente di un'associazione, perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate. C'è anche lì un gruppo con i genitori, e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figlia? Quanto c'è ancora da fare?
0: C'è tanto.
1: Nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre particolarità, ma integrati in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione. La sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia. Ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba, sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino, questo è sicuro.
1: Perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo meno stati male. Fortunati, chiaramente non è così per tutti.
1: Scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì, perché però dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni.

0: 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola. Grazie a voi. Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia, anche da una morte, si sia riusciti a trovare la forza per aiutare gli altri, non solo per aiutare se stessi ma proprio nell'aiutare gli altri. Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me di Gianluca Messina. Grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare ciò cosa tua?
0: Mi vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nell'Intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: i pescatori mi dicevano, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare? E questo mi diceva, se, tutti i genovesi, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione e poi li porti qui. E dico, come si cattura? Con un cappotto.
1: Streghetta che ha 29 anni, Romeo, Alice, Nonno Riccio, Ciccina, Monico, Jack, che ha solo tre zampe. Li chiama uno a uno per nome, i suoi 50 gatti, come fossero figli. Maria Trocchia è una delle gattare storiche di Genova, gestisce con pochi volontari l'oasi felina Gatti Felici, incastonato nelle campagne delle colline di Borgoratti, in cima alla tortuosa via Copernico. Dentro ci sono micci bellissimi e pulitissimi, quelli anziani sono nella parte inferiore della struttura, miccioni placidi, sornioni, affettuosi, e silenziosamente in cerca

0: di coccole, come anziani ricoverati in un RSA. Nell'altra parte, nella fascia più alta, ecco l'ostello con tanto di ampio giardino, dove albergano i gatti più giovani, i monelli, che alla vista degli estranei schizzano come lampi e scompaiono diffidenti. Originaria di Benevento, Maria ha iniziato a occuparsi di gatti a solo 15 anni, quando, lavorando come lavapiatti in un ristorante di Quinto, dava gli avanzi ai gatti dei pescatori. Da allora non ha più smesso.
1: È offensivo chiamarti gattara?
2: Io non mi offendo. Perché se ama queste creature, occuparti di loro, no, non c'è da offendersi se le ama veramente. Ci sono persone che hanno un gatto o due in casa e si dicono, anch'io sono gattare, dove, che zona, ma c'ho il gatto in casa, è diverso. Perché in strada gattare, come anche qui l'osi, deve venire tutti i giorni, 365 giorni all'anno con tutte le intemperie. C'è stata l'alluvione, mi arrivava l'acqua qua, io ero qua. È tutto poi a spese nostre. Se le vuoi bene veramente, lo fai e non ti pesa.
1: Ecco, noi l'idea di venire in un'oasi felina, di una gattara, un po' ci metteva un po' d'ansia, perché di solito sono posti un po' sporchi, con un brutti odori, insomma, io, chi ha un gatto sa che bisogna tenerlo pulito, non è semplice a volte. Quanti gatti ci sono e come fa a essere così pulito? Qui non c'è un odore neanche di un gatto, sembra di essere in un posto asettico.
2: No, qui tutte le mattine spazzoliamo le cucce e spruzziamo l'aceto per le pulci dei gatti.
1: Dove li spruzzi l'aceto?
2: Sulle cucce, sui teli e anche sui gatti.
1: Funziona?
2: Funziona benissimo, io ho una vita che li uso, ho sempre usato quello, mai diciamo andare a parassitare perché sono veleni. E poi ci sono anche gatti che non tocchi, invece con lo spruzzino, quello del vetrillo oppure lo compri, glielo spruzzi addosso sul pelo e non hanno pulce.
1: Quanti gatti ci sono qua?
2: Allora, tra dentro e fuori quelli su, che sono i più giovani, sono una cinquantina. Di gatto.
1: Cos'ha il gatto di particolare per te? Perché ti ha affascinato, sei innamorata dei gatti?
2: Sono amorose, cioè ti danno tutto. Quelli che poi ci sono, quelli che non ti calcolano, sono un po' randagine, diciamo. Però ti sono riconoscente, perché tu quando porti da mangiare, al mattino ti aspettano. Quando io apro il cancello adesso che ho problema, che ho il bacino fratturato, cammino col bastone a casa col girello, e sentono che arrivo, mi chiamano, miau, miau, e io li chiamo per nome, e loro poi stanno zitte. Per me no, non ti tradiscono. Il cane è diverso, io amo tutti gli animali.
1: Beh, il cane forse è ancora più affettuoso.
2: No,
1: più...
2: meno.
1: Meno?
2: Sì, meno. Il gatto è diverso, perché il gatto, se tu l'hai cresciuto da piccolo, oppure c'è da tanti anni che ce l'hai, se lo cedi, si lascia morire, come ci sono tanti.
1: Ah sì?
2: Sì, dalla nostra
1: vita. Tu hai tanti gatti
2: tanti,
1: che hai adottato dopo che erano morte le persone. Ma...
2: sì, infatti quella della Tina Ferrari che era morta, bruciata viva in via Piantelli, erano 15 gatti, ciccione, belle e tutto, io a mattino me li trovavo morti qui.
1: Morivano, si lasciavano morire?
2: Si lasciavano morire e ci sono questi sopravvissuti qua, che proprio sono sopravvissute, ma i gatti di casa, abbandonandole anche in strada, si lasciano morire, cioè io lo sconsiglio sempre.
1: Ecco, la gattara si dice è la persona che vive in strada, da mangiare,
2: sì,
1: sporca,
2: sì.
1: Tu cosa ne conosci altre? Com'è?
2: Sì, ci conosco.
1: La gente ti discrimina, cosa ne pensa di te?
2: A me non mi interessa, io poi le rispondo male. Non ci sono problemi. No, perché
1: beh, quest'oasi è nel bosco, molto lontano,
2: sì,
1: dalle case.
2: Sì, no, che non c'è traffico, diciamo più isolato, perché ho cercato la tranquillità di queste creature. Perché già noi che viviamo in città è stressante. Perciò queste creature che hanno subito dei shock non indifferente, ho cercato anni fa, quasi 25 anni fa, un posto così tranquillo.
1: Ecco, ma tu abiti come me nel centro storico,
2: sì,
1: e ogni volta ti sposti in macchina qui a Borgorazzo, sono un po' di chilometri per chi non conosce Genova.
2: Tutti i giorni.
1: Ecco, tu hai 80 anni.
2: 80 anni, però quando mi sono rotto il bacino, che sono stato 2 mesi a letto, che ancora adesso, diciamo, l'ortopedico mi ha vietato di guidare, ma io un mese mi sono mangiata per venire col taxi mattina.

0: E alla sera, il giorno festivo costa di più, mi sono mangiata la mia pensione. Allora l'altro giorno ho detto basta, e allora ho preso la macchina e vengo con la macchina piano piano, però me l'hanno vietato per adesso, perché dice stessi.
1: Ecco, economicamente si parla di soldi, come fai? Quanto 50 gatti devono mangiare tutti i giorni, hanno bisogno di cure, insomma, ci sono volontari da una mano sia dal punto di vista operativo qui per pulire,
0: no, infatti,
1: e anche economicamente.
0: Cerchiamo volontari che aiutano a gestire coccole, aiutare a pulire i gatti qui, perché io ho 80 anni, adesso ho i miei acciacchi, e cerchiamo volontari e anche qualche uomo da fare il lavoro di manutenzione, diciamo, maschile, perché io una volta, fino a 2 anni fa, ce la facevo, adesso no, con qualcosa del bacino fratturato non ce la faccio più.
1: Quanti volontari danno una mano?
0: Oh, niente, ce n'era uno solo.
1: Beh, è venuto ora, oggi abbiamo visto un insegnante
0: che viene
1: in relazione.
0: Cristina Bolva.
1: È l'unica volontaria?
0: Sì, è venuta anche la Laurietta, che abita qui sotto in via Boero, è venuto poco, nel frattempo che io sono rimasta a casa a letto 2 mesi, con la Franca medica, la vicepresidente, che non viene. E poi la Isabella, una nuova, che abita in via Bricata Salerno, adesso sta venendo tutto oggi, non è venuta perché aveva un impegno, e viene anche a piedi, poverina, da via Bricata Salerno, ha già la sua età. No, cerchiamo volontari più possibile, diciamo.
1: Questo...
0: E poi non è un lavoro sporco da fare, pulire le cuccette con la spazzola, spruzzare l'aceto, soprattutto tanto aceto per le pulci, lavare le lettiere, come uno, c'è un gatto in casa e li lava in casa.
1: E quelle lettiere, qui non c'è un odore, non c'è un brutto odore, proprio sembra che sia in un ospedale quasi. Come fai a tenere così pulito?
0: Allora, quando laviamo le lettiere, a mattino c'è...
1: Le lavate tutte le mattine?
0: Tutte le mattine.
1: Ah, mettiamo... E buttate via la terra che c'era oppure la riciclate?
0: No, buttiamo via tutto nuovo, vede tutto...
1: Che terriera usate voi?
0: Siccome c'è troppe spese, non abbiamo soldi, uso i pellet. No, perché la sabbia ci vuole minimo 200 Forse. Euro alla settimana, e chi ce l'ha?
1: Che pellet quanto spendi invece?
0: I pellet sono, metti 6 euro, che non lo è, 15 kg, ti dura quasi una settimana.
1: Un'altra cosa.
0: No, perché noi, nessun ente pubblico ci donano una scatoletta a fine anno, anzi, noi gattare per gli enti pubblici e funzionari siamo odiate.
1: Nessuno ti dà la mano?
0: Nessuno. Cristina Volva mi fa gli appelli su profilo Osi dei Gatti Felici Genova.
1: Ecco, avete una pagina di Facebook,
0: sì,
1: voi, si chiama
0: Osi,
1: così?
0: Sì, Osi dei Gatti Felici Genova. Che allora ci sa fare, io non ho tempo, poi non sono pratica, e allora sì, ci sono 3-4 persone che tutti i mesi mandano, e riusciamo, perché solo di spese, l'altro giorno da io e loro ho speso 500 tra scatolette diabetiche e tutto, 585 euro.
1: Ecco, parliamo un po' di te. Tu nasci a Benevento, mi avevi detto.
0: A Telese, Terme, provincia di Benevento.
1: Ecco, Benevento. E quanti anni avevi quando sei venuta a Genova?
0: 15 anni, ho iniziato.
1: Come sei arrivata a Genova? Perché? Con i tuoi genitori?
0: Con mia mamma, perché c'erano già i miei zii a Genova, mio papà era morto.
1: Ah, è già morto così piccolo.
0: Poi mi ha messo a lavare i piatti, avevo neanche 15 anni.
1: E tua mamma che lavoro faceva?
0: È andata a fare la domestica.
1: E tu a 15 anni hai iniziato a lavorare?
0: Sì, che non si poteva, al ristorante Paradiso a Bagnara, dove adesso c'è la polizia.
1: Ah, quella qua.
0: Sì. Lì c'erano i pescatori con i gatti e le gatte partorite, tutti mi facevano pena. Io portavo a mangiare che avanzavano i clienti. E poi ricordo che io parlavo in napoletano. I pescatori mi dicevano, io dicevo, ma quando viene la mareggiata questi gattini li porta via il mare. E questo mi diceva, se li catturi noi paghiamo la sterilizzazione, e poi li porti qui, e dico, come si catturano? Con un cappotto. Quando che ride. C'era il dottor
1: Villa. Il cappotto sopra.
0: C'era il dottor Villa che quando mi vedeva lì, mi diceva, il problema mio è catturarli, il suo. Dice, ma come faccio a fare l'anestesia? Non mi interessa. Io lo porto. E dal ristorante Paradiso.

0: Io so dove c'è la polizia.
1: Sì,
0: fino ad Avilla andavo a piedi, perché allora c'era il tram che si pagava 25 lire. Io andavo a lavorare già per poco, andavo a piedi con questo.
1: Ma quando... poi questa, diciamo, gattara quando sei diventata? Tu facevi la domestica poi, hai fatto?
0: Sì, sì, ma poi io sempre gattara, mi chiamavano.
1: Già a 15 anni sei
0: sì, gattara? Sì, ho iniziato lì a Bagnara, dove sono i pescatori, ma avevo sterilizzato tutti i gatti lì.
1: E i figli come hanno vissuto questa tua passione per i gatti?
0: Anche loro.
1: Anche loro?
0: La passione.
1: C'era, anche loro sono.
0: C'era il mio figlio che era piccolo con mia figlia, e io abitavo a Parizione, andavano su Montefascia, si mettevano i guinzagli sotto la pancia, no? Per non farsi vedere da me. E tutti i cuscini, roba così, no? Dicevo, come sei ingrassato. Andavano su Montefascia, trovavano gli animali, ma li portavano tutti a casa, gatti, più che altro. Due volte mi hanno portato due cagnolini piccoli. No, si andavano a piedi.
1: Adesso i figli dove sono?
0: Uno è a Como, il maschio, la femmina è a San Michele di Mondovì.
1: Come vivono questa tua essere gattara ormai?
0: Mi odiano.
1: Ti
0: hanno
1: odiano?
0: Detto che vanno dal giudice per dire che non sono normale.
1: Perché hai investito tutti i tuoi risparmi?
0: Tutti i miei risparmi, ho tutti investiti per gli animali. Una vita di lavoro, guarda che due.
1: Maria, ma c'è tanta gente che abbandona i gatti?
0: Tantissimi, soprattutto poi gli eredi, che ereditano casa, soldi, tutto della defunta, e i gatti vanno in strada. Possiamo avere dei gatti della Tina Ferrari, 15 gatti, quelli in casa sono morti con lei, hanno ereditato ma milioni, però li abbandonavano nel centro storico, l'ho preso io perché eravamo gattare assieme amiche, ma mai più non l'ho sentito, però hanno ereditato. Tanti abbandonano per la cura dei veterinari, sterilizzazione, se è un privato, 200 euro una femmina.
1: Ma quante gattare ci saranno a Genova?
0: Registrato, che poi ci sono anche le associazioni che dicono che operano, che non è vero. Siamo 700.
1: 700?
0: Sì, ma non sono tutte operative.
1: Tutte donne?
0: La maggior parte sì. E tutte terrone la maggior parte.
1: Questa, ecco, raccontiamo qualche storia di gatto, no? Ecco, questi gatti alle spalle, come si chiamano e che storia hanno?
0: Questo è Riccio. L'hanno abbandonato qui fuori 10 anni fa con i testicoli legati con lo spago.
1: Perché?
0: Perché i vecchi contadini dicono, mi aveva spiegato il veterinario, il dottor Trovato, che legando con lo spago non circola il sangue, seccano i testicoli e cadono.
1: Mamma, che terribile.
0: Sì, no, sentiva male, poverino.
1: E adesso come sta?
0: Sta bene perché l'ho castrato. Questa è Tino, quella della gattara che è morta bruciata viva. In via Piantelli, questo era nel centro storico dove c'è la casa di risparmio, avevo solo io le chiavi.
1: Poi...
0: dietro c'è
1: Jack.
0: A tre zampe, quello bianco e rosso che si è messo Tino davanti, che di San Biardarena aveva la zampa, diciamo, staccata, l'osso che toccava per terra, usciva il sangue, ho dovuto portarla dal dottor Trovato, 400 euro. E l'ho operata, fatta un'imputazione bene. Poi dopo le è venuto il tumore all'orecchio, l'abbiamo sempre detto trovato, l'ha operato.
1: Uno dei coccoli preferiti mi sembra che sia Romeo.
0: Romeo, questo.
1: Lo chiami, viene?
0: Romeo, lui vuole solo le coccole.
1: Vediamo. Romeo che storia ha?
0: Romeo della gattara che abitava a Cornigliano dalla stazione, che è morta, erano quattro e i figli l'avevano messa in strada. Anche lì era intervenuto Termanini come guardasofi da salvarla, perché loro non volevano
1: dei più attivi.
0: Sì, è bravo già Lorenzo, Termanini è bravissimo. E così l'abbiamo salvato i quattro, le altre tre le ho date in adozione. Questa è rimasta perché aveva il diabete 500, adesso ce l'ha normale. Adesso è vecchietto, vero Romeo? Adesso è vecchietto.
1: Ecco, ma sono tutti molto tranquilli. Cosa gli dai per farli stare così tranquilli?
0: No.
1: Di solito i gatti sono un po' irrequieti.
0: Questo diciamo.
1: Che sono anziani,
0: no? No, sono anziana, perché c'è quella di 29 anni.
1: Ecco, c'è un gatto di 29 anni.

0: 29 anni, che è quasi un record.
1: Sì, Streghetta.
0: Streghetta.
1: È lassù che la credo che l'abbia ripresa.
0: È lassù, non si vede, è nascosta.
1: Sì.
0: Quanto può vivere un gatto?
1: Non lo so, quella diciamo ne ho parecchie, perché poi l'ho data in adozione a Castelletto, in via Corso Firenze, una di 28 anni, Trilli, è venuta, le piaceva.

0: prese in adozione.
1: Ecco, la soddisfazione più bella che hai da Gattara qual è?
0: Tutte sono belle, non posso.
1: Ma la soddisfazione ti dà, la
0: di
1: gente
0: salvarle,
1: ti riconosce anche?
0: Di salvarle, sì, mi chiamano tuttora perché adesso non posso essere tanto operativa. Perché mi hanno chiamato l'altro giorno di andare a catturare una gatta che ci ha volato giù da Poggiolo con la gabbia trap. Ho detto io non ce la faccio, io cammino.
1: Lui ci fa Termanini, la guardo zoofila, no?
0: No, perché devi andare con la gabbia trappola e catturarla e tutto, devi avere pazienza, ma io non ce la faccio più a portare qualcosa per ora in mano a gestire, no? E ho dovuto rifiutare, hanno chiamato la Croce Gialla, l'hanno catturata.
1: Maria, grazie per questa storia, perché insomma i gatti...
0: Anzi, volevo dire, allora, per le pulce dei gatti...
1: Ah, diamo i consigli?
0: Aceto bianco, spruzzare su le cucce dove sono e anche addosso ai gatti, che non fa male, aceto bianco. E anche sul divano, se avete i divani in casa e tutto, sedie, aceto bianco.
1: Anche qui nella... stanno bene i gatti, in
0: no,
1: effetti.
0: Vede? Se vede, non hanno una pulce, non hanno niente, fegato, facciamo le cornette.
1: Ma il gatto irrequieto è capitato, come mai sono così calmi?
0: No, perché dopo un po' si arrende, cioè, però... sono quelli in giro, fuori che...
1: Mi diceva che c'è una dieta a base di erbe?
0: Sì, io do anche i gattini piccoli che a volte si attaccano al dito di 40 giorni, ansitane. Sono delle compresse a base di tè verde, tutto di erbe.
1: Tutto naturale?
0: Tutto naturale, andate su internet e lo vedete, eh? Ansitane.
1: Possiamo chiedere al veterinario se è d'accordo.
0: Ma anche se è andato su internet, vedete.
1: Vabbè, però è giusto che sia così.
0: Non ci credono, io non ci credo.
1: A vedere qui sembrano gatti.
0: No, l'ha fatto Romeo, ma gli altri no, perché Romeo era proprio una tigre.
1: Chiamiamo Romeo, viene?
0: Sì, l'avevo adesso in braccio.
1: È andato via,
0: sì sì.
1: I gatti sono belli per quello, sono indipendenti. Grazie Maria.
0: No, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, i volontari cerchiamo, tanti volontari, perché non c'è... mi dispiace, perché se non vengo più io qui, l'ufficio animale apre tutto e fa andare via i gatti.
1: Qualcuno che ti dia una mano.
0: Ok, qualcuno che dia una mano.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, buongiorno.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei

Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista, che continuerà, ma fuori dal film, che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto per scelta poetica, quanto per una certa cautela strutturale. Il risultato è un film che preferisce evocare piuttosto che analizzare e che costruisce un altare più che un ritratto. Funziona meglio quando smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione del re del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

Il Comune di Genova ha fatto il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dai trasporti alla gestione rifiuti fino alle aree dove parcheggiare. L'aeroporto di Genova sarà venduto per un preciso obbligo di legge, ma il presidente dell'autorità di sistema portuale afferma: vendiamo ma non svendiamo. Nuove tappe per il camper di Live on the Road in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, oggi Zoagli e San Colombano Certenoli. L'Amerigo Vespucci è tornata a Genova prima di partire per un nuovo tour mondiale, una giornalista di Primo Canale ospita sulla nave nel tragitto dalla Spezia al capoluogo ligure. Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura dunque oggi i lavori del Consiglio Comunale e il punto sulle giornate che attendono la città per la dunata degli alpini, dal servizio trasporti a quello della gestione dei rifiuti fino alle aree alternative per parcheggiare i propri mezzi. Gli organizzatori invitano

0: i cittadini a servirsi del geoportale per tutte le informazioni utili, ci racconta Filippo Serio.
1: Il consiglio generale è quello di visitare il sito del Comune di Genova sul geoportale dedicato all'evento, dove sono disponibili nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla 97esima adunata degli alpini a Genova dall'8 al 10 maggio. La mappa, divisa in zone verde scuro e zone verde chiaro, evidenzia l'area che diventerà totalmente pedonale già dal pomeriggio di giovedì nell'area compresa tra Porto Antico e Piazza della Vittoria. Da sabato e domenica si estenderà nei quartieri di Foce e Carignano. Qui sarà vietato il transito veicolare e la sosta di mezzi privati, che dovranno essere spostati in zone individuate come alternative. Si potrà circolare con mezzi a noleggio, ad eccezione della giornata di domenica, in occasione della sfilata, che durerà 10 ore. Saranno garantiti tuttavia corridoi per i pazienti che necessitano di cure particolari in presidi sanitari, come ad esempio l'ospedale Galliera. Nelle giornate interessate dall'evento sarà potenziato il servizio MT degli autobus, esteso per tutta la notte tra sabato e domenica. Annunciato anche un servizio straordinario di gestione rifiuti e pulizia delle strade da parte di AMIU, in particolare nella notte prima di lunedì 11 maggio. Per tutte le giornate dell'evento sarà operativo il COC del Comune, con operatori di protezione civile presenti nelle stazioni di treni e metropolitane. In arrivo, infine, ordinanze e sicurezza sulla vendita e il consumo di bevande alcoliche e divieto di spray urticanti sulla falsariga di quelle previste nei giorni di Capodanno.
2: Sul sito del Comune di Genova trovate tutte le informazioni dedicate alla Dunata degli Alpini, sia dal programma, dagli eventi in quali si può partecipare, ma anche tutta la questione legata alla mobilità, ai parcheggi alternativi per i residenti, che sono sia per quelli del centro storico, il quartiere della Foce o di Carignano, ma ci sono stati individuati anche degli stalli o dei parcheggi alternativi sia per la Val Bisagno, per la Bassa Val Bisagno, oppure ad esempio per il Ponente, basta pensare a Via di Pra.
0: E della Dunata degli Alpini si è parlato anche nella seduta odierna del Consiglio Comunale, una discussione accesa dopo le frasi comparse in città contro l'evento. Ha seguito per noi i lavori Andrea Popolano.
3: A pochi giorni dalla 97esima adunata degli alpini che si svolgerà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio, in Consiglio Comunale si è parlato di questo evento che coinvolgerà la città. Nelle scorse settimane sono apparse proprio lungo il centro storico e non solo delle scritte contro la presenza degli alpini. Oggi ha preso la parola in Aula Rossa la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha preso le distanze da quelle scritte, ha dato il suo personale benvenuto agli alpini, circa 90.000 che parteciperanno alla tre giorni di questo fine settimana, ma dall'altra parte l'opposizione risponde con una presa di posizione tardiva.
4: E con tutta la collaborazione, la grande collaborazione e la sensibilità mostrata dall'Associazione Nazionale Alpini, abbiamo potenziato i presidi di sicurezza, creato canali di ascolto rapido e sensibilizzato le forze dell'ordine per intervenire tempestivamente. Ma le colpe gravi e intollerabili di singoli individui nel passato non possono e non devono macchiare la storia e il presente di un'intera comunità che ha valori profondi. Quindi, che sia una festa vera per gli alpini e per la nostra città. Care penne nere, Genova vi dà il benvenuto. Buona adunata a tutte e a tutti voi.
5: Mi aspettavo che le sue parole arrivassero prima, anche perché a qualche giorno dalla Dunata lasciano poche risposte, alcune risposte devono essere date prima, perché la vostra mancata organizzazione per tempo ha portato diverse criticità, dagli ambulanti, abbiamo presentato prima un 54 su tutto il comparto del turismo, con una nave che addirittura ormeggia in porto per dare possibilità di passare le notti agli alpini, quindi bypassando tutte le nostre strutture ricettive, la viabilità, il blocco di una città, quasi a disinteressarsi dell'attività e dello sviluppo economico della nostra città. Quindi questo a me è parso un suo discorso di oggi più per un tappullo.
0: E adesso parliamo di logistica, che non è solo quella portuale, ma è anche la nostra, quella della caccia al posteggio nelle zone interessate dalla Dunata. Migliaia di auto dovranno infatti trovare un posto alternativo a causa dei divieti. E con la nostra Betta Biancalani siamo andati alla Foce.
6: In tutta questa zona, auto e moto, parliamo di centinaia di mezzi, dovranno traslocare fino alle 23 di domenica. Non si potrà posteggiare. La grande domanda che pongo alla presidente del municipio, che è un po' la mamma di tutti i residenti

0: di questa zona è: ma se lei avesse la macchina qua, presidente, dove l'andrebbe a cacciare in quella, dalle 17 di sabato alle 23 di domenica?
1: Come bella domanda, direi, perché il nostro cruccio è proprio il parcheggio. Già la foce è una situazione alquanto da noi sempre menzionata per la mancanza di parcheggi, e questa dunata sicuramente sarà la situazione ancora peggio. Si può parcheggiare in tutte le zone, anche nelle Isole Azzurre, tipo, non so, Piazza Paolo da Novi, Tomaseo, mi viene in mente, via Casareggi.
0: Contando che le aree che lei ha citato, dove si potrà posteggiare anche nelle Isole Azzurre col tagliando dei residenti, saranno già occupate da coloro che di solito posteggiano in quelle zone. È una bella grana.
1: Certo, allora ci sarà anche un parcheggio nella zona da via dei Pescatori, quindi nell'accesso del porto, dove ci saranno a disposizione ulteriori parcheggi. Poi, come ho detto, tutte le isole anche blu e azzurre di Albaro e della Bassa Valbisagno, però non è sicuramente, non posso dire che sarà una cosa semplice e facile.
2: L'aeroporto di Genova sarà venduto, lo ha confermato ieri a Terrazza Incontra il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli. L'autorità detiene il 60% delle quote, ma deve necessariamente dismetterle. Vediamo.
3: L'aeroporto di Genova sarà venduto e non si tratta di una scelta facoltativa, ma di un obbligo previsto dalla legge. A confermarlo è stato il presidente dell'autorità di sistema portuale, Matteo Paroli, spiegando che la Corte dei Conti ha più volte segnalato l'incompatibilità della detenzione di una quota così rilevante da parte dell'ente pubblico, oggi pari al 60%. Per questo motivo è stata avviata una fase operativa concreta. I soci, cioè autorità portuale e Camera di Commercio, hanno dato il via a una due diligence con l'obiettivo di determinare il valore reale dell'aeroporto, un passaggio fondamentale per affrontare la cessione con criteri chiari e trasparenti. Il punto centrale non è più quindi se vendere, ma definire tempi, modalità e soprattutto prezzo. La linea indicata è quella di evitare qualsiasi svendita, puntando a valorizzare l'asset prima di procedere alla dismissione. Resta inoltre aperto il tema della concessione, la cui eventuale proroga o rinnovo sarà oggetto di valutazione. Tuttavia, secondo quanto espresso da Paroli, questo elemento non dovrebbe incidere in modo determinante sul valore complessivo della società, perché la normativa già prevede la possibilità di ingresso di un nuovo socio, uno scenario già considerato nelle valutazioni, anche alla luce di una scadenza della concessione fissata tra poco più di 3 anni.
2: Nuova compagnia aerea in servizio a Genova, si chiama Airidea. Il servizio si rivolge a passeggeri business e turistici, puntando su voli brevi, frequenti e senza scali. Le vendite sono già aperte e i primi voli partiranno l'8 giugno verso Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con ulteriori destinazioni in arrivo nelle settimane successive. Tariffe fisse, voli di circa 45 minuti e in molti casi anche possibilità di andata e ritorno in giornata. Secondo giorno di Live on the Road, Comuni al voto, il progetto nato in vista del prossimo appuntamento amministrativo in Liguria, 24 e 25 maggio. Oggi siamo andati a Zoagli e San Colombano Certenoli.
4: Prosegue il tour di Primo Canale, Live on the Road, Comuni al voto, tappa quest'oggi a Zoagli, una Zoagli che conta 2.500 abitanti circa, 1.800 effettivi in realtà, poi considerando anche magari le seconde case. Si torna al voto dopo 5 anni con il sindaco uscente Fabio De Ponti e lo sfidante Roberto Viale. Al centro c'è il rilancio, soprattutto dal punto di vista economico, perché sono stati utilizzati dei fondi in questi anni, l'obiettivo di puntare sulla crescita soprattutto legata al turismo, però è chiaro che bisogna lavorare anche sul tessuto commerciale. Allora andiamo a sentire le voci dei due candidati che spiegano qual è la loro mission, soprattutto quali sono i loro punti chiave su cui puntare per i prossimi 5 anni.
5: Siamo responsabili verso le promesse fatte per quello che non siamo riusciti a fare. 2 cose su tutte: il molo a Tracobattelli, che è arrivato proprio in questi ultimi giorni alla fine della parte progettuale, 5 anni di lavoro per avere l'autorizzazione a fare un'opera per la quale una lista civica viene eletta, c'è una cosa incredibile. E lo stesso il rifacimento di quello che si chiama ex Croce Rossa, che è quel rudere che si vede uscendo da Zoagli. Questo, di nuovo, un altro lavoro importante, 1.700.000 euro, per poter donare degli spazi pubblici a Zoagli, che è quello che manca veramente.
6: Una riguarda il territorio, che cosa si deve fare sia per mantenerlo sia per svilupparlo. Abbiamo problemi sulla rete viaria, sull'acquedotto, eh,

0: su punti che non sono sicuri, che bisogna mettere in sicurezza, sul ripristino della rete sentieristica, che deve essere visto non solamente come, diciamo, un'attrattiva per il turismo, ma sono proprio delle infrastrutture di collegamento, soprattutto nelle frazioni.
1: Dopo Zoagli, San Colombano Certenoli, prosegue il tour di Live on the Road Comuni al Voto di Primo Canale, il progetto con il secondo giorno di viaggio nei comuni che voteranno il 24-25 maggio. Siamo stati a San Colombano Certenoli, dove si punta su soprattutto la sicurezza idrogeologica, su una comunità che è dislocata su più frazioni, un territorio molto vasto che ha bisogno di interventi specifici. Un po' questo è l'obiettivo di entrambi, sia di Carla Casella che torna al voto, che è di Solari che invece si candida per la prima volta. In questo caso c'è un dualismo centrodestra centrosinistra, quindi andiamo a sentire da parte loro come vedono i prossimi 5 anni a San Colombano Certenoli.
2: Vorremmo continuare, portare a termine, come le dicevo prima, il progetto del ponte di Calvere, la messa in sicurezza, ma non è una messa in sicurezza totale, è riduzione del rischio idraulico di questa zona, e quindi il ponte di Calvari, e poi portare a termine la costruzione del ricovero dei mezzi di protezione civile proprio qua dal comune.
3: E pertanto c'è un ritorno entroterra, non vogliamo che sia un dormitorio, ma che sia appunto vissuto il territorio, quindi ci sia socializzazione, ci sia modo di poter interagire. E bisogna che facciamo in modo che la gente abbia dei servizi, e quindi anche la scuola che sia appunto all'avanguardia e sia competitiva, e che non sia una scuola che è tendente a diminuire le unità, rischia di dover scomparire. Noi vorremmo invece che appunto sia competitiva, e quindi un impegno importante innanzitutto sulla scuola.
4: ARPAL ha emesso un'allerta gialla per temporali sul centro Levante della regione da mezzanotte alle 14 di domani. Dopo una pausa nella giornata odierna, precipitazioni diffuse dovrebbero riattivarsi nella tarda serata, accompagnate da un deciso aumento delle condizioni di instabilità. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne sul Levante. Altrove piogge tra deboli e moderate. Dopo 10 mesi di lavori riprende il mare la nave più bella del mondo. L'Amerigo Vespucci è arrivata questa mattina a Genova, dove resterà sino a sabato per poi dirigersi verso l'Atlantico. Ieri la partenza dall'arsenale militare della Spezia, a bordo c'era anche la nostra Emanuela Cavallo.
5: È rimasto a lungo nei bacini dell'arsenale militare della Spezia il Vespucci in questi 10 mesi di lavori, che l'hanno anche messo a nudo con importanti evasive opere di carpenteria sullo scafo, tra cui la chiodatura delle lamiere in acciaio, oltre allo smontaggio completo del timone. Tirata lucido, salpa per una trasferta nel mare di casa dalla Spezia a Genova, dove resterà sino al prossimo 9 maggio. Lasciato il golfo, dopo i saluti di rito, costeggia la Palmari, Altino, il Tinetto, e l'onda si fa sentire, per fortuna, piuttosto lunga. Gli ottoni appena lucidati della nave vengono protetti per l'arrivo della pioggia e si avvicendano le procedure e le lavorazioni ordinarie. Alle 8 si scende nel quadrato ufficiale per la cena, accompagnata dal pane lievitato e cotto nel forno del veliero. La visita comprende la prestigiosa sala consiglio e il giardinetto del comandante. Dunque si scende di nuovo a poppa nelle cabine concesse dagli ufficiali, dove si riposa accullati dalle onde del mare e dal rumore dello sciabordio. L'alba è nascosta dalle nubi e la pioggia si fa sentire man mano che ci si avvicina a Genova. La città si lascia ammirare e inizia l'accosto. La nave scuola della Marina Militare resterà qui fino al prossimo 9 maggio, da dove partirà poi il tour mondiale Amerigo Vespucci 2026, campagna del Nord America.
6: Andremo alla volta della costa orientale degli Stati Uniti, perché coincide con il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, quindi 4 luglio 1776, 4 luglio 2026 è il giorno che ci vedrà a New York.
4: In seguito a un esposto in procura, e passiamo così alla cronaca, la procura di Genova ha aperto un'indagine per gli abbattimenti in corso Podestà e indaga per distruzione di bellezze naturali. Annisa De Filippi.
7: La procura ha bloccato tutto. Sono 38 i pini di Corso Podestà posti sotto sequestro urgente. Il provvedimento, firmato dal procuratore aggiunto Federico Manò,

0: notte dal PM Eugenio Menichetti è arrivato nel pomeriggio, poche ore dopo che due alberi erano già stati abbattuti tra le proteste di comitati e residenti. Italia Nostra aveva presentato un esposto e ora la magistratura indaga per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. La procura ha ordinato al Comune di Genova di consegnare tutta la documentazione delle riunioni operative fatte in vista della adunata degli alpini di questo fine settimana. Aster aveva individuato 10 pini a rischio, 4 in condizioni critiche, 2 classificati in classe D, livello più alto di pericolo, sono stati tagliati ieri mattina, altri 2 in classe C erano pronti per l'abbattimento, ma mancava il via libera definitivo del comune. Con il sequestro della procura ora non si può più procedere e se da qui a domenica il comune dovesse ritenere troppo pericoloso far passare la folla sotto i 2 pini rimasti a rischio, soprattutto con il maltempo previsto, non resterebbe altra soluzione che chiudere parzialmente Corso Podestà al traffico e ai pedoni, una decisione che potrebbe creare non pochi problemi alla logistica della grande sfilata di domenica.
1: Restiamo sempre sulla cronaca perché è stato condannato a 5 anni con rito abbreviato il 41enne italiano accusato di una serie di furti commessi tra Renzano e Cogoleto ai danni di donne che viaggiavano in auto. Tra giugno e agosto del 2025 avrebbe messo a segno una ventina di colpi, tutti con lo stesso modus operandi. Si avvicinava in scooter alle auto ferme con donne a bordo, infilava il braccio dal finestrino e strappava borse lasciate sul sedile passeggero per poi fuggire a tutta velocità. È stato quindi giustamente condannato. Un utile consolidato di 24.902 milioni di euro, oltre 864 milioni di euro, che il 95% del valore è stato restituito alla collettività sotto forma di retribuzione, acquisti sul territorio, imposte e sostegni sociali. Sono alcuni dei dati più importanti del bilancio di Coop Liguria presentato oggi a Palazzo Ducale. Aurora Bottino.
2: Preoccupa l'inflazione causata dall'instabilità geopolitica internazionale, ma per fronteggiarla Coop Liguria si sta attrezzando per ammortizzare il colpo e continuare ad assicurare il più possibile prezzi calmierati. L'impegno della cooperativa arriva in occasione della presentazione del bilancio 2025 a Palazzo Ducale. L'anno scorso il gruppo ha ulteriormente migliorato i risultati già positivi raggiunti negli anni precedenti, chiudendo il 2025 con un utile consolidato di quasi 25 milioni di euro e un margine operativo lordo di oltre 9 milioni. Rimane l'impegno con progetti per il territorio, per il sociale e soprattutto un occhio di riguardo a tutte le attività solidali.
3: La prossima settimana, nelle prossime 2 settimane, partirà un progetto importante con le associazioni del territorio che le vedrà coinvolte nella raccolta che noi facciamo di Dona la Spesa, dove verrà ovviamente donate le solite derrate alimentari acquistate dai clienti, ma soprattutto ci sarà la possibilità data alle associazioni di integrare con delle somme di denaro che verranno messe a loro a disposizione quelle categorie merceologiche che non trovano nella donazione la giusta quantità, pensiamo all'olio, e quindi avere per la famiglia che va via col sacchetto una spesa veramente completa.
1: E con Filippo Serio ci occupiamo di sport.
4: Sì, buonasera Matteo, buonasera agli amici a casa. Partiamo dal Genoa in questo aggiornamento sul mondo dello sport, salvo matematicamente dopo la sconfitta di ieri sera della Cremonese in casa contro la Lazio, quindi Grifone che si conferma anche il prossimo anno nella massima serie italiana con 3 giornate d'anticipo, un po' come era successo nelle scorse edizioni. Obiettivo raggiunto per De Rossi, non era facile con una squadra presa in corsa che il prossimo anno proverà ovviamente a ripetersi, forse magari anche a puntare a qualcosina di più. Una brutta notizia invece l'ha data Messias, il brasiliano ha scritto sui propri social che per lui la stagione è già finita e insomma smaltirà l'infortunio durante l'estate per ripartire la prossima stagione. Tutte le novità dal mondo Genoa con il nostro Carlo Danani.
5: Buonasera, l'aritmetica salvezza con tre giornate d'anticipo conquistata ieri sera dopo la vittoria della Lazio a Cremona porta automaticamente due novità contrattuali: l'obbligo di riscatto di Colombo verso il Milan, a cui andranno circa 8 milioni di euro, e il rinnovo automatico dell'accordo con De Rossi. Le notizie del giorno invece le comunica direttamente Messias via social.

0: campionato già finito per il brasiliano, tornato da Bergamo con un problema muscolare che lo mette fuori gioco almeno fino al 24 di maggio, giorno di chiusura della stagione, ma anche la volontà di restare al Grifone, prolungando il contratto in scadenza a giugno. Tutti i dettagli in un articolo sul nostro sito primocanale.it. Dal giudice sportivo nessuno squalificato in vista di Fiorentina-Genoa. Domenica al Franchi i rossoblù troveranno una viola assetata di riscatto dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera all'Olimpico, alla ricerca dell'ultimo punto per archiviare del tutto l'operazione salvezza.
1: Grazie al nostro Carlo Danani. La Samp invece dallo scorso weekend è già sicura della permanenza in Serie B, avendo vinto contro il Sud Tirol, e il match winner di quella partita, Abildgaard, potrebbe non essere a disposizione per gli ultimi 90 minuti di questa stagione della Samp contro la Reggiana in trasferta. Il centrocampista si è fermato durante l'allenamento di oggi a Bogliasco, mentre è out per influenza palma. Tutte le novità dal mondo blucerchiato con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. La Sampdoria si avvicina alla gara di venerdì sera a Reggio Emilia con la Reggiana, ultimo match di campionato. Gli emiliani sono a caccia di disperati punti salvezza, un po' come lo Spezia e il Pescara, che peraltro hanno lo scontro diretto all'Adriatico. Sono tre squadre in questo momento che sperano in un possibile KO del Bari per restare aggrappate alla speranza del play-out. La Samp, diciamo che questo pensiero della salvezza se l'è tolto, meno male, nel match contro il Sud Tirol di qualche giorno fa. Ora la Samp avrebbe anche qualche possibilità residua di addirittura agganciare il treno dei playoff, l'ottavo posto, ma in realtà servono, oltre al successo a Reggio Emilia, anche diverse combinazioni. Comunque il report da Bogliasco porta per la Samp un problema di Abildgaard, che peraltro ha firmato il gol decisivo contro il Sud Tirol soltanto pochi giorni fa. Per lui un problema all'adduttore, il giocatore è in forse, ricordiamo che c'è Conti che è squalificato, comunque è un problema anche lui alla spalla, e oggi si è fermato Palma, non si è allenato Palma a causa di un attacco influenzale. Al di là poi di quello che sarà la partita di venerdì a Reggio Emilia con la Reggiana, in questo momento tiene banco più che mai il futuro, lo scenario con la possibile e probabile conferma di Walker e Fredberg come uomini chiave, diciamo così, della ripartenza. Due uomini peraltro la cui conferma è in qualche modo criticata, contestata apertamente dai tifosi blucerchiati, anche con una lettera aperta a Tei inviata dai gruppi della Sud. Viene in qualche modo ribadito il messaggio che già era arrivato nella partita di venerdì attraverso gli striscioni in gradinata Sud, e soprattutto viene messo in discussione il direttore sportivo Andrea Mancini, che in realtà è stato un po' l'artefice, no, di questa rinascita, o comunque quantomeno ha messo un po' una toppa sul mercato di gennaio alle difficoltà che c'erano state prima con il mercato estivo, che invece Mancini aveva gestito insieme a Fredberg e anche a Tiglio Lombardo. Il futuro è assolutamente da definire, probabilmente resterà con un altro ruolo, vedremo, difficilmente sarà quello di primo allenatore. I nomi sono tanti, soprattutto quello di Aquilani, direi il più suggestivo per la panchina blucerchiata per il futuro, ma vedremo quello che succederà.
1: E grazie anche a Marco Bisacchi. Faceva riferimento anche allo Spezia, che sarà impegnato sul campo del Pescara e spera, ci vorrebbe una combinazione di risultati per raggiungere almeno i play-out e evitare la retrocessione diretta. Lo Spezia dovrebbe vincere appunto a Pescara, la Samp dovrebbe fermare la Reggiana e il Bari dovrebbe perdere a Catanzaro, quindi bisognerà vedere se sarà così. In bocca al lupo allo Spezia.
3: Sì, in bocca al lupo allo Spezia. Grazie Filippo Serio. Ci fermiamo qui con il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata è mercoledì con instabilità su buona parte della Liguria, almeno fino al pomeriggio, possibilità di piogge e qualche temporale. Miglioramento poi nella seconda parte del giorno, imperiese anche qui delle piogge più probabili mattinata con clima ventoso.

0: poi tendenza a un miglioramento via via nella seconda parte del giorno. Osserviamo anche la previsione per Savona, anche qui situazione incerta, con rapide piogge e anche qualche locale rovescio fino al pomeriggio. Meglio in serata per quanto riguarda la provincia di Genova, anche qui clima ventoso per il passaggio di nuovo impulso instabile con piogge temporali più probabili in mattinata. Localmente di fenomeni anche intensi, Tiguglio, situazione identica con dei rovesci a sfondo temporalesco localmente intensi entro la seconda parte della giornata, entro la sera, situazione che tenderà a migliorare. Temperature comunque prossime quasi 20 gradi. E tanta umidità e possibilità di pioggia anche sullo Spezzino, migliora in serata, però appunto come osserviamo le temperature comunque toccheranno i 20 gradi nonostante la nuvolosità e le precipitazioni. Clima ventoso, venti tesi di ostro e di scirocco. Tendenza per la giornata di giovedì 7, un break dall'instabilità, giornata più che buona, mattinata con un po' di sole, poi durante il pomeriggio potrebbe scoppiare qualche improvviso temporale sulle aree interne, più probabili le aree interne del ponente. E tra l'altro anche le temperature in lieve aumento le massime, torniamo a toccare delle punte di 22-23 gradi su Imperiese e Spezzino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Salvezza sul campo conquistata. Meno del minimo sindacale per una società come la Sampdoria, ma visto quello che è successo negli ultimi anni, facciamo finta di farcela andare bene. Quello che non ci può andare bene è ciò che si sta per l'ennesima volta prefigurando, ovvero una proprietà menefreghista, incompetente, che non coglie il minimo segnale dal campo, dagli spalti, ma prosegue e persegue i propri fini, che non sono certo quelli di rilancio della Sampdoria. Mancini e Lombardo protagonisti del rush finale verso la salvezza? I primi in discussione. Fredberg e Walker responsabili dello scempio estivo e invisi alla piazza? Confermatissimi e potenziati. Se non fosse che la Samp è una questione di cuore, ci sarebbe da ridere invece che da piangere e incavolarsi. Per non tacere della pagina a pagamento comprata su un quotidiano, dove dopo un paio di giorni approda un'intervista a Tei che definirei plastificata. E che sa di rabbia per i tifosi della Sampdoria. E se lo permettete anche per tutti i giornalisti, sono tanti, che ne dica qualche youtuber, blogger, che se gli si facesse le pulci e le accuse che muove la categoria, credo perderebbe la voglia di usare certe espressioni, che vorrebbero fare due domande, anche più di due, a Tei, di persona, o almeno in collegamento video. Insomma, niente domande prima, niente risposte a cura di chi hai chiamato in corsa a curarti la comunicazione. Se voleva migliorarla, caro signor Tei, e glielo dico perché il mio lavoro da 10 anni, da quando ho fatto il salto della barricata comunicativa, ha cominciato proprio male, anzi malissimo. Ora tocca anche ai tifosi. Va bene l'amore per la maglia, va bene tutto, ma in qualche modo la contestazione, se i fatti saranno questi, deve alzarsi di tono. Perché esultare per una salvezza in B non è da sampdoriani. E non è quello che vogliono e si meritano i sampdoriani. Cosa cantava il Ferrari se la squadra alla fine della partita di venerdì? Vogliamo tornare in Serie A. Per farlo servono tutte le componenti e i tifosi sono fondamentali in questo senso, anche quando ci si deve sporcare le mani con la contestazione.
1: Questa è Gradinata Sud, i colori più belli del mondo, anche in questa settimana, in via eccezionale di martedì, perché sapete che poi giocherà la Samp venerdì. Ma insomma, abbiamo ascoltato il nostro Andrea Lazzara, sempre molto molto preciso, molto pungente. Io vorrei solo aggiungere alcune cose, che così poi le documenteremo e soprattutto le faremo poi anche stasera. Attenzione, perché c'è già la Laura Rossetti che rischia galera, ve lo dico. Quindi no, per dei scherzi, è pronta, perché ci sono tante

0: tante cose, quindi vi prego seguiteci. Allora, Joseph Tay, a salvezza quindi acquisita, come ha detto, ha fatto uscire sulla carta stampata un suo commento, una sua dichiarazione, un comunicato ufficiale, lo lasciamo a voi interpretare, che potrebbero o potremmo sintetizzarlo così. Allora, Tay ha riconosciuto che i risultati della squadra sono stati deludenti, non diciamo nulla di nuovo, definendo inevitabile un cambiamento nella gestione. Parla di un maggiore coinvolgimento personale, ha dichiarato che sarà più presente e operativo, assumendo in questo caso un ruolo diretto nelle decisioni future del club. Non è finita, chiarezza verso i tifosi, ne parleremo tantissimo stasera. Promette, attenzione, trasparenza e comunicazione, sottolineando che i tifosi meritano risposte chiare dopo un periodo, attenzione, complicato. Obiettivo Serie A, conferma l'obiettivo del ritorno in Serie A entro il 2028, segnatevi questa data, ma lascia intendere la volontà di accelerare i tempi se è possibile, quindi anche prima. In conclusione, messaggio ai tifosi, molto importante, ha ringraziato i sostenitori per fedeltà e passione, ribadendo l'impegno ancora una volta a rilanciare davvero questa società. Bene, di questo e di molto altro ho cercato di sintetizzare il tutto, perché davvero di carni al fuoco ne abbiamo tantissima, ne parleremo con la nostra Laura Rossetti in versione Eva Kent.
1: Hai visto?
0: Mamma mia, stasera, quindi sei cattiva come
1: sì,
0: Eva.
1: Sì, avevo
0: Kent.
1: I capelli troppo dritti dopo il comunicato di te, quindi ho cercato di raggrupparli.
0: Emanuele Poggi, buonasera.
2: Buonasera.
1: Avvocato, perché mi difenderà lui dal...
0: È vero,
1: hai
0: capito?
1: Soggetta a quelle...
0: Laura, non lascia nulla al caso. Buonasera Emanuele, grazie
2: buonasera,
0: per essere di nuovo con
2: voi.
0: Noi. Un graditissimo ritorno Matteo Rovere.
3: Ciao, buonasera.
0: Buonasera,
3: grazie.
0: Matteo.
3: Ciao.
0: E pensate, da Cremona l'avevamo avuta in collegamento con noi, ma l'arta sandoriana, lei esce tutti i giorni anche con la moto, va addirittura anche a ballare in discoteca con la maglia della Samp, rischiando anche un po', ecco la nostra bella Iris Ferrari. Buonasera,
4: buonasera
0: Iris.
4: Buonasera,
0: grazie
4: buonasera
0: tanto
4: buonasera
0: per essere con noi.
4: Grazie.
0: Avremo molto stasera da parlare con te. Va bene. Allora, partiamo subito con il nostro Impact, e con l'Impact partiamo con la nostra trasmissione. Queste sono ovviamente gli Impact generati da quella mente malata di Laura Rossetti, nel senso buono del termine. Caro amico, ti scrivo. Parti da lì con una
1: c'è
0: bella canzone, c'è tutto. C'è anche una bella canzone quella lì.
1: Sì.
0: Caro
1: tanto
0: amico,
1: non si capisce perché caro. Dovremmo essere tutti cari, no? Qualsiasi tipo di esponente della stampa dovrebbe essere caro, non solo uno, però vabbè. Ma questo giusto per... Poi io sintetizzo tutto in una cosa. Ma la Sampdoria, datemi qualche informazione, ha sempre un sito ufficiale?
0: Parti subito
1: nel senso che se qualcosa deve passare per un comunicato,
0: ma infatti perché
1: la via ufficiale
0: era un comunicato, era un suggerimento, era una sua esternazione.
1: Non lo so, è come il Andrea ha detto una cosa simpatica, no? Se la vogliamo far passare così. Un'intervista plastificata. Io ho dei... cioè mi sorge qualche dubbio che sia proprio un'intervista dove c'è un dibattito.
0: Un contraddittorio.
1: Sì,
0: anche.
1: Perché io credo tutti, no?
0: Certo.
1: Tutti avremmo chiesto principalmente la figura di Walker, che è quella più contestata. Cioè mi sembra strano che in un'intervista normale non venga fuori il nome di Walker, ma è un'idea... così, cioè un'idea che mi sono fatta io, poi invece magari si è mantenuta una determinata linea e va bene così. Certo è che lo diremo dopo, e questo per unirsi poi a tutto un discorso di valutazione. Sono partiti male.
0: Malissimo. Allora, Emanuele, per seguire quella traccia solcata dalla nostra Laura, a distanza di pochi giorni, come sai, come saprete, insomma, un'ennesima dichiarazione di Tay che fa intendere che tra i punti, in questo caso fermi, ci sarebbero proprio Walker e Fredberg. Questo è in assoluto disaccordo con quello che invece chiedono e hanno fatto vedere, poi faremo vedere anche i tifosi. Ma il meglio deve ancora venire, lo chiedo a tutti, perché invece, insomma, Lombardo e Mancini, invece quelli che davvero hanno fatto qualcosa di importante per questa società, sono lì. Non si sa ancora bene se la riconferma avverrà. Allora, vogliamo sentire la tua voce, prego Emanuele.
2: Consentitemi di iniziare con una metafora, ma neanche troppo azzardata. Se una società di calcio mettesse una scimmia a schiacciare dei tasti quando c'è da prendere delle decisioni, avremmo probabilmente una percentuale del 50%, data la statistica. Questi sono riusciti a sbagliare tutto,

0: in qualunque ambito sportivo, contabile, finanziario, perché siamo in un momento in cui, cioè il momento in cui la Sampdoria non è mai stata, sia a livello sportivo sia a livello societario. Detto questo, quindi la domanda che mi pongo e che pongo a voi è questa: quindi o sono completamente incompetenti, perché appunto non riescono a fare meglio di una scimmia che schiaccia due tasti, oppure esiste malafede, esiste qualche scopo oscuro che noi non conosciamo.
1: Ah, tu già vai in quei meandri?
0: Ma no, non vado in quei meandri. Volevo dare un impatto forte a questa puntata a cui sono stato invitato e a cui partecipo molto volentieri, proprio perché a volte non mi rendo conto di quello che della realtà che stiamo vivendo. Questo, e concludo, questo scopo oscuro è oltretutto uno scopo che è contrario a quello che è lo scopo di lucro di una società di calcio. Cioè, quando uno investe dei soldi deve guadagnare. L'interesse dei tifosi a che uno guadagna è l'investimento sul lato sportivo, e quindi è un circolo vizioso bene positivo che dovrebbe crearsi. Qui è esattamente il contrario: investono dei soldi e non ci guadagnano, il lato sportivo è distrutto, quindi probabilmente non c'è uno scopo diciamo normale come società. C'è qualche scopo oscuro, e per questo mi viene in mente, scusa, la malafede.
1: Allora Matteo, hai sentito le parole di Laura e anche quelle di Emanuele. Insomma, tu ti sei da tanti anni, l'hai seguito prima per a livello professionale, adesso insomma lo fai come tifoso e come appassionato, insomma ti sei fatto veramente il punto della situazione su che cosa è successo in questa Samp e soprattutto che sta continuando a succedere.
2: Da addetto ai lavori, la mia idea, per tornare a leggere più indietro rispetto a, diciamo, l'uscita mediata dell'attuale proprietario o comunque investitore, la sono fatta, nel senso che non seguo più la Samp professionalmente, sono anch'io un po' come Andrea, che saluto, dall'altra parte della barricata. Mi occupo di comunicazione per realtà, quindi faccio mi occupo di uffici di stampa. È il modo migliore per uscire se vuoi blindare qualcosa, cioè se vuoi restare dentro dei paletti. La affidi fondamentalmente al media riconosciuto, più accreditato, che tu battezzi possa permetterti una diffusione maggiore, un eco di risonanza forte, con quella caratteristica però, cioè blindi, non accetti contraddittorio, non sei in un mezzo televisivo, radiofonico e quant'altro. Certo. Quindi il modo più migliore per poter uscire in quel modo lì. Volendo uscire in quel modo lì, evidenzi due cose: che non vorrai cambiare nulla in meglio rispetto a quanto non hai già perpetrato.
1: Sì, perché poi la ciccia è quella.
2: Io non mi aspetto nulla di positivo.
1: Certo.
2: Perché? Perché c'è un'incompetenza profondissima. Cioè, ma non è che ti rispondo io, ti rispondono i fatti. C'è un'incompetenza profonda data da il curriculum. Se tu lo guardi, Nathan Walker, cerchi e non vedi competenze in questo ambito, da curriculum, precedenti ruoli occupati, non vedi grandi risultati da parte di Fredberg nella parte, diciamo, di gestione sportiva, di percorsi precedenti.
1: Una mancanza totale di quelli che sono anche
2: chi è uscito ha uguali responsabilità. Cioè, non è che con l'uscita di Manfredi potevamo aspettarci, no, wow, è migliorato tutto.
1: No, però.
2: Anzi, è stato uno dei consiglieri che hanno consigliato male una persona che di fatto non ha competenze e ci mette i soldi. Suoi, non so di quale proviene, vabbè, lasciamo perdere. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu occupassi una posizione di rilievo che mai hai avuto prima, e non ci metti manco i soldi, se mai li prendi, e ricopri un ruolo importante, e sei di fatto ormai il consigliere di quella persona che ha già sbagliato in passato per consigli sbagliati, in parte anche tuoi, non continueresti a voler perpetrare il delitto?
1: Allora.
2: Cioè, se ti stessa qua, cioè, il Walker di turno, secondo te va a consigliare bene un presidente o uno che ci mette i soldi?
1: Beh,
2: adesso
1: allora, si dipana
2: o va a perpetrare?
1: Si dipana un'altra roba,
2: da, non
1: insomma,
2: può che
1: da
2: essere
1: progetto oscuro addirittura ad assassino. Vabbè, allora,
2: ma farei lo stesso se fosse, cioè sinceramente no, farei lo stesso,
1: infatti.
2: Però no, però ma se non fosse il mio settore, cioè venissi da Marte.
1: No, certo.
2: E continua,
1: non sparare tutte le cartucce, perché adesso poi. Allora Iris, tanto grazie ancora per essere con noi. Insomma, papà ti trasforma in una sampdoriana. Da bambina piccola addirittura, quanti anni sei già andata a vedere la Samp? Tipo?
3: Sin da subito. Sin da subito.

0: Subito,
1: tre
0: sì,
1: anni.
0: due anni penso, sì.
1: Si dice proprio Samuel perché squadra tifi,
0: come
1: mio papà. Insomma, tu vivi a Cremona, la vedete, addirittura c'ha proprio anche insomma, la collanina della Samp, poi faremo vedere insomma, un'agenda meravigliosa, ma insomma, nasce questa voglia davvero di stare vicino alla Samp, corri sempre a Genova, peraltro tu hai anche, mi dicevi, il fidanzato qui a Genova,
0: sì.
1: non diamo del troppo privacy, me l'hai detto tu, quindi lo possiamo dire, e non ne perdi una quando gioca qui in casa o ti fai anche le trasferte?
0: No, mi faccio anche le trasferte, sono andata anche a Salerno per la finale dei playout. No, quando posso la seguo sempre, poi capita raramente per vari impegni che io non riesco a
1: esserci. Ma è vero che tu sei insomma una che ci mette la faccia, esci in continuazione sul motorino, vai a ballare e mi dici che ogni tanto...
0: Qualche marachella capita. Capita, sì.
1: Ti dicono anche, ti scrivono qualche cosina, ti lasciano fogliettini, vabbè, però ci sta.
2: Tra l'altro, Frank, un aneddoto di ieri, non di ieri, scusa, di venerdì, ci siamo sentite via messaggio prima della partita e ho detto, vabbè, poi ci mettiamo d'accordo perché era la prima volta, eccetera. E lei mi ha detto, sì, ora facciamo giocare sta partita e poi ci pensiamo.
0: Poi parliamo di quello che vuoi.
1: E pensate, ma ne parleremo dopo, che Iris sta preparando, insomma, una tesi proprio sulla Samp, ma ne parleremo dopo, Complimenti ancora, noi ci fermiamo solo per un po' di pubblicità, ma ritorniamo subitissimo, tantissimi sono veramente le argomentazioni, ma tantissime sono ancora le cose da dire, e la Laura in versione Eva Kent è prontissima col pugnale.
3: Ci sono persone che hanno fatto delle proprie difficoltà il loro punto di forza. People racconta la vita di chi ha deciso di non arrendersi. Storie vere, autentiche, senza filtri, per cambiare il tuo punto di vista. Vi aspetto tutti i martedì alle 21 a People.

0: Quando si dice che i giocatori che vengono a Genova comunque a giocare con la maglia della Sampdoria, questo è molto importante, il più delle volte si innamorano, vedi Esposito, ma ne vedi tantissimi. E ultimamente c'è un giocatore che ha dedicato qualcosa di importante. L'andiamo a vedere, Alessio Grassi, così la commentiamo. No, no, l'impact. Eccolo qua, va bene. Allora, Viti ha scritto qualcosa di importante. Ha detto, non me l'aspettavo mica che... Poi mi innamoravo dei tifosi, ovviamente della squadra, di questa maglia. Ecco, velocissimi ragazzi, qui vi chiedo, parto da te Matteo, proprio 20 secondi, sarebbe banale dire che quanti giocatori hanno scritto, insomma, dell'innamoramento che c'è stato verso questa maglia, verso anche questa.
1: Te l'ho citato prima perché in realtà non è banale, non è scontato, e secondo me vuol dire una cosa, e mi fermo. È quello che accennavo prima. L'ambiente va bene, cioè non lo dobbiamo mai dare per scontato, ma è ovvio che sia così.
0: Certo.
1: Ma ti dico che si è, secondo me, per quello che posso
0: la
1: vedere,
0: dolce vita.
1: Si è creata un'amalgama comunque in un gruppo cementificato che anche grazie all'allenatore, al direttore sportivo,
0: certo,
1: ha portato a casa un risultato anche attraverso le sofferenze e quel giusto mazzo che è stato fatto dalla contestazione quella mattina a Vogliasco, benedetta, forse tardiva, non so, per me è un po' tardiva.
0: Io poi quello gli volevo chiedere a Emanuele, però vabbè,
1: quindi ti dico, cioè, dai continuità a sta roba, punto, occupati di dare continuità a sta roba, blinda, vai su quei prestiti che avevi a rinnovarli, inizia a dare dei segnali, le squadre si fanno adesso,
0: sì,
1: non si fanno ad agosto, si fanno adesso, ora, a giugno si
0: vale. Emanuele, proprio questa battuta, sempre, ti chiedo sempre di mantenere i tempi perché siamo quasi in dirittura.
2: Allora,
0: intanto una minutata te la do. Senti, in tanti però chiedono, averlo fatto prima, magari quello che poi i tifosi hanno fatto in quella giornata,
2: Allora, col segno di voglio dire, io difenderò sempre tutte le scelte che fanno i gruppi, perché sono ragazzi che si butterebbero prima di tutto nel fuoco per la Sampdoria, sono sempre presenti, lavorano, ogni comunicato che esce a firma la Sud ha dietro tutta un'attività di mediazione, di esercizio di democrazia, perché le varie componenti vengono mediate, vengono prese delle scelte, quindi è un lavoro difficile davvero.
3: E se qualcosa parte da loro,
2: e se qualcosa parte solo ed esclusivamente da loro, e

0: Dio ci scampi che parta da qualcun altro. Punto. E qui chi vuol capire capisce. Detto questo, dico brevemente, sì, forse poteva essere fatta prima, ma l'importante è che sia stata fatta coi giusti...
1: Anche nelle modalità,
0: coi giusti modi, ed è il discorso che dicevo prima. La tifoseria della Sampdoria ha acquisito una maturità e uno stile in questo... anche se era, diciamo, neofita. Perché? Perché non ci eravamo mai trovati in una situazione del genere.
1: Allora, cara Iris,
0: ho rispettato il tempo.
1: Sei stato bravissimo, non ti do nemmeno il giallo.
2: Hai ancora tre secondi.
1: La nostra Iris, che vi ricordo è venuta qua direttamente dalla bella Cremona con il papà che ci sta guardando in diretta, quando dici come si fa a diventare sandoriano? E beh, ma se hai un papà che da quando era piccolino, guardate, ecco, adesso lo tiro un
2: in
1: po' su.
2: In quel di Cremona, diciamolo, perché poi cominceranno a dire, ma no, il papà è di Genova.
1: Guardate che cosa faceva, guardate con i grandi, Sunes, Trevor Francis, Vialli, Mancini, eccetera, eccetera, Gulli, ci sono tutti, guardate che meraviglia, puoi commentarlo, tanto.
3: Quella è la più grande eredità che io possa desiderare.
1: Guardate che meraviglia.
3: Un cimelio di famiglia.
1: Questo è un cimelio di bambino che non voglio rovinarlo. Nel frattempo ecco anche il papà, tu eri piccolissima,
3: sì.
1: Guarda che meraviglia. Senti, parliamo anche di questa, ecco, guardate che meraviglia anche questa qua. Complimenti. Come si chiama il papà?
3: Gianluca.
1: Gianluca, guarda, guardate che roba.
2: Guarda un po' come si chiama.
3: Ed è di Cremona.
1: Ed è di Cremona. Però, insomma, questa è quella passione che ti nasce da bambino, che poi ovviamente la passi alla figlia. Però quello che ti chiedevo prima di andare in diretta, c'è stato qualcosa di più, perché poi come l'hai corroborato poi questo amore totale per la Samp? Qual è stato forse il momento?
3: È innato, non c'è mai stato un momento specifico, fin da piccolina, lui non mi ha neanche, non lo so, obbligata, cioè mi ha trasmesso una passione senza
1: sì,
3: forzature,
1: no, ingerenze,
3: per niente.
1: Per quanto lui si vede che sia assolutamente innamorato, girare per Cremona con la maglia della Sampdoria, addirittura andare anche a ballare,
3: sì.
1: Tu te ne freghi totalmente, vero o no?
3: Io mi diverto.
1: Però mi hai detto anche una cosa. Che se fossi stata un maschietto,
3: sì.
1: Forse
3: qualche guaio,
1: qualche
3: guaio.
1: Però
3: ogni
1: questo
3: tanto.
1: Laura vuol dire che c'ha, è coraggiosa la fanciulla.
2: Io ho visto foto di lei nelle sue vacanze, appiccica adesivi in giro. sì, è un bel tipetto,
1: Quindi non ti fai nessun tipo di problema?
2: No. Infatti credo che il papà sia tipo Lady Oscar.
1: Ah sì?
2: No, nel senso che magari avesse sperato nel maschietto per dire
1: invece...
2: me lo porta allo stadio. Poi
3: no, ma lui dice
2: peggio.
3: Sempre, fosse stato maschio non sarebbe mai uscito come te.
1: Ah.
3: Quindi...
1: Senti, il giocatore che ti è rimasto nel cuore magari ti chiede una banalità.
3: Quagliarella.
1: Ah,
3: perché io ho vissuto Quagliarella,
1: giustamente.
3: Se no avrei detto Vialli.
1: Se no Vialli,
3: per origini,
1: certo.
3: E per storia Vialli.
1: E l'attuale ce n'è uno che assolutamente... Allora, chi mi confermeresti per il prossimo anno assolutamente? Almeno due o tre nomi.
3: A
1: dai.
3: Me piace Begic.
1: Uno.
3: Martinelli.
1: Assolutamente, anzi, lì poi adesso devo fare un giro veloce.
3: Primo. E non mi dispiace Di Pardo, devo dire.
1: Hai capito? Di Pardo, bene, poi ci sarebbe anche Palma, ce ne sono.
3: Sì.
1: Facciamo questo veloce gioco perché ho forse 6 o 7 minuti. Matteo, partiamo da te. Almeno 3 o 4 persone, compreso Pierini, tu me li devi confermare. E li devi riscattare.
4: Pierini per forza. Io ti dico che Pierini è quello che confermerei meno. Dico per lo spirito messo, come qualità il migliore di tutti, non c'è partita. A me non è piaciuto tanto nello spirito Pierini. Due o tre partite.
1: Begic invece è tutta la vita?
4: Begic, Viti.
1: Assolutamente.
4: Il centrocampo grosso modo lo hai.
1: Martinelli, Fiorentina te lo lascia?
4: No, se prendi un portiere di categoria può anche arrivare qualcun altro.
1: Cherubini?
4: Perché no? Perché
1: infatti,
4: no?
1: Sono contento
4: non,
1: che mi rispondi così.
4: È andata increscendo e secondo
1: vero.
4: Me è influito anche la famosa amalgama del gruppo di cui io parlavo, ha beneficiato, ragazzi giovani comunque con un'esperienza limitata ne hanno poi beneficiato, volenterosi, è un ragazzo serio comunque, si è applicato, sì, potrebbe essere un buon gregario.
1: Emanuele,
4: sì.
1: Due o tre nomi anche per te così.
0: Allora,
1: giovane.
0: Io se ci fosse Matteo Rovere a fare il direttore sportivo sarei anche abbastanza tranquillo.
1: Ma chiede troppo impegnato.
0: No, a parte gli scherzi, il problema non è tanto chi confermerei, chi è nella Sampdoria che si assume in questo momento.
1: No, beh, quello era
0: il
1: ovvio,
0: compito.
1: Era...
0: No, perché ragazzi, purtroppo il tempo corre, i riscatti sono la prima settimana di luglio e io ho idea che coi tempi che hanno questi arriviamo a ridosso che poi mi sembra già di sentire la solita tiritera che sarà però non abbiamo ancora deciso, perché non abbiamo ancora deciso chi è il direttore sportivo che deve parlare con l'allenatore, cioè

0: Laura? Laura.
1: Sul catastrofico?
2: Io la gente comunque...
0: Questo era quasi scontato, anche se poi tu giustamente dici non è così scontato con la Samp. Prego, Laura.
2: Secondo me si chiederà alla gente se Manfredi mi ha rubato qualcosa, mi ha fatto qualcosa. Però mi viene in mente... a me, che ce l'ho sempre, tiro fuori sempre lui, poi spero di non tirarlo più in ballo, perché tanto via... No, però mi hai fatto sorridere quando dici delle dichiarazioni.

0: Pensa un po' se avessero fatto veloce. In tutte le... No, però io sono d'accordo con Matteo per quanto riguarda Viti, che lo nominano in pochi, ma direi che...
1: Però ha detto una roba su Pierini, tantissimo.
0: No, ecco, di... non mi trova d'accordo, nel senso che secondo me Pierini ha avuto un po' di problemi fisici, quindi per me ha una qualità che da solo mi garantisce... l'andamento di una partita.
1: Ma lui non parlava di qualità, parlava di...
0: No, certo, però secondo me è stato condizionato un po' dal...
2: Certi atteggiamenti di Pierini a me non sono piaciuti tantissimo. Quindi tu dici ti cito a Pescara... Ma ragazzi, ma se a Pescara non la ribalti, cioè se a Pescara non ribalti oggi stiamo parlando d'altro.
1: Assolutamente.
2: Cioè,
1: sì, assolutamente,
2: sono lì le partite dove io giudico, no?
3: Però un giocatore con quella qualità, di Pierini, con quel fisico, se non è... ad alti livelli un motivo ci sarà.
1: Allora ragazzi, adesso vorrei gentilmente ognuno di voi, perché quello invece è nostro, ce lo teniamo, l'hai pagato Esposito, insomma, come sarà?
0: Esposito è un investimento della Sampdoria a lungo termine, quindi bisogna
1: fino
0: in qualche
1: adesso...
0: modo non è arrivato nel modo giusto, nel senso che probabilmente a Spezia non si era allenato bene, ha avuto un po' di problemi, secondo me caratterialmente ha delle pecche caratteriali, però voglio ben sperare che in questo ambiente, con dei buoni propositi, che mi scappa da ridere a dirlo, però me lo auguro, cioè per adesso ce lo possiamo solo che augurare, possa rientrare a pieno in quello che ci aspettiamo poi di vedere il giocatore che è. Perché...
1: Brunori giù dalla torre?
2: Vabbè, no, oddio, sembra.
0: No, però se me lo regalano,
2: non credo che sia il giocatore su cui puntare.
1: Oh, ma a Palermo faceva follie, ti faceva impazzire sulla fascia. Cos'è successo anche lì?
2: Qualcosa sarà cambiato. Insomma, effettivamente ci siamo un po' resi conto, bisogna dirlo, no? Se a Palermo non giocava, abbiamo capito perché. Con ciò, utilissimo alla causa.
1: A Palermo c'è uno davanti che butta il gol dalla mattina alla sera, va bene.
2: Telegrafico. Sì, sì. Mi sarei aspettato che cambiasse marcia la Samp rispetto alla gestione precedente con Coda.
0: Tu pensa se Belgic non avesse fatto inventato quelle magie.
2: Ma no, ma infatti
1: soprattutto poi,
2: cioè, il Coda è a livello di Brunori in questo momento. Coda non andava bene da titolare.
1: Sì, poi a Coda sarebbe bello fargli anche un monumento, perché poi andrà a Salerno, ma 39 anni se lo merita. Iris, siamo quasi ai titoli di Coda, però davvero, insomma, un'altra cosa bella è come sei riuscita a traviare qualche d'una Cremona della tua età a farlo venire, insomma, dai, ci stai lavorando almeno?
4: Ma
1: difficile,
4: è difficile,
1: sì?
4: Con i tempi che corrono ora è difficile.
1: Sì?
0: Ha un compito più difficile,
1: che?
0: Trasformare il fidanzato.
1: Perché lui, no, non me lo dire, qui non si può dire, però basta, non si può dire.
4: Non è praticante, se no non me lo prendevo.
0: Appunto,
1: è per quello
0: che ti dico,
4: ciao,
0: hai
4: amore.
0: Questo compito.
1: Allora ragazzi, siamo quasi in conclusione. Emanuele, a questo punto tu hai fatto all'inizio della trasmissione un appello importante. Quando ci sarà da... farsi vedere, alziamoci di lì, via i telefonini, chiudiamo la PlayStation e si va tutti a Bogliasco. Ma pensi che ce ne sia bisogno o forse per le nuove?
3: No, io mi auguro che non ce ne sia bisogno, però visti i pregressi e visti i presupposti
0: essere pronti
3: dell'ultimo momento, sono convinto che invece purtroppo ce ne dovrebbe essere bisogno, ce ne sarà bisogno, nel senso che un'estate passata appunto a giocare a ping pong tra quello che ha la competenza ma non la fa, non vorrei ritornare nel loop precedente.
1: Allora Laura,
0: è rischioso, però
1: come
0: a sto giro è rischioso, perché cambia una cosa, cambia l'altra, fai sempre gli stessi errori, insomma, poi sì che una a Singapore e l'altro...
1: Però tu dici...
0: tra l'altro Andrea è stato molto audace quando ha detto eventualmente se dovessero continuare...
3: Zara m'ha stupito.
0: Una contestazione più cattiva, cattiva non vuol dire incitare la violenza,
1: però decisa, che si fa sentire.
0: Esatto.
1: In conclusione, Matteo, forse te lo ricordi, noi chiediamo sempre un aggettivo, non solo per la prossima partita, ma così se ti senti di darlo in generale.
2: Bisogna essere vigili.
1: Vigili, mi è piaciuto tanto. Vigili ci sta.
2: Molto.
1: Iris, anche per te. Tanto tu la guardi?
4: Sì, assolutamente. Certo.
1: Prego, qual è il tuo aggettivo?
4: Io mi collego a quello che ha detto lui, quindi userò un sinonimo: accortezza.
1: Accortezza, ci sta. Vigile, accortezza. Emanuele, perché la Laura vuole essere sempre
3: lui. Scusa che mi sono distratto.
1: Un aggettivo.
3: per la prossima partita o per la prossima stagione?
1: No, è un po' per un generale.
3: No, che mi auguro dignità.
1: Dignità,
3: dignitosi, nel senso che finire un campionato... Allora, abbiamo...
1: non è più un aggettivo solo.
3: Dignitosi.

0: abbiamo finito un campionato, concluderlo nel modo più dignitoso possibile.
1: Vediamo Laura cosa tira fuori dal cilindro.
2: Stravolgenti, nel senso nel senso di stravolgere proprio tutto l'andazzo, cioè cambiarlo completamente.
1: Io uso stupiteci, ok? Che vuol dire tanto e tanto. Grazie ai miei carissimi ospiti, ma lasciatemi ringraziare davvero in modo particolare, non me ne vogliano gli altri che sono sempre qui, per l'amor di Dio, Iris Ferrari, questa bella ragazza di 20 anni che insomma discuterà una tesi sulla Sampdoria, è venuta apposta da Cremona per tifare ancora una volta e dire che la Sampdoria è la squadra più con i colori
3: più belli del mondo.
1: E allora, noi ci vediamo la prossima settimana, grazie per essere stati con noi e ricordate davvero che questi che vedete dietro di noi sono davvero i colori più belli del mondo, al di là di tutto. Buona serata, un saluto da Franco Nativo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo presenta Elisabetta Pozzi in Fedra di Giannis Rizzos, sabato 9 maggio, ore 21.
3: Grandi Nata Sud, ben ritrovati in questa puntata speciale. A tal proposito, grazie per essere sempre con noi, lo vediamo anche attraverso i tanti messaggi, poi cercheremo di leggerne qualcuno prima della fine della puntata. Allora, partiamo con una foto, perché è una foto molto importante, perché adesso dobbiamo parlare di loro, di quelli che non hanno mai fatto sentire il buco, la mancanza, il vuoto. Ci sono sempre stati, sarebbe banale dirlo, ma stiamo parlando ovviamente dei tifosi. Allora, grazie ad Alessio, sì, andiamo con la nota, perché, cara Laura, questo è importante.
4: Questa è importantissima, ma su questo lascio volentieri la parola, faccio partire Emanuele, guarda.
3: Sì, allora Emanuele, questa, come giustamente diceva Laura, tu conosci anche un po' i meandri, insomma, anche di chi l'ha scritta e quant'altro. Tito Cucchiaroni, 1969, cosa dobbiamo leggere all'interno, se volessimo sintetizzarla? Può essere anche facile capirlo, ma io vorrei con te entrare un po' di più nei meandri di questa lettera.
5: Allora, quando ho letto questa lettera, la prima cosa che mi ha fatto attirare l'attenzione è stata il fatto che la pazienza ha un limite. Cioè, la pazienza dei tifosi della Sampdoria quest'anno si è salvata, secondo me, per i tifosi della Sampdoria. Tifosi della Sampdoria nella componente tifosi gradinata e nella componente tifosi della Sampdoria all'interno della società. Quando siamo andati a Bogliasco, quella famosa mattina, dopo post Cremonese, è stato effettivamente un punto di svolta. La contestazione, con toni accesi,
3: ha fatto
5: il suo effetto, è stata fatta digerire da Lombardo in maniera perfetta ai calciatori, li ha sensibilizzati e da lì la Sampdoria è ripartita. Con buona volontà, con serietà, cosa che si chiede normalmente a una squadra di calcio. Quindi, detto questo, se il merito è da dare a qualcuno, è da dare ai tifosi della Sampdoria, latamente intesi. Poi, un appello che mi viene da fare, consentitemelo, è avremo tempi duri, purtroppo, se questo è il mio pensiero. Dobbiamo stare uniti, compatti, farci guidare dalla gradinata sud, perché hanno dimostrato anche nella partita di venerdì di avere raggiunto una maturità anche nella contestazione, come toni, sì,

0: come stile,
1: sì.
0: Come anche spunti propositivi che effettivamente mi ha, oltre che stupito, anche commosso.
1: Un po' quello che voleva Mantovani sempre, no?
0: Esatto. Perché? Perché gli insegnamenti nascono di lì e sono stati man mano tramandati a queste nuove generazioni.
2: Sono... E non era, scusa Emanuele, se ti blocco, prego, e non certo. È facile mantenere questo stile dopo quello che hanno passato i tifosi della Sampdoria, e grazie a Dio, perché sportivamente parlando bisogna dire grazie a Dio, a cui non erano abituati.
0: Certo, noi ci siamo quindi trovati a combattere una situazione, a lottare in una situazione che non avevamo mai prima sperimentato. I gruppi lo stanno facendo nel modo migliore e, ultima cosa, sì, concludo, bisogna restare uniti, perché secondo me sarà, non vorrei fare la Cassandra di turno, ma un'estate calda, molto calda, e quando i gruppi riterranno, la Gradinata Sud riterrà di chiamare a raccolti i tifosi sampdoriani, bisogna spegnere essere. I telefoni, alzare, certo. Alzarsi, dal alzarsi dal divano, mettersi una sciarpa al collo e presentarsi di persona.
1: Hai fatto bene, Emanuele.
0: Perché è questo il momento di dimostrare di tenere la Sampdoria.
1: Anche se a me fa un po' paura, ovviamente, quella definizione, dici saranno tempi ancora più duri, mamma, più duri di adesso, però ho capito dove volevi arrivare. Caro Matteo, ti faccio vedere una foto, adesso la vediamo, è la foto della contestazione dello striscione che è apparso ovviamente durante la partita contro il suo tiro. Allora, sì. Questi due non li vogliamo, più che farti una croce sopra, e invece il buon Tei dice se ci sono due persone da cui possiamo ripartire sono proprio loro. Allora, anche qui ti chiedo però un po' di brevità.
2: Franco, magari non l'ha detto Tei, se l'è autodetto Walker, per quello che sappiamo noi.
1: Non lo so.
2: Non
1: però
2: so chi
1: comunque,
2: comanda di più.
1: Però, vabbè, comunque, come la pensi anche Matteo?
3: Come la Laura è uno spunto interessante. Ci sarebbe da ragionarci un po'. È interessante anche come è cambiata la dinamica della contestazione, questo credito, questa maturità data a Tei, che era in quelle foto fino a poco tempo prima. Quindi vedere l'uscita di Manfredi come un primo passo verso il verranno tempi diversi. Non mi sento di dire nulla alla tifoseria, perché ma i tempi no, con cui può gestire. Sì, devo dire una cosa, ma rapida. Fino a qualche tempo fa denunciavo nel mio piccolo, ma a voce bassa, un piccolo scollamento tra tifoseria, obiettivi, mentalità e campo.
1: Sì.
3: Cosa che la tifoseria da Sampdoria invece ha ritirato fuori in una maniera incredibile, mi ha zittito completamente. Ero di quelli che un pochettino mi permettevo di evidenziare questa piccola sfumatura. Ritornati alla grande, alla grandissima. Quindi oggi mi fido dell'approccio che la tifoseria sta avendo in questa situazione. Mi viene da dire leggermente, un filo troppo bonaria nei confronti di te in questo momento. Mi auguro che le voci trapelate, che non sono scritte su un quotidiano, per quanto intervista molto mediata, sì, massimo rispetto per il secolo XIX, ci mancherebbe, però di quell'intervista abbiamo già detto. Queste voci non potrebbero, mi auguro, ecco l'unico augurio che mi faccio, per sondare la pancia della piazza, per capire, ma guarda un po', dici, buttare lì due nomi
1: potrebbe essere un'ipotesi,
3: quindi non ci sia una conferma ufficiale.
1: Assolutamente. Allora, Iris, invece con te ritorniamo a parlare invece anche del bello, di quello che è stato la Samp, senza vivere troppo di ricordi, perché per l'amor di Dio, come dicevamo giustamente con Emanuele e con Laura, dobbiamo veramente pensare all'oggi e al domani.
2: Prima della parte bella mi fai dire solo una cosa?
1: Sì.
2: Io sono dell'idea di Emanuele, no? E anche di Matteo, perché poi ha ribadito. Io credo che adesso sia anche il momento di non innalzarsi a avevo ragione io qua, avevo ragione io là, ma prendere tutti la stessa corrente, nel senso che questa attesa molto ottimistica che ha fatto
1: Matteo,
2: così ha messo in risalto Matteo, però è una fase quasi obbligata, cioè adesso vediamo come si muove. Esatto, vediamo come si muovono. E io consiglio una cosa: prendete l'allontanamento di Manfredi come un punto di partenza, nel senso che ora mi sembra quasi che Manfredi, però Manfredi era quello che si faceva consigliare da Mancini. Non dimentichiamoci una cosa: che l'anno scorso le domande che ci siamo fatti, per le quali ci domandavamo per quale furba scelta si fosse deciso di non proseguire con Lombardo e Devani, parte da Manfredi. No, ricordiamocelo, perché ho già sentito troppe volte, però almeno Manfredi, Manfredi era il male. Poi, poi tanto, che fosse l'unico male, questo lo vedremo,
1: poi
2: lo scopriremo.
1: Farò una domanda a tutti e

0: Quattro,
1: Però
0: e chiederò e lo chiedo anche a voi tifosi, se volete anche mandare i vostri WhatsApp, insomma, quanto Manfredi ha deciso autonomamente di andare via o magari quanto invece ci sia stato una sottile ingerenza da parte di qualcuno, chiedo per un amico. Allora, ritorniamo a parlare di questa bella Sampdoria, talmente bella che una ragazza di quanti anni?
1: 20.
0: 20 anni sceglie naturalmente di discutere una tesi. E allora, tanto sviluppala un po' questa tesi, tanto te l'hanno accettata subito, non poteva essere così, con i colori più belli del mondo, ci mancherebbe. Allora, come la vorrai strutturare?
1: Allora, il lavoro è incentrato sulla parte di strategie di comunicazione e marketing della Sampdoria dagli anni 90 ad oggi, quindi le differenze principali e sostanziali, soprattutto anche inerenti alla gestione familiare di Mantovani degli anni 90 e le differenze con quella di oggi, che è più manageriale e aziendale.
0: Ecco, sarebbe banalissimo chiederti che differenza hai trovato dal 90 ad oggi, invece io ti chiedo che percorso stai facendo per mettere e incollare tutti i pezzi del puzzle.
1: Ma io sto partendo studiando le basi innanzitutto della comunicazione e del marketing in generale sportivo, in modo tale da poterle analizzare con calma e poi cercherò di parlare con qualcuno che mi possa aiutare nella stesura della tesi, e ho già chiesto alla Francesca Mantovani se può darmi una mano.
0: Senti, se invece vogliamo parlare della Samp attuale, quella che ti fa soffrire ma anche sempre innamorare?
1: Sono tutte emozioni contrastanti. Venerdì ero felicissima, però poi ti fermi un secondo, ti guardi allo specchio e dici: ma si può essere felice perché ti sei salvato dalla Serie C? Cioè, come può essere possibile una cosa del genere? E poi alla tua età c'era tuo padre che vedeva lo scudetto.
0: Ma lui se l'è goduto. Cioè,
1: e io mi vedo questa
0: Stampa.
1: Ci sta anche seguendo
0: in diretta, che lo salutiamo. E l'ultima cosa, poi avremo ancora modo di parlare con te.
2: Poi c'è l'impact, no? Perché io lavoro per niente con te. Cioè.
0: Allora, ti chiedo solo una cosa, due secondi, ma non poteva che essere Sampdoria nella tua vita, è vero?
1: Assolutamente.
0: Con un padre
1: sì,
0: come quello che ci ha presentato e con qualcosa qui che ha sul... ma lo faremo vedere dopo, ve lo facciamo vedere dopo. Allora, Impact, guarda che belle che sono queste foto, poi le facciamo vedere di nuovo, grazie Alessio. Allora, Impact, andiamo. Ah, falsa partenza, sono tutti e tre lì sul nastro di partenza, chi sarà il più veloce? Chi sarà
2: anche
0: quello
2: poi,
0: che...
2: A me dispiace anche perché Fredberg è finito lì in mezzo, sicuramente ha fatto degli errori.
0: Tu ce l'hai messo,
2: no?
0: In mezzo lì.
2: Ma certo, no, c'è finito nel senso che,
0: sì,
2: vabbè, no,
0: certo.
2: Voglio dire, venerdì erano in due e
0: certo,
2: uno dei due era lui, no? Io la capisco perché lui e i suoi algoritmi effettivamente, insomma, ne abbiamo già abbastanza.
0: Laura,
2: no?
0: Ma proprio al volo, ma davvero tutti la considerano una falsa partenza? O l'hai letta così? No, ti chiedo.
2: No, allora, c'è la speranza che la partenza sia falsa, ma poi la gara venga fatta bene. Sicuramente è da rifare, nel senso, sarebbe da rifare, perché se tu metti come prerogativa quella di essere più presente, di essere più trasparente, non parti come sei partito, anche perché hai di fatto acquisito la maggioranza di una società di cui non eri unico proprietario, quindi diventi proprietario di una società di calcio, a casa mia mi faccio mettere un microfono davanti in sede,
0: certo.
2: E quindi vabbè, detto questo,
0: ma
2: povero Fredberg,
0: è che te me l'hai messo quasi in fondo, è il terzo,
2: no,
0: diventato.
2: No, ma mi dispiace tra l'altro per Fredberg, perché secondo me,
0: sì,
2: anche sentendo un po' gli umori di chi ci lavora, come la dichiarazione di Lombardo che ha detto: io mi fido di Fredberg, ho rapporto con lui, mi trovo bene e faccio riferimento a lui, secondo me come persona che possa fare da tramite tra la società e la squadra, può essere anche una figura non così negativa, no? Però dipende secondo me sempre che cosa farà Fredberg, perché se prende il telefono degli algoritmi, comincia a schiacciare i tasti,
0: no,
2: allora
0: prego,
2: mi preoccupo.
0: Emanuele, senti, anche per te è assolutamente falsa partenza, o forse abbiamo un po' sbagliato tutti a non dargli un attimo di dopo, insomma, del resto Manfredi è andato via da nemmeno 15 giorni.
3: Ma allora, secondo me la toppa che hanno messo con l'intervista è peggio del buco, cioè non vorrei neanche che passasse la falsa narrazione che questi sono arrivati ieri e non sapevano niente di quello che prima,
0: sì, okay.
3: Ecco, questi ci sono da tantissimo tempo, quindi e ho visto con mio dispiacere che il nuovo corso, o me-

0: meglio, quello che dovrebbe essere il nuovo corso,
1: siamo al condizionale.
0: Esatto, è rimasto fedele a quei tabù, perché si tratta proprio di tabù, che c'erano prima, cioè nessuno parla e tuttora nessuno parla. Perché? Perché quale miglior occasione? Perché una persona normale si pone dire: ma scusa, quale miglior occasione? Hai comprato la Sampdoria e sei diventato proprietario, che è probabilmente il sogno suo, sicuramente, perché ne parlavamo prima. Ecco.
1: Chiudi Emanuele, che devo andare in uscita. Prego, prego.
0: Stadio. Pubblico che tutto sommato ti contesta o comunque ti fa una sorta di richiamo, certo, più che di una contestazione, e cosa fai? Scappi scortato come Trump a Islamabad.
1: Allora, cioè, grazie Emanuele, come al solito lo vedete, tanta carne al fuoco. Ci fermiamo un attimo, abbiamo ancora due blocchi interessantissimi, uno più dell'altro, rimanete insieme a noi.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Spesso pensiamo che la libertà sia non avere limiti, ma a volte i limiti ci proteggono. Ci permettono di vivere senza pensieri, come quando sai che qualcuno si prende cura di te.
4: Con Luce Limite di Palsiluce Gas, metti un tetto al prezzo luce per 12 mesi.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo 120 otterrai fino a 120 euro di sconto sulle tue forniture. I can
5: with Palsy. In tutta Italia.
1: Ben ritrovati, Gradinata Sud ancora insieme. Allora, noi siamo pronti, come facciamo tutte le settimane, poi rimarrà con noi, interagisce, però insomma ci piace fare un po' di ping pong. Il nostro tifoso che questa sera è Luca Rubino, direttamente dalla bella Palermo. Andiamo col nostro aereo, si vola, non si vola nemmeno troppo perché siamo già atterrati, siamo già arrivati in casa di Luca. Buonasera Luca.
6: Buonasera, ciao a tutti, ciao Laura, ciao Franco, ciao a tutti gli ospiti.
1: Grazie. Allora Luca da Palermo, Luca inevitabilmente, insomma, ce n'è anche bisogno di dirlo, tifosissimo della Samp, si vive molto distante, addirittura su un'isola. Adesso poi entreremo bene nello specifico con te, così vedremo anche delle immagini. Intanto ti chiediamo, Luca, di rimanere in ospiti in studio, così tu riesci a entrare anche maggiormente un po' all'interno anche del dialogo e del dibattito. Allora, tanto abbiamo questo Impact, lo facciamo vedere, grazie Alessio Calcinai e Mario Boccuni. Sampdoria è una parola che dice tutto sotto quella Sud, Matteo.
7: Sì. Bisogna, insomma, prendersene cura un po' meglio, direi. Non sono d'accordo con Laura su Fredberg.
1: Oh, finalmente.
7: Ma per niente.
1: Tutti sempre d'accordo con Laura.
7: Nel senso che Cuche, come si pronuncia, Cuni, Narro, sì. Ferri. Abbiamo mandato via dirigenti in passato di profilo decisamente più alto e di competenze più alte in meno tempo. Penso a Pasquale Sensibile, penso a Gasparin nell'anno... No, ecco, in quel senso dobbiamo allenarci a essere critici, cioè non possiamo mollare la presa. Quindi no, Fredberg no, per le uscite post mercato disastroso, per tanti frangenti, quindi lo metto pienamente in quella falsa partenza. E sul resto, ripeto, voglio augurarmi che quei nomi ultra confermati siano un chiacchiericcio in parte voluto, vuoi essere ottimista, per capire, non era
1: qui
7: difficile
1: la pancia, per sondare la pancia,
7: insomma era facile arrivarci al come,
1: sì,
7: no?
1: Però.
7: Ecco, e a proposito di futuro, blindare immediatamente Mancini e Lombardo, tutti e due, cioè non è che ti dico un tecnico migliore, perché l'anno scorso avessimo ragionato in tienti quello che ha,

0: Quest'anno
1: sì, almeno.
0: Io credo avresti fatto un campionato almeno di metà classifica, che in Serie B significa due punti in più e sono playoff, cioè a momenti ci
1: abbiamo visto anche dalla classifica.
0: Quindi intanto tieniti lì quello che hai. Tanto tienilo lì subito. Ah. E
1: però,
0: poi vediamo.
1: Vabbè, anche questa testimonianza, appunto, Matteo Rovere l'ha detto. Allora, Lombardo e Mancini immediatamente confermati, poi si parla di tutto il resto. Allora, andiamo a Palermo. Luca, attento perché c'è la nostra Eva Kent, Laura Rossetti, che è pronta a farti del male. Cosa gli vuoi chiedere al povero Luca, Laura?
2: Voglio chiedergli, intanto lo saluto, lo ringrazio. Volevo chiedergli di raccontare la casualità di venire in trasmissione, perché è un po' che ne parliamo, proprio oggi, nella giornata di oggi, vero Luca?
3: Sì, a parte che è sempre bello rivedere, con la speranza di riabbracciarti presto, perché poi Laura è anche stata dalle mie parti a Palermo, ospite a casa mia, quindi ci conosciamo
1: da vita. Ah, hai capito?
3: Io, no, ma tra l'altro voi non sapete, magari un piccolo dettaglio, io a Laura dico scherzosamente che è un po' la mia gemellina, in quanto è come un parto che è durato due giorni. Io sono nato il 29 luglio del 78 e lei il 31 luglio del 78.
2: Non si dice.
3: Però dai, siamo giovani, siamo giovani senza andoriani, cara Laura. Quindi, allora. Quindi dicevo, quindi no, le voglio un bene dell'anima, lei lo sa, no? Il 5 maggio coincide con tanto, ripeto, anche con motivi blucerchiati. Perché vabbè, per tutti il 5 maggio e anche per me, faccio parte di quella vecchia, diciamo, anagraficamente parlando, di quel gruppo che ha vissuto la Samp d'oro. E comunque ovvio pensare a Inter Sampdoria, la vittoria decisiva nel 1991, il 2-0 di San Siro era il 5 maggio, ma anche potrei dire l'andata della finale di Coppa Italia col Toro, con i gol di Rodriguez e Vialli nell'88, poi vabbè, ritorno a Sassano, ma anche dei motivi miei personali che Laura sa, che ora vi
1: Luca, scusa
3: dire.
1: Se ti interrompo, perché nel frattempo come vedrai stanno scorrendo immagini in una finestra vicino al tuo viso, che ci racconta fondamentalmente che tu quante ore dormi al giorno? 26-27 minuti, sei un DJ, sei un giornalista, vai in giro, fai il tifoso, chi più ne ha più ne metta,
2: l'arbitro, insomma, l'arbitro sta brutta categoria.
1: Mamma mia, sta brutta categoria anche degli arbitri.
3: No, beh, ho smesso le ginocchia mi hanno fatto smettere tanti anni fa, però comunque resto sempre in contatto con tanti amici, alcuni che sono tra Serie A, Serie B, Serie C, ne conosco tanti che sono ancora in attività. No, beh, io ovviamente il 5 maggio, come dicevo, stavo accennando, io devo dire grazie a mio padre, se sono sampdoriano. Mio padre è morto nel 2007, però papà era un ex ufficiale della Marina Mercantile, quindi lui era praticamente di casa a Genova. E quindi grazie a lui
1: È così, no? Il padre ti passa, no? Stasera l'abbiamo visto, noi parleremo anche con la nostra Iris. Senti,
3: mi ha fatto, mi portava a Genova sin da piccolissimo, avevo 3-4 anni, e lì mi sono innamorato della città e dei colori della Sampdoria, grazie a papà, che ovviamente era amante della città di Genova, e non era proprio un vero e proprio tifoso, ma era simpatizzante della Sampdoria, infatti con tante volte il settore ospiti con me.
1: Allora,
3: e
1: Luca,
3: poi, il 5 maggio ha anche un significato per lui.
1: Allora Luca, tu sai, non è scortesia, per l'amor di Dio, noi cerchiamo, quindi ti chiediamo di rimanere ancora lì, perché poi ti farò ancora una o due domande, però cerchiamo di interagire, tanto rimani con noi e magari poi ci offri anche qualcosa di buono, perché veniamo tutti a Palermo. A proposito, sono stato l'anno scorso in Sicilia, mamma mia che meravigliosa isola e che meraviglioso luogo che è. Allora io ritorno un attimo, Laura, a questo punto dobbiamo anche però cercare di comprendere, io quando ho chiesto secondo voi se Manfredi se n'è andato da solo, io lo so che possa contare poco al netto di tutto quello che sta succedendo, ma ti chiedo, o ci può essere stata un'ingerenza finalmente da qualcuno che ha detto adesso però ti fai un attimo da parte, perché questo potrebbe essere utile per poi proseguire anche la narrazione di questa serata.
2: Io voglio andare sul liscio, sull'olio, camminare sull'olio, no? Obbligato, allora diciamoci le cose chiaramente, lui era un presidente e un proprietario senza portafoglio. Quindi o probabilmente

0: trovava il modo, quindi un altro investitore, per sì. prendersi la parte di Tei, oppure la doveva lasciare. Cioè, secondo me è stato un insieme di cose. Non... quando hai dei contrasti, o rimane uno o rimane l'altro, quello sì. che ha il peso più forte rimane in linea di massima. Poi,
1: Emanuele, Matteo l'ha detta la sua, no? Insomma, qui bisogna fare pulizia. Allora, ce ne sono due, non c'è solo Fredberg, c'è anche Walkers. Allora, se li vogliamo mettere tutte e due fuori, o qualcuno poi può anche rimanere se dimostra invece che si stanno integrando finalmente con Tei, che dovrebbe finalmente avere lo scettro del comando?
2: Ma allora, rimanere entrambi, cioè purtroppo non decidiamo noi, cioè...
1: Ma infatti si fa più parlare...
2: No, ma dico, ci cade dall'alto una situazione di cui non sappiamo nemmeno, appunto, è quello la richiesta di quel senso di chiarezza, di trasparenza. Noi riceviamo dall'alto delle situazioni, le vediamo, le valutiamo, queste situazioni non ci sono spiegate, nonostante ci siano richieste in tal senso, a dimostrazione che alla fine a loro, e l'hanno data dimostrazione nel corso degli anni, alla fine, al di là delle mere affermazioni scritte dei tifosi della Sampdoria, probabilmente non gli interessa nulla, tranne il fatto che siano potenziali clienti che spendono dei soldi e che devono esserci. Perché? Perché nel calcio c'è, tra virgolette, la complicazione che ci sono i tifosi esistono e quindi Fredberg per certi aspetti ho saputo e immagino che sia vero che ha avuto un atteggiamento onesto in certe circostanze, credo ciecamente in Attilio Lombardo, nella sua buona fede, nella sua serietà, e quindi se Lombardo ha ritenuto di
1: ci dobbiamo fidare. Perfetto. Allora, ritorno un attimo da Luca, ti chiedo gentilmente, mettiti nei miei panni veramente, in una minutata, tu sei molto bravo, sei un DJ, sei uno speaker, lo sai fare, hai capacità di sintesi, insomma, tanto partiamo subito, ma proprio 10 secondi, Lombardo sì, prossimo anno sulla panchina della Samp, o vorresti invece un altro allenatore, qualcuno, non lo so, altri nomi, prego.
3: Ma se si deve alzare l'asticella per puntare alla promozione a vincere nei primi, insomma, arrivare tra i primi due posti, possibilmente ci vuole un allenatore da promozione, dipende da cosa vogliono fare in estate.
1: Fatti tanti nomi, no? Sì, è libero anche Ranieri adesso, però quello è un sogno forse irrealizzabile. Però
3: Attilio l'ha meritata comunque di rimanere eventualmente. Okay.
1: E per quanto riguarda, anche di nuovo 30-40 secondi, insomma, che idea ti sei fatto di tutto questo bailame che è successo da Manfredi ad arrivare fino ad oggi?
3: Ma a parte che stare lontani, questo non aiuta, perché quando si soffre in una situazione del genere che abbiamo vissuto in questi anni, lontani è terribile, perché poi vorresti essere lì. Io non ho molta fiducia in questa proprietà e speravo che ci potesse essere un cambio, un passaggio a una proprietà più esperta, con più disponibilità economica, un progetto serio. Non mi hanno convinto neanche queste parole di rassicurazione dell'attuale proprietario Tei. Insomma, sto lì alla finestra sperando anche che il mancio magari ci dia una mano.
1: Grazie Luca, le tue parole sono importanti, Matteo, perché sono importanti secondo me? L'ha detto lui, perché proprio a distanza magari non hai la leggibilità che può avere uno che vive qui, magari vede anche tutti i giornali, sì, puoi andare su internet, ma è un'altra roba viverla proprio in città. Quindi vuol dire che questo passaggio qua che diceva anche Luca è veramente così, poca trasparenza, ve ne diamo, la diamo, poi invece ancora non si sa veramente che cosa vogliono fare.
4: Sì, sai, ma se sei fuori la vivi anche un po' meno... quotidianamente, forse ti serve a disintossicarti, guarda, dico la verità, perché poi anche qua ci si capisce poco in realtà. Sono anche d'accordo con Luca, cioè quando dice, capisco benissimo che l'asticella se la vuoi alzare ti serve un altro allenatore, ma qua di asticelle non so manco se c'è l'asticella. No, ma perché poi, attenzione, cioè rischiamo di fare l'errore fatto esattamente un anno fa,
1: sì.
4: Allenatore scelto con l'algoritmo, bisognava... quindi io, ripeto, mi affiderei a ciò che ha chiuso, con una guida tecnica simile che ha creato quel tipo di amalgama, qualche giocatore magari in assenza di una visione di societaria, sì, che sì, delinea, sì, allora, però

0: riusciresti magari a convincerlo per l'amalgama che si è creata
1: certo.
0: Ce ne sono diversi che hanno postato anche sui social, non credo che fosse obbligatorio. Faccio l'esempio di Viti,
1: sì. No, poi ci arriviamo, se no poi la Laura ci uccide.
0: Non penso fosse obbligatorio.
2: Da buon giornalista ha centrato.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, proprio 10 secondi, tanto poi l'ultimo blocco te lo dedichiamo perché dobbiamo far vedere una roba bellissima. Iris, Lombardo sì, Lombardo no? Prossimo
3: Lombardo
1: anno?
3: sì, meritato secondo me.
1: Assolutamente.
3: Sì.
1: Bene, allora io mi congedo con Luca. Luca, tanto è stato un piacere averti con noi, grazie davvero. Io è inutile che ti dica, sono porte aperte sempre qui a Gradinata Sud quando vorrai. Ti faccio fare ancora un saluto dalla nostra Laura. Laura però quando vai là porta anche qualcosa di buono qua da Palermo. Perché
2: no, ma allora, a parte che potrai venire
1: come
2: a breve.
1: No? Hai detto no?
2: No, potrai venire a breve. Però vabbè. Io no, invece volevo fare l'invito a Luca di venire al Ferraris, perché ti garantisco, una cosa che volevo dire prima, ne approfitto, ma Luca sicuramente l'ha visto seguendo la partita, la Sud venerdì è stata commovente. Yeah. Allora, c'è stato un attimo prima del fischio, sì, d'inizio, che c'era il vento che portava tutte le bandiere da una parte all'altra, sembrava studiata a tavolino, è stata una cosa scioccante.
1: Bella.
2: Quindi vieni a vedere dal vivo, Luca, okay. Ti aspettiamo e ti offriamo un po' di focaccia, quella che porta benvenuto.
1: Focaccia e vino bianco. Senti Luca, noi prima di salutare i nostri ospiti, chiediamo sempre un aggettivo, che in questo caso non è tanto per la prossima partita, ma in generale per la prossima annata. Quale potrebbe essere, Luca, per la Samp?
4: Ma voglio essere ottimista, sperando in un passaggio di proprietà, ecco speranzoso. Ecco.
1: Bello, mi piace. Luca, salutaci quella tua meravigliosa isola che è la Sicilia e complimenti e grazie per essere stato con noi, come sempre.
4: Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie Franco, grazie Laura, grazie a tutti gli ospiti, un saluto grande dalla Sicilia e tornerò presto, Laura lo sa, ho avuto problemi di salute, ma presto tornerò.
1: Un abbraccio grande, grazie Luca. Grazie. E adesso noi ci fermiamo un attimo e poi, signori, vi dobbiamo far vedere una roba bellissima, rimanete insieme a noi perché non è ancora finita.
5: Vuoi una casa più luminosa con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni specialisti in elettronica.
6: Pronto?
7: Nonno, posso venire a parlare? Ciò cosa tua?
6: Vieni, costi 2.000 giga.
8: Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
7: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
8: Nel termoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
9: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
10: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come sempre dico anche buonasera e dico anche buonanotte, perché questo programma viene registrato e va in on demand sul sito, va anche in televisione in diversi orari. Non vedo ritorno, caro Fazio, questo te lo dico subito, così almeno cerchiamo di capire perché. Ma oggi invece siamo appunto con un'intervista molto interessante, molto importante, con il presidente dell'autorità di sistema portuale di Genova e Savona, Matteo Paroli, benvenuto.
1: Grazie.
0: Partiamo subito con una clip di immagini che rappresenta un po' un insieme di cose che rappresentano

0: Bene, Presidente, allora a me pare che abbiamo avuto la fortuna che a Genova sia arrivato un Presidente sensibile anche a quello che non è il porto, ma che è la città. La città che sta dietro il porto. Ora, sono 11 anni che io ho coniato il termine porti e città. Era il 2015, ero in Senato, in Commissione dei Trasporti, e mi resi conto quanto il porto spesso non ha nessun interesse a capire che dietro c'è una città con abitanti. Questa è una problematica che l'ottusità di taluni operatori portuali ha portato a non capire che questo può creare uno scontro terribile tra porto e città, cosa che dobbiamo evitare, perché il porto è una ricchezza, ma nello stesso tempo non tutti vivono di porto. Noi non siamo Gioia Tauro, lo dico da 15 anni, non abbiamo dietro una landa desolata, abbiamo una città del 500. E quindi io in questa trasmissione, come in tutte quelle che noi facciamo, rispettando quello che sono i grandi media che si occupano unicamente di portualità, vista comunque dal punto di vista degli operatori portuali, io voglio invece difendere i cittadini. Ma non difenderli contro il porto, difenderli per fargli capire anche quanto è importante il porto. Quindi trovare questo incontro tra porto e città, perché indubbiamente il porto, ricordiamocelo, crea anche grossi problemi. E delle volte l'arroganza, la prepotenza di taluni operatori portuali rischia di mettere in crisi questo rapporto tra porto e città. È necessario. Adesso, dopo 10 anni, devo dire che settimana scorsa Report ha fatto proprio una trasmissione sul tema di cui io parlo da 11 anni e mi ha fatto piacere vedere che problematiche similari ci sono anche in altre parti d'Italia. Noi non l'avevamo analizzato, avevamo visto primariamente quello che accade a Genova. Il presidente Paroli, dal primo momento in cui è arrivato a Genova, anche per una critica che facciamo in quei giorni, ha dimostrato di avere questa grande sensibilità. E quindi io penso che potrebbe essere presidente giusto per creare un grande rapporto tra cittadini e operatori portuali. Partiamo dal primo tema, Presidente. Binari in porto. Noi abbiamo avuto una bellissima intervista, devo dire, recentemente con il commissario Mauceri del Terzo Valico, il quale ci ha raccontato, e penso che lei l'abbia seguita, tutto quello che sta accadendo per portare e migliorare, appunto, portare il Terzo Valico fino al porto, ma arriva fino al confine. Poi dal confine, dentro l'autorità portuale, il compito è suo. E allora vediamo subito quello che ha detto Mauceri e poi le lascio la parola per vedere come completiamo questi binari per arrivare sulle banchine del nostro porto.
1: Quando un container sbarcato da una banchina avrà i binari chiari e le possibilità di quantomeno di arrivare alla fine del terminal e raggiungere la pianura padana.
2: La grandiosità di questa opera si spiega proprio nel collegamento con il porto. L'obiettivo è fare in modo che non soltanto viaggino i passeggeri, i cittadini, genovesi, liguri o chi vuole venire qui a visitare in un collegamento più rapido Genova a Milano, ma soprattutto che ci sia questa grande apertura sul porto che consenta di rivedere complessivamente il sistema del trasporto su merci che dalla Liguria va verso il nord Italia e il nord Europa. La tempistica che io immagino è intorno al 2027, fermo restando che c'è sempre, come vedete, un po' questa prudenza, perché quel contesto particolare geologico sta veramente creando tante difficoltà.
0: Ci tengo però a dire una cosa: voi vi occupate fino alla

0: cinta doganale dell'ingresso del porto. I minari in porto, deve essere chiaro, non riguardano, penso, né lei, il commissario, né le aziende. Quindi lì ci deve essere veramente una stretta connessione con l'autorità di sistema portuale.
1: Sì, personalmente sono già impegnato correttamente. Io mi fermo ai cancelli del porto, dopo inizia autorità di sistema con altre aziende il lavoro, però abbiamo ritenuto congiuntamente col presidente Paroli di vederci periodicamente, perché i due progetti devono essere il più possibile omogenei nei tempi, nella tempistica, nella risoluzione anche delle criticità, per dare il terzo valico completo e ovviamente i binari in porto.
0: Anche devono commissionarli loro quei lavori?
1: Sì, no.
0: Deve commissionare l'autorità del sistema portuale, quindi io adesso non so se vanno a fare appalti o non appalti, ma speriamo che non ci siano poi ritardi, diciamo che vadano a combaciare bene i tempi, perché vorrei capire questi binari da quando voi arrivate dove vanno a finire, cioè a quali terminal vanno a finire e quindi quale sarà la capacità di carico di contenitori che togliamo dalle strade. Questo secondo me sono il punto che anche il Presidente credo che volesse dire, nell'interesse più dei cittadini che diciamo che di chi movimenta la merce, perché noi siamo veramente assediati da un traffico molto molto preoccupante.
1: Quello che posso confermarvi è che come struttura commissariale e struttura di autorità di sistema, e personalmente il Presidente e io ci confrontiamo veramente a stretto, con una tempistica molto stretta, e oggi pomeriggio abbiamo già una riunione.
0: Bene,
1: così.
0: Allora veniamo a sentire cosa vi dite. Presidente, a lei la parola.
2: Grazie intanto per questa iniziativa. Devo allacciarmi direttamente a quello che diceva lei, perché l'attenzione alla città e ai cittadini si sposa perfettamente con l'esigenza di rendere i porti nazionali molto più connessi dal punto di vista ferroviario. Quando circa 15 anni fa andai a visitare Rotterdam, Maaslafke 2, il nuovo grande porto contenitori, uno dei più importanti che abbiamo in Europa, vidi due cose che mi colpirono moltissimo: il rapporto con la città, l'investimento che la locale autorità di sistema portuale faceva e fa ogni anno a supporto della città di Rotterdam, con un porto che è a 40 km di distanza dagli insediamenti urbani, e le connessioni ferroviarie utilizzate come strumento di alleggerimento dell'impatto che il porto avrebbe potuto avere. Quindi binari e qualità del rapporto città-porto sono veramente un binomio che va assolutamente insieme. È corretto quello ovviamente che diceva il commissario Mauceri. Noi abbiamo istituito, da quando sono arrivato, un tavolo di coordinamento che si riunisce più o meno a cadenza mensile, proprio per sincronizzare i cantieri dell'ufficio commissariale con i cantieri in corso da parte dell'autorità portuale. Intanto vi rassereno, perché gli appalti sono già in corso e sono già stati assegnati, non sono in assegnazione. Abbiamo diversi interventi, il principale quello che riguarda la connessione con la ferrovia del Campasso è quello del Molo Nuovo, un asse ferroviario importantissimo perché collega Parco Rugna appunto all'asse mediana che poi trasferisce attraverso il Campasso le nostre merci fuori città. È una galleria, quella che stiamo in qualche modo riprofilando per renderla conforme in sagoma alle nuove modalità di trasporto dei contenitori più moderni. È infrastrutturalmente stata adeguata anche tutta la parte telematica di controllo remoto degli scambi e delle sicurezze, un investimento di circa 30 milioni di euro totalmente a carico dell'autorità di sistema portuale. Il termine lavori con messa in esercizio è previsto entro il 2028. Il commissario Mauceri faceva riferimento al 2027 per la parte infrastrutturale, poi anche quell'opera, quella di cui si occupa l'ufficio commissariale, avrà la necessità di infrastrutturazione telematica e quindi più o meno le sincronie andranno a sposarsi con il termine lavori della nostra parte ferroviaria.
0: Dove vanno a finire i binari in porto?
2: Allora, intanto ne abbiamo diverse connessioni ferroviarie in porto, e non soltanto quella a cui facevo riferimento adesso. Il Parco Rugna è quello che unisce i terminal ferroviari che servono la parte contenitori, SEC e Calatabettolo. È un modernissimo terminal ferroviario, ha 9 binari.

0: Di 450 metri di lunghezza l'uno, anche questo è un investimento fatto recentissimamente dal nostro porto, è estremamente moderno, serve purtroppo a poco se non lo colleghiamo in maniera virtuosa, con l'asse del Campasso. Parco Rugna è soltanto però uno degli asset ferroviari che abbiamo. Abbiamo la stazione di Fuorimuro, altra stazione importantissima, già connessa con l'asse ferroviario nazionale. Qui vengono formati treni fino a 750 metri di lunghezza, quindi la lunghezza massima secondo gli standard comunitari, e poi abbiamo in previsione un'ulteriore espansione che però dovremo in questo caso rivedere con il terminalista, posizionata sostanzialmente all'interno di una concessione del terminal Messina. Questo tipo di investimento ha subito dei ritardi negli anni, derivanti da una previsione concessoria non chiarissima, se posso permettermi di dire, quindi dovremo ritrovarci con il terminalista per rinegoziare gli aspetti di intervento fra la parte pubblica e la parte privata. Quindi, come vede, solo su Genova sono tre gli asset ferroviari principali che dovranno entrare in esercizio.
1: Parlando sempre per i cittadini, questo sistema quanto può portare via di traffico dalle strade, allora, realmente?
0: Lei consideri che attualmente noi abbiamo un trasferimento di merce su treno che raggiunge circa l'11-13% dei volumi totali in arrivo nei nostri porti. È poco. È poco, considerate, fate una media, insomma, movimentiamo su Genova e Savona circa 63 milioni di tonnellate, quindi è abbastanza rapido il calcolo di quanta merce viene fatta defluire dai nostri porti utilizzando la ferrovia. Un porto virtuoso, secondo standard comunitari, dovrebbe ambire a movimentare almeno il 30% delle merci utilizzando il ferro. Oggi a livello nazionale purtroppo la stragrande maggioranza dei nostri scali non è in grado di avvicinarsi al 15%, quindi abbiamo un margine di crescita almeno del doppio rispetto
1: quindi
0: ai traffici.
1: Quindi non dobbiamo
0: attuali.
1: Assolutamente crescere poi di traffici, perché sennò questo 15%
0: devono
1: diventa...
0: crescere.
1: Quindi stiamo fermi, non fate arrivare più traffici per favore, perché così in questo modo togliamo un po' di traffico, ma se aumentiamo il 15% di traffici e recuperiamo sul treno, resta lo stesso il traffico su gomma.
0: Allora, su gomma stiamo facendo altri interventi particolarmente ambiziosi che entreranno
1: con il sistema autostradale meraviglioso che abbiamo, peraltro. Quindi io mi preoccupo di questo, perché quando sento parlare di aumento di TEO, io mi terrorizzo da cittadino. Io non li voglio. Lo dico chiaramente. Se non c'è un sistema per portarli fuori, non li voglio.
0: Non
1: penso
0: che
1: deve essere chiara la mia posizione e la esprimo con libertà.
0: Noi vogliamo più contenitori. I traffici di un porto non si reggono unicamente sui contenitori, questo sarebbe assolutamente sbagliato farlo ritenere e farlo credere. Noi movimentiamo 3 milioni di contenitori, si sono raggiunti record nell'ultimo anno, non hanno
1: li abbiamo
0: impattato.
1: Visti infatti sulle strade?
0: No, quello che avete visto sulle strade è stata una congestione specifica derivante anche dall'esercizio di moltissimi cantieri funzionali proprio a migliorare l'impatto di queste merci in arrivo nei nostri porti. Molte merci arrivano su camion direttamente e lì il passaggio del camion sul treno è un passaggio logistico non ancora.
1: Però è d'accordo che dobbiamo, che queste due partite devono andare insieme.
0: Sono strettamente legate.
1: Cioè, se non si migliora il sistema di trasporti, di strade, di viabilità, non siamo in grado di aumentare i traffici. Questo dobbiamo mettere in testa. O blocchiamo la città. E questo è inaccettabile per tutti quelli che non lavorano in porto.
0: Guardi, consideri che gli investimenti in totale in questo momento in corso, l'avrà anche in qualche modo accennato credo il commissario Mauceri, sommano a più di 100 milioni di euro soltanto su queste due opere. Sono circa 87 milioni di euro l'investimento che autorità portuale e RFI stanno facendo sul parco ferroviario di Fuorimuro, sono 30 milioni quelli che l'autorità sta facendo sulla galleria di Molo Nuovo. A questi si sommano gli investimenti miliardari che per il Terzo Valico sono in corso da parte dello Stato. Quindi, come vede, gli sforzi a livello locale e a livello statale sono enormi affinché le merci possano essere sempre più proporzionalmente fatte defluire utilizzando la ferrovia.
1: Però ferrovie, autostrade e porto Bisogna che la politica li metta al tavolo e decidiamo che se aumentano i traffici, se aumentano i sistemi di viabilità, se no blocchiamo tutto il resto del sistema economico della città, turistico e così via. Matteo Cantile,

0: penso che entrerai anche tu adesso su questo tema.
1: Anche perché per trasformare queste cose in fatti concreti noi aspettiamo ovviamente il piano regolatore portuale, che dovrebbe mettere nero su bianco su tutta la cartina del porto di Genova. Allora le chiedo se ha dei tempi stabiliti, se se li è dati, se e quando comincerà il confronto con la città, magari, visto che potrebbe essere l'occasione, come si diceva, di perorare questo buon rapporto tra il porto e la città, e anche con gli operatori, che ovviamente dovranno essere d'accordo, perché immagino che ci sia un tema anche di pace portuale di cui noi giornalisti parliamo sempre, ma sono sicuro che anche in porto se ne parla sempre.
2: Tanto per la connessione ferroviaria, come vi ho detto e come vi aveva spiegato anche il commissario Mauceri, non occorre attendere il futuro piano regolatore portuale, perché sono opere già in corso, già appaltate e in esecuzione. Quindi questo tipo di attenzione c'è, ed è un'attenzione sulla quale appunto sia come autorità portuale, a livello mensile ci troviamo per sincronizzare i rispettivi impegni. Il piano regolatore ha un obiettivo, quello di essere portato in approvazione al comitato di gestione entro la fine dell'anno corrente, per poi iniziare il proprio percorso normativamente individuato, che vedrà una serie di passaggi ovviamente anche a Roma, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Ministero dell'Ambiente, ma l'obiettivo è arrivare ad adottarlo in comitato di gestione entro la fine dell'anno. Già dal mese di giugno inizieranno le interlocuzioni con tutti gli stakeholder, che non sono soltanto ovviamente gli imprenditori, che sono parte, essenziale del confronto, essendo i destinatari delle nostre opere, dei nostri investimenti infrastrutturali, ma anche con le amministrazioni pubbliche, tutte, nessuna esclusa, Regione, Comuni, Comunità, perché il piano regolatore tutto vuole tranne che andare a inasprire il rapporto del proprio porto, dei propri porti, con la città e con chi intorno ai nostri porti regolarmente abita. Quindi sarà un confronto schietto, franco, onesto. Non posso pretendere di avere soltanto consensi, è del tutto evidente che ogni decisione che la pubblica amministrazione va ad assumere avrà delle criticità, che però gestiremo. L'interesse è quello di non escludere nessuno dal confronto, perché il confronto ci arricchisce e soprattutto ci dà possibilità di valutare in maniera immediata soluzioni alternative, ove queste siano possibili. Non sarà un piano regolatore in spregio alla città, su questo alle città, perdonatemi, perché in realtà poi ovviamente il piano regolatore coinvolgerà anche Savona e Vado per i porti di competenza. Quindi sicuramente il confronto sarà imprescindibile, alla fine poi decideremo secondo quelli che sono i criteri che la norma ovviamente ci chiede di rispettare in via prioritaria.
0: Che tempi? Lei che tempi si pone?
2: Allora, c'è un cronoprogramma di questo? Sì, una parte del cronoprogramma la gestisce l'autorità portuale, quindi me ne posso assumere in qualche modo la paternità, la responsabilità, è quello che dicevo prima, portare il progetto di piano regolatore in comitato di gestione, che è un organo dell'autorità stessa, entro la fine dell'anno. Una volta adottato da parte del comitato di gestione, il piano regolatore ha un iter che sfugge un po' al controllo locale, perché passa alle competenze centrali a Roma, Ministero dell'Ambiente e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dove possono essere chieste integrazioni, studi, approfondimenti. Qui i tempi sono un pochino più incerti, perché chiedono passaggi tecnici non scontati e non predefiniti nei tempi. Normalmente il passaggio
0: anche elezioni
2: romano,
0: politiche l'anno prossimo con...
2: Sì, sulla politica su questi aspetti incide poco, e a quel punto il procedimento è radicato in via squisitamente tecnica. Circa 2 anni e mezzo è la media che si ha su un piano regolatore dal momento in cui è trasmesso.
0: E quando è che i cittadini potranno vedere comunque questa bozza di piano regolatore?
2: La bozza di piano regolatore verrà fatta vedere ai cittadini, immagino in concomitanza con quelle che saranno le interlocuzioni con chi rappresenta i cittadini, cioè le amministrazioni comunali, che come ho detto da quest'estate avrà
0: certo
2: luogo.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Festa della mamma? Il regalo è da più me. Dal 4 al 10 maggio, meno 20% su confezioni regalo, profumi, solari, make-up e trattamenti viso e corpo.
0: Più me, la bellezza ha trovato casa.

0: Matteo Cantile, hai ancora da chiedere al Presidente su questo tema?
1: No, beh, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul piano regolatore portuale, cioè che cosa state pensando di fare, quale vocazione deve avere il porto, perché ovviamente alle mie spalle e anche intorno a me c'è pieno di operatori portuali in questa sala che ringraziamo di essere venuti e aver accolto il nostro invito e che sicuramente sono molto attenti a quello che ci sarà scritto dentro al di là delle...
2: Allora, il primo passaggio del piano regolatore portuale in realtà lo potete vedere se vi affacciate a questa terrazza bellissima, perché quando è stato deciso di costruire la nuova grande diga di Genova lo si è fatto non perché si aveva 1.300.000.000 di euro da spendere non sapendo dove investirli, ma perché si aveva una visione giusta, corretta, condivisa di come rendere questo porto, il porto di San Pier d'Arena, maggiormente efficiente rispetto alle dimensioni del nuovo naviglio. Quindi l'avanzamento della diga verso mare già vi una risposta su quello che sarà uno degli obiettivi del futuro piano regolatore portuale: rendere anche a San Pier d'Arena l'ingresso di navi di maggiori dimensioni sicuro, efficiente e non condizionato da eventi meteorologici avversi. Quindi tutta la parte legata al commerciale di San Pier d'Arena avrà un rilancio dal punto di vista merceologico. Probabilmente dovremo rivedere il porto a pettine, perché è un porto estremamente suggestivo, ma nato quando le navi avevano una lunghezza media quasi la metà rispetto a quella che hanno oggi. Quindi non escludo che alcuni dei denti possano essere mantenuti, ma non tutti quelli che oggi noi possiamo in qualche modo vedere a San Pier d'Arena. Ci sarà sicuramente una vocazione di rilancio di tutta l'area industriale del porto, e per industriale mi riferisco alla parte delle riparazioni e costruzioni navali. La nuova diga ci darà la possibilità di poter fare a meno in buona parte dell'attuale canale di accesso, perché il canale di accesso sarà spostato verso il largo, verso mare, e quindi potrà essere prevista una espansione verso mare di quelle che sono le aree destinate all'allestimento e alla riparazione navale. Questo ha un doppio beneficio: recuperare aree di piazzale indispensabili per le riparazioni, costruzioni e refitting, allontanare al tempo stesso dalla parte cittadina le lavorazioni più impattanti, normalmente rumorose o comunque non particolarmente gradite a chi abita in periferia rispetto al porto. Quindi questa attenzione sarà certamente alla base del rilancio di quell'area portuale, area portuale che tra l'altro avrà necessità di essere messa in una sorta di coerenza e ordine, perché è nata negli ultimi decenni con l'impulso dell'emergenza, della necessità di andare ad ampliare un settore che quindi è cresciuto in maniera forse non ottimale in termini di ripartizione. Ci sono delle lavorazioni sulla carpenteria pesante che mal si conciliano con altre lavorazioni destinate al refitting e alla costruzione di grandi yacht da diporto. Ecco, la razionalizzazione di questo comparto ci consentirà di tenere distinta l'una rispetto all'altra attività. Il piano regolatore prevedrà anche una razionalizzazione.
0: Su questo interrompo, mi perdoni, però è una notizia estremamente importante, perché è indubbio che la problematica delle riparazioni navali, da una parte attaccate alla città, che secondo molti è fuori dalle normative comunitarie europee perché è troppo vicino alla città. Lei ha detto Rotterdam è a 40 km, qua siamo a 40 metri praticamente dalle case. Ma nello stesso tempo poi c'è anche tutta l'operazione Ente Bacini, dove attualmente un ente bacino pubblico e invece che c'è chi vorrebbe portarlo a privato. Quindi su queste due partite già dire che il nuovo piano regolatore distanzierebbe le riparazioni navali è una, secondo me, delle cose più interessanti che ho sentito dire e che ci aspettiamo. Noi ci aspettavamo dal piano regolatore ancora fatto ai tempi quando c'era anche il disegno di Renzo Piano, che veramente le toglieva da quell'area e le metteva da un'altra parte e che poteva permettere di collegare poi Porto Antico con la Fiera del Mare. Però quindi questa è una delle grandi aspettative che lei ci sta dando oggi.
2: Questa suggestione non l'abbiamo abbandonata, quella di poter collegare Porto Antico con Waterfront è una delle suggestioni sulla quale stiamo cercando di lavorare, proprio per renderla, come dire, un'opera compiuta. Noi oggi ci fermiamo al magazzino del Cotone, abbiamo una cesura che ci impedisce di andare a collegarci con il Waterfront. Ecco, il piano regolatore affronterà anche questo aspetto, dando però ovviamente per scontato che non potremo sacrificare la produttività di quelle aree. Stiamo cercando soluzioni
0: che mai

0: Nessuno l'ha chiesto,
1: E alcune, non c'è dubbio, e alcune suggestioni le abbiamo avute per poter rendere le riparazioni, diciamo, meno impattanti con la parte cittadina, ma connettere la viabilità con quello che è il waterfront di Levante. È una delle cose più complicate da fare.
0: E su Ente Bacini invece qual è la
1: allora,
0: sua posizione?
1: Ente Bacini, la mia posizione quando sono arrivato qui a Genova lo scorso anno era che fosse arrivato il tempo perché se ne occupassero i privati di quella società. Devo dirvi la verità, ho cambiato idea nel momento in cui ho cominciato a conoscere il comparto, ma soprattutto a lavorare sul piano regolatore portuale. Io credo che in questo momento Ente Bacini sia una società che fa bene il proprio lavoro, lo si vede dai numeri assolutamente virtuosi di quel comparto. La privatizzazione di Ente Bacini non la escludo, ma probabilmente sarebbe un errore farla oggi. Stiamo parlando di piano regolatore, di risistemazione dell'intera area delle riparazioni. Credo che valutare la privatizzazione di Ente Bacini abbia luogo e abbia senso dopo che avremo il piano regolatore portuale approvato. In quel contesto ci sarà coerenza sulle scelte che l'amministrazione farà su questa importante società.
2: Ecco Maurizio, scusa, siccome ho scritto quasi tutto il piano regolatore portuale, se ora mi dice anche dove vanno i depositi chimici sono
0: opposto. No, è una domanda della Biancalani poi.
2: Però, ci sta bene qua.
0: No, non puoi rubarle così. Peraltro entra proprio ora, Elisabetta.
3: Esatto.
0: Proprio.
3: A proposito, esempio lampante di convivenza a volte molto forzata tra porto e città.
0: Forse l'esempio proprio
3: più eclatante.
0: Più eclatante in assoluto.
3: Più eclatante. Le volevo far vedere, ascoltare anzi, intanto la voce di uno dei tanti residenti di Multedo che vivono con i depositi proprio sotto casa e che rende molto l'idea, secondo me, di questa, di come questa convivenza sia difficile. Poi le faccio. E qua vediamo come i depositi, ve lo raccontiamo spesso, ma le immagini parlano più delle parole, siano decisamente all'interno delle abitazioni. Rolando, convivenza difficile?
4: Sì, difficile, certamente.
3: Voi sognate che se ne vadano?
4: Speriamo.
3: Cosa vuol dire per voi vivere accanto a questi depositi?
4: Adesso è un periodo che, diciamo che è stato un periodo più brutto, ogni tanto scoppiava qualcosa. Noi abbiamo abbandonato la casa molte, certo. Quando è scoppiato le due cisterne che sono lì dietro, c'è rimasto quattro morti.
3: Sì.
4: Mio papà e mia mamma abitavano in un altro palazzo, abbiamo evacuato, siamo andati a fare appelli in casa mia. Sì.
3: Accidenti. Quindi avete vissuto proprio sulla vostra pelle la pericolosità concreta?
4: Scoppiati dai serbatoi.
3: Lei c'era quel giorno?
4: Abitava a Pegni, sono preso mio padre e l'ho portato a casa.
3: Cosa ha sentito, un colpo, uno scoppio?
4: Da noi a Pegni no.
3: Ok, però quando l'ha saputo è corso a vedere i genitori?
4: Certo, due volte. Una volta lì e quando è scoppiata la Cuiomaro. Mi è toccato di nuovo venire a Pegni a prendere mio padre.
3: Lei sperava che potesse essere la volta del trasferimento a San Pier d'Arena?
4: Io ho sempre sperato, però vedo sempre, mi ritrovo sempre lì.
3: L'opzione zero, che è quella che insomma il nostro editore sostiene, cioè la chiusura degli impianti, la ricollocazione del personale,
4: certo.
3: Unico modo per portarli via nel breve.
4: Il personale sensato deve avere il loro lavoro.
3: E l'ipotesi di poterli chiudere comunque è in attesa di trovare una soluzione?
4: Io spero.
3: Gli anni passano ma me li trovo sempre là, ha detto Rolando, e come lui molti altri. Opzione zero, intanto chiedo anche a lei, Presidente del Porto, ricordo che Signorini aveva commissionato uno studio per vedere che futuro dovevano avere a livello proprio merceologico i depositi chimici. Non se ne è più saputo nulla, non so se le è stato consegnato. L'impressione è un po' che il Comune voglia scaricare la palla a voi, passarvi il cerino in mano senza prendersi responsabilità. State dialogando, come pensate di risolvere questa situazione? Sono convinta che molti residenti la stiano ascoltando adesso.
1: Ma è buffo perché io sono qui da circa 10 mesi e mi trovo problemi irrisolti da circa 15 anni. Ma è legittimo, per carità, io non mi tiro indietro e sono qui per cercare di fare tutto ciò che è possibile fare nell'interesse del porto e ovviamente di chi intorno al porto abita e vive. Il problema dei depositi chimici, lo dico in maniera molto schietta e molto, molto, come dire, chiara, non è un problema del porto. I depositi non sono mai stati in porto, producono un livello di traffico marginale, mi sia consentito, perché sono circa 300.000 tonnellate su un totale di 62 milioni. Di merce che movimenta il nostro scalo, quindi se partiamo dal punto di vista della convenienza di mantenere il traffico,

0: le devo dire, probabilmente non c'è. Ciò detto, io comprendo benissimo il disagio, l'angoscia di chi si trova a vivere in una situazione probabilmente insostenibile. E proprio per questo motivo, nel momento in cui andiamo a costruire un nuovo piano regolatore portuale, ho manifestato all'amministrazione comunale di Genova la mia assoluta disponibilità a contribuire a risolvere il problema, purché il problema sia risolto in maniera congiunta. Non gradisco, come nessuno di noi credo gradirebbe, ricevere in maniera unilaterale il problema di qualcun altro. Se posso contribuire a risolverlo, do tutto il contributo che il porto può dare, a condizione di non perdere un chilo di merce, perché non farei il mio mestiere se, portando quei depositi in porto, rischiassi di mandare via anche solo una nave. Ma l'ipotesi di poter lavorare insieme all'amministrazione comunale l'ho dichiarata e confermata in ogni sede, la confermo anche qui oggi da parte dell'autorità portuale, c'è ogni tipo di apertura per poter individuare soluzioni che siano condivise con l'amministrazione comunale. Qualche ipotesi in realtà l'abbiamo già in qualche modo individuata, vanno affinate. Credo che il problema sia risolvibile soltanto se c'è intesa fra amministrazione comunale e autorità di sistema portuale. Se questa intesa non c'è, ecco che, mi dispiace molto dirlo, ma l'opzione zero non è escludibile. Io la vorrei escludere, sia molto chiaro, nel senso che per me, come ho detto, ogni nave conta e quindi anche 300.000 tonnellate diventano importanti. Il problema della manodopera non mi si pone perché è facilmente riconvertibile, quindi i lavoratori non hanno assolutamente, a mio modo
1: 30,
0: di vedere,
1: 30 posti
0: sono
1: di
0: pochi
1: lavoro,
0: posti e quindi quelli sono totalmente riassorbibili. Ma certamente vorrei lavorare insieme all'amministrazione comunale affinché l'opzione zero potesse essere esclusa.
1: Voglio spiegare una cosa ai cittadini che ha detto tra le righe il presidente: non voglio perdere neanche un traffico. Che cosa vuol dire? Se tu semplicisticamente metti e scarichi il problema dei depositi al porto e li metti in un determinato punto, quando passano navi che trasportano delle merci pericolose, si blocca intorno il traffico portuale. Questo il comune lo deve capire. Allora, io l'opzione zero mia, che la dico da tempo, che cosa vuol dire? Intanto, non essendoci nessuna soluzione ad oggi, si vada verso la chiusura di questi impianti, che creano pochi problemi di occupazione, e intanto li chiudiamo, anche perché non puoi fare lavori nuovi. Attenzione, è vietato fare lavori nuovi su quegli impianti, si possono manutenzionare, ma quando una linea va a finire non puoi sostituirla con un'altra, quindi sono destinati a morire. Andiamo a chiuderli e programmiamo una chiusura in 3-5 anni. Se intanto si troveranno delle altre soluzioni, si aprirà l'altra, ma non deve essere una condizione: finché non troviamo il posto nuovo andiamo avanti. Sono due partite che vanno gestite separatamente per il bene dei cittadini, che hanno diritto finalmente di togliersi quel problema dalla città.
2: Quindi nel nuovo piano regolatore portuale potremo aspettarci una collocazione alternativa?
0: Noi stiamo lavorando per dare una collocazione alternativa a questo tipo di attività che, attenzione, al di là del tonnellaggio marginale, questo non possiamo sottovalutarlo, serve un comparto industriale del retroterra molto rilevante. Quindi dove perdessimo i traffici dei chimici avremmo un impatto non limitato a quell'attività specifica, ma all'indotto che quella produzione di prodotto chimico in qualche modo produce sul territorio e sul retro della Liguria. Quindi l'opzione è quella che dobbiamo investigare per trovare d'intesa con l'amministrazione comunale una collocazione all'interno del porto che rispetti le esigenze dei traffici e rispetti la lontananza dai centri abitati. qualche idea noi l'abbiamo,
2: ci
0: siamo già confrontati, no, perché
2: no,
0: non sarebbe corretto, lo dicessi
2: allora
0: a voi prima, però
2: farci
0: qualche idea anche all'amministrazione comunale l'abbiamo data, io informalmente qualche chiacchierata con la sindaca l'ho fatta, ci sentiamo spesso, abbiamo affrontato anche questo tema, l'interesse da parte della sindaca è quello di andare a individuare una soluzione che noi siamo assolutamente disponibili a percorrere, purché la si percorra insieme la strada. Se devo trovare

0: aiutarmi da solo con un fardello di questo tipo, devo dire, non è competenza.
1: E peraltro, al di là e senza nulla togliere alla nostra sindaca, c'è un vice sindaco che il Porto lo conosce molto bene, Terrile, perché era amministratore delegato proprio di Ente Bacini, quindi conosce molto bene tutta l'area portuale e forse l'interlocutore istituzionalmente la sindaca, ma tecnicamente forse ancora più indicato. Elisabetta, passiamo a un altro tema.
2: Esatto, altro tema che riguarda molto la convivenza tra porto e città. Noi abbiamo la redazione qua al 29° piano, ogni tanto ci giriamo verso il porto e diciamo accidenti, c'è un incendio, invece poi è il fumo di un no, è vero, si vede tanto fumo, per carità, non
0: meno
2: parlo di fiamme.
0: Meno di quanto si vedesse qualche anno
2: ecco,
0: fa.
2: Ecco, quindi tema del fumo delle navi in porto che vanno ad inquinare l'aria, soprattutto in alcuni quartieri che si affacciano sul porto. Facciamo entrare in questo studio la voce anche in questo caso della rete delle associazioni di San Teodoro, che è una delle più attive, e poi sentiremo cosa risponde lei sui passi avanti.
3: Volevamo ricordare alcune questioni che si erano poste nell'osservatorio Ambiente e Salute del 1° dicembre e che vorremmo fossero in parte risolte per quanto è possibile prima di quello che il Comune convocherà a maggio. E in questo caso il primo punto era il tavolo Prefettura, Comune, Autorità di Sistema Portuale per prevenire i disastri estivi, ma anche quelli che cominciano in primavera e sono anche già iniziati in questi giorni.
4: Parliamo dell'assalto ai terminal, traghetti,
3: esatto,
4: crociere, quindi l'intasamento del traffico e l'inquinamento che ne
3: esatto,
4: consegue.
3: C'è questo tavolo convocato l'anno scorso, giustamente l'11 agosto, dopo quel imbuto, dopo quel grande caos che si era verificato nella zona di San Benigno, e su questo noi chiederemo che, visto che quel tavolo è permanente, sia convocato il più presto possibile, soprattutto per verificare gli orari di arrivi e di partenza di navi e traghetti ed evitare che ci siano dei momenti ingestibili. Questo era il primo punto. L'altro era l'invito ad ARPAL a mettere in campo prima dell'estate quelle postazioni mobili che sono previste e che sono previste l'acquisto per via Adua e per via Dino Col.
2: Direi l'elettrificazione delle banchine, e da un lato ci sono i lavori che voi potete fare, ma poi sappiamo che se le flotte non sono adeguate, e la flotta dei traghetti mi sembra che sia adeguata al 15% circa rispetto a una percentuale molto più elevata delle navi da crociera, poi servono anche poco gli impianti che vengano fatti a terra. L'altro tema è anche riguardante il traffico, quindi questo tavolo di coordinamento in prefettura che eviti quanto accaduto l'agosto scorso, che provoca altro inquinamento.
0: Allora, parliamo in primo luogo dell'inquinamento. Fino a qualche decennio fa i porti hanno sbagliato completamente l'approccio rispetto a una tematica che evidenze, esiste, non possiamo negare. Le navi producono certamente delle emissioni, però bisogna anche ricostruire la realtà moderna. Dal passaggio all'1,5% di zolfo contenuto nel carburante di propulsione si è passati 5 anni fa allo 0,5% con una drastica riduzione, e dal 1° maggio del 2025 la riduzione è stata ulteriormente incrementata, arrivando ad un massimo di zolfo contenuto nel bunker dello 0,1%. Quindi
1: è proprio la tipologia di alimentazione che...
0: È la raffinazione del bunker che ha raggiunto livelli estremamente più elevati e sofisticati. Quel carburante agli armatori costa di più, ma gli armatori affrontano il maggior costo per incidere meno sul disagio dei cittadini.
1: Ed è diventato un obbligo nel Mediterraneo.
0: È diventato un obbligo, ma va detto, ci sono anche altre metodologie funzionali ad abbattere le emissioni. Gli scrubber in particolar modo sono, come dire, sistemi che si integrano l'uno con l'altro. Va però riconosciuto, perché è un dato di fatto, che gli armatori delle flotte mondiali hanno investito tantissimi miliardi di dollari per ammodernare le loro flotte e contemporaneamente per utilizzare carburanti a minor impatto rispetto a quelli usati solo qualche anno fa. Questo va detto, perché partiamo da un dato che poi è migliorabile, come tutti i dati del nostro settore ambientale, però dobbiamo partire da dati reali. Negli ultimi 5 anni l'autorità di sistema portuale non ha mai registrato, attraverso le centraline di ARPAL, un singolo sforamento di quelli che sono i valori massimi limite consentiti, tranne una volta. Per una situazione particolare si superò in una centralina i livelli massimi ammessi dalla normativa comunitaria. Quindi tutto a posto, ci va bene così? No, assolutamente no. Questo ha giustificato importanti investimenti, una collaborazione permanente con ARPAL. Noi insieme ad ARPAL abbiamo
1: anche
0: tre
1: una collaborazione con i comitati, no?
0: Assolutamente, con un confronto diretto ARPAL, comitati, amministrazioni comunali.

0: Noi abbiamo installato insieme ad ARPAL 3 centraline ufficiali di monitoraggio in vari punti del porto e della città. Stiamo lavorando con ARPAL e i comitati per integrare ulteriori centraline in posizioni calcolate per poter affrontare situazioni di emissioni navali in condizioni meteorologiche diverse rispetto alle attuali. Quindi gli sforzi sono assolutamente continui per ridurre ulteriormente l'impatto di queste emissioni, che, attenzione, non sono soltanto in termini di particolato o NOx, anche soltanto le emissioni acustiche possono arrecare particolari disagi a chi in prossimità del porto abita, vive e anche riposare durante la notte. Quindi l'impegno è a 360 gradi. Anche in questo caso lo Stato ha investito su Savona e su Genova, abbiamo investito circa 70 milioni di euro per l'elettrificazione delle banchine, investendo in primo luogo sulla parte navi da crociera. Su Genova partiremo su tutta l'area servita alle navi da crociera, perché, come rilevava giustamente lei, sono quelle maggiormente pronte in termini numerici.
1: Sono pronte, ma bisogna vedere se si attaccheranno, perché se gli costa troppo possono rifiutarsi di farlo. Mentre dubito. Nel nord Europa sei obbligato.
0: No, ma sa perché
1: non hai
0: dubito?
1: Scelta.
0: Dubito
1: invece
0: perché
1: qua tu puoi.
0: Sì. Però noi stiamo parlando di imprenditori, perché gli armatori sono imprenditori che hanno una grandissima capacità di visione, che, come gli ho detto, hanno già investito per limitare l'impatto che le proprie navi hanno sulle città. Il carburante allo 0,1, non pensiate che sia un carburante che costa quanto quello all'1,5. Si è arrivati in alcuni casi ad anticipare la scelta del legislatore comunitario utilizzando nei porti lo 0,1, quando era sempre ammissibile lo 0,5. Lo si è fatto in maniera volontaria proprio per diminuire l'impatto di queste unità navali sulle città. Quindi ho la
1: E io questo lo dicevo
0: certezza.
1: Perché io riconosco agli armatori che abbiano diritto di avere delle tariffe scontate sull'energia elettrica, perché se ti attacchi devi avere un costo non enormemente superiore. Ecco, può essere una mediazione,
0: sì,
1: è un passaggio che è in corso. Perché
0: è un passaggio in corso e è un passaggio che mal si conciliava paradossalmente con la normativa sulla concorrenza comunitaria e sugli aiuti di Stato. C'è stata la necessità di una decisione da parte del legislatore comunitario che abbia escluso dall'applicazione in ambito nazionale italiano dell'ipotesi di aiuto di Stato nel momento in cui si andava a ridurre le accise sulla elettrificazione delle banchine, sulla somministrazione di energia elettrica alle navi. Quindi il passaggio c'è stato. Oggi quindi ridurre le accise alla somministrazione elettrica ad una nave è possibile.
1: Tra l'altro, complimenti, perché report che non sono tenerissimi,
0: vero.
1: Devo dire che è uscita benissimo Genova,
0: è così.
1: Malissimo, malissimo Napoli, la penso in un modo diverso, o Civitavecchia era
0: Napoli. Civitavecchia e Napoli.
1: Che ha detto che non ci credono proprio nell'elettrificazione.
0: Quindi
1: una visione dei suoi colleghi hanno una visione molto diversa.
0: È legittimo, però poi ognuno fa le scelte che deve fare e poi si confronta con la cittadinanza, perché qui è molto semplice, si misura: se l'inquinamento diminuisce invece di salire abbiamo ragione noi, se invece rimane invariabile hanno ragione gli altri. Io sono assolutamente
1: sicuramente
0: convinto
1: che diminuirà, si applica,
0: non c'è dubbio. Noi appunto 70 milioni di euro li abbiamo già investiti su Genova e su Savona, inizieremo dal comparto delle crociere per poi estendere l'elettrificazione al comparto traghetti e poi in terza fase a quello delle navi mercantili, che però da questo punto di vista
1: non rubi la domanda cantile adesso.
2: No, volevo solo dire quando.
0: Collaudo del cold ironing a giugno, 30 giugno, anche perché sono fondi PNRR, quindi non abbiamo scelta, o li collaudiamo a giugno, perdiamo il finanziamento, e immediatamente dopo inizieremo le prove di erogazione con un armatore locale, posso anche dire chi perché non è un segreto di Stato, è con GNV, che ci fornirà alcune delle proprie unità per andare a collaudare il sistema di alimentazione.
1: Che è uno dei pochi traghetti pronti, perché molti traghetti però purtroppo non lo sono e non lo saranno mai, cioè se non si sostituisce la flotta, certi non potranno avere i nuovi generatori che si attaccano. Quindi su questo anche le associazioni di categoria, a partire da Assa Armatori, so che comunque insistono, perché ci possono essere i finanziamenti per fare una sostituzione praticamente delle navi che giustamente non potranno più circolare o non attaccarsi all'energia elettrica.
0: È così, però non tutto si risolve con l'elettrificazione, questo ci tengo a dirlo, perché comunque anche la manovra di ingresso e di uscita dal porto, che in alcuni casi può richiedere un certo margine di tempo, e in quel caso non si va con i motori elettrici ovviamente, tranne alcune unità che in realtà lo fanno e che già scalano sia Genova che Savona, sono le unità che una volta entrate in porto staccano completamente i motori perché hanno l'alimentazione interna a batterie, quindi quelli sono autonomamente, diciamo così, elettrici.

0: in assenza della connessione da banchina. Ci tengo però a dire che, come hanno investito gli armatori, e va riconosciuto loro, anche lo Stato ha investito molto, e il nostro porto di sistema della Liguria occidentale ha fatto altrettanto, non soltanto sull'elettrificazione, ma anche sul passaggio ad un carburante di transizione molto meno impattante rispetto al bunker ordinario, che è il GNL. Noi abbiamo una concessione in corso che arriverà a completare i propri lavori di insediamento su Vado di un terminal di deposito GNL. Un terminal è stato il primo atto che ho firmato da commissario a giugno del 2025. È un qualcosa di fondamentale, perché fino a che non avremo la capacità di stoccaggio di GNL nei nostri porti, noi disincentiviamo in maniera evidente l'utilizzo di questo tipo di carburante, perché non è possibile chiedere ad un armatore di far arrivare il bunker in GNL da Barcellona, da Marsiglia o da chissà dove.
1: Sebbene stiano nascendo le bettoline.
0: Sì, ma comunque il viaggio incide, e incide moltissimo, quindi noi depositeremo in loco.
2: Forse tocca a Matteo. Direi.
1: Tocca a Matteo Cantile, ma ti vedevo col microfono in mano.
3: Una domanda. Sopraelevata portuale, visto che insomma l'estate scorsa noi ci eravamo molto concentrati normalmente su quella che era il grande traffico, con le macchine dirette ai traghetti, allora le chiedo
1: bottigliette d'acqua di Stricolle,
3: sì, protezione civile, cose simili. Quindi le chiedo quando entrerà in funzione e che quota andrà a togliere.
0: Allora, questo si sposa, però la domanda gliel'ha fregata ugualmente, perché era la seconda parte della domanda che mi ha fatto la sua collega, quindi rispondo ad entrambi.
2: Anche perché detto che avrebbe inaugurato ad aprile, il 70%,
0: fine aprile, sì, è vero,
2: lo ricordo,
0: sì, ma la pubblica amministrazione è sempre in ritardo, e quindi abbiamo programmato la inaugurazione in i primi di giugno. La data gliela do, ma poi è soggetta a cambiamenti perché dipende da tutta una serie di circostanze, il 5 di giugno, quindi prima comunque dell'inizio della
1: stagione. Non ancora completa,
0: estiva. E non è completa per un semplice motivo, che l'opera era prevista essere inaugurata il 31 di dicembre. Grazie a voi, lo devo ammettere, quando sono arrivato da circa un mese lo scorso anno, mi sono trovato di fronte a quel pasticcio rispetto al quale mi sono sentito dire: Presidente, ma è sempre stato così, ecco, non è accettabile.
1: Noi non l'abbiamo detto sempre.
0: Voi no, ma da qualcuno dei miei mi sono sentito dire, o qualche operatore portuale, ma è sempre stato così. Ecco, è sempre stato così, non va bene come risposta, dobbiamo fare ogni tipo di sforzo perché per il futuro non sia come è stato fino ad oggi. Quindi ho chiesto alla direzione tecnica dell'autorità di sistema, che ha reagito tempestivamente, di anticipare l'inaugurazione almeno del primo tratto della sopraelevata per una lunghezza di circa 80%. Vuol dire che toglieremo dal 5 di giugno circa 1000 camion ogni giorno dalle strade cittadine, in particolar modo dal lungomare Canepa, consentendo a questi mezzi pesanti di uscire dal Genova aeroporto e di innestarsi direttamente all'interno della viabilità portuale. Abbiamo costruito anche un varco specifico per l'ingresso di questi mezzi e l'uscita di questi mezzi, e il fatto di volerla inaugurare a giugno è proprio in funzione di evitare, o perlomeno alleggerire moltissimo, la situazione di congestione che effettivamente ho sperimentato a luglio dello scorso anno. È un tratto iniziale, è un tratto parziale pari all'80% del percorso complessivo che collegherà a dicembre direttamente il varco di San Benigno, ma che, come vi dicevo, abbiamo conteggiato, toglierà dalle strade tutti i giorni almeno 1000 mezzi pesanti, che oggi invece sono costretti a interferire con la viabilità di lungomare Canepa. È uno sforzo che ho chiesto agli uffici, ma è uno sforzo che ritengo giusto. Abbiamo fatto le corse, ma ho ritenuto opportuno farle, e devo ringraziare veramente tutta la nostra struttura in autorità portuale, perché correndo è riuscita a anticipare la apertura parziale di quest'opera a prima della stagione estiva.
2: Bene.
1: Un'altra cosa che però direi che ho letto un articolo del Secolo XIX sul sito che criticava pesantemente il problema della segnaletica di Savona, dicendo che appunto c'erano i turisti spersi per la strada che non sapevano, scendendo dal treno, dove andare per arrivare al terminal crociere.
0: È così.
1: Non è che Genova sia meglio.
0: No, è peggiore.
1: Direi anche Savona.
0: Guardi,
1: però Genova ha un problema di segnaletica molto forte.
0: Sì.
1: Perché troviamo gente che va sulla sopraelevata, li trovi alla foce. Cioè, quindi il problema è uguale.
0: Allora, io l'ho sperimentato perché mia moglie si è dispersa nel tentativo di arrivare in autorità portuale.
1: Perché le mogli servono a qualche cosa.
0: Sì, sfortunatamente poi ha trovato la strada, però, e quindi è ritornata direttamente dove doveva. Ci ha messo un'ora, ma è tornata. Questa è una battuta, lo dico.
1: Sì, però è anche la mia.

0: È vero, cioè è una segnaletica complessa, complicata, è complicata per noi addetti ai lavori. Immaginiamoci il turista che viene da Milano, che viene dall'Austria, che viene dalla Germania e che non ha, come dire, affinità con la nostra viabilità. Stiamo facendo un grande lavoro con stazioni marittime, ci tengo tra l'altro a ringraziare l'ingegner Minoia perché ci sta dando veramente in questo un supporto da ogni punto di vista, per far entrare in servizio entro la seconda metà del mese di giugno una nuova segnaletica a pannello variabile, quindi con messaggio variabile a LED, per indirizzare i traghettisti e i croceristi sul pontile corretto di cui appunto la loro nave è destinataria. È un qualcosa di estremamente utile che sono convinto consentirà a chi non è abituato a viaggiare sul traffico genovese di individuare immediatamente il varco e soprattutto anche all'interno del porto la destinazione d'imbarco in maniera molto più semplice e molto più lineare. Quindi pannelli a comunicazione variabile che si sommeranno ad una app telefonica, oggi ormai
1: questa di cui mi ha accennato è estremamente tutto, importante,
0: che consentirà a chi acquista un biglietto di poter scaricare direttamente la app con le indicazioni stradali di destinazione assegnata, e confidiamo che la sopraelevata che toglierà parte del traffico pesante dalla città e questi interventi sulla viabilità più prettamente traghettistica e croceristica ci consentono di affrontare un mese di luglio e di agosto meno traumatico rispetto a quelli appunto che mi si dice sono sempre stati
1: con soddisfazione dei giornalisti del Primo Canale, che quindi non dovranno fare lunghe dirette per, raccontare.
0: Ma no, avete avuto un ruolo anche per sensibilizzarmi, perché io appena
1: io dico
0: arrivato...
1: la verità, che no, io le telefonai e le chiesi di che cosa si poteva fare dall'anno dopo e che si rendesse conto lei della situazione drammatica che stava vivendo lei appena arrivata a Genova, e lei, devo dire con grande onestà, invece se ne è occupato immediatamente.
0: Ma devo aggiungere una cosa, su questo abbiamo trovato una immediata convergenza di visione anche con l'amministrazione comunale. Quando alla sindaca ho chiesto di darmi una mano, così come al sindaco Russo a Savona, ho trovato assolutamente pieno consenso. Ci ha messo a disposizione la polizia locale, la polizia municipale, perché anche con la polizia municipale stiamo sottoscrivendo una convenzione integrativa rispetto a quella in essere, proprio per assistere i passeggeri nei momenti di maggiore afflusso.
1: Però veda anche su Savona al sindaco Russo di dare una mano su consigli su come migliorare la segnaletica su Savona, così il secolo XIX non li attacca più magari.
2: Restiamo sempre nel rapporto tra la città e il porto, che ha visto un po' il tema conduttore di questa intervista. Ci spostiamo un po' a ponente, a Pra. Lei è andato a Singapore insieme al viceministro dei trasporti Rixi, dove è stato firmato, possiamo così, un'intesa con PSA appunto per un'espansione, me la definisca lei, perché so che la parola fa veramente la differenza in quella parte di Genova che vive di nuovo pesantemente la convivenza col porto. Anche qua le faccio ascoltare due parole di un comitato di quella zona che stabilisce un po' quali sono i loro confini, cosa si aspettano e cosa temono.
3: Sicuramente c'è della preoccupazione, tant'è vero che come coordinamento dei comitati del Ponente è stata inviata una PEC al Presidente dell'Autorità Portuale per avere un confronto, per avere dei dettagli sull'operazione, perché diciamo che non ci sono sufficienti dettagli per renderci tranquilli.
4: Anche se è stato detto che non si toccherà in nessun modo l'abitato, non si toccheranno le spiagge, non si toccheranno le aree.
3: E neanche i famosi confini, per cui non si andrà oltre il Lentino, Sesto Modulo, Levante, non si andrà oltre Rio San Giuliano, però quello che ci preoccupa è anche quanto può avvenire come espansione a sud, senza contare che ci preoccupa tantissimo ogni movimentazione in più, in quanto a Pra e anche al Castelluccio, a Voltri, ci sentiamo subito gli effetti del maggior carico di movimentazione, sia per quanto riguarda il rumore che per quanto riguarda l'inquinamento.
4: Quindi lei sta dicendo anche se non si sconfina, se ci fossero più traffici, che siano di terra con i camion o di ferro con la ferrovia, avremo dei disagi comunque.
3: Sicuramente la movimentazione di più teo per noi è sempre un problema, per quello che vorremmo un confronto.
2: È stata È stata molto chiara, insomma, la

0: La signora, loro non vorrebbero, di fatto temono un'espansione da qualsiasi lato sia del porto di Pra, anche solo per l'aumento dei contenitori che potrebbero arrivare, che porterebbe mezzi, che siano treni o camion.
1: Io credo che la signora,
2: se vuole, dietro, se vuole spiegare lei.
1: Sì, volentieri,
2: cosa abbiamo
1: faccio
2: dietro.
1: Subito, ma prima di girarmi,
2: certo.
1: Credo che la signora non temesse l'espansione dei volumi di traffico di Pra. Credo che la signora, come tutti i cittadini di Pra, tema che un'espansione dei volumi comporti dei disagi ai cittadini, perché se domani Pra, anziché 1,5 milioni di contenitori, arrivasse a movimentarne 2,5 senza incidere in alcun modo su quelle che sono le qualità della vita di quel quartiere, credo che la signora Giuseppina non avrebbe assolutamente niente da contrastare.
0: Anzi, magari il suo nipote trova lavoro.
1: Non c'è dubbio. Ecco, quello è l'obiettivo che ci siamo posti ed è l'obiettivo dal quale siamo partiti con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto a febbraio a Singapore con PSA. È un protocollo che non prevede alcun tipo di espansione o modifica strutturale del terminal, che è la parte, diciamo, escluso il rosso che vedete. Quel memorandum, quel protocollo del quale ho sentito, prima che fosse pubblicato in maniera così un po' singolare su una rivista specializzata di settore, è un memorandum del quale ho sentito appunto tracciare chissà quale fantasiose finalità. È un'autorizzazione che noi valuteremo di dare a PSA relativa a equipment e a infrastrutture di natura software, di natura appunto di equipment portuale, di miglioramento delle organizzazioni di movimentazione delle merci. Quindi un investimento importante da $1 miliardo che il concessionario avrebbe potuto fare in uno qualsiasi dei propri 72 terminal nel mondo, ha scelto Genova e abbiamo posto delle condizioni affinché ciò potesse essere fatto su Genova, e cioè quelle di concentrare in questa fase unicamente sull'equipment e sulla organizzazione del lavoro questo importante, rilevantissimo investimento, che certamente produrrà anche un incremento di volumi, ce lo aspettiamo. Nessuno investe $1 miliardo pensando di diminuire i propri volumi di traffico, non c'è dubbio. Lo scopo dell'autorità portuale è quello di rendere, come dicevamo all'inizio, conciliativo questo tipo di incremento di traffici rispetto a quello che è l'impatto che vogliamo andare a ridurre sulla cittadinanza. Come? Ci sono diverse soluzioni e progettualità. Intanto abbiamo già modificato la rampa di accesso al terminal con un investimento di €32 milioni che abbiamo inaugurato a settembre dello scorso anno e che consente una profilazione diversa sia della via di accesso sia è andato ad eliminare le interferenze con la binarizzazione, quella che vediamo lì adesso, del terminal. Il vecchio tracciato di arrivo dell'autostrada aveva dei piloni che impattavano sullo sviluppo della ferrovia. Quei piloni sono stati appunto rimossi e deviato il corso, e oggi la ferrovia potrà avere l'effettivo sviluppo che noi appunto auspichiamo abbia, proprio per togliere camion dalla viabilità ordinaria e ridurre ogni tipo di disagio sulla cittadinanza. L'accordo prevede anche una fase 2 eventuale e comunque legata strettamente al futuro piano regolatore del porto, cioè quella di razionalizzare le occupazioni e i terminal di PSA concentrandoli in un'unica area portuale, ottimizzando per il terminalista le proprie movimentazioni e i propri costi e consentendo all'autorità portuale di andare ad utilizzare in maniera diversa aree che nel frattempo appunto si sarebbero liberate perché restituite all'amministrazione pubblica.
0: Il SEC intende?
1: Il SEC.
0: Di San Pier
1: d'Arco. La planimetria che avete proiettato alle mie spalle.
2: Se si vuole alzare può anche, così guardando la telecamera.
1: Perché è un conforto abbandonare questa sedia, tra l'altro.
2: Non ne vedeva l'ora. Ma sì. Spieghi un attimo, cos'è quella parte rossa? Allora, esiste quella oggi?
1: Oggi la parte rossa che voi vedete è la previsione dell'attuale piano regolatore portuale. È un piano regolatore datato 2001, è un piano regolatore del quale io nel 2011 cominciai a sentir parlare quando il vostro ex presidente Gallanti venne a Livorno e fu per 4 anni il mio presidente, io ero un dirigente di quell'autorità portuale. E quando il presidente Gallanti mi parlava del piano regolatore di Genova che lui acquisì nel 2001 dopo un passaggio non particolarmente semplice neppure in quel caso, ricordo mi diceva sempre una cosa: caro Paroli, mi chiamava per cognome, io non ho molti rammarichi nella vita, ma uno ce l'ho: non aver completato

0: la rimodulazione in ampliamento del terminal di Pra. Io ovviamente non avevo la più pallida idea di che cosa significasse, quale peso avessero le parole del presidente Gallanti. Poi sono arrivato a Genova l'anno scorso, ho guardato il piano regolatore e ho capito il perché. Perché, vedete, si vede molto chiaramente qui. L'attuale conformazione del terminal, credo che si riesca a vedere il puntatore, sì, ma forse da casa non lo vedano. L'attuale conformazione del terminal, lo posso indicare, forse è più semplice, prevede, terminando qui la banchina, la possibilità di ormeggiare due navi di lunghezza standard fino a 400 metri e una nave di dimensioni ridotte in testata. Ecco, sarebbe stato sufficiente un ampliamento verso ponente di qualche centinaio di metri, arrivando più o meno a questa linea, per poter consentire al concessionario l'utilizzo anche della quarta nave contemporanea, che in un terminal come quello dedicato ai contenitori come Pra è un qualcosa che fa la differenza fra volumi importanti e volumi rilevantissimi di traffico. Gallanti pensava a arrivare con il riempimento delle aree a mare fino al Rio San Giuliano con questa previsione di piano regolatore, che, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, è il piano vigente. Quello che oggi Genova ha come piano regolatore portuale è questo. Da oggi l'autorità portuale, insieme al terminalista, potrebbe intervenire per andare a ampliare la impronta di terra del terminal conformemente con questo layout. Io credo che non sia necessario, credo che non serva a andare ad erodere superficie di mare arrivando a contiguità rispetto al Rio San Giuliano. Io credo che un'espansione verso ponente di poche centinaia di metri, quelle indispensabili ad utilizzare un quarto accosto per il nostro porto, possa essere assolutamente sufficiente a contemperare le esigenze di sviluppo dei traffici di quest'area portuale rispetto alla giusta volontà dei cittadini che abitano nel retroterra di Pra a non vedersi stravolgere il proprio waterfront. Quindi credo che il piano regolatore debba in qualche modo valutare un ampliamento, ma non certo come quello dell'attuale piano regolatore portuale, quindi in grandissima diminuzione rispetto agli strumenti che, lo dico ancora una volta, oggi sono quelli proiettati alle mie spalle. Si può ottenere comunque un grandissimo beneficio in termini di traffici, andando però a impattare in maniera assolutamente marginale, se non inesistente dal punto di vista terrestre, sui cittadini.
1: Quindi ci sarà un ampliamento a ponente ridotto rispetto a quello del piano regolatore del 2001, che comunque non è mai stato attuato proprio per le rivolte.
0: Vigente, non è stato attuato, ma è vigente. Le motivazioni per il quale non sia stato attuato posso immaginarle e non risiedono, come dire, secondo il mio modestissimo parere, se non su valutazioni legate ai termini di investimento. Oggi lo Stato non ha più una capacità di investimento infinita, qualcuno di voi se ne è probabilmente accorto, e quindi nel futuro occorrerà anche rivalutare, anche nei porti, chi investe a fronte di che tipo di vantaggi e per quali anni in termini di concessione.
2: Io infatti uno dei temi, che infatti chiedo alla regia di mettere la clip su quello punto di chi investe, perché è indubbio che fino a oggi c'è stato l'autorità portuale che ha investito moltissimo, però non si può andare avanti così. Qual è il pensiero nuovo che nasce?
0: È quello che le stavo dicendo, cioè abbiamo vissuto un periodo nella storia del nostro paese in cui lo Stato si è fatto carico, attraverso proprie articolazioni periferiche, quali le autorità di sistema portuale, di tutta una serie di investimenti, soprattutto su quelle che vengono chiamate in maniera squisitamente burocratica le opere fredde, cioè quelle non in grado di andare a produrre in via diretta ricchezza. Nel caso marittimo l'opera più classica è la diga, no? Una diga non viene data in concessione ad un terminalista e quindi non produce un reddito immediato a fronte dell'esborso di denaro che invece è necessario fare per costruirla. Così come le autorità portuali in Italia si sono fatte proprie direttamente di tutta una serie di espansioni anche a mare, con vasche di colmata, tombamenti e nuovi terminal. Io credo che quel periodo sia terminato, non in Italia, ma credo a livello generale nel nostro continente europeo, e oggi al privato debba essere data la possibilità di sostituirsi agli investimenti che lo Stato ha fatto fino ad oggi a fronte di un qualcosa in cambio. Se lo Stato non può investire

0: su opere così rilevanti investa il privato a fronte di una rimodulazione della durata delle concessioni, cosa che è già prevista dalla normativa attuale.
1: È prevista anche nell'84-94.
0: È prevista dall'84, c'è una normativa comunitaria che è quella del partenariato pubblico-privato che specificamente va a declinare questo tipo di possibilità. Credo che nei porti certamente, ma un po' in tutti gli investimenti pubblici richiesti, questo tipo di prospettiva debba essere assolutamente rivalutata e tenuta in primaria considerazione.
1: Parliamo delle ultimissime cose, ma poi ci sarà una puntata anche dedicata di più al porto di Savona, ma che fa sempre parte della sua autorità di sistema portuale, quindi estremamente importante. Ma io devo dire che recentemente sono andato a visitare ad Altare un'area veramente che mi ha stupito e su cui forse abbiamo anche qualche immagine, che praticamente sono le ex funivie del carbone, che sono a solo 13 chilometri dal porto di Vado e dal porto di Savona, dimensioni gigantesche, dove c'è anche la Italcoke che dovrà andare tra l'altro pian piano a chiudere. Poi si vedrà se la gara che ci sarà sul termovalorizzatore andranno lì o andranno da un'altra parte, a Scarpino, se Scarpino si muove, se non si muove, adesso non è neanche chiaro più quello. Ma comunque devo dire che questi spazi straordinari che ho visto sembrano veramente fatti per creare un grande retroporto di Savona, anche perché arrivano i binari e anche perché proprio in quella zona c'è il grande snodo ferroviario che da una parte va verso Torino e dall'altra parte va verso Alessandria. Lei ha visitato questa...
0: L'ho visitata, tra l'altro...
1: Ha avuto la mia stessa impressione. Abbiamo qua anche il commissario,
0: esatto,
1: tra l'altro,
0: il commissario.
1: L'assessore Ripamonti.
0: E siamo stati insieme qualche mese fa a visitare quell'infrastruttura. Mi ha colpito, intanto perché un'opera colossale fatta nel 1912, se non sbaglio, in maniera veramente pionieristica, un qualcosa che dal punto di vista ingegneristico è davvero un unicum. Purtroppo la normativa attuale non consente più, bisogna dirlo, la rimessa in esercizio di quell'infrastruttura, perché la normativa è cambiata e oggi l'adeguamento di quei carrelli richiederebbe investimenti non compatibili con la sostenibilità economica. Tuttavia il retroporto, possiamo definirlo a tutti gli effetti così, di Cairo Montenotte, è un qualcosa di rilevantissimo per il quale come autorità di sistema portuale abbiamo assolutamente intenzione di investire. Lo abbiamo già fatto in realtà proponendola ad alcuni operatori logistici che si sono dimostrati estremamente interessati a venire a visitarlo con il commissario. Proprio pochi minuti prima di questa trasmissione abbiamo convenuto la necessità di farci una visita congiunta anche con questo importante operatore logistico, perché l'area è da non sprecare in alcun modo. Io dico sempre, i porti che noi abbiamo in Italia sono porti congestionati, con scarsa disponibilità di spazi, non possiamo permetterci di utilizzarli come aree di deposito. Nei porti la merce arriva e parte immediatamente, questo è il valore aggiunto delle nostre banchine, ci servono aree retroportuali connesse. Questa può essere una di quelle più virtuose, a condizione che si risolva il problema della connessione con le nostre banchine. Non può essere una connessione su gomma, lo dico subito, perché quell'asse stradale non consente un incremento dei traffici rispetto ai volumi attuali, quindi deve essere una connessione ferroviaria. Ha un costo, dobbiamo trovare un progetto virtuoso che magari con l'aiuto anche del pubblico incentivi l'utilizzo del carro ferroviario per la connessione di Cairo Montenotte con le banchine del porto di Savona.
1: Tre domande velocissime per chiudere, perché poi avremo altre puntate con lei, tra l'altro anche dedicate magari su singoli temi. Porto Petroli, scade la concessione fra 4 anni, magari si pensava, c'era anche chi pensava di portare lì il petrolchimico o altro, ma con la situazione internazionale che c'è, avere un porto petroli forse oggi è estremamente importante.
0: Guardi, io credo che la strategicità del nostro terminal petrolifero nei prossimi decenni tenderà paradossalmente ad aumentare, quindi non ci possiamo permettere una dismissione di quelle aree, dobbiamo razionalizzarla, perché sapete bene che nel frattempo accanto abbiamo potenziato con un'altrettanto importante visione di investimento il terminal della navalmeccanica di grandi dimensioni. Questo però non ci può in qualche modo convincere che non sia opportuno potenziare anche la parte del petrolchimico, per la quale il piano regolatore portuale ha già tratteggiato delle soluzioni che consentono la permanenza di questo terminal con un layout leggermente diverso rispetto a questo, perché tecnicamente è un po' datato, mi sia consentito, ma il terminal petroli nel nostro porto dovrà continuare a svolgere la sua

0: funzione di approvvigionamento di prodotto fossile per i prossimi decenni.
1: Nuova torre piloti è sempre ferma, non parte. Si dice che ci sia anche una problematica per un molo che doveva essere fatto, che a protezione della torre, per non evitare quello che purtroppo è accaduto nella vecchia torre piloti, e questo molo non sia costruito in questo momento, e quindi che sia una delle problematiche per cui non si può aprire.
0: Allora, mi fa piacere la domanda, perché anche sulla torre piloti ne ho sentite di leggende portuali, più di una, e quindi è l'occasione per chiarire. L'opera è stata collaudata a ottobre 2025 sotto il profilo...
1: Però il molo M3 non è stato
0: fatto. No, è subentrata una serie di difficoltà di natura squisitamente tecnica che hanno indirizzato la direzione lavori per non edificare quell'ultimo elemento della progettazione. L'opera è stata quindi stralciata dall'appalto ad inizio anno, se non sbaglio, perché i nostri uffici stanno studiando insieme agli organi tecnici, al CETENA e alla Capitaneria di Porto, una soluzione alternativa, meno impattante, più veloce e più economica, per garantire il medesimo livello di protezione all'infrastruttura torre. Si tratta di posizionare dei dolphin, che sono una specie di grandi pali ammortizzanti nati con la specifica funzione di andare ad assorbire eventuali urti di naviglio in transito in quell'area. È una soluzione appunto più celere rispetto a quella del costruire un banchinamento che poi renderebbe poco fruibile la darzanetta interna.
1: Quando si prevede di...
0: Allora, l'opera quindi... è già fruibile, se sì. Non è stata consegnata alla corporazione dei piloti è perché nel frattempo abbiamo dovuto affrontare questioni di natura amministrativa funzionale alla manutenzione dell'opera. È un'opera non soltanto infrastrutturale, ma mi sia permesso di dire anche un'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di approcci manutentivi non ordinari, quindi alla fine, per non gravare, è una problematica complessa legata alle tariffe di pilotaggio nei porti, per non gravare sul costo del servizio e quindi rendere il nostro porto meno competitivo, abbiamo valutato di assumere noi come autorità portuale gli oneri di manutenzione straordinaria.
1: Vabbè, comunque andiamo verso l'apertura.
0: La consegna ai piloti verrà probabilmente perfezionata, secondo le nostre stime, verso ottobre, per poi essere operativa, perché poi una volta consegnate i piloti dovranno ovviamente allestire tutta la loro parte infrastrutturale e tecnologica con l'inizio dell'anno prossimo.
1: Altarea Ponte Parodi, definita la situazione dei danni che Altarea ormai ha avuto in termini definitivi, l'autorità del sistema portuale deve pagare 13 milioni di euro.
0: L'abbiamo già pagati il 15 di gennaio. Quindi,
1: però cosa se ne fa di queste aree?
0: Perché subito dopo aver pagato, controvoglia, perché si può immaginare, io ho soltanto visto carte su questo fascicolo da parte di avvocati, non ho visto una carta da parte di un ingegnere, e lì dovrebbe essere costruito qualcosa di importante da quello che ho potuto apprendere dal fascicolo. Ecco, avendo interloquito...
1: Anche importante per la città.
0: Non c'è dubbio.
1: Perché è un'area che doveva essere più della città che del porto.
0: Avendo interloquito invece soltanto con avvocati, ho la percezione che anche da parte del concessionario sia venuta meno la volontà di andare ad investire in quell'area. Quindi subito dopo aver corrisposto il danno riconosciuto dal Consiglio di Stato al concessionario, ho invitato la società a presentarsi per la consegna dell'opera, in modo da poter, da parte di Altarea Ponte Parodi, iniziare i lavori per i quali si erano impegnati molti anni fa con la città, oltre che con l'autorità portuale. Alla consegna non si è presentato nessuno da parte della società.
1: Quindi non hanno preso in consegna l'area dopo aver preso i 13 milioni?
0: E dopo una settimana ho firmato l'avvio della procedura di decadenza dalla concessione demaniale. È un qualcosa che ovviamente come autorità portuale abbiamo fatto con grande consapevolezza e con grande determinazione, però al contempo ci saranno verosimilmente degli strascichi di natura nuovamente giudiziale, immagino, ma sui quali siamo assolutamente preparati per fare fronte. Dopodiché io non sono qui per far la guerra ad alcuno, la mia intenzione è che dopo 20 anni circa di stasi più assoluta, quell'area portuale, che in realtà, come diceva lei, è molto più funzionale alle esigenze della città che non del porto,
1: fondamentale per uno sviluppo della parte centro storico.
0: A me serve la parte di testa come porto, perché lì voglio localizzare i servizi tecnico-nautici, in particolar modo il servizio di rimorchio, che ingiustamente è una polide all'interno del nostro porto e non va bene. Lì verrà razionalizzato e confezionata la parte di concessione dei rimorchiatori, tutto il resto, tranne alcuni aspetti legati alla la funzionalità delle banchine, che invece al porto potrebbero sempre servire, a mio modo di vedere deve essere restituita alla città.

0: Il rimanere in stasi su queste pratiche ci insegna, porta soltanto a danni, oltre che al non utilizzo di aree così strategiche.
1: Enric, sembra che i lavori di demolizione vadano avanti. Diventerà primariamente la sede di Fincantieri?
0: Sì, così ci ha detto la società Vitali, che appunto aveva ricevuto negli anni scorsi una concessione per la demolizione parziale e la ristrutturazione di quell'importante immobile. Io passo tutte le mattine davanti ad NBIC per andare in autorità di sistema, sta andando molto velocemente, è un cantiere tra l'altro molto ordinato, molto ben fatto, sul quale insomma avevo qualche preoccupazione perché è posizionato fra la città e il terminal crociere, quindi attività di demolizione così impattanti temevo potessero arrecare qualche disagio. È un cantiere molto ben tenuto, disagi non ce ne sono stati, i lavori come vedete vanno avanti in maniera molto molto veloce, anche io so.
1: Di demolizione, però non è chiaro quello che diventerà e a che cosa servirà, questo prossimamente non lo possiamo fare ora, direi di parlare. L'ultimo tema, che non è da poco, che dovremo toccare, magari anche quello poi, è l'aeroporto di Genova, su cui periodo in cui non si dice niente. Va bene, va meglio, i bilanci sembra che siano andati meglio, sarà merito del presidente Musso e dei suoi collaboratori, però
0: l'aeroporto,
1: che cosa ne facciamo di
0: bene? L'aeroporto
1: che si è detto, si vende, non si vende, si valuta, la scadenza scade nel 2029 e allora, si avvicina e quindi...
0: Io non ho un percorso, come dire, facoltativo rispetto all'aeroporto, perché la Corte dei Conti, già rispetto a chi mi ha preceduto nel ruolo, ha già fatto presente che la detenzione di una quota così importante di aeroporto, l'autorità del sistema portuale detiene il 60% delle quote della società, non è compatibile con l'ordinamento attuale, e quindi ci ha caldamente invitato in più di un'occasione a dismettere la totalità delle quote
1: davanti,
0: o la maggior parte del...
1: Vale quello che vale, bisogna...
0: È un ragionamento corretto che abbiamo fatto ovviamente anche noi, perché non vogliamo far regali a chi che sia, noi vendiamo, non svendiamo, ma soprattutto quello che ci interessa è avere un piano di rilancio dell'aeroporto, è un aeroporto
1: magari
0: importante.
1: Un rinnovo, è un aeroporto... una proroga...
0: Queste sono tutte questioni sulle quali dobbiamo
1: però
0: fare valutazioni che prescindono.
1: Quindi ci rientriamo, perché
0: di
1: oggi
0: sicuro.
1: Siamo ormai a tempo limite.
0: Posso però dirle che abbiamo commissionato insieme a Camera di Commercio nelle settimane scorse una due diligence, intanto per partire da un dato che è indispensabile, capire oggi quanto vale quell'asset, per poter capire se, come e a chi cederlo e soprattutto a quale prezzo.
1: E sarà importante capirlo, se quanto vale con 3 anni davanti o se per caso invece ne dovesse avere altri 15 o 20, quindi... poi bisogna, è una valutazione estremamente importante.
0: Chiaro.
1: Perché credo che cambi completamente il valore di quella partecipazione.
0: Fino a un certo punto, perché il codice della navigazione in realtà prevede anche una clausola legata al subingresso di un eventuale terzo socio, quindi nel valore della società è già ricompresa anche questo tipo di prospettiva, proprio in funzione del fatto che la concessione scade fra poco più di 3 anni.
1: Io ringrazio il presidente Paroli, ringrazio tutti i presenti per aver... anche accettato che questa nostra visione sia molto favorevole e di protezione dei nostri cittadini, ma credetemi tutti, operatori portuali, che questa visione nostra aiuta molto anche voi a cercare di trovare una liaison con la città, che è fondamentale. I cittadini devono sapere quanto è importante il porto deve sapere quanto deve rispettare i cittadini e la città. Il presidente Paroli mi sembra che sia persona giusta, lo ha dimostrato anche oggi, ha questa sensibilità e credo che sia quindi una persona che potrà portare avanti un momento così delicato, compreso piano regolatore, dell'interesse sia del porto e sia della città. Grazie a tutti.

Questa sera racconteremo sei storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera.

0: Buonasera, grazie.
1: Allora, ci racconta un po' la sua storia, di suo figlio e della sua famiglia.
0: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per diciamo, i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
1: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto è rara? Quanti sono i casi?
0: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
1: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
0: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo, ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa. E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
1: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
0: Sì, noi allora anche se...
1: Ecco, difesa, non vi siete fermati.
0: No, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa però è una cosa che mi ha molto colpito.
0: La vita sociale, noi abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi ovviamente, andiamo sempre.
1: Qual è la sua canzone preferita?
0: Vado al massimo. Però abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare. Anche se ribadisco, noi come genitori, noi viviamo purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così, dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi diciamo di bronchiti o altro c'è anche il comportamentale da gestire, perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, insomma, di Mattia.
1: Si sono illuminati gli occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuta nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori.

0: Superiore adesso, perché lui va al liceo in quarta, e abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia incluso nella classe e nell'ambiente scolastico, e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe, e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Sono un segretario, seguo solo la scuola perché, come ho visto Mattia, bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate.
1: Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia, anche non parlando,
1: Ecco,
0: non
1: come
0: ci comunichiamo.
1: comunicate con
0: Noi
1: Mattia?
0: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà, perché poi non è neanche
1: Ecco, per
0: facile.
1: chi non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile, perché Mattia è molto indietro, quindi, però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire. Si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello psicologico che anche a livello proprio di servizi, perché la malattia genetica rara spesso viene catalogata, se non si conosce, è un problema psicomotorio. Quindi si fa presto a, tra virgolette, a metterla in un angolo e non andare a fondo su queste cose.
1: Ed
0: E
1: essere di certo unico in Europa non aiuta,
0: quello
1: ovviamente,
0: per noi è
1: così come per la ricerca, ne parleremo poi tanto questa sera, ma
0: sulla ricerca è uno e quindi non viene investito niente, è
1: non ha
0: normale.
1: manco un nome.
0: Esatto, quindi lui non avendo, meno male che la codifica, diciamo, dalla malattia rara l'abbiamo avuto, perché anche su quello, se non avevi la codifica della malattia rara, non avevi i, chiamiamoli, vantaggi, non so, la 104 dei servizi, e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa
1: o
0: sua o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah, è anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando, per esempio, lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede.
0: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia e
0: Dopo
1: adesso
0: di noi, il
1: e il dopo di noi?
0: progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi, avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto.